0: stessa voglia pensare di salvare, diciamo così, e far credere ai cittadini e alle cittadine che questa legge possa essere funzionale, nascondendosi dietro la questione delle preferenze, credo che sia veramente una foglia di figo che sarebbe, che sarà nostro dovere cercare di smascherare durante il dibattito, seppur breve, che ci sarà la Camera. Già l'ha detto prima Riccardo Maggi, la discussione sarà contratta, piccola, credo che le opposizioni nel suo complesso hanno 22 ore per poter rappresentare le loro ragioni, sono stati contingentati appunto i tempi, ci è stato chiesto di segnalare i nostri emendamenti, noi come Alleanza Verdi Sinistra, pensate, possiamo presentare soltanto 12 emendamenti diciamo segnalati, il che già normalmente di per sé, secondo me, è un grave attentato alla discussione parlamentare, ma quando si tratta appunto di una legge che non è inserita nella Costituzione, ma che è sicuramente di valenza costituzionale, arrivare a questo contingentamento dei tempi, ai tempi così stretti, secondo me la dice lunga anche un concetto di democrazia che il governo in qualche modo vuole imporre. Ecco, io personalmente sono convinto che della necessità di superare anche il Rosatellum, credo che è stato detto, io sono assolutamente d'accordo. La nostra opinione è che il sistema che fondamentalmente potrebbe essere il più adatto a permettere ai nostri cittadini e ai nostri cittadini di essere rappresentati nel miglior modo possibile e anche per cercare di fare in modo che i cittadini stessi possano scegliere in qualche modo chi li deve rappresentare, debba essere il sistema che ha permesso l'elezione del Senato dal 48 al 92. Cioè quel sistema proporzionale basato su collegi uninominali che ha fatto, diciamo, buona prova di sé non soltanto per il Senato, ma lo ha fatto anche nella versione chiamata cosiddetto provincellum. Quindi noi pensiamo che quello sia il sistema migliore, laddove i cittadini e le cittadine possono scegliere una persona, perché ogni partito candida un solo candidato su quel territorio, i collegi sono quindi più piccoli e ovviamente possono permettere la riconoscibilità dei cittadini candidati da parte dei cittadini elettori, si può recuperare quella difficoltà, diciamo, di rappresentanza che in qualche modo è uno dei problemi che vengono segnalati. Sono molto meno convinto, io lo devo dire, delle preferenze, sono molto meno convinto, non perché ovviamente non senta il problema come molto importante, tant'è che la nostra proposta di collegi uninominali va a affrontare questo tipo di problema, e sono molto meno convinto perché è un sistema, quello delle preferenze, che esiste soltanto nel nostro paese, non esiste in nessun paese della democrazia avanzata, non esiste in Francia, non esiste in Germania, non esiste in Spagna, non esiste in Inghilterra, non esiste negli Stati Uniti, in nessun grande paese vi è un sistema con le preferenze. Vorrei ricordare anche che il famoso referendum Segni, e chiudo, è stato appunto al tempo indetto, fu richiesto e fu celebrato perché si vedeva appunto nelle preferenze uno dei sistemi, diciamo, di permeabilità da parte del malaffare, da parte delle lobby economiche del sistema politico. Quindi abbiamo dei dubbi forti sulle preferenze, però pensiamo che questa legge nel suo insieme vada bocciata, la destra dovrebbe avere il coraggio di cestinarla e dovrebbe permettere, questa volta sì, al Parlamento nella sua interezza di ricominciare una discussione che possa permettere di trovare un sistema che non sia elettorale, che non sia, diciamo, legato agli interessi di parte, ma che per la prima volta possa ritornare a rappresentare lo spirito dei costituenti. Grazie.
1: Grazie, onorevole Gianni. Adesso la parola a Sergio Bagnasco, che è stato il vicepresidente del Corriere, poi si prepara il senatore Lucio Di Baldo. Sergio Bagnasco. C'è ancora?
2: C'è.
1: Ah, è andato via. Ok. purtroppo con ritardo alcuni collegamenti sono andati persi. Allora, se il senatore Lucio Rubaldo vuol venire per un... Ah, il collegamento, scusi, per un saluto, diciamo, di 2-3 minuti, perché purtroppo che questo rispetto c'è.
2: Dovrebbe esserci,
1: dovrebbe esserci.
2: No,
1: no,
2: lui è Maurizio
1: Femi. Se Maurizio c'è, se non può, Maurizio Femi, per un saluto breve.
2: No, ma c'è utente Zoom. Sì? Devi attivare il microfono.
3: Lui.
2: È un Femi.
4: State parlando con me?
2: Sì, che lo sentiamo entrare.
4: Devo intervenire? Ma io intanto ho preso l'iniziativa. Mi sentite? Mi sentite?
2: Dammi il microfono.
4: È aperto il microfono. Sì. Allora, io ringrazio l'iniziativa di Mattia Orioli e della Fondazione Matteotti. Non c'è momento migliore questo di ricordare Matteotti dopo l'anno scorso.
2: Sì, parla pure.
4: Dopo il centenario, sulla quale abbiamo scritto pagine relativamente alle vicende di un secolo fa, e soprattutto relativamente alla tragedia che poi è scaturita in quella legge elettorale che conosciamo. Ora, noi crediamo che questa legge elettorale, per quello che ho letto, ho seguito, vada combattuta, vada respinta, perché colpisce il sistema, colpisce attraverso il premierato, riducendo i poteri del Presidente della Repubblica, marginalizzando il ruolo del Parlamento in una deriva incomprimibile. È inutile che mi soffermi sulle cose dette da Mario Tassone, non ci sarebbe da aggiungere altro rispetto alle vicende di questi 30 anni, se ne potrebbero aggiungere anche altre, come quelle dei poteri forti che hanno condizionato, a partire dal Corriere della Sera, che hanno condizionato le vicende italiane. E che sono state riaffermate nelle tesi di questi giorni di Cazzullo, quando la partecipazione col proporzionale era superiore al 90% e quel consenso ai partiti l'introduzione della Costituzione, diciamo quelli che hanno elaborato la Costituzione, hanno avuto consensi e ripetuti in ogni tornata elettorale. Mario Palumbo si è soffermato sugli aspetti tecnici e
2: Enzo Palumbo.
4: Enzo.
2: Ciao Maurizio.
4: Ciao Enzo, non mi soffermo, tu sei stato brillantissimo, hai ricordato le vicende del passato e quindi è inutile aggiungere altro. Credo che quanti sostengono i modelli della governabilità dovrebbero guardare a quanto sta succedendo in Inghilterra, e quindi è inutile,
5: Stati Uniti.
4: È inutile aggiungere.
5: E quindi
4: credo che
5: c'è un ritorno.
4: I modelli della governabilità. C'è un ritorno, mi dispiace, c'è un ritorno sull'audio. Dovrebbero riflettere sul modello inglese, il modello USA, che con tutti i loro limiti che stanno esplodendo. Il sistema delle garanzie, che che verrebbe cancellato, è stato ricordato prima, il modello delle garanzie costruito in tutto l'arco di questi anni attraverso maggioranze qualificate che verrebbero cancellate laddove il premio di maggioranza è così introdotto, verrebbe qualsiasi ostacolo. Quindi barriere all'ingresso, come è stato ricordato da Maggi, esistono e andrebbero eliminate attraverso l'uso di strumenti telematici come l'acquisizione delle firme con SPID. C'è anche un'altra tesi che sta circolando in questi giorni, quella del non utilizzo del voto segreto rispetto alle, e questo è un presidio di libertà che è sancito nei regolamenti parlamentari e significherebbe semplicemente controllare il voto della maggioranza. Questo sarebbe un fatto molto grave sul quale io consiglio di riflettere, perché la tenuta della maggioranza si esprime oggi attraverso questo voto palese, e ogni dissenso verrebbe marginalizzato. Ora, rispetto al sistema delle garanzie, noi abbiamo in questi giorni un esempio chiaro, è quello che sta succedendo alla Commissione di Vigilanza Rai. Quello era un presidio, per così dire, di garanzia, che è stato disattivato attraverso comportamenti sui quali i presidenti delle Camere non hanno esercitato i loro poteri, così come ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e si lascia tutto il procedimento elettorale in balia di un vuoto di controllo. È molto grave, perché il sistema delle garanzie per la RAI era fondato proprio su un sistema proporzionale, mentre col premio di maggioranza quello viene cancellato. Quindi io ritengo, e ringrazio Mattia Orioli per la sensibilità, credo che la battaglia vada combattuta con tutti i mezzi per la difesa del proporzionale. Riascoltando le parole di Sturzo, per il quale la proporzionale risorgerà, scritto sulla rivista di Piero Gobetti. Grazie.
3: Grazie a Maurizio. Brevemente, l'uso di parte, lo chiedo a tutti più brevemente perché siamo un po' lunghi con i tempi. Vai, onorevole Lucio Parto.
6: Grazie Mattia, sarò più che sintetico. Non condivido l'idea di estrapolare un pezzetto della questione elettorale, cioè quello del ricorso, della reintroduzione delle preferenze, perché il problema è o accettare questa impostazione della maggioranza o rifiutarla. Tutto il resto crea solo equivoci. La battaglia è semplificata. Ritengo che non sia accettabile la legge per le cose dette in abbondanza già in questa prima parte del dibattito, le condivido ampiamente. Sarei soltanto preoccupato di segnalare l'esigenza che con l'occasione, come è accaduto già con la battaglia sul referendum ultimo, quello sulla giustizia, si riconosca la necessità di aprire anche una discussione seria a tutto campo, perché il problema di questo simil presidenzialismo, questa verticalizzazione del potere che schiaccia la democrazia, la impoverisce e soprattutto devitalizza le assemblee elettive, non è un patrimonio esclusivo della destra. Noi abbiamo creato, dico noi, per accettare l'idea dell'autocritica a tutto campo, la formazione di un sistema di fatto presidenziale che vale nei comuni, nelle regioni, abituando l'opinione pubblica ad accettare questa impostazione e riscontrando che i consigli comunali e i consigli regionali, non parliamo delle province perché sappiamo lo stato di confusione in cui versa quel livello istituzionale, oggi registrano come livello di partecipazione, come modalità di rapporto con la pubblica opinione, come strumenti di comunicazione, il minimo storico della vicenda repubblicana. Non si sa nemmeno alle volte chi sia il consigliere regionale o il consigliere comunale. Non si conoscono le dialettiche politiche nei consigli comunali. Finisco dicendo che siamo addirittura dentro formule di una tale rigidità per cui poi si comprende la ragione per la quale si arriva a livello nazionale a ipotizzare riforme elettorali che sono altrettanto rigide e altrettanto provocatorie. Cioè nei consigli comunali, se devi dare la sfiducia al sindaco, ben sapendo che comporta lo scioglimento del consiglio comunale, ebbene il consiglio comunale non ha neanche la possibilità di discutere politicamente le ragioni di questa sfiducia. Cioè siamo arrivati al punto in cui il Consiglio Comunale, nella sua dimensione squisitamente politica, nei passaggi decisivi non c'è. Allora com'è possibile immaginare che poi con questo antefatto o questo retroterra non sorga, non spunti dal terreno qualche pianta ancora più cattiva, che in genere appartiene ad una cultura che vede nel comando, mi riferisco ovviamente alla destra, nelle sue varie articolazioni, vede nel comando il punto cruciale dell'organizzazione del dibattito e dello sviluppo democratico di un paese. Vi ringrazio.
1: Sociale, diritto costituzionale, pubblico, università e campus, che ci parlerà del confronto fra Rosatellum bis e il Biniami bis, per far vedere quanto anche Rosatellum bis avesse problematiche sulla costituzionalità, e qui il ricorso del nostro avvocato Palumbo, e come anche però la nuova legge presenta un peggioramento complessivo. Grazie professore, purtroppo 5 minuti al massimo, perché siamo purtroppo in ritardo. Grazie.
7: Buongiorno, intanto mi unisco ai ringraziamenti rivolti al Comitato Iniziative Popolari e a chi si è fatto carico dell'organizzazione di questo incontro, la Fondazione Giacomo Matteotti. Cercherò appunto di restare nel tempo assegnatomi, pur a fronte di questo taglio. Persistenti dubbi di costituzionalità e nuovi profili problematici della disciplina elettorale, dal Rosatellum bis al Biniami bis. Questo è il titolo che abbiamo concordato per la mia breve relazione di oggi, perché io vorrei partire da una consapevolezza che mi pare ci accomuni. C'è la consapevolezza che la proposta Biniami bis non costituisce un corpo estraneo, calato improvvisamente nel nostro sistema politico istituzionale, ma rappresenta l'anello di congiunzione di una catena, costituisce l'esito purtroppo coerente di una traiettoria che da oltre 20 anni sostituisce progressivamente la logica della rappresentanza con quella dell'investitura del leader, del capo. E in questo percorso il partito ha perso le proprie funzioni, la propria funzione costituzionale di luogo della partecipazione politica, e si è trasformato man mano in una struttura funzionale alla selezione e alla legittimazione del capo nel nome della governabilità o di una stabilità tanto invocata quanto raramente in realtà impiegata nel suo significato tecnico-giuridico. Allora io salto la premessa di metodo, do per scontato quello che si sa attorno alla Costituzione, cioè che non impone un sistema elettorale e via dicendo, e mi concentro su quelli che definisco i persistenti dubbi di legittimità costituzionale che uniscono con un filo rosso, o è stato detto un filo nero, il Rosatellum bis al Bignami bis. E l'esperienza applicativa, considerando che con il Rosatellum bis abbiamo selezionato per due volte i nostri rappresentanti nel 2018 e nel 2022, anche per il costituzionalista deve essere considerata un banco di prova delle dinamiche che concretamente si producono con l'applicazione delle regole date. Ecco, l'esperienza applicativa del Rosatellum bis ha confermato almeno tre ordini di problemi che corrispondono con sfumature differenti a altrettanti dubbi di legittimità costituzionale. Il primo, e sarò veloce, mi perdonerete per la semplificazione visto il tempo, un voto solo per due logiche diverse, cioè l'elettore dispone di un voto unico, inscindibile, e chi sceglie il candidato del collegio uninominale vota anche le liste a lui collegate, viceversa, e non è consentito il voto disgiunto. Il secondo, il voto, per l'effetto del meccanismo di calcolo dei voti e di riparto dei seggi, viene sradicato dal territorio in cui è espresso, cioè i calcoli per l'assegnazione dei seggi proporzionali si fanno a livello nazionale per la Camera e regionale per il Senato e solo dopo vengono riversati per passaggi successivi nei singoli collegi. Cosa succede in poche parole? Che il voto di ciascun elettore in questo congegno è vittima e carnefice, perché subisce gli effetti dei voti espressi altrove e li produce a sua volta altrove. Il terzo, che è il punto direi di saldatura con il presente, le liste corte, che sono corte soltanto in apparenza, perché è pur vero che la Corte Costituzionale tollera e ha tollerato con la sua giurisprudenza liste bloccate brevi in nome della conoscibilità dei candidati, ma nel Rosatellum bis i pochi nomi stampati sulla scheda sono comunque sottoposti agli effetti degli slittamenti, delle pluricandidature, dei meccanismi di ripescaggio, quindi il voto attribuito a una lista in un collegio può di fatto concorrere a eleggere un candidato della lista, ma diverso, o di una lista alleata in un altro collegio e magari in un'altra circoscrizione. Allora passo rapidamente a ciò che il Bignami bis eredita e aggrava, perché nessuno dei problemi che ho richiamato viene corretto, al contrario, i problemi vengono trasferiti nel nuovo sistema e per molti aspetti accentuati. Le liste bloccate non solo restano, ma si moltiplicano, perché accanto alle liste circoscrizionali compare il cosiddetto listone del premio, scompaiono i collegi uninominali, ultimo elemento in realtà di personalizzazione territoriale della scelta, poteva esserlo, restano le pluricandidature, continuano a mancare le preferenze. Delle numerose criticità segnalate nelle audizioni parlamentari, soltanto una è stata corretta, no? L'esclusione degli elettori del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta dal computo nazionale del premio. Allora mi avvio alle conclusioni. Quali sono gli ulteriori profili problematici? Il primo riguarda il premio di maggioranza. E vado velocissimo, il premio di maggioranza contenuto nella proposta, unitamente alle liste interamente bloccate, alla designazione obbligatoria del candidato premier a pena di inammissibilità delle liste, compone un disegno unitario che va ben oltre la distorsione tollerabile e realizza una modifica surrettizia della forma di governo per via di legge ordinaria. Io lo dico senza mezzi termini, rischiamo di condurre, di spingere, perché il piano è già inclinato, l'Italia verso il rischio che al governo, più che una maggioranza, ci si ritrovi un vertice politico dotato di una forza difficilmente bilanciabile, c'è chi direbbe un satrapo che tutto può, specie a dispetto delle opposizioni che devono soltanto stare a guardare, attendere il proprio turno, se e quando verrà. E il secondo profilo, vado ancora più veloce, riguarda la figura del Presidente del Consiglio, perché ogni lista, coalizione è tenuta a indicare, appena di inammissibilità ho detto, il nome del proprio candidato alla presidenza del Consiglio. E quindi che cosa accade? Abbiamo abbandonato da un lato la riforma costituzionale sul premierato, ma per via elettorale conseguiamo almeno in parte il medesimo risultato, il cosiddetto premierato di fatto, che in realtà non sono io a dirlo, mi pare ci sia già. Concludo tornando al titolo. Dal Rosatellum bis al Bignami bis, non c'è rottura, ma una linea di continuità che arriva oggi al suo punto di caduta. Il Rosatellum bis aveva ridotto la scelta dell'elettore, il Bignami bis la vuole consegnare al capo, e il capo, con al massimo i suoi fedelissimi che compone le liste bloccate, è il capo che dà nome e volto alla coalizione con l'indicazione giuridica preventiva del premier, ed è il capo che il premio consegna, come dire, ancorandolo a un Parlamento numericamente blindato. Ogni legge elettorale, del resto, dal mio punto di vista, si misura con una domanda semplice che non richiede una competenza specialistica. Consente oppure no alle cittadine e cittadini di scegliere di più? Qui la risposta è difficile da eludere, perché si sceglierà di meno, ancora di meno, meno i propri rappresentanti, perché le candidature continueranno a deciderle i vertici, meno il peso del proprio voto, perché il premio altera il profilo principe del voto, l'eguaglianza, meno gli equilibri futuri della Repubblica, perché chi vince tende a prendersi anche gli arbitri o i cosiddetti custodi, la Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica. Ed è chiaro che così il voto si trasforma da strumento con cui una società plurale si rappresenta a rito con cui periodicamente si incorona un leader, e speriamo non una volta per tutte. Allora, una legge con cui si sceglie di meno non è una buona legge elettorale, è una legge che sposta l'equilibrio dalla rappresentanza alla concentrazione del potere, e io rivolgo un invito alle forze politiche presenti. Non cediamo, lo dico anche ai costituzionalisti in realtà, alla tentazione di mediare a tutti i costi, di trovare una qualche forma di aggiustamento in corsa della proposta elettorale. Io credo che valga la pena opporsi con fermezza a questo disegno, che è e resta inaccettabile. E mi piacerebbe leggere in qualche programma politico, in vista delle prossime elezioni, una seria riforma elettorale fatta e da fare insieme con metodo democratico. E chiudo ricordando per davvero che vale sempre la pena continuare a guardare a ciò che accade con gli occhi della Costituzione, che deve restare la fonte di ispirazione e la guida tanto per chi fa politica, tanto più per chi abita i palazzi delle istituzioni. E vi ringrazio per l'intervento che mi avete consentito di fare.
1: Grazie, professore. Allora, adesso la parola all'onorevole Daurina e poi al senatore Parrini, troppo appunto per i tempi ristretti che abbiamo, vi chiederei di intervenire per 4, massimo 5 minuti. Grazie. Allora, onorevole Daurina e poi il senatore Parrini.
8: Grazie, grazie mille. Io innanzitutto ci tengo molto a manifestare il mio apprezzamento per questa iniziativa, che è fondamentale, perché è stato detto bene dal professore Laudu. Noi ci troviamo in un momento storico, secondo me, estremamente delicato, e questa legge, questa proposta di legge elettorale è la sintesi di una maggioranza e di un governo che ha di fatto cercato in tutti i modi di scardinare la nostra Costituzione. L'abbiamo visto nelle riforme costituzionali, l'autonomia differenziata, per poi passare anche la riforma di giustizia, che riguardava estremamente i rapporti con la magistratura, l'autonomia della magistratura, e poi c'è stata la riforma del premierato, che non è stata portata a termine, ma che di fatto fatto indirettamente è stata introdotta in questa legge elettorale. Io mi voglio solo soffermare, al di là delle indicazioni estremamente significative sulla mancanza proprio di scelta da parte dell'elettore, che viene ancora di più assottigliato, perché anche con tutti i limiti del Rosatellum, ma in questo caso vengono addirittura eliminati i collegi uninominali, quindi abbiamo anche in questo caso una compressione della scelta dell'elettore, il listone che scatta in maniera con un unico blocco, che è qualcosa di allucinante, cioè basta prendere un voto in più per determinare lo scatto di ben 70 deputati e 35 senatori non scelti, come non scelti sono anche del sistema proporzionale. E per me, mi permetto di anche sottolineare, rispetto a questo premio di governabilità che è, diciamo, soltanto un paravento per sostanzialmente introdurre un maggior potere ancora di più ai leader di partito, anche l'introduzione delle preferenze su questo sistema qui è estremamente complicato, cioè siccome c'è l'obbligo di indicazione sia nel collegio plurinominale che nel listone, allora che cosa succede se supponiamo che vengono introdotte le preferenze con questo sistema qui, con questa proposta di legge elettorale qui, però il candidato del proporzionale non prende voti, scatta però il listone e quindi viene eletto. Cioè una persona che non è stato, un candidato che non è stato premiato con le preferenze, di fatto però viene premiato con il listone. Per questo è assolutamente importante non scendere a nessun compromesso su questo sistema proposto, perché è un sistema estremamente contraddittorio, è un sistema che mette in discussione la nostra forma di governo, che è appunto una repubblica parlamentare. E perché lo fa? Faccio solo questo passaggio per non essere ripetitivo. Sull'indicazione del Premier nel carteggio che dovrebbe poi dovrebbe essere depositato nella presentazione delle liste. Questa è una introduzione indiretta, è stata detta da più costituzionalisti, del Premier, dell'indicazione del Premier. Su questo mi faccio portavoce di una sensibilità costituzionale che abbiamo sollevato. C'è una è evidente che anche nelle relazioni d'accompagnamento della proposta si giustifica questa indicazione come una necessità di trasparenza e di informazione all'elettore, cosa che può essere raggiunta semplicemente con un accordo tra i partiti. Non c'è bisogno di introdurre questo vincolo, che ha un effetto, perché la mancata indicazione del candidato premier determina la ricusazione della lista. Quindi c'è una sanzione che è la più grave, cioè se una coalizione o una lista non indica l'incaricato che poi dovrà essere indicato dal Presidente della Repubblica, viene ricusata. Quindi non è vero che non c'è un effetto vincolante, c'è un effetto vincolante con una sanzione. La maggioranza si è giustificata dicendo che in realtà l'articolo 92 non viene inciso, non c'è una formazione, non c'è una limitazione dei poteri del Presidente della Repubblica, ma di fatto si ha innanzitutto uno stravolgimento della prassi costituzionale. La prassi costituzionale prevede che il Presidente della Repubblica, ma così come i gruppi parlamentari, siano liberi nelle consultazioni, non c'è nessun vincolo. Di fatto un'indicazione e quindi una votazione anche indiretta dell'incaricato, di quello che dovrà poi assumere l'incarico al presidente, determina una forza politica del candidato che va a limitare di fatto sul piano appunto politico la libertà del Presidente della Repubblica, ma anche dei gruppi parlamentari. Qui c'è una conflittualità anche con l'articolo 67 della Costituzione, col vincolo, col divieto di vincolo di mandato, cioè i gruppi parlamentari sono già obbligati nel voto di fiducia, hanno una limitazione alla loro libertà, perché devono votare appunto la fiducia l'indicato della coalizione che poi ha vinto. Questo che cosa si determina? Si determina l'induzione nell'elettorato che si va a votare il Premier, senza però passare quindi una riforma costituzionale che appunto richiedeva la modifica. Quindi si ha un'alterazione di fatto nell'elettorato del nostro sistema, nostro sistema democratico. Noi siamo una repubblica parlamentare, il rapporto non, gli elettori non vanno a votare il governo, vanno a votare la rappresentanza del Parlamento, che come è stato giustamente detto più volte, che deve essere il Parlamento deve rispecchiare il paese il più possibile. Per questo noi abbiamo presentato un nostro emendamento che introduce un sistema proporzionale secco con le preferenze, con una soglia di sbarramento all'8% per le coalizioni, al 3% per le liste singole. Ed è questo il sistema, dove sistema proporzionale puro, quello che è garantito, che ha garantito alla nostra Repubblica le più grandi riforme appunto del paese, dalla sanità pubblica alla scuola pubblica, quindi le più grandi riforme che si sono avute negli anni 70-80 si è fatto attraverso un Parlamento che è espressione di un sistema proporzionale, quindi espressione, uno specchio del paese. E questo è il punto vero. Si vuole passare il concetto che un rafforzamento del governo deve passare per appunto un rafforzamento attraverso il sistema elettorale. Non è così. Se noi abbiamo invece un Parlamento più forte, più rappresentativo, più collegato con gli elettori, è un Parlamento più forte, quindi ci si determina poi una governabilità. Quindi la crisi, che poi è paradossale che il governo che rivendica la lungimiranza, quello di in ogni occasione rivendica appunto il fatto che il governo più duraturo, pone poi un problema di governabilità all'interno della proposta di legge. Quindi è evidente che ci troviamo soltanto ad uno spauracchio, cioè la governabilità è soltanto uno strumento per introdurre di fatto un sistema che è in mano a pochi leader di partito, che determinano non solo le liste bloccate ma anche il sistema di questo listone, e quindi di fatto una maggioranza artificiosa che non rispecchia la maggioranza del paese. Noi siamo estremamente preoccupati. Questa è stata la legislatura dell'attacco alla Costituzione ed è chiaro, soprattutto anche la discussione che si è avuta. Io faccio parte della prima commissione e faccio parte anche della giunta per le elezioni, quindi so bene quanto sia importante la discussione, il confronto nei lavori parlamentari. Noi quest'anno abbiamo avuto nella giunta per le elezioni un caso, no? Che è stato, non so se avete avuto notizia del seggio della Calabria, che è stato di fatto sottratto ad una nostra rappresentante per darlo alla maggioranza attraverso una introduzione di criteri nuovi di nullità dei voti espressi. In quella circostanza non abbiamo trovato grandi, cioè è stato importantissimo il lavoro preparatorio della legge del Rosatellum, quindi la discussione in commissione. E di fatto in questa legge non c'è, perché hanno ridotto estremamente a pochissime ore il dibattito in commissione. Non abbiamo esaminato tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione, e vi assicuro che non erano emendamenti, erano emendamenti anche di merito importanti, come per esempio c'è un problema relativamente alla presentazione, anche tecnici, per esempio la norma che prevede il deposito della lista indicava per esempio necessariamente il segretario di partito, ma non sempre il segretario di partito ha la rappresentanza legale del partito, e quindi abbiamo posto dei problemi anche tecnici. Su tutto questo non c'è stata data la possibilità di discutere in commissione, come anche impedito è stato l'approvazione di emendamenti sulla questione del voto dei fuorisede, che riguarda 5 milioni di cittadini che rivendicano appunto questo diritto, così come l'agevolazione attraverso il voto elettronico. Tutto questo è evidente che crea un grandissimo problema costituzionale, che riguarda la nostra Costituzione, che riguarda la nostra partecipazione. È un'altra cosa che vogliono far diffondere nel nostro paese, è che la legge elettorale non interessa i cittadini, che è una cosa lontana dai problemi. Non è così, la legge elettorale non è qualcosa per gli addetti ai lavori, la legge elettorale è l'anima della nostra democrazia. E quindi su questo io, noi come forze di opposizione faremo una battaglia che però è limitata la settimana prossima perché abbiamo i tempi contingentati, ma la battaglia si sposterà nel paese ed è importante il contributo di tutti quanti, il vostro contributo e il contributo anche di chi ha studiato e quindi tecnicamente sa spiegare il grande furto di democrazia che questa legge cerca di fare. Io vi ringrazio e lascio la parola agli altri relatori. Grazie ancora.

0: Sento l'ordine di cioè, il microfono.
1: Sente?
0: Grazie.
1: Buongiorno, grazie di avermi invitato, complimenti per l'iniziativa. Io credo che il Melonellum, la proposta di legge che costituisce l'oggetto della discussione di oggi, sia un provvedimento molto pericoloso che merita di essere combattuto in Parlamento e nel Paese, che dobbiamo rendere chiaro ai cittadini perché lo riteniamo estremamente pericoloso. Io sottolineerei in primo luogo il fatto che viene chiamato premio di governabilità, quello che a tutti gli effetti può rivelarsi un premio di dominio parlamentare a partire dalla elezione in autosufficienza della maggioranza vincitrice delle elezioni delle cariche di garanzia a partire dal Presidente della Repubblica. Noi dobbiamo far comprendere che la distorsione della rappresentatività che si effettua con questa proposta di legge con il meccanismo di conversione del voto in seggi previsto in questa proposta di legge è una distorsione assolutamente eccessiva e non accettabile. Basti pensare che due coalizioni che siano separate da poche migliaia di voti nelle urne si ritroverebbero staccate di 50 seggi alla Camera, quindi di una quantità di seggi superiore al 10% del totale dell'Assemblea, cosicché i voti degli elettori della coalizione che si aggiudica il premio avrebbero uno e quelli delle minoranze che non si aggiudicano il premio varrebbero 0,65, con un'alterazione del principio di uguaglianza del voto che va oltre ogni limite, a mio avviso, di ragionevolezza. La proposta di legge che è stata presentata dal centrodestra è un evidente attacco agli equilibri costituzionali perché punta a consegnare alla Presidente del Consiglio, al capo della maggioranza parlamentare, un potere eccessivo e a svilire altri organi costituzionali fondamentali come il Parlamento e il Presidente della Repubblica attraverso l'introduzione in maniera surrettizia di una forma di premierato che punta a realizzare per via ordinaria quello che non è riuscito al centrodestra di realizzare attraverso la via della riforma costituzionale. Credo che poi si debba anche sottolineare che la totale perdita di qualsiasi libertà di scelta dei cittadini nella selezione dei parlamentari, che è uno dei punti più gravi di questa legge, è funzionale al disegno di consegnare al capo della maggioranza che vince le elezioni un potere abnorme, perché ovviamente il potere di chi vince le elezioni, del vertice diciamo, politico della coalizione che vince le elezioni, non è abnorme soltanto per il numero di seggi che può controllare in Parlamento, ma anche per il fatto che può avere un dominio incontrastato sui parlamentari del proprio schieramento attraverso un uso delle liste bloccate che io non esito a definire selvaggio. Perché dico uso selvaggio delle liste bloccate? Perché per la prima volta dopo 21 anni, cioè da quando nel 2005 fu approvata la legge Calderoli, siamo di fronte a un sistema di traduzione dei voti seggi che prevede che il Parlamento sia interamente formato con le liste bloccate e quindi sia interamente composto di nominati. Non era previsto questo dalle leggi successive alla Porcellum, per quanto possano essere criticate, quindi c'è un passo indietro molto forte. Si arriva ad un sistema di doppie liste bloccate, i nomi bloccati sulla scheda aumentano considerevolmente rispetto a quanto abbiamo visto nelle elezioni del 2018 e del 2022 che si sono svolte con la legge Rosato. Faccio soltanto l'esempio di nomi bloccati che si trova davanti agli occhi un elettore della Lombardia al Senato. Con il sistema attuale si trova di fronte 4 nomi bloccati, con il sistema in discussione se ne troverebbe di fronte 12, 6 della lista di partito e 6 della lista di coalizione per il premio di maggioranza. Credo che questo elemento della legge sia un elemento gravato da dubbi di costituzionalità molto pesanti, più pesante ancora è l'incostituzionalità che secondo me caratterizza il fatto di prevedere che 105 parlamentari, 70 alla Camera e 35 al Senato, vengano eletti in blocco all'interno dello schieramento che vince le elezioni, sulla base di un listone nazionale occulto, totalmente invisibile agli elettori nella sua totalità, e che solo in maniera ingannevole viene presentato come l'insieme di gruppi di candidati nelle singole circoscrizioni, quando è evidente a tutti che la possibilità di essere eletti dei candidati nelle singole circoscrizioni presenti nel listone di coalizione per il premio è del tutto slegata dai risultati che in quella stessa coalizione, in quella stessa circoscrizione, la coalizione ottiene. C'è anche da questo punto di vista un contrasto molto netto con l'articolo 57 della Costituzione per quanto riguarda la modalità di composizione del Senato, anche accedendo alle interpretazioni più morbide su cosa significa che il Senato deve essere eletto a base regionale. Certamente non si può nominare 35 senatori in blocco da una lista nazionale se c'è il vincolo della base regionale indicato nella Costituzione. Insomma, i difetti di questo provvedimento sono enormi, meritano una grande battaglia. Io credo che in Parlamento non sarà facile, per forte prevalere dei numeri del centrodestra rispetto a quelli delle opposizioni, impedire che questo testo sia approvato. Però la battaglia non finisce con la lotta in Parlamento, può e deve continuare successivamente. Io credo che vadano messe in campo nel Paese tutte le iniziative di lotta possibili, vadano attivati tutti gli strumenti attivabili, credo che si debba fare pressione e creare una mobilitazione dell'opinione pubblica, anche perché se per esempio viene intrapresa la strada di ricorsi nei tribunali civili per violazione dei diritti fondamentali, non è affatto detto che la Corte Costituzionale non riesca a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge prima delle elezioni. Anzi, io credo che questo sia non solo auspicabile ma anche possibile se le iniziative sono pronte, ben fatte ed efficaci. Si tratta di far capire, e concludo, che c'è un collegamento tra questa legge ordinaria e le riforme costituzionali che sono state dal centrodestra presentate in precedenza e che sono fallite o per bocciatura del popolo, come la riforma Nordio, o per incapacità della maggioranza di andare avanti nell'iter parlamentare, come è stato per il premierato. La caratteristica comune è l'attacco principi fondamentali e ad equilibri fondamentali tra i poteri che caratterizzano e costituiscono il pilastro della Costituzione repubblicana. Ecco, se si mette bene in evidenza questo, io credo che potremo nella battaglia contro la riforma elettorale, che lo sottolineo in ogni occasione, è un attacco ai principi costituzionali molto più insidioso di una riforma costituzionale, perché è una legge ordinaria rispetto alla quale non abbiamo l'arma di difesa del referendum preventivo, che invece c'è per le riforme costituzionali. Ecco, bisogna davvero creare il massimo di mobilitazione. Vi ringrazio ancora per l'invito, complimenti per la qualità del dibattito che avete avuto.
0: Allora, Cristian Ferrari della Segreteria Confederale Nazionale CGIL, lo prego di essere il più breve possibile, perché abbiamo ancora 6 interventi. Ringrazio tra l'altro la professoressa Trugo e il professor Fasano, che hanno deciso di spostarsi nella parte del pomeriggio per dare spazio anche ancora gli interventi programmati, e quindi dalle 2:30 riprenderemo con gli interventi e con anche 2 professori. Grazie Cristian Ferrari.
2: Intanto grazie dell'invito a voi e soprattutto di aver organizzato questo momento di confronto e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul pericolo rappresentato dalla legge elettorale che la destra vuole imporre al Parlamento. La CGIL si sente pienamente parte di questa mobilitazione per contrastare l'ennesima offensiva che governo e maggioranza stanno portando avanti contro la nostra democrazia costituzionale. C'è una questione di metodo e una di merito, sarò rapidissimo. Sul metodo non credo sia necessario spendere tante parole per spiegare che imporre a colpi di maggioranza una nuova legge elettorale, per giunta quando mancano pochi mesi al voto, esprime una concezione proprietaria delle regole e delle istituzioni e rappresenta un grave vulnus alla dialettica democratica e al confronto parlamentare. E il fatto che sia già avvenuto in passato non è affatto una giustificazione, ma è la conferma che questo genere di colpi di mano rendono sempre più precaria la nostra democrazia, con regole che ormai cambiano quasi a ogni legislatura. Sul merito, beh, insomma, la nostra posizione è nettissima, l'abbiamo espressa anche nella maniera più chiara in sede di audizione parlamentare. A nostro avviso la proposta di legge Bignami è palesemente incostituzionale sotto vari profili, soprattutto quel premio di maggioranza abnorme che, oltre a trasformare una netta minoranza nel Paese in una maggioranza strabordante in Parlamento, consegnerebbe a questa maggioranza artificiale non solo il governo, ma anche tutti gli organismi di garanzia, financo lo stesso Presidente della Repubblica. E le dichiarazioni dei giorni scorsi della Presidente del Consiglio sul Quirinale direi che non potrebbero essere più esplicite in tal senso. Il vulnus democratico è doppio, la sintetizzo così. Dopo la sconfitta nel referendum sulla giustizia dello scorso marzo, che non ha salvaguardato solo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma ha anche respinto l'intero disegno di sovvertimento della nostra Repubblica parlamentare che si puntava a realizzare attraverso l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ora, come è stato detto, vogliono far rientrare dalla finestra una sorta di premierato di fatto che verrebbe conseguito a Costituzione invariata. Inoltre, con la cancellazione dei collegi uninominali, che se ne dica di quello strumento elettorale, si eliminerebbe qualunque residuo legame tra eletti, elettori e territori, trasformando il Parlamento in un'assemblea di nominati che non risponderebbero più al popolo, ma ai segretari di partito e soprattutto al capo del governo cui devono l'elezione. È del tutto evidente quale sia l'ispirazione di fondo. Una mera brama di potere, la dico così, e non certo la volontà di risolvere la crisi di partecipazione in cui versa la nostra democrazia, con un astensionismo per censo che la sta letteralmente svuotando dall'interno. Quello che abbiamo di fronte, infatti, non è una crisi di governabilità, ma è una drammatica crisi di rappresentanza. Per essere ancora più espliciti, e chiudo, non è che le persone non vanno più a votare perché non possono eleggere un capo cui dare una delega in bianco e pieni poteri ogni 5 anni. Non vanno più a votare perché non credono più nella capacità della politica, delle istituzioni, della stessa democrazia di

0: Abbiamo capiscola degli radicali italiani.
1: Sono detto che era chiaro, si trova una ragazza, si trova
2: Allora, inizierei, dato che ho sentito veramente tanti interventi con spunti veramente molto interessanti, poi chiaramente io ho 25 anni, ascoltare insomma chi tratta questi temi da molto ma molto più tempo di me e mi arricchisce veramente. Innanzitutto porto i saluti di Radicali Italiani, vi ringrazio dell'invito, porto i saluti del nostro segretario Filippo Bleggino, come vi dicevo farei una considerazione di carattere forse più generale, che insomma, poi magari vado sul punto della legge elettorale. Secondo me questa degenerazione del sistema elettorale si accompagna in generale a una degenerazione dell'ordinamento intero, nel senso che a me sembra che dal diritto internazionale fino al diritto locale, vi è uno svuotamento delle norme, uno svuotamento del senso delle norme, e c'è una crisi, quindi decennale, come vi è per il sistema elettorale, dello Stato di diritto. E questo lo dico perché sono due pilastri che tengono in piedi il nostro ordinamento, Stato di diritto e democrazia, che vivono in una tensione sostanziale, costituzionale e fisiologica, ma di cui vediamo lo svuotamento sia di uno che dell'altro. Quindi ci tengo a sottolineare come per me il punto sia andare a recuperare il senso proprio del diritto e dello Stato di diritto, e credo che soltanto tramite questa ulteriore riflessione si potrà superare un po' questo ostacolo della legge elettorale. In merito alla legge elettorale, insomma, ci siamo già detti come quest'ultima sia un completo disastro da ogni punto di vista. Ci teniamo soltanto a sollevare un'ulteriore questione. Si parla di questo premio di maggioranza stratosferico al stratosferico come risoluzione al problema della governabilità. Io faccio fatica a comprendere come, se non si raggiunge il 42%, allora basta la governabilità, mettendo avanti. Diventa secondario, perché diventa un proporzionale al voto. Quindi, sì.
1: E la cosa diversa.
2: Sì, quindi il concetto rimane il medesimo. Nel senso che se parla di stabilità, dal momento in cui non si raggiunge questo premio, c'è un'instabilità totale. Quindi io dico probabilmente bisogna anche andare a, non dico fare un processo alle intenzioni, però andare a vedere quello che è davvero l'obiettivo di questa legge elettorale, perché se mi parli di stabilità e poi non si raggiunge il 42% ed è il caos più totale, allora insomma ci chiediamo quale sia, è evidentemente un pretesto. E altra cosa è che ci vogliono convincere che l'indicazione del candidato premier non sia una violazione dell'articolo 91 della Costituzione. Anche questo mi sembrano argomenti abbastanza fallaci, perché innanzitutto secondo me anche questo deriva da lontano. È da veramente variate legislature che vediamo insomma, numerose parti politiche che non sono solamente di destra, che hanno attaccato il Presidente del Consiglio dicendo: quel Presidente del Consiglio non è eletto dal popolo. Bene, la Costituzione non prevede che il Presidente del Consiglio sia direttamente eletto dal popolo. E quindi io credo che questa degenerazione totale di una legge elettorale della quale non si riesce nemmeno a spiegare ai cittadini è perché il dibattito pubblico da anni a questa parte è stato completamente svuotato del senso che la Costituzione dà agli strumenti elettorali. Perché lo strumento elettorale serve a eleggere il Parlamento e il Presidente del Consiglio lo nomina il Presidente della Repubblica. Questo ci dice la Costituzione, e qualsiasi altra interpretazione è un'interpretazione al cuore del diritto costituzionale. Ma tornando alla considerazione iniziale, io in un ordinamento che non rispetta nemmeno le sue norme, non rispetta le sue norme all'interno, io ad esempio ieri sono stata a Rebibbia lo stato di diritto è sospeso. Non vi è il diritto, abbiamo totale assolutamente del diritto. Quindi io dico, se non riusciamo a garantire gli standard minimi di umanità e di rispetto del diritto nei luoghi dove più lo Stato sta forte, ecco, io trovo molto difficile che dove lo Stato ha il potere, questo possa autoregolarsi. Per questo motivo ritengo che ci debbano essere delle regole.

0: probabilmente costituzionali che riprendano, riprendano la Commissione di Venezia, il fatto che, come diceva Riccardo Mangi, non ci si può costruire, non ci si può cucire addosso la legge elettorale. Questo però chiaramente mica l'ha fatto solo questo governo. Questo è stato fatto molte, molte più volte. E quindi il fatto è mettere delle regole chiare, perché il nostro sistema non ha, sicuramente non ha bisogno di, non ha bisogno di arbitrio, ha bisogno di norme e principi che possono regolare l'andamento delle leggi elettorali e della formazione del Parlamento, qualsiasi sia il governo in Italia. Insomma, concludo qui così per insomma, ragioni di brevità e vi ringrazio ancora per l'invito. Grazie.
1: Grazie.
2: Adesso la parola alla senatrice Luigi Ghini del Centro Studi Popolari Europei. Sì. Sono Scotti, proprio che c'è di Roma il possibile, e poi l'onorevole Italiano Giovanni.
3: Grazie dell'invito, grazie dell'invito. Il Centro Studi Popolari Europei già dal 2023 ha operato una proposta di legge elettorale basandosi sul fatto che, al contrario di quello che è stato richiamato ultimamente, se vuoi la guerra, se non vuoi la pace, preparati la guerra, noi no. Noi se vuoi la pace, prepara le istituzioni, che non è una frase nostra, ma di un economista famoso del secolo scorso, e la legge elettorale è sicuramente un punto saliente. Quindi noi abbiamo pensato, abbiamo pensato a immaginate di una legge contrapunte, un po' come le famose riparazioni calcistiche. Quindi la prima punta, la rappresentatività degli elettori; la seconda punta, ecco, poi se qualcuno ha piacere, in fondo abbiamo portato alcuni opuscoli di questa proposta. Quindi la prima punta, abbiamo detto, valorizzare l'identità politica; la seconda punta, valorizzare il voto dell'elettore; la terza punta, un governo stabile. Quindi valorizzare l'identità politica, noi non siamo per le coalizioni, ma siamo per l'identità del partito. Quindi i partiti dovrebbero presentarsi da soli. Tant'è vero che governi notoriamente, perché parlamenti notoriamente bipolari come l'Inghilterra stanno andando in crisi e stanno uscendo dal bipolarismo, quindi non si capisce perché noi ci siamo entrati. La seconda punta è la valorizzazione del voto dell'elettore, che ormai è stato detto in mille salse. Noi aggiungiamo un cosa: valorizzazione del voto dell'elettore e finanziamento della campagna elettorale. Nessuno dice questa cosa è cattiva. I soldi ci vogliono, perché se no la campagna elettorale non la fai, la fanno solo i figli di papà. Io, che sono figlio di un impiegato, non l'avrei mai potuta fare, e oggi come oggi non la potrei fare perché non ho 100.000 euro per fare la campagna elettorale. Allora bisogna avere il coraggio di dire le cose. Andiamo alla proposta di preferenza, ci vuole anche la proposta di finanziamento. Bisogna avere il coraggio di dirlo. Anche perché, se io vado davanti agli elettori, anche il famoso cambio di casacca, uno lo deve giustificare agli elettori, non come già è stato detto da tanti colleghi all'ira di partito. Okay? Perché se tu mi hai votato il cambio casacca, vengo da te, ti vengo a dire: io che ho detto casato per questo motivo, può esserci un motivo, può esserci. L'ultima cosa, la governabilità. La governabilità si vuole, sappiamo, sto benedetto premio di maggioranza in qualche modo bisogna inserirlo, perché sappiamo che il proporzionale puro bisogna valorizzare, bisogna dare spazio a tutti, anche alle minoranze, ma bisogna privilegiare i partiti che sono più rappresentativi. Allora noi abbiamo proposto una cosa molto semplice, che è una premialità proporzionale. Il primo partito prende un premio del 30%, il partito non coalizione. Il primo partito prende un premio del 30%, il secondo partito prende un premio del 20%, e il terzo partito prende un premio del 10%, indipendentemente che sia di una coalizione o dell'altra. Questo provoca il Robin Hood al contrario, chiamo io, perché toglie dai poveri e dà ai ricchi. Che uno dice, sì, però non è tanto evocato, perché però ci vuole anche, come diceva prima una senatrice, lei sì che è senatrice, un po' di concretezza, questa governabilità un po' ci vuole. E comunque in questo caso oggi, per esempio, il 20% andrebbe al PD, supponendo che il Fratelli d'Italia sia ancora prima. Il voto del 10%, poi chi vuole, appunto, mi ho portato un po' di copie, sono lì all'ingresso. Di fatto, chi prende il 10% al terzo rimane nel punto dov'è. Quindi il terzo fa da, e prende questo, fa da punto di equilibrio. Non soffermo molto, perché se no Mattia non mi invita più, grazie per avermi invitato. E niente, grazie dell'attenzione. Buona continuazione.
2: Grazie per il commento. Adesso interviene Ruggero Scotti, portavoce di Possibile di Roma.
4: Poi
2: l'onorevole Gemelli. E poi abbiamo Elisabetta Trenta, presidente del Comitato Referendario della Rappresentanza.
5: Grazie, buongiorno, vi ringrazio tantissimo per l'iniziativa, veramente piena di spunti, piena di ragionamenti. Porto i saluti del segretario del partito, Santoro, possibile Francesca Tuetti. Allora, sono state tante cose, cerco di essere il più breve possibile. Dunque, innanzitutto, i numeri, insomma, anche non abbiamo citato questo premio di maggioranza che, insomma, che porta la coalizione che raggiunge il 42, e anche questo numero sembra fatto a tavolino, perché come se fosse seguendo pedissequamente l'andamento dei sondaggi, uno dice, allora lo state facendo apposta, che porta appunto 70, credo, insomma, comunque un 17% in più rispetto. Allora, attenzione ai premi di maggioranza. Attenzione, perché poi attenzione anche a questa questione della governabilità. Sono paesi europei, io prendo ad esempio la Spagna. Pedro Sanchez sono anni che governa, a mio avviso, molto bene la Spagna, con qualche volta rischiano di essere di minoranza. Adesso sta per perdere, comunque è riuscito a governare. L'altro aspetto che spesso ho guidato anche il discorso, facciamo le leggi elettorali, bisogna sapere il giorno stesso delle elezioni chi è il Presidente del Consiglio. Non esiste in nessun paese del mondo, cioè sono le trattative. Forse bisogna in qualche modo rieducare alle trattative parlamentari, a parlarsi, a dialogare, perché è qualcosa che si sta perdendo anche nella società. E quindi se il vertice, che le istituzioni rimpara questo tipo di discussione, allora forse facciamo dei passi avanti. Per l'appunto, io non so se questa questione dell'introdurre le preferenze, sulle preferenze bisogna stare attenti, nel senso fare in modo che non introducano elementi storici. So per certo che collegi eccessivi, collegi nominali, l'Inghilterra ad esempio è un paese in cui magari c'è la governabilità, ma la rappresentatività è nulla. Per certi aspetti siamo felici, dato che una situazione di militare ha probabilmente vinto il primo partito, il Reform, che è un partito ultraconservatore, però non si fanno le leggi elettorali per evitare di vincere quell'altro, è la tendenza che si sta in questa fase. Io mi auguro che ci sia una battaglia politica parlamentare dura, perché non si può rinviare, e soprattutto lo si vede l'atteggiamento di questo governo, non c'è l'intenzione, non ragionano così. lo abbiamo visto con la riforma costituzionale, la prima volta che la riforma costituzionale viene fatta con un decreto ministeriale, poi questa è la riforma costituzionale, parla della giustizia, prende lo dice. Ha lasciato veramente poco nulla. Ed è questo il loro atteggiamento. Lo vediamo l'atteggiamento che hanno nel tipo di governo, perché comunque solo il governo in base più stabile, sono 4-5 anni che ormai si hanno battuto il record, quindi congratulazioni. Nei fatti questo paese, se non fare 280.000 decreti di sicurezza, insomma, non ne abbiamo parlato abbastanza, eppure c'è una condizione sempre maggiore degli spazi di dissenso, e questo ti fa capire il genere di persone che sono, insomma, senza dire sono fascisti, vanno battendo prima o poi da dove vengono, quello che sono, anche se poi hanno cambiato nome. E qui non dobbiamo dare una battaglia senza pura natura, fuori con tutti, anche se qualora la battaglia del Parlamento venisse persa, per però farla una legge elettorale la prossima legislatura, con serenità, con calma, con spirito costituente. Può essere proporzionale, perché una fase proporzionale, io non ho la targhetta magica, c'è di certo la necessità che per troppo tempo la categoria della rappresentanza di questo paese è saltata e va corretta, perché poi il fuoco si manifesta giustamente solo quando proprio riferendo della giustizia è stato un messaggio al governo, perché era l'unica sua possibilità di dare una riforma costituzionale che tenga appunto anche conto, stare attenti, fare attenzione assolutamente alla governabilità, per carità di Dio. Non ti valuto lo sbarramento, perché lo sbarramento, veramente spiegatemelo. Cioè, io faccio fatica a capire la necessità di uno sbarramento. Almeno in questa fase, cioè, consegniamo veramente il paese alla volontà popolare e elettorale, perché ne abbiamo bisogno. E soprattutto anche valutiamo strumenti per cui l'accesso, l'ha detto benissimo l'onorevole Maggi, che le persone che sono le liste, che sono fuori dal Parlamento, facilitiamo la possibilità di candidarci. È un bagno di democrazia, e questo paese ha bisogno di un bagno di democrazia, soprattutto negli ultimi 30 anni, perché la tendenza è stata quella, se non quello che è cambiato, che c'è l'assenza totale di pudore da parte di chi governa adesso. Questo è soprattutto l'ultima cosa. Finiamo, veramente chiudiamo, abbiamo la possibilità di votare ai fuori sede, perché è un diritto e non si può negare il diritto di voto a delle persone che lavorano in una città, che sono costrette a spendere cifre inaudite, perché uno vive a Roma e ormai li vedete come sono i biglietti aerei per andare in Sicilia, i biglietti in treno per scendere comunque, per spostarsi. Questa è una negazione di diritto di voto pure semplice. Quindi che ci siano più iniziative di questo tipo, che ci siano reti più trasversali possibili, è una cosa che interessa i cittadini, e soprattutto diamo la possibilità alle persone però di scegliersi il proprio candidato, perché non è possibile che ci scegliamo il candidato al comune. Poi prendere le preferenze non è facile, l'ho fatto 5 anni fa, è terribile, è faticosissimo, una cosa di fiducia. Non è detto che questo nettamente ti conduca, però appunto la possibilità di poter scegliersi il proprio rappresentante rafforza il Parlamento, rafforza il governo, rafforza il legame, il sistema del paese, e il legame che c'è fra le istituzioni e questo paese, che è qualcosa che prima o poi andrà sanato, altrimenti le derive diventano sempre più pericolose. Grazie, grazie. E buon lavoro.
4: L'onorevole Gemelli, già europarlamentare italiano Gemelli.
6: Grazie per l'iniziativa, per
2: l'ospitalità che abbiamo in questa prestigiosa fondazione Matteotti, che bisogna sempre riportare, perché altrimenti poi le dimenticanze ci portano fuori strada. Voglio provare a ragionare su una logica diversa, cioè su una logica sociologica, non sulla logica giuridica o su una logica politica. Allora, attualmente noi viviamo in un'epoca in cui vi è una concezione privatistica del potere. Ed è privatistica non soltanto perché la destra è al potere, è privatistica perché chiunque sia andato al potere ha pensato di modificare la legge elettorale a proprio vantaggio, per una riconferma delle presenze. E questo è un aspetto. Per un altro aspetto, noi assistiamo ad una radicalizzazione della lotta che c'è, del confronto che c'è, una radicalizzazione che è fatta di integralismi da una parte, da destra, e integralismi, fenomeno Bannacci che supera la Lega, e integralismi a sinistra, perché lì a sinistra vi è un integralismo che è culturale, di una superiorità culturale. E quindi questo è il dato di oggi. Il pragmatismo, il confronto reale sulle condizioni, non c'è. Allora la domanda che dobbiamo porci è: gli elettori sono cittadini o sono sudditi in questo contesto? È da 30 anni a questa parte, non oggi, ma da 30 anni a questa parte. Cioè, è la concezione privatistica, non ci viene soltanto perché viviamo in Italia, ma basta vedere cosa sta facendo Trump e verifichiamo che lui è il frutto di una concezione privatistica del potere, ovviamente sponsorizzata dalle grandi lobby finanziarie che esistono. E le grandi lobby finanziarie che ruolo giocano in tutto il contesto rispetto all'Europa? Per esempio, l'Europa è stata attaccata duramente quando ha cercato di essere Europa, quando invece ha tentato di essere, cioè è stata funzionale ad alcuni disegni che venivano da oltreoceano, allora l'Europa andava benissimo. Quando si è trattato di acquistare i prodotti di oltreoceano, andava benissimo. D'altro canto, la globalizzazione che è stata senza regole da 30 anni a questa parte ci ha portato ad avere due gestori, la Apple e la Samsung, che gestiscono tutto il sistema informatico mondiale, con tutto quello che significa uniformizzazione dei cittadini a livello mondiale, perché i sistemi che noi usiamo nei computer sono sistemi comuni a noi, ma comuni anche in Oriente, comuni in Africa, comuni dappertutto. Allora oggi il dato che noi dobbiamo porci è questo, dicevo a Riccardo Maggi: ma avete pensato di fare un comitato per un referendum abrogativo? Perché indubbiamente questa legge passerà. Non so se ci saranno degli aggiustamenti, non lo so se consentiranno degli aggiustamenti, ma sicuramente ci saranno dei bonus costituzionali grandissimi, che devono prevedere un referendum abrogativo, perché altrimenti. E allora, quando ci sarà la possibilità di fare un referendum abrogativo, dobbiamo porci un problema, perché è il problema della raccolta delle firme. Perché se noi raccogliamo con un referendum abrogativo, o sul premio di maggioranza, o sulla soglia di sbarramento, o su altro, 5 milioni di firme per avallare il referendum, e allora io penso che la Corte Costituzionale lo metterà tre giorni dopo, quando deciderà di metterlo all'ordine del giorno. E quindi questo potrebbe in un certo modo riequilibrare le sorti che noi sostanzialmente invece subiamo se non dovessimo creare queste condizioni. Grazie. Grazie onorevole, e voglio rispondere a una sollecitazione per dire che sulla questione dell'organizzazione di un pool di avvocati e di studi legali per intervenire dal punto di vista della via giudiziaria, sia come ricorsi nei tribunali immediati dopo la pubblicazione della legge, sia anche come organizzazione di un referendum abrogativo, abbiamo la nuova rete per un voto libero uguale, che con lo slogan Torniamo alla Costituzione sta creando un pool di avvocati e di studi legali, e tra questi ha entrato il nostro Enzo Palumbo, quindi che prepareranno tutte le azioni se malauguratamente la legge verrà approvata. Ora la parola all'ex ministro Elisabetta Preta, come dicevo, presidente del comitato referendari per la rappresentanza Rosatelli.
6: Grazie, grazie agli organizzatori perché siete riusciti oggi a portare qui i rappresentanti dei partiti. E io a questo un po' lo devo dire. Quando noi abbiamo deciso di fare promuovere il referendum per la rappresentanza, non l'abbiamo trovata un grande sostegno da parte dei partiti. Aderirono soltanto Riccardo Magni, gli rende onore, possibile, il PSI e i radicali che c'erano oggi, gli altri grandi che ci avrebbero potuto, di quelli nazionali, gli altri grandi che avrebbero potuto aiutarci a raccogliere quelle firme non c'erano. Oggi qualcosa è cambiato, spero che ci sia una maturazione, allora io voglio partire proprio da qui. Qual è il punto? Intanto non parlo dei difetti di questa legge, ne hanno già parlato tutti, ne parleranno anche il professor Giorgio Pomeriggio, però io invece vorrei fare una proposta diversa, un impegno che chiederei, non so se sono ancora collegati i rappresentanti dei partiti, ma che avrei chiesto loro, che vorrei chiedere, non soltanto a dire che questa legge non va bene e che ci sono dei modi migliori di questi, ma a dire da oggi e fare un primo punto programmatico di quello che deve essere un'unione per il nuovo governo sulla legge elettorale. Allora fate il primo punto programmatico, noi se saremo eletti appena andiamo al governo cambiamo la legge elettorale e la cambiamo con tutti quanti insieme, perché una legge elettorale non rappresenti mai più, non sia fatta mai più l'ultimo giorno di governo soltanto per continuare a tenere a mano quello che ci stanno già. Perché poi è facile dire che questa legge non va bene, cioè non bisogna neanche essere troppo costituzionalisti, troppo raffinati. Il problema è poi politicamente sostenere queste cose e portarle avanti fino in fondo. Questa è una sfida che dobbiamo lanciare, ma che sarebbe fortissima se loro oggi dicessero che vogliono fare questo. Un'altra cosa, qui sono d'accordo con Maggi, l'ha detto anche lui, c'è chi dice nell'opposizione, chi sta criticando il governo, dicendo che il governo continua a parlare di cose non importanti come la legge elettorale, quando gli italiani vogliono sentire altro. E infatti noi non possiamo parlare di altro se non parliamo di legge elettorale, perché non c'è nessun interesse né da parte del governo né da parte dei partiti di parlare delle cose importanti per gli italiani, se non ai fini semplicemente di comunicazione, ma che in realtà di quello che fanno poi veramente gli italiani non gliene importa un granché. Non ce ne importa, devo dire, perché estendo a tutti i politici. Perché? Perché tanto se saremo in lista, saremo in lista, non dipenderà dagli italiani, dipenderà dai segretari dei partiti. E questa è la situazione che c'era già con Rosatellum, che c'era con le altre leggi elettorali e che diventerà ancora più forte oggi. Allora, di fronte a questo, io chiedo a tutti i partiti dell'opposizione, del centro, della sinistra, ma anche a coloro che nel centro-destra credono alla nuova Costituzione, perché ci sono, di prendere degli impegni precisi, che non sono soltanto quelli di dire oggi va bene o non va bene, ma sono quelli di pensare al futuro, perché se vogliamo essere pratici dobbiamo pensare a che cosa fare. Sono d'accordo anch'io col fatto che accettare soltanto le preferenze non serva da oggi, perché quelle preferenze nel resto del contesto sono perse, sono soltanto un palliativo, una cura quasi di fine vita della democrazia. E vorrei chiudere con un'immagine: il Parlamento deve essere come l'acqua fresca. L'acqua fresca deve rimanere fresca per darci vita, per darci energia, per curarci, per darci sostegno, deve scorrere. Se quell'acqua si ferma, si infutridisce, se le persone sono sempre le stesse da 40, da 50 anni, quel Parlamento non può essere la base della democrazia. E allora un altro stimolo, perché l'acqua non sia ferma, anche la fonte dell'acqua, che vogliamo dirlo solo ai partiti, perché ai partiti è stato dato anche da una legge ordinaria, non dalla Costituzione, ma questo ruolo. E anche i partiti forse debbano ritornare alla fonte della democrazia. Allora oggi per parlare soltanto di legge elettorale, dicendo che la legge elettorale non è costituzionale e non è fonte di vita democratica, ma il problema è che i partiti non sono più democratici, e io credo che se non andiamo alla base e se non crediamo veramente nella nostra democrazia fino in fondo, mettendo in dubbio, cioè crederci significa che io oggi ci sto, domani non ci sto, ma sono felice di un paese che continua a chiamarsi democratico, perché sono d'accordo con il signore che parlava prima quando diceva che la pace la prepari dalle istituzioni e la prepari dalla democrazia. Ma in fondo oggi qualsiasi governo, credo anche a quello di sinistra, perché non si chiede tanto quello che vogliono gli italiani, è una questione solo comunicativa sapere quello che vogliono gli italiani, ma non è veramente una questione essenziale di rappresentanza democratica. E finché non torniamo a questo, io credo che l'acqua nella quale naviga la nostra democrazia stia diventando sempre più inquinata, putrescente. E vorrei, grazie a tutti quelli del Comitato che continuano a lavorare su questo tema, perché è veramente la fonte del nostro futuro.
2: Grazie. Allora, anticipiamo l'intervento del dottor Gerardo Colombo, che doveva iniziare il pomeriggio, ma visto gli slittamenti degli interventi, abbiamo concordato che intervenga adesso. Grazie.
7: Grazie, grazie tante a voi. Sì. Grazie tante a voi, mi sentite? Sì. Buona giornata a tutti, sì, grazie per avere la possibilità di dire proprio due cose rapidamente che credo però che valga la pena di dire. Perché secondo me il tema della legge elettorale è un tema difficile da comunicare. È difficile quasi a volte anche tra i tecnici, cioè tra coloro che per mestiere si occupano di regole, si occupano di costituzione e così via. Non ha il microfono acceso, se vuoi parlare con me. Il microfono è spento, il suo microfono è spento. Siccome vedevo che magari voleva parlare con me. Ecco, è difficile, è molto difficile. Io ho così, a me sembra che il tema del referendum, che era più semplice, era notevolmente più semplice di questo, abbia avuto come canale di comunicazione positivo e effettivo anche qualche cosa che va oltre le parole. Sono stati prodotti vari fumetti, vari strumenti che potevano immediatamente suscitare l'interesse e la reazione delle persone che non sono abituate a trattare questi temi. Allora, forse un invito a chi fosse in grado di produrre qualche cosa attraverso cui riuscire a comunicare più facilmente i contenuti da una parte della legge elettorale, primo, Che cosa dice questa legge elettorale? Secondo, che cosa contraddice della legge elettorale non soltanto la nostra Costituzione, ma effettivamente la possibilità di esercitare un diritto così importante come il diritto di voto, il potere di rappresentanza, di essere effettivamente rappresentati. È necessario che le persone riescano a ricevere il messaggio. Ecco, secondo me dobbiamo impegnarci molto, moltissimo proprio su questo. Trovare il linguaggio. Riuscire a trovare il linguaggio. Io soltanto questo oggi volevo dire, vi ringrazio tanto perché dopo tutto dire. Grazie.
2: Abbiamo dal pubblico il signor Bernardo che voleva fare una bellissima. Vediamo se riesce. E non si.
8: Attenzione a filo.
2: E poi ricordo a tutti che facciamo l'interruzione dei lavori e riprendiamo intorno alle 14:30 circa.
9: Questo è molto spesso lo sì, attirenti avanti. Io sono un filosofo. E quindi è importante perché sono arrivato a una nuova concezione con più importante del modello di democrazia, un nuovo modello di Stato democratico di democrazia, che si basa su l'universalità essere dal qui sulla separazione dei poteri e anche sul principio della maggioranza. E inoltre c'è la parte che riguarda i singoli cittadini. Io ritengo che tutti quanti i diritti fondati sulla legge sia in grado che acquisiti, che sono resistenti, sono inviolabili in base al principio appunto che di certezza del diritto, per cui fantastico di valutare la sfera del cittadino che avrà nel suo ambito, nell'ambito della Costituzione, poi che è necessaria una Costituzione scritta per tutelare le sovranità, per cui si parla di democrazia sociale e costituzionale, prevista dalla Costituzione, si arriva praticamente a tutela di questi diritti. Questo è fondamentale. I diritti di ciascun cittadino per il principio di precedenza dei diritti e delle attività, infatti i conseguenti si sono raccomandati che venissero comunque in azione dello Stato tutelati e rispettati e nazionalmente c'è un problema cambiare il governo e cambiare i diritti dei cittadini che hanno già acquisito. Poi, questo è importante perché il principio della maggioranza, che io non si arriva nel nuovo modello, che sta conosciuta come la rivista internazionale, scritta da Campitella, Frusini e tanti altri, e che si chiama Teoria del Racconto, praticamente ricordo due persone, si vuole per due persone, cioè, quando è in convenzionale, si vuole il principio della maggioranza. E questo è importante anche ai fini della legge elettorale, perché praticamente io sono arrivato alla conclusione di Pascal Studens, è stato pubblicato la lista Corte dei Conti, che praticamente il principio della maggioranza è fondamentale che tu sono arrivato alla conclusione, ho studiato appunto la legge elettorale, che è l'unico sistema realmente che tutela lo Stato democratico è il sistema proporzionale, salvo lo diceva anche Hans Kelsen, che era la base dello Stato democratico. Quindi l'unico sistema che assicura per chi anche il diritto del singolo cittadino, anche il sistema maggioritario, lo tutela tutti il principio dell'universalità, parità e libertà di ogni diritto. Non basta dire, va bene, tanto quelli della maggioranza sono sistemati, gli altri essere fatti. Perché la democrazia si basa sul fatto che anche il diritto del popolo, l'unico cittadino, deve essere rispettato, espresso verso l'ambiente, perché qui c'è la democrazia che nella sovranità del singolo, del popolo inteso, sia come generalità dei cittadini, collettivi, sia nella sfera giuridica e personale. Il mio conto voglio che sia omologato col partito e con la persona che vengo. Questa è la democrazia compiuta. Sembra poco sulla tutela dei diritti che acquisto nell'ambito e chissà, ma guarda, quindi anche prima parte della Costituzione che non viene mai rispettato, che si diviene da parlare così, immagino molto
10: si farà per questo ringrazio tutti i presenti, nonostante il tavolo di tesio, e tutte le persone che hanno partecipato al dibattito mattino e prenderanno il giorno di giorno e continuo a lasciarsi di
11: d'accordo. Vorrei sapere quanto sono gli iscritti oggi.
12: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare questo convegno che ha per tema la nuova legge elettorale, l'ultimo atto di una deriva antidemocratica, gli italiani al bivio, democratura o democrazia, che si è svolta il 10 luglio scorso su iniziativa del Comitato Iniziative Popolari. Adesso andiamo ad ascoltare la presentazione della seconda edizione della Conferenza Europea per la Libertà e la Democrazia. 13 luglio, Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, e Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Buon ascolto.
13: Allora, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della seconda Conferenza Europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. Saluto e ringrazio la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, grazie per aver proposto alle istituzioni europee, io parlo anche a nome della Commissione europea oggi, a nome del mio collega Claudio Casini, di sostenere questa seconda conferenza dopo il grandissimo successo della scorsa edizione a cui io ho partecipato con grandissimo piacere. Ringrazio anche la Regione Lazio per il sostegno nell'organizzazione che sta dando a questo evento. Come sapete è un evento con tanti leader, premi Sakharov, premi Nobel, dissidenti, attivisti, chi lotta veramente nei loro paesi, talvolta anche a rischio della vita, per difendere contro le dittature. Ed è un evento che ci ricorda dove tutto è nato, dove l'Europa, con dissidenti che erano lì al confino perché si battevano contro il nazifascismo, hanno trovato un'idea molto forte per superare i nazionalismi e creare i fondamenta di quello che poi 70 anni fa si è fermato qui a Roma, a pochi passi da qua, sono i trattati di Roma. L'anno prossimo, come vedete, saranno i 70 anni. Quest'anno sono i 40 anni dalla morte di Altiero Spinelli, quindi la seconda conferenza sarà anche un'occasione per parlare del futuro dell'Europa e dei temi del federalismo. Solo qualche parole quest'anno ci sarà tra l'altro anche il vice premier e ministro degli esteri e del commercio internazionale Antonio Tajani, che ha confermato la sua presenza. Ricorderete le parole con cui la Presidente della Commissione europea ha aperto l'ultimo discorso sullo Stato dell'Unione. Ho detto testualmente: l'Europa è in guerra. Sono parole pensate, non sono parole dette in maniera superficiale. Non solo per l'aggressione russa all'Ucraina, che ricordiamolo è un paese europeo, è un paese che ispiratore della cultura europea, ma perché noi siamo sotto attacco, noi paesi dell'Unione Europea, noi democrazie liberali dell'Unione Europea siamo sotto attacco, con una guerra ibrida, una guerra cognitiva ricordata anche dal Presidente della Repubblica Italiana lo scorso novembre in occasione della convocazione del Consiglio Supremo di Difesa. È una guerra fatta anche di traditori, l'abbiamo visto qualche giorno fa. Chi dovrebbe difenderci, i servizi militari, a volte si fa corrompere. Gli stessi alcuni media, ci sono dei rapporti delle Commissioni Speciali del Parlamento Europeo, da ultimo quello scudo sulla democrazia, che indicano come in Europa ci sono traditori sia tra gli uomini politici sia tra chi dovrebbe difendere le sentinelle della nostra libertà, che sono i giornalisti. E quindi oggi la cosa più importante che può fare il Parlamento Europeo è difendere l'indipendenza, la libertà e la democrazia in Europa. Non c'è nulla di più importante di questo. Quando noi parliamo di autonomia strategica, quando parliamo del piano Draghi, quando parliamo del rapporto Letta, parliamo di difendere la nostra libertà. Anche il dibattito sul bilancio europeo è un dibattito indissolubilmente legato a quante risorse europee sono pronti a investire per difendere la loro libertà e la loro indipendenza. Quindi quest'anno ancora più importante questa edizione. Lascio subito la parola a Pina Piceno, che vi dirà bene o male come si svolgono questi tre giorni dal 10 al 12 settembre. Grazie ancora, Vicepresidente.
14: Grazie a Carlo Corazza, ma attraverso di lui voglio naturalmente ringraziare tutti i funzionari, gli uffici, il Parlamento europeo, la Commissione, che stanno lavorando per la seconda edizione della Conferenza europea per la libertà e per la democrazia, che torna a Ventotene. L'idea da cui è nata questa conferenza un po' la conoscete, così come le autocrazie e i regimi condividono informazioni, finanziamenti, strategie. Allo stesso modo noi abbiamo bisogno di costruire un network dei liberi e dei forti. Abbiamo bisogno di costruire un network delle donne, degli uomini che lavorano ogni giorno per rafforzare le democrazie liberali in un momento, soprattutto in un momento come questo, in cui sono sfidate, in cui sono, come dire, messe sotto pressione da regimi vecchi e nuovi, da leader illiberali vecchi e nuovi, che hanno appunto come obiettivo non soltanto l'Europa ma il mondo libero. E allora l'idea è quella di è stata quella di creare questo network, fatemelo dire per come li abbiamo pensati, di freedom fighters, cioè di donne e uomini che ogni giorno non hanno paura di rischiare, di intestarsi un pezzettino di scomodità nel dibattito pubblico, di rischiare la vita quando questo avviene, perché insomma, fatemi qua rivolgere un pensiero anche ai tanti intellettuali, artisti, che hanno perso la vita in questa battaglia. Da ultimo sapete che è stato assassinato in Polonia solo alcune settimane fa un artista russo che aveva partecipato alla nostra Biennale del Dissenso per opporci appunto all'apertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia, ed è stato assassinato in Polonia dopo poche settimane. Questo accade dentro, persino dentro i confini della nostra Europa. Ecco perché è indispensabile organizzare un network dei liberi e dei forti, delle persone che quindi sono in questa battaglia e vogliono condividere informazioni, fatica, scomodità, ma anche una prospettiva. E la prospettiva è questa che vedete qua. Quest'anno l'abbiamo raccontata come una boa, ma anche come una sorta di salvagente, come un punto di riferimento, è l'Europa. La bandiera dell'Europa nel mondo, in tutto il mondo, rappresenta libertà e democrazia. E dovunque ci sono popoli in lotta per queste ragioni, lottano con questa bandiera sulle spalle. E allora la nostra prospettiva, quella del Parlamento europeo, è di, come dire, mettere a disposizione l'infrastruttura del Parlamento europeo come, ecco, boa a cui tutte queste persone, intellettuali, dissidenti, leader politici, possono aggrapparsi e possono guardare per avere delle coordinate in questa navigazione a mare aperto, che non sempre è semplice. Qualche volta appunto costa paura, costa fatica, però è l'unica rotta possibile, quella che vedete qui. l'unica rotta possibile per il mondo libero. E allora noi quest'anno siamo felici di raccontarvi un po' in anteprima che ci saranno un sacco di novità belle dopo il successo della prima edizione dell'anno scorso, di cui siamo molto orgogliosi, perché è stata sì un esperimento l'anno scorso, ma che ci ha permesso di fare networking, appunto, come abbiamo detto, di incontrare personalmente da Yulia Navalnaya, Svitlana Tsitsanovskaya, premi Nobel, premi Sakharov, e lavorare insieme, come ci siamo detti, quindi scambiarci anche, no, non solo opinioni ma anche proprio strategie, e tessere insieme la trama di questo futuro, che deve essere un futuro fatto appunto di democrazia. Noi queste democrazie liberali le dobbiamo sostenere, le dobbiamo, no, difendere, come stiamo facendo. Dunque io sono felice di dirvi che non solo sarà, ritornerà a Ventotene Yulia Navalnaya, ma avremo l'onore di avere tutto il board della Fondazione Navalny quest'anno, perché lanceremo la Freedom Academy. Questa è una delle novità di quest'anno, che sarà uno spazio di formazione rivolto ai giovani europei, che faremo insieme alla Fondazione Navalny. Abbiamo avviato una serie di collaborazioni con la Fondazione Nenni, con la Nuova Europa, con tante realtà appunto che anche in Italia lavorano per, come dire, dare anche al nostro paese una prospettiva pervicacemente europeista. Non sempre facile, lo sappiamo che pure il dibattito pubblico italiano è un pochino faticoso da questo punto di vista, ma noi continuiamo con, diciamo, convinzione. Saranno dunque 3 giorni di conferenze, di formazione, anche di arte e di musica. Avremo con noi, e chiuderà questa edizione, Luca Barbarossa con un concerto, e siamo appunto felici di averlo con noi. Avremo la Fondazione Nenni, dicevo, si occuperà anche di esporre sull'isola la copia numero 15 del manifesto di Ventotene, dove tutto è cominciato, diceva Carlo, ed è così. Ci sarà una mostra curata proprio dalla Fondazione Nenni, che comprenderà un carteggio del 1943 tra Colorni, Spinelli ed Ernesto Rossi, che ha un valore storico straordinario e siamo felici di mostrarvelo. Come vi dicevo, tornerà con noi Yulia, avremo Svitlana Tsitsanovskaya di nuovo con noi, avremo il premio Sakharov dal Venezuela, Lorenza Ley, che è un attivista che è stato detenuto in Venezuela nel famoso centro di tortura che è conosciuto come La Tumba, diciamo il nome racconta purtroppo, ahimè, le torture alle quali questi attivisti sono sottoposti. Avremo con noi la premio Nobel per la pace Oleksandra Matvichuk, che è la premio Nobel ucraina, che ha ottenuto il Nobel per la pace nello scorso anno. Avremo con noi, vabbè, una serie di analisti importanti da tutto il mondo. Avremo dalla Georgia Marika Mikashvili, che è un esponente appunto del partito di opposizione, ma anche una delle attiviste che ha permesso l'organizzazione delle manifestazioni che ancora sono attive contro appunto il governo filo putiniano georgiano. Avremo con noi, ed è una bella novità di quest'anno, Hamad Massoud, che è il leader della resistenza antitalebana, come sapete, che coordina appunto la resistenza democratica contro il regime oscurantista e violento dei talebani. Sarà con noi anche Enes Kanter, che la cui storia è stata raccontata un po' di anni fa in Italia. Enes è un attivista turco che si è battuto per anni contro il governo di Erdogan in Turchia, e gli è stato per questo ritirato il passaporto, i genitori sono stati arrestati per un certo numero di anni, è stato addirittura apolide per poi ottenere la cittadinanza americana. Quindi ci racconterà qual è stata la sua esperienza e come, perché è molto interessante anche raccontare come in alcuni paesi il virus illiberale sta attecchendo. Non succede soltanto in Turchia, lo vediamo pure in America, negli Stati Uniti con Trump, e raccontare, lo dice molto bene con parole splendide Anna Applebaum, quando ci dice attenzione, perché la cultura illiberale è un virus che non conosce frontiere e che quindi è capace di penetrare anche in quelle che noi un tempo consideravamo democrazie liberali, esattamente quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America con Trump e che è successo ancora prima in Turchia con Erdogan. Avremo con noi la Presidente del Parlamento Roberta Metsola, già detto del Ministro Tajani, poi Monsignor Vincenzo Paglia, tanti giornalisti importanti italiani, ma ve li raccontiamo più avanti. Avremo con noi la cantante famosa che sta impegnata anche in queste ore a Firenze per un festival importante per la pace, Noa, che è anche un attivista per un Israele democratico, attivista contro appunto il governo Netanyahu. E avremo con noi, ed è l'ultima cosa che vi dico perché poi le altre cose ve le sveliamo un po' più avanti, non vi voglio raccontare tutto oggi perché sennò finisce la sorpresa, avremo con noi anche gli artisti della Biennale del Dissenso, che sono una iniziativa che abbiamo svolto in collaborazione con Memorial, che sono appunto degli attivisti e artisti russi. Questo lo dico perché sapete che nel dibattito un po' così ridicolo italiano, quando tu dici no, noi siamo fieri oppositori del regime di Putin, e dicono ah, sei russofoba. Allora noi anche da qua diciamo, ma manco per idea siamo russofobi, tant'è che non solo ospitiamo tanti russi democratici, pensate a Yulia Navalnaya e a tutta la Fondazione Navalny che ritornano a lavorare con noi, con i quali lavoriamo ogni giorno, ma ospitiamo anche tutta la Biennale del Dissenso, gli artisti russi, intellettuali russi che purtroppo dall'esilio, perché vorrei ricordare qua, insomma, al dibattito pubblico italiano, che in Russia succede che i leader di opposizione, ma anche i dissidenti, purtroppo vengono assassinati. Ho ricordato all'inizio di questa conferenza stampa Skepeski, che è appunto questo artista russo che è stato assassinato in Polonia qualche settimana fa, ma potremmo qua ricordare Anna Politkovskaja, potremmo qua ricordare Alexei Navalny, potremmo qua ricordare...
15: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la presentazione della seconda edizione della Conferenza Europea per la Libertà e la Democrazia. Rimaniamo in Europa e parliamo di prospettive e limiti del processo di allargamento europeo con questa conferenza stampa di Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle. Buon ascolto.
16: Grazie per essere qui, quindi cominciamo questa conferenza. Volevo ringraziare innanzitutto i nostri ospiti, Vittoria, che è anche colei che ci ospita, in realtà Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle, Ettore Ligheri, senatore del Movimento 5 Stelle, e Stefano Fantacone, che è il direttore del CER, il Centro Europa Ricerca. Voglio ringraziare Stefano e tutti i ricercatori, soprattutto del CER, per l'importante lavoro che hanno fatto e che oggi presentiamo, perché si tratta di una ricerca che dal mio punto di vista è fondamentale, perché offre dei parametri e dei numeri di riferimento sugli allargamenti, che è una questione che non è stata sempre affrontata, secondo me, in maniera logica, anzi. Molto spesso noi abbiamo avuto questo studio proprio per questo, per avere dei riferimenti su cui poter ragionare ed uscire appunto dalla logica vuota degli slogan, perché secondo me è importante fare una riflessione, una discussione seria sugli allargamenti e sull'impatto che hanno avuto sulla nostra economia e sui nostri diritti sociali, che questa discussione purtroppo devo dire che in questi anni è stata un po' evitata, perché è stato usato sempre il mantra del benessere infinito per tutti, che l'ingresso di nuovi paesi avrebbe portato al mercato unico, e invece oggi, a distanza di 22 anni dal grande Big Bang, no, del famoso Big Bang, che diede la possibilità ai 10 nuovi paesi di aderire all'Unione Europea, abbiamo più o meno dei riferimenti, dei parametri su cui poter ragionare, se hanno portato solo cose positive o anche se ci sono stati dei problemi magari legati a come molti cittadini italiani percepiscono magari alla perdita di potere di acquisto dei salari, al dumping salariale, appunto alla concorrenza sleale, regole rigide, non sempre facili da comprendere, eccetera, eccetera. Prima di dare la parola a Stefano, io chiaramente

0: largamente ci mancherebbe. È uno studio che vuole aprire una riflessione, quindi do la parola ora a Stefano, che ringrazio nuovamente. A te la parola, Stefano.
1: Grazie Danilo. Innanzitutto un ringraziamento per averci dato l'opportunità di fare una riflessione che quando l'abbiamo cominciata non pensavamo che sarebbe stata così approfondita come si è rivelata. E permettetemi prima di illustrarvi brevissimamente i risultati dello studio, diciamo una brevissima presentazione del CER per ricordare che noi siamo stati fondati da Giorgio Ruffolo, segretario alla programmazione economica del primo governo di centrosinistra, primo ministro dell'ambiente italiano e per molti anni parlamentare europeo. Quindi tutti noi al CER siamo, diciamo, educati al verbo dell'integrazione europea, ma appunto credere nell'integrazione europea e nei suoi principi non vuol dire cogliere, diciamo, non essere critici verso alcuni processi e non interrogarsi se questi processi possono rimanere inalterati al mutare delle condizioni esterne. Allora, brevissimamente richiamo innanzitutto alcuni numeri, anche perché siamo in conferenza stampa, quindi diciamo per rendere più leggibili anche i dati del rapporto, di cosa parliamo nel rapporto, dell'ipotesi di allargare l'Unione Europea ad altri 10 paesi: Albania, Bosnia, Georgia, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turchia e Ucraina. Parliamo quindi di allargare ulteriormente le dimensioni dell'Unione Europea. Ricordo, nata nel 1957, 6 paesi, 167 milioni di abitanti, 1,8 milioni di chilometri quadrati, oggi a 27 paesi con 451 milioni di abitanti e 4,2 milioni di chilometri quadrati e, nell'ipotesi di ulteriore allargamento, 37 paesi, 600 milioni di abitanti e 5,4 milioni di chilometri quadrati. Quindi veramente una massa che tende a espandersi molto al di là anche di quello che penso, che credo potessero pensare e sperare i padri fondatori. Ricordiamo nel rapporto che quando si ragiona di allargamento europeo e di benefici economici di questo allargamento si parla sempre di un fenomeno con vantaggi asimmetrici. La letteratura ci dice che il PIL dei nuovi entranti, cioè dei paesi più poveri, in genere il reddito pro capite è più basso dei membri precedenti, può crescere rispetto ai livelli di partenza di un 30-40% addizionale, cioè io entro con un PIL di 100 e dopo un po' di anni, diciamo, arrivo a 130-140, mentre i benefici di crescere per i paesi già membri sono sostanzialmente trascurabili e misurati non più del 10% del PIL di partenza. La simmetria è anche misurata da quella che è la distribuzione delle risorse comunitarie. Sapete, l'Europa è comunque ispirata dai principi di solidarietà, quindi le risorse del bilancio comunitario sono utilizzate in senso redistributivo dal paese più ricco al paese meno ricco. E questo vuol dire che, per esempio, parlando dell'allargamento del Big Bang di cui parlava prima Danilo, quindi dell'entrata dei paesi dell'est europeo, nel bilancio 2004-2008 sono affluiti in questi paesi circa 26 miliardi di euro, era meno dell'11% del totale delle risorse comunitarie. Nell'ultima ciclo di programmazione 2014-2020 le risorse destinate ai paesi dell'est europeo sono salite a 200 miliardi e rappresentavano il 57% delle risorse totali. E anche nelle valutazioni che si fanno, diciamo, nel ciclo corrente 2021-2027 parliamo sempre di risorse di 200 miliardi e che sono più quasi il 60% delle risorse affluisce a questi paesi. Appunto, così è costruita l'Europa, così è giusta, ma è bene tenere presente che l'ammissione e l'entrata di paesi nell'Unione Europea comporta comunque uno spostamento di risorse di bilancio dai vecchi membri ai nuovi entranti. Effetti asimmetrici, come li spieghiamo? La teoria economica ovviamente li spiega in senso di economia politica dell'allargamento, ossia si ritiene che l'allargamento sia comunque portatore di benefici per il benessere sociale e economico dei propri paesi, ma il processo ha sostanzialmente una natura politica volta ad allargare il novero delle nazioni democratiche che aderiscono ai principi dell'economia di mercato e che soprattutto siano disponibili a fare proprio il principio fondante dell'Europa, che è quello della pace. E l'economia politica ci dice che se esistono questi

0: Questi principi di benessere sociale vanno trovati e individuati gli strumenti economici che consentono di raggiungere questi obiettivi. La questione che si pone oggi è che però questi principi fondanti della Costituzione europea devono essere riletti all'interno di un mondo globale che è completamente cambiato, che non è più quello del passato e quindi anche il processo di allargamento pone problemi nuovi che nella nostra valutazione vanno letti con lenti nuove. L'allargamento non può essere letto disgiuntamente da due coordinate, che sono le coordinate dell'ordine mondiale, e soprattutto in un mondo in cui la cooperazione, che era fino a pochi anni fa garantita dall'egemonia statunitense, ha ormai lasciato il passo a una recrudescenza di conflitti e di contrasti fra grandi potenze. Questo significa sostanzialmente che il mondo intorno a noi è cambiato, che il processo di allargamento a cui pensiamo oggi non è lo stesso processo di allargamento a cui pensavamo nel 2004 e nel 2005, e che soprattutto significa che le scelte di allargamento assumono oggi una valenza geopolitica legata alla sicurezza anche esterna dell'Europa, che trascende sia la dimensione economica sia in gran parte anche la dimensione politica originaria, appunto l'afflato dell'integrazione europea originaria. E qui noi rileviamo che si pone una grande ambiguità strategica, fino ad oggi non affrontata, perché era possibile non affrontarla in realtà, ma oggi la domanda ce la dobbiamo fare. E la domanda in realtà è molto semplice, o perlomeno noi la semplifichiamo, ossia fino a dove può estendersi l'Europa? Perché noi abbiamo, se guardiamo Occidente, abbiamo un limite geografico naturale, è l'Oceano Atlantico, quindi diciamo una volta integrate il Portogallo e la Spagna, più in là non si può andare, ma a Oriente non c'è un confine geografico che fermi il processo di allargamento e quindi c'è una tendenza espansiva che fino ad oggi non ha creato problemi, ma che oggi ci dobbiamo chiedere appunto invece fino a dove può arrivare. Cioè qual è il limite verso cui spingere il confine orientale dell'Europa? Qual è il significato vero di paese europeo che può chiedere l'adesione europea? Cioè qualsiasi paese nel momento in cui chiede l'adesione all'Unione Europea può essere effettivamente considerato europeo? Forse sì, forse è auspicabile che sia così, ma la domanda ce la dobbiamo porre. Rileviamo nel rapporto che appunto manchi oggi, ci sembri mancare oggi, che una discussione politica che affronti in modo esplicito e trasparente appunto proprio la questione su dove finisca l'Europa. Ci si limita quindi a procedere caso per caso, ma questa ovviamente è una soluzione di comodo che permette anche alcune ambiguità di scegliere anche in base a criteri non del tutto trasparenti, ma ovviamente la questione rimane indeterminata. E diciamo questo e sottolineiamo questo perché ci sembra che questa questione sia molto più, in realtà stia a monte, quindi sia per questo più rilevante della questione dell'assetto istituzionale, che è prioritaria ovviamente. Quindi quando si discute di come cambiare e migliorare i processi decisionali dell'Unione Europea e quant'altro, ovviamente sono temi fondamentali, ma che non ci aiutano a provvedere se probabilmente appunto non ci chiediamo prima la domanda, non rispondiamo prima alla domanda fondamentale, cioè fino a quanto possiamo essere nell'Unione Europea? 37? Ma perché 37 e non 40? Cioè fino a dove possiamo espanderci? E lì ovviamente andiamo a ricadere in quello che è un tema estremamente fruliginoso oggi e con cui ci siamo risvegliati bruscamente qualche anno fa, cioè non possiamo più trascurare e non interrogarci sul fatto che il processo di integrazione europeo può incontrare un limite di estensione territoriale laddove entri in contrasto con le preferenze politiche di una potenza confinante, in questo caso la Federazione Russa. Quindi su questi elementi non, ovviamente, lo ripeto, non, il nostro credo nella integrazione europea rimane fermo, però vuol dire che siamo fermamente convinti e le analisi che abbiamo svolto in questo rapporto ci hanno rafforzato in questa convinzione che appunto i principi dell'allargamento, i suoi limiti e le sue modalità di attuazione vadano in qualche modo ripensate. E chiudiamo il rapporto con tre domande che sono, riassumono questo che vi ho un po' detto, cioè dove finisce geograficamente l'Europa e quindi fino a dove può arrivare all'allargamento, come bilanciare il merito, cioè l'adesione ai principi europei da parte dei paesi che richiedono di aderire, i temi, le urgenze geopolitiche e le capacità istituzionali quando queste entrano in conflitto. I paesi che chiedono di aderire vogliono aderire con certi tempi. Le urgenze geopolitiche possono avere, richiedere tempi ancora più stretti, ma la modifica degli assetti istituzionali può richiedere invece tempi molto più lunghi. E allora dove troviamo il bilanciamento fra questi tre, appunto, tre tempi diversi? Una domanda inevasa e che noi apriamo e sul quale appunto riteniamo opportuno interrogarsi. E infine, come integrare l'allargamento europeo in quella che è la più generale strategia complessiva di autonomia strategica europea, e quindi in che modo e come considerare l'allargamento come uno dei fattori attraverso i quali l'Europa di oggi si pone fra, diciamo, nel conflitto, nel riposizionamento delle grandi, fra le grandi potenze, Stati Uniti, Federazione Russa, Cina e quant'altro. In tutto questo spicca e fa un po', per certi versi, storia a sé il caso italiano. Ricordiamo i dati nel rapporto, spicca il caso italiano perché l'Italia è il paese che, diciamo, negli ultimi 25 anni è quello che ha avuto la performance economica peggiore, cioè è il paese che più ha perso in termini di reddito pro capite nel confronto della media europea, che quindi si trova da questo punto di vista oggi peggio di quanto non fosse 25 anni fa. Questo non per dire che il processo di allargamento abbia causato queste cose, però per ricordare quantomeno che non è neanche stato un fattore di crescita per l'economia italiana. E ricordiamo anzi nel rapporto che i processi di integrazione commerciale, in particolare negli ultimi 15 anni, dell'Italia si sono orientati molto più al di fuori dell'area europea, in particolare negli Stati Uniti, che nel complesso dell'Europa. Quindi l'Italia, paese fondatore, paese che forse più di altri crede nell'integrazione europea, però paese che non è fra i principali beneficiari dell'integrazione europea, appunto forse il paese che più di altri accetta il principio di un'economia politica dell'integrazione, con delle preoccupazioni ovviamente anche per l'eventualità di all'allargamento a questi 10, 9 o quelli che saranno nuovi paesi, come ricordava Danilo. Anche qui presentiamo un esercizio, non ci sono ancora cifre definite, però presentiamo un esercizio che anche noi un po' ci ha spaventato, cioè ci siamo chiesti che cosa succederebbe alle risorse di bilancio europeo oggi destinate alle regioni europee nel caso in cui aderissero i 10 nuovi paesi che oggi hanno fatto richiesta di adesione. E i risultati sono abbastanza sconfortanti, perché se escludiamo l'Ucraina scopriamo che a parità di condizioni le regioni italiane potrebbero venire a perdere risorse comprese fra l'11 e il 49% delle risorse che oggi ottengono. Se consideriamo anche un'ipotesi di entrata dell'Ucraina, la perdita per le regioni italiane che oggi beneficiano delle risorse europee è compresa invece fra il 29 e il 58%, quindi un impatto di dimensioni, diciamo, assolute, di grande importanza, che forse può essere accettabile per tante regioni, ma però sul quale a noi ci sembra che quantomeno opportuno attirare la discussione. Non dico altro, poi se ci sono altre domande o altri fattori ovviamente aggiungerò degli elementi.
1: Grazie Stefano, sì, tra l'altro quando dici bilanciare anche il merito sarebbe anche da dire che si deve essere chiari sui criteri, no? Perché nell'ultimo rapporto Austrevicius che abbiamo votato al Parlamento europeo si parla quasi di cambiare o comunque di dare molta più importanza agli allargamenti in chiave geopolitica e non sul resto, quindi non si può dire che un giorno siano importanti i valori condivisi, le condizioni economiche, sociali, il grado di democrazia, che devono essere imprescindibili, e poi il giorno dopo si accelera sul processo solo per questioni meramente geopolitiche. Potrei fare l'esempio di doppi standard usati anche nei report su, non so, Georgia, Ucraina, Serbia, Albania, eccetera, eccetera. Ora passo la parola a Vittoria Baldino, che ricordo ci ha ospitato, oltre a essere deputata del Movimento 5 Stelle alla Camera.
2: Grazie Danilo, io inizio a ringraziare innanzitutto te per l'iniziativa politica di questa conferenza stampa di presentazione di questo rapporto, il direttore Fantacone, direttore del Centro Europeo di Ricerca, perché fare politica oggi si sta riducendo sostanzialmente nel comunicare a slogan, a colpi di slogan, di frase effetto, di quella che viene considerata più incisiva rispetto al contesto politico di riferimento, e ci si dimentica che fare ricerca anche da politici è importante, e soprattutto rispetto ad un tema, ad un argomento molto dibattuto, tanto dibattuto quanto poco esplorato dal mainstream e poco in termini sostanziali e dai cittadini, che poi insomma sono i destinatari di queste politiche. Sgomberando il campo da, diciamo, fraintendimenti, noi qui non siamo a opporci ad un processo di integrazione europea né all'ingresso nell'Unione Europea di nuovi paesi, tantomeno contrari a priori all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. È chiaro però che bisogna, se vogliamo fare il nostro lavoro, il nostro mestiere come politici, come ricercatori, come giornalisti, come analisti, bisogna tener presente che l'allargamento, come disse tra l'altro Padoan, come ebbe a dire Padoan, secondo insomma, lo studio che oggi presentiamo, non deve essere valutato solo in termini di esiti economici imminenti e né soltanto politici e né soltanto normativi e né soltanto geopolitici, sì anche, ma principalmente sul piano rispetto alla dimensione economica deve essere valutato in riferimento alla capacità di trovare un equilibrio che renda questo processo di integrazione nel quale tutti noi tifiamo sostenibile nel tempo. E quello che noi abbiamo osservato ripercorrendo la storia del processo di integrazione europea è che il citato Big Bang del 2007, cioè l'allargamento, lo straallargamento dell'Unione da 12 a 27, ha dimostrato un'incapacità, visti i dati osservati, un'incapacità di accompagnare l'allargamento del mercato unico con delle riforme capaci di far evolvere l'istituzione europea verso un'effettiva integrazione tra Stati. E quindi i dati economici ci dimostrano che l'Unione Europea e alcuni singoli Stati membri non sono stati capaci di accogliere, forse probabilmente non erano pronti ad accogliere, insomma non erano pronti perché non avevano gli Stati non erano stati adeguatamente preparati al sistema, ad un sistema di integrazione, ad un sistema di mercato unico, a mettere a sistema i reciproci mercati. E si è fatto riferimento, parto dalla fine della presentazione del rapporto, si è fatto riferimento al caso italiano e alle performance economiche dell'Italia che sono le peggiori rispetto alla comparazione con gli altri paesi europei. In particolare mi riferisco alle regioni del Meridione, perché le parti più consistenti del bilancio europeo sono i fondi di coesione e la PAC, no? La politica agricola. In entrambi i casi bisogna considerare quanto gli Stati membri, e in particolare io mi permetto di dire le cosiddette periferie d'Europa, Danilo, dalle quali proveniamo, siamo tre parlamentari di tre regioni del sud Italia che beneficiano dei fondi di coesione. Ma perché beneficiano dei fondi di coesione? Beneficiano dei fondi di coesione perché c'è purtroppo tuttora, se sussiste dopo anni, un divario, un gap in tanti termini economici, tutti gli indicatori economici in termini di produzione industriale, in termini occupazionali, disoccupazione, in termini economici rispetto alle regioni, servizi rispetto alle regioni del nord. Motivo per cui noi beneficiamo di una consistente fetta dei fondi appunto di coesione, motivo per cui il PNRR avrebbe dovuto aiutare sostanzialmente le regioni del sud a recidere questo gap. E qui mi permettetemi una digressione politica: quando sento dire al governo e vantarsi del fatto che da quando c'è in carica il governo Meloni le regioni del sud, secondo Banca Italia, sono cresciute di più delle regioni del nord, io mi guarderei bene dal festeggiare che stiamo parlando di uno zero virgola, e di uno zero virgola ancora troppo poco rispetto all'obiettivo che dovrebbero raggiungere queste regioni del sud, che sono frutto dei fondi di coesione, della programmazione 21-27 che sta volgendo al termine, quindi della capacità insomma di spesa che, come sappiamo, negli ultimi periodi viene incrementata da parte delle regioni di investimenti di questi fondi di coesione, quindi di far fruttare questi fondi di coesione che ricevono, del PNRR sostanzialmente. Quindi si fanno vanto di risultati che non sono risultati propri del governo in carica, però questo divario non è stato raggiunto, questo gap non è stato raggiunto, e allora oggi, se noi non siamo pronti ad accogliere questo nuovo processo di integrazione europea, corriamo il rischio che le regioni del sud potranno, come dice lo studio che spero abbiate modo di approfondire, e di osservare soprattutto nelle tabelle che danno i cosiddetti numeri, corriamo il rischio che le regioni del sud non solo saranno beneficiarie di una minor fetta di queste risorse, ma ci sarà anche una pressione rispetto alla dimostrazione dei risultati e degli obiettivi raggiunti rispetto appunto al raggiungimento di livelli, insomma, per colmare questi gap, il motivo per cui prendiamo i fondi di coesione. E allora c'è da chiedersi, ad esempio, osservando quello che è capitato e guardando poi tutto il sistema paese, perché poi se ci concentriamo solo sulle regioni del sud sembriamo dei meridionalisti, ma in realtà noi sappiamo bene che se il paese corre alla stessa velocità, corre più veloce, no? Rispetto a un paese che corre a più velocità. Se noi guardiamo tutto il sistema paese, c'è da chiedersi in questi anni quale paese europeo più di tutti ha beneficiato di questo processo di integrazione europea e perché. E chiaramente tutto ci porta alla Germania, no? Che ha un sistema produttivo più diciamo performante, che gli ha consentito anche a seguito, insomma, della vicinanza geografica con i paesi che hanno beneficiato del processo di integrazione europea, di avere dei benefici economici maggiori rispetto a quelli degli altri paesi e segnatamente dell'Italia. Italia che oggi sta vivendo un periodo di ancora purtroppo di crisi, perché abbiamo la produzione industriale che è ferma al palo, e quindi io vi lascio con una domanda, un'ulteriore domanda che pongo rispetto a quelle poste dal report: siamo pronti? Cioè l'Italia è pronta in tutte le sue declinazioni? Sono pronte le regioni del sud? Sono riuscite a trovare la chiave per colmare il divario? Saranno in grado di raccogliere le opportunità che possono derivare dal processo di integrazione europea? Perché oggi noi parliamo di prospettive e limiti, di opportunità e limiti, perché le opportunità, aprendo il mercato, abbattendo le barriere doganali, si creeranno anche per le regioni del sud, no? Ma siamo pronti? Abbiamo una classe dirigente tale per cui possa mettere a punto gli investimenti? Saremo pronti ad accogliere questa che potrebbe essere anche una sfida, che potrebbe portare anche maggiore sviluppo e maggiore ricchezza? Allora, io credo che una classe politica seria debba farsi queste domande, una classe politica seria nazionale e anche una classe, insomma, dirigente sovranazionale debba porsi queste domande senza procedere con i paraocchi soltanto rispetto alla dimensione geopolitica, perché questo porta dei rischi, questo io vedo che porta solo limiti e non prospettive. Cioè, guardando il processo di integrazione europea senza cogliere l'opportunità e quindi mettere i paesi in grado di cogliere questa opportunità, io vedo che questo può portare dei limiti. Se noi saremo in grado, come classe dirigente, come sistema, come paese, come politica, ad affrontare questo discorso in maniera matura, seria, senza pensare solo agli slogan e a metterci la maglietta di chi è più solidale con l'Ucraina, siamo tutti solidali con l'Ucraina, però chiaramente non è solo la dimensione geopolitica che deve essere considerata, deve essere considerata anche la dimensione normativa, ma anche e soprattutto la dimensione economica, altrimenti il sogno europeo svanirà davanti ai nostri occhi.
1: Grazie Vittoria. Tra l'altro, come dici giustamente, siamo tutti, speriamo, in un'Europa capace di essere anche autonoma strategicamente, non appunto dipendere troppo spesso da fattori appunto esterni e da potenze esterne. Chiaramente, come dici giustamente, siamo capaci, dobbiamo farci anche questa domanda: finora 27 siamo stati capaci di essere uniti? Se ci dovessimo ora, in questo momento, allargare pensando solo alla questione geopolitica, cosa ne verrebbe fuori? Questa è una domanda anche che ci dobbiamo porre. Ora lascio la parola al senatore Ettore Licheri, che ringrazio per essere qui con noi.
3: Sì, grazie. Fino a pochi mesi fa tutti i più blasonati europeisti mettevano in guardia da una Europa così grande da scoppiare. Ricordo che qualcuno di loro, non voglio fare i nomi, citò la favola di Esopo, la favola della rana vanitosa. perché era davanti agli occhi di tutti il fatto che l'Europa è un poligono, cioè è una figura geometrica a più lati. Quando ne cambi la sagoma, cambia la base, cambia l'altezza, cambia il baricentro, insomma cambiano gli equilibri. E quindi io sono qui innanzitutto per ringraziare il professor e il direttore Fantacone e anche i suoi collaboratori. Mi permetto anche di salutare per il suo tramite il professor Lelio Lopadre, che insomma è stato il supervisore scientifico di questo studio, che vuole essere tale, cioè vuole essere uno studio, quindi non c'è nessun preconcetto, non c'è nessun pregiudizio ideologico, non si banalizza con Ucraina sì, Ucraina no, o cose di questo genere. C'è semplicemente una ricerca scientifica che dice fate attenzione, perché quando si cambiano i lati di un poligono cambiano ovviamente tutte le formule algebriche che adesso sono attinenti, quindi bisogna stare attenti, bisogna essere prudenti e dobbiamo soprattutto, come diceva il professor Fantacone, dobbiamo stare attenti alle conseguenti asimmetrie. Cioè non possiamo immaginare che un allargamento non porti dei contraccolpi che non sono solo politici ma sono anche economici. Questo non significa dire di no all'allargamento, questo è un tema di dibattito ed è giusto che sia. Questo però significa che questi contraccolpi devono essere previsti, devono essere misurati. E occorre studiare poi quelle che sono le contromisure, perché quando io mi leggo che se entrassero oggi i 9 paesi che sono in fila fuori dalla porta dell'Unione Europea, sarebbero 10 le regioni italiane, richiamo la vostra attenzione a pagina 56, a subire un ridimensionamento dei fondi comunitari, con perdite superiori al 58% per Molise, Basilicata e Sardegna, con perdite del 48% per Umbria e le Marche e per perdite tra il 29 e il 32% per Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, beh, capite bene che qui si pone una priorità. In capo a tutti, destra, sinistra, centro, scegliete voi chi preferite. E la priorità è quella di adottare delle contromisure che possano accompagnare questo processo di accompagnamento, almeno delle contromisure che possano attenuare o sterilizzare i contraccolpi economici che ci sono all'allargamento. Non voglio stasera entrare sul piano politico o geostrategico, perché non è questo il tema che credo che stia a cuore al direttore Fantacone, perché il direttore Fantacone ha fatto uno studio che non ha niente di politico, di elettorale, eccetera. Ha semplicemente fatto il suo mestiere, cioè ha valutato se effettivamente c'è il rischio, come racconta la favola di Esopo, che questa Europa diventi così grande, ma così grande da scomparire. Ho terminato, grazie.
1: Grazie Ettore, ma infatti l'obiettivo è proprio quello di affrontare questo tema, che probabilmente sarà molto dibattuto, ecco, nei prossimi mesi in maniera franca, non ideologica, proprio per evitare, tra l'altro, che, come dici, l'Unione Europea possa non essere pronta magari ad affrontare questo nuovo allargamento e magari deflagrare. Proprio perché noi non vogliamo questo, proprio perché siamo europeisti e pensiamo in una Europa che abbia un'autonomia strategica e abbia una prospettiva futura, proprio per questo credo sia necessario e sia importante affrontare questo tema da tutti i punti di vista, non solo in maniera ideologica e con slogan, come purtroppo troppo appunto spesso accade. Ora ne avremmo finito, lascio la parola se ci sono delle domande. Vedo già De Carolis.
4: Ciao, buonasera a tutti, sono De Carolis del Fatto. Allora, il senatore Licheri diceva non mettiamola sul piano politico, ci penso io a metterla sul piano politico, facendovi la domanda da cronista d'Iscolo, vi chiedo. Si è parlato molto di gente che ha un approccio col paraocchi ideologico, dicendo comunque entrata a tutti i costi. Ecco, sembrerebbe la descrizione di alcuni alleati di, possibili di governo del movimento. Per esempio, il principale partito, il centrosinistra, nei sondaggi e nei voti, il PD, sembra quasi tutto propenso a sostenere l'entrata sic et simpliciter dell'Ucraina nell'Unione Europea. Volevo chiedervi se anche alla luce della distanza sul riarmo di queste ore, questo è un altro nodo politico che andrà sciolto nei prossimi mesi, perché comunque, da come emerge plasticamente dal rapporto, stiamo parlando di un fatto che avrebbe delle conseguenze economiche, quindi politiche, quindi sociali per l'Italia notevoli. Grazie. Chi mi vuole rispondere, si vuole prendere questa gatta da pelare?
3: Ci provo io a ricordarle che le procedure di ingresso dell'Unione Europea sono aperte a tutti, per l'amor del cielo, ci mancherebbe, ma sono delle procedure molto complesse. Vado a memoria, credo che siano previsti 35 capitoli da dover raggiungere per poi passare al capitolo precedente, dove dentro c'è tutto. C'è il capitolo della democrazia, c'è il capitolo dell'anticorruzione, queste sono reminiscenze che ho da quando ho fatto il Presidente della Commissione Affari Europei, c'è il capitolo della salute alimentare, c'è il capitolo della concorrenza. Sono 35 capitoli. Nessuno si può permettere di dire che quel paese X o quel paese Y non deve entrare nell'Unione Europea, ci mancherebbe altro, sarebbe stupido, oltre che contra legem. Quello che però è giusto sottolineare è che l'Ucraina, al pari degli altri paesi, deve avvicinarsi a questo processo di ingresso nell'Unione Europea seguendo anch'essa quelle che sono e le procedure che sono state previste anche per gli altri paesi. Tutto qui. Quindi creare un caso politico su questa cosa qui è impossibile, perché ci sono le norme che disciplinano il processo di ingresso all'interno dell'organismo dell'Unione Europea. Sono processi lunghi? Sì, sono processi lunghi. Ci sono processi che rallentano per una fase di adeguamento normativo-legislativo? Sì, ci sono processi che nessuno può pensare che possa esserci un paese tale da poter superare o da poter bypassare o da poter non osservare le norme che sono previste per l'anticorruzione, per la concorrenza e via di seguito. Quindi mi spiace dover sminare il suo... Lei pensava di fare... Ma in realtà non c'è nessuna polemica su questo. Poi ognuno ha il proprio desiderio ed è giusto che se lo culli e se lo custodisca. Ma c'è la legge e va rispettata la legge.
2: Posso aggiungere una cosa a proposito del processo di integrazione non europeo ma progressista, del fronte progressista? Io credo che... nessuna forza politica che si ritenga progressista possa ignorare quanto previsto da questo studio e possa ignorare, come dice Padoan, il sistema, l'equilibrio rispetto ad un sistema di integrazione europea. Noi partiamo non dall'ideologia o dallo slogan o di chi indossa la maglia più bella, ma delle misure che possano aiutare il nostro paese e soprattutto, visto che parliamo di fondi di coesione delle regioni del sud, a raggiungere quel gap. Era il nostro obiettivo con il PNRR, quindi credo che sia anche una sfida del fronte progressista, quindi quello di, perché siamo europeisti, quello di rendere il nostro paese pronto ad accogliere un ulteriore processo di allargamento dell'Unione Europea, un ulteriore processo di integrazione europea. Chi ignora, non si può non ignorare quanto previsto da questo studio e da altri che spero ce ne saranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
1: Altre domande? Possiamo...
2: Solo Discolo di De Carolis ha fatto la domanda.
3: Meno male.
1: Possiamo chiudere, quindi...
5: Io leggerò con grande attenzione questo studio, una domanda un po' più tecnica, quindi non si muoverà sul campo politico. Sono state fatte ovviamente in questo studio delle considerazioni sulle conseguenze dell'ingresso di questi nuovi paesi all'interno dell'Unione Europea, conseguenze ovviamente nel breve, nel medio e nel lungo periodo, penso, spero, credo che sia questo, perché probabilmente nel breve periodo ci potrebbero essere degli shock, si parlava per l'appunto dell'impatto che si avrà sui fondi di coesione, ma chiedo, leggerò il rapporto con interesse, chiedo però adesso diciamo a chi ha redatto per l'appunto questo documento se c'è una differenza tra le conseguenze nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Quindi se si può dare una panoramica anche brevissima, perché io penso che sia estremamente complicato entrare in, diciamo, nel merito di questo dibattito, ma giusto per avere una panoramica, un volo radente, diciamo.
0: Sì, grazie della domanda, che è molto chiara, la risposta purtroppo deve essere necessariamente articolata. Sì, è vero, ci sono diciamo, il rapporto costi-benefici a un breve, un medio e un lungo termine. Quello che noi misuriamo è sicuramente il possibile impatto diretto sulla distribuzione dei fondi di coesione, che però allo stesso tempo un impatto di breve ma anche di lungo periodo, perché poi se quelle regioni sono private di quelle risorse i loro processi di sviluppo ne vengono rallentati. Quello che si dice, si racconta in letteratura, è che man mano che entrano nuovi paesi si allarga il mercato unico, si allargano i processi di integrazione e quindi se ne hanno alla fine dei benefici, si chiamano di creazione di commercio, che dovrebbero portare beneficio a tutta l'area, però con molti caveat, a cominciare dal fatto che l'entrata di nuovi paesi e l'allargamento del mercato non, diciamo, porta con sé anche una ridefinizione delle specializzazioni produttive, per cui è possibile che l'entrata nell'Unione Europea di questi nuovi paesi porti una parte dell'industria europea a spostarsi in questi paesi. È il caso, per esempio, anche se non è della Serbia e degli stabilimenti. Quindi, diciamo, anche in questo caso il conteggio di costi e benefici è abbastanza complicato, e da quello che noi abbiamo rilevato non c'è in realtà una misurazione che ci dice con certezza che l'Italia abbia guadagnato tot, nemmeno ci dice che abbia perso, però diciamo non c'è un conteggio così preciso. Ma ripeto, non è tanto una questione di vantaggi economici del singolo paese, l'intero processo è pensato come un vantaggio aggregato dell'area e poi si ritiene che anche i singoli paesi ne siano avvantaggiati. Però appunto si tratta un po' di anche di crederci al processo, insomma.
1: Un'altra
6: domanda proprio per te, mi chiedo, allora a Record Ucraina perché non è stato?
1: Perché l'ultimo report, il report Galler, quello della settimana scorsa, il sostegno militare è stato un fattore chiave non solo come risposta temporanea, c'era scritto nel report, ma come appunto obiettivo strategico di lungo termine, e accoglieva con favore un maggior coinvolgimento della NATO, chiedeva una consegna ulteriore di armi e soprattutto c'era, giusto per farvi capire, vi leggo, veniva usato il processo di allargamento appunto come strumento di allineamento militare, vi leggo giusto il paragrafo 14, ma potrei leggerne tanti altri di questi paragrafi, che diceva: esorta in particolare la Germania a inviare missili Taurus a lungo raggio all'Ucraina, invita gli altri Stati membri a fornire urgentemente all'Ucraina ulteriori capacità di difesa aerea, compresi i sistemi Patriot, missili per sistemi Patriot, SAMP/T, Hawk, eccetera, eccetera. Quindi noi, coerentemente con quanto abbiamo sempre fatto finora, abbiamo votato contro, perché questo report c'è un chiaro e continuo, diciamo, riferimento alle questioni belliche e militari come obiettivo strategico.
7: Buonasera, Roberto Pagano, Avanti. Volevo chiedere, rispetto all'ingresso dei paesi dei Balcani occidentali, adesso l'Albania è in primo luogo da tanti anni in attesa, oltretutto Edi Rama proclama come portavoce del suo paese la Presidente del Consiglio, ma in effetti stanno raggiungendo gli standard previsti per l'ingresso nell'Unione. Ecco, qual è la posizione del Movimento rispetto appunto in particolare al nostro frontaliero?
3: È un po', mi costringe un po' alla replica a quello che è stato detto poc'anzi. Non ci devono essere delle posizioni ideologiche contro quello a favore di quell'altro, perché per fortuna c'è una procedura che è canonizzata all'interno di regole di ammissione. Tutti i paesi, anzi se vogliamo, insomma, in passato abbiamo visto anche la Turchia avvicinarsi a, insomma, quindi da questo punto di vista c'è una tradizione che ovviamente non esclude nessuno, ma che pretende particolare attenzione nel rispetto di quegli standard democratici e di pluralismo e di libera concorrenza, insomma non me li fate ripetere, che sono quegli standard che rendono quella sorta di amalgama che poi farà sì che quel paese diventi parte di un insieme, perché questo poi è lo spirito, insomma, della severità di quei capitoli di avvicinamento all'ingresso nell'Unione. Si cerca di omologare gli standard legislativi in maniera tale che quelle asimmetrie di cui parlava il direttore succedano nella misura più soffice, più lieve possibile, ma devono ovviamente essere rispettati.
1: Posso aggiungere giusto una cosa? Io credo, come diceva prima Vittoria, noi siamo di fronte, proprio perché siamo europeisti, credo che, cioè, siamo convintamente, pensiamo che l'Unione Europea, per avere un futuro anche, debba iniziare a ragionare, a pensare in questo momento storico, soprattutto a lavorare sulle regioni periferiche di cui appunto parlava Vittoria, per farle uscire da questa sorta di, passatemi il termine, molto virgolettato sottosviluppo, o comunque che hanno rispetto agli altri, alle altre regioni, e per farlo si deve dare precedenza soprattutto alle regioni di periferia, dandogli comunque quello che, di cui hanno bisogno per uscire dalla condizione attuale, mettiamola così, per migliorare anche la qualità della vita di milioni di cittadini europei che vivono queste regioni. Grazie a tutti e grazie per essere venuti qui.
8: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la conferenza stampa di Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle sulle prospettive e i limiti del processo di allargamento europeo. Adesso è il momento della cerimonia di restituzione di due volumi antichi del XVI e XVII secolo alla Comunità Ebraica di Roma e all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Era il 13 luglio e questa cerimonia è stata promossa in collaborazione con il Ministero della Cultura e l'Arma dei Carabinieri. Buon ascolto.
9: Claudio Procaccia, sono il direttore del Dipartimento Beni e Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma. Sono molto felice di essere qui questa sera, anche molto emozionato di fronte a una platea straordinaria. Saluto e ringrazio le autorità presenti, a partire dal Ministro Giuli e il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Rabbino Cava, ancora prima, e ovviamente i rappresentanti del reparto operativo sezione antiquariato del nucleo TPC di Roma e del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ci hanno consentito di essere qui oggi a fare che cosa? Beh, a riportare a casa due straordinarie opere presso la Comunità Ebraica di Roma e presso l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Queste due biblioteche che oggi ricevono nuovamente questi due antichi volumi hanno subito varie vicende. La più tristemente nota è quella relativa alla razzia dei nazisti dal settembre del 43 al dicembre del 43. E 25.000 volumi, di cui 7.000 della Comunità Ebraica di Roma, sparirono per poi parzialmente tornare, mentre quelli della comunità purtroppo non abbiamo più saputo nulla di quello che, della loro sorte. E ci fu dal 2002 al 2009 un tentativo da parte della Commissione Tedeschi di individuare questi volumi, purtroppo è infruttuoso il lavoro, anche se prezioso in ogni caso. E invece nel 2025, in un'asta a New York, sono emersi questi due volumi straordinari. Il primo è il Perush Megillat Ester, ovvero il commento alla Megillat di Ester del 1583, e il secondo Nachalat Yaakov, ovvero eredità di Giacobbe del 1622. E questo grazie appunto all'operazione straordinaria, a questi eroi della cultura che è il reparto operativo sezione antiquariato e del nucleo TPC Roma e del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale, insieme alla giustizia americana hanno potuto riportare a casa questi preziosi volumi. Ma questo anche grazie all'opera della direttrice del museo Olga Melasecchi, che ha individuato questo volume, e poi del Rav Amedeo Spagnoletto, direttore del MEIS, del museo di Ferrara, che è il nostro rabbino, che è un grandissimo esperto, oltre che ovviamente un grandissimo scriba, e ha potuto individuare questo volume della comunità della confraternita Talmud Torah, insieme al lavoro del direttore dell'ufficio rabbino Jacob Di Segni, all'opera importantissima dell'assessore Giacomo Moscati della cultura della comunità ebraica di Roma, che insieme a Lia Toaf, sempre uno dei responsabili del museo ebraico di Roma, hanno individuato il timbro che ha consentito un definitivo riconoscimento di questo primo volume della comunità ebraica di Roma, e ha anche portato un documento importante del nonno Elio Toaf a certificare il tutto. E quindi poi c'è stato molto vicino il tenente colonnello Renato Sciunnac, Sara Catelani del dipartimento che mi supporta e mi sopporta, e ovviamente tutto il lavoro del centro di cultura che hanno aiutato nella stesura di quella relazione che ha consentito poi il rinvenimento, appunto la restituzione del volume stesso. E in questo periodo il lavoro insieme all'Unione delle Comunità, ringrazio tantissimo Diletta Cesana e tutto il suo staff, responsabile della biblioteca presso la Biblioteca Nazionale dell'Ebraismo Italiano, Tullia Zevi. Tutte queste persone sono servite insieme a restituire questi volumi si spera che sia foriero di nuove scoperte, di nuovi ritrovamenti e di nuove restituzioni. Questo volume, due parole rapidissimamente prima di iniziare i lavori. Il primo, ripeto, Perusche Megillat Esther, fu scritto da Isha Gallico e fu stampato a Venezia nel 1583 da questo autore, un grandissimo talmudista, e che ebbe ruoli importantissimi appunto in quell'arco cronologico. E poi Nachilat Yaakov, dello scritto di Yaakov Halpron, scusate la pronuncia, Halpron, a varie pronunce, a Padova, Venezia e Padova, due ruoli fondamentali per la storia dell'ebraismo italiano e non solo, in un arco cronologico estremamente significativo, perché noi siamo in piena età dei ghetti, 1583-1622, in piena controriforma e della convergenza dell'Inquisizione, del Santo Uffizio, non ricordiamoci i papi che provenivano, come Paolo IV, provenienti proprio da quell'area, proprio dall'Inquisizione, e la Controriforma, Riforma Cattolica, che dir si voglia. Siamo subito dopo il Concilio di Trento. Ed è l'onda lunga di una fase storica straordinaria, quella precedente del Rinascimento, in cui la cultura ebraica ha avuto una fortuna straordinaria, forse non così nota come dovrebbe essere in questa, per quello che ha dato in termini proprio di conoscenza, di interesse del mondo non ebraico per il mondo ebraico in quel periodo, purtroppo interrotto dall'età dei ghetti e da quello che dalle censure successive, a partire dal rogo del Talmud del 1553 a Campo dei Fiori. Non mi dilungherò oltre, ci avremo modo più tardi di riprendere questi discorsi, però mi permetto a questo punto di ringraziare e di introdurre il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Riccardo Schumel Di Segni. Grazie rabbino.
10: Buonasera e benvenuti tutti a questo evento così carico di significati. Farò un brevissimo intervento nel quale vorrei sottolineare due aspetti. Il primo lo tratto in un modo un pochino ironico, se volete. Quando ci fu la storica visita di Papa Giovanni Paolo II in questa sinagoga, ci fu poi il colloquio privato tra il rabbino e il Papa, nel quale il rabbino Toaf insistette molto con il Papa che era arrivato il momento di riconoscere lo Stato di Israele. ancora non era stato riconosciuto, siamo nel 1986. E Giovanni Paolo II gli disse: lei lo conosce il libro dell'Ecclesiaste? E dice sì. E che cosa dice? Dice che c'è tempo per ogni cosa. Allora, nel libro dell'Ecclesiaste c'è questo straordinario capitolo in cui dice: c'è tempo per ogni cosa, c'è tempo per vivere, c'è tempo per morire, c'è tempo per ridere, c'è tempo per piangere, e così via. Se fosse vissuta ai nostri giorni, con riferimento alle nostre biblioteche, avrebbe detto: c'è tempo per rubare i libri e c'è tempo per recuperare il maltolto. Adesso noi siamo in questo momento, il tempo del recupero, il tempo in cui tornano a casa questi libri che chissà come sono usciti, da biblioteche che da solo testimoniano una storia di raccolta, di passione, di sofferenza e anche di persecuzione. E quindi è un bellissimo evento il fatto che tutte queste, che questi libri tornino a casa e che sia l'inizio di un rientro ancora più importante. L'altro aspetto che vorrei sottolineare, e con questo il ringraziamento alle istituzioni italiane, al Ministro, all'Arma dei Carabinieri e a tutti quanti gli enti pubblici che hanno sostenuto questa ricerca, perché qualcuno potrà dire: ma questi sono libri ebraici. E no, non sono soltanto libri ebraici, sono libri ebraici che fanno parte della cultura italiana. Questi libri sono stati scritti da rabbini italiani e sono stati stampati in tipografie in Italia, fanno parte della storia culturale di questo paese, una storia che è imprescindibile, che non può fare a meno della presenza ebraica, che è parte integrante della cultura nazionale. Di questo le nostre autorità presenti sono consapevoli e per questo hanno lottato e hanno investito le loro risorse, le loro capacità tecniche e anche la loro volontà per arrivare a questo risultato. Perché quello che si vuole dimostrare qua è che questa è cultura che fa parte della grande cultura italiana. La cultura ebraica è imprescindibile da questo. Grazie.
11: Bene, grazie, ringrazio il Rav, ringrazio e invito al podio il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun. Grazie.
12: Con il permesso del nostro rabbino capo, Rav Riccardo Shmuel Disegni, ministro della cultura Alessandro Giuli, Livio Ottolenghi, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane, il procuratore aggiunto della Procura di Roma Giovanni Conso, il comandante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, generale di brigata Antonio Petti, che ci onora della sua presenza oggi in un giorno particolare, perché oggi è per l'Arma dei Carabinieri il compleanno. Infatti oggi ricorre l'anniversario dell'Arma. Tanti auguri. Autorità civili, militari, gentili ospiti, con la restituzione di oggi celebriamo il ritorno a casa di due preziosi volumi antichi, un frammento della storia della comunità ebraica di Roma, testimoni vivi e segno tangibile di una tradizione di studio che ha accompagnato generazioni di ebrei romani attraverso epoche diverse, persecuzioni e rinascite. Il primo volume, il Perush Megillat Ester di Elisha Gallico, stampato a Venezia, come ricordava il nostro Rav, nel 1583, apparteneva alla biblioteca Talmud Torah della comunità ebraica di Roma. Il secondo volume, Nachalat Yaakov di Yaakov Alpron, stampato a Padova, quindi sempre in Italia, sono parte della cultura italiana questi libri, nel 1622, proveniva invece dal patrimonio del Collegio Rabbinico Italiano. Sono beni sottratti al loro contesto originario e dispersi nel corso degli anni. Altri spiegheranno poi il significato, racconteranno le peripezie di questo ritrovamento e di questa restituzione. Io mi limito a dire che in quei libri è custodito ciò che abbiamo di più prezioso, la memoria di chi ha studiato, insegnato, commentato, tramandato nella nostra comunità il sapere ebraico. Ogni timbro, ogni annotazione vergata a mano, ogni segno di possesso racconta una storia. E quando un libro viene sottratto, disperso o peggio dimenticato, si interrompe un legame con il passato. Per questo il valore del recupero è anzitutto quello di una restituzione di memoria. E lo dobbiamo al lavoro paziente di ricerca, studio e collaborazione tra istituzioni, a partire dal riconoscimento di un possibile frammento disperso della nostra vicenda collettiva. Desidero esprimere la più profonda gratitudine ai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, alla Procura della Repubblica di Roma, alle autorità statunitensi e a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. Un ringraziamento particolare lo voglio fare al Ministro Giuli, perché mi è stato detto che lui di persona si è recato alla Procura della Repubblica negli Stati Uniti e ha posto le basi, perché il mondo è fatto anche di relazioni, di vedersi in faccia, ha posto le basi affinché chi poteva fare facesse, e di questo la ringraziamo, Ministro. Come spero di poterla ringraziare presto per risolvere un altro problema, che è quello degli ebrei vivi, di chi rappresenta il patrimonio culturale, una parte del patrimonio antropologico di questa comunità sul campo, e sono gli urtisti che ancora oggi soffrono nel non vedere riconosciuto il loro diritto a poter lavorare serenamente. È un tavolo aperto, lo so che lei ce l'ha bene a mente, e spero che potremo arrivare al successo anche in questo. Desidero dire una cosa ancora, che questa vicenda dimostra che la memoria ritrovata ha bisogno di persone che la studino, la proteggano e la difendano, di istituzioni che credano nel valore del nostro patrimonio culturale e di donne e uomini capaci di riconoscere dietro un libro antico la storia di una comunità. Oggi riportiamo a casa le voci, lo studio, il lavoro delle generazioni che ci hanno preceduto. Sapere che questi testi, sopravvissuti alle persecuzioni, alle dispersioni e al trascorrere del tempo, finalmente tornano nel luogo a cui appartengono, suscita in noi una profonda emozione, ci incoraggia nella responsabilità di custodire ciò che abbiamo ricevuto e trasmetterlo il più possibile integro a chi verrà dopo di noi. Personalmente voglio dirvi che da quando sono presidente non c'è un giorno che non ho pensato con tutto il cuore e pregato per il ritorno di questa antica libreria della nostra comunità. Questo è un inizio, speriamo che tanti altri tornino. Grazie al vostro lavoro.
11: Grazie Presidente, ma per quanto riguarda il primo test del 1583, qui abbiamo tra l'altro dei mirabili esempi della Megillah di Esther, del rotolo di Esther, bellissimi. Per quanto riguarda il secondo, del 1622, sono importanti i responsi rabbinici che restituiscono l'immagine anche dell'impianto logico, etico e culturale, giuridico dell'ebraismo diasporico. Quindi sono estremamente importanti da ogni punto di vista. Nel ringraziare ancora il Presidente, ho il piacere di invitare la Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Livia Ottolenghi. Grazie.
13: Grazie, grazie di questa opportunità, signor Ministro, buonasera, Rav Disegni, Victor, Presidente, autorità, istituzioni. Mi emoziona molto particolarmente riaprire questa pagina della nostra storia, della storia ebraica di Roma, della storia ebraica italiana. Una pagina che è dolorosa perché inizia nel periodo dell'occupazione nazista di Roma, ma dall'epilogo pieno di speranza. Una storia che ha anche un risvolto personale. Il mio impegno per il recupero del patrimonio in realtà esiste perché affonda le radici nel lavoro che era stato avviato dalla commissione istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo il rapporto Anselmi, e era presieduta dall'avvocato Dario Tedeschi, che desidero ricordare oggi veramente con riconoscenza e affetto. Quando io ero negli Stati Uniti per motivi familiari e di studio, nel 2005 ricevetti proprio da lui un incarico di svolgere alcune ricerche presso la Library of Congress e le National Archives e anche la Jewish Theological Seminary, di New York, e sono partita con il catalogo storico del Sonne che ho ancora a casa, e quindi sono andata a rivedermi in questi giorni, e tutte le immagini dei timbri della comunità e le indicazioni di Raftoaf. Quindi avevo questa consapevolezza che il recupero di questi libri non fosse soltanto una ricerca archivistica, io faccio tutt'altro nel

0: presso la Biblioteca Nazionale Ebraismo Italiano Tullia Zevi, la denuncia della sua scomparsa ha consentito di bloccarne la vendita all'asta e per avviare, grazie alla stretta collaborazione tra Unione delle Comunità Ebraiche, Comunità Ebraica di Roma, Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e tutte le autorità competenti e anche i legali incaricati negli Stati Uniti, un attento lavoro di ricostruzione dei fatti e di individuazione delle corrette procedure che hanno consentito e reso possibile il percorso di recupero. È la dimostrazione che quando le istituzioni, comunità ebraiche, professionalità diverse operano insieme con competenza e determinazione, anche a distanza di molti anni è possibile riportare a casa una parte della nostra memoria. E ogni libro ritrovato è, come diceva Rabbi Segni, non è soltanto un bene restituito, è una testimonianza della nostra storia, della nostra identità e della responsabilità che abbiamo di trasmetterle alle generazioni future. I libri antichi sono in fondo come i sassolini nel bosco delle fiabe, lasciano delle tracce che ci permettono di ritrovare il cammino della nostra storia. Sono indizi preziosi della presenza ininterrotta delle comunità ebraiche in Italia nel corso dei secoli e testimoniano il contributo fondamentale che l'ebraismo italiano ha dato alla cultura, al pensiero e alla vita civile del nostro paese. Per questo ogni volume recuperato non restituisce soltanto un bene materiale, ma ricompone un frammento della memoria collettiva italiana. Grazie per questa occasione.
1: E adesso veniamo appunto alle forze dell'ordine, ai carabinieri, ma soprattutto che con cui stiamo continuando a lavorare, grazie anche all'aiuto della Silvia Cagliantonucci dell'archivio storico, Vittorio Mestestrano e un gruppo di ragazzi dell'ufficio rabbinico che ci stanno dando una grande mano in questi giorni. E quindi ho il piacere e l'onore di chiamare al podio il comandante dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, il generale Antonio Petti. Prego.
2: Signor Ministro, Rabbino Capo, Presidenti delle Comunità Ebraiche di Roma e dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, io oltre che essere particolarmente emozionato sono straordinariamente onorato di essere presente in questo luogo nella mia veste di Comandante dei Carabinieri di Tutela Patrimonio Culturale, di cui porto i saluti e porto anche la soddisfazione per questo risultato che è stato raggiunto. Un risultato che riflette in maniera veramente autentica, direi straordinariamente autentica, quello che è il senso del nostro lavoro. Pensavo prima, recuperiamo, in realtà è come se facessimo memoria attiva, perché nella nostra attività non c'è altro che scopo che quello di affiancare un tema di giustizia sostanziale, un tema anche di giustizia storica. Rimettere al loro posto ciò che costituisce identità dei popoli, delle persone, dei gruppi. E credo che in questo caso ci siamo riusciti bene, ma perché? Riprendo le parole introduttive. Dietro tutto questo c'è stato, oltre che una straordinaria collaborazione, un intreccio veramente forte di passione e di competenza. Come si è arrivati a poter recuperare questi libri? Grazie innanzitutto alla segnalazione che ci è pervenuta dalla comunità ebraica. Questo ci ha permesso di poterci attivare e di accendere le competenze del personale che si è dedicato a questa attività e che ringrazio. Grazie alla collaborazione, che dico costante, sempre attiva, con la Procura della Repubblica di Roma che ha diretto le indagini, siamo stati nelle condizioni poi di interfacciarci con la Procura distrettuale di Manhattan, dare a loro le indicazioni necessarie per il recupero di questi libri e finalmente poterli riottenere in una straordinaria occasione in cui era presente, come si è ricordato, anche il signor Ministro. Quindi oggi siamo qui soddisfatti, consapevoli e soprattutto impegnati a dare ancora continuità, speriamo soprattutto per la comunità ebraica, alla nostra attività di memoria attiva, come dicevo in premessa. Grazie.
1: Grazie a lei per questa testimonianza importante e a questo punto procediamo con, chiamo qui al podio, il procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma, Giovanni Conso. Grazie.
3: Buonasera a tutti, anche per me è una grande emozione essere qui.

0: presenti, perché noi cerchiamo di applicare quello che dice la Costituzione. L'articolo 9 parla della tutela del patrimonio artistico e culturale della nazione, che è un valore fondamentale, è uno dei principi fondamentali della Costituzione. Noi questo facciamo tutti i giorni, lo facciamo creando squadra, quindi creando squadra con il Ministero dei Beni Culturali, con il signor Ministro, con i suoi collaboratori, dottor La Rocca e tutta la sua bellissima squadra, e con i carabinieri dei TPC che noi coordiniamo per tante indagini. Questa è una delle più belle indagini, perché vuol dire restituire la memoria violata da un sacco gravissimo, il sacco dei nazisti, che privò la comunità di questi libri bellissimi, importantissimi, che sono la vostra storia, ma sono anche la nostra storia, perché sono la storia dell'Italia, perché noi vi sentiamo come parte pienamente del nostro popolo. E quindi lei diceva bene quando parlava di un unico gruppo, un'unica nazione, siamo un'unica sola cosa, noi italiani insieme con voi, e quindi assolutamente questo recupero è una cosa importantissima, e noi speriamo che possa essere anche l'inizio di un percorso di pace e di riconciliazione, perché recuperare la memoria violata vuol dire iniziare percorsi nuovi di pace e di riconciliazione per tutti. Quindi l'augurio che questo recupero possa cominciare, possa portare percorsi di pace, percorsi di speranza, di accettazione e di rispetto reciproco. Grazie dell'attenzione, e noi andiamo avanti in questa operazione.
1: E per finire il Ministro della Cultura Alessandro Giuri. Grazie.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutte. E saluto il gentile rabbino di Segni, caro Rav, il presidente della comunità ebraica di Roma, l'amico Fadlun, saluto la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Emilio Torenghi, e il procuratore aggiunto che abbiamo appena ascoltato, Giovanni Conso, il carissimo generale Antonio Petti dell'insostituibile, lasciatelo ripetere e sottolineare di nuovo, nucleo tutela del patrimonio, motivo di vanto, orgoglio globale per l'Italia. E la premessa è che ogni volta che si torna in questo luogo ci si torna con orgoglio e piacere, nel rispetto, nel sostegno e nell'affetto per la comunità culturale, religiosa, rappresentata qui a Roma e non soltanto a Roma. Dopodiché vi confermo che sono stato effettivamente nella procura di Manhattan e abbiamo sorriso all'epoca, perché diciamo che i politici tendenzialmente non entrano volentieri nelle procure, non entrano a Manhattan, poi uno non sa bene, no, che cosa lo aspetta. Sapevamo però che c'era un compito importantissimo, un procuratore straordinario di ascendenza europea, greca, appassionato della giustizia naturalmente, della cultura e di questa nostra impresa condivisa. Quindi io ringrazio Rav di Segni, il presidente, tutti voi per aver avuto ospitare qui, naturalmente a casa vostra, una restituzione alla quale noi nel Ministero della Cultura abbiamo investito con grande convinzione delle aspettative, oltre che una gioia nel sapere che i nostri carabinieri erano riusciti a ottenere ciò che voi in pieno diritto vi aspettavate di rivedere, di riavere qui. E abbiamo riportato le cose, abbiamo rimesso le cose a posto, non sono tutte, non lo sono ancora, però è un lavoro che prosegue e sta dando degli eccellenti risultati. Naturalmente non devo essere io a spiegarvi anche il valore più che simbolico di ciò che rappresenta questa restituzione, però mi piace sottolineare nuovamente, perché sono parole che sono state già pronunciate, l'italianità di questa operazione, l'italianità di questo contesto, le tipografie che hanno stampato questi libri, il mondo in cui questi libri hanno visto la luce. Non era un mondo facile, come non lo è il mondo di oggi, e a maggior ragione non lo era il mondo in cui questi libri hanno preso ignobilmente una via di ratto, di rapina, di fuga. Questo accresce il significato di ciò che stiamo facendo oggi, perché è il segnacolo di un legame profondo che si riannoda. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è il segno di un legame che non si è mai spezzato, ma che una temperie storica atroce ha offuscato con una nera caligine di persecuzione. E questo ha responsabilizzato, se possibile, tutti noi, sapendo ovviamente che i massimi responsabili lo sono sempre e comunque, i nostri amici dell'arma, però ci abbiamo messo quel qualcosa in più, tutti quanti. E questo qualcosa in più oggi si trasforma in una cerimonia in cui siamo contenti, sorridenti, motivati, convinti che il lavoro sia tutto ancora da completare. Però un ritorno a casa ha un significato speciale per tutti noi. Restituisce alla comunità ebraica dei beni che erano stati sottratti con un sopruso che spesso viene ignorato anche dalla storia comune, perché giustamente la storia comune anche ha delle priorità nel racconto. Si racconta il genocidio, si racconta la sofferenza, si racconta la sparizione, ma anche questo, anche i libri che vengono sottratti alle comunità sono un tassello dell'orrore, che non stanno in cima nei resoconti storici, probabilmente a scuola non se ne parla, ma noi siamo qui per fare in modo che se ne parli anche a scuola, che se ne parli nel tessuto civile delle comunità italiane, tutte le comunità italiane. E chi se non, lasciatemelo dire, gli ebrei della comunità ebraica romana rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'identità della comunità romana, dell'Italia intera. Questo ci consente anche di fare una sottolineatura ulteriore sulla contemporaneità. È compito di un ministro più ancora che degli addetti ai lavori, naturalmente. L'antisemitismo esiste ancora, non ha mai smesso di strisciare il mondo tra di noi, con episodi visibili e episodi meno visibili. La frequenza di atti di antisemitismo è allarmante ancora oggi. Il progresso culturale di una nazione, il progresso sociale di una nazione, scientifico, economico, si misura anche dalla capacità di sorvegliare l'esistenza di fenomeni del genere. E noi siamo qui anche e soprattutto per questo. Il governo italiano è vicino alle comunità ebraiche, è vicino alla cultura ebraica, perché è parte della cultura del governo italiano. Siamo la stessa cosa. La tutela dei cittadini di etnia ebraica deve essere al centro dei nostri pensieri quotidiani, affinché non sia lecito restare indifferenti di fronte ad alcun episodio di intolleranza materiale e immateriale. Questa è una delle ragioni per cui questa sera abbiamo voluto essere presenti, siamo presenti anche con alcuni dei nostri più importanti direttori, vedo Luigi La Rocca, vedo Alfonsina Russo, proprio a dimostrazione di uno sforzo corale di tutto il Ministero che ho qui mi onoro di rappresentare davanti a voi. Stiamo continuando, dicevo, a lavorare per provvedimenti che risolvono anche casi di opere d'arte sottratte o alienate a causa delle persecuzioni razziali in altri contesti. E sappiamo che ci sono tavoli aperti in cui bisogna lavorare affinché nulla resti intentato per risolvere questioni ancora aperte. Sappiamo perfettamente che la memoria e la possibilità di coltivare la memoria è il fondamento della nostra libertà. Consentitemi, da ultimo, di rivolgere ancora un ringraziamento alla Procura della Repubblica di Roma, nella quale si fa più volentieri perché si conosce il procuratore Conso e tutti gli altri, e al comando dei Carabinieri tutela patrimonio culturale, che sanno essere non soltanto un motivo di vanto per l'Italia, ma uno dei migliori argomenti che utilizzo in ogni bilaterale internazionale, perché basta dire nucleo tutela patrimonio culturale, chiunque dice: quando è che ci riportate per imparare il mestiere? Qualsiasi stato. E ringrazio la disponibilità, la collaborazione di tutte le forze di sicurezza nazionali e internazionali. E dico che tutto ciò è stato reso possibile da un'abnegazione comune, dal nostro amore per un'amicizia millenaria che io giudico inscalfibile e che ci mantiene degni tutti i giorni di abitare il nostro difficile tempo a testa alta. Grazie.
1: Grazie Ministro per questa testimonianza. A questo punto siamo alla fine degli interventi e invito tutti i relatori a possedere il palco, perché adesso ci sarà da parte dei carabinieri la restituzione dei volumi, l'esposizione dei volumi, e invito anche i fotografi a posizionarsi. Grazie.
3: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la cerimonia di restituzione di due volumi antichi del XVI e XVII secolo alla comunità ebraica di Roma e all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane del 13 luglio scorso. Adesso un War Room del 10 luglio, tirare avanti senza sognare, Davide Giacalone e Alec Ross. Buon ascolto.
4: Salve e ben trovati. Cosa sia il sogno americano, più o meno lo sanno o comunque lo immaginano un po' tutti, diciamo così, c'è abbondanza di pubblicistica e soprattutto c'è abbondanza di film, cioè, e di filmografia che possono raccontare. In buona sostanza, un po' come recita la targa bronzea che si trova su Miss Liberty, la Statua della Libertà all'ingresso del porto di New York, il grido di Liberty era rivolto naturalmente sostanzialmente alla vecchia Europa, ma insomma al resto del mondo: mandatemi i vostri ultimi, mandatemi i disperati, gli affamati, quelli che avete ridotto a essere disgraziati, e qui potranno prosperare. Che cosa significa questo? Qual è il significato di quel prosperare? È che se lavori, se ti impegni, se vali, se rispetti le regole, puoi partire ultimo, ma puoi arrivare primo. Questo, diciamo, vedremo poi se l'autore condivide questo riassunto brutale del sogno americano. Ma esiste un sogno italiano? Beh, considerato che gli Stati Uniti da qualche giorno, 4 luglio scorso, hanno festeggiato i 250 anni di esistenza, dalla dichiarazione di indipendenza, la storia naturalmente degli italiani è un filino più lunga, quello che la storia ha formato è molto complesso, ma può esistere un'idea di sogno italiano? Questo è un po' il senso del libro scritto da Alec Ross, The American Cancellato, quindi The Italian Dream, il sogno italiano, riprendersi il futuro, pubblicato da Feltrinelli. Alec Ross è, diciamo così, integralmente dentro sia il sistema americano che quello italiano, è stato consulente per la presidenza, è stato consulente per l'innovazione di Hillary Clinton ed è stato consulente per la presidenza o per la campagna elettorale di Barack Obama. Qui in Italia, oltre a fare l'imprenditore, cosa che fa anche negli Stati Uniti, insegna presso la Business School dell'Università di Bologna. Abbiamo il piacere di averlo con noi. Buongiorno professore.
5: Buongiorno, è vero piacere e onore per me per avere due chiacchiere con lei oggi.
4: Grazie, approfittiamo anche del fatto che essendo americano parla però perfettamente l'italiano. La curiosità, a Bologna però insegna in inglese la Business School?
5: No, insegno sia in inglese sia in italiano, quindi dipende sul corso. Come sentite, devo parlare con questo accento un po' cowboy americano. Sbaglio troppo, ma ci tengo molto a poter interagire con un po' di profondità, e questo richiede l'uso della lingua italiana. Anche quindi vi chiedo scusa per eventuali errori con la lingua italiana, ma penso che sia meglio se parlo nella vostra bellissima lingua.
4: Non si preoccupi, non si preoccupi. Noi abbiamo nella nostra storia anche esempi di americani. Diciamo, per chi ha qualche anno in più si ricorderà Don Lurio, che per tutta la vita non è mai riuscito a parlare in italiano in maniera corretta, ma quella era anche una sua caratteristica, quindi nessun problema. Senta, prima di arrivare al sogno italiano, sono due questioni che secondo me vale la pena chiarire all'inizio. Traggo sempre dal suo libro. Lei scrive in un capitolo che si intitola Unità e divisione, e scrive proprio all'inizio del capitolo: l'Italia è un paese che istintivamente si divide. e poi subito dopo aggiunge: molti paesi vivono divisioni, ma pochi sono condizionati così profondamente da trasformare ogni ambito della vita in una contesa fra fazioni. Beh, considerato che lei in questo momento si trova negli Stati Uniti, mi pare che si siano un po' italianizzati gli Stati Uniti, cioè più divisi e contrapposti di quanto siano adesso, è difficile ritrovare un precedente nella storia, o sbaglio?
5: Ma negli Stati Uniti parliamo, la divisione però è solo politica, Trump e sinistra. Sì, ci sono divisioni sociali, ma è molto diverso da quello in Italia, dove l'identità di essere juventino interista è una definizione di se stesso. Invece negli Stati Uniti c'è più un'identità unica. Sì, ci sono delle divisioni, adesso siamo più gli Stati disuniti che gli Stati Uniti, ma principalmente per motivi politici. Invece in Italia, e spero che sappiate tutti, io amo Italia, io ho un'anima italiana, quindi dico questo non con amarezza, con negatività, ma noi ci definiamo in Italia sulla base spesso delle differenze tra Modena e Bologna, tra Guelfi e Ghibellini, tra chi si tifa nel calcio. Quindi sì, ci sono divisioni, anche divisioni bruttissime, violenti negli Stati Uniti, ma sono 95% sulla base della politica. Invece in Italia è più sulla base della cultura, che ha una manifestazione politica, ma è più nel DNA.
4: E l'altra cosa che mi piaceva, diciamo, scandagliare all'inizio, un capitolo del suo libro si intitola Forma e Sostanza, che è il modo dell'apparire, cioè quello che ci si mette addosso per essere in pubblico. Lei racconta in questo capitolo di avere fatto, se non ricordo male, un collegamento online, come con noi adesso, indossando un cappellino diciamo tipicamente americano, e qualcuno le ha fatto notare: ma ti trovi al coperto, perché usi un cappello? In effetti, diciamo così, diciamo che è abbastanza insolito avere un cappello stando al coperto, ma che diciamo così, non è un crimine, va benissimo comunque, è un modo di proporsi agli altri. Forma e Sostanza però racconta l'idea che in questo modo la forma tradisca un po' la sostanza, cioè che l'apparire venga un poco, diciamo così, a prendere un vantaggio indebito sull'essere, su quello che sei, su quello che poi vali. Ecco, la domanda anche qui rispetto agli Stati Uniti di oggi: la politica, molti politici statunitensi, soprattutto dall'epoca di Kennedy, poi di Reagan, hanno insegnato alla classe politica europea nel suo insieme, e non solo quella italiana, a ridere, a sorridere. Cioè il nostro uomo di Stato o donna di Stato, all'epoca erano prevalentemente uomini di Stato, interpretava il ruolo con un'aria molto compresa, molto, molto, molto, diciamo così, severa, perché in fondo hai sulle spalle il destino di un paese, che ridi a fare. E invece no, negli Stati Uniti, tant'è che da noi si andava in vacanza quasi di nascosto, l'opinione pubblica, i presidenti statunitensi andavano in vacanza in maniera plateale, cioè facevano vedere che stavano prendendosi qualche giorno di vacanza. Questo sì, è stata un'innovazione che è arrivata dagli Stati Uniti, un costume che è arrivato dagli Stati Uniti. E adesso però gli americani hanno un presidente che comunica anche con i cappellini, non il suo, di quella riunione, dove mette slogan che insomma sono oggettivamente divisivi. Ha preso piede anche da quelle parti la forma che supera la sostanza?
5: Possiamo parlare per ore e ore di Donald Trump. Capisco perché, è l'uomo con più potere nel mondo, ha un ruolo fondamentale negli Stati Uniti adesso, ma quello che dire è che Trump non definisce l'America, Totalmente, anzi ha vinto con 50% del voto e 49% hanno votato per l'altro candidato. E quindi io non definirei tutto quello che succede negli Stati Uniti sulla base della cultura di Trump. Per esempio, all'interno di un'azienda, se un CEO si comportava come Trump, sarebbe licenziato dal consiglio di amministrazione. Quindi non esagererei l'effetto in tutta la cultura del dinamico Trump. Sì, ha un effetto, ma io non credo, forse sbaglio. Ma sul tema di forma e sostanza, adesso sta vincendo un tipo di forma di fare politica molto rivolto a parlare alla pancia del paese, ma di un certo tipo di pancia del paese. Per esempio la mia West Virginia, io sono da West Virginia, che è lo zoccolo duro del mondo di Trump. È il modo di interagire con il paese dei miei genitori, dei miei cugini, è diverso da quello che è convincente in altre parti degli Stati Uniti. Io ho gestito la politica delle tecnologie media per Barack Obama, per la sua prima campagna elettorale di presidente, e lui era più tipo Reagan e Kennedy nel presentare la forma. Quindi sì, c'è una grande distinzione adesso con Trump. Vedremo quali sono gli effetti permanenti sulla cultura e se va al di là della politica. La politica è più al centro di ogni argomento in Italia che negli Stati Uniti. La politica è sempre importante anche negli Stati Uniti, ma la politica non definisce la cultura negli Stati Uniti, è più che la cultura definisce la politica.
4: Certo, allora vediamo alcune questioni, ricordo a chi eventualmente CEO sarebbe l'amministratore delegato di una società, quindi è quello cui il consiglio di amministrazione consegna in qualche modo il compito di amministrare e di prendere le decisioni non da solo, ma per la società. Per esempio, lei in questo libro parla molto della rete di relazioni personali. In Italia, per citare un dato, dagli uffici di quelli che una volta si chiamavano uffici del collocamento, poi uffici del lavoro, poi siccome sono regionalizzati, hanno anche diversi nomi, cambiano pure i nomi, però gli italiani o i non italiani che comunque residenti in Italia che trovano lavoro tramite l'ufficio del lavoro sono un'infima minoranza, si parla del 3-4%, il resto sono contatti di carattere diverso, lascia perdere il reato, l'eventuale capolarato, ma in buona sostanza è la conoscenza, sapere che c'è una disponibilità in un posto anziché un altro, quindi le relazioni contano, mentre le raccomandazioni, cioè ho conosciuto una persona brava, Alec, prendetelo voi, guardate che potrebbe essere una buona idea, cioè la raccomandazione, oppure prendetela perché è amico mio. Ecco, questo è un costume che ha molto a che vedere con l'ambito di spesa pubblica più che con il settore privato. Chi però ha esperienza di relazioni con gli Stati Uniti sa che quando ti proponi per qualche cosa, ivi compresa un'iscrizione all'università, ti chiedono delle reference, c'è un form da compilare e c'è qualcuno che ti raccomanda, tradotto in italiano è c'è qualcuno che ti raccomanda, cioè c'è qualcuno che è disposto a scrivere che sei uno bravo e che vali qualche cosa. Sono due cose che so essere profondamente diverse l'una dall'altra, però forse vale la pena chiarirla questa diversità.
5: Allora, quello che manchiamo in Italia, manchiamo la meritocrazia, siamo poco meritocratico. Io non sono contro la raccomandazione, io sono un professore, quindi quando io ho uno studente brava o bravo, io non esito di contattare un datore di lavoro, di contattare un CEO e dire, oh, attenzione, questa è una un bravo ragazzo, è stato mio studente, ha preso un voto di 30, lo raccomando. Ma questo è diverso dal clientelismo. Quindi io anche nel libro tento di andare un po' nella profondità di questa distinzione. Quindi la raccomandazione sulla base del merito sostengo totalmente. Infatti i miei studenti sanno se fanno bene nel mio corso, Alec Ross conosce tanti CEOs e può dargli una mano nel trovare lavoro. Ma è sulla base del merito. Ma il clientelismo è una cosa diversa. E poi dobbiamo essere aperti a quelli che mancano le relazioni personali. Certo. Troppo spesso richiede un certo cognome, uno zio, l'amico di un amico, l'amico. E quindi questo è un po' provinciale e frena il meritocratismo. Davide, le dico, io vedo, quando sono a Silicon Valley, vedo italiani ovunque, hanno dei lavori importanti e parlo con loro spesso e gli chiedo, ma perché lavora qui in Silicon Valley, è molto noioso qui, è molto più bello di dove è, e molto spesso mi dicono che mancavano le relazioni personali per entrare in un lavoro importante in Italia, mentre in Silicon Valley, e ci sono tanti errori nel Silicon Valley, ma è molto meritocratico. Quindi non importano il cognome, non importano chi è tuo zio. Quindi quello che dobbiamo modificare, dire, è di avere un po' più meritocrazia nel nostro sistema, invece di sempre. Io spesso entro nelle aziende e sono tutti nipoti, amici di amici, è poco meritocratico, è poco diverso, perché la diversità, non solo sulla base di colore, di genere, ma anche di modo di pensare, di esperienza personale, serve molto alle aziende.
4: Sì, ricordando a tutti che la meritocrazia, che è una cosa preziosa, che da qui dipende la creazione di ricchezza, la creazione di salute. Tu speri sempre che il tuo dentista sia molto meritocratico, che te lo sia meritato di diventare dentista, perché nel caso contrario ne va della tua dentatura. Deve essere una sostanza, non uno slogan, perché è stato con l'ultimo governo, quello ancora in carica, la meritocrazia è stata iscritta nel titolo del Ministero dell'Istruzione. Ma tutti gli insegnanti sono pagati allo stesso modo, quale che sia il risultato con i loro studenti. La retribuzione cambia per l'anzianità, cioè da quanto tempo sei qui. Però io non sono in grado di pagarti a seconda di quanto hai contribuito alla cultura dei tuoi studenti o quanti danni hai creato, diciamo così, diplomando o laureando degli ignoranti. E questo è un problema sicuramente serio, che ci riporta a un'altra pagina del suo libro, quello un po' più iniziale, dove lei ricorda negli ultimi 25 anni la produttività, cioè quanto ricchezza riesco a produrre con un'ora di lavoro o con un dollaro investito. La produttività negli Stati Uniti è aumentata di oltre il 30%, la media europea è più bassa, è al 22% negli ultimi 10 anni, in Italia è praticamente ferma. Questo è un guaio grosso, soprattutto per un paese esportatore e innovatore come è l'Italia. Ora, la domanda che le faccio è: quanto pesa in questa anestesia del merito l'avere un altissimo debito pubblico? E con, diciamo, insieme a questa domanda, l'altro aspetto. Noi abbiamo un debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo come Italia nel 135%, cioè abbiamo un debito che supera largamente la ricchezza che produciamo in un anno, ma anche gli Stati Uniti in fondo ce l'hanno al 123%, con un'aggiunta però che il debito privato, il debito dei privati negli Stati Uniti è altissimo, in Italia è bassissimo, quindi il debito viene interamente assorbito dalla parte pubblica e poi redistribuito con la spesa pubblica. Quanto pesa questo nel colpire la meritocrazia, quindi poi l'aumento di produttività?
5: E questa è una domanda importante. Io dico, in Dio confidiamo, tutti gli altri portino dei dati. Quindi apprezzo quando lei utilizza i dati concreti. Arriverò eventualmente al tema di meritocrazia, ma continuare sul tema di produttività. Fra i 27 paesi nell'Unione Europea siamo nel 27esimo posto. 27esimo posto fra 27 stati. Questi sono fatti. In un paese che ha la sfida demografica che abbiamo, la produttività diventa sempre più importante, perché possiamo fare uno di tre cose: o produciamo più figli, o apriamo i confini per molto più immigrazione, o diventiamo più produttivi. E una di queste tre cose, mi sembra che forse diventare più produttivo ha qualche senso, ma siamo intrappolati un po' in un circolo vizioso. E adesso torno al tema della meritocrazia. Lei ha citato il fatto che siamo poco meritocratico, per esempio, nel compenso. È basato più sul numero di anni di esperienza invece di il contributo al bottom line di un'azienda. Cosa succede? I ventenni e trentenni, spesso i più bravi, c'è un'espressione abusata nella lingua italiana: ci vuole della pazienza. Ci vuole della pazienza, ci vuole della pazienza, ma vi dico, ci sono tanti veri bravi che non hanno pazienza, non vogliono aspettare fino agli anni 40 per avere un certo livello di responsabilità e il compenso, lo stipendio che riflette quelle responsabilità. Quindi cosa succede? Cosa succede? Cambiano paese invece di cambiare il paese. Quindi abbiamo perso gran parte di due generazioni di grandi talenti italiani. E cosa succede quando cambiano paese invece di cambiare il paese? Non abbiamo i vantaggi del loro ruolo all'interno della nostra economia. Quindi cosa succede? Manchiamo crescita economica. Quindi cosa succede? Abbiamo sempre un debito pubblico più grande. Abbiamo una lentezza nella crescita economica. Vi dico, i talenti italiani sono dei grandissimi, forse il CFO più importante del XXI secolo, Luca Maestri, CFO di Apple. Se guardiamo a un elenco dei ricercatori italiani che sono alle università o in Inghilterra o negli Stati Uniti, è pazzesco. Parliamo di un valore di una decina di miliardi di euro all'anno, il valore della commercializzazione della loro ricerca. Quindi quello che lei ha descritto è un circolo vizioso. Dobbiamo, per rompere questo circolo vizioso, anche legato al debito pubblico, dobbiamo avere maggior crescita economica. Per avere maggior crescita economica dobbiamo trattenere i nostri grandi talenti. Per trattenere i nostri grandi talenti ci vuole più meritocrazia, più opportunità e più responsabilità per quelli giovani che non hanno della pazienza per aspettare 20 anni.
4: Mi piace aggiungere ai suoi esempi le innovazioni che hanno degli artefici italiani nella tecnologia genetica dell'agricoltura e che però non si trovano in Italia per il semplice motivo che o addirittura è proibito coltivare o comunque non ci sono investimenti in quell'ambito e quindi naturalmente vanno altrove. C'è però un punto su questa cosa della meritocrazia che sono totalmente d'accordo con lei e con quello che ho letto nel libro. Poi c'è un punto che è importante e che è bene ricordare per onestà intellettuale. I salari, il compenso di ingresso nei mercati paragonabili all'Italia non è poi così diverso da quello italiano. È chiaro, all'inizio guadagni poco perché fa parte delle regole del gioco, del debutto, ma se hai qualità, il tempo necessario per scalare la gerarchia di una società e scalare il reddito che puoi prendere, quindi guadagnare molto di più, è molto più veloce in un mercato dinamico, diventa pastosissimo e legato all'anzianità in un mercato che rimane immobile. Questa è l'enorme differenza. Io posso fare molti più soldi in più breve tempo rispetto a quello che posso fare in Italia e posso scalare le posizioni di responsabilità, quindi si connette il reddito. Ora però mi pare giusto aggiungere che l'altra faccia della medaglia della meritocrazia è che chi non merita non va avanti. Cioè, non è sempre un gioco nel quale bisogna pagare di più, perché se io pago di più chi non vale, perdo produttività, non la guadagno. E questo forse è la ragione per cui molti parlano di meritocrazia, ma poi volerla realmente sono solo quelli che meritano.
5: No, questo è un punto molto ragionevole. Infatti ho tenuto un discorso una volta per uno dei grandi sindacati. C'era una persona che ha tenuto un discorso e ha detto: siamo contro la meritocrazia che mette uno contro l'altro. E per me, con queste orecchie americane, impossibile immaginare queste parole negli Stati Uniti. C'è, onestamente, c'è un po' di brutalità nella meritocrazia pura. Può essere, diciamo, gestito nel modo garbato. Noi americani esageriamo in una direzione, ma gli italiani esagerano in un'altra direzione. Quel che penso che noi tutti dobbiamo trovare il giusto equilibrio in questo mondo. Noi siamo sbilanciati nel ipermercato, gli italiani sono sbilanciati un po' nella direzione opposta.
4: Senta, lei nel libro, diciamo, frequentando l'Italia, essendo diciamo, acquisito come italiano, ma anche di origine in qualche modo con radici italiane, però cerca di descrivere quello che dovrebbe e comunque potrebbe essere il sogno italiano, cioè le caratteristiche tipiche dell'Italia. L'Italia e gli italiani sono alla fonte di tantissime cose che hanno cambiato la realtà nel mondo, tantissime innovazioni. Non è possibile, non è geneticamente immaginabile che ci si sia rintronati, cioè si sia persa la capacità di ragionare. In fondo, la più grande banca commerciale statunitense è stata creata da un italiano, Amadeo Peter Giannini, tra l'altro immigrato in maniera irregolare perché immigrò nella pancia della mamma, cosa che come è noto non è propriamente favorito dalle leggi neanche di allora dell'immigrazione negli Stati Uniti. Il padre era un immigrato alla ricerca di fortuna, come tutti gli emigranti cercano fortuna in un'altra parte del mondo. E abbiamo portato fortuna negli Stati Uniti, ma questo per tantissime cose, anche senza citare sempre i soliti, ma insomma dall'elicottero alle autostrade, sono innovazioni italiane, sono cose italiane. Allora la domanda è: in questo sogno italiano, che è fatto di un vantaggio che abbiamo noi a qualsiasi età, ma che hanno soprattutto i ragazzi, i giovani italiani, tu esci da casa per andare a scuola, è largamente probabile che attraversi una ventina di secoli di cose che ti trovi attorno, da come sono fatti i palazzi al monumento a una rovina. Questo un giovane cinese non lo può fare, ma anche un giovane americano è molto complicato. Se gli va bene c'ha 250 anni da attraversare. Come può questo bagaglio enorme diventare sogno americano, come lei descrive, il sogno italiano, chiedo scusa, come scrive nel libro?
5: Prima di tutto sono violentemente d'accordo con la premessa della sua domanda. Ci sono 196 stati sovrani nel mondo, ne ho visitato più di 100, quindi vedo Italia un po' con affetto, con niente meno di amore, ma anche con un po' di distacco. E il fatto è che siamo stati frenati negli ultimi 30 anni, ma c'è qualcosa a livello della cultura, quasi a livello del DNA italiana, che collega gli sviluppi tecnologici e scientifici con l'umanesimo. E quindi quando io penso di un'idea di un Italian Dream, lei ha notato che è cancellato la parola American, non è una confutazione dell'America, certo, ma un'affermazione di Italia e di italianità. E l'idea di un sogno italiano è che l'Italia possa riprendersi il futuro con un modello di crescita non radicato nell'imitazione dell'America o qualsiasi altro paese, ma nei propri valori, comunità, creatività, bellezza, qualità di vita, artigianalità, con un rinnovato senso di fiducia collettiva. Quindi lei ha citato qualche invenzione italiana. C'è il primo motore di combustione interno al mondo, il calcolatrice programmabile, l'epidemiologia. Epidemiologia, lo studio delle malattie fu nato in Italia. La macchina da scrivere, il motociclo, gli occhiali, i paracaduti, il personal computer, i protesi, la pila elettrica, la radio, uno dopo l'altro. E non c'è una persona che ci sta guardando che può darci un esempio di un altro paese che ha una dimensione di invenzioni di questo tipo, che ha un elenco di invenzioni di questo tipo da un paese di queste dimensioni. Quindi assolutamente sì. E per me, quando pensiamo di queste invenzioni, occhiali, protesi, sono scienza e tecnologia in servizio del umanesimo. Quindi lei vede meglio perché ha degli occhiali. Quelli che hanno i protesi possono camminare grazie alle tecnologie. E quindi per me questa rappresenta un po' il percorso. In un mondo in cui gli umani stanno diventando più come macchine e le macchine stanno diventando più come umani, è sempre più apprezzato, valorizzato e necessario l'umanesimo. E quindi mettere insieme l'umanesimo con tutti questi sviluppi tecnologici e scientifici per me è la strada da seguire. Quindi quando pensiamo per esempio dell'intelligenza artificiale, io temo più la deficienza naturale che l'intelligenza artificiale. Per noi in Italia cosa possiamo fare? Noi possiamo mettere queste tecnologie nell'ambito dell'intelligenza artificiale nello sviluppo di settori di eccellenza, agroalimentare, spedizione, logistica, manifattura, marittima. Quindi gli americani stanno creando l'intelligenza artificiale generativa, i foundational models. I cinesi sono bravi nell'uso dell'intelligenza artificiale nei processi industriali, ma ci sono grandissimi settori dell'economia, manifattura, agricoltura, spedizione, logistica, tanti altri, che rimane totalmente aperto. E penso che questa rappresenta una bella opportunità per l'Italia.
4: Senta, le faccio un'ultima domanda, approfittando intanto delle sue competenze. Lei è esperto di tecnologia e poi ce l'ha ricordato lei, l'ho ricordato io prima, lei ha partecipato alla campagna elettorale di Barack Obama, non so se la prima o la seconda o tutte e due, ma è
5: prima.
4: La prima, ecco, nella seconda campagna elettorale, quindi lei non ha responsabilità o in questo caso...
5: Io ero nel governo per il secondo, abbiamo un muro tra la campagna elettorale e il lavoro di governare, e dopo io ho lavorato proprio nel governo.
4: Dall'altra parte del muro. La campagna elettorale di Obama rimane in qualche modo un caso di scuola, nel senso che è stata la prima campagna in cui si è utilizzata in maniera, tra virgolette, scientifica, in realtà, cioè in maniera organizzata, i social media, la comunicazione digitale. La comunicazione digitale, senza farla complicata, comunque rispetto a quello che stiamo facendo noi adesso, noi stiamo parlando, ci rivolgiamo a tutti quelli che hanno la cortesia di voler ascoltare. La comunicazione, stiamo usando sistemi digitali, ma siamo rivolti a tutti. La comunicazione digitale è capace di veicolare un messaggio specifico conoscendo le caratteristiche di un determinato gruppo di persone. Quindi io posso essere un leader politico o un venditore di pentole e rivolgermi in modo diverso a secondo dei soggetti con cui sto pensando di fare degli affari, cioè prendere i voti o vendere le pentole. Questo mondo, ed è questa la domanda, si è presentato a noi come una straordinaria occasione di libertà. Poter parlare a persone lontane, poter arrivare a orecchie che se no non ci avrebbero ascoltato, a lettori che non ci avrebbero visto. Pensi alle piccole case editrici, cui io sono affezionatissimo, che grazie alla libreria globale superano il problema del fatto che il grande editore ha delle strutture di distribuzione che il piccolo non si può permettere. Ma quel modo di profilare, frammentare le persone e i messaggi che si danno, non corrono il rischio, qualche volta si vede a occhio nudo, devo dire, nella realtà odierna, di trasformare un sogno in un incubo?
5: Sì, si può fare. Ci sono dei aspetti come il mondo non è sempre bianco e nero, ci sono sfumature di grigio. E lei ha citato esempi molto positivi. Per esempio, nell'ambito della musica, io utilizzo Spotify e c'è un sistema algoritmico all'interno di Spotify che si chiama Discover Weekly. Quindi, sulla base dei miei gusti, ogni lunedì arriva un suggerimento di 15 nuove canzoni. Questi 15 nuove canzoni molto spesso sono delle piccole realtà in tutti gli angoli del mondo. Quindi per me ha creato, invece di solo ascoltare quelli conosciuti da tutti, adesso ho scoperto un mondo di musica. Ho scoperto un mondo di musica grazie al algoritmo. Quindi questo è un esempio positivo. Parliamo di vino. Io voglio il targeting nel mondo, per esempio. Io sto imparando al massimo possibile del mondo del vino italiano. Quindi io preferirei una pubblicità di un Brunello di Montalcino di 2016 invece di qualcosa da Red Bull. Io voglio questo targeting. Io preferisco questo targeting. Ma, e come lei ha detto, c'è un ma, si può strumentalizzarlo nell'ambito della politica. Quindi è una roba totalmente diversa vendermi Brunello di Montalcino invece di Red Bull. Ma quando si parla delle idee politiche è la strumentalizzazione della comunicazione e della politica ci mette sempre più in un ambito più estremizzato, spesso basato sui fake news, quindi non sui fatti, crea un incubo, crea caos epistemico. Quello che abbiamo un po' adesso è caos epistemico. Il vero peccato, e quando io ho lavorato per Barack, sarebbe quasi impossibile immaginare questo, ma in 2026 c'è un caos epistemico in cui la tua versione della realtà può essere totalmente diversa dal mio, nonostante i fatti. Quindi qualcuno, se io dico c'è l'alba nel est e il tramonto nel ovest, qualcuno può dire ma questo è Alec Ross, quello della centro-sinistra del mondo di Obama, e per tanti anni c'è stato questo bugiardo, in realtà c'è l'alba nell'ovest e il tramonto nell'est. E 20% delle persone da quel momento in poi crederanno che c'è l'alba nell'ovest e il tramonto nell'est. E questo è che è successo negli ultimi 6, 7, 8 anni. E questo è uno dei... Io sono ottimista senza essere utopista. Essere ottimista mentre sono anche realista riconosce il fatto che dobbiamo riconoscere questo incubo e rispondere, perché siamo stati lenti nel rispondere a questo dinamico.
4: Non c'è dubbio. Io spero, sono ottimista come lei, spero che soprattutto i giovani nascono vaccinati in questo mondo. Siamo noi anziani, diciamo così, che riusciamo a cascare in queste trappole. Il lato negativo è che noi anziani siamo in maggioranza, assolutamente con questa leva demografica siamo in maggioranza, quindi... Allora io suggerisco a tutti, naturalmente, ma soprattutto ai più giovani, di leggere questo libro di Alec Ross, The American o Italian Dream, pubblicato da Feltrinelli. Sfortunato è chi si pensa sfortunato, per gli altri c'è solamente da correre, saper far valere le cose che si sanno fare, e sono infinitamente di più di tutti gli ostacoli che la vita inevitabilmente può porti di fronte. Ringrazio Alec Ross per essere stato con noi, e ringrazio chi ci ha seguito.
5: Grazie a lei.
3: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare il War Room del 10 luglio scorso, Tirare avanti senza sognare, Davide Giacalone e Alec Ross. È il momento di Fortezza Italia, Andrea Billau.
6: Radio Radicale, eccoci a un altro appuntamento con Eccellenze Afrodiscendenti, lo spazio curato da Marilena Dellio Mozza nell'ambito di Fortezza Italia. Benvenuta come sempre, Marilena.
7: Grazie Andrea, ciao a tutte e tutti.
6: Allora, oggi abbiamo come ospite Stefania Ancombo José Teresa, che è una, potremmo ormai dire, vecchia conoscenza di Radio Radicale. L'abbiamo avuto sempre nell'ambito di Fortezza Italia, nello spazio che c'è stato per un periodo dell'associazione In Un'Aria, insomma, più volte, e ci ha parlato appunto delle loro attività. Ma oggi è il momento di parlare anche di più di lei, di conoscerla meglio, e chi meglio di Marilena lo può fare. Per cui passo a lei la parola.
7: Grazie Andrea. Allora, ho deciso di intervistare Stefania Ancombo José Teresa qui a Eccellenze Afrodiscendenti per parlare di attivismo, quello autentico, giovane, impegnato. Laureata in storia della filosofia e dell'illuminismo, Stefania è un'attivista transfemminista per la lotta intersezionale, collabora con l'associazione Questa è Roma e lavora come Communication Officer e Contributor per il sito Cronache di Ordinario Razzismo con l'associazione Lunaria. Inoltre è formatrice su temi che riguardano la diversità, l'equità e l'inclusione. Quindi di nuovo benvenuta Stefania e grazie per essere qui con noi, Eccellenze Afrodiscendenti.
8: Grazie a voi, buonasera.
7: Ciao. Stefania, vuoi parlarci della Stefania bambina, prima che diventasse la filosofa e attivista che è oggi?
8: È complicato immaginarla, è passato un po' di tempo, però ecco, diciamo che la parte, sono nata a Narni, in Umbria, in provincia di Terni, e poi in realtà ho vissuto per buona parte della mia vita fino a 19 anni in un piccolo paesino di provincia Magliano Sabina. Sicuramente, come dire, non so quando ho iniziato a sviluppare questo forte interesse per quello che è accaduto alla società, forse più dalla TV, dal fatto che vedevo i miei genitori molto, come dire, sempre un po' immersi nella contraddizione di una narrazione che vedevo, quella a casa con la mia mamma, il mio papà e poi il mio fratellino quando è arrivato dopo, e quello che succedeva. Ho sempre avuto la percezione di una famiglia normale, una famiglia qualsiasi, e quindi ho sempre vissuto anche con questa percezione: dentro casa, fuori casa c'era sempre qualcosa di diverso. Però ecco, devo dire, essendo stata una bambina con un carattere particolare, ho sempre cercato un po' anche di trovare a mio modo, il modo che hanno tutti i bambini, molto spesso anche conflittuale, di portare, di far vedere quella che per me era percepita come una normalità, ecco. Quindi andavo a scuola, litigavo con i bambini che cercavano di bullizzarmi, mi facevo rispettare, tornare a casa, studiavo, tanta passione per lo studio, guardavo i cartoni, insomma, una bambina veramente molto basic, forse, ecco.
7: Posso permettermi di chiederti quando è stata per te la prima volta che ti sei scontrata con il razzismo? Perché mentre stavi parlando della tua infanzia, accennavi alla scuola, no? E mi ha fatto riflettere subito, immaginare la mia prima esperienza con il razzismo è stato il primo giorno di scuola per me, e non so se tu vuoi condividere quell'esperienza con noi.
8: Beh, sì, si può fare, anche perché in realtà, e questo forse fa anche vedere quanto sia come il razzismo sia un fenomeno molto normalizzato e anche molto ordinario. E la mia prima esperienza di razzismo, anche se ancora non lo percepivo con quelle parole, lo chiamavo per lo più bullismo, il razzismo consapevole è arrivato alle medie, il razzismo col senno di poi è stato il primo giorno dell'asilo, della scuola dell'infanzia.

0: Questa era nell'ingenuità di bambina quello che pensavo. E da lì papà mi spiega, guarda, devi sapere che c'è questo problema del razzismo, quindi per tanta ignoranza i bambini possono dire queste cose, ma effettivamente essere marocchino o marocchine non è un insulto. Stacco, e la cosa invece forse più brutta è stata alle medie, e in cui c'è stato proprio un attacco razzista da parte di un bambino, un ragazzino che veniva dagli Stati Uniti, e lì continuava a chiamarmi con epiteti che in questa situazione non voglio ripetere, e lì però mi sono effettivamente resa conto che si trattasse di razzismo, e ho iniziato piano piano a vedere alcuni puntini, poi per unirli ci è voluto un po' più di tempo.
1: Certo, come sei riuscita a unire quei puntini? Qual è stato il momento in cui hai detto no, questa deve diventare la causa della mia, non so, deve diventare un qualcosa, una missione, non so se posso chiamarla missione, un qualcosa che posso trasformare in qualcosa di costruttivo, magari, ecco, in che modo sei riuscita a decostruire e poi a ricostruire?
0: Quello è un ulteriore scatto, forse un ulteriore stacco biografico, perché dalle medie saltiamo all'università. Quando ho iniziato a fare attivismo con un collettivo che si chiamava Altrateneo, che stava all'interno del sindacato Link Coordinamento Universitario, occupandoci di diritto allo studio e quant'altro, soprattutto nella città di Roma c'era un forte interesse politico anche in quello che accadeva al di fuori dell'università e di tutte le vertenze che tanti collettivi universitari seguono, e penso che sia stato molto interessante un'analisi, un'assemblea, un coordinamento che abbiamo fatto quando è stato ucciso l'attivista sindacalista Soumaila Sako. E stiamo parlando del 2018, se non erro. Ecco, in quel momento lì abbiamo parlato un sacco nel cercare di capire molto bene perché fosse stato ucciso un sindacalista e perché soprattutto quel sindacalista poteva essere scomodo. E lì, vedendo tutta la storia dell'attivismo portato avanti dai braccianti con background migratorio, e soprattutto ai braccianti afrodiscendenti, ho iniziato a percepire molto di più la questione del razzismo, sia nella sua strutturalità che poi nella sua sistemicità, perché poi quando sono arrivati nel 2018 i decreti sicurezza da parte di Salvini, io come tante altre persone nella strada da casa a Casa Albertone fino all'università, che era Tor Vergata, venivo molto spesso controllata sui mezzi. E proprio nel giorno 1 in cui il decreto è stato approvato c'era un forte controllo da parte delle forze dell'ordine, c'è stata anche un'inchiesta al riguardo. Ecco, lì i puntini hanno iniziato a unirsi, ho iniziato a unire tutto quello che mi accadeva e che pensavo fosse bullismo o semplice ignoranza a scuola, i discorsi che vedevo fatti dai media o vedevo fatti dai politici nei vari dibattiti, e poi si è aperto anche il grande capitolo delle leggi sulla questione cittadinanza, sulla questione permessi di soggiorno, sulla questione anche sicurezza, e lì ho detto oddio, forse qua c'è un grosso problema di sistemicità del razzismo e temo di dovermene occupare io. Ho iniziato a farlo nel collettivo universitario e eccoci qua.
1: Eccoci, e poi ne parleremo in maniera più approfondita insieme. Senti, Stefania, tu ti definisci un'attivista transfemminista per la lotta intersezionale. Cosa vuol dire?
0: Allora, sì, per me il transfemminismo è una questione molto importante, perché molto nasce, cioè molte della riflessione non solo su come ci muoviamo nello spazio sociale, nello spazio politico, ma anche nell'indagare che tipo di persona sono e che tipo di persona voglio essere. Devo dire che la formazione femminista è stata importantissima per me, cioè riuscire a leggere tanti romanzi, tanti saggi fin da giovane su quel tema mi ha portato molto a interrogarmi su come funzionano le dinamiche di potere. Il transfemminismo quindi è stato un po' quello scatto che di nuovo ha riunito i puntini, forse sarà un po' il leitmotiv di questa conversazione, l'unione dei puntini, però mi ha aiutato a unire i puntini anche su altre cose che non accadevano a me, e principalmente alle persone transgender e tutte le persone che non si identificano o nell'identità binaria, quindi maschio o femmina, o semplicemente voglio

0: avviare una riflessione su che cos'è l'identità di genere e come scardinarla. Per questo voglio abbracciare la causa transfemminista, perché permette anche un po' di ripensare come soprattutto molte persone afrodiscendenti si pensano all'interno del genere. Ho sempre avuto, per esempio, fin da piccola, immagino soprattutto tante ragazze molto giovani afrodiscendenti vivono molto il confronto con un certo tipo di femminilità, quella delicata e quant'altro, che non rispecchia poi come veniamo dipinte in quanto donne afrodiscendenti. Anzi, questo molto spesso causa tantissime insicurezze. Ecco, quella cosa che vivevo da giovane, come tantissimi adolescenti, con la riflessione transfemminista ho capito che non era solo mia, non era io che banalizziamola, mi sentivo brutta. In realtà è un costrutto sociale di potere che serve un po' a controllarci, a farci sentire proprio insicure per essere meno rumorose. L'intersezionalità su questo mi ha invece aiutato a di nuovo unire i puntini su tutto il tema che è le nostre possibilità economiche lavorative. Infatti, come diceva, avendo fatto il collettivo all'università, occupandomi di diritto allo studio, sapevo che la formazione universitaria era appannaggio di chi se lo poteva permettere, no? Quindi era molto importante per me ragionare sul fatto che certi diritti fossero per tutte le persone che magari non guadagnano abbastanza per poter avere accesso a determinate cose. Più la riflessione su cosa significa essere donna in questo periodo storico, più anche la scoperta sempre più preponderante di quello che cos'è la nerezza e che cosa significa la nerezza per me qua in Italia. Quindi queste sono un po' le cose che cerco di unire insieme.
1: Grazie. E quando invece l'attivismo diventa performativo?
0: Questo è una brutta cosa che sto notando ultimamente. E credo che l'attivismo sia iniziato a diventare performativo quando lo spazio virtuale ha iniziato a superare lo spazio, reale della realtà, lo spazio fisico dove ci si vede vis-à-vis e si può parlare e confrontarci. E è iniziato a diventare performativo sicuramente a causa del Covid, perché il Covid ci ha impedito di poterci vedere. Ed è diventato ancora di più performativo nel momento in cui è diventato quasi una sorta di branding. L'attivismo per me e per tantissime persone che, come dire, ho incrociato lungo la strada e che hanno fatto e fanno attivismo da più tempo di me, deve essere uno spazio di incontro e di dibattito che ha delle cadute reali, delle ricadute reali e degli effetti reali, anche piccoli, però qualcosa si deve vedere. Purtroppo però lo spazio dei social con i singoli profili, in particolar modo i social di grande esposizione che sono diventati anche i canali di divulgazione, mi vengono in mente Instagram, TikTok, Facebook, ma anche Substack ultimamente, e lo è stato anche Twitter, sono invece uno spazio in cui è l'individualità che permea. L'individualità ovviamente ha tutto il diritto di portare avanti dei propri temi. Il problema è che se un individuo diventa simbolo di una tematica, si perde invece la dimensione collettiva di quella tematica, che è la linfa dell'attivismo e può portare un cambiamento reale. Quindi per me l'attivismo performativo è nel momento in cui una causa, una pratica, un nome, anche la parola intersezionalità, diventano brand che identificano una persona, che poi la posizionano in realtà su un mercato, che può essere un mercato editoriale, culturale o di qualsivoglia tipo, però non ha nulla a che fare poi sulle reali ricadute pratiche di quello che dovrebbe essere l'attivismo.
1: Grazie mille Stefania. Lo scorso 13 giugno a Roma, 4.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale promossa dal Comitato Remigrazione e Riconquista. Nelle stesse ore si trovano altri due cortei, quello degli anti-abortisti e quello più partecipato del FAC Remigration. Più di 20.000 persone scese in piazza contro il razzismo, la xenofobia e la proposta delle deportazioni di massa. Cosa ne pensi?
0: È stata una piazza bellissima, devo dire, è stata una piazza bella, abbiamo partecipato come Lunaria ma anche come queste in Roma ed era necessario sicuramente dare un po' una risposta a quello che purtroppo le destre, non solo in Italia ma anche in Europa, stanno portando avanti, ormai non nascondendosi più dentro la parola sicurezza o dietro la parola controllo, ma sono, come dire, in maniera più ostentatamente razzista, ecco. E quindi quella piazza è stata necessaria, nonostante un caldo che devo dire non era assolutamente da sottovalutare. Quello che penso però è che adesso ci serva dare una risposta più strutturale a quello che succede dopo, perché sicuramente le manifestazioni sono fondamentali, però anche qui per avere un impatto bisogna mantenere continuità. La manifestazione è riuscita ad avere tanta partecipazione perché soprattutto quest'anno c'è tanta sensibilità sul senso di che cosa sia l'antifascismo e su quanto l'antifascismo debba essere ritematizzato per non far sì che sia solo una ricorrenza, ecco, come dire, un nome simbolo. Tuttavia dobbiamo anche essere in grado di intersecare il nostro antifascismo con anche un forte sentimento antirazzista e ragionare su delle proposte che sono inserite su questa proposta di iniziativa popolare, che sono già in vigore, sono già aperte dal patto europeo, verranno aperte da tutti i vari provvedimenti riguardo all'immigrazione, sono già in alcuni casi in vigore, come la revoca della cittadinanza che è in vigore ormai da 8 anni, sempre a causa di quei decreti sicurezza Salvini, e dobbiamo dare una risposta effettiva a un razzismo sistemico, ma che è tanto tanto tanto istituzionale, e questo razzismo istituzionale si è, come dire, legittimato proprio perché non siamo riusciti, soprattutto negli ultimi 10 anni forse, a ricompattarci e rimanere vigili come gruppo compatto, come realtà antirazziste che in maniera compatta sono in grado di rispondere in maniera pronta e soprattutto ripensare qualcosa di nuovo e non agire solo in maniera in reazione a.
1: Pronto?
0: Pronto? Sì?
1: Sì, adesso ti sento, scusami. Sì.
0: Ok.
1: Sì, ti ho perso. In reazione a? Hai detto qualcos'altro?
0: No, era è così, ho un finale un po' sospeso su,
1: ah, okay.
0: Su questo.
1: Allora vado avanti. Senti, scrivendo di cittadinanza su ingenere.it, tu dici: discorsi come alla fine sono come noi, mangiano la pasta, tifano la nazionale, parlano il dialetto regionale, per quanto possano sembrare a favore di una riforma, in realtà rappresentano una retorica che perpetua un'idea di nazione unitaria con un'unica identità culturale a cui le persone di origine straniera devono aderire, in sostanza un ulteriore discrimine. Ecco, era il 2025 e il contesto in cui è scritto questo era quello del referendum sulla cittadinanza dell'8 e 9 giugno. Vuoi commentare queste parole che tra l'altro mi hanno colpita, mi sono piaciute molto, e poi anche dirci come ti suonano oggi a distanza di più di un anno, cosa è cambiato oppure no?
0: Guarda, premettendo che visto che siamo partiti dalla biografia in infanzia, sono una persona molto polemica, lo sono sempre stata, e questa è un po' una polemica che... polemica, o meglio, un elemento di criticità che porto anche e portiamo costantemente rispetto anche all'area forse più antirazzista e sul modo in cui facciamo antirazzismo, e che purtroppo continua ad essere anche oggi, anzi oggi si vede il perché questa retorica è fallimentare. In quel momento stavamo chiaramente cercando di ragionare su una nuova legge sulla cittadinanza che riuscisse a dare gli stessi diritti, a estendere gli stessi diritti a tutta una categoria di persone che molto spesso non sono toccate dal dibattito sulla cittadinanza, no? Si parla sempre delle persone nate in Italia, quindi di ius soli, e poco si parla invece di chi in Italia non c'è nato e ci è arrivato da adulto o da adulta e ci lavora per tanto tempo. Ecco, queste persone che nemmeno possiamo dire meritano di essere italiane, ma lo sono perché contribuiscono alla società, ne fanno parte, e non parlo di un contributo solo economico, parlo proprio di un contributo di esperienze e di vissuto. Ecco, in questo contributo di esperienze e di vissuto si crea una nuova cultura che noi non ragioniamo mai. Quando dico noi, intendo sia me come persona singola, ma anche come tutte le persone con cui ho avuto modo di fare un dialogo, tipo sia dentro Lunaria che dentro Questo è Roma. Ecco, è molto importante riuscire a riconoscere che la cultura non è un monolite, la cultura è uno spazio di condivisione. In questo spazio di condivisione ci sono anche tutte le persone a cui che dovrebbero accedere alla cittadinanza italiana. Il tema qual è? È che nel momento in cui noi facciamo un discorso molto assimilazionista, identificando la cultura italiana quasi in una maniera stereotipica, no? Sui social molto spesso ci si lamenta soprattutto di quando i turisti stereotipizzano un'idea di italianità, la vita lenta, la pasta, eccetera eccetera, e così via. Però nel momento in cui noi parliamo dell'estensione del diritto di cittadinanza, riprendiamo quegli stessi stereotipi che non ci piacciono per utilizzarli come indicatori di italianità per le persone di origine straniera o con background migratorio. Ecco, questo chiaramente risulta molto sbagliato e soprattutto presta al fianco a tutta una serie di discorsi molto discriminatori e separatisti che sono portati avanti dalle destre attualmente. Sembra quasi un paradosso, ma un discorso che ci parla di ottenere la cittadinanza come merito, ottenere la cittadinanza nella comprensione della cultura, ottenere la cittadinanza nel momento in cui si parla correttamente la lingua, nel momento in cui si tifa la nazionale, si fa la carbonara più buona del mondo, è un attimo che poi diventano, se tu non riesci a rientrare in questa immagine creata ad hoc, la cittadinanza non la meriti. Anzi, certo, il fatto che tu delinqui va a significare che tu proprio non ci rientri in questa cosa. E quindi è un attimo che giustifichiamo la revoca della cittadinanza, attualmente purtroppo in vigore, e anche altre retoriche come queste che riguardano, ecco, queste deportazioni ripensate attraverso altre parole.
1: Grazie Stefania. Io so che lo scorso giugno hai organizzato una formazione dal titolo Privilegio Bianco, gratuita per i soci dell'associazione Questa è Roma. Un invito, come hai spiegato tu sui social, a tradire l'omino bianco sulla spalla che controlla ciò che diciamo, facciamo e pensiamo. Ecco, mi piacerebbe tantissimo che tu approfondissi questi concetti qui con noi. Privilegio bianco, sguardo bianco, fragilità bianca, per chi non è a familiarità. Io so che hai fatto naturalmente questa formazione, quindi è difficile riassumere in poche parole, però se vuoi condividere qualcosa con noi, con i minuti che ci rimangono.
0: Ok, sì. Allora, diciamo che molto spesso quando parliamo, piccola cosa importantissima, quando parliamo di bianchezza, privilegio bianco, sguardo bianco, fragilità bianca, non stiamo parlando di epidermide, non stiamo parlando di melanina, stiamo parlando di, come dire, un costrutto sociale che crea poi la razzializzazione, quindi questo sistema di modo cui le persone che riusciamo a riconoscere come bianche hanno un certo tipo di potere economico, sociale e politico, e le persone che non rientrano in questa categoria non hanno né potere sociale, economico e politico. Quando parliamo quindi di privilegio bianco, stiamo parlando dell'effetto in realtà di questo potere. Di un effetto che in realtà molto spesso chi ce l'ha non si rende conto di averlo, perché è un sistema che è costruito così, quindi non è chiaramente colpa del singolo. Lo sguardo bianco invece che cos'è? Si tratta del meccanismo di costruzione di questo potere nel momento in cui agisce. Ho utilizzato l'immagine di Toni Morrison, che appunto di questo omino bianco sulla spalla, perché credo sia molto emblematica per far capire come funziona lo sguardo bianco, un po' come un panopticon, no? Che è questo carcere in cui c'è una torre di controllo che può vedere tutte le celle e quindi può controllare le persone detenute. Le persone detenute non sanno chi c'è all'interno di questa torre. Lo sguardo bianco, o come un panopticon o come un omino bianco sulla spalla, è proprio questo, è quello che controlla, quello che tutte le persone pensano e dicono, fanno, eccetera, eccetera, per far sì che non si scardini quell'ordine di potere, quell'ordine di potere, qual è il razzismo, chiaramente. Ecco, su questo allora una persona potrebbe pensare: oddio, come si fa a decostruire allora questo, come si fa a scacciare questo mino bianco sulla spalla? Con tanto lavoro collettivo e con tanta voglia di ricostruirsi e mettersi in discussione. È difficile perché rientra la fragilità bianca come meccanismo quasi di risposta a cercare di superare questo sguardo bianco, ed è fragilità perché individualizza quello che è un processo collettivo. Nel momento in cui si fa notare, infatti, molto spesso questa azione è razzista, questa parola è razzista, come si suol dire, la si prende sul personale, quando il tema in realtà è strutturale. Quindi un po' questi sono degli elementi su cui verte, insomma, che abbiamo affrontato nella formazione, ma che in realtà sono un piccolo tassello di un processo che è principalmente collettivo. Qui era più che altro per stabilire un vocabolario comune che ci aiutasse a individuare tanti meccanismi attraverso cui si costruisce la sistemicità del razzismo, attraverso la categoria della bianchezza, attraverso come si costituisce un privilegio, ovvero l'avere un potere senza rendersene conto, come si costituisce uno sguardo bianco, ovvero il modo in cui noi guardiamo al mondo e anche il modo in cui noi guardiamo noi stessi e noi stesse, che, attenzione, anche ci tengo a precisarlo, delle influenze molto forti anche sulle persone razzializzate, nel momento in cui noi ci sentiamo di non poter rispondere, nel momento in cui noi ci percepiamo solo come vittime, nel momento in cui noi non siamo, pensiamo di non essere in grado di poter essere anche degli attori politici all'interno del dibattito, questa è tutta colpa dello sguardo della bianchezza, ecco. E quindi è un po' questo, ecco.
2: Ecco,
0: ci ho risposto.
2: Vorrei segnalarvi che ci sono purtroppo solo ancora 3 minuti.
1: Ah, ok, grazie Andrea. Bene, allora, l'ultima domanda per te, Stefania. Io so che fra le altre cose, naturalmente fai parte di Questa Roma, di Lunaria, fra le tante cose che fai sei anche sostenitrice della rete romana contro la detenzione amministrativa Stop CPR Roma, che ha sostenuto il corteo Fuck Remigration di cui parlavamo all'inizio. Perché è importante continuare a denunciare i CPR in Italia e incoraggiarne la chiusura?
0: È importantissimo, soprattutto in questa fase in cui ne vogliono costruire sempre di più, perché purtroppo i CPR sono dei veri e propri lager di Stato che mostrano come purtroppo le politiche attualmente in vigore, soprattutto nella gestione, nella cosiddetta gestione dell'immigrazione, siano sempre più securitarie, e come questa gestione dell'immigrazione purtroppo abbia non tanto, come dire, un modo di gestire in maniera efficiente, ma la finalità è prettamente punitiva, e punire l'immigrazione, punire chi migra e rinchiudere per far sì che queste persone non vengano viste. Quindi chiuderli è un atto proprio di civiltà, perché sono dei luoghi in cui i diritti umani non sono rispettati, quindi vanno chiusi i CPR, senza se e senza ma.
1: Grazie. Non so se Andrea posso fare un'altra domanda.
2: Sì, abbiamo un minuto e mezzo, diciamo. Ecco.
1: L'ultima domanda riguarda il razzismo e i social media. In quanto personaggio pubblico con un ruolo attivo nell'antirazzismo, Stefania, cosa puoi dirci in tal senso?
0: Attenzione ai social media, gli algoritmi sono polarizzati. E i social media sono un ottimo spazio per sicuramente divulgare a più persone possibile determinate cause, ma non sono il nostro luogo privilegiato, devono essere un mezzo. Non utilizziamoli come spazio di dibattito, non rispondiamo ai commenti negativi, perché gli algoritmi l'unica cosa che fanno vedere è alimentare questa polarizzazione e non ci aiuta ad incontrarli. Quindi occhio a come li utilizziamo, ricordiamoci che sono lo strumento e non il fine.
2: Perfetto, grazie. Perfetta sintesi, Stefania. Grazie a Stefania Ancombo, Giuseppe Teresa, grazie come
0: grazie
2: sempre
0: a
2: Marilena Deliu Mozza, e appuntamento a una prossima puntata di Eccellenza Afrodiscendenti.
3: Ciao!
0: Ciao!
4: Grazie ad Andrea Billau, la sua Fortezza Italia. È il momento della lettura delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Cristiana Pugliese.
5: E noi a questo punto andiamo a vedere le prime pagine di questo mercoledì 15 luglio. Io vi ricordo, come sempre, per una più ampia e approfondita lettura, Stampa e il Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura della nostra Roberta Iannuzzi. Iniziamo come d'abitudine dal Sole 24 Ore, vediamo il titolo d'apertura: l'export cinese batte i dazi, più 27%, se ne occupano Cianflone e Fatiguso, che scrivono in prima: l'export cinese più forte dei dazi, a giugno le vendite all'estero di Pechino sono aumentate del 27% annuo alla cifra record di 412 miliardi di dollari. L'aumento è superiore alle attese di un più 18,2%, ancora più marcato l'aumento dell'import, più 36%, che segna il miglior risultato dal giugno 2021. Altro record è quello relativo all'auto. Le esportazioni mensili per la prima volta hanno superato quota 1 milione di unità a giugno, l'export di vetture è cresciuto del 71% annuo. Nel taglio alto: maggioranza sconfitta sulla legge elettorale, Schlein e Conte che dicono al voto, se ne occupano Andrea Gagliardi e Manuela Perrone nelle pagine interne, con Meloni che dice andiamo avanti. Politica 2.0, una votazione che rimette in discussione anche la data delle urne, così il titolo dell'articolo di Lina Palmerini. C'è un'intervista a Tremonti, Commissione Italia-Cina, largo alla diplomazia parlamentare, ce ne parla Manuela Perrone. L'analisi: Pechino esporta un sistema industriale vincente, questo è il titolo dell'articolo di Giuliano Noci. E ancora la giornata sui mercati: l'inflazione USA rallenta la corsa, rimbalzo dei T-bond, petrolio in rialzo, questo è il titolo del pezzo di Vito Lops. Nel taglio basso: stazzi alla Consob, il CDM ha via l'iter per la nomina, così per la presidenza delle authority. E poi c'è un'infografica che ci spiega le trimestrali di Wall Street. Banche USA per le Big Five, profitti record. Di spalla, retromarcia di Trump, niente pedaggio del 20% per Hormuz. E poi ci sono anche le parole riportate su Gaza del segretario Parolin. Vediamo il Foglio. Nel taglio alto: Luciano Capone, Ranucci Show, rivendica l'amicizia con la Vitola dopo aver considerato chiunque avesse contatti con i massoni come un presunto colpevole. Diversi gli articoli. Nel taglio centrale: lezioni di Mattarella ai finti pacifisti, questo è il titolo dell'articolo del direttore Claudio Cerasa. Vediamo cosa scrive in prima: lo schema è sempre quello, ma da ieri c'è qualche elemento in più per smascherare la truffa, funziona sempre così, se si arma la Russia è difesa, se si arma l'Europa è aggressione, se si arma la Russia è reazione, se si arma l'Europa è provocazione, se si arma la Russia è protezione, se si arma l'Europa è escalation. I formidabili fotogrammi che arrivano dalla parata militare di ieri a Parigi, in occasione del 14 luglio, in occasione della festa nazionale francese, aiutano a compiere un passo necessario per provare a ricalibrare l'immagine di un mondo al contrario, all'interno del quale gli aggrediti diventano aggressori, gli aggressori diventano aggrediti, i nemici dell'Occidente diventano agnellini e l'Occidente, che prova a difendersi, diventa arcigno, provocatore, illiberale, minaccioso. Emmanuel Macron ha scelto con saggezza di trasformare la festa nazionale francese in una dichiarazione politica sull'Europa, mettendo insieme alle forze militari del proprio paese quelle dei paesi della coalizione dei volonterosi, compresa l'Italia, e quelle ovviamente e straordinariamente dell'Ucraina. La centralità militare della Francia anche qui non è solo simbolica, ma è pura e pure fattuale. La Francia è l'unico paese dell'Unione Europea a possedere un arsenale nucleare, con circa 290 testate attive, e Macron ha aperto recentemente alla possibilità di condividere con i partner europei la dottrina della force de frappe, l'uso della deterrenza nucleare non solo per la Francia ma per tutta l'Europa. E poi il direttore Cerasa prosegue nella foliazione interna. Io ricordo ai nostri ascoltatori anche l'accordo tra la Francia e la Gran Bretagna a proposito di nucleare in difesa dell'Europa. Un bin face contro Vannacci, questo è il titolo dell'articolo di Giuliano Ferrara. Prendere di petto il demagogo non paga, basta un po' di humor. L'ONU si accorge di Hamas, questo è il titolo del pezzo di Nicole Flammini. Vediamo l'inizio dell'articolo. La striscia di Gaza rimane divisa a metà da una linea gialla che separa la parte sotto il controllo delle esercito israeliano e l'altra controllata da Hamas. Il gruppo terroristico aveva annunciato la scorsa settimana di aver dissolto il comitato d'emergenza, l'amministrazione che governa la striscia dal cessate il fuoco di ottobre dello scorso anno. Aveva detto che tutte le procedure amministrative erano state completate e il trasferimento di autorità nelle mani del Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza era pronto. Annuncio forte, manchevole della parte più importante, le armi. E ancora prosegue la Flammini. Il gruppo continua a detenere i suoi fucili, le sue pistole, le sue munizioni, che in questo momento non servono a minacciare Israele, non sono sufficienti a un nuovo 7 ottobre, che alcuni funzionari del gruppo hanno detto di essere intenzionati a ripetere, servono invece a incrementare il controllo sui palestinesi a Gaza. Controllo vuol dire disporre di ogni aspetto della vita dentro la striscia, la scuola, la sanità, il cibo. Ramiz Alakbarov, vice coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, ha scritto una lettera di condanna rara descrivendo come le autorità de facto a Gaza avessero messo in pericolo il personale umanitario. Così Nicole Flammini, così l'inizio del suo articolo in prima pagina. E ancora vediamo Mazzuzzi: per i cristiani in Cina è notte fonda. In Vaticano, da quando, scrive Mazzuzzi, da quando è stato firmato l'accordo segreto 8 anni fa con la Repubblica Popolare Cinese in relazione alla nomina dei vescovi, dicono che uno dei più grandi risultati dell'intesa è che ora non esistono più due chiese. Ce n'è solo una, quella in comunione con il Papa, i cui vescovi sono legittimi e riconosciuti. Se questa è la versione ufficiale, la realtà è, come sempre accade, più complessa. Domenica scorsa il Telegraph ha pubblicato un dossier su quanto avviene realmente nel grande paese asiatico, dove pregare liberamente Dio non è così facile. Le chiese cristiane, cattoliche e soprattutto protestanti, che sono le più numerose, che non si uniformano al dettato del partito, e cioè che a contare prima di tutto deve essere lo Stato con il suo leader supremo, patiscono la persecuzione. E poi Mazzuzzi prosegue: gli alleati di Meloni affossano le preferenze e fanno ballare il governo, così Roberto. PD unito ma diverso, testardamente contrario alla legge come gli alleati, ma sul dopo spuntano le sfumature, così Rizzini. La divina Claudia con San Giuliano fu crisi di governo, con l'affair Piantedosi si sta come allo strega. Cronache da una serata, così il divertente articolo di Salvatore Merlo. Generazione Putin, credono nel Cremlino, non parlano di guerra, un concerto per studiare più giovani fra i russi, così Nicole Flammini. E poi si parla di amnistia neutra, dalle dittature ai bagni transgender, ce ne parla Meotti. Ancora il regime di Teheran lega la sua tenuta al controllo di Hormuz, la linea dura sullo stretto, ce ne parla Ruggero. Il declino che non c'era, così Paola Peduzzi. Il ricatto democratico della nuova Ungheria, il collasso del piano per l'Europa di Trump. E poi si parla anche di della nuova sicurezza, molti paesi stanno rafforzando il loro intelligence, ma solo il Giappone ne paga il prezzo, così Giulia Pompili. Vediamo il Giornale, il titolo d'apertura: alto tradimento, blitz alla Camera, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze e la sinistra esulta. Meloni, occasione persa, vince la palude, serve una riflessione. Questa è una delle dichiarazioni di fine giornata dopo quel voto. C'è una foto con i parlamentari esultanti, i parlamentari naturalmente dell'opposizione al voto dell'emendamento incriminato, diciamo così, tra virgolette. I mostri della palude, questo è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Tommaso Cerno, che scrive all'inizio, ne vediamo un pezzo: mi importa poco se Giorgia Meloni andrà avanti dritta, batterà i pugni sul tavolo e domani sarà un altro giorno, magari con una nuova votazione al Senato. Quel che mi importa è che, come ladri di notte a volto coperto, dei furbacchioni strapagati dagli italiani hanno tradito il governo e gli elettori, votando contro le preferenze senza mostrare nemmeno la faccia. E dunque, ancora una volta, non saranno gli elettori a scegliere chi li rappresenta, ma un rito d'ufficio, una sfilata di peones nelle segreterie di partito. Questa è la lettura di Tommaso Cerno. Giro di vite contro i Maranza, norme più severe e fermo preventivo per i minori, ecco cosa cambia, così sulle decisioni del Consiglio dei Ministri, se ne occupa Massimo Malpica. Il retroscena, la furia di Giorgia con gli alleati, non tiro a campare così, se ne occupa Alberto Signore. Chi si è schierato contro? Vannacciani, donne e peones, accuse incrociate e caccia ai Giuda. Questo è il titolo dell'articolo di Giuseppe Alberto Falci. E ancora, i movimenti si pesano, l'ombra del partito del generale nel risico delle alleanze future. Nel taglio basso si parla anche di Medio Oriente, lo fa Robecco, Hormuz, Trump cambia idea, accordi col Golfo invece dei pedaggi. E poi la difesa europea, Parigi, la parata dei volenterosi, Ucraina nella UE, pressing Zelensky. Vediamo il Riformista, report vittima di report, il padre di Mixer, Giovanni Minoli, ripercorre la storia e analizza le derive della trasmissione di Sigfrido Ranucci, se ne occupano nelle pagine interne, ci sono in primo piano le foto dei due giornalisti, di Giovanni Minoli, che molti di noi ricordano, e di Sigfrido Ranucci. Se ne occupano, dicevo, Aldo Torchiaro e Giovanni Minoli. Di spalla diversi titoli: no alle preferenze, il centrodestra in aula va sotto per un voto, Ottavia Munari, Parsi che dice il Campolargo faccia chiarezza, troppe ambiguità sulla Russia, se ne occupa Federico Di Bisceglie. E ancora Medio Oriente, sia il blocco navale, poi Trump ci ripensa sui pedaggi a Hormuz, ce ne parla Lorenzo Vita. E i negoziati, al via a Roma i colloqui tra Libano e Israele per debellare Hezbollah, e ce ne parla Ruben Caivano. Nel taglio basso l'editoriale firmato da Andrea Laudadio: se l'intelligenza artificiale facesse anche il caffè, puntini puntini, sarebbe molto amaro. Vediamo Libero, il governo va sotto, colpa delle donne, questo è il titolo d'apertura, le amanti e la stagista, gli altri guai di Ranucci, ci sono diversi approfondimenti, Gonzato, Senaldi, Zaccardi e Zavalani nelle pagine interne. C'è una lettera firmata da Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, egregio direttore, giù le mani dai giudici, e risponde il direttore, naturalmente Alessandro Sallusti, egregio presidente, sì, ma anche dalla polizia. Non ve le posso leggere perché poi la gran parte è nelle pagine interne. Diversi anche qui i titoli, e il Corriere chiede già il voto contro Giorgia, così Fausto, il titolo dell'articolo di Fausto Carioti. Il candidato PD che contro la destra vuole usare i fucili, così Massimo Sanvito, e arriva la legge antimaranza, fermo preventivo pure ai minori, ed è l'articolo firmato da Francesco Storace. Chiudiamo con la verità, la maggioranza perde pezzi, parte la caccia ai traditori. E vediamo solo il titolo: con Avvenire, pace ai prigionieri, Zuppi in missione in Ucraina, e poi ancora il manifesto Bocciatellum, c'è cioè, raffigurata una Giorgia Meloni che si chiude gli occhi. Io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Roberta Iannuzzi. Buon ascolto.
4: Grazie a Cristiana Pugliese che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. È il momento di David Carretta e la sua rassegna stampa internazionale. Buon ascolto.
6: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, mercoledì 15 luglio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Quest'oggi ci occuperemo in apertura della guerra in Iran, ripresa negli ultimi giorni. Vi proporremo un editoriale dal Wall Street Journal: l'Iran uccide l'accordo, Trump resuscita il blocco. Il quotidiano economico americano, particolarmente avverso alla Repubblica Islamica, si augura che Trump abbia finalmente compreso la lezione, cioè che il memorandum che ha sottoscritto con l'Iran è una frode. Parleremo poi di NATO, rapporti transatlantici, con un commento pubblicato dal Financial Times e firmato Constance Stelzenmüller. Non siamo sulla strada di un divorzio NATO, non ancora. Lo scenario migliore possibile è sostegno degli Stati Uniti nel breve termine e riarmo europeo nei prossimi 2-3 anni. E poi parleremo di Francia. Ieri festa nazionale, parata sui Campi Elisi, l'ultima con Emmanuel Macron come presidente. Il tema di quest'anno è il risveglio europeo, forte visibilità per l'Ucraina e Volodymyr Zelensky, ma per l'appunto essendo l'ultima festa nazionale di Emmanuel Macron, cominceremo a parlare dell'appuntamento del prossimo anno, aprile-maggio 2027, le elezioni presidenziali. La minaccia è quella di una vittoria di Marine Le Pen, che ufficialmente ha detto di voler essere candidata, malgrado una condanna per distorsione di fondi pubblici. Le Monde, nella sua edizione uscita per il 14 luglio, ha un editoriale invece sulla sinistra moderata, la sinistra europeista, quella non melenchonista, che non appartiene al campo dell'estrema sinistra antisistema. Il tempo sta scadendo per trovare un candidato, sottolinea Le Monde, mancano solo 9 mesi all'appuntamento elettorale. Partiamo però dalla guerra in Iran e dall'editoriale pubblicato ieri dal Wall Street Journal: l'Iran uccide l'accordo, Trump resuscita il blocco. Il blocco dell'Iran sta tornando. E gli Stati Uniti intendono assumersi la responsabilità dello stretto di Hormuz, ha detto lunedì il presidente Donald Trump. Il Journal si chiede se il compianto Lindsey Graham, che ancora una volta aveva ragione sul regime iraniano, fosse nella mente del presidente quando ha fatto questo annuncio. Ce lo auguriamo vivamente. La domanda però è se Trump persisterà con questa nuova vecchia strategia di pressione sul regime o se dopo poco tempo cercherà di nuovo una via d'uscita in trattative inutili. Lo stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l'Iran, ha scritto Trump sul suo social Truth. Stiamo reintroducendo il blocco dell'Iran, così chiamato perché fermiamo solo le navi iraniane o i loro clienti che entrano o escono. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato che il blocco è ripreso martedì pomeriggio, era in vigore prima del memorandum d'intesa firmato a giugno con l'Iran. Gli Stati Uniti da questo momento in poi saranno noti come il guardiano dello stretto di Hormuz, ha aggiunto Trump. In nome dell'equità verremmo rimborsati con una percentuale del 20% sul carico trasportato. Il Journal dice di voler mettere tra parentesi quest'ultima parte, che però non è da poco, quella del dazio, insomma del pedaggio del 20%. Perché? Perché nessuno sa quanto seriamente Trump intenda applicare un pedaggio di $15 a barile di petrolio che esce dallo stretto. È una pessima idea, ma l'idea che gli Stati Uniti debbano essere compensati per fare ciò che solo loro possono fare a difesa di Hormuz e dell'economia globale non è totalmente priva di senso. Si possono trovare modi migliori affinché i ricchi paesi del Golfo e gli acquirenti asiatici di petrolio e gas sempre del Golfo diano un contributo. La cosa importante per il Wall Street Journal è l'impegno di Trump verso lo stretto. Dopo aver evitato la questione in tempo di guerra e aver tentato di risolverla tramite la diplomazia solo per vedere l'Iran venir meno agli accordi, il presidente ora dichiara che ci sarà la tutela degli Stati Uniti su Hormuz. Questo è sempre stato necessario per portare a termine il lavoro. Il Journal ricorda che l'Iran ha colpito una nave commerciale, ha sparato contro le forze, gli alleati degli Stati Uniti, nel fine settimana ha dichiarato lo stretto chiuso. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno aiutato più navi a transitare con successo. Gli attacchi di ritorsione degli Stati Uniti negli ultimi giorni si sono concentrati sulle capacità dell'Iran di bloccare il traffico marittimo e c'è un piano per fare molto di più. Insomma, questo combinato con il blocco dell'Iran, che secondo le stime costa alla Repubblica Islamica 435 milioni di dollari al giorno in attività economiche, metterà sotto pressione il regime. Il cessate il fuoco che ha permesso all'Iran di bloccare il petrolio mondiale mentre esportava il suo con perseveranza e abilità può essere di fatto ribaltato. Gli Stati Uniti possono bloccare il petrolio iraniano con il regime incapace di fermare il flusso di petrolio verso tutti gli altri. Certo, il regime iraniano potrebbe supplicare di nuovo di avviare colloqui mano a mano che la pressione aumenta, ma rimane il problema di fondo. La Repubblica Islamica ancora una volta ha dimostrato di non essere affidabili. Venerdì alti funzionari dell'amministrazione Trump avevano detto ai giornalisti che i prossimi giorni sarebbero stati un test. Cos'è successo? Il regime ha dichiarato il blocco dello stretto e invece di mettere fine a tutti gli attacchi come previsto dal memorandum d'intesa ha risposto con altri missili e droni. Morale, il test non è stato superato. Il Journal ricorda che con il memorandum d'intesa Trump ha concesso una tregua al regime e come al solito l'Iran ha percepito la debolezza degli Stati Uniti e ha cercato di sfruttarla. L'Iran ha violato il cessate il fuoco, l'accordo è andato in frantumi, rinunciare alla leva militare non ha funzionato e ci auguriamo che Trump abbia gettato nel cestino le promesse che gli iraniani hanno infranto. Se gli iraniani vogliono discutere del loro programma nucleare, dovranno negoziare sotto il blocco americano nel momento in cui le loro principali fonti di reddito si esauriscono. Le conclusioni del Journal. Come con il programma nucleare, lo stretto di Hormuz sarebbe dovuto diventare il fulcro della leva dell'Iran per ricartare il mondo il perno della deterrenza postbellica, deterrenza da parte dell'Iran nei confronti di tutti gli altri. Ma ora il regime di fatto sta invitando gli Stati Uniti a imporre ulteriori sanzioni economiche. La risposta americana dovrebbe essere di rendere lo stretto un handicap per il regime, per le guardie della rivoluzione. La scorsa settimana Trump ha detto la verità quando ha definito il regime iraniano bugiardo. Ora deve mettere in pratica le sue promesse e rimanere fedele alla sua strategia. Così, tra l'altro, il Wall Street Journal, che come tutti ovviamente dubita sulla capacità di Trump di mantenere una strategia che alla fine ha un costo significativo. Veniamo alla NATO. Costanze Stelzmüller, un commento pubblicato dal Financial Times dopo il vertice di Ankara: non siamo sulla strada di un divorzio NATO per ora. Il vertice della NATO ad Ankara è andato molto meglio del previsto. Forte sostegno all'Ucraina, riaffermazione della difesa collettiva e della deterrenza nucleare, riconoscimento dell'aumento della spesa militare e della modernizzazione in Europa. Anche l'Unione Europea ha ricevuto un piccolo applauso per i suoi impegni di finanziamento a favore di Kiev. Ma ora viene la parte difficile per l'Ucraina e l'Europa. Questo è uno dei momenti più pericolosi degli ultimi decenni. Devono affrontare una Russia aggressiva sostenuta dalla Cina e un'America che è incerta tra sostegno, disimpegno e ostilità aperta. E c'è ancora molto lavoro da fare. Non c'è alcuna prospettiva di un cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. L'Ucraina sta ottenendo vantaggi significativi con le operazioni dei droni e gli attacchi a lungo raggio contro raffinerie e fabbriche di armi russe, ma è ancora debole sul reclutamento. Il presidente Volodymyr Zelensky sta riorganizzando il suo governo per la quarta volta in quattro anni. La Russia prosegue con bombardamenti indiscriminati su obiettivi civili, espande la guerra ibrida in Europa. Un recente rapporto di un think tank ha descritto come la Russia stia mappando le lacune della difesa aerea della NATO attraverso una campagna durata quasi due anni. Vladimir Putin e la sua cerchia ristretta si aggrappano a obiettivi di guerra massimalisti. Non ci si deve aspettare che il Cremlino rivaluti le sue opzioni prima delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, un'altra brutale campagna invernale e la prospettiva che un candidato più internazionalista vinca le elezioni americane del 2028. Insomma, gli europei, secondo questo commento pubblicato dal Financial Times, devono prepararsi a due scenari distinti. Un'ipotesi, combattimento immediato, aggressione militare su un'ipotesi di combattimento immediato o un'aggressione militare su larga scala tra alcuni anni. Il sostegno degli Stati Uniti rimane assolutamente vitale nel caso di un attacco russo improvviso contro i paesi baltici nel prossimo futuro. Nel secondo scenario, cioè un'aggressione militare su larga scala tra alcuni anni, l'Europa ha una possibilità leggermente migliore, perché i suoi leader stanno lavorando rapidamente per sostituire la gamma delle capacità convenzionali degli Stati Uniti. Morale, lo scenario migliore possibile è un certo sostegno americano nel breve termine e un riarmo europeo credibile nei prossimi due o tre anni. Anche in questo caso una NATO senza gli Stati Uniti dovrà sviluppare un modo europeo di fare la guerra che sarà diverso in aspetti chiave dal modello americano, meno basato sulla cosiddetta tattica shock and wave e sulla vittoria immediata e più fondato sul negoziato, sulla difesa, sulla resilienza, sulla pianificazione industriale e sul comando integrato a livello di coalizione. Esistono già dei modelli, per esempio i comandi delle forze congiunte Norfolk, Napoli e Bransom, assunto da paesi europei, oppure coalizioni minilaterali pragmatiche con mandati limitati come la Joint Expeditionary Force, saranno necessarie anche coalizioni interamente europee. Però rimane la questione della natura esatta della futura relazione dell'Europa con gli Stati Uniti in una NATO europeizzata. Nonostante le minacce di abbandono, non stiamo ancora andando verso un divorzio. L'Ucraina è diventata un terreno di prova chiave per le armi, le dottrine, le tattiche americane, mentre l'Europa è un mercato indispensabile per gli armamenti statunitensi. Non c'è bisogno dunque di farsi prendere dal panico. Lo scontro con gli Stati Uniti sulla Groenlandia a gennaio ha insegnato agli europei che la dipendenza transatlantica è reciproca e che una combinazione di determinazione politica, invio di segnali militari e minaccia credibile di imporre costi economici funziona come deterrenza nei confronti di Trump. Forse verrà il giorno in cui prevarrà la consapevolezza che abbiamo avversari più grandi l'uno dell'altro, così tra l'altro conclude Costanze Stelzenmüller. Noi invece per chiudere vogliamo fare un accenno alle elezioni presidenziali francesi con un editoriale di Le Monde che non è dedicato alla minaccia di Marine Le Pen, che trovate un po' su tutti i giornali italiani e internazionali, ma al fatto che il tempo stia scadendo per la sinistra moderata, quella non legata a Jean-Luc Mélenchon, per trovare un candidato. C'è stato un voto del Partito Socialista che ha posto fine all'opportunità o meno di organizzare delle primarie. Questa decisione arriva già troppo tardi. Gli iscritti si sono espressi con il 55% contro le primarie. Questa soluzione contro le primarie aperte, mettiamola così, a favore di un voto riservato solo agli iscritti del Partito Socialista. Questa soluzione, che privilegia la sinistra moderata, include dunque il piccolo partito di Raphaël Glucksmann, ma esclude la France Insoumise e gli ecologisti. Si tratta dunque di designare una candidatura autonoma il più possibile distaccata da quella di Jean-Luc Mélenchon. L'altra opzione sottoposta al voto per l'appunto era quella delle primarie aperte a tutti. Secondo Le Monde il PS appare disconnesso dalla realtà. A 9 mesi dalle presidenziali, mentre i suoi principali concorrenti e avversari sono già in campagna elettorale, il partito che aveva portato François Mitterrand e poi François Hollande all'Eliseo sta ancora discutendo del metodo per designare un eventuale candidato, ritardando così il lavoro necessario per tornare a essere una forza credibile. Il tempo stringe per la sinistra non melanchonista. Da quando Marine Le Pen ha annunciato la sua candidatura, è la favorita nei sondaggi. Le primarie potrebbero essere una soluzione per i socialdemocratici per uscire dai lunghissimi dibattiti organizzativi, entrare in competizione elettorale, ma una campagna presidenziale non si riduce al candidato. Questo voto dovrebbe essere l'occasione per definire l'orientamento politico del Partito Socialista, le future alleanze in vista delle elezioni legislative, tutti argomenti che sarebbe stato necessario affrontare molto tempo fa. Ci fermiamo da David Carretta, una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
4: Grazie a David Carrette e alla sua rassegna stampa internazionale. Vi ricordo, a partire dalle 7.10 in diretta, Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 la nota settimanale di Walter Veceglio, direttore di Proposta Radicale, e alle 7.35 per Stampa e Regime. In studio ci sarà Roberta Iannuzzi, ma è il momento adesso della rassegna di Geopolitica a cura di Lorenzo Randi. Buon ascolto.
7: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, rassegna di geopolitica di mercoledì 15 luglio 2026. Oggi torniamo a parlare della guerra tra Russia e Ucraina. E come prima questione parliamo della strategia ucraina di colpire come obiettivi militari le infrastrutture energetiche russe. La prima segnalazione è un'analisi intitolata L'impatto nazionale globale degli attacchi della Ucraina alle infrastrutture petrolifere russe. La fonte Centro Studi Oxfam Energy Institute, analisi pubblicata il 9 luglio scorso. I recenti attacchi con droni condotti dall'Ucraina contro la raffineria di Mosca hanno evidenziato l'importanza strategica degli attacchi alle infrastrutture energetiche da tre punti di vista. Modificare il flusso e la composizione del greggio.

petrolifere russe, in particolare, sono diventate una minaccia significativa. Ciò ha portato a carenze e restrizioni sull'acquisto di prodotti petroliferi in molte regioni della Russia, divieti di esportazione di prodotti chiave, e ha contribuito a mantenere la produzione russa al di sotto della sua quota OPEC+. Ci fermiamo qui con la lettura di questa analisi, un'analisi intitolata L'impatto nazionale globale degli attacchi della Ucraina alle infrastrutture petrolifere russe. La fonte è il Centro Studi Oxford Energy Institute, analisi pubblicata il 9 luglio scorso. Seconda segnalazione, analisi intitolata Il settore petrolifero russo è stato duramente colpito, ma non distrutto, dagli attacchi aerei ucraini. La fonte il Centro Studi Carnegie Endowment di Washington, analisi pubblicata il 22 giugno scorso. I riusciti attacchi ucraini contro la raffineria di petrolio nel distretto di Kapotnia, nella zona sud-orientale di Mosca, all'inizio di giugno 2026, hanno segnato una nuova fase nella campagna di Kiev contro l'industria petrolifera russa. In particolare hanno dimostrato che nemmeno le imponenti difese aeree intorno a Mosca possono impedire ai droni ucraini di penetrare la città. Il 12 giugno e poi il 18 giugno una serie di droni ucraini ha colpito alcune unità di raffinazione presso la raffineria di Kapotnia. Di per sé attacchi del genere contro una raffineria di medie dimensioni come quella di Kapotnia sarebbero relativamente insignificanti, ma rappresentano solo l'ultimo di una serie di attacchi aerei ucraini che stanno diventando sempre più frequenti e infliggendo danni sempre maggiori. La capacità di resistenza dell'industria petrolifera russa è messa a dura prova dalla intensità degli attacchi ucraini. Inizialmente l'obiettivo principale di Kiev era l'infrastruttura russa per l'esportazione di petrolio, con i droni che colpivano soprattutto i serbatoi di stoccaggio nei terminali petroliferi. Ciò ha causato un blocco di 2 settimane dalle spedizioni di petrolio dai porti baltici. Però i risultati sono stati deludenti perché i danni non sono stati duraturi. Infatti, dopo un primo calo, le esportazioni di petrolio via mare della Russia sono aumentate nella seconda metà di aprile. Successivamente, le esportazioni di greggio rosso sono aumentate a scapito dei prodotti raffinati, perché la raffinazione del petrolio in Russia è diventata più difficile da quando Kiev ha spostato i suoi attacchi dalle infrastrutture per l'esportazione di petrolio alle raffinerie. Ad aprile e maggio ci sono stati 26 attacchi ucraini contro le raffinerie, esattamente lo stesso numero di agosto e settembre 2025, quando la Russia ha subito una notevole carenza di benzina. In quei 2 mesi del 2025, la produzione media giornaliera di petrolio raffinato in Russia è diminuita del 9% rispetto a luglio 2025 e il calo di quest'anno è stato ancora più marcato. Alla fine di marzo, infatti, la produzione giornaliera di petrolio raffinato in Russia è crollata del 13%, perché a giudicare dagli incendi nelle raffinerie russe un numero sempre maggiore di droni ucraini sta raggiungendo

0: propri obiettivi e il risultato è un aumento dei danni. La quantità di benzina attualmente disponibile in Russia è determinata da una corsa tra i droni ucraini e le squadre di riparazione russe. Se la frequenza degli attacchi ucraini si manterrà costante e i danni causati da ciascun attacco aumenteranno, il vantaggio si sposterà a favore di Kiev. Ed è quello che stiamo vedendo oggi. Sebbene la situazione attuale sia difficile, molti aspetti rimangono poco chiari. Ad esempio, l'Ucraina sarà in grado di mantenere l'intensità dei suoi attacchi o di intensificarli? Ciò dipende dalla capacità produttiva di droni di Kiev. L'azienda ucraina, produttrice di droni, FivePoint, i cui droni hanno attaccato Mosca, produce attualmente circa 100 droni al giorno, di cui circa il 10% raggiunge i bersagli. L'azienda comunque ha annunciato piani per espandere la produzione di droni. Questa è l'analisi intitolata "Il settore petrolifero russo è stato duramente colpito, ma non distrutto". La fonte è il Centro Studi Carnegie Endowment di Washington. Analisi pubblicata il 22 giugno scorso. Terza e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato "Putin è sotto crescente pressione a causa della guerra in Ucraina". La fonte è il sito americano TheHill.com, articolo pubblicato il 4 luglio scorso. Il presidente Putin sta subendo alcune critiche pubbliche in patria, un segnale significativo di come le pressioni derivanti dalla guerra in Ucraina stiano danneggiando il paese. La carenza di carburante e l'inflazione crescente, gli attacchi di alto profilo contro le infrastrutture energetiche e le città russe e il crescente numero di vittime militari stanno spingendo personaggi di spicco a iniziare ad attribuire la colpa a Putin. Quello a cui stiamo assistendo ora è una accelerazione delle ammissioni pubbliche del fatto che siamo in difficoltà. L'ultimo esempio è quello di German Greps, a capo di Sberbank, la più grande banca russa, un amico di Putin, e uno dei membri più in vista dell'elite russa, ad avere espresso critiche esplicite chiedendo la fine della guerra. In dichiarazioni alla televisione di Stato russa questa settimana, la Russia potrebbe essere ormai vicina al punto di rottura. I progressi ucraini nella tecnologia dei droni hanno permesso all'esercito di colpire obiettivi a medio e lungo raggio nella penisola di Crimea, occupata dai russi e all'interno della Russia. Ciò ha portato a vittorie sia strategiche che psicologiche su Putin. I comuni cittadini russi stanno subendo le conseguenze a livello economico. Stanno affrontando anche attacchi nelle principali città e sono costretti ad annullare le vacanze in Crimea, sulle spiagge del Mar Nero. Secondo gli analisti, le difese aeree russe sono al limite della loro capacità e non c'è personale sufficiente per gestirle, lasciando così alla Ucraina bersagli facili. Oggi la questione di primaria importanza è se Putin emetterà ordini di mobilitazione generale per rafforzare le difese aeree e superare la crescente carenza di personale. Secondo un recente rapporto del centro studi CSIS di Washington, il tasso di perdite tra le file russe è probabilmente aumentato di 8 a 1 nei primi 6 mesi del 2026. Il rapporto del CSIS stima che 450.000 soldati russi siano stati uccisi nei 4 anni di guerra. E il CSIS stima anche che la Russia oggi stia perdendo più soldati al mese di quanti ne riesca a reclutare, ovvero 30.000 contro 27.000. Poi ci sono gli effetti degli attacchi aerei ucraini contro gli impianti petroliferi. Mercoledì scorso la Russia ha iniziato a importare gas dall'India per sopperire alle carenze in 11 regioni del paese. I russi si trovano ad affrontare oggi razionamenti, lunghe code ai distributori di benzina e prezzi record. Però qualsiasi cambiamento politico in Russia è difficile da prevedere, dato che Putin ha distrutto e criminalizzato ogni forma di organizzazione politica e di opposizione. E la stessa opinione pubblica russa si è ruota verso l'adattamento e la sopravvivenza. Questo è l'articolo intitolato «Putin è sotto crescente pressione a causa della guerra in Ucraina». La fonte è il sito thehill.com, articolo pubblicato il 4 luglio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 15 luglio 2026. Un saluto da Lorenzo Rende.
1: 7:10 di mercoledì 15 luglio 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Iva Radice in regia. È il momento di Spazio Transnazionale, i fatti del giorno raccontati attraverso le aperture di media internazionali. Come sempre con noi Giampiero Gamaglia. Buongiorno Giampiero.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
1: Parliamo di Cina in apertura. Il Financial Times dedica la rubrica The Big Read alla Cina. La Cina è la nuova era della diplomazia dei minerali critici. Una notizia invece viene resa nota dall'Ufficio Nazionale di Statistica cinese. L'economia rallenta al 4.3% nel secondo trimestre. Siamo sotto le attese, contro il più 5 registrato nei primi 3 mesi dell'anno e al di sotto delle aspettative del mercato, che indicavano un espansione del 4,5%. Xinhua, che è l'agenzia cinese, titola invece: la Cina presenta il piano di controllo dell'inquinamento da rifiuti solidi per il periodo 2026-2030. 6 dipartimenti del governo cinese, tra cui il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente e la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, hanno pubblicato congiuntamente un piano volto a rafforzare la prevenzione e il controllo dell'inquinamento da rifiuti solidi durante il periodo del 15° piano quinquennale, parliamo 2026-2030. Secondo questo piano, entro appunto il 2030, scrive Xinhua, la Cina punta a compiere notevoli progressi nella gestione dell'inquinamento da rifiuti solidi in settori chiave, a controllare efficacemente i rifiuti accumulati negli anni precedenti, a contrastare lo scarico e lo smaltimento illegale diffuso dei rifiuti solidi e a migliorare in modo significativo la propria capacità complessiva di gestione sempre dei rifiuti solidi. Vediamo il Kyiv Independent e il Kyiv Post, che si occupano ovviamente di Ucraina. Cosa si aspetta Zelensky dal suo prossimo governo? Il titolo del Kyiv Independent: la decisione del presidente Zelensky, presa lo scorso 12 luglio, di riorganizzare il governo, ha colto di sorpresa molti, sia tra la gente comune che nelle aule del Parlamento. Secondo la Costituzione, scrive il Kyiv Independent, il presidente non può destituire il primo ministro di propria iniziativa. Tuttavia i parlamentari intervistati dal Kyiv Independent non sembravano particolarmente turbati dalla mossa di Zelensky di sostituire la prima ministra Sviridenko, decisione che il Parlamento ha approvato senza obiezioni il 14 di luglio. Le ragioni alla base del rimpasto rimangono poco chiare. Molti parlamentari, compresi membri dello stesso partito di Zelensky, servitore del popolo, hanno affermato di non essere stati a conoscenza del piano prima che venisse annunciato. Il 12 luglio Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina sta cambiando la propria strategia politica, e questo è il metodo, quanto concerne il metodo. Nel merito invece il Kyiv Independent scrive: una fonte vicino al presidente ha inoltre affermato che il rimpasto darebbe a Zelensky l'opportunità di rimuovere i ministri che hanno perso la sua fiducia. Uno di questi, secondo la fonte, il ministro della difesa Fedorov, il cui licenziamento rischia di rivelarsi profondamente impopolare tra l'opinione pubblica. Un'analisi sul Kyiv Post: perché le petroliere russe stanno andando a fuoco nel Mar d'Azov e quali sono gli obiettivi dell'Ucraina. La TASS ci fa invece sapere che l'esercito iraniano afferma che gli attacchi alle basi statunitensi proseguiranno fino alla vittoria definitiva. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, la IGC, ha sferrato 6 attacchi con droni contro basi statunitensi in Medio Oriente. Si occupa sempre di Russia e di Ucraina anche Le Monde. La Russia bombarda la rada di Odessa, 3 morti tra l'equipaggio delle navi mercantili. Mosca ha rivendicato gli attacchi contro 3 navi da carico situati nei pressi della città portuale di Odessa e contro strutture navali e petrolifere di questa regione ucraina affacciata sul Mar Nero. E Il Paese si occupa di social, una grande inchiesta: da Twitter a X, il social network più polarizzante continua a spopolare a distanza di 20 anni. La piattaforma festeggia 2 decenni con un numero di utenti superiore a quello dell'epoca dell'uccellino blu, nonostante sia stato dimostrato il suo contributo alla disinformazione globale. Vediamo brevemente alcuni quotidiani medio orientali, lo approfondiremo il tema con il nostro ospite. Times of Israel: gli Stati Uniti reintroducono il blocco navale mentre Trump minaccia di intensificare gli attacchi contro l'Iran. Fareste meglio a raggiungere un accordo. Il presidente esige che gli iraniani si siedano al tavolo delle trattative. Il Jerusalem Post: si segnalano attacchi iraniani in tutta la regione mentre Trump minaccia di colpire centrali elettriche e ponti. Arab News: Trump interverrà a un convegno sulla tecnologia della difesa mentre la guerra con l'Iran ha ridotto le scorte di armi degli Stati Uniti. Giampiero Gramaglia.
2: Sì, la reimposizione di un blocco navale sui porti iraniani dopo un'ulteriore ondata ieri pomeriggio, per noi pomeriggio sera, di attacchi con aerei e missili su obiettivi militari come risposta agli attacchi condotti dall'Iran contro navi mercantili nello stretto di Hormuz, e la marcia indietro del presidente Donald Trump sull'idea, durata meno di 24 ore, di imporre un balzello del 20% sul valore del carico di ogni nave che attraversi lo stretto grazie alla protezione della US Navy, sono i 2 temi che troviamo questa mattina su tutti i principali media USA, anche se le scelte, soprattutto per le aperture, sono più varie del solito, nonostante la drammaticità del momento fra USA e Iran. Il cessate il fuoco temporaneo di 60 giorni pare ormai fallito, è un giudizio comune sui media, e c'è la preoccupazione diffusa di un ritorno a una guerra totale. Gli ultimi attacchi americani, viene sottolineato, sono stati mirati a ridurre la capacità dell'Iran di colpire navi in transito nello stretto. A ogni ondata di attacchi, però, l'Iran ha risposto colpendo interessi e presenze statunitensi nella regione, un po' in tutti gli stati del Golfo e in Giordania. L'idea del pedaggio, ventilata da Trump, aveva fatto impennare i prezzi del petrolio e aveva suscitato diffuse critiche anche da parte delle Nazioni Unite per la sua illegalità. L'Iran però, osserva il New York Times, si fa beffa delle affermazioni del presidente che gli USA controllano lo stretto e replica asserendo che il controllo dello stretto resta suo. All'idea del pedaggio, Trump ha ora sostituito quella, ancora piuttosto fumosa, che gli Stati Uniti vengano rimborsati dai paesi delle regioni con investimenti negli USA e con accordi commerciali. Il presidente, sintetizza il Washington Post, ha dichiarato sul suo social Truth che lo stretto è aperto a tutto il traffico eccetto a quello da e per l'Iran. Il blocco riguarderà, scrive ancora Trump su Truth, navi dirette o provenienti da porti iraniani e il cui carico abbia a che vedere con l'Iran. Il New York Times insiste sul fatto che continua a non essere chiaro come il presidente pensi di uscire dal conflitto. Proprio secondo il New York Times, Trump ha trovato nell'Iran un avversario che non riesce a dominare. Il presidente è abituato a costringere gli altri paesi a piegarsi ai suoi voleri, ma fa fatica a trovare il modo di ottenere concessioni dall'Iran, mentre il cessate il fuoco da che lui aveva negoziato crolla. In questo suo annaspare, Trump titola in un altro pezzo, sempre il New York Times, rinnova la sua minaccia di colpire infrastrutture civili, ritornando alla bellicosa retorica dei primi giorni della guerra. Minaccia di colpire ponti e impianti energetici industriali, il che potrebbe essere considerato un crimine di guerra. La CNN ci racconta che cosa è successo nelle 24 ore di frenetiche consultazioni per convincere Trump ad abbandonare i suoi piani di pedaggi nello stretto di Hormuz. L'inattesa direttiva, scrive la CNN, ha creato una corsa nell'amministrazione e nei paesi del Medio Oriente per capire che cosa Trump avesse in mente, mentre l'Iran starebbe preparando una risposta al blocco americano. La Fox titola, sotto l'occhiello La pressione monta, la Fox titola Gli attacchi americani colpiscono obiettivi militari iraniani, mentre il presidente avverte che le cose potrebbero diventare davvero brutte. Il Wall Street Journal dedica il titolo principale a una vicenda che riguarda Israele. Scrive: le pressioni crescono sul trattamento che Israele riserva ai prigionieri di guerra, pressioni internazionali. Notizie che arrivano da gruppi anche israeliani e interviste con ex detenuti dettagliano l'emergere di violenza e di mancate cure mediche e di riduzione alla fame. Sui giornali americani c'è però, lo dico per inciso, poco rilievo, poca attenzione almeno oggi ai negoziati fra Israele e Libano in corso a Roma. Cito soltanto che l'apertura del Washington Post riguarda i nuovi delitti compiuti dalla polizia anti-migranti nel Maine e in Texas, mentre Axios e Politico aprono con i temi interni e sulle diatribe all'interno dei repubblicani sia alla Camera che al Senato di fronte alle richieste o alle iniziative dell'amministrazione Trump. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, domani 7:20 in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Buongiorno al generale Salvatore Farina, analista strategico, è stato capo di Stato Maggiore della Difesa e lui il nostro ospite di questa mattina. Bentornato generale.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, freschissima dalla IRIB, i guardiani della rivoluzione islamica in Iran hanno annunciato che lo stretto strategico di Hormuz resterà chiuso fino alla cessazione degli atti di aggressione da parte degli Stati Uniti. Lo indica appunto un comunicato diffuso dalla televisione di Stato. Times of India così in qualche modo fotografa la situazione. Trump disposto, tra virgolette, a intensificare il conflitto con l'Iran per costringere alla riapertura dello stretto di Hormuz. Mercoledì il conflitto tra Stati Uniti e Iran è entrato in un'altra fase pericolosa, mentre nel Golfo continuavano a intensificarsi gli attacchi militari, gli attacchi alla navigazione mercantile e le tensioni diplomatiche, minando ulteriormente le speranze di salvare il fragile accordo di pace provvisorio firmato lo scorso mese. Questo invece è il titolo del Guardian: Trump minaccia nuovamente di colpire le centrali elettriche iraniane mentre perdura lo stallo sullo stretto di Hormuz. Trump afferma che la prossima settimana distruggerà tutte le centrali elettriche e i ponti dell'Iran nel tentativo di costringere Teheran ad accettare un accordo. Il Tehran Times invece: 180 parlamentari chiedono la rescissione del protocollo d'intesa e invocano una deterrenza strategica sullo stretto di Hormuz. Tanti elementi, tanta confusione, tanto pericolo. La sua idea su quanto è possibile aspettarsi a questo punto, generale?
3: Bene, intanto una prima considerazione: il controllo di Hormuz si rivela e sarà ancora la principale arma in mano a Teheran. l'hanno dichiarato, è più importante, più potente, tra virgolette, di un arsenale nucleare, almeno tattico. Quindi questa è la prima considerazione e questo sarà un vantaggio che durerà nel tempo, perché è difficile, se non quasi impossibile, controllare e quindi far togliere, neutralizzare tutte le forze Pasdaran e altre forze che ci sono di Teheran che controllano quell'area lì. Primo. Seconda cosa è ovviamente questa situazione di nuovo ritorno alla violenza, agli attacchi, non fa che rinforzare l'ala più radicale dei Pasdaran, l'ala più radicale che poi era sempre stata contraria a anche quel piccolo accordo che era stato fatto, quel memorandum che era molto molto labile, e quindi c'è da aspettarsi che all'interno dell'Iran questo venga rafforzato, quindi ancora di più, quindi questa guerra ha creato una maggiore coesione e anche un assoluto controllo delle forze governative e militari iraniane, per cui sì, si può andare allo scontro, punto interrogativo, ma sarà possibile che Trump distrugga tutte le centrali elettriche e i centri strategici critici dell'Iran? Ecco, io ho i miei dubbi, ci vorrebbe una potenza militare importantissima, sì c'è, ma di lunghissima durata e non so se è sostenibile. Quindi questo, per cui c'è da aspettarsi, e poi le risposte dell'Iran si è visto che sono a tutto campo, compresa quella della Giordania, quindi sì. Il rischio di provocare un'escalation è che questa continui e veramente si vada poi a una guerra totale.
1: Pochissimi minuti fa la Giordania ha appunto annunciato di aver abbattuto 3 missili lanciati da Teheran. Cambiamo fronte, l'apertura del Financial Times, generale: l'Ucraina acquisterà componenti per droni cinesi con fondi dell'Unione Europea. Bruxelles autorizza Kiev a utilizzare parte della tranche da 6 miliardi di euro per beni di cui scarseggia l'offerta in Europa. Alla notizia poi di oggi si aggiunge quanto stabilito dai volenterosi a Parigi. Che strada è stata intrapresa ai fini della liberazione dell'Ucraina, a suo avviso?
3: Questa è la strada che era già stata intrapresa anni fa, mesi fa, si tratta del European Peace Facility, che già da tempo eroga fondi e quindi per acquisto di armi per la difesa dell'Ucraina. Il discorso dei diciamo, componenti antimissile oppure sistemi antimissile per la protezione dei cieli e quindi anche direi delle infrastrutture e della popolazione civile dell'Ucraina, questo qui andrà a rafforzare la resistenza, la resilienza, la difesa dell'Ucraina, ed è un segno interpretato dal punto di vista europeo di una diciamo, compattezza, di una coerenza che non fa altro che portare due vantaggi da un punto di vista sì, difensivo del continente, quindi dell'Ucraina, che è il primo baluardo per una difesa anche dell'altra parte del continente, ma anche poi di uno sviluppo politico, se vogliamo, nel senso di una maggiore capacità europea in se stessa e quindi anche una crescita. Io credo, l'ho già detto in un'altra collegamento forse qualche mese fa, l'Unione Europea lo sta facendo, c'è un'iniziativa, la prima cosa che deve fare è crearsi un ombrello, tra virgolette, di difesa antidrone, antimissile. Questo lo si può fare solo in collettività, solo con una struttura o dell'Unione Europea comune o anche in collaborazione soprattutto con la NATO. E allora qui l'altro vantaggio è quello lì veramente di creare un pilastro veramente importante per la difesa nord-atlantica.
1: Torniamo al Medio Oriente. Gabriele Malvisi su Arab News in un editoriale si chiede: le concessioni di Hamas porteranno a un vero e proprio trasferimento di potere a Gaza? Hamas afferma di volersi ritirare dalla gestione dell'enclave, ma gli analisti si chiedono se l'autorità effettiva passerà davvero di mano. Un nuovo governo tecnocratico potrebbe ridisegnare il futuro di Gaza, ma il disarmo e l'approvazione da parte di Israele rimangono degli ostacoli fondamentali. Come ne usciamo?
3: Se Hamas si ritira deve significare che cede le armi, non opererà più con proprie milizie, con propri operatori militari e quindi dovrà diciamo, uscire di scena dal punto di vista di controllo, sia dal punto di vista di sicurezza che dal punto di vista amministrativo. Il discorso è questo: chi poi lo sostituirà? Ecco, cioè, nel vuoto sarà Israele? No, non può essere, perché comunque Israele si è attestata su delle linee che poi in teoria dovrebbe man mano dalle quali ritirarsi, e quindi il Board of Peace è nato, sembra più una struttura economico, ricostruzione e quant'altro, e invece bisognerebbe avere o comunque rivestirlo di una capacità di governance transitoria, e ci vorrebbe anche una struttura, una forza di pace che ha diciamo anche un enforcement di controllo della sicurezza per aiutare, formare la polizia, creare le istituzioni locali e dare ai cittadini di Gaza la capacità di iniziare ad autogovernarsi. È un processo che comunque dura molto molto a lungo, ma bisogna avviarlo. Hamas deve farsi da parte e può essere anche integrata, eccetera, non è che deve andare via, però non può agire né come controllore amministrativo né come controllore della sicurezza, assolutamente.
1: Senta, invece per chiudere in 30 secondi, invece sul fronte del Libano non si registrano al momento grandi novità, insomma, cosa sta accadendo?
3: Ma guardi, l'accordo, quello lì sul... diciamo sulla parte del sia l'accordo sull'impunità, chiaramente va contro anche il diritto internazionale, eccetera, guarda, cancella il passato e guarda al futuro, ma guardando al futuro l'accordo che è stato preso tra Libano e Israele, che è stato firmato a New York, definiamolo asimmetrico, pone Israele in controllo, in vantaggio, in questo senso, che sì, l'ELAF, cioè il governo libanese, si occuperà del disarmo di Hezbollah in delle prime zone pilota. Bene, questo sicuramente è la via, quindi l'enforcement per disarmare Hezbollah è importantissimo. Perfetto. È chiaro che però il dispiegamento delle forze israeliane, non il ritiro, non c'è mai scritta questa parola, ritiro totale dal Libano, ridispiegamento sarà controllato, voluto e soltanto valutato da Israele, quindi unilateralmente. Questo chiaramente speriamo che Israele, noi tutti confidiamo che sia animato da ottima volontà, però lascia in mano il pallino del gioco a Israele, dice no, chiaro. Adesso io giudico che non è abbastanza e quindi rimango qui. Quindi,
1: devo salutarla.
3: Va bene, grazie.
1: Perfetto,
3: molte.
1: Grazie davvero al generale Salvatore Farina, analista strategico, è stato, come sapete, il nostro capo di Stato Maggiore della Difesa. Alla prossima, grazie davvero generale.
3: Grazie a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno, un grazie a Iva Radice, in regia, accanto a me Antonello De Fortuna, buongiorno Antonello.
4: Buongiorno Francesco, grazie, abbiamo seguito in diretta Spazio Transnazionale, 7.30 in punto, è il momento della nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, buongiorno.
5: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma la notizia viene da Arezzo. La notte tra l'8 e il 9 marzo del 2025, una donna di 67 anni, Giuseppina, soffoca con un foulard la madre malata di Alzheimer e affetta da un pesante decadimento cognitivo. E ieri il tribunale di Arezzo ha assolto la donna, riconoscendo che al momento dei fatti si trovava in uno stato di totale incapacità di intendere e di volere. I giudici in sostanza hanno ritenuto che tale condizione fosse determinata dal forte stress traumatico aggravata dal peso dell'accudimento quotidiano. Il pubblico ministero, un uomo, aveva chiesto una condanna a 12 anni di reclusione sostenendo la tesi del vizio parziale di mente, pur riconoscendo che le richieste di aiuto avanzate dall'imputata erano rimaste inascoltate. La Corte, presieduta da una donna, ha invece accolto le argomentazioni della difesa, e a pesare sulla decisione della Corte sono state le perizie psichiatriche. Gli accertamenti hanno rivelato un grave disturbo da stress post-traumatico riconducibile alle condizioni di salute dell'attività assistenziale svolta dalla figlia, una condizione che ha di fatto annullato la capacità della donna di comprendere il significato delle sue azioni. La seconda notizia è da Bologna: uccide l'anziana moglie malata e si suicida a colpi di pistola. Lui aveva 82 anni, lei 86, una coppia che viene descritta come molto unita, lei era in condizioni fisiche definite gravi, non è purtroppo il primo caso di questo tipo, di questa tipologia di omicidio-suicidio, e purtroppo non sarà neppure l'ultimo. I nostri politici, maggioranza e opposizione, di tutto discutono, di tutto dicono di interessarsi, tante le loro promesse, le loro assicurazioni, poi le tragiche realtà, il mondo reale, come ad Arezzo, come a Bologna, i deboli lasciati soli con le loro disperazioni, appunto, come ho appena detto. Si potrebbero evitare queste tragedie, come fare si sa e si può, però non lo si fa, e quello che viene fatto evidentemente non è sufficiente, non è abbastanza. In sostanza si tratta di una sconfitta di tutti e per tutti. Questa è la situazione che viene relegata in piccoli trafiletti sui giornali e in notizione sui telegiornali, questi i fatti crudi. A risentirci.
4: Grazie Walter Vecello, 7:33 minuti. Diamo un'occhiata agli appuntamenti della giornata. C'è il Presidente della Repubblica Mattarella che visiterà questo pomeriggio alle 16:30 la mostra a Roma Novecento Italiano, opere della collezione delle Generali, a Palazzo Bonaparte. A Palazzo Chigi alle 11:30 la cerimonia di conferimento del premio maestro dell'arte della cucina italiana, ci sarà la Presidente Giorgia Meloni. Alla Libreria Mondadori, alla Galleria Alberto Sordi, la presentazione del libro di Piero De Luca, L'idea di Europa e il suo destino. Mentre a Vasto, alla Grotta del Saraceno, tra poco alle 8:30, Futuro Nazionale tiene un punto stampa per la presentazione dell'adesione di Sabrina Bocchino, Alessandro Carbone, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Chieti, Giuseppe Finamore, Sindaco di Villa Santa Maria. Segnaliamo anche alle 10 all'Auditorium della Tecnica l'Associazione Bancaria Italiana con l'Assemblea Annuale, e poi invece alle 10 al Ministero delle Imprese il tavolo nazionale sulla crisi del settore moda. Quindi alle 14 invece ci sarà l'audizione in Senato del Ministro del Turismo Mazzi sulle linee programmatiche del suo dicastero. Questi, diciamo, gli appuntamenti principali della giornata, anche se l'appuntamento politico fondamentale è quello della legge elettorale in discussione alla Camera dei Deputati. Sapete che ieri c'è stata il governo che è andato sotto per i franchi tiratori, una trentina almeno secondo le cronache dei giornali, che hanno bocciato un emendamento sulle preferenze, ma ne sa di più e ci racconterà di più Roberta Iannuzzi, perché è in collegamento per Stampa e Regime.
6: Buongiorno, bentrovati. Stampa e Regime di mercoledì 15 luglio 2026, grazie a Iva Radicev in regia, e un saluto a tutti da Roberta Iannuzzi. Allora, oggi la politica interna domina i giornali, non solo le prime pagine. Il titolo è Governo battuto sulla legge elettorale, in realtà su un emendamento della legge elettorale, cioè è successo questo, che ieri alla Camera c'è stato un voto su un emendamento alla legge elettorale che la maggioranza di centrodestra vorrebbe approvare in vista delle prossime elezioni del 2027, e la Camera ha bocciato per un solo voto, 188 contrari, 187 favorevoli, a scrutinio segreto, l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC che reintroduceva le preferenze. Capolista bloccato, scelto dal partito, e fino a tre nomi indicabili dall'elettore. Sulla carta i sì della maggioranza erano oltre 200, secondo i calcoli della Lega, e i franchi tiratori sono stati una trentina. Giorgia Meloni, che si era esposta in prima persona nelle ore precedenti il voto, ha parlato di palude, vince la palude. Le opposizioni hanno chiesto in coro le dimissioni. Dentro la sconfitta ci sono almeno tre storie. La prima riguarda le donne. Cinque deputate di schieramenti opposti, Bonetti di Azione, Comaroli della Lega, De Monte di Forza Italia, Gribaudo del Partito Democratico e Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra, avevano firmato nei giorni scorsi un appello per non votare le preferenze, sostenendo che il voto di preferenza penalizza la rappresentanza femminile. le campagne personali costano e favoriscono chi ha reti e notorietà, e cioè più spesso gli uomini. Una tesi respinta da altre parlamentari come Pina Picerno e Maria Elena Boschi, per le quali semmai sono le liste bloccate a danneggiare le donne più autonome rispetto alle segreterie e quindi a favorire la cooptazione. Nel segreto dell'urna questa frattura trasversale dovrebbe aver pesato. La seconda storia naturalmente riguarda Ivanna Ciani, cioè gli 8 deputati di Futuro Nazionale che avevano annunciato in realtà un sì turandosi il naso. Ecco, questo lo nota bene il Fatto Quotidiano, per esempio. Insomma, avevano annunciato che avrebbero votato sì. Ivanna Ciani double fas, prima annunciano il sì e poi esultano sul risultato. Quindi avevano detto, insomma, le preferenze con capolista bloccato sono finte, però poi si sono filmati mentre votavano per dimostrare come avevano votato nonostante lo scrutinio segreto. Il Partito Democratico ha chiesto un'istruttoria, insomma, censurando questo comportamento, e dopo l'occupazione dei banchi del governo la seduta è stata sospesa. La terza storia è quella degli assenti e anche in realtà dei presenti. Intanto c'erano i giustificati in missione e ci sono alcuni leghisti, 4 leghisti di governo, tra cui il ministro Giorgetti, il sottosegretario all'economia Federico Freni. E non è un mistero che proprio ieri il CDM ha formalizzato l'indicazione di un'altra figura per la Consob, per un incarico per il quale era stato a un certo punto candidato il sottosegretario leghista, e 5 deputati di Fratelli d'Italia pure erano assenti, tra cui ovviamente Giorgia Meloni. Abbiamo raccontato ieri la sua presenza in Qatar e poi il ritorno. Altri 4 leghisti e 2 forzisti risultano assenti senza missione. I giornali in realtà ci parlano anche di alcuni che figuravano come in missione e che erano in realtà presenti e che avrebbero votato. Considerando che la maggioranza ha una larga rappresentanza all'interno della Camera, la Lega conta 56 deputati, Forza Italia 53, Noi Moderati 8, Fratelli d'Italia è il gruppo più grande, quindi ancora molto più numeroso di questi, Futuro Nazionale ne ha 8, che sono organizzati una componente del gruppo misto per il momento. L'esame riprende comunque oggi in aula, dove la capigruppo è stata convocata ieri sera, e la partita comunque potrebbe spostarsi più avanti. Il presidente del Senato La Russa ha ricordato che a Palazzo Madama il voto segreto, che ha pesato, che forse è il fattore fondamentale, ecco, di tutta questa vicenda, almeno quello certo che ha pesato su questo voto, al Senato questo voto segreto su questa materia non è ammesso, e quindi lì le preferenze potrebbero essere reintrodotte a viso aperto. Non mi è chiaro, però poi lo leggeremo nei dettagli, questo dato, perché è pur vero che abbiamo un monocameralismo imperfetto, ma è pur sempre appunto imperfetto. Di fatto poi il provvedimento dovrebbe ripassare alla Camera, il testo deve essere identico, sebbene velocemente ratificato, ma sempre nell'altro ramo del Parlamento dovrà passare, e forse si immagina che in quel caso si riuscirà a evitare il voto segreto. Non so quale sia l'ipotesi che si affacci, ma forse qualche retroscena ce lo racconterà. Dunque, questo è il cuore dei giornali oggi, parliamoci chiaro. Tutto scivola in secondo piano, tutti i problemi legati alla strettoia di Hormuz con i dazi poi ritirati da Trump, i dazi, chiedo scusa, il pizzo, ecco, che aveva annunciato rispetto a quelli che sono i pedaggi iraniani, pare per gli alleati del Golfo, che l'hanno appunto chiamato chiedendo di tornare sulla sua dichiarazione, ma soprattutto ieri è stato l'ultimo 14 luglio di Emmanuel Macron a Parigi, e c'era anche il presidente Mattarella in tribuna. Ieri la parata sugli Champs-Élysées in formato record, dedicata al riarmo, al risveglio strategico europeo. 500 soldati della coalizione dei volenterosi l'hanno aperta, in chiusura 25 soldati ucraini con Zelensky e una trentina di leader presenti. C'era anche il presidente Mattarella, accolto al suo arrivo da Brigitte Macron e dal premier Le Cornu, è seduto in prima fila nella tribuna presidenziale accanto a Macron, Zelensky, Merz e von der Leyen, e questo avrebbe meritato, insomma, un rilievo oggi sui giornali, che sono totalmente distratti, hanno una capacità, insomma, di seguire vicende sicuramente fondamentali e importanti, ma poi di distrarsi da tutto il resto. Non si distrae il Foglio, che ha al centro proprio l'elezione di Mattarella ai finti pacifisti, con un editoriale del direttore, ma insomma la presenza italiana ha avuto un significato ulteriore, tra l'altro nel decennale dell'attentato di Nizza. Nel messaggio per l'anniversario Mattarella ha espresso la vicinanza dell'Italia ai familiari delle 86 vittime, ricorderete il terribile attentato di 10 anni fa, e ha ricordato che la lotta al terrorismo richiede unità nella difesa della democrazia e dello Stato di diritto. Ieri sera Macron era appunto a Nizza per la commemorazione. I giornali ci raccontano l'episodio dell'esfiltrazione della figlia di Obama, Malia Obama, che era in quei giorni proprio a Nizza per festeggiare il suo compleanno, 18 anni. Poi c'è il riferimento all'asse Francia-Germania, perché il cancelliere tedesco ieri era in tribuna d'onore alla parata, all'indomani del vertice della coalizione dei volenterosi di lunedì, dove insieme a Macron e ai leader di altri 8 paesi europei, non c'era la presidente Meloni, ha annunciato la nascita di una coalizione antibalistica. Quindi lo sviluppo comune di un'architettura di difesa antimissile, con l'aumento delle forniture di contraerei a Kiev e l'impegno a esercitazioni congiunte sulla futura forza multinazionale di garanzia. E poi nella stessa giornata è uscita la roadmap franco-ucraina per la vendita a Kiev di 16 caccia Rafale, delle batterie SAMP-T. E poi appunto il Consiglio dei Ministri franco-tedesco che si tiene a Colonia, obiettivo dichiarato dagli Sherpa tedeschi, rendere le relazioni bilaterali a prova di Le Pen prima delle presidenziali del 2027 e istituzionalizzare cioè la cooperazione finché all'Eliseo c'è un interlocutore affidabile. Dunque la Germania si prepara anche questo, carattere nazionale tedesco è appunto quello di prepararsi con anticipo. Restando sulla Francia, le cronache ci dicono che è atteso per oggi il voto definitivo sul fine vita, l'Assemblea nazionale si pronuncia oggi, il Senato ha respinto questa legge sul diritto all'aiuto a morire, ma il governo ha dato l'ultima parola ai deputati che l'avevano già approvata. Quindi la Francia potrebbe avere una legge che non c'è in Italia, per la verità pare che non ci sia nemmeno in Germania. La Germania e l'Italia sono due paesi, due tra i grandi paesi, la Spagna invece ha legiferato su questo, che non hanno una normativa sul fine vita, diciamo, approvata dal legislatore, ma hanno delle norme che derivano dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Questo vale sia per Berlino che per Roma, anzi per Karlsruhe nel caso della Germania. E questa è una delle promesse del secondo mandato di Macron, che appunto potrebbe arrivare nel frattempo, nel corso della giornata, vedremo. Poi ci sono naturalmente i mondiali, con il 14 luglio amaro per la Francia dal punto di vista calcistico. Ieri sera a Dallas la Spagna li ha battuto i Bleu, diciamo in maniera netta. Tutto è partito da un rigore in realtà non così clamoroso, così evidente, ma l'Equipe tra l'altro oggi parla di una vera e propria lezione di calcio rispetto alla Spagna, con la sensazione quasi imbarazzante che la partita non ci sia mai stata. Il dato più pesante della serata, l'infortunio alla schiena di William Saliba, uscito alla mezz'ora, che aveva giocato con antidolorifici per 6 settimane. Il simbolo della disfatta è appunto quel rigore che il difensore non vede, quando il difensore non vede arrivare Yamal alle sue spalle, è un fallo giudicato, peraltro giustificato da un ex arbitro che viene sentito, mentre Deschamps, l'allenatore, ha alimentato la polemica arbitrale chiedendosi se il direttore di gara fosse all'altezza di una semifinale mondiale. Questa è la terza eliminazione francese per mano spagnola. Sapete, forse non ne hanno parlato i giornali italiani, ma nei giorni scorsi sulle prime pagine dei giornali spagnoli c'è stata una questione politica legata a questa partita, perché l'ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy, che fa anche il commentatore calcistico su una rivista, su un sito internet o un giornale specializzato, questo non lo ricordo esattamente, ma insomma ha scritto che la Francia era molto forte, ma nelle sue file non c'erano francesi. Affermazione considerata razzista, che ha alimentato le polemiche politiche, ed è intervenuto anche l'attuale primo ministro Sanchez, che nel frattempo è finito nel mirino della giustizia. Lo sapete, tutti intorno a lui sono oggetto di indagini, inchieste, processi o addirittura condanne. La nazionale quindi ha conquistato la seconda finale mondiale della sua storia, però il presidente è accerchiato dai casi giudiziari che toccano il suo partito, quindi il Partito Socialista Spagnolo, e la sua famiglia: la moglie Begoña Gómez rinviata a giudizio, il fratello David che viene condannato, poi c'è la condanna dell'ex ministro dei trasporti Abalos, l'inchiesta sull'ex numero 3 del partito Santos Cerdán e un'indagine molto clamorosa sull'ex premier Zapatero. Nel Regno Unito, anche questa insomma è merita almeno un accenno questa vicenda, perché sapete che a breve dovrebbe esserci l'avvicendamento tra Starmer e Burnham. Nel frattempo i due sono stati presenti contemporaneamente in Parlamento, dove Burnham è entrato di recente con un'elezione suppletiva, quella di Makerfield, utilizzata appunto proprio per sfidare Starmer. Perché sono stati insieme in Parlamento? Per approvare la legge Hillsborough. Il 15 aprile dell'89, nell'omonimo stadio di Sheffield, 96 tifosi del Liverpool morirono schiacciati in una calca provocata dalla gestione della polizia, e quindi ci furono decenni di depistaggi con deposizioni degli agenti riscritte per scaricare la colpa sui tifosi. Nessuno ha mai pagato. Ora si approva questa legge nelle fasi finali ai comuni, una legge che introduce un dovere di candore, un obbligo giuridico per i funzionari pubblici, compresi i servizi segreti, di dire la verità e agire con trasparenza davanti a inchieste e indagini. Dunque, da una parte Starmer ha condotto personalmente la terza lettura del provvedimento e poi presiederà l'ultima riunione di gabinetto e poi l'ultimo question time. Oggi è mercoledì, appunto c'è il question time anche nel Regno Unito, anzi soprattutto nel Regno Unito, e la settimana prossima salirà dal re per rassegnare le dimissioni, forse dopo una puntata negli Stati Uniti domenica. Questo lo scopriremo stasera, se l'Inghilterra raggiungerà la finale mondiale, una partita anche questa, diciamo, anzi soprattutto questa storica, perché sfida l'Argentina. Dall'altra, Burnham, il successore, che è stato eletto leader, ha lasciato la carica di sindaco della Grande Manchester, è entrato ai comuni ed è comparso in aula per la prima volta dal giuramento, proprio per salutare la legge alla quale ha legato la carriera. Fu tra i promotori della riapertura del caso Hillsborough. Insomma, questo è un un panorama anche su quello che avviene nel Regno Unito, poi la retromarcia di Trump su Hormuz, 24 ore dopo averlo annunciato, il presidente ha ritirato il pedaggio del 20% sui carichi in transito nello stretto, al suo posto ha detto accordi commerciali e nuovi investimenti degli stati del Golfo negli Stati Uniti, dopo parole sue le telefonate di re ed emiri. E poi gli Stati Uniti si occupano dell'ora legale permanente, questo è un tema che pure è diventato trampiano, e la Camera ha approvato il Sunshine Protection Act, che abolisce il doppio cambio d'orario e rende permanente l'ora legale. Non parlo dell'Ungheria, dove vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni, perché il Parlamento ha approvato a larga maggioranza l'emendamento costituzionale che rimuove il capo dello Stato e anche il presidente della Corte Costituzionale. Ora il presidente Šuljok ha tempo fino a sabato per firmare, altrimenti scatterà l'impeachment, quindi un passaggio molto radicale nella Ungheria post-orbaniana dello smontaggio del sistema di Fidesz e del cambio di regime, fin dove può spingersi una maggioranza nel rimuovere organi di garanzia, sebbene occupati dal regime precedente. Questa è la domanda che potremmo porci in una giornata diversa, ma oggi appunto è la giornata del bocciatellum, come lo definisce il manifesto. Il Fatto Quotidiano ci prova, ma non altrettanto efficacemente, lo chiama il bottarellum, vabbè, forse a suo modo efficacemente. E cominciamo dalla lettura delle retroscena, delle cronache parlamentari. Allora comincio con Repubblica e Concetto Vecchio a pagina 2, con le immagini finalmente del nostro Parlamento, della Camera. Allora sono 117 i deputati di Fratelli d'Italia, 57 quelli della Lega, 53 di Forza Italia, 8 Noi Moderati, 8 Futuro Nazionale, 7 Italia Viva. Quindi in totale questo emendamento poteva raggiungere 250 voti. Poi naturalmente non è un dato realistico, perché ci sono sempre i deputati in missione, mentre la minoranza aveva solo 139 scranni. Viceversa, il risultato del voto segreto è stato 187 favorevoli contro 188 contrari. Tra questo 139 dell'opposizione e questo 188 contrari c'è uno scarto che insomma va colmato, non solo tra coloro che si sono espressi per la libertà di voto, 7 del gruppo misto e 4 delle minoranze linguistiche. Dunque leggiamo Repubblica pagina 2, la Camera respinge, annuncia il vicepresidente Fabio Rampelli, boato, Montecitorio, ore 19.09. La maggioranza va sotto sulla legge elettorale, tradita dai franchi tiratori, almeno 30, 187 a favore, 188 contro, si votava l'emendamento che intendeva reintrodurre le preferenze e l'opposizione ha prevalso per un solo voto. E ora lì, sugli scranni del centrosinistra, si esulta come dopo un gol al 90esimo. Dimissioni, elezioni, è un fatto politicamente significativo che autorizza le voci sul voto anticipato, come ventilano i leader del centrosinistra, Elly Schlein e Giuseppe Conte. E ora andate a casa. Intervento insomma da ascoltare, quello di Conte, sentimento sintetizzato dalla foto del Quirinale postata sui social del deputato del Partito Democratico Filippo Sensi. Si voterà a fine settembre come nel fatale 2022, Mario Draghi cadde il 21 luglio, non siamo a quel punto, ma serve una riflessione, ammette la Premier Meloni a sera. Cronaca, in mattinata la notizia che Meloni ha convinto i riottosi alleati Tajani e Salvini a votare un emendamento promosso da Fratelli d'Italia e da due partiti minori, affirma Galeazzo Bignami, anche se in maniera contorta reintroduce la possibilità di scegliere i parlamentari fino a 3 preferenze con vincoli di genere molto allentati. Forza Italia e Lega, contrari alle preferenze, non hanno firmato l'emendamento, ma vi convergono perché Meloni decide, incalzata dalla campagna pro preferenze che da settimane va conducendo Roberto Vannacci, di non tradire una sua vecchia battaglia, ma si voterà con voto segreto e fatalmente la giornata è percorsa corsa da voci, sussurri, veleni. Un enorme nervosismo come non accadeva da tempo. Riccardo Maggi organizza un sit-in contro la riforma che i partiti ritengono decisiva per le sorti delle prossime elezioni. La futurista Laura Ravetto chiede di eliminare il principio dell'alternanza di genere. La capogruppo del PD Chiara Braga le risponde: non tutte abbiamo cambiato partito per un seggio assicurato. Ellie Schlein si alza per prima a battere le mani. Il dubbio che pervade i capannelli riguarda la pancia di Montecitorio e Peones. Reggeranno? Specie quelli di Lega e Forza Italia. Le preferenze non sono popolari in un Parlamento di nominati, costringono a cercarsi i voti uno per uno, e a questa preoccupazione si aggiungono i malumori di quelli che non saranno ricandidati, rancorosi, delusi. Come sempre accade quando la legislatura imbocca l'ultimo miglio, le disillusioni prevalgono sulle attese. Non c'è nemmeno un ritorno alle preferenze, denuncia il PD Federico Fornaro. Per quasi tutti i partiti, ad eccezione di Fratelli d'Italia e Partito Democratico, verranno eletti sempre e comunque una maggioranza di eletti in lista bloccata. È un'alterazione della competizione, uno strumento che non esito a definire truffaldino. Insomma,

tutti tronfi in aula, commenta il democratico Lorenzo Guerini. Insieme al centro-sinistra esultano rumorosamente anche gli 8 vannacciani che per precauzione hanno filmato la loro scelta. Non siamo noi i franchi tiratori. Sono stati quelli di Forza Italia e Lega, punta il dito Edoardo Ziello. Ha vinto la palude, ma era giusto provarci, commenta Mara Meloni. I leader del campo largo, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, insieme a Riccardo Maggi di Più Europa e Davide Faraone di Italia Viva, si ritrovano davanti a Montecitorio nel sit-in organizzato contro la legge elettorale. No al Melonellum. Chiedono che la Premier riferisca al presidente Sergio Mattarella, si apra una crisi di governo. Alle 20:30 si tiene una riunione dei capigruppo, si va avanti con la legge, nonostante il clamoroso incidente per decisione della maggioranza, fino a mezzanotte. Alle 22:30 le opposizioni occupano l'emiciclo, perché non si può far finta di niente, il Quirinale non è stato interpellato e non è coinvolto al momento, ma tra la ieri era a Parigi, non era un voto di fiducia, spiega Bignami, ma rischia lo stesso di essere una calda estate. Questo è un dato di fatto. La disfatta di Meloni, tentata dalla crisi, ha vinto la palude, e questo è sempre Repubblica. E poi andiamo a pagina 4 con la caccia ai Badogliani. È vero che insomma stiamo ricordando in questi anni abbiamo ricordato gli anniversari della nostra Repubblica, ma insomma torniamo anche nel lessico a quel periodo immediatamente precedente. La caccia ai Badogliani, più di 30 hanno tradito Forza Italia e Lega nel mirino, gli 8 di Futuro Nazionale filmano il loro voto, Franceschini segnala i malumori delle donne di destra, il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami sotto shock. Scrive Francesco Bei, il bello dei franchi tiratori è che non li beccano mai, citofonare a Romano Prodi che sta ancora cercando i suoi 101. Sono apparsi all'improvviso come un'onda mongola, come un'orda mongola. Alle 19:05 votazione segreta su un subemendamento, non c'erano. Alle 19:09, boom, mandano sotto il governo per un voto. Galeazzo Bignami è sotto shock. Per lunghi minuti, mentre tutti gli si fanno intorno, resta immobile e non parla, non risponde. Carlo Nordio è una statua di bronzo. Elisabetta Casellati, la sventurata che aveva espresso il parere favorevole del governo, anziché lasciar fare e rimettersi all'aula, guarda impietrita il Sabba in corso sui banchi dell'opposizione. Il Sabba mi pare una perfetta descrizione di quello che avveniva nel frattempo sui banchi dell'opposizione, a casa. Ma chi sono questi che i Fratelli d'Italia già chiamano Badogliani, ovvero traditori, e quanti sono? Di sicuro più di 30, già che gli 8 vannacciani e 7 renziani hanno votato sì. Secondo i nostri calcoli sono 31, dice il capogruppo leghista Molinari, e non c'è nessuno dei nostri. Senza riandare al vecchio proverbio della prima gallina che canta ha fatto l'uovo, c'è da dire che proprio su Lega e Forza Italia si appuntano i sospetti principali dei meloniani, che hanno preso nota durante il voto segreto di chi votava in piedi e di chi infilava tutta la mano nella buchetta della pulsantiera anziché soltanto un dito. Come abbiamo fatto insomma in un Parlamento che, sebbene ridotto da una riforma costituzionale, comunque diciamo così numeroso, a guardare le mani di tutti, non ne ho idea. Oppure appunto infila tutta la mano in maniera da usare il mignolo della mano destra per schiacciare il tasto all'estrema destra, che corrisponde al rosso no, anziché quello a sinistra per il sì, che è verde. I meloniani pare abbiano puntato i loro sospetti soprattutto su Forza Italia, il partito più allergico alle preferenze. Anche Marta Fascina, come ama essere chiamata, non Fascina, è venuta a votare, sussurrano, lei che non viene mai. Peppe Provenzano riferisce quello che gli ha raccontato un collega forzista alla riunione del gruppo. Tajani ha minacciato tutti dicendo che sarebbe caduto il governo se l'emendamento non fosse passato. Il segretario di Forza Italia, conscio che l'abolizione delle norme antidiscriminatorie avrebbe portato alla sollevazione della parte femminile del gruppo,

aveva anche aggiunto una promessa. Le norme antidiscriminatorie sono quelle che prevedevano l'alternanza di genere, che naturalmente con le preferenze verrebbero meno, sebbene appunto vengano chiamate finte preferenze, sempre fanno venir meno quel principio. Abbiamo soltanto un problema che riguarda le donne, ma io garantisco che le donne avranno ampia rappresentanza nelle nostre liste. Saranno state le donne forziste a non fidarsi? Dario Franceschini segnalava fin dalla mattina che il bacino potenziale dei franchi tiratori era tra le 78 deputate di centrodestra, tanto da suggerire alle colleghe del PD di insistere sulla fine dell'alternanza di genere nell'emendamento Bignami. La caccia al colpevole passa anche dal foglio presenze. Di Forza Italia ne mancano due. Andrea Orsini, dietro una colonna, respinge i sospetti. Sono assenti giustificatissimi. Cannizzaro a fare il sindaco, Bergamini è inviata al summit del Partito Popolare a Madrid. Le giustificazioni degli altri io non le ho viste. La Lega conta 8 assenti. Dopo il voto tutto il gruppo è in piedi intorno a Molinari, che resta seduto e sospira. Non sono i nostri, sono sicuro. Si avvicina Maurizio Lupi. Mancano tanti voti. Sicuro i vannacciani hanno votato contro. Però i reietti del generale non ci stanno a passare proprio loro per Badogliani. Si sono fatti furbi. Sapevano che in caso di patatrac sarebbero stati il bersaglio perfetto e hanno preso le loro contromisure. Gianangelo Boff, ex leghista approdato nella sporca dozzina di Vannacci, fende il transatlantico con un video da mostrare a tutti. L'ha girato lui stesso, immortala il suo ditone indice infilato nella buchetta del voto. Tutto spostato a sinistra, con il resto delle dita fuori. È una tecnica che ci insegnò Bobo Maroni. Così è impossibile barare. Tutti gli 8 vannacciani si sono immortalati così al momento del voto segreto. E allora rieccoci al punto. Chi sono? Riccardo Maggio ha una sua teoria. Guarda caso, Forza Italia e Lega hanno dichiarato il loro sì all'emendamento Bignami solo dopo aver avuto la certezza che ci sarebbe stato il voto segreto. La gran parte dei franchi tiratori viene da lì. Il Dem, Igor Taruffi, ha fatto un calcolo che sembra la ricetta di un Manhattan. Un terzo Forza Italia, un terzo Lega, un 10% i meloniani e una fettina di donne per dare il sapore. E vabbè. A Vannacci polemiche e sospetti, tra i banchi scoppia il caso Hitler. Questa pure è, insomma, una vicenda che forse meriterebbe più spazio. Il caso, siamo a Hitler, diciamo, non bastava con tutto quello che avevamo visto. L'ordine delle truppe arriva dall'ex generale Vannacci, prima con una telefonata ai suoi. Insomma, anche sulle preferenze prevale la politica dell'inciucio, perché la proposta di modifica presentata da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC mantiene i capolista bloccati, lascia il potere nelle segreterie di partito e noi non siamo d'accordo, però, sottolinea, voteremo anche questo emendamento perché è meno peggio. Fino alla sera prima i vannacciani erano intenzionati a votare contro, ma poi appunto col passare delle ore qualcosa è cambiato. Quando il governo viene battuto e la proposta di modifica bocciata, i vannacciani lasciano l'aula appunto con il cellulare in mostra. In questa strategia i deputati di Vannacci sono i primi a inveire nell'emiciclo contro il governo appena messo sotto scacco dall'opposizione e dai franchi tiratori. Ziello prende subito la parola mentre i partiti di governo sono ancora ammutoliti. L'obiettivo è insinuarsi nella crepa che si è aperta in modo plateale e allargarla sempre di più. I deputati di maggioranza evidentemente nell'ombra hanno rotto il patto che avevano formalmente siglato ed evidentemente hanno dimostrato di essere loro stessi funzionali alla sinistra, in particolare Lega e Forza Italia. Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, non è poi così convinto. All'aria di chi ne ha viste tante, vecchio trucco, commenta in transatlantico, far vedere che con il dito si vota sì e invece sul no. Il sospetto è che il generale abbia studiato il tranello, ma non finisce qui. In serata il Dem Provenzano accusa Furgiuele di aver urlato Hitler, Hitler, mentre parla il collega Casu. Il vannacciano si difende: non è vero, mi chiederà scusa. Ma Giorgio Mulè, che presiede l'aula, afferma: chiederò ai questori di avviare un'istruttoria.
Nell'attesa di questa istruttoria ne possiamo leggere quel botto imprevisto della dea Nemesi, nemica dell'arroganza, con Filippo Ceccarelli che ci ricorda che nel giugno del 91 la Prima Repubblica cominciò ad affondare a furor di affluenza e voto popolare con i risultati del cosiddetto referendum sulla preferenza unica. Consultazione ritenuta erroneamente minore, scrive il giornalista, ma tale da schiavardare il sistema, anche perché vissuto dai leader sconfitti Craxi, Forlani e Andreotti come uno shock politico e dai vincitori come un festoso plebiscito, che è un po' quello che è avvenuto ieri. L'opposizione infatti ha festeggiato in piazza, ha occupato l'aula, adesso tocca a noi, Schlein, siamo stati perfetti. E poi Gabriella Cerami spiega i trucchi della destra sulle liste per abolire la parità di genere. La norma bocciata faceva saltare l'obbligo del 60% nell'alternanza. Scontro in aula, siamo brave, basta quote, scaricate le donne. Qui vengono inquadrate le deputate del PD Chiara Braga e di Futuro Nazionale Laura Ravetto. Naturalmente oggi ci sono tante interviste, le vedremo fra un momento, ma a proposito del Chercher la femme, ce n'è una al singolare che viene inquadrata dalla stampa ed è Marina Berlusconi. Meloni e i sospetti su Marina. Intanto c'è un indizio, che è proprio Marta Fascina, e ci viene raccontata da Ilario Lombardo nel suo retroscena, intenta in un corridoio di Montecitorio a ridere, sorridere con Tullio Ferrante, anzi a ridere di gusto, per nulla preoccupata da quanto è appena successo. E questi due, scrive Lombardo, non sono due parlamentari azzurri qualsiasi. La seconda, solitamente assente in Parlamento, è stata l'ultima compagna di Silvio Berlusconi e oggi si dice molto sensibile alle indicazioni politiche della primogenita Marina, presidente di Fininvest. Lega e Forza Italia avevano pregato Giorgia Meloni di non forzare, che il rischio di un incidente era concreto. La sera prima del voto, l'altro ieri, durante l'ultimo confronto a tre, la Premier aveva provato a spiegare a Tajani e a Salvini che affossare l'emendamento avrebbe anche potuto provocare una slavina verso una crisi di governo, qualcosa meno di una minaccia a cui il segretario di Forza Italia e il leader della Lega hanno risposto spiegando a Meloni che se le opposizioni avessero attivato la trappola del voto segreto, loro non sarebbero stati in grado di garantire la tenuta dei gruppi. Alla fine è andata secondo le più fosche aspettative. La logica dei franchi tiratori ha prevalso. L'eco del boato delle opposizioni che in aula hanno accolto il no per un solo voto alle quasi preferenze è ancora forte a Palazzo Chigi quando Meloni, poco meno di due ore dopo, commenta il duro colpo subito a Montecitorio. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude. La Premier sostiene di aver tentato di reintrodurre le preferenze dopo 30 anni di liste bloccate, anche se preferenze non erano e la formulazione dell'emendamento prevedeva i capilista bloccati e un listino di sei nomi scelti dai leader su cui apporre tre crocette, ma è l'unico modo per uscirne senza infilare la portiera dell'auto della scorta e salire al Quirinale per rimettere il mandato. Nel comunicato che confeziona mentre dà ordine di trasmettere tutta la sua ira, Meloni fa quello che chi la conosce da sempre aveva previsto: cerca di capitalizzare una sconfitta, di trasformarla in una battaglia combattuta convintamente in solitaria, un'occasione persa per gli italiani, persa per colpa altrui, per la sinistra e le opposizioni che hanno voluto il voto segreto ed esultano come se avessero vinto un mondiale, ma anche per i diversi voti che sono mancati nella maggioranza. Ed è su questo, conclude, che serve una riflessione. Dove porterà questa riflessione si capirà nelle prossime 24 ore. Da Palazzo Chigi filtra l'arrabbiatura della Premier, ma anche la volontà di non drammatizzare ulteriormente. È come se ci dicesse, e Lombardo ci aiuta insomma a percorrere anche questa ipotesi, è come se ci dicesse: sono al governo, non ho potuto fare tutto quello che volevo perché
appunto ostacolata nella mia stessa maggioranza. Si pone insomma già all'opposizione in vista delle prossime elezioni, in via solitaria, così come aveva fatto durante i governi delle ultime legislature. La tentazione e le incognite delle urne, scrive Marcello Sorgi nel suo taccuino. Un'occasione così Meloni se la sarebbe sognata, come dicevano in tanti ieri nei corridoi di Montecitorio, può giocarsi la carta delle elezioni anticipate, chiudere la legislatura prima che Schlein e Conte e Vannacci abbiano il tempo di organizzarsi e andare al voto con la bandiera di chi voleva restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti, che dai tempi della Seconda Repubblica è stato loro negato. Ma c'è un ma, e la Premier ne è perfettamente consapevole. Se si apre la crisi, le carte passano alle mani del capo dello Stato. Mattarella sarà il primo a ricordare a Meloni che è soltanto una Presidente del Consiglio, non una Premier elettiva, come avrebbe voluto diventare se la sua riforma fosse andata in porto. La differenza tra un sistema parlamentare e uno populista sta tutta lì. La prima mossa del capo dello Stato sarà di chiedere a Meloni di parlamentarizzare la crisi, cioè di ripresentarsi alla Camera e rivolgersi alla propria maggioranza per verificare se il voto sulle preferenze di ieri sia stato un incidente o se si sia verificata una rottura più seria all'interno del centrodestra. Meloni a questo punto dovrebbe considerare se sia credibile e quanto lo spettacolo di una coalizione che si liquefa in Parlamento e magari pure in diretta televisiva, per poi riproporsi tale e quale dopo l'eventuale scioglimento delle Camere. Anche perché i suoi alleati, come detto, negano tutto, cioè arrivano a negare anche l'evidenza di questo voto. Abbiamo detto i numeri, quali sono i numeri della maggioranza, non li ripeto. Prima però di arrivare appunto agli alleati, vado a guardare anche i titoli dei giornali della destra, filogovernativi, che abbiamo qui sulla scrivania. Allora, come la prendono e come affrontano questa vicenda? Intanto ho qui La Verità, La Verità e Il Tempo, e poi Il Giornale è Libero, eccoli qua. Cominciamo dal Giornale, che proprio è esplicito, a caratteri cubitali. Blitz alla Camera, alto tradimento. Legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza. Il governo va sotto per un voto sulle preferenze e la sinistra esulta. E Tommaso Cerno, sebbene il titolo della rubrica dell'editoriale sia abitualmente controcorrente, in sostanza esplicita quella che è la tesi della Presidente del Consiglio: i mostri della palude. E i mostri. E poi il Libero, che oggi ha un'impaginazione diversa dal solito, sembra un altro giornale. Al centro c'è sempre Ranucci, le amanti e la stagista, gli altri guai di Ranucci. E tra i vari titoli che figurano, il governo va sotto, colpa delle donne. Più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze nella nuova legge elettorale. Sinistra in festa, Meloni serve una riflessione. E il Corriere chiede già il voto contro Giorgia, nota Fausto Carioti, un genere giornalistico al quale i lettori del Corriere dovrebbero essere abituati. L'editoriale finto bipartisan, in realtà fiancheggiatore fino al midollo. Il messaggio è che questa destra, signora mia, è pericolosa, bisogna fermarla. Questo a proposito del Corriere di ieri. Egregio Presidente, Alessandro Sallusti risponde invece al Presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, a proposito di una polemica sempre relativa alla giustizia. A Milano i giudici disarmano la polizia e egregio direttore, giù le mani dai giudici, sì, ma anche dalla polizia, la risposta di Sallusti. E insomma, questo è il trattamento di Libero. La Verità non nasconde che la maggioranza perde pezzi, questo è il titolo. Parte la caccia ai traditori, 30 franchi tiratori, qui si ritorna al maschile, affossano per un solo voto l'accordo trovato tra i partiti sulle preferenze nella legge elettorale. Il Premier assente per il CDM, serve una riflessione.
E appunto questo è la verità, il tempo molto meno, sempre concentrato su Ranucci e la parte diciamo più hot di questa vicenda, 50 sfumature di Sigfrido, il team di Esperia recupera da un libro di Ranucci due storie di seduzione e sesso con una stagista e una fonte di notizie. E poi appunto Capezzone si lancia, ecco, su questo un contrappasso atroce. Immaginate se partisse una campagna burla sul Bunga Bunga di Sigfrido. Solo in alto, in un riquadro, il direttore si occupa anche della legge elettorale. Il centrodestra si fa male, non passa per un voto l'emendamento sulle preferenze, la sinistra festeggia, il centrodestra affondato da almeno 30 franchi tiratori. È inutile girarci intorno, scrive Capezzone, siamo in presenza di un bruttissimo passo falso del centrodestra e non consola granché denunciare come il centrodestra abbia giocato a far saltare il banco. A cosa ci si poteva aspettare da quella parte? Forse qualcuno pensava che dessero una mano, che il centrosinistra ha detto centrodestra. E la realtà è che la maggioranza ha fatto autogol in una fase politica che era e doveva continuare a essere positiva. Forse Conte finalmente sotto pressione per la mala gestione Covid, Ranucci alle corde, Ranucci ha arruolato un buon provvedimento sulla sicurezza appena approvato proprio ieri pomeriggio, e invece ecco il patatrac. Di per sé in teoria la bocciatura di un emendamento non sarebbe niente di tragico, ma in politica conta più ancora degli emendamenti la sensazione che trasmetti, e ieri si è trasmessa la sensazione di una disarticolazione da fine legislatura, di una maggioranza divisa più ancora di quanto non lo sia per davvero. In questi casi sono tanti i fattori che concorrono a generare un incidente: il miserabile calcolo del deputato che sa di non essere ricandidato, la debolezza dell'altro che teme di non avere la forza di raccogliere preferenze, più qualche tensione intestina ai singoli partiti, occhio inevitabilmente a Forza Italia, più l'irresponsabilità di chi, per esprimere un dissenso di merito su un aspetto di una legge, sega il ramo dell'albero su cui è seduto, e cioè, fuor di metafora, infligge una pericolosa sconfitta al proprio schieramento. Ora occorre rialzarsi e riorganizzarsi velocemente. Peggio di una brutta giornata parlamentare c'è solo un'eventuale settimana di dibattiti a base di sterile autolesionismo. E insomma, questo è il commento del direttore, ve l'ho letto per intero. Ora veniamo c'è ancora una cosa da leggere, sempre sul giornale, che abbiamo detto è quello che evidenzia di più quello che è accaduto, e poi a pagina 3, con la furia di Meloni contro gli alleati, non tiro a campare, ora un chiarimento, vediamo come la legge esce dalla Camera e poi valuteremo cosa fare. L'irritazione per aver perso ben 31 voti, nel mirino Tajani e Salvini, qualcuno si assuma la responsabilità su politica, su Facebook, ieri ha appunto scritto questo: noi ci abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale, e continua la premier, abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato del voto sull'emendamento, spiega, dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro, ma aggiunge anche nella maggioranza sono mancati diversi voti. Su questo, conclude Sibillina, serve una riflessione. Vabbè, insomma, nulla di nuovo. Andiamo anche sul Corriere, che forse aggiunge questo elemento, che delle presenze che potrebbero essere avrebbero votato in modo difforme. Lollobrigida, li cerco io, la chat sospetta dei forzisti. Simone Canettieri ci parla di una chat segreta o semisegreta, visto che è scritta a pagina 3 del giornale, tra i forzisti, e soprattutto ci racconta che c'erano dei leghisti presenti. I sospetti cadono sul partito fondato da Silvio Berlusconi, che per l'eterogenesi dei fini ha votato in parte contro l'emendamento delle preferenze per una questione di merito, e forse per mandare un segnale al leader e ministro degli esteri, che sembra il
principale obiettivo del voto, almeno all'interno di Forza Italia. L'altra inquadratura è sui leghisti. Un'ombra li insegue. Ci sono casi curiosi. Il sottosegretario Federico Freni, in missione, quindi assente e giustificato, è entrato ma non ha votato. È l'accusa di Fratelli d'Italia. Veleni anche su Vania Gava, che risultava assente, ma invece era presente. L'ufficio stampa del Carroccio dirà che la viceministra ha votato, da Fratelli d'Italia insistono di no, ma ammette che c'è stato un problema con la registrazione. Serve il VAR. I parlamentari della Fiamma, da noi nessun badoglio. Chissà. L'onorevole Meloniano sbardella. Da noi molti hanno votato addirittura solo con l'indice, alzando il pollice. Allora, pollice, il mignolo, ognuno lo racconta a modo suo. Matilde Siracusano, sottosegretario di Forza Italia con delega ai rapporti con il Parlamento, si fa dare la strisciata degli assenti non giustificati perché non in missione. 4 di Forza Italia e 3 della Lega. Nevi, braccio destro di Tajani, dice che sono mancati i voti dei vannacciani. Lo pensa anche il ministro Ciriani, anche se fosse così non sarebbero bastati. E dunque l'articolo parte dalle mani tra i capelli di Antonio Tajani, che sono tutto un programma, così come lo sguardo gelido di Francesco Lollobrigida chino sul cellulare. Adesso vado a scoprire chi sono i franchi tiratori, ci sentiamo dopo. È pericoloso chiedergli altri dettagli visto l'umore. Luca Ciriani, che di lavoro fa il ministro per i rapporti con il Parlamento, è una statua di sale. Catatonico, ha vinto l'istinto di autoconservazione. Lupi scuote la testa, non ci crede. La falange vannacciana, che si era ripresa col telefonino al momento del voto, forse come pegno di lealtà, è scossa da un brivido d'eccitazione. Ghigni sparsi, messaggi al generale. Dopo qualche minuto si scambiano il 5, Laura Ravetto e Domenico Furgiuele, accusato alla ripresa dei lavori dalle opposizioni di aver urlato Hitler. E questa appunto è la giornata politica. Adesso vediamo sul Corriere Enrico Costa, che ci dice che quell'emendamento era una buona mediazione. Noi di Forza Italia leali e solidissimi, ora avanti con la legge, ci sono tutte le condizioni, noi siamo stati presentissimi, leali e solidissimi, dice il capogruppo di Forza Italia alla Camera. Non scherziamo, noi di Forza Italia eravamo il gruppo più presente in aula, 96,23%, i numeri parlano, è appunto... proprio per questo parlano. Pensa che abbia ragione Elena Bonetti di Azione quando dice che l'emendamento è stato bocciato perché nuoceva alla presenza femminile nelle liste. Io rispondo del mio gruppo, che è stato compatto sia nella presenza che nel merito della votazione. La legge va tolta dal tavolo, come chiede l'opposizione? No. È fondamentale andare avanti con questa legge che garantisce la stabilità e contiene un elemento innovativo, che è l'indicazione del candidato premier. Fatte salve le prerogative del capo dello Stato che restano, indica una scelta di indirizzo politico. E poi bisogna dire una cosa importante: il testo uscito dalla commissione rimane intatto, può essere migliorato, sono stati presentati emendamenti, ma quello che è caduto è stato un emendamento non approvato. Non è un dramma, perché l'impianto resta quello. Il punto è un altro: abbiamo un'opposizione che nelle piazze dice che bisogna recuperare la fiducia dei cittadini che non vogliono votare, ma poi nel momento in cui si fa una scelta che va in questa direzione si schierano contro le preferenze. Questa è la posizione di Enrico Costa. Curioso che una legge che viene esaminata in vista dell'approvazione per garantire stabilità porti invece a instabilità, almeno in questa legislatura, in questa maggioranza. Viene sentita dal Corriere della Sera anche Elena Bonetti: l'emendamento penalizzava tutte le donne, la legge non deve passare. Non voglio dire, ma il tema ieri in aula è esploso in maniera davvero trasversale, perché il governo ha sommato due errori. L'appello scritto assieme a colleghe anche di maggioranza, Silvana Comaroli della Lega, De Monte, Isabella di Forza Italia e poi Gribaudo e Zanella, invitava a riflettere sul fatto che le preferenze, premiando la forza delle reti personali, disponibilità economica e notorietà, tendono a penalizzare la presenza femminile. Noi di Azione avevamo proposto metà capilista uomini e metà donne, ma invece di ripensarci quell'emendamento è stato aggravato. Come? Togliendo il vincolo sull'equilibrio di genere dei capilista, quindi ci saremmo
potuti ritrovare capilista bloccati tutti uomini e magari tutti uomini anche nei primi posti successivi. Il voto è stato segreto, ma posso dire una cosa: io mi sono assunta la responsabilità di denunciare quella che sarebbe stata un'onta indelebile, un passo indietro nelle conquiste delle donne, ed è stato difficile, ma in aula è poi cambiato il clima. Così Elena Bonetti, Costa l'abbiamo visto, l'opposizione. Nicola Fratoianni viene intervistato dalla Repubblica a pagina 7 e ribadisce il collegamento con le riforme istituzionali, quella sulla giustizia bocciata nel referendum e questa legge elettorale voluta dalla Presidente del Consiglio, secondo l'opposizione, per procedere sulla linea del premierato elettivo che non è riuscita a portare avanti attraverso una riforma della Costituzione. E per Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, leader di Alleanza Verdi e Sinistra con Bonelli, non ci sono altre definizioni. È il tonfo di Giorgia Meloni. Hanno perso clamorosamente, ne prendiamo atto, ne prendano atto e ne traggano le conseguenze, perché questa vicenda va bene oltre la legge elettorale. Mi aspettavo questa sconfitta, me l'aspettavo e se ne discuteva da giorni. Meloni ha fatto un post social poche ore fa con quell'arroganza, quella tracotanza che in realtà non era una sfida alle opposizioni ma un avvertimento alla sua maggioranza. Non è venuta qui in aula ma di fatto ha posto la fiducia ed è stata sfiduciata, ne deve prendere atto. Naturalmente di fatto non ha posto la fiducia, però ha fatto quel posto. Prenderne atto cosa significa in pratica? Non ha più una maggioranza. Il messaggio politico della giornata è molto chiaro: andate a casa. Che ce ne ha visto in aula a destra dopo l'esito? Tanti sconsolati, molto preoccupati e delusi, mentre un'altra parte della maggioranza ha dissimulato bene. Loro sulla carta hanno 90 voti in più, quindi la frana della maggioranza è particolarmente fragorosa. E lo sgambetto da chi arriva? Si dice che Lega e Forza Italia avessero i maggiori mal di pancia. Certamente quel voto viene da loro, anche se avevano dichiarato unitariamente il voto compatto. O magari dietro c'è qualche insospettabile di Fratelli d'Italia. Si tornasse al voto, noi come coalizione progressista siamo pronti, ma è bene ricordare che a sciogliere le Camere è solo il Presidente della Repubblica. Certo, sono pronti anche perché il collega di Fratoianni, Angelo Bonelli, ieri dichiarava in un'intervista che la posizione sulla politica estera del campo largo è quella di Giuseppe Conte, dunque sono pronti, sono d'accordo su questo, possono tranquillamente andare. Ovviamente non è così, come i giornali ieri ci facevano notare, va chiarito, ecco, quel punto, quantomeno quel nodo, soprattutto sul riarmo, l'atteggiamento nei confronti della Russia. Per stare invece a questo testo della legge elettorale, ultima segnalazione in merito, Roberto Dalimonte a pagina 2 della Stampa: le liste bloccate sono peggio, con questa riforma a rischio stallo. Se nessuna coalizione arriva al 42%, il sistema diventa comunque proporzionale. Hanno sbagliato le opposizioni a chiedere il voto segreto su questa legge, serve trasparenza. E esperto di sistemi elettorali, professor Alla Luis, non è un estimatore della legge all'esame della Camera, ha due facce: può funzionare come maggioritario perché c'è un corposo premio di maggioranza, ma solo se una coalizione supera il 42% e vince. Se però nessuno arriva a quel 42% diventa proporzionale. Dal mio punto di vista non va bene, sono fautore dei sistemi disproporzionali in questa fase storica. Intanto saltano le preferenze. In passato sono stato contrario al voto di preferenza perché ne vedevo più difetti che vantaggi, però nel clima di oggi, con la gente che non va più a votare, presentare agli elettori tutte le liste bloccate non va bene. E anche se i capilista sarebbero stati comunque bloccati, erano preferenze per pochi. Certamente la maggioranza dei parlamentari sarebbe stata eletta con liste bloccate, ma sarebbe stato comunque meglio avere qualcuno eletto con le preferenze degli elettori. Certo, non era il massimo, ma era meglio che niente. E questo, insomma, afferma il professor Dalimonte sulla Stampa. Molti editoriali, l'avviso da cogliere di Massimo Franco sul Corriere della Sera,
la caduta della Bastiglia nel 14 luglio di Giorgia Meloni, di Annalisa Cuzzocrea sulla Repubblica, Paolo Pombeni sul Mattino e il Messaggero, il prezzo che il Paese non può pagare alla furbizia. Lascio naturalmente a voi la lettura di questi insieme agli articoli che abbiamo già visto. Adesso però dobbiamo andare avanti perché c'è altro. Ieri il governo si è riunito nel Consiglio dei Ministri e ha approvato un nuovo provvedimento. Andiamo a vedere nel dettaglio nuovo decreto sicurezza, si dice sempre per evitare, ecco, che le percentuali nei sondaggi di Futuro Nazionale di Vannacci crescano ancora. C'è l'intesa sulla legge stretta su Movida e Maranza, fermo preventivo dei minori. Lo farà anche la polizia locale, piante dosi, agenti più tutelati. Il governo lo aveva annunciato, una stretta sulle baby gang e sui reati commessi da quelli che sono stati ribattezzati i Maranza, in uno slang tipicamente adolescenziale, ovvero i ragazzini delinquenti. Ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il disco verde a un disegno di legge, quindi non è un decreto, è un disegno di legge, quindi non è in vigore. Potrebbe entrare in vigore qualora il Parlamento, con questa situazione, vedremo quello che succederà, lo approverà. Un disegno di legge che contiene queste nuove norme sulla sicurezza, sono destinate soprattutto ai più giovani. I giovani sono sempre stati un pallino di questo governo. Ricordiamo che il primo provvedimento è stato il decreto anti-rave, si sono succeduti i decreti sicurezza. Oggi, se non bastassero le mie parole, c'è sulla Repubblica un'intervista al direttore del carcere di Nisida che vi racconta gli effetti anche di questo tipo di legislazione, quella appunto che abbiamo visto in questa legislatura sulle carceri minorili. È un disegno di legge che riprende un testo del Consiglio di alcuni mesi fa, ha detto il ministro Piantedosi, un testo del 5 febbraio 2026, a cui sono stati aggiunti 5 nuovi articoli accanto alle norme originarie che prevedevano aggravanti per alcuni reati commessi ai danni dei giornalisti e le norme sugli sgomberi di occupazioni abusive delle seconde case, insomma. Quello che di solito viene definito un provvedimento Rete 4, diciamo, quegli allarmi che lanciano un certo tipo di trasmissioni, un certo tipo di informazioni e poi determinano anche il provvedimento che deve arginarlo. A cominciare dal fermo preventivo esteso ai minori, ma anche il divieto di aggregazione nei casi della cosiddetta mala movida. Il fermo ai minori è previsto quando sussiste un fondato motivo di ritenere che le persone possano mettere in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica. Il fermo potrà essere fatto anche dalla polizia locale, come era già previsto, ha precisato il ministro, per sgombrare il campo delle polemiche. Questo avviene soprattutto nei luoghi della cosiddetta movida ed è contro la mala movida che il disegno di legge prevede l'introduzione di una nuova ipotesi di avviso orale da parte del questore, con il quale si dispone anche il divieto di aggregazione, quindi non solo i rave, ma anche, diciamo, stare semplicemente per strada a divertirsi, anche quello, diciamo, può essere vietato con un avviso orale da parte del questore. Importante è anche la norma che condanna i danneggiamenti di gruppo: quando per gruppo si intende l'assembramento di 5 o più persone, la pena va da una reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa fino a 15.000 euro. A questo reato viene estesa la possibilità di arresto differito in flagranza. Difficile essere giovane di questi tempi, è difficile però essere anche anziani e caregiver, questo però lo vedremo più avanti nella nostra rassegna. Restiamo su questo provvedimento, vediamo come la prende un giornale cattolico, che è per esempio Avvenire. Il titolo è sulla visita di Matteo Zuppi in missione in Ucraina, che ha visitato i soldati russi catturati a Leopoli.
Il Papa prega anche per voi, la diplomazia della Chiesa tra la liberazione dei bambini rapiti e lo scambio dei detenuti, questo il ruolo che con questo Papa sembra aver ritrovato la Chiesa. Il cardinale è inviato di Leone XIV nel campo vicino a Leopoli, incontra militari di diversa provenienza. Gli editoriali sono riservati alla questione degli scismi, due strappi, quello delle Febbriani e quello di Pechino, che non sono comparabili, e l'ultimo Macron e i moschettieri, la Francia e il gioco all'europea di Daniele Zappalà. Quindi sono due editoriali senz'altro da leggere, però sulla prima pagina dell'Avvenire ci colpisce la questione del fermo preventivo per i minori. Pagina 6 e 7. Celle roventi, degrado, pochi spazi, carceri in condizioni disumane. È un reportage di Fulvio Fulvi sulla sofferenza dietro le sbarre. Il tasso medio di affollamento è del 140%, ma in alcuni casi il quadro è più grave. A Rebibbia, a Poggioreale, quindi a Roma, a Napoli, alla Dozza di Bologna, ci sono anche carenze sanitarie e manutentive. Urgente investire in misure alternative alla detenzione. È un tema del quale si occupa il Partito Radicale e se ne sta occupando in particolare in questi giorni, perché nessuno più dei rappresentanti, dei militanti radicali, che sono tante volte entrati nelle carceri, sa cosa significa il sovraffollamento, ma sa soprattutto cosa significa l'estate in carcere. Una pena di morte nascosta, 32 anni di reclusione e studio, condannato per 5 omicidi di boss mafiosi, Limaccio si è sempre proclamato innocente, si è laureato ed è il primo detenuto ad aver conseguito un dottorato. Si batte per l'abolizione del carcere a vita. Questa è un'altra storia che viene raccontata da Avvenire, ed è la storia di Alessandro Limaccio, arrestato nel 95, è stato condannato a 4 ergastoli per 5 omicidi di boss mafiosi, ma si è sempre professato innocente e per questo rifiuta di collaborare. Quello che però ci interessava era la sicurezza, l'ulteriore stretta sui Maranza, fermo preventivo anche per i minorenni, per arginare le bande giovanili, il questore potrà disporre il divieto di aggregazione, il fermo preventivo per chi porta armi e oggetti per offendere scatterà pure per gli under 18, anche da parte dei vigili urbani. Le opposizioni, ennesime norme illiberali. Dopo giorni di annunci, ecco l'ennesimo giro di vite in materia di sicurezza è stato messo a punto dal governo. Poi la devianza giovanile, la violenza gratuita, le lame, le dirette social, per loro l'arresto è come una medaglia. Allora andiamo a prendere anche la Repubblica e facciamo una segnalazione, ecco, anche di lettura che prendiamo appunto dalle pagina dalla pagina 19 forse della Repubblica, con la storia del carcere di Nisida, che viene, non è la pagina 19, è una pagina precedente, con la storia appunto del carcere di Nisida che viene raccontata in un libro, pagina 23, e in un'intervista di Concita Sannino al direttore del carcere, che insomma è diventato anche celebre con il fenomeno Mare Fuori. Gianluca Guida, storico direttore del carcere minorile, ha scritto il libro Guerrieri, li ho aiutati a lasciare l'armatura, 30 anni con i ragazzi, così li racconto, oltre Mare Fuori. Parliamo del modello Nisida, il carcere amato da grandi scrittori e da tutti i presidenti della Repubblica. Mattarella ci è venuto due volte, insomma un carcere molto particolare, si trova su un'isola sebbene collegata alla terraferma di Coroglio, di Bagnoli, non molto distante da dove si trovava appunto l'Italsider, da dove si terrà la Coppa America l'anno prossimo.
L'ho detto, quante volte ha detto non ce la faccio più, l'ho detto non per i ragazzi, è capitato di non essere capiti. Con Mattarella fu speciale, lui comunica molto con lo sguardo e noi che eravamo ancora in epoca Covid gli facciamo violare il protocollo Covid, eravamo tutti con le mascherine, andiamo in cucina, arriva Don Peppino, il pane fragrante appena sformato, presidente lo vogliamo assaggiare, lui serafico si toglie la mascherina, lo prende con le mani, ho tremato, anche Jovanotti è stato fantastico, insomma racconta quello che fanno a Nisida e quindi qui vediamo soprattutto il lato positivo, ecco, del sistema penitenziario quando riesce a fare qualcosa ancora di utile. Questa è una segnalazione, poi però andiamo avanti e ci sono altre cose da segnalare. Intanto il Corriere della Sera ci dice dà per certa l'etimologia della parola maranza, che deriverebbe da marocchino più zanza, quindi ladruncolo, ma non è affatto vero che questa sia l'etimologia certa, è molto incerta, nasce sicuramente nella Milano di quando io ero ragazzina, bambina, nei primi anni Ottanta, quando appunto c'erano i paninari nei quartieri del centro di Milano e il maranza allora era il tamarro delle periferie e quindi una sorta di coatto, qualcuno dice che venga da marans, quindi diciamo da quegli amplificatori con cui giravano, quindi era un personaggio simpatico e rumoroso e quindi il marchio di stereo, insomma marans e i radioregistratori portati in spalla, ecco, da all'epoca. Insomma, questo è uno dei collegamenti. Altri parlano del collegamento con marrano, zotico, villano, quindi non è affatto vero che sia una parola nuova collegata alla immigrazione dal Nord Africa, anche se poi si è affermata così in questa fase, soprattutto nel gergo della politica e forse anche di alcuni di coloro che vengono individuati dalla politica come tali. Avvenire ne parla, abbiamo detto, della questione del decreto. Il Corriere della Sera il Sole 24 Ore ci dice che nonostante l'immigrazione, che sembra un capitolo fondamentale della politica di tutto il continente europeo, la nostra popolazione, la popolazione europea, diminuirà notevolmente a partire dal 2100. Quindi raggiungerà un picco poco prima e poi comincerà a scendere clamorosamente. C'è anche un altro capitolo che è stato affrontato nel Consiglio dei Ministri, la questione, non del Consiglio dei Ministri, chiedo scusa, questo è un provvedimento che già ha nell'iter parlamentare e quindi un emendamento che è stato approvato in commissione, sempre alla Camera, relativamente alla legge di delega sulle professioni sanitarie per il condono, ecco, ai medici Novax. Viene considerato un vero e proprio tradimento dall'ordine dei medici questo tipo di provvedimenti. Reintegro dei medici Novax, passa la proposta di Fratelli d'Italia, approvato l'emendamento in favore dei radiati durante il Covid, la protesta della Federazione degli Ordini, offesa alle vittime. E poi c'è un'altra norma sull'omeopatia, questa la trovate sul Foglio, non basta il tema Novax, ma c'è anche la questione della omeopatia, considerata appunto una medicina di rango pari a quella tradizionale. Il problema dell'omeopatia in Parlamento, negli editoriali del Foglio, quindi a pagina 3, una terapia da promuovere, scienza e pseudoscienza non vanno confuse, scrive il Foglio. E poi, se tutto questo non bastasse, c'è la resurrezione di Alessandro Di Battista. Ne parla oggi il Foglio. Il campo riarmo, la linea del PD sulla minaccia russa, la sicurezza dell'Unione Europea non è quella che dice Bonelli, scrive in questo caso l'ex sindaco Giorgio Gori, che appunto spiega qual è la linea invece dei riformisti, ma c'è anche c'è anche appunto la questione invece di Battista. Il B e il BA di Guido Vitiello ne parla.
estate o apocalisse? Me lo domando da giorni, ma non è per via dei miraggi da riscaldamento globale che ormai ci fa scambiare una qualunque piazza asfaltata sotto il sole per il lago di fuoco e zolfo di Giovanni di Patmos? No, sono altri i segni dei tempi che interrogo, altra è la colonnina di Mercurio che vedo salire con apprensione. Parlo del ritorno, anzi della seconda venuta di Di Battista e dell'ipotesi che pianti le tende di un suo partitino simil barnacciano ai confini del campo largo. Giuliano Ferrara invece scrive che servirebbe un beam face anche contro Vannacci, il nostro piccolo Farage. Se Francesco Merlo ieri pensava che beam face potesse poi, diciamo, come è accaduto in Italia, insomma, tutto è sempre già accaduto in Italia, tutto quello che vediamo all'estero, per quanto ci sorprenda, in realtà è già accaduto in Italia. Intanto le dimissioni di un politico da una carica pubblica per poi ricandidarsi più forte di prima, quello che fa oggi Farage, toccato da un'inchiesta parlamentare su una questione un po' pesante, quella di sterline e milioni di sterline in criptovalute, che ha detto insomma sarebbero serviti anche per la sua sicurezza, visto che lo Stato non lo proteggeva e visto che di recente è stata assassinata, non si sa ancora bene perché, una delle insomma menti di Farage, che era Anne Widcombe. E scriveva appunto Francesco Merlo: tutto questo è già successo in Italia, perché anche Roberto Chiuto per tornare a uno dei protagonisti, ecco, della storia, diciamo, che è rimasto naturalmente nelle pieghe degli articoli quando veniva citato, venivano citate, diciamo, la nuova linea di Forza Italia, Roberto Chiuto, che si era recentemente appunto dimesso e poi ricandidato nel suo ruolo nella regione Calabria. E questo l'avevamo già visto, ma abbiamo già visto anche un comico che poi si candida alle elezioni e fonda un partito. Ora non so bene se Count Beanface abbia intenzione, oltre alla candidatura contro Farage, questo appunto comico britannico, che è stato l'unico a sfidare nelle suppletive di agosto il leader di Reform UK. Ricordiamo che nei sondaggi è il primo partito al momento nel Regno Unito, quello di Farage, con il suo leader appunto che viene toccato da questa inchiesta parlamentare. E dunque si è dimesso, dimettendosi ha anche bloccato la stessa inchiesta contro di lui, Beanface, che potrebbe essere un nuovo Grillo. Invece mi pare che l'atteggiamento di Ferrara sia diverso, non pensa affatto a Grillo, che appunto questi possa poi fondare partiti, ma servirebbe invece un Beanface con Beanface contro Vannacci. Insomma, non va preso sul serio il generale, va insomma preso per quello che è. Invece se lo prendiamo sul serio, è possibile che faccia effettivamente un po' di carriera politica nel nostro paese, dove, detto, come dicevo, tutto si è già verificato. Faccio una piccola correzione su quanto detto ieri a proposito delle suppletive negli Stati Uniti dopo la morte di Lindsey Graham. Ho detto che ci sarebbero tenute a agosto. No, in realtà ad agosto si terranno le primarie per decidere chi sarà il candidato, perché anche Lindsey Graham avrebbe partecipato alle elezioni di midterm se non fosse morto dopo il suo viaggio in Ucraina, pare per il momento per cause naturali, ma aspettiamo. È stata designata la sorella, perché pare che appunto questo sia possibile negli Stati Uniti, cioè di indicare temporaneamente un parente nel seggio che appunto aveva al Senato Graham, tra l'altro dove al Senato i numeri sono scarsi, e poi appunto ad agosto ci sarà la suppletiva, ma le elezioni primarie per scegliere quello che sarà il candidato nel collegio elettorale, diciamo, di Graham. E invece poi le elezioni vere e proprie si terranno a novembre, come tutte le altre. Che altro segnalare? Allora, qualcosa sulla giustizia velocemente, non abbiamo molto tempo per affrontare tutto, però possiamo dire che
Il caso Barboni, io non me ne sono occupata per la verità, però oggi se ne occupano diversi giornali. Pare che Vannacci abbia preso, insomma, abbia rimproverato lo stesso iscritto a Futuro Nazionale, Barboni, Giuseppe Barboni, è quell'imprenditore che ha in qualche modo aggredito, è anche un campione di lotta greco-romana, leggo, esponente marchigiano di Futuro Nazionale, sabato sera ha preso a pugni un immigrato iracheno a San Benedetto del Tronto, postando poi sui social il video con le immagini del pestaggio. Allora Vannacci dice: solo per autodifesa la violenza, non certo per aggredire, diciamo, in prima battuta. La verità oggi apre con il caso invece Roggero, vediamo se riusciamo a recuperare il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, eccolo qua. Oggi un uomo per bene rischia di essere sepolto in cella, a proposito della possibile condanna di Mario Roggero. E oggi è un giorno importante anche per chi, nonostante tutto, ancora un po' di fiducia nella giustizia, scrive La Verità. Trovate però maggiori dettagli anche sulla Stampa, che ne scrive a pagina 19, dando proprio parola al protagonista della vicenda di Grinzane, il gioielliere. Sono pronto per il carcere, ma mi aspetto giustizia. Ricorderete, forse uccise due rapinatori, oggi la sentenza di Cassazione. E racconta Massimiliano Peggio, inviato a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo: ho deciso di passare l'ultimo giorno da uomo libero con la mia famiglia, non ho tempo di pensare alla politica, intanto mi hanno tirato per la giacchetta facendomi delle proposte, la cosa che mi ha dato più forza è stata il sostegno ricevuto, i miei video su Instagram hanno raggiunto 20 milioni di visualizzazioni. Questo possiamo dire con il tempo che abbiamo. Invece sulla Repubblica, pagina 20, abbiamo parlato degli anziani, la Stampa oggi se ne occupa a proposito dei problemi dell'accudimento degli anziani in un paese, un continente così vecchio, più anziani assistiti a casa, il piano del Piemonte, nazionale a Torino, e viene sentito Monsignor Vincenzo Paglia: non servono letti in comunità, riportiamo le cure a domicilio, il nemico è la solitudine, assisterli dove vivono è più umano ed economico. Sulla Repubblica invece una vicenda straziante, ed è quella di una donna, per fortuna assolta, dopo aver ucciso la madre con Alzheimer, stress da assistenza. L'anziana, oltre novantenne, fu soffocata con un foulard. La corte d'assise di Arezzo scagiona la figlia, logorata dal peso dell'accudimento, era incapace di intendere e di volere. Ne parla da Arezzo Andrea Vivaldi. Giuseppina Martin con il suo avvocato Alessia Ariano, dopo l'assoluzione è scoppiata in lacrime e dice: non ce la facevo più, spero che dall'assù alla fine mi perdoni. Aveva ucciso sua madre dopo essersi presa cura di lei per 20 anni, un gesto provocato dal logoramento, dalla stanchezza per l'assistenza continua e per le condizioni di salute sempre più gravi del genitore malato di Alzheimer, segnato da un decadimento cognitivo ormai profondo e inarrestabile. Dopo un anno di processo in cui non ha mai negato le responsabilità, ma ha sempre chiesto perdono, è stata assolta. Nessuna condanna per aver soffocato con un foulard Mirella Del Puglia, di 93 anni. La Corte ha accolto la tesi difensiva dell'avvocata e sembra aver riconosciuto appieno, in attesa di leggere le motivazioni, quanto è descritto dai periti nelle loro consulenze. Non fu uno scatto di rabbia o di odio, ma la conseguenza di un disturbo da stress traumatico, è stato scritto in una delle perizie. Quindi il tormento dei caregiver: viviamo come in prigione per amore dei nostri cari. In Italia un calvario che riguarda 7 milioni di familiari. A settembre in aula la legge che li riconosce, ma è un'elemosina. Questo possiamo dire. Invece sul caso La Vitola ci sono tante cose. Ecco, forse se volete, diciamo, le sfumature di grigio, il caso di Corrado, i messaggi criptati, tutte queste cose le potete leggere ovunque.
la permanenza a Secondigliano nel carcere e la conoscenza con il factotum, ma se volete appunto leggere tutto forse potete leggere Mario Aiello, romanzo capitale tra affaristi, preti e bionde misteriose, il caso Ranucci sul Quotidiano Romano. Scioglimento del comune di Castellammare, questa è una notizia importante, un comune molto popoloso, ne parlano alcuni giornali, per esempio il Domani a pagina 8, e velocemente cito anche questo: sciolto Castellammare, nessuna ambiguità contro la camorra, il CDM decide sul comune, decade la giunta di centrosinistra, l'ex consigliere si era dimesso, aveva denunciato tutto mesi fa. Vediamo Sandro Ruotolo, che si era dimesso mesi fa da consigliere comunale di Castellammare di Stabia. Questa è un'altra vicenda. Poi c'è la flottiglia con il Corriere che ci dà una notizia che, della presenza di alcuni esponenti della flottiglia ai funerali di Khamenei in Iran, visto l'Iran come paese

0: Vanessa Sankara. Ecco, a proposito, segnalo invece sull'amico turco, segnalo un articolo che trovate sul Tempo, firmato da Davide Romano, e sul quello che è l'atteggiamento che abbiamo nei confronti della Turchia. Oggi diversi approfondimenti trovate dappertutto sulla vittoria, diciamo, dopo Ankara di Erdogan sul peso nel dossier medio orientale, e Davide Romano ne scrive nella pagina 9 del Tempo. E tra l'altro si cita, a proposito invece di Putin, quindi quando appunto ci si fida di Erdogan, così come ci si è fidati di Putin affidandogli l'approvvigionamento energetico, chiudendo gli occhi su segnali chiarissimi, tra cui la presenza militare russa in Transnistria, l'invasione di due regioni della Georgia nel 2008, l'annessione della Crimea nel 2014 e l'uccisione dell'attivista del Partito Radicale Andrea Tamburi a Mosca. Questo tra l'altro segnalo, c'è tanto altro, Federico Fubini sul gas siberiano, sulla Spagna, e Mattarella naturalmente sul Foglio nell'editoriale di Cerasa, però ci fermiamo qui. Per chi non avesse ascoltato David Carretta sui bastoncini di pesce, il Corriere a pagina 13, ma ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e a risentirci domani.
1: Grazie a Roberta Iannuzzi, è il momento del notiziario di Radio Radicale, prima edizione mercoledì 15 luglio 2026. Vediamo insieme il sommario. La riforma della legge elettorale, la bocciatura ieri alla Camera dell'emendamento del centrodestra sulle preferenze. L'Unione Europea e la guerra in Ucraina, la visita di Ursula von der Leyen a Kiev e il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. La guerra del Golfo, la questione dello stretto di Hormuz, l'alta tensione che continua tra Stati Uniti e Iran, dove non si fermano però le condanne a morte. Poi andiamo in Italia, il sistema pensionistico come emerge dal 25esimo rapporto annuale dell'INPS, la trasformazione del settore dei media nella relazione annuale della GCOM, il caso Ranucci, la Vitola e la sospensione del programma Report delle repliche. Apriamo con la riforma della legge elettorale in discussione alla Camera dei Deputati. Ieri l'Aula di Montecitorio ha respinto a scrutinio segreto per un solo voto l'emendamento del centrodestra che reintroduceva le preferenze. L'emendamento presentato da Fratelli d'Italia aveva ottenuto il sostegno di Lega e Forza Italia. I sì però sono stati 187, i no 188. L'esito del voto è stato accolto da un boato di esultanza delle opposizioni con la richiesta di dimissioni della Presidente del Consiglio Meloni. Allora noi vi proponiamo una serie di opinioni raccolte a caldo ieri sera da Lanfranco Palazzolo. Sentiamo, iniziamo da Luca Squeri di Forza Italia.
2: Mi dispiace molto perché la maggioranza non pensavo andasse contro a questo intoppo, a mio avviso non c'erano avvisaglie. Mi dispiace veramente che la maggioranza di fatto abbia avuto questo, diciamo, questo colpo di arresto rispetto a una linea che aveva condiviso. Ovviamente l'opposizione sta esultando e noi siamo ancora disorientati, devo dire. Vediamo cosa succede. No, sono anch'io disorientato perché mai avrei immaginato che si potesse, diciamo, andare sotto a un voto tratto così importante. L'opposizione stiamo già sentendo che sta facendo, sta stappando le bottiglie di champagne. A mio avviso la maggioranza deve avere, diciamo, la compostezza, la lucidità per diciamo, assorbire questo brutto colpo e andare avanti.
1: E sullo sfondo della voce di Luca Squeri sentivate Elish Line, sempre a caldo. Le opposizioni hanno tenuto una manifestazione davanti a Montecitorio. La Franco Palazzola ha raccolto per noi la dichiarazione di Elish Line, segretaria PD.
3: Sono andati sotto perché hanno provato a imporre una legge elettorale quando non è la priorità di un paese che ha la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi d'Europa, le bollette di energia più care d'Europa e liste d'attesa infinite per la sanità. Ma per Giorgia Meloni e il suo governo la priorità unica era cambiare la legge elettorale per garantirsi. E guardate che cosa abbiamo visto oggi. Abbiamo visto la maggioranza spaccarsi, abbiamo visto il governo andare sotto, abbiamo visto le opposizioni unite, unite a differenza di quello che hanno sempre detto loro, che si sono trovati divisi alla prima prova del voto segreto, che non era segreto per noi, che abbiamo dichiarato subito tutti i nostri voti prima e anche durante il voto, ma evidentemente qualcuno

0: non l'aveva raccontata giusta dentro quella maggioranza. Devo dire, e l'ho detto anche in aula, che è un voto che ha punito anche l'arroganza di una prima ministra, di una presidente del Consiglio donna, la prima presidente del Consiglio donna, che pur di difendere il suo potere era pronta a cancellare le altre donne da quelle liste elettorali. Perché quell'emendamento l'abbiamo denunciato in queste ore insieme a voi, è un emendamento che cancellava pure l'alternanza obbligatoria di genere tra quei capolista. Quindi è evidente l'effetto che avrebbe avuto. Io voglio ringraziare davvero tutte le colleghe e i colleghi delle altre forze d'opposizione, perché abbiamo fatto questa battaglia compatti e devo dire neanche immaginavamo che così presto sarebbero venuti giù. Adesso non resta che fare altro a questo governo che prendere atto del suo fallimento, che guardate non è solo il fallimento di andare sotto a un voto, è anche il fallimento di 4 anni di governo in cui hanno dimenticato di mettere al centro i bisogni concreti degli italiani. Lo faremo noi, lo faremo insieme e lo faremo attuando la nostra straordinaria Costituzione antifascista, perché non c'è nessun programma migliore che attuare fino in fondo la nostra Costituzione.
1: E ieri sera intorno alle 20, alle 20.15 per essere precisi, riunione dei capigruppo per decidere sulla prosecuzione dei lavori dopo la bocciatura di questo emendamento che tanto scalpore ha suscitato. Al termine della riunione Lanfranco Palazzolo ha sentito diversi esponenti di maggioranza e opposizione. Iniziamo da Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia. Ancora allora, un secondo, intanto appunto dicevamo dopo la riunione dei capigruppo che ha deciso la prosecuzione dei lavori in serata, c'è stata appunto, ci sono le interviste di Lanfranco Palazzolo. Sentiamo Bignami di Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia ha proposto un emendamento per le preferenze, ha in tutti i modi evitato il voto segreto, che però come voi sapete basta che venga richiesto da singoli deputati per poter essere concesso, quindi non è che la maggioranza abbia. Lo dico perché qualche cittadino ci dice: ma perché avete chiesto il voto segreto? Non è una cosa che chiediamo, quindi per vostro tramite ci tengo a fare sapere che noi non l'abbiamo richiesto, anzi abbiamo presentato un emendamento, era un impegno che avevamo assunto, l'abbiamo portato fino in fondo, ci abbiamo messo la faccia e l'Aula ha votato.
1: Ora sentiamo Chiara Braga del Partito Democratico.
3: A parte una dichiarazione di forma dell'onorevole Bignami, nel silenzio più assoluto della maggioranza, per noi il dato è chiaro, è stato un fallimento politico, un fallimento della Meloni, la faccia non ce l'ha messa lei e se ce l'ha messa l'ha persa questa sera, e per noi proseguire i lavori in queste condizioni diciamo non ha alcun senso, quindi ora vedremo come procedere, ma ovviamente non può essere archiviato come un fatto burocratico.
4: Pensate di lasciare i lavori?
3: Vedremo come riprendere, sicuramente non nella normalità, perché non c'è niente di normale in questa situazione, a partire da quell'emendamento che è stato respinto con evidentemente la complicità di un pezzo della sua maggioranza.
1: Era Chiara Braga del Partito Democratico, adesso il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Montecitorio, Ricciardi.
5: Noi non capiamo cosa ci possa essere di più significativo che l'emendamento bocciato a un capogruppo del partito di maggioranza relativa del partito della Presidente del Consiglio, con la Presidente del Consiglio che annuncia e chiede compattamente alla sua maggioranza di votare, con tutto il giorno che dicono di aver trovato la quadra. Cosa c'è di più rilevante politicamente che può accadere in un'aula parlamentare per interrompere una seduta che questa cosa qua? Davvero non lo capiamo, ma questa è una, di fatto è una sfiducia al governo, quindi secondo noi la Presidente Meloni deve andare a riferire al Quirinale.
1: E Lanfranco Palazzolo ha sentito anche il parere della capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Luana Zanella, che parla proprio della figura della Presidente del Consiglio.
6: La Presidente del Consiglio si era molto esposta rispetto a questo emendamento. Perché? Perché voleva portare a casa il discorso delle preferenze, anche se erano delle preferenze farlocche, sapendo che non solo sfidava l'opposizione per tutto l'impianto della legge elettorale, ma soprattutto perché sfidava una parte importante della sua coalizione, della sua maggioranza. Cosa mi viene da dire? Chi vuole troppo va a finire male, che non piglia proprio niente. Allora lei ci deve mettere la faccia, deve andare dal Presidente della Repubblica, deve rendere conto della sua malconduzione di questa proposta a cui lei teneva tanto. E perché teneva tanto questa proposta? Perché anche lì voleva tutto.
1: E chiudiamo per il momento la pagina dedicata ai lavori parlamentari, che riprenderemo in diretta alle 9.30 dopo il notiziario collegandoci con la Camera dei Deputati per la prosecuzione appunto della discussione sulla riforma elettorale. Adesso ci spostiamo con le notizie in Ucraina. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sarà oggi a Kiev per discutere con le autorità ucraine dell'allargamento dell'Unione Europea e degli aiuti militari contro l'aggressione russa. Ieri intanto riunione degli ambasciatori sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Sentiamo da Bruxelles David Carretta.
7: La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen oggi sarà a Kiev per una visita destinata a mostrare la determinazione dell'Unione Europea a sostenere l'Ucraina di fronte all'aggressione della Russia, ma von der Leyen non è certo che potrà annunciare l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Gli ambasciatori dei 27 Stati membri ieri pomeriggio non sono riusciti ancora a trovare un accordo su questo pacchetto. Oggi è l'ultimo giorno per impedire che il tetto al prezzo del petrolio russo passi automaticamente da 45 a 65 dollari al barile in virtù di un meccanismo di aggiustamento del price cap al prezzo globale del petrolio. Questa è la principale misura introdotta nel 21esimo pacchetto di sanzioni, la sospensione di questo meccanismo di aggiustamento per congelare il price cap a 45 dollari al barile. La presidenza irlandese del Consiglio ha convocato proprio per oggi una nuova riunione degli ambasciatori. In ogni caso il pacchetto è stato considerevolmente svuotato nell'ultimo mese per andare incontro alle richieste di alcuni Stati membri che hanno usato la minaccia del veto e la scadenza di oggi, il 15 luglio, sul price cap per salvaguardare i loro interessi economici nazionali. Un esempio, il divieto di importare pesce dalla Russia è stato tolto dal pacchetto, sono ancora i negoziati in corso, in particolare con la Grecia, sul divieto di transito di gas naturale liquefatto russo verso paesi terzi dell'Unione Europea. In gioco ci sono gli interessi degli armatori greci e poi c'è la questione dei visti, il divieto di rilasciare visti ai combattenti ed ex combattenti russi, divieto che verrà introdotto solo in futuro perché Italia e Francia si sono opposte a una misura immediata per preservare il turismo. Oltre 300.000 visti rilasciati da questi due paesi nel 2025 a cittadini russi, in gran parte proprio per ragioni di turismo. Von der Leyen tuttavia farà alcuni annunci durante la sua visita a Kiev, in particolare sull'utilizzo del prestito da 90 miliardi di euro per le forniture militari. La Commissione sta per approvare un secondo esborso da 1,1 miliardi di euro per l'acquisto di droni e sistemi antidrone, dopo un primo esborso da 3,9 miliardi alla fine di giugno. Von der Leyen dovrebbe anche annunciare il via libera alle richieste dell'Ucraina sul finanziamento per altri tre tipi di armamenti, un secondo pacchetto sempre legato ai droni, un pacchetto sui missili di medio-lungo raggio e un pacchetto sui caccia da combattimento. Tra le altre cose, il prestito dovrebbe permettere all'Ucraina di acquistare caccia svedesi Gripen della Saab, un accordo è stato raggiunto nelle scorse settimane tra Kiev e Stoccolma. Nel frattempo Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, ha annunciato che l'Ucraina dovrebbe ricevere due sistemi di difesa aerea SAMP-T di produzione franco-italiana e dovrebbe anche ottenere le licenze per produrre i missili antibalistici Aster 3 che sono legati a questo sistema SAMP-T, nonché la possibilità di fabbricare missili da crociera a lungo raggio SCALP. Si tratta di una licenza strategica che potrebbe segnare una svolta importante perché consentirebbe a Kiev di aggirare i colli di bottiglia delle forniture straniere e localizzare direttamente la produzione in patria anziché aspettare che Francia e Italia aumentino la produzione di missili. Lo SCALP è prodotto anche dal Regno Unito. Infine, ieri c'è stato un passo avanti, anche se piccolo, nel processo di adesione dell'Ucraina, ma non solo, anche della Moldavia all'Unione Europea. C'è stata una conferenza intergovernativa a Bruxelles, è stato aperto il cosiddetto cluster 6, il blocco di capitoli negoziali legato alla politica estera, sia per l'Ucraina sia per la Moldavia. Altro fatto positivo per la politica di allargamento, l'Albania in un'altra conferenza intergovernativa ha chiuso 3 capitoli negoziali, il Montenegro altri 2. Per la Commissione si è trattato del grande martedì, la definizione è quella delle elezioni americane. Per l'allargamento dell'Unione Europea non c'è dubbio che un passo avanti è stato fatto, rimane che per l'Ucraina e la Moldavia la Commissione aveva raccomandato di aprire tutti i capitoli negoziali, i due paesi devono ancora aprirne 4, si dovrà attendere il ritorno dopo la pausa estiva per vedere se ci saranno effettivamente progressi. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie Davide Carretta. Andiamo nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato una quarta ondata consecutiva di attacchi contro l'Iran e ripristinato il blocco dei porti della Repubblica Islamica. I guardiani della rivoluzione hanno risposto al canto loro con una serie di raid contro obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Giordania e hanno annunciato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitense che, secondo i media iraniani, sarebbero costati la vita a 7 soldati, così almeno secondo le agenzie e le fonti di informazione di Teheran. Il cessate il fuoco, in sostanza, concordato lo scorso 17 giugno con la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, è saltato e il traffico attraverso lo strategico corridoio marittimo è di nuovo paralizzato. Il viceministro degli esteri iraniano Gharib Abadi ha affermato che Washington ha smantellato il memorandum. Dal canto suo, Trump continua con le minacce. La prossima settimana, ha scritto su Truth, le cose si metteranno davvero male per loro, a meno che non si siedano al tavolo di trattative. Trump ha minacciato attacchi contro infrastrutture e centrali elettriche del paese. La Repubblica Islamica quindi dichiara di non voler tornare comunque all'ordine prebellico e che qualsiasi futuro negoziato deve partire da un nuovo equilibrio regionale, quindi dal controllo dello stretto di Hormuz. Intanto proseguono le condanne a morte degli oppositori. Ieri sono stati impiccati 2 cittadini curdi. Il governo turco celebra intanto in Turchia 10 anni dal fallito golpe del 15 luglio 2026. Sentiamo Mariano Giustino.
8: Buongiorno a voi. Ancora una notte di bombardamenti tra USA e Iran nello stretto di Hormuz. Intanto torna il blocco navale dei porti iraniani. Per gli USA lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutto il traffico marittimo, ad eccezione di quello associato alla Repubblica Islamica. Trump sostiene che la prossima settimana toccherà i ponti. Chiuderemo tutto tutte le centrali elettriche iraniane. Teheran colpisce ancora Kuwait, Bahrain e Giordania. Il Pasdaran fanno sapere di aver colpito la quinta flotta statunitense, il centro di gestione della quinta flotta statunitense, il centro di comando e controllo, grandi depositi contenenti parti e attrezzature militari e depositi di carburante della flotta situata in Bahrain. Il comando centrale USA CENTCOM, che ieri aveva comunicato la ripresa degli attacchi contro l'Iran alle 21 ora italiana, ha successivamente riferito che la serie di raid è terminata alle 4 di questa notte. Intanto, nelle scorse ore, allarmi missilistici si sono scattati in Bahrain e Kuwait per fuoco iraniano in arrivo, evento ormai questo quotidiano che mette ulteriormente a dura prova il cessate il fuoco, e la Giordania ha riferito di aver abbattuto 3 missili in arrivo. Gli attacchi contro i 3 paesi sono stati rivendicati da Teheran. I Pasdaran fanno sapere che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla fine delle aggressioni USA. Udite diverse esplosioni questa notte sulla strategica isola di Kashmir, nello stretto di Hormuz. Gli USA annunciano che potrebbero tornare a colpire i siti nucleari di Isfahan, Fordow, Natanz, dove a oltre 600 metri di profondità la Repubblica Islamica starebbe arricchendo l'uranio per la costruzione di dell'arma nucleare. E intanto il presidente degli Stati Uniti, Trump, fa un passo indietro dopo appena 24 ore dal suo primo annuncio di voler imporre un pedaggio del 20% sul passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, che gli USA controllerebbero garantendone la sicurezza del traffico mercantile, e annuncia che sostituirà la tassa di risarcimento del 20% con accordi commerciali e di investimento con i paesi del Golfo. In un'intervista rilasciata a Fox, il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato di non escludere l'invio di soldati di terra in Iran con un possibile riferimento all'isola di Karg. Trump ha spiegato che non si tirerebbe indietro di fronte a uno spiegamento terrestre se lo ritenesse appropriato, aggiungendo che in determinate circostanze una campagna di terra si rende necessaria. Benjamin Netanyahu ha avvertito che se la Repubblica Islamica attaccasse Israele la risposta del paese sarebbe molto più severa rispetto al passato, e i rappresentanti di Stati Uniti, Francia, Bahrain, Russia e Cina nel Consiglio di Sicurezza hanno sottolineato l'importanza della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, nel Mar Rosso e a Bab al-Mandeb, e la cessazione degli attacchi e la riduzione delle tensioni tra Teheran e Washington. Intanto 180 membri del cosiddetto Parlamento iraniano hanno chiesto punizione per i comandanti severe, per i comandanti responsabili dell'assassinio di Khamenei, il dittatore iraniano ucciso, e l'approvazione di una legge per vendicare la sua morte. La Repubblica Islamica intende intanto continuare a tenere aperto il conflitto quanto più a lungo possibile. Lo stretto di Hormuz è per l'Iran una delle armi di guerra e di deterrenza più potente. La Repubblica Islamica non aspira ormai più a un ritorno allo status quo prebellico, insiste sul fatto che qualsiasi futuro negoziato debba partire dal nuovo equilibrio regionale creato dal conflitto piuttosto che cercare di ripristinare quello precedente. La risposta dell'Iran è quella in sostanza di ribaltare l'equazione degli Stati Uniti, cioè forte pressione, sanzioni e negoziato per ottenere concessioni. L'Iran appunto risponde ribaltando sostanzialmente l'equazione statunitense. Secondo Teheran, infatti, il campo di battaglia è il campo di battaglia che deve plasmare i negoziati e non viceversa. Intanto la Repubblica Islamica giustizia 2 prigionieri religiosi curdi condannati per Baghi, cioè per ribellione armata. Le autorità iraniane hanno giustiziato Mojahedin Abdollahi e Hossein Palani, 2 curdi originari della provincia di Kermanshah, impiccati all'alba nell'ora della prima preghiera del mattino a grido di Allahu Akbar. Sono almeno 110 i prigionieri impiccati in Iran nel solo mese di giugno, e dall'inizio dell'anno sono oltre 800 le persone impiccate, tra queste molti giovani manifestanti oppositori. Infine, in Turchia, oggi è il 15 luglio, è la festa della democrazia e dell'unità nazionale, che è stata istituita dopo il fallito golpe del 15 luglio 2016, si festeggia sostanzialmente il decennale in Turchia, ma in realtà Quella data, questa data ha segnato l'inizio del radicale cambio di passo della democrazia turca verso l'autoritarismo. Dopo il tentato golpe del 15 luglio 2016, di cui fu accusato il predicatore islamico Fethullah Gülen, morto nella sua dimora in Pennsylvania nel 2024, si sarebbe potuto pensare che ormai la Turchia avesse esaurito le manette, con oltre 600.000 persone arrestate, la maggior parte delle quali sospettate di essere gülenisti. Vi sono stati oltre 100.000 arresti, la maggior parte di costoro aveva solo tenui collegamenti con quel movimento islamista, come avere un conto in banca legato a Gülen. E ancora oggi, a due giorni di nel decimo anniversario di quel fallito golpe, i procuratori della Repubblica della capitale turca hanno emesso quasi 1.000 ordini di arresto di persone sospettate di essere collegate al movimento gülenista. Il leader turco ne approfittò per liquidare ogni oppositore, ogni possibile minaccia politica al suo potere, arrivando al punto, ricordate, dal definire quel tentativo di rovesciamento del suo governo come un dono di Dio. Dunque, sebbene l'ondata di arresti legati a quel bizzarro tentativo di colpo di Stato che 10 anni fa scosse l'intero paese si sia sicuramente rallentata, non si è certamente fermata la caccia agli oppositori. Dopo aver perseguitato il partito filocurdo di Selahattin Demirtas sin dalla sua nascita, ora nel mirino del presidente turco è finito il maggior partito di opposizione, lo storico Partito Repubblicano del Popolo, CHP, fondato dal padre della patria laica moderna Atatürk, e in cui il leader più rappresentativo è il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, l'unico uomo politico che aveva già sconfitto per ben 4 volte l'AK Party in elezioni amministrative nella megalopoli turca Istanbul, cuore economico della Turchia, anima dell'Islam politico, considerato da Erdogan un suo fedo. Ora İmamoğlu è in galera assieme a circa 500 amministratori del Partito Repubblicano del Popolo, accusato senza alcuna prova documentale da cosiddetti testimoni segreti di corruzione e di sostegno al terrorismo. Non passa settimana che non venga annunciata una nuova retata contro esponenti di opposizione. Quello che possiamo definire un vero e proprio pogrom contro il Partito Repubblicano del Popolo, diventato il primo partito in Turchia dopo la vittoria del 31 marzo 2024 nelle elezioni amministrative nazionali, si sta estendendo ora in tutti i comuni del paese amministrati dai repubblicani. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Torniamo in Italia per parlare del rinnovo del contratto nazionale dei rider, contratto di lavoro del food delivery. Il 26 giugno scorso la NIDI, il CGL, che rappresenta i lavoratori atipici, ha lasciato il tavolo delle trattative convocato da Confcommercio, Conftrasporto e Assodelivery. Al centro della controversia il corretto inquadramento di questi lavoratori. A questo si aggiungono poi i provvedimenti adottati da diverse amministrazioni comunali di vietare le consegne nelle ore più calde della giornata, viste le ricorrenti ondate di calore che stanno colpendo il nostro paese. I fattorini di Glovo e Deliveroo hanno deciso di scioperare oggi a Milano, Bologna e poi in Piemonte. Sonia Martina ha sentito Andrea Bacchin della NIDI, la CGL di Milano.
9: Se avete sentito settimana scorsa la struttura nazionale, sapete che la possibilità di una trattativa con una prospettiva di assumere i lavoratori sembra essere molto molto lontana, e noi abbiamo abbandonato quel tavolo perché sostanzialmente non c'era la disponibilità del datore di lavoro. Su questa non disponibilità e su questa mancanza di un corretto inquadramento dei lavoratori in realtà si gioca anche la grande controversia che molte città e regioni italiane si è venuta a creare appunto in concomitanza con l'estate. A Milano in particolare, che è il territorio che seguo sindacalmente, il comune ha fatto un'ordinanza che impone la sospensione degli ordini ai lavoratori in bicicletta fra le 12.30 e le 16. Ora un'ordinanza di principio corretta, perché chiaramente volta a tutelare la salute dei lavoratori, non fosse per il fatto che questi lavoratori, inquadrati come autonomi, non hanno accesso a nessuna forma di ammortizzatore sociale. Dunque sostanzialmente, nel momento in cui non possono lavorare in una delle due fasce più remunerative, perché appunto il pranzo e la cena, nel momento in cui lavorano più, rimangono sostanzialmente senza una parte importante dello stipendio in uno dei mesi in cui peraltro l'attività pian piano si assottiglia perché comunque le città pian piano si svuotano, quindi l'ordinanza, appunto, di principio corretta, esaspera una contraddizione che trova lo fondamento esattamente nello scorretto inquadramento di questi lavoratori.
10: Giovedì avete un incontro al Ministero del Lavoro.
9: Chiaramente in quella sede chiederemo di estendere le soluzioni di ammortizzatori sociali anche a questa categoria di lavoratori, chiaramente per far fronte a questa emergenza. Poi continuiamo, cioè sono tante le voci che dicono questo aspetto legato al caldo, legato al rischio climatico, sempre meno emergenziale, sempre più strutturale, e quindi chiaramente servono delle risposte, delle soluzioni che sono strutturali.
1: Ancora due notizie, una riguardante il caro carburanti. Salgono ancora i prezzi, appunto, sulla scia delle tensioni in Medio Oriente. Le cifre, i dati sono quelli del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha reso noto, appunto, che secondo l'osservatorio sui prezzi, oggi sulla rete stradale la benzina è arrivata a 1,89 centesimi, mentre il diesel ha superato i 2,017 euro al litro, questo sulle strade, mentre ovviamente sulla rete autostradale i prezzi sono ancora maggiori. Occhi puntati sulla Camera dei Deputati, tra poco riprenderanno i lavori sulla riforma della legge elettorale, ma anche in Senato ci sono argomenti importanti. La Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama ha dato il via libera alle preintese sull'autonomia differenziata sottoscritta tra il governo e le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, approvando le quattro risoluzioni riguardanti gli altrettanti schemi di intese nelle materie di protezione civile, professioni, previdenza complementare, integrativa e tutela della salute. Di conseguenza sono state precluse le risoluzioni proposte dalle opposizioni per chiedere di sospendere il procedimento e ritirare le intese. Successivamente i gruppi di opposizione PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno chiesto che i testi approvati siano esaminati dall'Aula, cosa che dovrebbe avvenire tra oggi e domani. Continuiamo a parlare di lavoro e quindi di pensioni. La scorsa settimana l'INPS ha presentato alla Camera dei Deputati il 25esimo rapporto annuale, che mostra la fotografia dell'Italia tra mercato del lavoro, natalità, salari e sistema previdenziale. Ne abbiamo parlato con la direttrice generale dell'Istituto, Valeria Wittenberger.
11: La sostenibilità finanziaria non resta naturalmente imprescindibile, soprattutto certo, per un istituto come il nostro.
1: Il sistema deve stare in piedi, ecco.
11: E però direi che la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale è assolutamente assicurata dal sistema degli adeguamenti dell'uscita dal mondo del lavoro, e col sistema contributivo è un grande salvadanaio, perché no, ciò che si mette poi si ritrova. Ma oggi la vera frontiera è più parlare di sostenibilità individuale delle persone, perché il sistema previdenziale si basa ovviamente sui contributi versati durante tutto l'arco della vita lavorativa.
1: Cioè lei dice ognuno deve fare i conti, diciamo, con la sua diciamo così, carriera lavorativa, e questo riguarda anche e soprattutto i giovani.
11: Riguarda anche e soprattutto i giovani, che devono iniziare con il piede giusto, rifiutare le lusinghe del lavoro nero, che è una piaga sociale, porta insicurezza. E devono iniziare a pensare ad entrare conoscendo bene il mondo della previdenza, pensando per esempio anche al secondo pilastro delle pensioni complementari, certo, pensando alla continuità contributiva e quindi a non avere buchi all'interno della loro vita lavorativa. Però ecco, direi che se andiamo a considerare il mondo del lavoro in generale, la sostenibilità si vede proprio, una buona politica previdenziale è una buona politica attiva del lavoro. E su questo piano, tra il 2023 e il 2025, noi abbiamo visto gli assicurati INPS aumentare di 623.000 unità. Siamo arrivati oggi a 27.200.000 assicurati, e il numero delle settimane lavorate è salito a 43,2. Questo significa che non soltanto stiamo creando lavoro come numero di occupati, ma è anche un lavoro di qualità.
1: Presentata ieri alla Camera la relazione annuale della AGCOM, l'autorità delle garanzie delle comunicazioni, il sistema integrato nelle commozioni italiane va oltre i 20 miliardi di euro, ma crollano le vendite dei quotidiani cartacei, mentre il baricentro del potere si sposta sempre più verso le grandi piattaforme digitali e l'intelligenza artificiale generativa, accelerando la trasformazione del settore. E questo il filo conduttore dell'intervento del presidente della GCOM, Giacomo La Sorella, sentiamolo intervistato da Lanfranco Palazzolo.
12: Sicuramente i dati danno un quadro molto preoccupante, perché le copie dei giornali scendono in modo drammatico. All'inizio di questo secolo si comprava 10 volte di più delle copie cartacee che si comprano oggi, ed è un dato evidentemente clamoroso. Poi questo dato tra l'altro non è compensato adeguatamente neanche dalle copie digitali, quindi cambia il modo per le persone di informarsi. Naturalmente sono importanti i sussidi all'editoria, l'editoria si deve anche fare uno sforzo di adattare alle nuove condizioni, però c'è un problema di pluralismo, perché la gente si informa prevalentemente in rete attraverso meccanismi di raccomandazione, di profilazione, eccetera, e quindi inevitabilmente diciamo, c'è una scelta di preservare la libertà cognitiva e anche la libertà di informazione del cittadino. Da questo punto di vista, per esempio, c'è stata questa recente sentenza della Corte Europea che ha, diciamo, riconosciuto la via italiana sull'equo compenso, che è un dato molto importante, perché sostanzialmente è stato stabilito il principio che si può stabilire a livello nazionale, in attuazione della direttiva europea, il principio che innanzitutto è dovuto l'equo compenso per la pubblicazione in rete di contenuti giornalistici, e poi se non si mettono d'accordo le parti può intervenire un'autorità terza che, come dire, fissa il prezzo giusto. Questo modello è molto importante, occorre trovare un modo per esportarlo anche nel mondo dell'intelligenza artificiale. Certo, è più complesso, perché è più complesso definire le interazioni, è più complesso definire quando si usano i contenuti, però anche l'intelligenza artificiale pone un grande problema rispetto all'editoria, perché insomma, la fornitura della risposta da parte del motore di ricerca o dell'applicazione di intelligenza artificiale in luogo del rinvio al click e al sito obiettivamente riduce il pluralismo informativo. Quindi insomma, i problemi sono tanti e vanno risolti e affrontati a livello nazionale europeo.
1: Era il presidente della GCOM, Giacomo La Sorella. Noi adesso ci fermiamo con il notiziario, perché entriamo nei programmi in convenzione.
13: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
14: La seduta precedente, prego.
1: In diretta dalla Camera dei Deputati, a presiedere Fabio Rampelli.
15: Questo verbale della seduta del 14 luglio 2026, presidenza Mulè, Rampelli, Ascani. La seduta comincia alle 11 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 10 luglio 2026. Il presidente dà conto delle missioni. Si passa allo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, alle quali rispondono il vice ministro Sisso, il sottosegretario Deramo. Intervengono i deputati Ambrosi, Baldino, Benzoni e Pirro. La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 14.18. Il presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Grimaldi, Ghio, Labate, Casu, Ghirra e Iaria, e per richiamo al regolamento i deputati Fornaro, Grimaldi, Alfonso Colucci, Giachetti, Richetti, Maggi e Guerra. Intervengono altresì sull'ordine dei lavori i deputati Richetti, Provenzano, Riccardo Ricciardi e Faraone. L'Assemblea respinge le questioni pregiudiziali Boschi numero 1, Bonafè numero 2, Alfonso Colucci numero 3, Zaratti numero 4 e Maggi e Julian numero 5, riferite alla proposta di legge numero 2822A. Dopo gli interventi dei deputati Giachetti, Bonafè, Alfonso Colucci, Dori, Iezzi, D'Alessio, Gentile, Vinci, Maggi, Ziello, Alessandro Colucci e Tabacci. Si passa al seguito della discussione della proposta di legge numero 2822A e abbinate. Il Presidente comunica gli emendamenti non più segnalati e quelli inammissibili e gli emendamenti conseguenti al parere della Quinta Commissione. Comunica altresì che, essendone stata fatta richiesta, si procederà alla votazione a scrutinio segreto delle proposte emendative degli articoli della proposta di legge per i quali sussistono i requisiti previsti dall'articolo 49,1 del regolamento, come interpretato dalla Giunta per il regolamento, nonché alla votazione finale a scrutinio segreto della proposta di legge. Dopo interventi sul complesso delle proposte emendative, l'Assemblea, previ dichiarazioni di voto, respinge gli emendamenti posti in votazione fino al numero 1.1077. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Ziello, Conte, Maggi, Bonelli, Schlein, Boschi e Bignami e per richiamo al regolamento i deputati Riccardo Ricciardi, Della Vedova, Zaratti, che avanza una richiesta di sospensione dei lavori, e Bellomo. Il Presidente rende precisazioni. L'Assemblea, con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, respinge la richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal deputato Zaratti, dopo gli interventi dei deputati Boschi, Lupi, Braga e Ravetto. L'Assemblea, quindi, con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, approva la richiesta di prosecuzione notturna dei lavori dalle 21 alle 24, avanzata dal deputato Vinci, dopo un intervento contrario del deputato Fornaro. Il Presidente avverte che alle 20.15 è convocata la conferenza dei Presidenti di gruppo. La seduta, sospesa alle 19.50, è ripresa alle 21.25. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Fratoianni, Gava, Braga, Faraone, Riccardo, Ricciardi. Il Presidente rende precisazione. Si riprende il seguito della discussione della proposta di legge numero 2822A e abbinate. Si svolgono dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.1076, successivamente ritirato, e sull'emendamento 1.1043. Intervengono per richiamo al regolamento i deputati Fornaro, Alifano, Grimaldi, che avanza una richiesta di sospensione della seduta, e Ravetto. Il Presidente rende precisazioni. L'Assemblea, con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, respinge la richiesta di sospensione della seduta avanzata dal deputato Grimaldi, dopo interventi dei deputati Trancassini, Caso e Scerra. Deputati dei gruppi Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle scendono nell'emiciclo e si posizionano davanti ai banchi del Governo. Il Presidente richiama all'ordine due volte i deputati Sportiello, Francesco Silvestri e Orfini, sedutisi sui banchi del Governo. Sospende quindi la seduta dalle 22.39 alle 22.45. Alla ripresa intervengono il Presidente e i deputati Caso, Furgiuele per caso per fatto personale, Giachetti, Borrelli e Quartini per richiamo al regolamento, Zaratti e Provenzano sull'ordine dei lavori. Il Presidente rende precisazioni. Il Presidente richiama all'ordine due volte il deputato Giachetti, quindi lo espelle dall'Aula. Intervengono per richiamo al regolamento i deputati Bosco e Fornaro. Il Presidente rende precisazioni. I deputati Riccardo Ricciardi, Zaratti, Braga, Boschi e Maggi preannunciano il ritiro di proposte emendative. Intervengono per richiamo al regolamento e sull'ordine dei lavori i deputati Fornaro, Bignami, Alfonso Colucci, Boschi, Ravetto, Zaratti, Richetti. Il Presidente rende precisazioni e rinvia il seguito dell'esame alla successiva seduta. Nel corso dell'esame della proposta di legge numero 2822A e abbinate, sono intervenuti il relatore per la maggioranza, Angelo Rossi, il relatore di minoranza, Maggi, la ministra Alberti Casellati e i deputati Fornaro, Giachetti, Baldino, Zaratti, Richetti, Bonafea, Auriemma, Scerra, Alfonso Colucci, Zanella, Ferrari, Ghirra, Ravetto, Braga, Boschi, Ghio, Bonetti, Davide Bergamini, Marattin, Boldrini, Benzoni, Furgiuele, Boff, Riccardo Ricciardi, Cuperlo, Amato, Pellegrini, Provenzano, Cappelletti, Casu, Gadda, Pensa, Bonelli, Sportiello, Stumpo, Perantoni, Fede, Scotto, Iaria, Madia, De Maria, Tucci, Raffa, Serracchiani, Labate, Urzì, Faraone, Barbagallo e Manes. Interviene a fine seduta il deputato Bruzzone. La seduta termina alle 23.45 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 15 luglio 2026.
16: Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 90, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire il Presidente della Commissione Bilancio, Giuseppe Mangialavori. Prego, Presidente, a lei la parola.
17: Grazie, Presidente. Sono qui a richiedere una sospensione dei lavori di circa 30 minuti. La Commissione ha bisogno di esprimere gli ultimi pareri. Abbiamo chiesto gli ultimi chiarimenti al MEF e quindi siamo in attesa delle determinazioni del MEF per poi dare gli ultimi pareri, per cui chiedo all'Aula di una sospensione di circa mezz'ora.
16: Bene, la ringrazio. Dunque sospendiamo la seduta, che riprenderà alle ore 10:15. Il verbale è stato approvato già. La seduta è sospesa.
1: Come avete sentito dalle parole del Presidente di turno Fabio Rampelli, è stata chiesta concessa una interruzione dei lavori per 30 minuti, quindi usciamo dai programmi in convenzione.
13: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Continuiamo allora con il nostro notiziario. Intanto c'è una dichiarazione proprio sulla questione della legge elettorale del vice capogruppo dei Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. Capisco che la presenza di franchi tiratori sia un problema della maggioranza, ma chi ha perso l'occasione storica per dimostrare forza di governo è stato il PD. Fare opposizione significa altro, dice Antoniozzi. Un partito che si dice radicato nel paese, aggiunge, non avrebbe dovuto dire no a una proposta che consentiva ai cittadini di scegliersi i parlamentari. Invece hanno esultato senza esprimere un contributo, senza intervenire nel merito. Hanno contestato i capilista bloccati senza dire che erano disposti a votare un altro tipo di preferenze, abdicando a ciò che da tempo dicevano. Fratelli d'Italia, invece, questo sostiene Antoniozzi, ha dimostrato di essere realmente radicato nella gente. Il risultato di ieri non inficia questa capacità. Il PD preferisce essere ancora il partito del centralismo democratico e non un partito realmente riformista che guarda la partecipazione popolare, non ha credibilità per essere forza di governo. Questo secondo Antoniozzi, ovviamente di diverso parere Elish Line, che oggi nella sua prima intervista della giornata ha dichiarato appunto che il PD è pronto per governare e Giorgia Meloni, pur di difendere il suo potere, era pronta a sacrificare le altre donne, perché questo emendamento finto sulle preferenze prevedeva i capilista bloccati. Questo vuol dire che la stragrande parte dei parlamentari sarebbe stata nominata dalle segreterie di partito, cancellando completamente la parità di genere. Su una domanda sulle possibili elezioni anticipate, Schlein ha dichiarato: elezione a settembre, noi siamo pronti in ogni momento. Ieri la fotografia è stata chiara, c'è stata una maggioranza divisa, è bastata la prima prova di un voto segreto, ha aggiunto, per dimostrare la debolezza del governo. E poi, secondo appunto i progetti del governo, la maggioranza cerca di andare avanti appunto cercando di far passare con la legge elettorale l'ipotesi di premierato. Queste le ultimissime dichiarazioni della leader del Partito Democratico. Noi ci occupiamo invece dei nuovi sviluppi del caso Sigfrido Ranucci, la Vitola. La RAI venerdì scorso ha deciso di sospendere le repliche estive di Report dopo la scoperta dei legami del giornalista con Walter La Vitola, controverso personaggio al centro di diversi casi giudiziari, ora indagato come possibile mandante dell'attentato subito da Ranucci. Sulla vicenda, la Franco Palazzolo ha chiesto una valutazione a Vincenzo Vita, giornalista e saggista, esperto di comunicazione, più volte parlamentare, adesso aderente a Sinistra Italiana.
18: Ma è una storia complessa, probabilmente, di cui non sappiamo, nel senso che mi pare del tutto inverosimile che la realtà sia solo quella che direbbero i semiologi emergere dalla superficie dei segni, cioè non è convincente, perché Ranucci, che è un'ottima persona, un grandissimo giornalista, Report è uno dei capitoli più alti del servizio pubblico, siano caduti in qualche trappola così plateale. C'è qualche cosa, verosimilmente, che poi emergerà, che forse lo stesso Ranucci al momento non può dichiarare, perché saranno questioni delicate, quindi sospendo il giudizio su questa parte. Io mi sono stupito perché quel signore non era ignoto alle cronache, insomma, non era, come dire, un personaggio che per caso era stato anche inquisito. Aveva avuto, insomma, una certa capacità, come dire, criminosa. Quindi, senza fare il garantista a senso unico, però voglio capire, vorremmo capire tante cose. Però rovescio anche l'ordine degli addendi, perché l'attacco a Report è un attacco preordinato, nel senso che sull'onda e nel contesto di un errore evidente, di una debolezza plateale, si è scatenato l'inferno, perché l'intenzione che ha la RAI, tra l'altro in modo improvvido è intervenuto anche il ministro Urso, che c'entra lui, dovrebbe sapere che la RAI non dipende da lui, insomma, dal suo ministero, ma al netto di questo, insomma, ma al di là, diciamo, della mia comprensione, perché uno che fa il ministro dovrebbe conoscere, è enorme. Ma detto questo, l'intenzione dei gruppi dirigenti della tanto citata Telemeloni è di chiudere Report. Mi pare che siamo di fronte all'inizio di una parabola che porterà a un attacco frontale definitivo. Il Report dà fastidio, siamo in una campagna elettorale, perché siamo già ampiamente in campagna elettorale, durissima, in cui non si ammettono infrazioni rispetto al pensiero dominante. Cioè, le infrazioni che si ammettono sono quelle cosine dei pastoni politici, no? In cui c'è questo o quello, anche dell'opposizione, che magari col cellulare fa una dichiarazione, ma una trasmissione d'inchiesta oggi dà fastidio.
1: Torniamo al Golfo. La torre di avvistamento navale di Chabahar in Iran, utilizzata per le operazioni di soccorso marittimo, è stata colpita per la seconda volta da uno degli attacchi missilistici statunitensi, lo riferiscono i media iraniani, che la definiscono una struttura civile utilizzata per la sicurezza marittima e le operazioni di cerca e soccorso dei pescatori. Quindi, come vedete, la guerra corre anche sulla propaganda. E a questo proposito, sulle dimensioni dei conflitti, soprattutto su quella cibernetica, abbiamo intervistato Alessandro Curioni, docente di sicurezza informatica alla Cattolica di Milano, autore appunto di un libro proprio sulle tematiche dei conflitti cyber. Il titolo è La dimensione cyber dei conflitti.
19: La guerra non è qualcosa che oggi accade, ma piuttosto è qualcosa dentro cui viviamo senza di riconoscerla del tutto. Cioè, fondamentalmente la vera novità è che noi oggi pensiamo tanto alla guerra ibrida, ma la guerra ibrida comunque, per quanto mischi tecnologie, mischi domini, conserva un centro, un attore, un obiettivo e una regia. La guerra è dispersa, ci sono stati aziende, gruppi criminali, piattaforme tecnologiche enormi, infrastrutture e anche gli individui. E attenzione, può produrre effetti strategici anche senza che dietro ci sia un unico piano complessivo. Con questo però, attenzione, non è che sto affermando che tutto è guerra.
1: Certo.
19: Piuttosto, quello che sostengo è che gli strumenti che vengono utilizzati nei conflitti sono ormai gli stessi strumenti con cui noi organizziamo la nostra normalità.
1: Come si vede chi vince e chi perde in questa guerra?
19: In realtà, la cosa straordinaria è quella che, come ho scritto anche in un altro mio libro, in questo tipo di guerre, se c'è un obiettivo sufficientemente nascosto, ma altrettanto preciso, chi sa di avere raggiunto l'obiettivo avrà vinto, ma quello che ha perso potrebbe non accorgersi. Mm. Nel senso che gli effetti di una sconfitta arrivare anni dopo. E quindi oggi le pianificazioni di attacchi fondamentalmente, come dire, sono più legati a minare la fiducia dei cittadini, a entrare in quel mondo che io chiamo della governance del dubbio, a rendere la società in qualche modo intermittente e quindi a degradarla progressivamente.
1: Era il professor Curioni, ricordiamo che abbiamo iniziato con il collegamento con la Camera dei Deputati, lavori sospesi perché appunto mancano i pareri sugli emendamenti, quindi c'è stata la richiesta di sospensione per mezz'ora, i lavori dovrebbero riprendere intorno alle 10:15. C'è una dichiarazione su quanto accaduto ieri sera e quanto accadrà oggi del Ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Non intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, così ha chiarito Ciriani, abbiamo lavorato bene per 4 anni, c'è stato questo episodio di ieri che intendiamo superare con la complicità delle opposizioni, ha detto Ciriani, una 20-25 credo di parlamentari del centrodestra mossi da istinto di autoconversazione ed autoconservazione, pardon, ieri sull'emendamento per le preferenze alla Camera hanno pensato di fare i propri interessi e non fare quello dei cittadini, quindi questo diciamo il giudizio sui franchi tiratori da parte del governo esplicitato da Luca Ciriani, quindi la pattuglia di 25 più o meno, questi sono i conti di esponenti della maggioranza che hanno votato insieme all'opposizione. E allora ieri sera, dopo la bocciatura per un solo voto di differenza dell'emendamento del centrodestra, c'è stata la riunione dei capigruppo per decidere sulla prosecuzione dei lavori e al termine della riunione Lanfranco Palazzolo ha realizzato questo servizio.
20: Radio Radicale, si è svolta alla Camera dei Deputati la conferenza dei capigruppo dopo la bocciatura dell'emendamento che introduceva le preferenze ai capilista bloccati, e la maggioranza ha deciso di continuare ad andare avanti con i lavori fino alla mezzanotte di oggi. O domani, secondo quando ascolterete questo servizio, e poi si lavorerà domani e giovedì sul provvedimento, sulla legge elettorale che verrà approvata. Secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, questo non comporta nessuna conseguenza nei confronti del governo e che quindi il governo non c'entra in questa bocciatura, perché la legge elettorale è un provvedimento di natura parlamentare. Abbiamo raccolto anche le dichiarazioni degli esponenti delle opposizioni, quella di Chiara Braga del Partito Democratico, di Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle e di Luana Zanella di AVS, che si sono dichiarate critiche sulla decisione della maggioranza di andare avanti sul provvedimento. Queste sono le loro dichiarazioni dopo la conferenza dei capigruppo che si è conclusa nello studio del Presidente della Camera intorno alle 20:45. Queste sono le dichiarazioni degli esponenti politici che abbiamo citato. Buon ascolto.
2: Come ho detto prima, Fratelli d'Italia ha proposto un emendamento per le preferenze, ha in tutti i modi evitato il voto segreto, che però, come voi sapete, basta che venga richiesto da singoli deputati per poter essere concesso, quindi non è che la maggioranza abbia. Lo dico perché qualche cittadino ci dice: ma perché avete chiesto il voto segreto? Non è una cosa che chiediamo, quindi per vostro tramite ci tengo a fare sapere che noi non l'abbiamo richiesto, anzi abbiamo presentato un emendamento, era un impegno che avevamo assunto, l'abbiamo portato fino in fondo, ci abbiamo messo la faccia e l'Aula.
21: Franchi tiratori però alla fine saranno tra una trentina, una quarantina, non pochi ritiene che anche in Fratelli d'Italia questa proposta non sia stata.
2: Non credo, anche perché diciamo che abbiamo ci siamo confrontati a lungo e abbiamo elementi fondati per ritenere che non sia così.
22: Ci sarà un confronto all'interno della maggioranza?
21: Gli elementi fondati che non sia così.
2: Adesso portiamo a termine il provvedimento e poi dopo faremo il punto su tutto. Ricordiamoci che è un emendamento che era presentato a Fratelli d'Italia, UDC e noi moderati, e quindi è ovvio che Fratelli d'Italia l'abbia convintamente votato, perché se no non lo presentava. e in un contesto di una legge elettorale più complessa e che confidiamo di portare a termine nei tempi previsti.
20: Come commenta le dichiarazioni dei leader delle opposizioni che hanno chiesto alla Meloni di andare a salire sul al Quirinale?
2: Beh, se comprendo la polemica politica, se ci fosse stato un voto di fiducia avrebbe avuto un nesso evidente, non è stato un voto di fiducia, quindi è un voto parlamentare, nessuno vuole con ciò sminuire l'importanza di un voto parlamentare, però non è un voto di fiducia.
21: Però il governo è andato sotto, Presidente.
2: È una legge elettorale che è prerogativa del Parlamento, non è che il governo abbia messo la fiducia.
21: Se questa è stata un po' un'imprudenza, se ci si poteva rimettere all'aula.
2: Devo dire la verità, non ho prestato attenzione quando ha detto quello che mi ha riferito. Va bene, arrivederci.
21: Grazie.
0: Proseguire i lavori fino a mezzanotte, peraltro a parte una dichiarazione di forma dell'onorevole Bignami nel silenzio più assoluto della maggioranza. Per noi il dato è chiaro, è stato un fallimento politico, un fallimento della Meloni, la faccia non ce l'ha messa lei, se ce l'ha messa l'ha persa questa sera, e per noi proseguire

0: compattamente alla sua maggioranza di votare con tutto il giorno che dicono di aver trovato la quadra. Cosa c'è di più rilevante politicamente che può accadere in un'aula parlamentare per interrompere una seduta che questa cosa qua? Davvero non lo capiamo. Ma questa è una, di fatto è una sfiducia al governo. Quindi, secondo noi, la Presidente Meloni deve andare a riferire al Quirinale, senza ombra di dubbio. Perché riprendere i lavori come se nulla fosse accaduto, io credo sia veramente un insulto a questo Parlamento, ma soprattutto al Paese.
1: Grazie.
2: Quindi cosa farete? Vi presentate in aula?
0: Ora abbiamo tempo fino alle 9:15.
3: Volete fare qualcosa di divertente?
4: E c'è la Presidente.
2: Sì, sono.
5: Io sono intervenuta nel corso della conferenza dei Capigruppo. Come mi è consueto, dicendo, cercando di dire una parola di verità. La Presidente del Consiglio si era molto esposta rispetto a questo emendamento. Perché? Perché voleva portare a casa il discorso delle preferenze, anche se erano delle preferenze farlocche, sapendo che non solo sfidava l'opposizione per tutto l'impianto della legge elettorale, ma soprattutto perché sfidava una parte importante della sua coalizione, della sua maggioranza. Cosa mi viene da dire? Chi vuole troppo va a finire male, che non piglia proprio niente. Allora lei ci deve mettere la faccia, deve andare dal Presidente della Repubblica, deve rendere conto della sua malconduzione di questa proposta a cui lei teneva tanto. E perché teneva tanto questa proposta? Perché anche lì voleva tutto, voleva consolidare il suo potere, voleva espanderlo, voleva avere una maggioranza tale da poter anche aspirare al Presidente, ad avere come la possibilità di nominare il Presidente della Repubblica. E a questo punto è caduta e deve rendere conto al Paese e soprattutto al Presidente della Repubblica.
6: Avete ringraziato i capigruppo di Forza Italia e della Lega per l'aiuto che vi hanno dato?
5: Ma io penso che loro abbiano fatto solamente i propri interessi e in politica sottovalutare la forza degli interessi, lo spiega Machiavelli ancora qualche centinaio di anni fa, è molto poco politico.
4: Prese appunti.
5: No, non è che valutiamo, è che eravamo convinti e convinte con questo discorso che noi abbiamo chiesto la conferenza dei Capigruppo, che si sarebbero sospesi i lavori perché avranno anche loro bisogno di fare un attimo il punto. Noi evidentemente adesso andiamo in aula, non è che facciamo finta e votiamo le cose come se nulla fudesse. Non va
2: Però
5: così.
2: avevate votato in precedenza la notturna, cioè
5: Ma
2: sapevate
5: cosa
2: almeno
5: c'entra,
2: che aveva
5: scusami,
2: contesto diverso.
5: la notturna la votiamo ogni settimana, è sempre prevista la notturna di default, no?
2: Quindi pensavate di
5: Sì, fino a mezzanotte,
4: ma
5: ma non è
4: poi
5: questo
4: non
5: il
4: c'era stato il
5: punto.
4: voto,
5: Non c'era
4: quindi.
5: stato il voto, ma succede una cosa enorme. Io penso che il governo, se non è mai andato
4: No,
5: sotto, con
4: infatti è il voto più
5: emendamenti
4: importante
5: anche
4: della
5: molto,
4: legislatura.
5: molto più stupidi, ma cade su una cosa del genere, cioè, e non
4: Non era
5: solo,
4: mai andato sotto.
5: con una.
2: Forse qualche volta in
4: Guarda,
2: commissione.
5: Ma in commissione da morire da ridere.
4: No,
5: Ma
4: dicevo in
5: io non mi
4: aula, ma era
5: ricordo.
4: mai successo.
5: Ma io non me lo ricordo. Mi ricordo che nelle
4: No, la
5: passate
4: sua.
5: legislature.
4: Neanche io
5: No,
4: me lo ricordo.
5: c'era durante il bilancio, eccetera, succedeva ogni tanto.
4: Succedeva,
5: Invece
4: quindi.
5: allora, evidentemente, questa l'hanno gestita malissimo, secondo me,
6: Forse sul DEF non erano.
5: per l'arroganza del potere che è
2: Grazie.
5: sempre una brutta bestia.
7: Grazie.
8: Grazie al servizio del Franco Palazzolo, torneremo a collegarci con la Camera alle 10:15. Parliamo della Biennale di Venezia, delle polemiche sui tagli, 2 milioni ai finanziamenti dell'Unione Europea a causa della presenza del padiglione russo. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato col professor Andrea Romano.
7: Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Andrea Romano, che è stato parlamentare del

0: Partito Democratico, docente di storia della Russia, che cura una importante newsletter che riguarda i fatti della politica di Mosca e della Russia, per parlare del caso della Biennale di Venezia e del taglio dei 2 milioni deciso dalla Commissione europea. Allora, io le volevo chiedere, insomma, come ha trovato la polemica che si è innestata dopo questo annuncio da parte della Commissione europea, perché ci sono state delle reazioni molto contrastanti, ma il tema, insomma, ha diviso ancora di più la politica italiana, perché è intervenuto anche un sottosegretario alla cultura, la Borgonzoni, che ha criticato questa decisione.
1: Sì, ho visto le dichiarazioni di esponenti della Lega, appunto come la Bergonzoni, come Zaia, ma anche esponenti dei 5 Stelle, ma anche Vannacci, se non sbaglio, ha detto qualcosa. Ma, insomma, non mi stupisce che quelli che fanno il tifo per Putin polemizzino con questa decisione dell'Unione Europea. Lo fanno apertamente o non apertamente, insomma, però di fatto si tratta naturalmente di una polemica, quella che fanno questi esponenti politici rivolta a favore del Cremlino, non c'è dubbio. Non mi stupisce perché la decisione dell'Unione Europea è una decisione sacrosanta. Perché è sacrosanta? Intanto, ricordiamo che il padiglione aperto alla Biennale non è un padiglione dedicato alla cultura russa o espressione della cultura russa, è espressione del Cremlino. È il Cremlino che ha deciso chi doveva partecipare a nome della Russia in quel padiglione. Quindi, purtroppo, la principale istituzione culturale italiana, la Biennale di Venezia, e il suo presidente Buttafuoco hanno fatto una figura terribile, terribile, che sarà ricordata per anni, ed è un'onta, una gravissima vergogna per la cultura italiana avere fatto questo. Una decisione inevitabile quella dell'Unione Europea perché? Perché dobbiamo sempre ricordare che la Russia non è uno dei tanti paesi non democratici, no? Sentiamo dire in questi giorni, vabbè, ma che problema c'è? Tanti padiglioni della Biennale sono appaltati a non democrazie, ma in questo caso il tema non è solo la non democrazia, è il fatto che la Russia di Putin, il Cremlino, ogni giorno fa la guerra all'Europa. Intanto fa una guerra guerreggiata contro l'Ucraina, che è parte dell'Europa, e poi fa una guerra di parole, di sabotaggi, di spionaggio, di mille cose contro l'Unione Europea. Quindi Buttafuoco e la Biennale hanno dedicato, più Buttafuoco che la Biennale, che per fortuna sopravviverà alla presidenza di Buttafuoco, Buttafuoco ha dedicato uno spazio della Biennale a quel regime, la Russia, che non soltanto assassina ogni giorno dei civili ucraini, ma ogni giorno fa la guerra all'Europa. Quindi è ovvio che l'Europa e l'Unione Europea non possono finanziare un'istituzione, non possono sostenere economicamente una scelta come quella di Buttafuoco. Quindi la polemica della Lega, dei 5 Stelle e di Vannacci la trovo totalmente fuori luogo.
0: Il fatto che la Russia abbia sentito la necessità di ringraziare coloro che li hanno sostenuti all'interno della Biennale, chi ha permesso tutto questo, come l'ha trovato?
1: Anche questo è molto razionale perché è chiaro che
0: Cioè, è
1: Peskov.
0: stata un'abile mossa da parte di Mosca questa cosa?
1: Sì, intanto è un'abile mossa, uno più giovane di me direbbe di trolling, no? Hanno trollato Buttafuoco, nel senso che Buttafuoco che ha fatto, diciamo, si è messo il cappello di eroe della libera cultura, tutte balle, lo dico molto apertamente, Buttafuoco, lo ripeto, ha fatto fare una pessima figura alla cultura italiana e alla sua principale istituzione culturale. Però nel momento in cui Buttafuoco diceva io sono un eroe del dialogo culturale, il portavoce del Cremlino, ricordiamo chi ha fatto i complimenti alla Biennale, non è un russo qualunque, è il portavoce del Cremlino, il portavoce di Putin, il capo della propaganda di Putin, insomma, è il Goebbels dei nostri tempi, Peskov, è uno che ogni giorno dichiara che gli ucraini sono una minaccia, che fanno bene essere assassinati, eccetera. Quindi i complimenti di Peskov a Buttafuoco sono qualcosa che aggiunge vergogna a vergogna. Io non mi aspetto che Buttafuoco li restituisca al mittente, una persona, diciamo, con un minimo di dignità, ma non è il caso di Buttafuoco, avrebbe rifiutato questi ringraziamenti, avrebbe detto qualcosa, non risultano alcune parole, nessuna parola di Buttafuoco in questo senso. Quindi i ringraziamenti al Cremlino sono un trolling, ma anche una cosa razionale, perché è vero che Buttafuoco ha fatto un favore al Cremlino, regalando questo spazio alla propaganda, appunto, di Putin. Ed è quindi ovvio che Putin, attraverso il suo portavoce, ringrazi chi ha concesso questo spazio, appunto, al suo regime.
0: Lei ritiene che Buttafuoco in qualche modo fosse in buona fede, nel senso che lui era convinto di fare una cosa in nome della libertà della cultura, prendendo come modello, scusi, non voglio mischiare due ripa di Meana con se
1: No,
0: stesso.
1: per carità, no, assolutamente. Appunto, lei ha fatto bene, la ringrazio, a ricordare la Biennale del Dissenso di Riva di Meana, che fu appunto una Biennale del Dissenso, dove c'era un regime totalitario, che era in quel caso l'Unione Sovietica, e dove invece la Biennale apriva uno spazio a chi si batteva contro quel regime totalitario. In questo caso è esattamente l'opposto quello che è accaduto. Buttafuoco ha regalato uno spazio al regime totalitario. Lei mi chiede se fosse in buona fede? Assolutamente no. Intanto perché Buttafuoco nella sua storia ha tante volte espresso simpatia intellettuale verso il putinismo, non in maniera, come dire, grossolana, cioè non ha detto Putin mi piace, no, però più volte nei suoi interventi giornalistici, insomma, ha manifestato simpatia verso quello che secondo lui si batte contro l'Occidente, perché ricordiamo che poi uno dei vezzi intellettuali di Buttafuoco è di essere un critico dell'Occidente, vabbè, fa un po' ridere detta così, però purtroppo è così. Quindi lui non era in buona fede, non è in buona fede, ha coscientemente regalato uno spazio a quel regime. Ma guarda, c'è anche la controprova, nel senso che Buttafuoco cosa avrebbe potuto fare una volta, come dire, venuto fuori questo scandalo, questa terribile figura per la cultura italiana? Avrebbe potuto fare una cosa alternativa, uno spazio in più dedicato a chi si batte contro il putinismo. Non ha fatto neanche quello. Cosa ha fatto? Ha dedicato uno spazio a Pavel Floreschi, che è un filosofo che è stato vittima dello stalinismo, che è morto da tanti anni, quindi non è che adesso può parlare Floreschi e dire cosa ne pensa. Ma il punto interessante è che Floreschi nel frattempo è diventato anche uno dei punti di riferimento intellettuale di Putin, perché il putinismo non è soltanto stalinismo e tante altre cose insieme. Diciamo, ha ereditato il putinismo anche, diciamo, guarda anche a chi si batté allora contro il regime bolscevico, ma oggi il tema non è il regime bolscevico, è il putinismo, è il carico totalitario e assassino che compie ogni giorno la politica del crimine. Quindi Buttafuoco ha avuto un'ennesima occasione per rimediare a questa terribile figuraccia che ha fatto fare la cultura italiana e non ha nemmeno colta, quindi non era e non è in buona fede Buttafuoco.
0: Se lei dovesse, come nelle premiazioni olimpiche, fare un podio dei primi tre classificati come araldi del putinismo, chi sceglierebbe?
1: È difficile, diciamo, anche perché
0: Beh,
1: sono
0: ci
1: molto.
0: sono stati tanti protagonisti che sono
1: Certo.
0: emersi dalla cronaca di questi giorni su questo. Se si vuole avere la
1: Un attimo solo che mi è
0: facoltà di.
1: partita la sveglia, sto cercando di bloccarla. Eccola qua. Se mi vuoi rifare la domanda oppure
0: Allora,
1: rivisto.
0: no, allora chi darebbe, diciamo, in un ideale podio olimpico i primi tre posti come araldi amici di Mosca, ecco.
1: Ma intanto appunto sono molti più di tre i posti, come dire, i concorrenti a questi tre posti, quindi è una scelta difficile, però come dire, certo, a pari merito metterei certamente Conte e Salvini, a cui si è aggiunto recentemente Vannacci, quindi sono io, anche perché chi fa politica ha più responsabilità degli altri, no? Buttafuoco ha fatto una pessima figura per sé, per la cultura italiana, però diciamo, per fortuna di tutti noi non ha un ruolo politico, almeno quello Buttafuoco ce l'ha risparmiato. Mentre invece Conte, Vannacci e Salvini sono figure politiche che dicono agli italiani come dovrebbero essere le cose, poi c'è chi li segue e chi non li segue. Quindi un politico che professa, ma vedo che Conte lo ripete ogni giorno, dice no, ma assolutamente la Russia non è un problema, gli ucraini si devono arrendere, devono cedere il territorio, stamane leggevo Patuanelli, un suo importante eurodeputato che ribadiva. Quindi primo posto Conte, Vannacci, Salvini. Diciamo così. Il posto che rimane libero lo regalerei certamente a Buttafuoco perché, ahimè, questa è una figuraccia che rimarrà negli annali della cultura italiana. Così come parliamo in positivo oggi della Biennale del Dissenso di Riva di Meana, parleremo purtroppo molto in negativo per tantissimi anni della Biennale putiniana che Buttafuoco ha organizzato nel 2026.
0: Bene, grazie come sempre ad Andrea Romano, docente di storia della Russia, col quale abbiamo parlato di questo taglio di 2 milioni per la biennale che diciamo politicamente valgono più della cifra della cifra tagliata dall'Unione
1: Assolutamente.
0: Europea per il sostegno alla Biennale di Venezia. Grazie tante.
1: Grazie a voi.
2: L'intervista sull'affare Biennale di Venezia e Russia era di Lanfranco Palazzolo. Siamo in attesa di collegarci con la Camera dei Deputati dopo il ritiro degli emendamenti da parte di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa. Sono rimasti ancora da votare una sessantina di emendamenti alla legge elettorale. Secondo quanto si apprende, appunto, dopo la bocciatura di ieri dell'emendamento della maggioranza, i relatori e la ministra per le riforme Elisabetta Casellati starebbero valutando di rimettersi all'Aula sulle restanti proposte di modifica che prevedono preferenze, una di Francesco Gallo e l'altra del vannacciano Edoardo Ziello. Ieri però su queste il parere del governo era negativo. La seduta di oggi, come abbiamo sentito, è stata aperta alle 9:30, poi subito sospesa per una mezz'ora su richiesta del presidente della commissione bilancio Giuseppe Mangialavori, visto che, secondo appunto il presidente, la commissione aveva bisogno di esprimere gli ultimi pareri, e le determinazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dopo, gli emendamenti, dicevamo una sessantina, si passerà poi a votare gli ordini del giorno, che sono 29, e poi il voto finale, che sarà a scrutinio segreto. C'è una dichiarazione di Luca Ciriani, che è ministro per i rapporti con il Parlamento. La priorità, questo quindi parla a nome del governo, è chiudere la legge che andrà in Senato. Senza le preferenze è un peccato, l'altra Camera può correggere il testo. In Senato non è previsto il voto segreto, ma ora è importante votare questa legge alla Camera. Poi ha aggiunto: sicuramente a settembre sarà uno dei primi temi che affronterà Palazzo Madama. Quindi, questo, diciamo, la roadmap al momento del governo. Quindi, voto e approvazione in queste ore alla Camera, e poi a settembre invece in Senato staremo a vedere. Intanto, diamo un'occhiata all'andamento dei listini. Sapete che le borse mondiali sono preoccupate per la questione del conflitto nel Golfo. Milano segna meno 0,56%, a poco più di un'ora dall'apertura. Londra meno 0,59%, Parigi in calo anche se lieve, meno 0,15%, Francoforte meno 0,93%. Le borse asiatiche sono in progresso: Tokyo più 1,18%, Hong Kong più 1,23%, Shanghai invece in calo meno 0,30%. Ancora chiuse le borse negli Stati Uniti, quindi vedremo intanto appunto come andrà nel corso della giornata. Occupiamoci visto che abbiamo visto i riflessi economici della situazione nello stretto di Hormuz e soprattutto diciamo così nell'area del Golfo. Intanto l'Iran denuncia che più di 30 civili sarebbero stati uccisi a seguito dei raid statunitensi contro l'Iran meridionale. Il Ministero della Salute iraniano ha comunicato che gli attacchi avevano causato l'11 luglio già 17 morti e 100 feriti. A seguito degli attacchi, invece, negli ultimi giorni, il Ministero fa salire a 30 il numero dei civili uccisi dagli attacchi americani. E tra questi, 7 militari che sarebbero morti nella regione di Banpur, appunto nelle ultime ore. Vediamo intanto sulle agenzie se Trump, ecco qui c'è un'agenzia che dice che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per discutere degli attacchi su larga scala contro l'Iran, attacchi più ampi rispetto alle operazioni negli ultimi giorni. Tra gli altri funzionari presenti figuravano il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla difesa Peter Hegseth. L'incontro si è concentrato su nuovi piani per attacchi contro obiettivi strategici in Iran. al di là delle autorali operazioni intorno allo stretto. Dall'8 luglio l'esercito americano ha condotto diverse ondate di attacchi. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che gli attacchi erano una risposta alle ingerenze iraniane con il traffico marittimo commerciale nello stretto. La Repubblica Islamica ha risposto con attacchi contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania, quindi attaccando le truppe americane. Il 12 luglio, quindi, poi l'Iran aveva annunciato la chiusura ancora una volta dello stretto di Hormuz fino alla fine del coinvolgimento degli Stati Uniti nella regione, e quindi la situazione al momento è di stallo. Sicuramente il memorandum d'intesa, o meno gli effetti di pace, è fermo. Intanto le attività anche del porto degli Emirati Arabi di Fujairah sono state interrotte dopo un nuovo attacco missilistico, a riferirlo l'agenzia iraniana Tasnim. Il porto, che è a poche miglia dallo stretto di Hormuz, è considerato il più importante hub petrolifero della regione, quindi in sostanza sarà l'economia a soffrire di questa nuova recrudescenza degli attacchi iraniani. C'era prima un comunicato del Ministero delle Imprese sulla questione caro carburanti, perché ovviamente in queste ore salgono ancora i prezzi sulla scia delle tensioni in Medio Oriente. Il gasolio ha sfondato di nuovo la soglia dei 2 euro al litro. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, appunto, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio è in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale 1,89 euro, mentre il gasolio ha superato i 2,01 euro al litro. Questo per quanto riguarda la rete stradale, mentre sull'autostrada, come ben sapete, la benzina e i carburanti in generale costano di più. Sulla questione legge elettorale sta anche prendendo la parola Vannacci. Tempo fa avevo detto che sognavo le due cifre, quindi parliamo del consenso. Ebbene, non siamo poi così lontani, io non metto mai limiti alla provvidenza, vedremo quello che sarà l'entusiasmo degli italiani. Noi siamo una destra vera, autentica, che non si vergogna, che va avanti perseguendo i propri obiettivi, non usiamo mezzi termini e non prendiamo in giro l'elettorato, non promettiamo cose che non si possono conseguire. Vogliamo impostare, dice Vannacci, la politica sulla base concreta delle necessità e delle istanze dei cittadini. Il successo che Futuro Nazionale sta avendo fa passare notti non tranquille a molte persone, soprattutto alla sinistra, ma anche a qualcuno della destra, così Sibillino Vannacci. E Bonelli parla ancora di quanto accaduto ieri alla Camera. È successa una cosa incredibile. Giorgia Meloni ha chiesto la fiducia non attraverso la prassi formale, come si fa in Parlamento, ma via social. È intervenuta a gamba tesa cercando di condizionare le prerogative costituzionali del Parlamento ed è stata l'artefice della propria sconfitta. Aveva invitato tutti a metterci la faccia, lei non ce l'ha messa, e la sua più grande sconfitta politica, non può fare finta di niente, così Angelo Bonelli. Meloni aggiunge, aveva già perso il rapporto con il Paese non affrontando nessuno dei problemi degli italiani, ora ha perso anche il contatto col palazzo, con la sua maggioranza, serve subito un'alternativa. Dopo quello sulla riforma della giustizia ha commesso un altro errore di valutazione, non doveva esporsi su questo emendamento che peraltro non introduceva le preferenze ed era una grande presa in giro, così Bonelli. Forse si è fatta trascinare dal confronto con Vannacci, di certo ha perso lucidità. Noi siamo e saremo pronti, compatti, così ha detto Bonelli. Al di là di quello che è stato scritto sul campo largo, possiamo anche aprire un confronto programmatico domani, allargando le forze moderate senza veti. Se qualcuno spera che ci divideremo, che non riusciremo a trovare una sintesi, si rassegni. Abbiamo già tante proposte condivise, dagli investimenti sulla sanità, ai provvedimenti sul lavoro e ai salari, e siamo tutti d'accordo nel dire no agli impegni presi in sede NATO sull'aumento delle spese militari e no al riarmo nazionale. Al momento di stringere sul programma di governo saremo in grado di farlo, questo promette l'esponente di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli. Allora, sulla questione emendamento preferenze, sulla bocciatura avvenuta ieri sera, Sonia Martina ha intervistato la senatrice del Movimento 5 Stelle Elisa Pirro.
3: Radio Radicale con la senatrice Pirro, Movimento 5 Stelle, vogliamo parlare di legge elettorale, meglio insomma quello che è successo ieri. È vero, si è votato alla Camera, però questo emendamento sulle preferenze, insomma, praticamente, come era prevedibile, credo, secondo me, con il voto segreto è successo quello che è successo.
4: È stato affossato dalla stessa maggioranza e la Presidente Meloni dovrebbe prendere atto di non avere più questa maggioranza granitica che ha sempre sostenuto di avere, ma che mostrava crepe fin dall'inizio, e dovrebbe rassegnare le dimissioni e aprire la crisi di governo. Questa è la nostra posizione.
3: Certo. Senta, ma che poi io credo, non so, perché insomma il tema delle preferenze, questo poi lo chiederò, perché i giornali dicono Forza Italia, una chat, però insomma poi bisognerà effettivamente, chiederò, però io credo che cioè, piuttosto dei soliti listini bloccati, io credo che forse un elettore si possa sentire con le preferenze un pochino più, comunque, insomma,
4: sicuramente più coinvolto e più incline ad andare a votare, che credo che dovrebbe essere l'intento di tutti, quelli di aumentare la partecipazione elettorale dei cittadini italiani, che ultimamente si sentono evidentemente poco o male rappresentati e disertano facilmente le urne. Questo è certo, è anche vero che l'emendamento di cui stiamo discutendo non era un vero emendamento per ridare questa scelta ai cittadini italiani, perché comunque presentava il capolista bloccato e una short list all'interno della quale poi scegliere le proprie preferenze, quindi non era poi un modo,
3: diciamo,
4: così
3: era una mediazione
4: aperto.
3: Che ciò nonostante è stata però bocciata dalla maggioranza,
4: evidentemente non piaceva neanche a loro, di sicuro avevano delle tensioni interne che a mio avviso non riguardano solamente Forza Italia, ma che sono più ampie.
3: Certo, quindi non solo Forza Italia, quindi anche la Lega.
4: Ma secondo me è stato un po' trasversale chi pensava che il sistema proposto in quel...
2: Chiediamo scusa a Elisa Pirro e a Sonia Martina, torniamo in diretta alla Camera e programma in convenzione.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: Sull'1.80 Gallo, a pagina 14 del fascicolo, rimissione all'Aula. 1.1003 Ziello, a pagina 20 del fascicolo, rimissione.
2: Angelo Rossi, Fratelli d'Italia.
6: 1.1073 Paolo Emilio Russo, a pagina 21 del nuovo fascicolo, parere favorevole. Poi esprimiamo parere favorevole sullo 0.1.1075.500 della Commissione, pagina 19 del fascicolo, parere favorevole. 0.2.01006.500 della Commissione, a pagina 36 del fascicolo, favorevole. Il 2.01006 Roscani, a pagina 37, favorevole. Il 4.600 Commissione Bilancio, pagina 37, favorevole. 0.4.01050.501 della Commissione, pagina 42 del fascicolo, è favorevole. 0.4.01050.500 della Commissione, a pagina 42, favorevole. Il 6.600 della Commissione Bilancio, a pagina 51, favorevole.
7: L'ho letto. Sì, favorevole.
6: 4.600 della Commissione Bilancio, pagina 37, favorevole.
8: Bene, ringrazio. Avverto che la Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 2 a 6, che è in distribuzione. In particolare, tale parere, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condiziona il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.0.1050 della Commissione all'approvazione dei subemendamenti 0.4.0.1050.501 e 0.4.0.1050.500. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori?
9: Già preannunciato,
8: quindi come da programma il deputato Marco Grimaldi ne ha facoltà.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
8: Aspetti, deputato Grimaldi, abbiamo omesso il parere del governo rispetto ai pareri che sono stati enucleati dal relatore Rossi. La parola al ministro Casellati.
10: Il parere è conforme.
8: La ringrazio, signora ministro. Dunque, il relatore di minoranza.
11: Parere contrario.
8: Bene, torniamo allora all'intervento sull'ordine dei lavori del deputato Grimaldi.
2: Marco Grimaldi, Alleanza Verdi Sinistra.
12: Grazie Presidente. Siamo qua a richiedere un'informativa urgente della Ministra Calderone e ci faccia dire, visto che siamo in tantissimi deputati e deputate che in tutta Italia hanno partecipato alle tante assemblee dei call center, dei lavoratori e lavoratrici dei call center, che la risposta della ministra Calderone alla deputata Ghirra al question time a prima firma Mari è l'esatto fallimento di una strategia del governo che, dopo gli annunciati esuberi licenziamenti, dice che è aperta a confrontarsi con le parti sociali e la ministra Calderone dice che è disponibile a un tavolo. Presidente, non so se il governo ha compreso cosa sta succedendo. Mesi fa, qua in quest'aula, vi abbiamo parlato di una sentenza di un tribunale. La prima sentenza, proprio qua a Roma, in cui c'è stato il primo licenziamento zero, cioè un licenziamento legittimo per obsolescenza. Presidente, non...
8: Prego, prosegua.
12: Il primo licenziamento zero per obsolescenza, cioè vuol dire che quel lavoratore è stato sostituito da una macchina, per intenderci dall'intelligenza artificiale. Qualcuno qua forse non ha compreso che oltre i limiti etici, oltre fare dei grandi programmi, comitati scientifici, c'è qualcosa di più reale. L'intelligenza artificiale rischia di bruciare 6 milioni di posti di lavoro. Si dice che però aumenterà il PIL del nostro paese. Potrebbe far schizzare anche i profitti di moltissime multinazionali. Ed è qua il punto. I lavoratori e le lavoratrici dei call center a rischio sono più di 35.000, 4.000 solo nel mio Piemonte. Abbiamo più volte chiesto un faro, per esempio sulla vicenda Connecta, che ha già visto 200 licenziamenti ad Asti, altri 75 persone che sono state spostate. Sapete cosa vuol dire per un lavoratore che prende 800, 900, 1000 euro essere spostato da una casa all'altra, da una città all'altra, senza avere alternative? Allora, Presidente, forse non è chiaro l'urgenza di questa avvertenza. Le dico una cosa, nelle prossime settimane arriveranno i nuovi dirigenti di Eni, i nuovi vecchi dirigenti di Eni, perché questa partita è una partita nuova e vecchia. Allora lo dico al nostro paese, alle nostre partecipate, allo Stato. Ma se noi non riusciamo nemmeno a convincere le partecipate dello Stato a avere un po' di responsabilità sociale verso i lavoratori e le lavoratrici, come faremo a dire ai privati? Mettetevi la mano sul cuore, ma quale cuore? Eni fa profitti stellari e nel frattempo utilizza sempre più bot per sostituire i vecchi call center. Allora vi chiedo, è dignitoso e degno un paese che non trova le risposte per riassorbire quei lavoratori e quelle lavoratrici? Oltre a dire sì, bisognerà investire nella formazione, nelle nuove skill, facciamo tavoli, mettiamo in piedi dei programmi di formazione permanente. Ministro, c'è qui il ministro Pichetto Fratin, esattamente. Che cosa stiamo chiedendo alle nostre grandi partecipate per far sì che quei profitti stellari generino altri posti di lavoro e magari non licenziamenti collettivi verso quei call center? Guardate che questa vicenda parla a tutto il paese. Quei 6 milioni di posti di lavoro sono a rischio se noi non mettiamo al centro il lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e una nuova idea di paese e di attività produttive. Già, perché se le politiche produttive non le facciamo noi, non facciamo politiche industriali, l'alternativa è solo il deserto e i 36 mesi di calo di produzione che voi avete generato sono solo l'antipasto della recessione. Grazie.
8: La ringrazio. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Antonino Iaria. Prego.
9: Perdono. Grazie Presidente, anche noi ci associamo a questa importante richiesta perché questo
2: del Movimento 5 Stelle
9: fondamentale per il futuro del nostro Paese. Noi adesso parliamo di call center e del problema della trasformazione, della transizione lavorativa che per i lavoratori di call center vuol dire licenziamento per l'avvento dell'intelligenza artificiale in questo settore e dobbiamo affrontarlo con una politica seria, non una politica fatta solo di programmi, di annunci o di tavoli o di che affronti soltanto uno dei punti che riguardano l'intelligenza artificiale, che è una rivoluzione enorme per tutti gli stati ma anche per l'Italia. Quindi da questo punto di vista noi chiediamo assolutamente di fare in modo di aprire un tavolo di osservazione di queste crisi lavorative legate alla trasformazione, dicendo anche che la trasformazione digitale è sicuramente un bene, l'intelligenza artificiale può anche essere un aiuto per il nostro PIL, un aiuto per la nostra industria, per le nostre piccole e medie imprese, però dobbiamo anche affrontare il tema della redistribuzione, perché ci saranno dei settori, delle multinazionali che guadagneranno tantissimo, cosa che fanno già, e se non parliamo di redistribuzione, di tasse a questi grandi gruppi per ridistribuire in modo che non siano i lavoratori a pagare il costo di questa transizione, noi avremo un paese che andrà a due velocità, avremo una divisione classista del nostro paese che sarà sempre più distaccata tra persone che guadagnano pochissimo e persone che guadagneranno tantissimo. Quindi da questo punto di vista temi come la distribuzione, come il reddito universale, come il fatto che questi lavoratori non devono essere le vittime del progresso, deve essere fatta. E quindi chiediamo che il governo apra un osservatorio nazionale che coinvolga tutti i ministeri su questo tema, perché tutti i ministeri, tutto il nostro settore, tutta la parte politica è interessata da questa rivoluzione. E oggi tra l'altro noi faremo un question time al ministro D'Urso proprio su questo tema e quindi vorremmo forse avere delle risposte che sicuramente non avremo. Quindi ci associamo sicuramente alla richiesta del collega Grimaldi, ci associamo anche al fatto, e lo ripeto, che smettiamola di far pagare il costo del progresso soltanto ai lavoratori più in difficoltà. E qui stiamo cominciando con i lavoratori dei call center, ma succederà anche per altre categorie di lavoratori.
8: Bene, ha chiesto la parola sullo stesso argomento il deputato Scotto.
2: Arturo Scotto, Partito Democratico.
13: Signor Presidente, lo dico ai colleghi della maggioranza, perché quando sento parlare di palude vorrei ricordare che questo Parlamento ha bocciato misure proposte dall'opposizione senza neanche che fosse possibile discuterle, come la riduzione dell'orario di lavoro, che aveva come obiettivo quello di distribuire il carico di lavoro ed evitare quello che rischia di determinarsi in queste ore sui call center come licenziamenti di massa. La palude è stata questo governo di questi ultimi mesi, è stata l'idea che non ci potesse essere da parte dell'opposizione nessuna proposta che potesse essere accolta, che potesse essere considerata ragionevole, che potesse andare, signor Presidente, per questo ci associamo alla richiesta di Grimaldi, nella direzione della definizione di un nuovo equilibrio tra la tecnica, la sua potenza e la libertà delle donne e degli uomini di questo Paese di lavorare. Vede, qui noi ci troviamo di fronte a un paradosso. Più va avanti la forza impetuosa dell'intelligenza artificiale, che non può essere sicuramente affrontata in maniera luddistica, emerge il dato di una massimizzazione incredibile dei profitti da parte di quelle aziende che lo utilizzano e determina dentro le nostre società spaccature, precarizzazione, vite di scarto che rischiano concretamente di essere espulse definitivamente dai processi produttivi. Mi lasci leggere un passo dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, che si interroga esattamente sulla grande questione del rapporto tra l'umanità e le nuove tecnologie. Il Papa dice: non basta invocare l'efficienza né celebrare i benefici dell'innovazione se essi sono costruiti su una catena di sfruttamento che resta deliberatamente invisibile. Se una tecnologia promette emancipazione ma produce nuove forme di subordinazione globale, contraddice il principio fondamentale della dignità della persona. Signor Presidente, noi ci troviamo di fronte a uno sciopero che chiede esattamente il rispetto della dignità delle persone e di chi lavora. E allora su questo terreno occorre un'iniziativa straordinaria da parte di questo Parlamento e di questo Governo, se c'è ancora, se abbiamo ancora una Ministra del Lavoro, visto che da queste parti è raro che si faccia vedere. Venga qui e ci spieghi quali sono le politiche del Governo per evitare licenziamenti di massa.
8: Su altro argomento, sempre su ordine lavori, ha chiesto di parlare la deputata Ilenia Malavasi, ne ha facoltà, prego.
14: Grazie Presidente. Chiedo un'informazione
2: del Partito Democratico.
14: Ministro Schillaci, nella giornata di ieri è successa una cosa gravissima che voglio esprimere e riportare anche in quest'Aula. Un emendamento sottoscritto dalla prima firmataria Buonguerrieri e dalle colleghe Vietri e Morgante in Commissione Sanità, la 12ª della Camera, è stato votato un emendamento che permette la reiscrizione del personale sanitario radiato per fatti non dolosi all'epoca del Covid come se nulla fosse successo. Lo riteniamo un emendamento gravissimo che viene a rompere la rottura della fiducia che ci deve essere tra il personale sanitario, i cittadini, i professionisti, le istituzioni, un legame di fiducia imprescindibile e anche una rottura, una ferita profonda, vergognosa, che riabilita il personale sanitario che ha diffuso teorie antiscientifiche, che non si è riconosciuto nella propria comunità professionale. La radiazione è un atto estremo, un atto forte, che non viene mai fatto con leggerezza verso chi non si è riconosciuto nel proprio codice deontologico, per chi ha deciso di non seguire i precetti di quella categoria e ha scelto di mettersi fuori dalla comunità scientifica. Questo governo continua per fini elettorali a stringere l'occhiolino alla categoria dei Novax, lo hanno fatto nella commissione Covid, l'abbiamo fatto annullando le sentenze a quei medici e a quei professionisti, oggi lo facciamo addirittura proponendo la reiscrizione, la riabilitazione del personale radiato dall'albo. Io penso che sia un'offesa gravissima che è stata fatta ai morti, a quelle migliaia di morti che abbiamo pianto durante il periodo del Covid. Ai professionisti, sono 383 i medici e i professionisti sanitari che sono morti per offrire cure sanitarie ai cittadini italiani, e oggi facciamo, come se nulla fosse successo, un colpo di spugna per permettere a questo personale di essere riabilitato in modo vergognoso, contro ogni principio scientifico, di ricerca, di scienza, legato ovviamente al nostro sistema sanitario nazionale. Il Covid non è stato un gioco, e voglio dirlo in quest'Aula con molta chiarezza. Il vaccino che abbiamo chiesto, l'obbligo vaccinale, non è stato un capriccio ideologico, è stata una scelta importante, una misura sanitaria che ha permesso alle nostre comunità, ai pazienti più fragili, di affidarsi a chi aveva scelto di stare dalla parte della scienza. E voglio anche in quest'Aula ringraziare ancora una volta l'ex ministro Speranza e i governi che lo hanno sostenuto nel tenere la barra dritta, per averci permesso insieme al governo Conte di uscire da un periodo pandemico così difficile. Senza mediazioni, tenendo la barra dritta, cercando di garantire un pensiero cardine, la scienza ha permesso a questo Paese di uscire con tempestività, con forza, con rigore, con trasparenza da un periodo tremendo che ha messo in ginocchio il nostro Paese. Questo è un emendamento vergognoso, è una ferita profonda, una rottura democratica nel nostro Paese che non possiamo accettare. Ci opporremo e chiediamo al ministro Schillaci, che è un uomo di scienza, di venire in quest'Aula a riferire e a difendere una scelta che il sottosegretario Gemmato ha difeso in commissione. Grazie.
8: Sullo stesso argomento ho chiesto di intervenire sull'ordine d'ordine la deputata Sportiello.
2: Movimento 5 Stelle.
15: Presidente, quello che è successo in Commissione Affari Sociali ieri qui alla Camera è stato vergognoso. Per settimane questa maggioranza ha tenuto accantonato, senza avere il coraggio di uscire allo scoperto, un emendamento che permette il reintegro del personale medico radiato dall'ordine per le posizioni e per le condotte assunte durante la pandemia di Covid. La radiazione è un atto gravissimo che ha colpito pochissimi professionisti in questo Paese, che hanno diffuso teorie antiscientifiche, che hanno ridicolizzato le misure di prevenzione che venivano attuate da un governo che ha fatto tutto quello che si doveva fare in un momento in cui vivevamo uno dei passaggi più tragici della nostra storia, e che ha messo sempre al centro l'evidenza scientifica, il benessere di un intero paese, della comunità, e non il calcolo politico, come invece ha fatto e continua a fare una parte politica che senza nessuno scrupolo usa il Covid ancora oggi come clava politica per i suoi calcoli elettorali. E io ringrazio le persone come il ministro Roberto Speranza, che non ha mai venuto meno alle evidenze scientifiche, il presidente Giuseppe Conte, riconosciuto a livello internazionale come le persone che hanno tirato fuori il nostro Paese da quell'emergenza. Allora, Allora, Presidente, oggi c'è un'invadenza propagandistica della politica intollerabile, una politica che nel riordino delle professioni sanitarie, che niente c'entrava con questo, invade quello che è il ruolo degli ordini professionali e vuole decidere per legge di reintegrare quei medici che probabilmente a cui strizzano gli occhi e l'occhiolino, fanno l'occhiolino per la loro propaganda elettorale. Questa è la vera realtà dei fatti, parliamo di pochissimi casi, è una vergogna, Presidente, penso che questo Parlamento non possa assumersi la responsabilità di un atto così grave, che il Ministro Schillaci venga qui, ci metta la faccia e abbia il coraggio di dire che per lui le teorie antiscientifiche che sono state propagandate durante il Covid e che hanno fatto danni non sono un problema, che per lui i medici che sono morti, che hanno perso la vita per fare il loro lavoro, non sono sacrificabili per la propaganda di questo governo. Venga qui, lo dica, assumetevi la chiara responsabilità di questa vergogna.
8: Sullo stesso argomento ha chiesto di parlare la deputata Zanella, poi abbiamo l'ultimo intervento e si torna al provvedimento. Prego.
2: Luana Zanella, Alleanza Verdi Sinistra.
16: Grazie Presidente. Guardate, io mi rivolgo al governo, mi rivolgo alla maggioranza e chiederei un po' di attenzione, perché ciò che avete provato ieri in Commissione Affari Sociali vi riguarda da vicino. Io non sono tanto d'accordo sul fatto che sia una manovra elettorale molto coerente. Perché è vero, è una norma che infrange la relazione tra pazienti e ordine dei medici e ordine delle professioni sanitarie. Guardate, c'è un regime di autogoverno che viene infranto. L'ordine dei medici giudica il medico. Ordine delle professioni sanitarie rispettive giudica il sanitario che ha infranto il codice deontologico relativo, e voi avete presentato un emendamento che ferisce questa forma di autogoverno tutelata dalla legge, e questo è un precedente pazzesco. E basta guardare la dichiarazione oggi della FNOMCEO nella figura del Presidente per capire che avete veramente fatto un errore enorme, enorme, che compromette la relazione tra questo Parlamento e il corpo dei medici che giustamente tutti e tutte abbiamo salutato come figure eroiche assieme agli infermieri e a tutti quelli e a tutte quelle che si sono dedicato nel periodo del Covid. E voi dovete ascoltare la nostra voce. Guardate che la collega Malavasi allora era sindaca e come noi, e lei soprattutto in prima fila, sa cosa ha significato per una comunità affrontare quella tragedia e cosa hanno fatto i medici all'inizio a mani vuote. Non si possono strumentalizzare per una manciata di voti, per alcune persone che evidentemente volete salvare. Da cosa? Da cosa? Ci sono le commissioni a cui ricorrere e aspettino anche loro, e casomai cerchiamo di accelerare i tempi dei giudizi. Ma per radiare un medico c'è un'assunzione di responsabilità. Sono pochissimi i medici radiati, sono pochissimi. Dobbiamo rispettare il lavoro degli ordini. Grazie.
8: Penultimo intervento, deputata Gadda, prego, l'ascoltiamo.
17: Cosa significa che il personale sanitario radiato dall'ordine può essere reintegrato?
2: Italia Viva, Casa Riformista.
17: Chiederlo al ministro Schillaci, perché l'emendamento che è passato in sordina in queste ore, approfittando insomma del caos che questa maggioranza sta facendo sulla legge elettorale, è inaccettabile nei confronti dei 383 medici infermieri che sono morti durante la pandemia rispettando le regole, e che è inaccettabile perché questi medici radiati dall'ordine si sono posti al di fuori della comunità scientifica, si sono posti al di fuori del codice deontologico che tutto il personale sanitario rispetta, e lo rispetta non a caso, lo rispetta perché è legato alla tutela della salute collettiva, è legato al fatto che quando si fa parte di una comunità bisogna rispettare le regole condivise. Quindi noi vogliamo chiedere al ministro Schillaci, che è un medico, se intendiamo procedere in questo modo, se intendiamo sollecitare il movimento Novax, perché siamo vicini al voto, perché il gruppo di Fratelli d'Italia, con il voto favorevole degli altri gruppi di maggioranza e con il voto favorevole del governo, ha fatto passare un emendamento che crea un senso di frustrazione in tutto quel personale sanitario che non soltanto ha perso la vita, ma che ha rispettato le regole durante la pandemia, e nei confronti di tutte quelle famiglie che con grande fatica anche loro hanno rispettato le regole, si sono vaccinate e hanno protetto durante la pandemia le persone più fragili. Quindi veramente noi vogliamo dimostrare in quest'Aula anche il nostro sdegno, la nostra frustrazione, ma vogliamo che il ministro Schillaci venga in fretta e che corregga questo provvedimento prima che arrivi in Aula.
8: Ringrazio, ultimo intervento, poi avviso che si procederà con immediate votazioni, quindi la parola al deputato Richetti, prego.
18: Grazie Presidente,
2: brevemente
18: per unirmi alla richiesta della collega Malavasi, perché chi non ha smarrito senno e memoria in quest'Aula si ricorda di quei momenti drammatici, si ricorda dei momenti drammatici che questo Paese ha vissuto durante il Covid, e si ricorda una comunità scientifica che chiedeva alle istituzioni di parlare ad un Paese, ad una cittadinanza talmente spaventata da arrivare alla diffidenza. Io ricordo tra l'altro come tanti di noi che oggi sono sui banchi della maggioranza e dell'opposizione a sostenere e a batterci perché il messaggio della comunità scientifica rassicurante sul tema dei vaccini fosse un messaggio sostenuto fino a alimentare quei comportamenti virtuosi della cittadinanza. E mi rivolgo al ministro Schillaci, di cui chiediamo l'informativa, perché lui fa parte di quella comunità scientifica e non è immaginabile di voltare le spalle a chi ha messo in sicurezza la vita della popolazione. Lo voglio dire, colleghi, perché è un paese strano quello che chiama eroi quei medici che si sono battuti rischiando la vita e poi premia i disertori dandogli la medaglia della riammissione dopo aver ostacolato un processo che era sostenuto da tutti noi. Per cui chiediamo che il ministro venga a riferire a quest'Aula. Grazie.
8: Grazie a lei. Riprendendo il provvedimento, avverto che l'emendamento Gallo 1.80 è stato ritirato dal presentatore. Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto inizio gli interventi per dichiarazione di voto sull'emendamento Manes 1.1043. Se nessun altro chiede di intervenire, lo pongo in votazione a scrutinio segreto con il parere contrario del relatore per la maggioranza e del governo e con il parere favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. È la prima votazione, quindi portiamo pazienza, i deputati prendano il loro posto, ma con calma, senza farsi del male.
2: 10.58 in diretta dalla Camera dei Deputati, iniziano gli esami degli emendamenti, continuano gli esami degli emendamenti alla legge di riforma della legge elettorale.
8: Pella, Guerini, Gruppioni, Colucci, insomma aspettiamo qualche minuto ancora. Ci siamo, possiamo chiudere, la votazione è chiusa. Presenti votanti 365, maggioranza 183, favorevoli 151, contrari 214. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.16, pagina 9. L'emendamento 1.16, primo firmatario Richetti, anche qui è previsto il voto segreto. Chiede di parlare del voto Richetti, ne ha facoltà. Prego.
2: Di Azione.
18: Grazie Presidente. Il nostro gruppo continua con pervicacia ad applicarsi con serietà questa legge elettorale e questo emendamento è su un punto che ha visto un dibattito e un confronto molto acceso in commissione circa la soglia alla quale attribuire il premio di maggioranza. Poiché la posizione di Azione è nota, noi siamo convinti che questo Paese non abbia bisogno di forzature in termini di coalizioni eterogenee, che un premio di maggioranza possa essere previsto

0: a chi è minoranza politica, seppur maggioranza relativa, ma minoranza politica assoluta nel Paese. Voglio ricordare che questa discussione è iniziata con un primo testo che prevedeva un ballottaggio al 35%, che saggiamente il relatore e il proponente hanno tolto da questa discussione. Noi crediamo che non sia raggiunta la logica di una legge elettorale che garantisce i numeri in Parlamento fino a quando questo non sia conseguenziale al raggiungimento di una maggioranza politica. Grazie.
1: Grazie a lei, non ci sono altre richieste di intervento, pertanto pongo in votazione il suo emendamento 1.16 con parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole delle relazioni di minoranza. La votazione è aperta, il voto, ricordo, è segreto.

0: Camera dei Deputati, sono le 11 e un minuto.
1: La votazione è chiusa. Presenti 367 votanti, 244 astenuti, 123, maggioranza 123, favorevoli 25, contrari 219. La Camera respinge. Siamo all'1.1009 Righetti, sempre con voto segreto. Non ci sono richieste di intervento. Lo pongo in votazione. La votazione è aperta con parere contrario della Commissione e del Governo, parere favorevole del relatore di minoranza. La votazione è chiusa, presenti 366 votanti, 241 assenuti, 125, maggioranza 121, favorevoli 24, contrari 217, la Camera respinge. 1.1074 Montaruli, anche qui previsto voto segreto, parere favorevole della Commissione del Governo, contrario del relatore di minoranza, la votazione... Chiede la parola... Chiede la parola il deputato Donzelli.
2: Ricordo parere favorevole. Onorevole Donzelli.
3: Grazie Presidente.
0: Di Fratelli d'Italia.
3: Perché dopo mesi di propaganda, dopo che abbiamo sentito dire mille volte che il premio di maggioranza sarebbe stato capace di stravolgere gli equilibri parlamentari per l'elezione del Presidente della Repubblica, per gli altri organi costituzionali garantiti, che questa legge è un'offesa alla democrazia perché si crea una super maggioranza abnorme dentro il Parlamento, abbiamo detto più volte che non era così, che al massimo dopo già il cambiamento del Bignami bis saremmo potuti arrivare al 55%. Qualcuno diceva non è vero, è un trucco, a scanso di equivoci in questo emendamento viene messo nero su bianco che non ci sarà nessuna maggioranza abnorme che tradirà la democrazia e non ci sarà nessuna forzatura delle regole costituzionali ed essendo quindi un emendamento che garantisce quello che l'opposizione strumentalmente per mesi ha sollevato, mi auguro che il voto sia unanime di tutto il Parlamento. Se voteranno contro vorrà dire che allora volevano davvero il super premio che stravolgeva la democrazia o che prendevano per l'ennesima volta in giro gli italiani. Grazie.
1: Deputato Fornaro, prego.
0: Partito Democratico.
4: Grazie signor Presidente, non abbiamo nessuna difficoltà a dire che voteremo contro a questo emendamento per una ragione di coerenza. Questo emendamento è figlio di una scelta che noi non condividiamo, che è quella del premio di maggioranza. Certamente non ho nessuna difficoltà a riconoscere che rispetto al primo testo, quello su cui c'era stata una critica molto radicale, non soltanto delle opposizioni, ma anche della maggioranza dei costituzionalisti, questo rappresenta certamente un passo in avanti. Però c'è un problema di coerenza sistemica, e mi rivolgo quindi al collega Donzelli, e la coerenza sistemica spesso e volentieri deve trovare posto invece che la semplice propaganda. Questa è la ragione per la quale noi voteremo contro questo emendamento, anche se riconosciamo che rispetto al primo testo, che era palesemente incostituzionale, questo rappresenta un passo in avanti.
1: Ringrazio il deputato Fornaro. La parola al deputato Grimaldi. Prego.
0: Alleanza Verdi Sinistra.
5: Presidente, ma viviamo in tempi assai strani, in cui

0: una forza di maggioranza voleva fare il premierato e invece di cambiare la Costituzione si accontenta di sotterfugi come quelli che abbiamo visto e che proveremo a bocciare nelle prossime ore con questo disegno di legge. Abbiamo visto la Presidente del Consiglio per la prima volta in una sgrammaticatura che non ha precedenti evocare la Presidenza della Repubblica. Ecco, mi viene da dire che da ieri, se volevate andare al Colle, potete farlo, andate a rilasciare le vostre dimissioni, a chiudere questa storia che è già finita. Grazie.
1: Chiesto la parola al deputato Alfonso Colucci, ne ha facoltà.
2: Veda, Presidente, per suo tramite mi rivolgo al collega
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: questo emendamento, che è sicuramente migliorativo rispetto alla prima formulazione del provvedimento, no? Il Bignami numero 1, poi è stato demolito naturalmente dai costituzionalisti e quindi si è arrivati al Bignami numero 2. È, se vogliamo, la cartina di tornasole, come tanti altri emendamenti che vedremo questa mattinata, della assoluta irricevibilità, inemendabilità, incostituzionalità di questa legge elettorale che le destre oggi propongono al Parlamento. Perché? Perché da un lato conferma un premio di maggioranza e lo conferma, ad esempio nel secondo comma di questo emendamento, anche al Senato e lo conferma al Senato su base nazionale, dimenticando che il Senato ha una base elettiva regionale, costituzionale e di conseguenza anche questo emendamento per questa parte impinge in un possibile contrasto con la nostra Costituzione. In secondo luogo, altera quella che è un principio fondamentale contenuto nella nostra Costituzione, della uguaglianza del voto, perché qui abbiamo alcuni voti, quelli dei cittadini italiani all'estero, degli italiani all'estero, che non vengono computati al fine proprio del computo del premio di maggioranza e questo impinge contro un altro principio costituzionale, che è quello proprio della parità del voto. E poi veda, Presidente, sempre per suo tramite al collega Donzelli, il fatto che si sia fissato in 220 e in 113, già consideriamo la disparità in termini percentuali, perché 220 è circa il 55%, 113 è circa il 57,5%, una disparità che viene motivata in ragione della presenza al Senato possibile, eventuale, costituzionale dei senatori a vita, con ciò travisando anche la stessa natura dell'istituto dei senatori a vita, che non possono essere così politicizzati come questa maggioranza sta facendo. Quindi sono due limiti, 220 e 113, che davvero si accostano con quelle che sono le maggioranze richieste dalla nostra Costituzione per l'elezione degli organi fondamentali di massima garanzia, quale in primo luogo il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica che invece nel modello elettivo disegnato dalla nostra Costituzione richiede una concertazione, una collaborazione tra le varie forze che sono rappresentate in Parlamento per un'esigenza molto semplice, perché il Presidente della Repubblica è il massimo organo super partes del nostro ordinamento costituzionale e parlamentare. Non è espressione di una maggioranza come queste destre al governo invece intendono, è espressione massima dei cittadini italiani in quanto garante dell'unità nazionale, garante dei valori della Costituzione stessa. Allora, attraverso questo emendamento, ancora una volta, ci troviamo di fronte alla propaganda di Fratelli d'Italia, rappresentata dal suo presidente del gruppo parlamentare, che ci sfida, ancora una volta, ci sfida a votare un emendamento che è assolutamente irricevibile, come irricevibile è la normativa sulla quale questo emendamento si innesta. E pertanto, con convinzione e con motivazioni stringenti di natura sia politica sia giuridica, noi voteremo convintamente contro.
1: Bene, la ringrazio. Pongo in votazione l'emendamento 1.1074 Montaruli, votazione segreta con parere favorevole della Commissione del Governo, parere contrario della relazione di minoranza, votazione aperta.

0: La votazione è chiusa. Presenti votanti 368, maggioranza 185, favorevoli 222, contrari 146. La Camera approva. Siamo al 1.1000, voto segreto. Primo firmatario Urzì. Sono favorevoli tutti i pareri. Non ci sono richieste di intervento, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Parere favorevole della Commissione, del Governo e del relatore di minoranza. La votazione è chiusa. Presenti 368, votanti 361, astenuti 7, maggioranza 181, favorevoli 225, contrari 136. La Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Urzì 1.1000 risulta assorbito l'emendamento Manes 1.1010. Passiamo all'emendamento 1.1. L'1.80 è ritirato, quindi passiamo a pagina 16. L'1.1011, il voto sarà palese. Maggi, c'è il parere contrario della Commissione, del Governo e il parere favorevole del relatore di minoranza. Chiedete di parlare? La parola al deputato Maggi, prego.
1: Più Europa.
2: La ringrazio, Presidente. Qua entriamo in una questione delicatissima, che è non attinente alla legge elettorale, intesa come la formula attraverso la quale si trasformano i voti in seggi. Qui siamo nella questione che riguarda la presentazione delle liste. Ora, io devo chiederle intanto, diciamo a norma di regolamento, quindi prima di intervenire, di invitare la ministra Casellati a rettificare quanto lei ha detto in commissione e quanto ha detto successivamente nel giorno della discussione generale su questo tema. Perché io credo che sia necessario, ministra, che lei corregga quanto ha detto in quest'aula e nell'aula della commissione. Altrimenti c'è il rischio che il governo voglia indurre in errore il Parlamento, e questo sarebbe una cosa gravissima. La Ministra ha fatto riferimento a una sentenza della Corte Costituzionale, la 3 del 2025, travisandola palesemente, e cioè sostenendo che la Corte avrebbe addotto delle motivazioni di cautela per dei problemi di sicurezza nell'uso della firma digitale per la raccolta delle sottoscrizioni per poter presentare le liste. Chiedo ai colleghi un momento di attenzione, perché uno dei problemi che noi abbiamo davanti, ed è un problema di democrazia, è che i partiti che sono in Parlamento si chiudano nel Parlamento e buttino le chiavi. Se oggi molti cittadini non si riconoscono nell'offerta elettorale che c'è, è anche per questo motivo. Allora, ministra Casellati, noi non abbiamo chiesto un trattamento di favore, noi abbiamo chiesto una riforma di legalità, di trasparenza, attraverso l'uso di una firma certificata. Cito il Sole 24 Ore, che è uscito il giorno in cui si teneva la discussione generale sulla legge elettorale. Il Sole 24 Ore, italiani smart, 6 su 10 hanno la firma digitale, è tra le più sicure in Europa. La firma elettronica certificata, la più sicura, 33 milioni di certificati attivi, 7 miliardi di firme l'anno, 233 marche temporali emesse ogni secondo. Ministra Casellati, lei ha malinteso o mal riportato una sentenza della Corte Costituzionale. Ripeto, sono sul regolamento chiedendo alla Presidenza di invitare il Governo a rettificare le proprie affermazioni. La Corte Costituzionale ha detto esattamente questo, con riferimento alla presentazione delle liste dei candidati sussiste l'esigenza sia di assicurare pari condizioni tra i soggetti che aspirano alla competizione elettorale, sia di evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie all'ammissione delle liste. Tali esigenze vengono però adeguatamente tutelate anche attraverso quella stessa firma elettronica qualificata che il legislatore ha previsto in riferimento alla raccolta delle firme per i referendum, ritenendo che tale modalità soddisfi l'esigenza di avere certezza della provenienza della sottoscrizione dal titolare di quella firma elettronica. La ministra Casellati ha invece affermato che il governo va nella direzione della digitalizzazione, ma ancora questo sistema non è perfetto, nel senso che non garantisce certezza e trasparenza. E rifacendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale che ho appena citato, non è che noi siamo pregiudizialmente contrari, ma permangono necessità di cautela per motivi di sicurezza. È falso. Non c'è nessuna, se c'è una questione di volontà politica per la quale voi volete chiudere a questa riforma di trasparenza e di legalità, ma non potete travisare, mettere in bocca alla Corte Costituzionale e trarre in inganno il Parlamento attraverso quello che la Corte Costituzionale non ha mai detto. Concludo dicendo, oggi la firma digitale sul referendum è realtà, grazie a un nostro emendamento, al lavoro del governo Draghi col ministro Colao che è stato portato a termine dal governo Meloni, dal vostro governo. Quindi o cambiate parere e cambiate affermazioni o state smentendo anche il lavoro del governo Meloni.
0: Ringrazio e chiedo di parlare il deputato Alfonso Colucci, nella facoltà, prego.
1: Grazie Presidente,
3: intervento. Movimento 5 Stelle.
1: Voto convintamente favorevole rispetto a questo emendamento a prima firma Maggi. È davvero incredibile, Presidente, che questa maggioranza disattenda quelle che sono le indicazioni che sono già contenute nella normativa vigente. E faccio riferimento al codice dell'amministrazione digitale che conferma l'assoluta equiparazione, anzi identità giuridica della firma digitale qualificata con la firma autografa. Attualmente la firma digitale qualificata ha l'identico valore giuridico, l'identica efficacia di una firma autografa che sia apposta in conformità alle norme di legge. E allora non si comprende perché non si voglia accettare che le sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali da parte di partiti che non abbiano i requisiti, poi parleremo dei requisiti per l'esonero dalla raccolta delle firme, non possa oggi in Italia la raccolta di queste firme essere ottenuta in conformità alle norme del CAD, che sono norme vigenti nell'ordinamento giuridico italiano. Mi sembra chiaro che la volontà di questa maggioranza, esprimendo un parere contrario rispetto a questo emendamento, è la volontà del governo che si è trincerata dietro una sentenza della Corte Costituzionale che ha mal interpretato, anzi addirittura travisato, sia esclusivamente quella di restringere la rappresentanza democratica, impedendo ai cittadini nell'esercizio dei propri diritti e in conformità alle tecnologie attualmente vigenti di poter concorrere alla vita politica e istituzionale di questo Paese firmando quelle che sono le liste per la presentazione alle elezioni. Non si comprende davvero perché, Presidente, questa identica modalità, quale suggerita dall'onorevole Maggi con questo emendamento, sia perfettamente valida ed applicabile per i referendum abrogativi e invece non sia ricevibile per la presentazione delle liste alle elezioni. Allora, probabilmente posso pensare che questa maggioranza abbia davvero paura che si ripeta quella grande manifestazione civica che si è avuta nella scorsa estate con la raccolta delle firme per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. Quando ricorderete i cittadini italiani in poco più di un mese, peraltro anche estivo perché la raccolta venne lanciata a luglio e si completò i primi di settembre, ben 1.500.000 cittadini
4: anche attraverso lo strumento della firma digitale, concorsero alla richiesta del referendum abrogativo, quel referendum che poi non si tenne perché nel frattempo la Corte Costituzionale era intervenuta per dichiarare l'assoluta incostituzionalità di tutti i pilastri fondativi di quella scellerata riforma a firma del ministro Calderoli sotto il titolo di appunto autonomia differenziata. Allora, Presidente, evidentemente respingere questo emendamento vuol dire restringere la capacità democratica, la portata democratica, restringere la partecipazione, escludere non già partiti politici, ma i cittadini dalla possibilità attraverso la firma digitale di poter concorrere alla vita democratica del Paese. È una visione questa non solo antistorica, ma anche, permettetemi, antidemocratica, e per queste ragioni noi voteremo convintamente a favore dell'emendamento a prima firma dell'onorevole Maggi. Grazie.
0: Adesso di parlare il deputato Fornaro, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
3: Partito Democratico.
5: Grazie signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento, ne abbiamo discusso lungamente in commissione e francamente, vedo la ministra che si sta attivando, non ci sono ragioni per bocciare questo emendamento, anche perché la strada, come ha ricordato prima il collega Maggi, delle firme digitali, della raccolta digitale delle firme per il referendum è una strada già percorsa, certificata. I due governi che hanno compreso il governo Meloni e quindi il governo Draghi e il governo Meloni hanno messo a punto l'anagrafe nazionale, ci sono tutti gli strumenti giuridici, formali e informatici. Per quale ragione si possono raccogliere le firme per il referendum che impegnano ovviamente, come tutti noi sappiamo, anche in termini economici, ovviamente un diritto sacrosanto che noi difendiamo, non si capisce veramente la ragione. Per cui io mi permetto di suggerire ai relatori, visto che ci sono anche conciliaboli in corso, di accantonare questo emendamento in modo da approfondire le argomentazioni che poc'anzi il collega Maggi ha esposto.
0: Chiesto di parlare il deputato Zaratti, ne ha facoltà.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
6: Grazie signor Presidente, io ho ascoltato le motivazioni del collega Maggi, anch'io le condivido totalmente, più volte diciamo sia in commissione sia nella discussione in aula siamo ritornati su questi argomenti e penso che davvero una delle regole basilari per poter legiferare è quello della coerenza rispetto al sistema normativo del Paese. E da questo punto di vista la coerenza è davvero discutibile, perché nel momento nel quale è possibile convocare addirittura il momento più alto della partecipazione diretta della democrazia in Italia, che sono i referendum, attraverso le firme digitali, è assolutamente incomprensibile, perché questo stesso metodo non può essere usato per raccogliere le firme per presentare le liste alle elezioni. Voglio ricordare, peraltro, che il numero delle firme necessarie per raccogliere e per rappresentare una lista che non è già rappresentata in Parlamento e che non ha l'esenzione è una cifra significativa, sono 120.000 firme autenticate. Non solo 120.000 firme, ma queste 120.000 firme sono frazionate in collegio plurinominale per collegio plurinominale, circoscrizione per circoscrizione. Quindi è evidente che tutto questo tende a sfavorire la partecipazione di chi effettivamente vuole fare una proposta politica al Paese. Da questo punto di vista, viste le difficoltà che c'erano nelle raccolte delle firme del referendum, giustamente si è proceduto, visti i tempi, diciamo così, che prevedono una serie di possibilità che una volta non c'erano, alla raccolta di firme digitali, che ha permesso, tra gli altri, anche la celebrazione dell'ultimo referendum sulla giustizia. Quindi non parliamo di cose irrilevanti. Ecco, non si capisce per quale ragione lo stesso metodo non possa essere utilizzato per presentare le liste. Io penso che sia un errore gravissimo, gravissimo, e di metodo, non solo politico, ma anche di metodo, perché è talmente difforme questa, diciamo, normativa che voi volete adottare per la raccolta delle firme dal sistema legislativo del nostro Paese, così come si è evoluto, che è evidente che crea una contraddizione palese. Ma addirittura io penso che questa norma, io penso che sia sostanzialmente, come dire, in qualche modo difficilmente considerabile dal punto di vista costituzionale. Perché, insomma, se io posso fare il referendum in questo modo, per quale ragione non posso presentare una lista? In più c'è un problema di natura politica. Se la maggioranza ritiene che la democrazia è una scatola chiusa, chi c'è dentro e gli altri non possono partecipare, lo dicessero. Per noi non è così. Per noi la democrazia significa che tutti coloro che vogliono partecipare devono essere in grado di farlo. Poi saranno gli elettori a decidere se si prendono il 10% dei voti, l'1% o lo 0,1%. Ma noi dobbiamo sì fare delle norme che garantiscano con un certo numero di cittadini sostiene la presentazione di quella lista, ma contemporaneamente che sia un obiettivo raggiungibile e che sia un obiettivo che in qualche modo è conforme alla legge del nostro Paese. Per questa ragione noi sosteniamo in modo convinto le posizioni dell'emendamento del collega Maggi e ritengo che ci debba essere anche una valutazione, lo chiedo ai colleghi relatori, al portavoce dei relatori Angelo Rossi, che in molti casi ha svolto un ruolo importante in questa nostra discussione. Insomma, ma è mai possibile pensare che in un partito come Più Europa, che alle ultime elezioni, e chiudo Presidente, ha avuto 1 milione di voti, per il fatto che gli è mancato quel voto in più per superare lo sbarramento, addirittura oggi non sia neanche nelle condizioni di avere l'esenzione come tutti gli altri gruppi che sono presenti in quest'Aula. Quando poi per presentare le liste all'estero il collega Maggi può avere le esenzioni per candidarsi all'estero, ma non può avere l'esenzione per candidarsi in Italia. Fate una norma che abbia una certa razionalità. Capisco che a volte per voi in questa confusione che si sta realizzando la razionalità diventa difficile, però in questo caso si potrebbe anche utilizzare. Grazie.
0: Grazie a lei. Allora, intanto ricordo, perché non l'avevo citato prima, che su questo emendamento 1.111 insiste il parere contrario della Commissione Quinta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fatta questa precisazione, ricordo anche che c'è una richiesta di accantonamento avanzata dal deputato Fornaro, su cui ascoltiamo il parere. Prego, in piedi per cortesia.
7: Il parere è contrario.
0: Insiste nella votazione? No. Allora, pongo in votazione palese, l'emendamento 1.111 Maggi con parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 367, votanti 360, astenuti 7, maggioranza 181, favorevoli 138, contrari 222. La Camera respinge. Avverto che l'emendamento 2.1011 Tirelli, pagina 25 del fascicolo, è stato ritirato dal presentatore. Passiamo all'1.1007 Ziello, su cui c'è il parere contrario della Commissione del Governo e favorevole del relatore di minoranza. Chiesto di parlare di Davo Pierrone, a facoltà.
8: Vabbè. Grazie Presidente. Con questo emendamento vogliamo dare pari dignità e pari trattamento a tutti i partiti. Vogliamo dare pari dignità ai partiti che sono in Parlamento. Non si possono esonerare dalla raccolta delle firme i partiti che si sono costituiti in gruppo durante la legislatura, ma non solo, si sono costituiti in gruppo con una deroga.
3: Attilio Pierro, Gruppo Misto Futuro Nazionale.
8: Della Camera. Noi con questo emendamento vogliamo dare pari dignità a tutti i partiti. Pertanto vogliamo che i partiti che si sono costituiti ad inizio legislatura hanno diritto e sono esonerati alla raccolta delle firme. Però i partiti che si sono costituiti durante la legislatura, perché come sapete per costituire un gruppo ci vogliono 20 deputati, la maggior parte dei gruppi non arriva neanche alla metà, sono 10 deputati, non arrivano a 10 deputati e hanno questa concessione. Però dobbiamo dire una cosa. Questa è una grande marchetta, ma è una grande marchetta, ma è un grande regalo da parte del governo di centrodestra, perché questo emendamento è stato più che altro introdotto in commissione, dove è stato votato dal centrodestra, è stato votato dal governo, un regalo a Calenda. E pertanto noi ci opponiamo a questo, vogliamo delle regole giuste, vogliamo che i partiti partano con lo stesso valore, con lo stesso potenziale e partire insieme ad una campagna elettorale corretta ed equilibrata. Pertanto noi chiediamo di votare questo emendamento per ripristinare, per dare il valore giusto a tutti i partiti, ma noi di Futuro Nazionale non abbiamo paura, perché voglio precisare una cosa, non abbiamo paura di raccogliere le firme, perché oggi l'unico leader che riesce a riempire le piazze è il nostro leader generale Roberto Vannacci. Ad oggi come partito siamo arrivati a 125.000 iscritti, pertanto figuratevi se abbiamo paura di raccogliere le firme per presentarci. Il problema è vostro, non è nostro. Noi ci siamo, affronteremo una campagna elettorale, vogliamo solo tutti che partissero con la stessa idea, con la stessa volontà e con la stessa giusta partenza per dare gli equilibri giusti e fare una campagna elettorale corretta. Grazie.
0: Chiesto di parlare il deputato Fornaro, ne ha facoltà.
3: Partito Democratico.
5: Grazie signor Presidente, col rispetto parlamentare dovuto volevo solo fare una dichiarazione di voto cumulativa. Noi non voteremo nessun emendamento presentato dal gruppo di Futuro Nazionale, né su questo provvedimento, né su futuri provvedimenti, né oggi né mai. Voteremo contrario.
0: Ci sono altre richieste di intervento? Deputata Ravetto o deputato Ziello? Ziello a titolo personale. Richiama regolamento? Se s'alza in piedi ci capiamo meglio, perché così è complicato.
9: Sì, grazie Presidente, soltanto per dire nella parte del secondo comma dell'articolo 8 nell'ambito della conduzione e gestione dei lavori che le dichiarazioni, signor Presidente, dell'onorevole Fornaro, secondo cui il PD, ma penso che quelle dichiarazioni rappresentino tutta la coalizione di centro-sinistra o presunta tale, secondo cui i singoli gruppi non voteranno mai a favore di una proposta di Futuro Nazionale, per noi è una medaglia d'oro da un punto di vista...
0: Sì, non è un richiamo al regolamento. Non è un richiamo al regolamento, comunque ha finito prima del tempo il suo intervento e va bene così. Poco in votazione.
10: Ravetto a titolo personale.
0: Deputato Ravetto, un minuto a titolo personale. Sì, intanto se si alza cortesemente, perché cioè, prego.
11: Grazie Presidente. Allora, noi riteniamo che una deroga non possa diventare una regola generale. È di tutta evidenza che quando viene derogato la possibilità di ritenersi gruppo senza esserlo, questo deve rimanere nel perimetro di quest'Aula. Renderlo una regola generale è pericoloso non solo per quest'Aula, ma soprattutto per gli elettori. Cioè, se voi manterrete questo favore, perché parliamoci chiaro, è un favore al partito di Calenda, per cui un gruppo che gruppo non è viene considerato tale, esonerato dalle firme, così come i gruppi costituiti da tempo, che hanno già partecipato a un voto, quindi al rapporto con gli elettori, voi state di fatto con un cavillo burocratico negando agli elettori di dire la loro. Voi state dicendo che decidete qua all'interno che un partito non dovrà confrontarsi con un onere che è quello che spetta a tutti. La nostra volontà non è certamente quella di allargare il perimetro della deroga delle firme, ma di metterci tutti a confronto in maniera giusta, chiara e trasparente davanti agli elettori.
0: Sempre a titolo personale per un minuto, devo Furgiuele, prego.
10: Grazie Presidente. Il parere contrario a questo emendamento è una scelta precisa.
12: Gruppo Misto, Futuro Nazionale.
10: Governo. Con questa scelta si vuole mantenere un sistema ambiguo, per cui determinati partiti, determinate formazioni potranno prendere dei privilegi che nulla hanno a che spartire con la volontà popolare. È stato spiegato. Volevamo semplicemente che la deroga fosse affidata a chi si costituisce all'inizio della legislatura e non chi, come altri partiti che sono stati ovviamente miracolati come Azione, si potesse fare delle regole che vanno in quella direzione. Le deroghe sono importanti e vanno utilizzate con perentorietà e con certezza e con chiarezza. Noi chiediamo il rispetto delle regole. Grazie.
0: Chiedo di superare il deputato Righetti, ne ha facoltà.
13: Solo per ringraziare i colleghi di Futuro Nazionale che mi pensano sempre.
12: Righetti di Azione.
13: Capogruppo di questo gruppo dal primo giorno della legislatura, mandato in Parlamento da una lista che ha preso più di 2 milioni di voti. Grazie Presidente.
0: Grazie a lei. Pongo in votazione l'emendamento 1.1007. Il voto è palese. Con parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore in minoranza. Votazione aperta.
14: Schlein e Latini.
0: Schlein, Latini. La votazione è chiusa. Presenti 360, votanti 357, astenuti 3, maggioranza 179, favorevoli 7, contrari 350. La Camera respinge. 1.1006, Ziello. Parere contrario della Commissione del Governo. Parere favorevole del relatore in minoranza. Chiesto di parlare il deputato Boff. Ne ha facoltà.
12: Della Lega.
15: Presidente, onorevoli colleghi, noi in quest'Aula eravamo abituati, abbiamo abituato i cittadini alle leggi ad personam. Ora siamo arrivati alle leggi ad calendam. Ad calendam, perché facciamo un emendamento, programmiamo una legge in base alle esigenze di un solo gruppo. Ora arriveremo.
12: Ci correggiamo, Gianangelo Boff, Futuro Nazionale.
15: Che devono raccogliere le firme, dovranno essere superiori a 7 e inferiori a 9. Perché dovrà interessare solo Futuro Nazionale. Ma noi non abbiamo paura di raccogliere le firme, ma figurateci, abbiamo paura di raccogliere le firme. La gente si tessera online con Futuro Nazionale, figurateci, per noi la paura è le firme. A noi interessa l'equità, perché una legge deve essere uguale per tutti, così dice la Costituzione. Se la legge è uguale per tutti, la legge non può essere in base a una data specifica, a un numero specifico. Ma mettiamo il nome del partito che facciamo prima, no? Mettiamo il nome del partito, così diciamo che Futuro Nazionale deve raccogliere le firme, perché il governo desidera che Futuro Nazionale raccolga le firme. E con questo cosa fa quella maggioranza sbiadita di centrodestra? Fa un grande favore alla sinistra, perché chi è che poi lavora per la sinistra se non il governo di centrodestra? Se non il governo di centrodestra, che esonera tutti i gruppi che appoggiano il campo largo nell'esonero della raccolta delle firme. Penalizza l'unico partito di destra a raccogliere le firme e esonera tutti i gruppi e fa la legge ad calendam, ricordatevi questo, che rimarrà nella storia la legge ad calendam. Voi avete fatto la legge elettorale ad calendam, il calendum sarà. Bene, noi chiediamo l'equità, deve essere per Futuro Nazionale e sia per tutti, perché qui il Presidente della Camera autorizza i gruppi in deroga, ad esclusione di Futuro Nazionale naturalmente, quindi qualsiasi gruppuscolo diventa gruppo fuorché Futuro Nazionale, ma vogliamo, ci state dando una mano, fate le leggi contro Futuro Nazionale, perché se questo Parlamento, se questa maggioranza vuole lasciare fuori Futuro Nazionale, vuole costringerci a raccogliere le firme, bene, sappiate che fuori i cittadini la pensano esattamente al contrario di come la pensate voi, e i cittadini voteranno Futuro Nazionale e Futuro Nazionale entrerà in questo Parlamento a pie pari con il voto degli elettori e con le firme raccolte. È inutile che facciate le leggi a personam, è inutile che facciate le leggi ad excludendum. Noi entreremo con il voto e con il consenso dei cittadini, perché i cittadini vogliono democrazia, libertà e uguaglianza.
0: Pongo in votazione l'emendamento 1.1006, Ziello, con parere contrario della Commissione del Governo. Il relatore di minoranza si rimette all'Aula, la votazione è aperta. Il voto è palese. Braga, Baldino, diamo tempo di riguadagnare la postazione. Aspettiamo anche il collega De Luca, se ce la fa.
14: E Cialditoni e Bosche.
3: ...11.41 in diretta dalla Camera dei Deputati.
0: Presenti i votanti 364, maggioranza 183, favorevoli 7, contrari 357, la Camera respinge 1.1005, Ziello, per la parola al deputato Furgiuele che l'ha richiesta, prego.
10: Grazie Presidente, ogni volta che al termine di una votazione si guarda il pannello dei voti ci si rende conto che
3: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
10: Che si sta tenendo, che si vorrebbe tenere in Germania con Alternative für Deutschland, lo si vuole riproporre per Futuro Nazionale. Non basterà! Avremmo voluto utilizzare ed impiegare il tempo che stiamo impiegando in questi due giorni, anche con qualche diciamo disguido di troppo, che poi dovrà essere chiarito, ci auguriamo, il prossimo lunedì. Per questioni più serie che riguardano la vita delle famiglie degli italiani che non arrivano a fine mese, che riguardano le imprese che sono attanagliate dal caro del costo del lavoro, dal caro del denaro, dal caro delle materie prime, avremmo voluto parlare dell'inflazione che morde gli stipendi, che morde le pensioni, invece siamo qui a parlare di qualcosa che non riguarda principalmente il problema degli italiani e che, come ha dimostrato con la bocciatura dell'emendamento famoso ad opera di Franchi Tiratore del centrodestra e quindi non di Futuro Nazionale, non assolutamente assolverà al compito che si era dato. Questa legge ha fallito perché non darà la possibilità al cittadino di scegliere chi fare eleggere alla Camera e al Senato e dall'altra parte non avvicinerà il divario che esiste tra istituzioni ed elettori. Con questo emendamento noi proponiamo una misura di buonsenso, dare la possibilità di sottoscrivere le liste attraverso la firma digitale. Non ci siamo inventati nulla, vogliamo semplicemente far sì che si utilizzi qualcosa che è stato già utilizzato per la raccolta firme sui referendum. La raccolta firme digitale non allontana i cittadini, ma ha l'effetto opposto. E allora bocciare questo emendamento è una scelta politica che è ancora più grave rispetto a quello che è accaduto in commissione, prima commissione, quando invece si è votato un emendamento che ha favorito coloro che hanno costituito i gruppi e sono andati in deroga alla raccolta firme al 31 dicembre del 2025, ovvero Calenda, il gruppo di Azione. E allora noi pensiamo che sia una scelta politica contro Futuro Nazionale, una scelta strategica secondo noi errata da parte di chi l'ha attuata, perché Futuro Nazionale non è nata nel palazzo, è nata nelle piazze, è nata attraverso i cittadini e nessuna bocciatura di nessun emendamento potrà fermare la sua marcia. Grazie.
0: Ringrazio, ha chiesto la parola il deputato Alfonso Colucci, ne ha facoltà.
1: Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto contrario rispetto a questo emendamento, ma vorrei
3: Movimento 5 Stelle
1: fare una premessa e le vorrei chiedere quale sia lo stato dell'arte con riferimento al procedimento e agli accertamenti che ieri la Presidenza della Camera ha detto che tempestivamente questa mattina sarebbero stati compiuti con riferimento a quanto gravissimo accaduto ieri e siccome ora è intervenuto proprio testé l'onorevole Furgiuele, è interessante sapere quale sia lo stato dell'arte. Ci può gentilmente documentare che cosa è stato accertato? Perché voglio ricordare che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo avuto dei provvedimenti disciplinari anche molto pesanti per aver spostato delle sedie, delle poltrone, addirittura delle lampade, addirittura 15 giorni di sospensione. Dunque vorremmo sapere, perché questo attiene davvero alla nobiltà di quest'Aula. E con riferimento specifico all'emendamento, io vorrei dire che la valutazione di una norma
4: norma, sia essa una norma ordinaria sia emendativa, non può prescindere anche dalla credibilità di chi la firma e di chi la presenta. E queste persone che oggi rappresentano questo gruppo parlamentare hanno, e che oggi si scagliano contro le norme contra personam, sono quelle stesse che fino a ieri hanno votato una miriade di norme ad personam. Penso ad esempio alla stretta sulle intercettazioni, la quale è sembrata funzionale ad assolvere anche ad interessi specifici relativi a singoli procedimenti. Penso ad esempio all'abrogazione del reato di abuso di ufficio, che pure questi signori hanno votato, voi che vi fate promotori della legalità e del fatto che le regole si rispettano, avete concorso all'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio. E dunque io mi chiedo, vi chiedo, quale credibilità ci sia nel presentare un emendamento e rivendicarlo come un emendamento che vorrebbe correggere una norma contra personam. Allora, Presidente, c'è una credibilità politica, c'è un testo normativo. E con questo però voglio precisare che noi del Movimento 5 Stelle siamo a favore di qualsiasi strumento che possa allargare la rappresentanza democratica, favorire la partecipazione, favorire i cittadini nel concorrere alla vita civica e democratica di questo Paese. Ma questo emendamento non può essere votato mentre noi votiamo convintamente gli emendamenti che sono stati presentati dall'onorevole Maggi. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare a titolo personale per un minuto il deputato Boff, ne ha facoltà.
15: Vede, Presidente, a noi stupisce il parere contrario del Governo su questo emendamento, ma per un semplice motivo. Io vedo qui rappresentato il Governo, vedo il Ministro...
3: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
15: ...sentiamo in Italia procedimenti giudiziari con la firma digitale, e usiamo la firma digitale, ma poi vedo il Vice Ministro Leo, i nostri cittadini presentano le dichiarazioni dei redditi con lo SPID e con la firma digitale, ma noi oggi qui presentiamo le proposte di legge, le presentiamo firmandole con la nostra firma digitale, ma noi poi raccogliamo le firme per il referendum e le raccogliamo con la firma digitale. Ahimè, torniamo allo stesso discorso di prima. Un paese deve essere moderno quando si parla di cose alle quali che bisogna imporre ai cittadini, quando si devono far fare le cose ai cittadini. Concluda. Ma quando poi si tratta della politica, allora lì non possiamo raccogliere le firme con la firma digitale. Due metri e due misure, ma è una ripetizione la mia. Grazie.
0: Ha chiesto di parlare il deputato Cuperlo, ne ha facoltà.
16: Grazie Presidente, ma nel confermare il nostro voto contrario a questo emendamento per le ragioni che alcuni minuti fa...
3: Partito Democratico.
16: ...in quest'Aula il collega Fornaro, io però desidero esprimere un pacato apprezzamento verso il collega Folgiuele per l'evoluzione dei suoi riferimenti ideali e linguistici, nel senso che è transitato dalla citazione letterale del cancelliere del Terzo Reich al partito erede di quella tradizione culturale e politica Alternative für Deutschland, riferendosi ad un presunto cordone sanitario che mi auguro possa esistere in questo Parlamento come nel Parlamento tedesco del Bundestag. La ragione è legata al fatto che il partito al quale l'onorevole Fugiuela ha fatto riferimento si dichiara esplicitamente attraverso la voce di suoi autorevoli esponenti come, cito testualmente, aperte virgolette, il volto amichevole del nazismo. Ironizza e deprime la memoria di Anna Frank e delle vittime dell'Olocausto e della Shoah e rivendica esplicitamente e apertamente la necessità di battersi per un'Europa di razza esclusivamente bianca. Se il riferimento di Futuro Nazionale è a una formazione politica e culturale che si rifà a queste radici, a questi valori, a questi principi, beh, quel cordone sanitario ci troverà sicuramente sempre e comunque in prima fila.
0: Chiesto parlare il deputato Rosato, ne ha facoltà.
17: Grazie Presidente, le parole del collega Cuperlo erano molto opportune. Io ci aggiungo anche un altro piccolo dettaglio che forse non andrebbe dimenticato, che quel partito sono degli asset putiniani, sono degli stranieri in questo territorio, fanno esattamente quello che vuole un dittatore straniero.
18: Ma quello che mi stupisce è la prosopopea con cui questi colleghi, rassegniamoci fino alla fine della legislatura, sarà così, che sono stati eletti con il centrodestra e che fino a poche settimane fa, qualcuno fino a pochi giorni fa, ci raccontava come tutto andava bene, adesso vengono a raccontarci queste cose. Sono inascoltabili, inascoltabili. Sono ironici, io capisco, diventano ironici, diventano divertenti, perché fino a qualche giorno fa andava tutto bene. E quindi, colleghi, a destra e a sinistra, rassegniamoci, faranno il loro show, andranno avanti, faranno le loro sceneggiate, non ascoltiamoli. Il cordone sanitario deve essere sanitario proprio, non sanitario così, proprio sanitario deve essere.
0: Bene, pongo in votazione. Lei ha già parlato. L'emendamento 1.1005 ZL con parere contrario della Commissione del Governo. Il voto è palese e c'è anche il parere contrario della quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti votanti 365, maggioranza 183, favorevoli 7, contrari 358. La Camera respinge. 1.1008 Bonetti. Parere contrario, prego. A lei la parola, deputata Bonetti.
19: Grazie Presidente. Con questo emendamento noi vorremmo che il Parlamento facesse un passo avanti nel compimento di una democrazia paritaria. Voi sapete che ad oggi i capolista nei collegi plurinominali
3: di Azione,
19: in qualche modo la composizione del famoso listone fatto dai listini circoscrizionali ha un equilibrio di genere al 40-60% che eredita dal Rosatellum. Ecco, noi chiediamo di fare un passo avanti a questa proporzione e dire che i capilista delle liste nei plurinominali devono essere composti al 50% da donne e al 50% da uomini, proprio nella linea, nel solco di quanto già ieri abbiamo discusso in quest'Aula, cioè di permettere alla nostra democrazia di scegliere tra i migliori uomini e le migliori donne in modo paritario coloro che possono rappresentare al meglio la volontà delle cittadine e dei cittadini. Va detto che il Rosatellum ha, introducendo questa proporzione al 40-60%, fatto fare un passo avanti alla nostra democrazia. Abbiamo raggiunto il massimo numero di donne elette nel Parlamento, ma non è abbastanza perché siamo ancora ad un terzo della presenza di donne rispetto alla presenza della popolazione femminile nel nostro Paese, che è più del 50%. Quindi questo organismo rappresentativo oggi, da un punto di vista anche della proporzione numerica e matematica, non è rappresentativo della popolazione italiana. E in questo io inserisco del contributo fondamentale che le donne italiane hanno dato non solo negli 80 anni che abbiamo vissuto, ma nel nostro presente, nella prospettiva, nelle sfide che abbiamo per il futuro. Io penso che sia una sfida che possa essere abbracciata in modo trasversale. Ricordo nella scorsa legislatura che si è fatto fare un passo avanti, ad esempio nella Golfo Mosca, una legge che tra l'altro nasce anche nel seno del centrodestra con un'alleanza col centrosinistra, e in modo unanime, colleghe, abbiamo portato avanti la necessità di alzare la quota dal 30 al 40%. Ecco, oggi si tratta di fare lo stesso ragionamento. Portiamo al 50% il numero di donne candidate come capolista nei collegi plurinominali e il numero al 50% delle donne che compongono il listone a livello nazionale. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto la parola la deputata Chiara Braga. Prego, l'ascoltiamo.
20: Grazie Presidente, chiedo di poter sottoscrivere alla collega Bonetti questo emendamento e lo sottoscrivo a nome del gruppo
3: del Partito Democratico.
20: Questa battaglia che ieri ha avuto, diciamo così, un'anticipazione, come sappiamo, nella discussione sull'emendamento Bignami, resta un tema ancora aperto, come giustamente ha sottolineato l'onorevole Bonetti. Con questo emendamento noi chiediamo non solo di preservare quel principio che ieri rischiava di essere cancellato, spazzato via dall'approvazione di quell'emendamento, della garanzia... Mi sentite? Della rappresentanza di genere nella formazione delle liste, sia nei capi lista bloccati, sia nella lista, nei listini che portano con sé il premio di maggioranza. Però sappiamo ancora come quella norma di garanzia antidiscriminatoria del 60-40 si è dimostrata insufficiente fin qui a far fare quel salto di qualità per aumentare significativamente la rappresentanza femminile nel Parlamento. Quella percentuale del 30%, poco più, è ancora troppo bassa. Incide ancora troppo poco, io credo, nella possibilità di orientare, condizionare, guidare le scelte che facciamo anche in questa sede dal punto di vista legislativo. È vero, questo Parlamento ha poco più del 30% di rappresentanze femminili, ma io non posso considerare come soddisfacente, ad esempio, il fatto che tutte le commissioni parlamentari che oggi sono insediate in quest'Aula sono tutte guidate da deputati uomini. Io lo so che anche nelle file della maggioranza ci sono deputate, colleghe competenti, capaci, autorevoli, in grado di guidare bene i lavori delle commissioni. Una maggiore rappresentanza femminile si misura ovviamente attraverso le elezioni, ma si misura anche nella presenza nei luoghi della decisione, nei luoghi apicali, e agire sul sistema di formazione delle liste, tanto più in un sistema come questo, che sappiamo porta con sé una parte consistente del Parlamento, delle Camere, con l'attuazione e lo scatto del premio di maggioranza, è ancora più importante per garantire un'adeguata rappresentanza. Questo obiettivo del 50-50 io credo che rappresenti una continuazione ideale di quella battaglia che 80 anni fa cominciarono le sole 21 madri costituenti presenti nell'assemblea che creò e diede vita alla nostra Costituzione, quelle stesse che si batterono per fare in modo che ci fosse davvero nella Costituzione il principio dell'eguaglianza di fatto, come sappiamo. E mi viene da dire che quando, giustamente come è stato ricordato, quelle donne entrarono in Parlamento, non sempre ebbero poi una strada facile. Molte di loro ebbero storie, vicende personali, politiche, che le riportarono indietro, perché un diritto non è mai conquistato per sempre, nemmeno quello della rappresentanza nelle istituzioni. Ma sicuramente quelle donne, nel condurre le loro battaglie, pensavano una cosa: che non bastava avercela fatta solo loro, solo se stesse. Pensavano che ci fosse una battaglia da condurre anche per altre. E quindi io mi appello ovviamente a tutta l'Aula, in modo particolare alle colleghe deputate di tutti gli schieramenti, perché su questo emendamento ci sia un voto favorevole che consentirebbe, pure con una legge che noi non condividiamo, di fare un passo in avanti su una questione di civiltà e di qualità per la nostra democrazia. Grazie.
2: Grazie a lei. Ha chiesto la parola la deputata Zanella.
21: Prego. Grazie. Grazie Presidente.
22: Alleanza Verdi Sinistra.
21: Guardate, io credo che questo emendamento abbia un significato fortemente simbolico e che renda giustizia ad una realtà sempre più presente nel nostro Paese. Si tratta di un protagonismo delle donne che si esprime ormai nelle professioni, che si esprime ormai nell'associazionismo, che si esprime in tutti i campi in cui una volta le donne erano, se non escluse, marginali. Quindi il nostro Parlamento si è rivelato, la nostra Camera, ieri, arretrata con l'emendamento che voleva addirittura che tutti i capolista fossero alla fine di sesso maschile, perché il senso dell'emendamento era quello. Una arretratezza non solo, ma un vero e proprio pericolo per tutto quello che è stato conquistato a livello legislativo, a livello normativo, a livello di buon senso, tanto che molti e molte manco l'avevano capito che la cosa era così, capite? È questo che mi rende veramente incerta, perché guardate, per me il 50 e 50 può essere anche a rischio, perché un domani le donne potrebbero essere il 60 anzi forse tra 50 anni lo saranno, 50, 60, il 70%, come avviene per esempio in magistratura, come avviene per esempio nel mondo dei medici ormai, dove le donne sono in maggioranza. Ebbene, io credo che le donne...

0: leader forti, autorevoli, capaci anche di farsi sentire, non solo nel proprio partito, nel paese. E qui bisogna fare uno sforzo in più di autonomia, indipendenza, libertà.
1: Chiesto di parlare la deputata Ghio. Sottoscrive tutto AVS. Tutto il gruppo di AVS sottoscrive questo emendamento. Prego, a lei la parola.
2: Grazie Presidente.
1: A titolo personale, un minuto.
2: Sì. Ieri avete portato avanti, è stato portato avanti il tentativo di smantellare le garanzie
3: Partito Democratico.
2: Di genere, annullando la regola dei capilista al 60-40 e non solo, nell'ambito dell'emendamento bluff sulle preferenze, tentativo a cui anche una buona parte della maggioranza si è sottratta. Oggi noi sosteniamo questo emendamento proposto dalla collega Bonetti, che fa una proposta chiara, al 50% di presenza di entrambi i generi nelle liste e nei capilista. Noi qui non stiamo parlando di quote o concessioni, ma di democrazia paritaria, di un percorso verso la forma più compiuta di democrazia rappresentativa, che riconosca competenze e capacità di tutte e di tutti. Adesso dimostrate nel voto, tanto il voto è segreto, dimostrate favorevolmente di votare a questo emendamento, dimostrate che siete pronti a difenderla questa garanzia democratica, che ieri la prima presidente donna della storia di questo paese avrebbe sacrificato per un patto di potere.
1: Ringrazio, ho chiesto di parlare la deputata Roggiani, a titolo personale un minuto, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Nilde Iotti, quando è diventata prima Presidente della Camera, disse: io stessa, non ve lo nascondo, vivo
3: Partito Democratico
4: problematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo che supera la mia persona, investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione. È incredibile che la prima presidente donna non senta su di sé, dopo aver rotto un tetto di cristallo solo per se stessa, questo bisogno, quello di garantire che le donne possano avere una rappresentanza vera. Per questo voteremo a favore di questo emendamento e per questo chiedo alle colleghe donne, ma anche ai colleghi uomini, pensate a quanto abbiamo bisogno di portare qui almeno il 50% delle donne, quelle donne che fuori fanno fatica, che non sono rappresentate, che devono lasciare il lavoro. Per loro dobbiamo farlo, per le milioni di donne che fuori da qui ci guardano e chiedono un segnale.
1: Ringrazio, ho chiesto però il deputato Dell'Olio. A facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Nell'annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo emendamento, volevo ricordare un po' in quest'Aula a tutti quelli e a tutte quelle persone che si professano esperti di pari opportunità, che le pari opportunità non sono semplicemente un principio astratto, ma significa anche rispettare quello che dice la legge, e lo faccio leggendo quello che dice il Codice delle Pari Opportunità al primo articolo. Dice esattamente, il primo articolo, il divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività. E in questo caso non stiamo andando, in questo emendamento non si va neanche oltre il concetto di fare quello che prevede addirittura il comma 3, cioè che il principio della parità non osta al mantenimento, all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Qui si va a cercare di dare la parità, per cui questo obiettivo al comma 4 si stabilisce che deve essere ottenuto mantenendo nella formulazione attuazione a tutti i livelli, a opera di tutti gli attori di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. Quindi andare in questo senso significa andare a rispettare quello che già dice la legge, e quello che dice la legge serve perché far rientrare le donne in tutte le occasioni politiche e lavorative serve a questo Paese. Lo faccio io da uomo e io mi rivolgo non solo alle donne, che spero abbiano già compreso, ma anche a tutti gli uomini, perché il problema delle pari opportunità in questo Paese è un problema che tocca in particolar modo gli uomini, perché sono loro che devono darsi da fare per far sì che le parità siano una realtà. Grazie.
1: Grazie a lei. A titolo personale, chiedo se vuole la deputata Scani.

0: Prego.
1: Movimento 5 Stelle.
2: L'ha ricordato la nostra capogruppo, l'abbiamo ricordato in quest'aula. 80 anni fa qui entravano per la prima volta donne che avevano finalmente il diritto di essere elette.
1: Partito Democratico. Anna Scani.
2: Concluse il suo intervento che portò nella Costituzione l'uguaglianza di fatto, rivolgendosi ai suoi colleghi uomini in stragrande maggioranza. Allora io non ho parole migliori delle sue per convincervi a votare un emendamento che serve non alle donne ma al Paese, per portare qui dentro una rappresentanza che davvero sia simile a quello che c'è lì fuori. Teresa Mattei disse: aiutateci tutti a sciogliere veramente, completamente tutti i legami che ancora avvincono le mani delle nostre donne e avrete nuove braccia, liberamente operose, per la ricostruzione d'Italia, per la sicura edificazione della Repubblica Italiana dei lavoratori. Io parole migliori non ne trovo, voi almeno queste cercate di ascoltarle, colleghe e colleghi.
3: Ringrazio deputata Scani, ha chiesto di parlare sempre a titolo personale, deputato Girelli, ne ha facoltà.
4: Sì, grazie Presidente. In un mondo ideale io credo che non ci sarebbe bisogno di parlare di parità di genere, ma nel mondo in cui viviamo sì. Io credo che ci sia bisogno, soprattutto dalle aule parlamentari, nel momento in cui si tocca
1: il Partito Democratico,
4: rappresentanza nelle aule parlamentari, di dare dei segnali forti. Che guardate, non riguarda solo quante donne dovrebbero partecipare ed essere presenti in quest'aula, ma riguarda il Paese che vive il dramma del femminicidio, vive il dramma della disparità quando si parla di salario, quando si parla di opportunità, quando si parla di possibilità di costruire il proprio progetto di vita. Ecco che allora portare questa parità di rappresentanza è un dovere per l'applicazione della nostra Costituzione, che dice che di rimuovere ogni ostacolo di una vera partecipazione di tutti e tutte.
3: Ringrazio, chiedo il deputato Del Barba.
5: Grazie Presidente, ma io credo che ai giorni nostri non si dovrebbe nemmeno spendere più del tempo per spiegare perché la parità di genere sia un traguardo importante ancora non raggiunto, necessario
1: per la
5: nostra democrazia. E fa specie che si debbano ancora ricordare le parole di alcune madri costituenti, il coraggio delle donne che andarono a votare per prime nella nostra Repubblica, che assunsero cariche pubbliche, eccetera, eccetera. Penso e voglio dare per scontato che questo sia un patrimonio consolidato, eppure credo che il tema sia non tanto spiegare perché la parità di genere è necessaria alla nostra società, alla nostra democrazia, ma domandarci quali strumenti noi dobbiamo ancora agire per raggiungere questa parità di genere. Ieri la collega Bonetti ha ricordato la sua esperienza di madre di due figli e anche io, quando mi dispongo di fronte al tema della parità di genere e mi domando a che punto siamo, me lo domando soprattutto come padre di due figli, un maschio e una femmina. E in questa esperienza mi è assolutamente impossibile non constatare come ci siano delle differenze, a partire dalla libertà di uscire la sera, di girare la notte da soli, che ancora dobbiamo colmare. Così come da uomo che viene dal mondo dell'impresa e dell'economia non posso non rilevare come dalla Golfo Mosca in avanti, grazie alle quote di genere per le donne nei consigli di amministrazione delle imprese, è cambiato lo spirito delle imprese, è migliorata la competitività. E grazie a quelle esperienze sono cambiate anche le dinamiche familiari, con un progresso collettivo della nostra società. Ebbene, allora mi domando come tutto questo non possa rendere oggi semplicemente ovvio che siamo ancora nella necessità di dover garantire attraverso delle norme, come quelle ovvie che sono indicate ad esempio in questo emendamento, il traguardo della parità di genere. Credo che questa ovvietà dovrebbe trovarci unanimi, non divisi. Potremmo al più discutere di quale sia lo strumento migliore da agire, ma vedete, negare che oggi quel traguardo sia ancora da raggiungere, sia prezioso per tutti, uomini e donne, pubblico e privato, famiglie e singoli, e soprattutto non vedere che quel traguardo va raggiunto ancora attraverso questi strumenti, credo che sia un atto di ipocrisia che nell'epoca della prima Presidente del Consiglio donna dovremmo risparmiarci. Grazie.
3: Ringrazio. A titolo personale ha chiesto di parlare il deputato Provenzano, ne ha facoltà.
0: Grazie Presidente. Qualche anno fa ebbi l'onore di servire la Repubblica nella funzione di ministro.
1: Partito Democratico.
0: E compì un piccolo gesto, rifiutai di partecipare a un convegno di soli maschi, di soli uomini, perché mi parve allora una vera e propria rimozione di genere. Ricevetti il sostegno di tante donne, ma mi fu particolarmente gradito quello di donne parlamentari del centrodestra, avversarie politiche che si riconoscevano in un principio. Mi piace pensare che ieri ci siano state anche queste donne a impedire che il Parlamento compisse una gigantesca rimozione di genere nella nuova legge elettorale, in cui un partito avrebbe potuto candidare ed eleggere solo capilista uomini. La responsabilità di tutto questo era non solo di Giorgia Meloni, ma anche di due maschi capi partito, Tajani e Salvini, che anche loro dovrebbero trarre le conseguenze da quello che è successo, perché quando una presidente donna, la prima donna presidente del Consiglio, agisce contro le donne con la complicità degli uomini, è...
3: Come si fa? Aspetti che la lascio concludere.
0: Tutti perdiamo, Presidente, e perdiamo perché neghiamo un principio che è quello di uguaglianza, che non è un principio della sinistra, ma è il fondamento della nostra Costituzione. Oggi, qui, con questo emendamento della Bonetti che noi abbiamo sottoscritto, abbiamo la possibilità di compiere un piccolo passo avanti.
3: Concludo.
0: Ci vorrebbe un po' di coraggio da parte di tutte e da parte di tutti, perché questo non è un emendamento solo delle donne, è un emendamento di tutto il Parlamento.
3: Ringrazio, ha chiesto di parlare il deputato Caso, ne ha facoltà.
1: Partito Democratico.
6: Presidente, vede, il tema della parità di genere è un tema importante. Io penso che sia importante che in quest'Aula stiano intervenendo solo purtroppo tra le forze dell'opposizione, sia donne che uomini. Io penso però che sia fondamentale, veramente fondamentale, renderci conto che l'articolo 67 della Costituzione ci concede una grande opportunità, quella di rappresentare la nazione, di poterlo fare senza vincolo di mandato. Nel momento in cui voteremo per questo emendamento, ciascuno di noi potrà guardare alla propria esperienza personale e rispondere alla domanda di quante decisioni migliori abbiamo preso perché eravamo in stanze, in luoghi dove a decidere non c'erano solamente uomini o non c'erano solamente donne, ma c'erano uomini e donne che insieme contribuivano a assumere scelte nell'interesse di tutta la nazione, di tutte le donne e gli uomini della nazione. Ma per fare questo bisogna scrivere regole che lo consentano. Io mi auguro che in coscienza la maggioranza di questo Parlamento possa scrivere almeno una pagina positiva in questa brutta proposta di legge elettorale che siamo costretti ad affrontare.
3: Ha chiesto di parlare il deputato Luciani, un minuto.
7: Grazie Presidente, ma care colleghe, non siete stanche? Non siete stanche di sentire giudizi, battutine,
1: il Partito Democratico,
7: sguardi? Non siete stanche di sentire che qualcuno penserà a voi, come abbiamo sentito in questi giorni? Io credo di sì, credo di sì, e credo che le norme aiutino a cambiare e aiutino a cambiare una cultura sbagliata. Guardate, noi viviamo in un paese che ha abolito il delitto d'onore nel 1981. Quasi tutti noi eravamo nati in un paese che aveva il delitto d'onore. Allora io credo che parlare di uguaglianza, parlare di parità, sia qualcosa di serio e concreto. E non voglio che le giovani di oggi, che le mie figlie, debbano continuare a sentire, quando raggiungeranno un luogo, chi ce l'ha portata, di chi è amica, di chi è figlia. Basta, mettiamo nelle norme la parità, perché la parità deve essere la realtà del nostro.
3: Ha chiesto di parlare la deputata Boldrini, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
8: Sì, grazie signor Presidente. Devo dire che la Presidente del Consiglio
1: Partito Democratico
8: si sta specializzando nel voltare le spalle alle donne, nel tradire le donne. Sta diventando una sua peculiarità. Presidente, lo ha fatto nella legge sul consenso, dopo che quest'Aula aveva votato all'unanimità al Senato. La Presidente del Consiglio non si è spesa per continuare a votare a favore di quella legge e lo sta facendo adesso. Questa volta lo fa sulla cancellazione delle norme sull'alternanza. E così facendo, lei con un tratto di penna, che cosa vuole fare? Vuole cancellare decenni di battaglie femministe e questa è una grande vergogna. Allora, colleghe della destra, voi tutte ieri vi dovevate ribellare votando contro quell'emendamento che cancella quei decenni di lotta.
3: La lascio concludere.
8: Presidente, non mi ha fatto concludere, volevo dire che, e lo ripeto questo concetto, che tutte le colleghe della destra avrebbero dovuto votare contro quell'emendamento che ieri voleva cancellare decenni di storia, tutto a svantaggio delle donne. Come potete sottomettervi a questo diktat?
3: Ha chiesto di parlare sempre a titolo personale la deputata Gribaudo, ne ha facoltà.
1: Chiara Gribaudo, Partito Democratico.
9: Ieri abbiamo evitato di far sostituire quelle che considero delle garanzie democratiche con delle presunte promesse di rappresentanza. Parto da qui perché è stato un passaggio non banale. Alcune di noi ci hanno messo la faccia in tempi non sospetti per provare a fare un dibattito serio sulla legge elettorale, provando a dare un contributo. Non tutti l'hanno capito, ci dispiace, ma in fondo tutto sommato ieri il voto è andato come è andato. E allora vuol dire che esiste uno spazio. Ne sono convinta perché insieme alla collega Bonetti quando era al governo, insieme a tutte voi abbiamo fatto un passo rispetto a quella parità sostanziale introducendo una norma importante sulle questioni economiche del lavoro che riguardano le donne tutte e chi sta nel mondo reale del lavoro sa di cosa parlo. Ecco, quelle norme di cui peraltro si vanta anche questo governo. E allora io dico attenzione, mai come in questo momento, oggi abbiamo l'opportunità con questo emendamento di ricordare a tutti che certo non siamo dei panda da tutelare, ma se c'è una donna che ha rotto il tetto di cristallo e poteva farlo per tutte noi, non l'ha fatto nell'azione di governo come veniva ricordato, sta trasformando quel tetto in un tetto di cemento. Non possiamo consentirglielo ed è il motivo per cui dobbiamo votare convintamente questo emendamento, perché dobbiamo essere più libere, più capaci di portare col nostro contributo un avanzamento nel Paese. È sempre stato così quando le donne hanno votato in Parlamento, anche quando erano minoranze. Proviamo a farlo anche questa volta, colleghe.
3: Adesso deve parlare la deputata Sportiello, ne ha facoltà, prego, un minuto.
10: Forse non è chiaro e provo a fare un po' di chiarezza.
1: Movimento 5 Stelle.
10: Non stiamo chiedendo il permesso alla maggioranza di farci sedere tra questi banchi. Noi oggi non vi stiamo chiedendo di concederci qualche seggio per farci felici. Noi oggi vi stiamo dicendo che qui dentro è il nostro posto e ci vogliamo stare. E voi lo state negando. Noi vi stiamo dicendo che siamo più della metà della popolazione e metà di questo Parlamento ci spetta. Perché qui si prendono le decisioni e a quelle decisioni noi vogliamo partecipare, vogliamo portare la nostra voce. Voi avete portato questo Parlamento in una regressione, dopo anni e anni la rappresentanza è calata e basta dire che se siamo poche è perché non siamo competenti. Siamo competenti, siamo capaci e poi però c'è un sistema culturale che ci mette ai margini. Allora oggi avete una grande responsabilità. Qui il tetto di cristallo, la Presidente Meloni non l'ha sfondato, ce l'ha fatto cadere addosso, questa è la verità.
3: La ringrazio, ha chiesto di parlare sempre a titolo personale la deputata Auriemma, ne ha facoltà, prego.
11: Grazie Presidente, io ho sempre rifugiato l'idea delle donne come una specie protetta da tutelare, ma purtroppo, ahimè, è necessaria per
1: Movimento 5 Stelle.
11: Combattiamo tutti i giorni un mondo pensato al maschile, lo facciamo nella professione libera, lo facciamo nei luoghi di lavoro, lo facciamo in politica, io faccio parte, io provengo da un paese dove a volte io ero da sola, l'unica donna ai tavoli politici. Quindi noi abbiamo il dovere di rendere il nostro paese migliore ed è necessaria questa norma, è necessaria perché tantissime di noi non hanno gli strumenti e quindi per questo dobbiamo accettare e dobbiamo portare avanti queste battaglie. Non sono un paese ideale, non dovremmo avere necessità e quindi mi appello alla ministra. Lei, ministra, sicuramente avrà avuto ostacoli nella sua vita politica perché è donna. Accolga questo emendamento e votiamo tutti quanti favorevoli.
3: Ringrazio, ha chiesto la parola la deputata Orrico, un minuto, prego.
12: Credo sia capitato a tutti
1: Movimento 5 Stelle
12: la composizione delle liste elettorali, soprattutto nelle elezioni comunali, e di aver riscontrato la grande difficoltà a coinvolgere le donne, perché le donne in questo paese ancora si vedono soprattutto madri, mogli, figli, figlie, sorelle, lavoratrici, non si vedono rappresentanti all'interno delle istituzioni. E allora i partiti hanno l'obbligo di costruire questa cultura della partecipazione, di infondere nelle donne la consapevolezza che il nostro posto è anche qui, dove si prendono le decisioni. Ecco perché questo emendamento sulla parità di genere è sacrosanto e va votato, perché è un nostro diritto cambiare la cultura di questo paese.
3: La ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Carmina. Prego, un minuto per lei.
1: Ida Carmina, Movimento 5 Stelle.
13: Io vorrei affermare con forza che noi donne non chiediamo un favore, non chiediamo delle cose, ma reclamiamo un diritto. Il corpo elettorale è composto per il 48% da uomini, 24 milioni di uomini e 26 milioni di donne. Non si comprende perché già si veda come una concessione il 40% della parità di genere, quando dovrebbe essere, se facessimo una corrispondenza di rappresentatività, il 52% alle donne e il 48% agli uomini. La verità è che noi siamo figli di una cultura patriarcale, questa è una battaglia di civiltà, perché noi reclamiamo diritti, non favori, e basta andare a guardare i numeri: nel nord Europa le donne prevalgono, come nella società, anche nella politica. E faccio appello, mi consenta Presidente, a tutte le donne e gli uomini illuminati di guardare la verità, perché la presenza delle donne è necessaria in questo Parlamento, al Paese. E noi dobbiamo dare un seguito alle future generazioni, perché è necessario.
3: Grazie.
13: Che noi ci siamo. Grazie.
3: Ha chiesto di parlare la deputata Baccalì per un minuto, ne ha facoltà, prego.
14: Grazie Presidente. Questa mattina il giornale Libero titolava: il governo va sotto, colpa delle donne.
1: Partito Democratico.
14: Le donne affossano il governo. Beh, ecco, colleghe, tutte e colleghi, quelli che non hanno paura delle donne e dei diritti delle donne, beh, oggi prendiamocela questa colpa. Ce la danno comunque, ce la danno quando veniamo picchiate, ce la danno quando veniamo ingiustamente licenziate, ce la danno quando veniamo stuprate. E allora prendiamoci qui, con questo voto, quello che è nostro, quello che è di tutte le altre donne, perché comunque la colpa, come sempre, è nostra. Quindi facciamo questo atto, prendiamoci la colpa e proviamo a dare rappresentanza vera alle donne che oggi sono maggioranza nel Paese.
3: Ringrazio la deputata Baccalì, ha chiesto di parlare la deputata Ferrari, ne ha facoltà, un minuto, prego.
15: Grazie Presidente. Dal discorso della Presidente Meloni,
1: Partito Democratico,
15: insediamento, tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle oggi, non può non esserci anche quello di essere la prima donna capo del governo di questa nazione. E poi ringrazia le donne che hanno aperto la strada per il tetto di cristallo che lei ha infranto, ma non c'è niente di peggio che rompere un tetto di cristallo per finta. Allora io faccio appello alle colleghe che quella Premier hanno sostenuto dal primo giorno e che ieri hanno senz'altro dato un segnale in quest'Aula. Io non farò fatica a spiegare che ieri non ho bocciato le preferenze, insieme a molte e a molti di voi. Ho bocciato un emendamento che bloccava i capilista e rischiava di lasciare fuori le donne da questo Parlamento. E allora io chiedo alle colleghe oggi come faranno loro a spiegare invece che oggi bocciano un emendamento che propone il 50 e 50% tra i capilista e nelle liste. Si chiama democrazia paritaria. Non so come farete a spiegare se non approvate questo emendamento.
3: Chiesto di parlare la deputata Kerchi, ne ha facoltà un minuto. Prego.
16: Sì, grazie Presidente. Intanto volevo così fare una considerazione. L'onorevole Vannacci dice che
1: Movimento 5 Stelle
16: omicidio non dovrebbe esserci come termine, perché comunque è un omicidio e quindi non dovrebbe esserci. Allora mi chiedo perché esiste il fratricidio, il figlicidio, l'infanticidio, l'uxoricidio, il maritricidio, il regicidio, il tirannicidio e il genocidio. Dovrebbero essere tutti dei delitti che non dovrebbero essere specificati. Se non è specificato femminicidio, non vedo per quale ragione non dovrebbe essere specificato il matricidio e il patricidio. Quindi ritengo che l'onorevole Vannacci dovrebbe ricontrollare un attimino il dizionario. E poi volevo dire un'altra cosa. La parità, ecco, non si misura comunque con gli slogan. La parità delle donne è un diritto costituzionale. Quando un governo non lo rende concreto, sta tradendo metà del nostro paese. E la disparità delle donne si misura nella vita reale con i salari più bassi, lavoro precario, carriere interrotte perché le...
3: La ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Appendino per un minuto, ne ha facoltà.
17: Grazie Presidente. Vede, quando ero sindaca nel mio ufficio avevo la foto dei miei figli e quando entrava qualcuno
1: Movimento 5 Stelle
17: guardava la foto e diceva: ma che belli questi bimbi, e mi chiedevano: ma lei come fa a fare la sindaca e a occuparsi dei figli? Allora io rispondevo: mi scusi, ma se fossi un sindaco uomo questa domanda me l'avrebbe fatta? E sa qual è la risposta? Il silenzio. Ma è un no, e in quel no c'è il tema, il problema culturale di questo paese. Questo emendamento serve per le sindache, per le consigliere comunali, per le consigliere regionali, per le nostre amministratrici, per le deputate, per le senatrici. Diamo un segnale. Parità nei fatti, nella sostanza e nel nostro approccio culturale in questo paese.
3: La ringrazio, ha chiesto però il deputato Simiani, ne ha facoltà. Un minuto.
18: Sì, grazie Presidente. Quello che è successo ieri, con il voto di ieri, ha a che fare con la rappresentanza. Perché ognuno di voi, ognuno di noi rappresenta
1: del Partito Democratico,
18: la comunità politica, rappresenta il proprio territorio, rappresenta però anche la nostra coscienza. Ecco perché il Parlamento ieri veramente ha svolto il proprio ruolo, il ruolo di decisione, il ruolo di poter definire anche una strategia, un atteggiamento, una decisione. Ecco perché è arrivato il momento, proprio grazie a questa opportunità che comunque ci viene data, di poter utilizzare questo voto e di poter portare al 50% di uomini e donne questo Parlamento. Vede, c'è una frase, Presidente, che disse qui Trudeau, l'ex premier canadese, importante, che la vorrei dire così. Non è difficile capire perché sono femminista. Sono femminista perché sono cresciuto credendo che tutti gli esseri umani siano uguali e abbiano gli stessi diritti. Grazie.
3: Ha chiesto di parlare la deputata Di Biase, ne ha facoltà, prego, un minuto.
1: Il Partito Democratico.
19: In questo paese ci sia una necessità fondamentale di una democrazia paritaria, di una piena rappresentanza parlamentare delle donne. Io credo che sia, diciamo, un'acquisizione anche delle colleghe che sono sedute in quest'Aula, a volte siamo riuscite addirittura a darne prova insieme, ma soprattutto dobbiamo guardare all'esterno di quest'Aula parlamentare, Presidente, perché Che ci sia bisogno di rappresentanza ce lo dice oggi qual è la situazione delle donne nel nostro paese, donne che trovano con più difficoltà il lavoro, che quando lo fanno spesso lo fanno con contratti atipici, che ancora oggi vivono il problema del gap salariale, che a parità di lavoro guadagnano meno dei loro colleghi maschi, per quello che succede in tutte le posizioni di leadership nel nostro paese, dove le donne sono sottorappresentate. Ecco, io penso che una democrazia paritaria all'interno di questo Parlamento consentirebbe una democrazia reale fuori da qui e nel paese.
3: La ringrazio, ha chiesto la parola la deputata Labate. Prego, un minuto.
20: Io direi basta, no? Cioè,
1: Movimento 5 Stelle.
20: A dare un esempio ai nostri giovani, pazzesco. Cioè, qui abbiamo un emendamento semplice che vi chiediamo per portare avanti un discorso democratico e far capire che forse questo maschilismo vogliamo cercare di farlo arretrare, ma se non riusciamo a farlo arretrare nemmeno in aula di Parlamento, come possiamo pretendere di aiutare le donne che comunque hanno un salario più basso, che comunque devono dimostrare di lavorare il doppio in ogni situazione? Iniziamo da qui, questo è fondamentale, questo è uno spartiacque importantissimo. E diceva una persona molto, che io ritenevo una persona molto astuta: se vuoi che una cosa venga detta, chiedila a un uomo; se vuoi che una cosa venga fatta, chiedila a una donna.
3: Chiesto di parlare il deputato Fornaro, ne ha facoltà. Un minuto.
21: Grazie, signor Presidente. Tecnicamente, giuridicamente,
1: Partito Democratico,
21: si può definire una norma antidiscriminatoria. In realtà credo che si possa serenamente definirla invece una norma di civiltà. Io mi permetto di attirare l'attenzione dei colleghi della maggioranza, perché guardate, l'approvazione di questo emendamento avrebbe un significato storico, cancellerebbe probabilmente anche molte delle vicende di ieri e sarebbe uno straordinario segnale dato al Paese e al futuro di questo Paese. Credo che questo possa essere sufficiente perché oggi il Parlamento riesca a dare una risposta unitaria da questo punto di vista su una questione di fondamentale importanza come la parità di genere.
3: La ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Scarpa per un minuto, ne ha facoltà, prego.
22: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, nel votare questo emendamento io penso che noi siamo chiamati a fare una cosa nobile, rimuovere
1: nel Partito Democratico
22: gli ostacoli all'effettiva partecipazione, come ci dice l'articolo 3 della nostra Costituzione. Non serve che ve ne parli, colleghe, io penso che gli ostacoli all'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica li conosciate bene anche voi, sono ostacoli di tipo economico, di tipo sociale e di tipo culturale. Voglio anche dirvi un'ultima cosa: nell'emendamento che ieri ha mandato sotto la maggioranza che sostiene questo governo, si rischiava di cancellare la rappresentanza femminile perché si eliminava un criterio di parità di genere. Oggi qualche commentatore su qualche giornale di destra dice colpa delle donne. Io vi invito a pensarci, colleghe, perché possiamo scrivere, votando insieme questo emendamento, una storia diversa da quella raccontata su quelle pagine.
3: Ringrazio, ha chiesto di parlare il deputato Baldino
1: per un Movimento 5 Stelle.
3: Facoltà. No. Eccoci.
23: Era un richiamo al regolamento, articoli 8 e seguenti, perché se il principio e la regola di non far video durante i lavori d'aula vale, deve valere per tutti. Io ho visto con i miei occhi che durante l'intervento della collega Cherchi sono partiti dei video da parte di colleghi della maggioranza e questa è una violazione del regolamento e lei è chiamato a stigmatizzarlo, gliel'ho anche fatto presente, mi sono sbracciata per farglielo vedere. Durante tutto l'intervento da quei banchi sono stati effettuati dei video e durante i lavori d'aula non si possono fare video, lo ha dichiarato lei stesso durante la votazione della giornata di ieri dell'emendamento Bignami. Quindi se le regole valgono devono valere per tutti e per tutte. Grazie.
3: Grazie a lei, ha ragione da vendere, ribadisco il principio che lei ha sintetizzato e insomma chiedo anche la collaborazione dei colleghi questori e dei gruppi per evitare che questi episodi possano reiterarsi. Pongo in votazione l'emendamento 1.
1: Guerra. 12:36 in diretta dalla Camera dei Deputati, la legge elettorale, legge di riforma elettorale.
3: Guerra, poi Serracchiani.
0: Grazie Presidente. Volevo ricordare una cosa, che comunque vada, comunque andrà questo emendamento, le lotte delle donne vengono da lontano e andranno lontano. Se abbiamo conquistato 80 anni fa il diritto di voto è perché abbiamo combattuto, e voglio ricordarlo con una canzone: sebbenché siamo donne paura non abbiamo,
1: Partito Democratico,
0: lingue e in Lega ci mettiamo, la Lega giusta.
3: Chiesto di parlare la deputata Serracchiani, un minuto ne ha facoltà. Prego, deputata Serracchiani.
2: Grazie, grazie Presidente.
1: Partito Democratico.
2: Ma Presidente, vede, io credo che questo emendamento sia molto importante. Mi auguro che lo comprendano anche. E mi auguro, grazie Presidente, che lo comprendano anche i colleghi e le colleghe della maggioranza. Vede Presidente, quando la Presidente del Consiglio è entrata per la prima volta in quest'Aula presentandosi come Presidente del Consiglio, ha detto che bastava guardarla per capire che lei non era un passo indietro agli uomini e che questo avrebbe giustificato tutte le azioni fatte dal Governo da lì in poi. Allora voglio elencarne soltanto alcune di queste azioni. Il no al congedo paritario, il no alla legge sul consenso, il no alla legge sulle detenute madri, e per inciso ci sono più di 30 bambini che in questo momento sono nelle carceri italiane sovraffollate e calde e meritano di essere fuori da quelle carceri e ve ne state completamente disinteressando. No all'opzione donna, completamente cancellata. No, come abbiamo visto ieri, alla parità di genere. Allora, visto la presenza del ministro Nordio, se come si dice tre indizi fanno una prova, qui Presidente e Ministro siamo davanti alla certezza matematica di una donna che per le donne non vuole fare assolutamente niente.
3: Ha chiesto di parlare il deputato Barbagallo, ne ha facoltà, prego, un minuto.
4: Grazie Presidente. La storia della rappresentanza femminile nelle istituzioni è una storia
1: del Partito Democratico, Anthony Barbagallo,
4: e che oggi può trovare in quest'Aula, col voto dell'Aula, un riconoscimento significativo, per un riconoscimento che non è soltanto una battaglia di civiltà, ma sarebbe il giusto riconoscimento, attribuzione a un percorso che oggi continua a trovare tanti ostacoli, da quelli relativi alle battaglie salariali a quelle relative in tante sacche che ci sono nelle nostre istituzioni italiane, province, regioni, comuni, dove ci sono alcune sacche preoccupanti che continuano a non riconoscere questo voto. Ecco perché il voto oggi nell'Aula avrebbe anche questo significato di dare un segnale specifico al Paese e a chi guarda l'Italia.
3: La ringrazio, ho chiesto di parlare il deputato Borrelli, ne ha facoltà, un minuto.
5: Grazie Presidente. Volevo ricordare
1: Alleanza Verdi Sinistra
5: il canto della collega, che in questi giorni è stato celebrato i 50 anni di un film di Bernardo Bertolucci, Novecento, dove le donne rappresentano il motore emotivo, politico e rivoluzionario della storia del nostro Paese. Ci sono donne che sono morte, che si sono sacrificate e in cui dobbiamo continuare a credere. E eliminare un diritto che in questi anni non ha risolto un problema, ma ha migliorato la qualità della rappresentanza, è un atto che ci porta indietro, soprattutto se a votare contro le donne sono altre donne.
3: Chiesto la parola la deputata Baldino, questa volta a titolo personale per
1: Movimento 5 Stelle.
23: L'antifemminismo della prima presidente donna non si vede soltanto dal parere contrario a questo emendamento della collega Bonetti, ma nel testo dell'emendamento Bignami, che lei si è venduto come una svolta storica, che prevedeva che tutti i capilista sarebbero potuti essere uomini, tutti i capilista, quindi potenzialmente tutti gli eletti, e anche tutti i secondi in lista sarebbero potuti essere uomini, quindi potenzialmente noi avremmo potuto avere un Parlamento, tolto il premio di maggioranza, di soli uomini. Questo è il femminismo, questo è il soffitto di cristallo che la prima presidente donna avrebbe dovuto sfondare, ed era vero quando le dicevamo quel giorno dell'insediamento che non basta essere donna per fare delle politiche per le donne, perché tutto quello che il Presidente del Consiglio non ha fatto in questa legislatura, tutto quello che avrebbe potuto fare e non ha fatto per le donne.
3: Grazie, ha chiesto la parola la deputata Bonafè.
1: Partito Democratico.
6: Grazie Presidente, ma vede, io ieri avevo fatto un appello alle colleghe brave di destra, avevo chiesto di non accettare l'umiliazione di approvare un emendamento che insomma avrebbe visto la partecipazione delle donne venire meno nel nostro Parlamento. Oggi voglio chiedere alle colleghe insomma che tipo di messaggio vogliamo dare, cioè le donne possono essere candidate ma non possono guidare le liste, cioè questo è il messaggio che noi vogliamo dare. Allora noi non stiamo chiedendo corsie preferenziali, stiamo chiedendo che ci sia pari opportunità nell'accesso alla rappresentanza, e io penso che questo sia un principio assolutamente condivisibile e che ci deve vedere anche in questa occasione portare avanti una battaglia insieme.
3: La ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Malavasi, ne ha facoltà. Un minuto.
7: Ma sono passati 80 anni da quando le donne hanno avuto la possibilità di votare e anche di essere votate, di essere elette. Dopo 80 anni abbiamo meno del 15% delle donne che sono sindache, lo sono soprattutto nei piccoli comuni, e in Parlamento siamo comunque circa il 30%, senza
1: Partito Democratico
7: di commissione. Io penso che oggi questa battaglia vada portata avanti a testa alta, con la consapevolezza che siamo più della metà della popolazione italiana e abbiamo tutto il diritto di chiedere spazi di rappresentanza in prima linea e non un passo indietro agli uomini. Lo dico anche rispetto all'emendamento di ieri bocciato che prevedeva nessuna parità di genere nemmeno tra i capilista. Vorrei dire una cosa semplice: la democrazia di questo paese o è paritaria o non è. Questo è il principio che deve vederci insieme lottare. Concluda. Per avere una piena rappresentanza di genere nelle liste, nella società, perché ancora una volta le donne nel nostro paese sono discriminate, e certamente questo è un governo che non ha fatto assolutamente niente per le donne.
3: Mi chiesto per la deputata Evi, ne ha facoltà, prego. Un minuto.
8: Sì, grazie Presidente. Solo per dire che se gli uomini avessero le mestruazioni probabilmente
1: Partito Democratico
8: però gratis, è una provocazione ma neanche tanto, ed è un risultato di avere maggiore presenza femminile all'interno delle istituzioni. Politiche per le donne sono necessarie oggi perché troppo spesso pensiamo alla medicina, una medicina pensata per gli uomini, pensiamo addirittura ai condizionatori, sono stati pensati sul corpo degli uomini. Ecco, una politica che vede una maggiore presenza femminile darebbe risposte più adeguate, più coerenti e più giuste per la nostra società tutta, per le donne e anche per gli uomini.
3: Ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Ravetto, ne ha facoltà. Un minuto.
1: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
3: Prego.
9: Non ha capito, Presidente. Grazie Presidente, ma noi pensiamo da una parte che questo sia l'ennesimo esempio dell'effetto Vannacci sulla legge elettorale, perché con buona pace delle colleghe di sinistra il testo base già prevede che non ci sia il bilanciamento di genere sui capilista, però ribadiamo il concetto. Care colleghe di sinistra, la Schlein è una donna, ci state dicendo che ha bisogno di mettere le quote sui capilista per candidare metà delle donne? Ci state dicendo che se non avete questa norma nessuna di voi verrà candidata come capolista o comunque non quanto gli uomini? Allora avete un problema interno al partito, probabilmente la Presidente Meloni sa che lei, se le sue donne sono brave, le metterà metà capolista, noi speriamo non ci siano i capoliste, passi il nostro emendamento sulle preferenze, ma probabilmente ne metterà perché saranno brave. Risolvetevi il problema interno al Partito Democratico. Evidentemente non basta avere una segretaria donna per applicare la meritocrazia.
3: Pongo in votazione emendamento 1.1008 Bonetti, voto segreto con parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore di minoranza, votazione aperta.

0: Si votano gli emendamenti alla legge elettorale. Radio Radicale, sono le
1: Mule.
0: 12:47 minuti. Siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
2: Dara. Furgiuele. Ci siamo.
3: No, manca Dara. Ha votato.
2: Dara ha votato, la votazione è chiusa. Presenti votanti 365, maggioranza 183 favorevoli, 142 contrari, 223 la Camera respinge. Siamo all'1.143 Martin, c'è il parere contrario della Commissione del Governo, il parere favorevole del relatore di minoranza, il voto è palese, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Aspettiamo il collega Orsini. La votazione è chiusa. Presenti 371 votanti, 369 astenuti, 2 a maggioranza 185, favorevoli 14, contrari 355, la Camera respinge. 0.1.1075.500 della Commissione con voto segreto, parere favorevole della Commissione del Governo, parere contrario del relatore di minoranza, la votazione è aperta. Ci siamo, la votazione è chiusa. Presenti e votanti 370, maggioranza 186, favorevoli 222, contrari 148, la Camera approva. 1.1075 Bignami, con parere favorevole della Commissione del Governo, parere contrario del relatore di minoranza, la votazione è aperta. Voto. Revoco la votazione, c'era una richiesta di intervento che non abbiamo intercettato. Ha chiesto di parlare il deputato. Ha chiesto di parlare il Donzelli, poi ripeterò i pareri. Prego.
0: Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Velocissimo, soltanto per lasciare agli atti dell'Aula una spiegazione su questo emendamento. Siccome tra le tante cose che sono state dette erroneamente di questa legge elettorale che prevede un listone nazionale bloccato che si aggiunge alle liste bloccate, ecco, il premio di maggioranza non è un listone nazionale, ma sono dei premi circoscrizionali, e in più non è vero che è un'altra lista, perché con questo emendamento si specifica, già nel Bignami bis era stato specificato che i candidati dovevano essere anche nelle liste proporzionali, in questo si specifica che vanno ai vertici delle liste proporzionali. Quindi automaticamente vuol dire che la conseguenza è che il premio di maggioranza va a scorrere sulle liste proporzionali. Quindi chi vince le elezioni non elegge degli estranei che non sono candidati da nessuna parte e sconosciuti agli elettori, ma va a eleggere quelli che i partiti hanno eletto in base alla propria percentuale nelle proprie liste a scorrere, semplicemente per dovere di verità agli atti di quest'Aula. Poi, consapevole che ciascuno può raccontare per propaganda quello che vuole, ma con questo emendamento diventa fattuale quello che dicevamo.
2: Ha chiesto di parlare il deputato Fornaro. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente.
0: Partito Democratico.
5: A tentare una truffa terminologica. Esiste il listone nazionale, continuate a chiamarlo listini circoscrizionali, ma c'è un piccolo particolare, che quella lista dei 70 che voi avete poi riposizionato nei listini circoscrizionali in realtà scatta solo in caso di vittoria e scatta per tutti. Quello che lei ha poc'anzi detto, collega Donzelli, può valere in alcuni casi, cioè in quelli dove la circoscrizione ha un solo collegio plurinominale, perché nelle circoscrizioni con due collegi plurinominali potrebbero esserci sulla scheda nominativi dei candidati nel listino circoscrizionale che non sono presenti in quelli dei collegi plurinominali, perché sono nell'altro collegio plurinominale. Quindi si continua da questo punto di vista a fare una scelta. Il vero scivolamento, mi consenta per il suo tramite, Presidente, al collega Donzelli, era il nostro emendamento che avete bocciato in commissione, era cioè abolire i listini circoscrizionali e fare lo scivolamento, cioè recuperare i migliori resti per dei partiti facenti parte della coalizione che avesse ottenuto il premio di maggioranza. Per questa ragione voteremo contro.
2: Chiesto la parola il deputato Zaratti. Prego, l'ascoltiamo.
1: Grazie signor Presidente. Temo che il collega Donzelli,
0: Alleanza Verdi Sinistra,
1: ha detto qualcosa di impreciso. Non è vero che questo emendamento determina lo scorrimento, diciamo, in modo proporzionale rispetto ai voti che ogni singolo partito ha preso. Non è così. Questo rappresenta uno scorrimento a seconda di chi sono i personaggi, le persone, gli uomini e le donne che sono stati messi nel listone e quindi poi nei listini. È evidente che il partito che rappresentano queste persone che sono state messe nel listone sono quelle che poi determinano lo scorrimento. Quindi non avviene in termini percentuali, cioè in quanti voti ha preso quel partito o l'altro, ma in base a come è stato formato il listone, che ahimè esiste, esiste il listone dei 70. Il fatto che poi siano stati, cioè, seguentemente divisi circoscrizione per circoscrizione non fa salva ovviamente la riconoscibilità che prevede la Corte Costituzionale in più sentenze, la quale dice che sono possibili ovviamente delle liste bloccate, ma queste liste devono essere corte e riconoscibili appunto da parte degli elettori. Quindi per queste ragioni noi ribadiamo il nostro voto contrario.
2: La ringrazio. Deputato Borrelli, a titolo personale, prego.
6: Volevo confermare il mio voto personale contrario, come ha detto pure il collega Filiberto Zaratti, contrarissimo a questo listone bloccato. È un modo per allontanare i cittadini dalle istituzioni e dal consenso. È un'azione, una scelta che noi contestiamo totalmente. Questo listone bloccato è l'ennesima dimostrazione che non si voleva dare la possibilità ai cittadini di scegliere.
2: Ringrazio, pongo in votazione con voto segreto l'emendamento 1.1075 Bignami, con parere favorevole della Commissione del Governo, parere contrario del relatore di minoranza. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 369 votanti, 368 astenuti, una maggioranza 185 favorevoli, 229 contrari, 139. La Camera approva. Siamo all'emendamento 1.1003, sempre con voto segreto. Ha chiesto di parlare il deputato Davide Bergamini.
7: Grazie Presidente. Ci risiamo con l'emendamento presentato da Futuro Nazionale e noi ci riproviamo. Ci riproviamo perché l'abbiamo presentato in commissione, questo emendamento è stato prima accantonato pur di non essere portato i voti, l'abbiamo portato all'interno di quest'Aula e per ostacolare l'emendamento presentato da Futuro Nazionale è stato presentato un emendamento di maggioranza a prima firma Bignami che abbiamo portato al voto ieri. E purtroppo abbiamo visto tutti qual è stato il risultato, no? Perché come si suol dire il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi, quindi qualcuno ha provato di nuovo ad ostacolare il generale Vannacci e Futuro Nazionale all'interno di quest'Aula con uno stratagemma che non andava ad assegnare un vero voto con le preferenze, ma sappiamo benissimo tutti all'interno di quest'Aula un capolista bloccato con le preferenze solamente dal secondo posto in poi. E Futuro Nazionale anche in quel contesto ha dimostrato la necessità di dare almeno la parola ai cittadini, agli italiani, seppur non dal primo capolista all'interno delle liste elettorali. Non è andata bene, quindi non è andata bene. Noi oggi diamo la possibilità alla maggioranza, mi rivolgo principalmente ai colleghi di maggioranza che ieri dopo il voto hanno dimostrato un forte imbarazzo per capire di chi fosse stata la colpa e cercando anche di portare immediatamente la colpa sul futuro nazionale. Noi abbiamo dimostrato con i fatti che il voto è stato fedele, abbiamo dimostrato che ciò che avevamo detto prima del voto abbiamo mantenuto, cosa che invece altri di maggioranza non sono riusciti a fare. Quindi non mi rivolgo tanto al centro-sinistra che a priori ha detto che voterà qualsiasi emendamento di futuro nazionale contrario, quindi anche contro il bene del Paese, anche contro il bene degli italiani, ma mi rivolgo con senso di responsabilità ai colleghi del centrodestra. Dimostrate la dignità che ieri avete perso non votando il vostro stesso emendamento. Dimostrate quella dignità chiedendo in questo momento, dopo il mio intervento, di non volere il voto segreto, in modo che ci possa essere da parte degli elettori a casa, da parte dei giornalisti che ci stanno seguendo, la capacità di individuare chi vota favorevolmente questo emendamento e chi invece non ci vuole mettere la faccia. Ieri il vostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che il voto dell'emendamento è finito purtroppo in una palude. Oggi Futuro Nazionale, generale Vannacci, vi sta offrendo una mano per uscire da quella palude in cui siete caduti voi stessi. Grazie Presidente.
8: Pongo in votazione l'emendamento, ripeto, voto segreto, 1.1003. La Commissione e il Governo si rimettono all'Aula. Il relatore di minoranza esprime parere contrario. La votazione è aperta.
0: Boffa, 12.58 in diretta da Montecitorio, Camera dei Deputati.
8: Ci siamo.
0: Stanno votando gli emendamenti
8: e
0: alla riforma elettorale.
8: 82 maggioranza 187, favorevoli 139, contrari 233, e la Camera respinge. Invito i colleghi a togliere questi cartelli, i commessi a intervenire. Togliete questi cartelli, per favore. Passiamo all'emendamento 1.1023. C'è il parere favorevole di Commissione e Governo, parere favorevole del relatore di minoranza. Il voto è segreto, la votazione è aperta. Ripeto, parere favorevole di Commissione, Governo e relatore di minoranza. Voto segreto, parere favorevole di tutte e tre gli organismi citati. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 368, maggioranza 185, favorevoli 226, contrari 142, la Camera approva. 1.1073, sempre con voto segreto, Commissione e Governo favorevoli, relatore di minoranza. La votazione c'è Fornaro, deputato Fornaro.
9: Presidente, se era
0: Partito Democratico,
9: chiedere al collega Paolo Emilio Russo che illustrasse questo emendamento per comprenderne meglio la portata.
8: Non è obbligato a farlo, cioè...
10: Brevemente, diciamo, per
8: prego,
10: illustrare, per quantomeno per educazione, mi pare che, diciamo, il contenuto sia abbastanza chiaro. Lo scopo

0: riesca a esprimere il suo voto, visto che ha un problema tecnico. Perfetto, ci siamo, giusto? Aspettiamo ancora due colleghi. La votazione è chiusa. Presenti votanti 368, maggioranza 185, favorevoli 230, contrari 138. La Camera approva. Siamo all'1.1002. Steger è il primo firmatario che chiede di intervenire. Ricordo che il voto sarà segreto. Prego, a lei la parola.
1: Grazie Presidente. Chiedo l'accantonamento di questo emendamento.
0: Relatori? Il parere del relatore sulla richiesta d'accantonamento. Deputato Rossi.
2: Contrario. No, no, contrario.
0: Cioè parere negativo. Insiste o vuole porre in votazione questa richiesta? Deputato Segre.
1: Tiro l'emendamento.
0: L'emendamento è ritirato. L'emendamento è ritirato. Conseguentemente passiamo all'1.1063. Gebhard è il primo firmatario, voto segreto. Parere contrario di Commissione e Governo. La deputata Serracchiani chiede di parlare oppure di sottoscriverlo. Prego, a lei la parola.
3: Del Partito Democratico.
4: Grazie Presidente, chiedo di parlare su questo emendamento. Questo emendamento che stiamo per votare affronta una questione importante, la rappresentanza parlamentare della comunità slovena. L'articolo 26 della legge numero 38/2001 già riconosce e disciplina il diritto di rappresentanza della minoranza slovena nel Parlamento nazionale e demanda alla legislazione elettorale il compito di favorire l'accesso della rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena. Presidente. Tale disposizione non ha tuttavia ricevuto sufficiente attuazione, infatti le specifiche tutele previste dalla legislazione elettorale vigente favoriscono solo indirettamente la rappresentanza della minoranza di lingua slovena. Si pensi alla specifica tutela prevista per l'elezione dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo o al fatto che la legge elettorale attualmente in vigore per la Camera dei Deputati prevede che nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena. Si tratta di disposizioni promozionali che sono certo importanti e che tuttavia non garantiscono pienamente l'accesso alla rappresentanza. La situazione è stata ulteriormente aggravata a seguito della riduzione del numero dei parlamentari. Siamo fermamente convinti che sia necessario introdurre una disposizione più incisiva, che possa fungere al tempo stesso da stimolo alle forze politiche, ma anche da specifica salvaguardia per il caso in cui ciò non accada. Il Partito Democratico è stato e continua ad essere il partito maggiormente rappresentativo della comunità slovena. Al PD appartenevano e appartengono, infatti, molti. Però, Presidente, se secondo lei è possibile parlare così...
0: Ha ragione. Riprenda, prego.
4: PD appartenevano e appartengono infatti moltissimi dei parlamentari che negli anni sono stati eletti in rappresentanza di questa comunità. Questo perché il Partito Democratico ha sempre attribuito molta importanza alla questione e soprattutto ha curato negli anni il rapporto con la comunità slovena e il continuo rafforzamento di processi politici di partecipazione e ascolto. Proprio per questo motivo abbiamo presentato un emendamento che si fa carico della questione in modo ragionevole ed equilibrato. Nessun seggio aggiuntivo e nessuna violazione degli equilibri di forza risultanti dall'esito elettorale. Piuttosto, una clausola di salvaguardia che in primo luogo favorisce e stimola le candidature slovene nelle liste e assicura che qualora i candidati sloveni non vengano eletti, scatti appunto una salvaguardia che ne assicura l'elezione. Un emendamento quindi che rispetta l'autonomia delle forze politiche e soprattutto i processi politici di partecipazione, relazione e ascolto della comunità slovena e che allo stesso tempo assicura la rappresentanza di quella comunità inserendola in un quadro politico più ampio. L'emendamento che stiamo per votare opera invece una scelta del tutto diversa, assicurando un seggio non già a candidati sloveni presenti nelle liste delle forze politiche a carattere nazionale, ma a liste a carattere sostanzialmente etnico. Si prevede infatti la possibilità di presentare liste rappresentative della minoranza linguistica slovena e che queste liste, purché superino

0: l'1% dei voti concorrono all'attribuzione di un seggio garantito. Il risultato è apparentemente lo stesso, ma il percorso che conduce a quel risultato è per noi sbagliato e preoccupante. Infatti, anziché valorizzare la rappresentanza della comunità slovena secondo una logica di trasversalità, organizzandola secondo le linee di articolazione della rappresentanza politica generale, si sceglie la strada di una etnicizzazione della rappresentanza, quasi che la comunità slovena fosse un corpo estraneo rispetto al resto della comunità politica e non invece una sua componente essenziale. Organizzare la rappresentanza slovena su base etnico-linguistica anziché su base politica significa rompere il legame tra istanze della comunità slovena e istanze politiche generali, rinchiudendo la rappresentanza entro gli stretti confini della comunità stessa. Noi crediamo invece che il senso e l'importanza della rappresentanza della comunità slovena sia nel valore aggiunto che il rappresentante o la rappresentante della comunità slovena può portare alla forza politica in cui è candidato o candidata e dunque alla discussione politica generale. In secondo luogo, organizzare la rappresentanza in base etnico-linguistica non corrisponde in maniera adeguata al modo in cui la comunità slovena si è tradizionalmente organizzata dal punto di vista politico, privilegiando in larga parte il rapporto con le forze politiche di rilievo nazionale. Sto concludendo, Presidente. In terzo luogo, garantire il seggio a condizione che la lista abbia superato la soglia dell'1% dei voti rischia non solo di forzare gli equilibri risultanti dall'esito elettorale, ma anche, per paradosso, di indebolire la stessa legittimazione dell'eletto dell'eletta. Infine, la soluzione prospettata dall'emendamento incide in modo molto negativo sullo stesso diritto di voto dei componenti della comunità slovena. Analoga discrasia si creerebbe anche sul lato dell'elettorato, sia attivo che passivo. Insomma, per tutti questi motivi, il Partito Democratico crede fortemente nella necessità di assicurare la rappresentanza alla comunità slovena e vede nella presentazione di due emendamenti sul punto pure una discussione su un progetto di legge elettorale che ci vede fermamente contrari. Per questo, pur non concordando per le ragioni che ho detto con l'impostazione dell'emendamento e per ribadire tuttavia la nostra attenzione nei confronti dell'istanza di rappresentanza della comunità slovena, ci asterremo.
1: Bene, è chiesto la parola il deputato Rosato. Prego.
2: Presidente, solo per lasciare agli atti una parola su questo tema che la collega Gebhardt prova a sollevare con la sua richiesta.
3: Ettore Rosato di Azione.
2: L'attenzione è un tema reale e molto esistente, su cui ci sono stati degli impegni del nostro governo anche nei confronti del governo sloveno, dove con un sistema di reciprocità sia in Slovenia che in Croazia c'è un parlamentare della comunità e della minoranza italiana eletto con una formula garantita sia nel Parlamento sloveno che nel Parlamento italiano. Rispetto a questo tema e alla reciprocità e al rapporto tra i due paesi, io credo che questo tema non possa essere accantonato come semplicemente una questione attinente le minoranze tutelate all'interno del nostro ordinamento. Primo, perché c'è una norma specifica sulla minoranza linguistica slovena. Secondo, perché appunto gli impegni assunti a livello di vertici dei ministeri degli esteri su questo tema sono stati ripetuti nel corso degli anni. Allora non credo che noi riusciremo ad affrontare con questo emendamento in questa sede questo tema, però credo che sarà opportuno che il governo, nelle dimensioni e nelle modalità che riterrà, non dica semplicemente che gli impegni che ha assunto nel corso degli anni vengono disattesi tout court, ma che su questo argomento ci sia una sensibilità volta a trovare una soluzione che possa contemperare alle esigenze anche di serietà che il nostro Paese merita nei confronti dei partner.
1: La ringrazio, deputato Rosato. Ha chiesto di parlare il deputato Riccardo Ricciardi, a lei la parola.
4: Grazie. Sull'ordine dei lavori per
3: Movimento 5 Stelle.
4: Minuto, perché qui dentro stiamo facendo politica e non si può nascondere il fatto politico che è avvenuto con l'emendamento votato poco fa, l'emendamento Ziello, per il quale noi chiediamo un'immediata riunione della conferenza dei capigruppo. Perché? Perché quell'emendamento svela una nuova minoranza di governo, che è la minoranza Fratelli d'Italia Futuro Nazionale. perché ieri Futuro Nazionale ha dato un segnale, riprendendosi mentre votavano quell'emendamento, un segnale che Fratelli d'Italia ha recepito, e nessuno dica che questa è la parte che ha votato per le preferenze, perché non c'entrano nulla le preferenze, perché se si volevano fare le preferenze si votava il subemendamento del Movimento 5 Stelle ieri all'emendamento Bignami, ed ecco che le preferenze sarebbero state introdotte. Quindi si è creata la composizione politica di chi ci ha messo la faccia e poi ci ha aggiunto la feccia, come loro si autodefiniscono, che in questo momento, non si capisce dove stanno Lega e Forza Italia, che di fatto sono stati sbattuti fuori dalla compagine di governo. Quindi forse da tradizione di bonifica delle paludi, come vi piace sempre ricordare, questa è l'unica palude che avete bonificato e questo è stato il risultato. Ma proprio per questo noi vi chiediamo una conferenza del capigruppo, perché davvero non si può andare avanti come se nulla stesse accadendo in questo Parlamento. Grazie.
3: ...13:13 in diretta dalla Camera dei Deputati.
1: Senso di responsabilità di tutti i gruppi, perché penso davvero che abbiamo fatto tutto quello che era possibile per ascoltare il parere di ognuno. Questi richiami all'ordine dei lavori non sono propri, diciamo così, o possono essere interpretati come tali. Quindi io mi auguro che nei vostri interventi si abbiano comunque parole di moderazione e poi si cerchi di chiudere, perché stiamo di fatto votando un emendamento di cui si è discusso fino adesso, perché questo emendamento è vivo e sta per essere votato dalla Camera. Deputata Braga, a lei la parola.
5: Grazie Presidente.
3: Partito Democratico.
5: Per assicurare, gli estremisti stanno da un'altra parte, evidentemente quelli che hanno segnato una spaccatura dentro questa maggioranza su quel voto. Si è costituita una maggioranza di destra a destra, evidentemente, e credo che la richiesta del collega Ricciardi sia più che ragionevole. Ve lo diciamo da ieri sera: non potete andare avanti senza far finta di nulla, non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più, non c'è più, e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi, e che è resa ancora più palese da questo voto. Noi vi abbiamo chiesto di fermarvi, di convocare una conferenza dei capigruppo, di fare un chiarimento politico, che a questo punto è ancora più evidente, perché questa mattina il governo ha cambiato parere, si è rimesso all'Aula e l'Aula ha sancito ancora una volta che non esiste più una maggioranza che sostiene questo governo. Non possiamo andare avanti come se niente fosse. Vi chiediamo di assumervene le responsabilità, e raccogliendo la sua sollecitazione, Presidente, sarò misurata e moderata nelle parole. La chiudo qui. Chiudete questa pagina, convocate una conferenza dei capigruppo e venite qui a chiarire qual è la situazione. Meglio ancora se ne traiete direttamente le conclusioni, e la Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo ieri e oggi, decida di porre fine a questa fallimentare stagione di governo. Non servirà a niente inseguire il Futuro Nazionale, le parole di questi deputati di questa formazione, con il settimo inutile decreto sicurezza. Occupatevi dei problemi veri degli italiani, quelli veri che state ignorando da settimane, da mesi. Fatelo nell'interesse davvero del Paese.
1: Bene, quindi nel suo richiamo all'ordine dei lavori le chiede una conferenza dei capigruppo, riassumendo. Ha chiesto la parola la deputata Zanella,
3: Alleanza Verdi Sinistra.
6: Presidente, sarò ancora più misurata e moderata della collega Braga, e visto che lei ci ha invitato, ci assumiamo la responsabilità di segnalare a tutta l'Aula cosa sta avvenendo. Il tentativo da parte di Fratelli d'Italia di utilizzare il gruppetto Vannacci come stampella per un governo che è in crisi palese. Per questo noi imploriamo, Presidente, la vostra assunzione di responsabilità, che parte dalla presa di consapevolezza su una realtà prima che sia troppo tardi, perché oggi, di fronte alla richiesta di approvazione dell'emendamento Gruppo Vannacci, c'era il gruppo di maggioranza relativa che diceva positivo, alzava il pollice, e Forza Italia che invece lo abbassava. Ma ci rendiamo conto di quello che è successo o facciamo i sonnambuli e le sonnambule? Presidente, la conferenza di capigruppo per mettere un po' di ordine in tale disordine politico e anche simbolico, se mi consente.
1: Quindi anche lei si associa alla richiesta di convocazione della conferenza di capigruppo. La parola al deputato Maggi.
3: Più Europa.
7: Presidente, diciamo, siccome interloquivo così con il labiale con il ministro Foti, che diceva non siamo mica in un regime, ognuno si esprime come vuole, è un fatto politico. È un fatto politico che questa maggioranza non abbia una sua proposta di legge elettorale, perché su un punto decisivo come quello che è stato messo al voto oggi, dopo la giornata di ieri, non c'è una maggioranza, non c'è la maggioranza del governo. Sulla legge elettorale che dalla sua Presidente del Consiglio, dalla Presidente del Consiglio Meloni, era stata indicata come la legge che avrebbe dovuto garantire la stabilità a questo Paese. Siccome secondo noi è una legge antidemocratica, plebiscitaria e che toglie ogni forza alla libertà di espressione dei cittadini, ci consenta almeno di segnalare questo fatto politico e di chiedere una conferenza dei capigruppo perché venga discusso lì.
1: Bene, recepito. Alla parola al deputato Ziello.
8: Grazie Presidente.
3: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
8: La conferenza dei capigruppo è fondamentale anche perché è un luogo deputato anche a fare chiarezza, vede, specialmente tra le forze di maggioranza, perché sulla questione delle preferenze, che se ne sta discutendo ormai da più di un mese, soltanto grazie al generale Vannacci che più volte ha fatto degli appelli affinché il centrodestra le introducesse. Parte da una questione però di vulnus, perché se veramente il centrodestra fosse stato da sempre compatto sulle preferenze, le avrebbe già messe all'interno del testo originario della legge elettorale che non le prevede. È questa l'ipocrisia più grande. Poi si può dire, Fratelli d'Italia ha provato a far salvare la faccia ai propri alleati, scervellandosi tra l'altro, creando un emendamento che noi abbiamo definito sotto l'aspetto delle preferenze meticcio, perché con i capilista bloccati e il resto a preferenze è una grande presa in giro nei confronti degli italiani, perché si dà la sensazione, o meglio, si dava la sensazione di far scegliere il parlamentare, ma in realtà la stragrande maggioranza dei parlamentari con quel sistema sarebbe stato sempre nominato dalle segrete stanze dei partiti politici, signor Presidente, creando una grande truffa. Anche di fronte a questo, nel voto segreto, che ribadisco, nel quale noi abbiamo votato favorevolmente all'emendamento di Fratelli d'Italia, anche facendo i video, e lo dico ai colleghi qui presenti, che subito ci hanno accusato perché eravate tutti d'accordo a scaricare la responsabilità sull'unico partito di destra, volevate già fare le prove di un grande cordone sanitario sul futuro nazionale, ma semplicemente con questi dispositivi, che detesta tra l'altro AVS perché ci accusa di utilizzare un meccanismo in grado di alterare gli algoritmi sui social, vi abbiamo fregato perché abbiamo dimostrato che abbiamo votato correttamente. E concludo, signor Presidente, a differenza di molti rappresentanti del centrodestra che hanno tradito il Presidente del Consiglio, a cui votano la fiducia ogni volta sui decreti legge su cui viene apposta da parte del Governo, ma nel segreto di questa dannata pulsantiera l'hanno tradita. Quindi è chi tradisce col voto segreto che è funzionale alla sinistra e non chi ci mette la faccia esattamente come voi e dimostra di votare favorevolmente e vi dimostra di essere dalla vostra parte sulla questione delle preferenze, signor Presidente. Per tutti questi motivi, tra l'altro, prima di concludere voglio anche ricordare un dato sull'aspetto della votazione sull'emendamento nostro sulle preferenze, che quando è stato messo al voto noi abbiamo sentito chiaramente delle indicazioni di voto in modo verbale provenienti dai banchi della Lega, con le quali si dava l'indicazione di votare contro l'emendamento sulle preferenze. Pertanto anche chi si diverte a far girare veline sui giornali nelle quali dicono che siamo stati noi a votare contrario ieri nel voto segreto, evidentemente si scontrano ancora una volta con la realtà. Quindi complimenti, un altro bel cortocircuito di coerenza. Bravi, vi applaudo anch'io.
1: Ha chiesto la parola il devoto Faraone. Poi si passa al voto dell'emendamento Gebhard. Prego.
9: Presidente, mi perdoni, ma ieri c'è stato un fatto clamoroso che voi continuate a voler far passare come un tema da derubricare.
3: Italia Viva, Davide Faraone.
9: La divisione della maggioranza su un passaggio fondamentale di questa legislatura, perché vi siete intestarditi nel voler affrontare la modifica della legge elettorale come tema centrale su cui bloccare il Parlamento e su cui verificare, testare anche la solidità della maggioranza, e siete andati sotto. Avete di fatto dimostrato che questa maggioranza non esiste attraverso il voto segreto, e la Premier a seguito di quel voto ha chiesto una riflessione, cioè oltre gli insulti all'opposizione ha parlato di riflessione. Oggi si torna in aula, questa volta in maniera chiara, le forze politiche di maggioranza si sono divise su un emendamento presentato dalla forza politica che sta condizionando l'azione di questo governo da quando è nata, perché al di là del generale Vannacci che ogni volta viene osannato dai colleghi parlamentari come colui che di fatto arriva il generale Vannacci e risolve tutto, però quello che sicuramente si sta verificando è che la maggioranza è condizionata da questa figura, è condizionata da questa forza politica e oggi concretizza attraverso un voto il fatto che alcune forze politiche votano quell'emendamento, altre no. Io credo che la riflessione di cui parlava Giorgia Meloni ha avuto una concretizzazione nell'ennesima divisione che si è manifestata in quest'Aula. Quindi la conferenza dei capigruppo è dovuta, Presidente, perché si è creato un fatto politico che necessita una riflessione e non potete continuare a far finta di nulla perché la maggioranza è divisa.
1: Chiesto di parlare il deputato Vinci, sempre sull'ordine dei lavori, ultimo intervento, una facoltà.
10: Sì, grazie Presidente. Noi abbiamo sentito accusarci di non essere coerenti quando dall'altra parte di questo emiciclo per un'intera legislatura le opposizioni sono sempre dimostrate divise, non hanno mai votato praticamente.
3: Fratelli d'Italia.
10: Hanno sempre voluto mettere i puntini sulle i su chi fosse PD, AVS, 5 Stelle, Italia Viva, e adesso ci venite ad accusare del nulla su un emendamento delle opposizioni, quindi non di maggioranza, si è espresso con coerenza quello che ognuno, ogni forza politica ritiene delle preferenze. Nel nostro caso, tra l'altro, a differenza vostra, in più legislature come Fratelli d'Italia abbiamo sempre dimostrato che quando un provvedimento a nostro avviso è premiale per gli italiani, Fratelli d'Italia lo vota e vota favorevole, al di là di chi lo presenta, e l'avremmo dimostrato anche con i vostri emendamenti che avevano all'interno le preferenze e che voi avete prontamente ritirato per non essere costretti a votarli. Quindi voi fate dei giochi di palazzo e del circo, ma fuori da qui gli italiani hanno gli elementi per valutare chi ha ritirato i propri emendamenti con le preferenze. Quindi da una parte c'è la coerenza,
1: colleghi,
10: dall'altra parte c'è lo spettacolo. Per questo motivo riteniamo che questa discussione sia veramente surreale, specialmente fatta da questa opposizione. Grazie.
1: Grazie a lei. Torniamo all'emendamento, c'era una prenotazione di intervento del deputato Cuperlo a titolo personale. Prego.
3: Del Partito Democratico, Gianni Cuperlo.
11: Presidente, al netto che è tecnicamente semplicissimo alterare il filmato del voto segreto bloccando il tasto rosso preventivamente e fingendo di votare con il tasto verde, ma al netto di questo io mi permetto, tramite il suo, la sua persona, di suggerire ai colleghi di Futuro Nazionale di non utilizzare mai le categorie del tradimento, perché la vigliaccheria e il tradimento sono le matrici storiche del movimento politico alla quale hanno dato vita.
1: Deputato Cuperlo, eravamo rientrati sull'emendamento. Pongo in votazione l'emendamento 1.1063 Gebhard, voto segreto, con parere contrario della Commissione del Governo e favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. C'è un problema tecnico per l'apparecchio. No, ha votato la collega Morfino. La votazione è chiusa. Presenti 349 votanti, 219 astenuti, 130 maggioranza, 110 favorevoli, 12 contrari, 207. La Camera respinge. Sospendiamo l'esame del provvedimento, che riprenderà nella parte pomeridiana della seduta a partire dalle ore 16:15. Dunque la seduta è sospesa, riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.
3: Seduta sospesa a Montecitorio, i lavori riprenderanno alle 15 come avete sentito dalla voce del Presidente Fabio Rampelli. Usciamo quindi dai programmi in convenzione.
12: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Allora, facciamo il punto della situazione di quanto avvenuto stamattina dopo il ritiro degli emendamenti da parte di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Più Europa. Sono rimasti da votare una sessantina di emendamenti alla legge elettorale, poi dopo il voto sugli emendamenti toccherà agli ordini del giorno, che sono 29, quindi il voto finale a scrutinio segreto. L'Aula della Camera poi ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento del deputato di Futuro Nazionale con Vannacci Edoardo Ziello, che prevedeva l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 230 tesi, sì, invece sono stati 139, quindi il governo e la maggioranza si erano rimessi all'aula, quindi questo è stato, diciamo, il fatto politico della mattinata dopo quanto avvenuto ieri riguardante proprio la legge elettorale. Alcune dichiarazioni. Orfini del Partito Democratico: Giorgia Meloni continua a perdere lucidità e nel tentativo di inseguire Vannacci finisce per andare a sbattere. Oggi Fratelli d'Italia ha scelto di votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Futuro Nazionale in un evidente tentativo di rincorrere le posizioni vannacciane, incassando però un'altra sonora sconfitta parlamentare, la spaccatura della maggioranza con Lega e Forza Italia. Il segno, dice Orfini, di una destra sempre più divisa, confusa e priva di una linea politica coerente sulla legge elettorale, così il deputato del Partito Democratico. Sempre sulla legge elettorale c'è una dichiarazione di Lupi, Maurizio Lupi di Noi Moderati: noi rimaniamo fortemente a favore delle preferenze, ma una riflessione politica sul voto di ieri va fatta senza drammatizzare, anche perché bisogna tener conto di un punto fondamentale: chi è stato eletto con un sistema che di fatto nomina i parlamentari fa fatica a tornare sul territorio e prendere le preferenze, tendenzialmente anche perché non vota contro se stesso. È probabile che questo aspetto personale abbia influito molto sul voto di ieri, questa l'interpretazione di Maurizio Lupi e di noi moderati. Adesso cambiamo argomento, ci occuperemo tra pochi minuti delle questioni albanesi, ancora un istante sulla legge elettorale, perché ci sono dei riflessi importanti anche nel voto di stamattina. Abbiamo ricordato che i lavori d'aula sono stati sospesi e riprenderanno appunto dopo lo svolgimento del question time. A proposito di question time, vediamo chi saranno i ministri oggi protagonisti del question time. Ci sarà il ministro Valditara e il ministro Urso. Per quanto riguarda il Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, risponderà a interrogazioni sugli esiti dell'accertamento ispettivo dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna a seguito di alcuni fatti avvenuti presso il liceo classico Vincenzo Monti di Cesena, poi su iniziative volte a valorizzare l'introduzione delle competenze non cognitive in attuazione di una legge del 2025, poi parlerà del piano scolastico gli studenti italiani in Europa, mentre poi ci sarà anche il ministro delle imprese del Made in Italy che dovrà parlare, tra l'altro, delle iniziative volte a garantire la continuità produttiva dello stabilimento Stellantis di Mirafiori e poi sulle iniziative a sostegno del settore dei servizi di contatto e assistenza clienti, ancora sull'ipotesi di estensione delle semplificazioni previste nell'ambito della zona economica speciale a tutto il territorio nazionale. C'è anche in programma la risposta a un'interrogazione sulle iniziative per la tutela occupazionale del sito siderurgico di Piombino, quindi un'interrogazione portata avanti da Fratelli d'Italia. Questo, diciamo così, il focus sul question time dalle 15, mentre, come abbiamo ricordato, dopo il question time alle 16:15 riprenderà l'esame della legge elettorale, quindi ci sono al voto ancora una ventina di emendamenti, quindi poi si passerà agli ordini del giorno e poi il voto finale, che ricordiamo a scrutinio segreto, come scrutinio segreto nella maggior parte degli emendamenti, così come chiesto dalle opposizioni. Ancora una notizia e una presa di posizione riguardo alla legge elettorale, perché abbiamo letto la posizione di Orfini del Partito Democratico e Lupi dei Moderati. C'è Ziello che fa i complimenti alla sinistra, un altro cortocircuito di coerenza, ha detto il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello durante la discussione, commentando la bocciatura sull'emendamento da lui proposto sulle preferenze. 13:35, cambiamo argomento, ci occupiamo della rivoluzione dei fenicotteri che sta interessando l'Albania. Vi proponiamo un'intervista da Arthur J. Cucciuri.
13: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania italianofona parliamo ancora una volta della rivoluzione di fenicotteri. E ho il piacere di farvi sapere che ospite del nostro programma oggi è il signor Edviol Culuri, uno degli coordinatori, che ci fa presentare lui stesso. Grazie di aver accettato questa intervista.
14: Grazie a voi.
13: Intanto fammi sapere la tua posizione, possiamo dare del tu, no? La tua posizione in questa rivoluzione, nelle proteste dunque.
14: Io sono uno dei attivisti che ha iniziato questa protesta, che insieme a degli altri stiamo coordinando il movimento giorno a giorno.
13: Perfetto. Ma per quanto io ho visto, oramai noi sappiamo tutti che lì ci sono tutti, non è che è un gruppo di interesse, ci sono tanti gruppi di interessi diversi. Voi state cercando di fare un'assemblea nazionale, cosa state cercando di fare?
14: Sì, noi pensiamo che la protesta deve avere un tipo di assemblea o di riunione che, dove si possano riunire tutti gli attivisti che vogliono discutere, vogliono decidere come fare le cose e vogliono, oltre questa protesta, per altre volte, quando noi vogliamo richiamare la protesta in piazza, questa assemblea può fare questo ruolo.
13: Ma questo, allora, voi siete state organizzando questa assemblea o c'è un comitato? Farci capire.
14: Per tutto il gruppo dei coordinatori io ho preso, come dire, il ruolo di iniziare questa assemblea. Ho iniziato facendo chiamare altri attivisti, altre persone che stanno protestando, per riunirsi in un gruppo di lavoro tecnico, per dire, e questo gruppo di lavoro sta lavorando con i standard, con i criteri, per far venire altre persone che sono parte del popolo che sta protestando, e per riunire l'assemblea quando questo processo finirà, cioè il processo del progetto dell'assemblea,
13: la fondazione dell'assemblea, sì.
14: E noi la chiameremo la riunione dell'assemblea e così sarà formata.
13: Ma fammi capire, io ho già letto il programma, non so chi l'ha scritto, come l'avete scritto, però secondo me è un quasi copy-paste del partito di 5 Stelle in Italia, con Beppe Grillo che ha iniziato a fare la marcia come fate voi, e poi oramai loro hanno un ruolo, diciamo, nel sistema Italia, non sono fuori sistema. Pur loro hanno proposto di cambiare tutto come il modello, diciamo, della democrazia di Atene, però oramai sono un partito come tutte le altre.
14: Io il progetto l'ho scritto io, non so niente del progetto delle 5 Stelle, cioè non è che un copy-paste, l'ho formulato io il progetto, per come pensavo io che doveva essere, l'ho portato in fronte al gruppo dei coordinatori e in fronte ad altre persone che stanno protestando in piazza, ho chiesto a loro di darmi il consenso, una gran parte del gruppo dei coordinatori mi ha dato il consenso, un'altra parte non è d'accordo o ha delle riserve. Stiamo discutendo su questo, però in questo al stesso tempo stiamo lavorando in piazza per riunire l'assemblea.
13: Intanto diciamo che siete 100 persone, 50, comitato organizzativo, se non sbaglio, no? Quante persone ci siete?
14: Finora noi siamo circa 80 persone.
13: 80 persone, siete comitato organizzativo, dunque,
14: della sì, no, siamo un gruppo di lavoro. Un gruppo di lavoro,
13: non, comitato non organizzativo, gruppo di lavoro.
14: Io ho chiamato un gruppo di lavoro per aiutarmi a fare le cose. E nel tempo che l'ho chiamato il gruppo di lavoro, loro hanno quasi il stesso potere di decisione come me. Decidiamo insieme come fare le cose ormai, non sono solo io, però quasi tutti loro stanno.
13: Cioè, ormai 80 persone siete d'accordo di questa cosa. State lavorando per
14: no, fare... siamo d'accordo molti di più, però il gruppo di lavoro è fatto di quasi 80 persone.
13: Quasi 80.
14: 80-85 circa.
13: Ma gli altri che non sono d'accordo, cosa dicono? Cosa fanno? Perché uno ha detto a me, se sei con Edi Rama, vai al comitato organizzativo.
14: Sì, sì, l'ho sentito anch'io questo. Ma loro pensano che la protesta non deve avere...
13: un programma politico.
14: Non, questo non è un programma politico, è solo un programma cittadino, come dire, cioè politico, l'assemblea servirà solo a riunire la protesta.
13: Non è partitico, però è politico come programma.
14: Sì, sì, sono d'accordo che pure io ho studiato scienze politiche la seconda università. Capisco di cosa stai parlando, però è un programma, diciamo, sociale cittadino per far rafforzare la protesta in piazza fino a quando il governo dà le dimissioni, e poi per quando questo governo darà le dimissioni per richiamare la protesta ogni volta che serve. Cioè, oltre a questa causa del momento adesso.
13: Ma scusa, voi parlate, sì, di responsabilità politica, per questo state chiedendo la dimissione del primo ministro, lo scioglimento del Parlamento, ma di responsabilità anche cittadino, civica, se vogliamo dire. Come si può realizzare una simile cosa?
14: Non ho capito bene. Puoi ripetere, sì, la domanda, che non ho capito bene.
13: Allora, lo ripeto con molto piacere. Voi parlate di responsabilità politica alla classe politica albanese, al primo ministro, sì, albanese. Volete anche scioglimento del Parlamento. Ma con quale responsabilità cercate di ottenere questo? Perché è tanto, realizzare questo, è formare, diciamo, un'assemblea che fa sostituire il Parlamento eletto dal voto.
14: No, guarda, l'assemblea non ha nulla a che fare con il sostituire il Parlamento. Mm-hmm. Questa è un'assemblea di cittadini che rappresenterà la protesta in piazza, se la protesta darà il consenso. Mm-hmm. Se la protesta non dà il consenso, rimane solo un'organizzazione.
13: Come si può dare il consenso?
14: Ok, ti rispondo per questo, però prima dobbiamo dire una cosa, dobbiamo assicurare che l'assemblea cittadina non è per ripiazzare il Parlamento dell'Albania. Il Parlamento è un'istituzione dello Stato e noi non abbiamo nulla a che fare con questo. Mm-hmm. Questa è solo un'assemblea cittadina sociale per rappresentare la protesta, se il popolo che protesta darà il consenso. Mm. Cioè, noi non siamo qui per sostituire le istituzioni dello Stato.
13: Ok, ma
14: perché questo lo devo chiarire, che lo dicono spesso una cosa del genere, però non è vero. Il nostro progetto non ha nulla a che fare con questo.
13: Ma
14: è solo un'assemblea cittadina per rappresentare la protesta nazionale.
13: Giusto, ma fammi capire, i punti che si sono fatti pubblici all'inizio della protesta, dunque le dimissioni del primo ministro, scioglimento del Parlamento, avete fatto appello a tutti quelli che non hanno a che fare con 36 anni di politica in Albania, come possono essere realizzati? E questo progetto è lo stesso o è cambiato?
14: No, il progetto è lo stesso. Mm-hmm. Però solo una cosa devo chiarire, non solo 36 anni dopo il 90, noi vogliamo cambiare tutto il sistema dal 1944 e dopo. Sono 82 anni, non 36, mm-hmm, perché per quanto pare a noi, come lo pensiamo noi, è lo stesso sistema, solo che prima degli anni 90 era un sistema comunista, adesso sono le stesse persone, però è un sistema
13: pluralistico.
14: Capitalista.
13: Volete un sistema altro che capitalista?
14: No. Noi vogliamo un sistema capitalista, ma non con i neoenveristi dentro, neocomunisti dentro, senza loro. Cioè senza la classe dirigente del sistema politico comunista prima degli anni 90, che si nasconde dietro questa classe.
13: Ma sai che una rivoluzione
14: politica che abbiamo adesso.
13: Pensa poco, una rivoluzione significa come la rivoluzione dei comunisti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dunque, chi era il contrario doveva essere fucilato, processato.
14: Non ha nulla a che fare con quello. I comunisti hanno ucciso, hanno usato il terrore.
13: Hanno fatto tanti danni. Hanno fatto.
14: Noi siamo dei cittadini, la nostra protesta è non violenta, non usiamo la violenza. Noi siamo per la pace, protestiamo in modo cittadino, pacifico. Diciamo anche alla parte del vecchio sistema che voi piano piano potete fare parte del nuovo sistema, però con le nostre condizioni. Cioè noi non li vogliamo marginalizzare come hanno fatto i comunisti che hanno fatto terrore o altre cose. Noi solo diciamo a loro che voi siete stati 82 anni, avete avuto il potere per 82 anni, adesso basta. E parte, adesso deve fare il popolo la sua parte, non voi, perché loro adesso sono contrari con il popolo.
13: Scusa, che hai studiato anche scienze politiche. Popolo è una cosa grande, non puoi parlare in nome del popolo. Dei protestanti, sì, sì. Potresti dire. Dei protestanti.
14: Guarda,
13: Giovanni anche i comunisti a nome del popolo facevano.
14: Cinque definizioni. Giovanni Sartori ha un libro che dove parla di cinque definizioni del termine popolo. Mm-hmm. Però una di queste definizioni comprende anche questo che dico io, cioè il popolo come il totale della società albanese. E io dico che il totale della società albanese, della cittadinanza albanese, non li vuole più questa classe politica dirigente, non la vuole più. Il nostro popolo, la nostra società, più di diciamo 70 o forse anche 80% della nostra società non vuole più questa classe dirigente. Devono andare via.
13: Ma voi sapete che, come tutti sanno, che nella protesta ci sono anche i partiti politici. C'è il Partito Democratico, c'è Munzia, la possibilità, c'è l'Unione, ci sono tutti lì dentro, no?
14: No, noi diciamo ogni giorno allora andate via. E al Partito Democratico, pseudo-democratico, che si chiama democratico, però non ha nulla a che fare con la democrazia. Io nel passato, nel lontano passato, più di 16 anni fa, sono stato parte di quel partito. Mm-hmm. Sono stato pure un dirigente locale del partito pseudo-democratico. E sono andato via nel 2010 appunto perché loro sono falsi, non sono veri, non hanno nulla a che fare con la democrazia,
13: democrazia
14: loro.
13: Interna
14: è un partito poi che si comanda solo da una persona e da una elite che sono schiavi di
13: agli ordini del suo presidente. Ma giustamente sì. La legge elettorale bisogna cambiare. Oggi ho sentito capogruppo del Partito Socialista che ha detto le commissioni elettorali non dovranno essere più dei partiti politici. Questa cosa la dobbiamo dimenticare. Cosa significa per te? Poiché parli a tuo nome.
14: Chi l'ha detto questo è il capo del gruppo capo parlamentare.
13: Capogruppo parlamentare, Partito Socialista, oggi.
14: Io penso che le cose che loro dicono non si devono sentire per niente, perché hanno parlato, basta con loro, hanno parlato per 80 anni, li abbiamo sentiti, li abbiamo visti come si muovono, come lavorano, come cosa fanno, e non li vogliamo più. Okay. Parliamo noi, la nuova generazione. Non la nuova generazione nel senso solo la gioventù, però la nuova generazione politica. Parliamo noi, decidiamo noi, non loro. Loro devono solo fare solo una cosa, devono andare via. Devono andare via dalla politica.
13: Ma si devono va via tramite il voto, nella democrazia, si va via tramite il voto. Cioè il popolo, quello strumento diciamo più rappresentativo.
14: Noi non siamo
13: di
14: una democrazia. Siamo una democratura, democrazia più dittatura, in albanese democratur.
13: Vabbè, non siamo fammi capire come volete democrazia. Cambiare questo sistema.
14: Lo vogliamo cambiare con la nostra protesta in piazza, con la protesta pacifica cittadina, vogliamo dare il messaggio a tutti.
13: Chi ha usato violenza non è parte vostra, no? Chi ha usato violenza dai protestanti non è parte vostra.
14: No, noi non vogliamo usare la violenza. Il gruppo che coordina la protesta ha una decisione ferma che non si deve usare la violenza, solo la protesta deve essere solo cittadina e pacifica fino alle dimissioni del primo ministro e di tutta la classe dirigente politica dei 82 anni che sono passati.
13: Oramai, quando pensate che questo gruppo di lavoro farà fondare, diciamo, l'assemblea parlamentare del popolo della protesta?
14: No, non parlamentare, l'assemblea cittadina. L'assemblea
13: del cittadino. Parlamentare... Lapsus.
14: Ok. Pensiamo che la prima riunione forse sarà dentro una settimana.
13: E poi? Appena approvato...
14: E poi l'assemblea cittadina... l'assemblea parlerà per se stessa. Il mio ruolo è fino a far venire insieme l'assemblea. E poi lo sanno
13: poi
14: loro.
13: C'è l'assemblea che decide e che farà eleggere, diciamo, un gruppo dirigente o no? Perché finora non avete un dirigente, un leader.
14: Guarda, quando l'assemblea si riunirà, se deciderà, inizierà a chiedere di essere partecipante, di essere rappresentante della protesta nazionale. E se prende il consenso di tutti i cittadini che protestano in piazza o della maggioranza dei cittadini, allora questa assemblea si dichiarerà rappresentante della protesta nazionale e inizierà a fare diverse cose per in nome della protesta nazionale. Però questo è un processo che prenderà il suo tempo. Prima di tutto si deve dare il consenso di tutto il popolo che protesta in piazza. Se abbiamo la maggiorità del popolo che protesta, allora l'assemblea si dichiarerà rappresentante. Solo allora, se non lo prenderà questo consenso, non si può dichiarare rappresentante, rimarrà solo un'organizzazione di mia e di altri protestanti.
13: Il Partito Democratico di Sali Berisha ha boicottato, diciamo, in Parlamento, dicendo che non accettiamo nessun ordine di lavoro se non discutiamo le 5 domande della protesta. Come la considerate voi questa?
14: Lo considero io e tutti gli altri protestanti che conosco io, non vogliamo avere nulla a che fare con Sali Berisha, solo vogliamo che lui vada via. Nulla, non vogliamo il suo aiuto, non vogliamo niente di lui, solo che vada via, perché lui è il primo che ha la più grande responsabilità di tutto questo casino che si è fatto in 36 anni qui in Albania. Noi vogliamo solo una cosa da Sali Berisha: signor Sali Berisha, vai via, dai le dimissioni dal tuo partito e lascia che la strada si apri per la gioventù. Vai via, solo questo.
13: Avete già in programma per l'estate come andrà a finire? Ogni sera protesta o si fate un po' di riposo e a settembre si riunite? Com'è il progetto vostro?
14: No, la protesta non si fermerà. Noi vogliamo che si ingrandisca e non si fermi fino alle dimissioni del primo ministro.
13: Ma sicuramente che avete notato che la partecipazione non è quella di una volta. C'è meno gente, secondo me.
14: Guarda, abbiamo 44-45 giorni in piazza.
13: Sono pochi, giustamente.
14: Senza fermarci, è normale che ci possono essere dei più e un giù, però noi andiamo in piazza ogni sera e andremo in piazza ogni sera, ogni giorno, fino alle dimissioni del primo ministro. Non ci fermeremo. Okay. I numeri cambiano, non è un problema. Qualche giorno ci sono di più, qualche giorno ci sono di meno. Nei giorni che noi facciamo, la protesta nazionale, diciamo noi, di certi giorni, i numeri si ingrandiscono, diventano fino a 300.000, 400.000 forse. Qualcuno 300, dice anche
13: 400.000, scusami, ma io sono
14: no, guarda,
13: e fai il giornalista da una vita,
14: non no, è che due posso... giorni, due giorni ci sono stati in piazza da 300.000 a 500.000. Io non li ho contati, però almeno 300.000. Due non giorni, il guarda, 4
13: 300.000 a Tirana significa che
14: sì. Sì, no, sì, sono venuti da tutta la
13: Romania,
14: diaspora.
13: Sì, io ho sentito paese, dire una cosa. Tutti ho visto anche un video che dimostra che il Boulevard dei Martiri della Nazione è stato dal Corpus, l'università sopra, alla statua di Skanderbeg al pieno. Però io vi seguo dal primo giorno ad oggi, anche oggi, sicuramente non partecipando, però guardate. Mai, pure mai, l'ho visto il boulevard così pieno.
14: Ve lo dico io, due giorni è stato così pieno, dalla piazza Madre Teresa all'università fino alla piazza Skanderbeg, è stato pieno, pienissimo, solo due giorni, il 20 giugno e il 4 luglio.
13: A me non risulta.
14: Quei giorni ci sono stati almeno 300.000 persone. Non so se ci sono stati di più, però.
13: Ma di più, va bene.
14: Pure voi, c'ha la sua pure voi siete albanese, lo facciamo questo conto, non è un problema, però io sono stato in piazza quei due giorni.
13: Sì, però io sono stato fuori piazza e chi è fuori piazza guarda in modo più razionale che uno che è dentro la piazza, perché è parte della piazza, è emotivo. C'è la natura che ti... Io l'ho guardato da un esterno, diciamo. Comunque ognuno c'ha la sua...
14: Va bene, però possiamo dire che mai in Albania non c'è stata una
13: protesta un'altra del cosa. Genere.
14: È la più questa grande dei 36 cosa. Anni, di tutti i 36 anni. Questo lo posso dire di certo.
13: Certo, a questo mi associo. A questo mi associo anche io. Noi finiamo qui l'intervista, ma sicuramente possiamo ritornare quando c'è qualche evento, forse quando fate fondare l'assemblea, che sarebbe giusto
14: in
13: cittadina. La ringrazio e in bocca al lupo.
14: Grazie a voi, grazie.
13: Da Tirana per Radio Radicale, Artur Nura.
15: Radio Radicale 13:59 è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Andrea Billau, Federico Punzi in studio, Francesca Rosini in regia. E notiziario che apriamo dai lavori della Camera sulla legge elettorale, la riforma della legge elettorale, lavori che sono andati avanti anche questa mattina e riprenderanno nel pomeriggio dopo lo svolgimento del question time. E diamo uno sguardo allora a cosa è successo questa mattina. È stato bocciato con scrutinio segreto l'ultimo emendamento rimasto sull'introduzione delle preferenze a prima firma dei deputati di Futuro Nazionale, relatore e governo che si erano rimessi all'aula. I voti contrari sono stati 233, i favorevoli 139, quindi ben più dei firmatari di Futuro Nazionale. I gruppi del Campo Largo avevano annunciato per voce del Partito Democratico il loro voto contrario. L'aula della Camera ha poi bocciato con i voti però favorevoli del Movimento di Vannacci un emendamento presentato da Futuro Nazionale che puntava ad eliminare l'esonero per gruppi come quello di Azione della raccolta delle firme per la candidatura. Gianangelo Boff di Futuro Nazionale ha puntato il dito in aula contro le leggi ad calendam in riferimento all'esonero previsto dalla proposta di legge per i gruppi firmati entro il 2025. Scrivete pure che i gruppi che dovranno raccogliere le firme sono solo quelli superiori a 7 e inferiori a 9 membri. Mettete pure il nome di Futuro Nazionale, ironizzato. Noi non abbiamo paura di raccogliere le firme. La legge deve essere uguale per tutti, ha detto Boff. Bocciato anche l'emendamento che a prima firma Maggi di Più Europa sulla raccolta firme in modalità digitale per la presentazione delle liste elettorali. Il relatore e il governo avevano espresso parere contrario e è bocciato infine anche un testo di Azione.

voto domani sera, ora vediamo stamattina come lavora il Parlamento e capiremo. La priorità è chiudere alla Camera e poi la legge andrà al Senato senza le preferenze. È normale che in un sistema bicamerale l'altro ramo possa modificare il testo, ma ne parleremo quando la legge arriverà al Senato. Un passo alla volta, ora chiudiamo la legge alla Camera, al Senato si può naturalmente modificare, non so se riusciamo prima della pausa estiva ad approvare la legge elettorale al Senato, ma sicuramente a settembre sarà fra i primi, se non il primo provvedimento all'esame del Senato, così a Sky TG24 ha appunto chiarito i prossimi sviluppi da parte dal punto di vista del governo, il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Ha parlato però anche, scusate, il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il fatto politico rimane, ho detto che fa bene Meloni a considerare motivo di riflessione importanti i voti che sono mancati a un provvedimento voluto dal governo, ma mi pare si stia facendo una esagerazione su un voto o un emendamento. Non un provvedimento, non un voto di fiducia, ma neanche a una legge, a un emendamento non firmato nemmeno da tutta la maggioranza, ha detto la Russa. Ho detto, ricordo da Presidente del Senato, che quello è un ramo del Parlamento, decide, può essere, quello che decide un ramo del Parlamento può essere cambiato dall'altro ramo del Parlamento, se a qualcuno non piace riformuli la Costituzione. E ha ricordato la Russa che il regolamento del Senato non prevede voto segreto, significa che ciascuno ci deve mettere la faccia su quello che vota. Lo prevede in altri, ma in questo caso il Senato non prevede il voto segreto, il che comporta che nessuno può nascondersi dietro il dito, sintetizza la Russa. La vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, di Forza Italia, se si ripresenta l'emendamento alla legge elettorale sulle preferenze al Senato, dopo la bocciatura alla Camera, si deve essere totalmente sicuri, perché è sempre il Parlamento che alla fine decide. E se poi non lo vota, la responsabilità, nel voto segreto è del singolo, non la si può imputare a un partito o, come ho letto stamattina, a un voto organizzato. Il tacchino sulla tavola a Natale non ci va volontariamente, quindi magari qualcuno ha pensato alla sua storia personale, ha avuto paura, ipotizza Ronzulli. Anche se secondo me era un buon emendamento di compromesso. La bocciatura, secondo Ronzulli, non preoccupa il governo, come non preoccupa questa maggioranza che è coesa, dice Ronzulli. Maurizio Lupi, di Noi Moderati, che era una delle forze politiche cofirmatarie dell'emendamento sulle preferenze bocciato ieri: noi rimaniamo fortemente a favore delle preferenze, ma una riflessione politica sul voto di ieri va fatta senza drammatizzare, anche perché bisogna tenere conto di un punto fondamentale. Chi è stato eletto con un sistema che di fatto nomina parlamentari fa fatica a tornare sul territorio e prendere le preferenze. Tendenzialmente non vota contro se stesso. È probabile che questo aspetto personale abbia influito molto. Ma l'impianto della legge elettorale che premia governabilità e stabilità resta intatto dopo il voto di ieri, è ancora valido. Per questo l'iter deve andare avanti, ricordandoci che c'è anche il passaggio al Senato per provare a reintrodurre le preferenze che a parole tutti vorrebbero, afferma appunto Maurizio Lupi, che anche aggiunge, ricorda che anche sotto il governo Gentiloni venne affossato il cosiddetto Tedeschellum di Renzi con un voto segreto. Non c'è ragione di ipotizzare la fine della legislatura, anzi, in quest'ultimo anno la maggioranza deve approvare altri provvedimenti fondamentali come quelli recenti sul piano casa e sul salario giusto, a partire da un abbassamento ulteriore delle tasse, in particolare per i giovani. E critiche le opposizioni che continuano a chiedere invece le dimissioni di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni continua a perdere lucidità e nel tentativo di inseguire Vannacci finisce per andare a sbattere la dichiarazione di Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico. Oggi Fratelli d'Italia ha scelto di votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Futuro Nazionale in un evidente tentativo di rincorrere le posizioni vannacciane, incassando però un'altra sonora sconfitta parlamentare, la spaccatura della maggioranza con Lega e Forza Italia che votano contro. È il segno di una destra sempre più divisa, confusa e priva di una linea politica coerente sulla legge elettorale, così Matteo Orfini del Partito Democratico. E intervenuto sulla 7 Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle: se dopo 4 anni blocchi il Parlamento per la legge elettorale a pochi mesi dal voto, perché ti vuoi accroccare un abbroglio giuridico per cercare di salvaguardare il tuo posto e vieni pure bocciata, devi andare a casa, sintetizza appunto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. E,

0: E ora anche la capogruppo di Italia Viva Casa Riformista, Raffaella Paita, prendendo la parola sull'ordine dei lavori in aula al Senato. Se la Presidente del Consiglio avesse coraggio, si dimetterebbe e manderebbe il Paese a votare. Con un Paese in gravissima difficoltà per i costi dell'energia, il carrello della spesa, le liste d'attesa, la situazione geopolitica da brivido, il Governo Meloni decide di dare priorità assoluta all'agenda politico-parlamentare, alla legge elettorale, fallendo miseramente sulle preferenze. Quello che ha sfiduciato il governo è stato il centrodestra, i 30 e più franchi tiratori, uno spettacolo indecoroso. Così Raffaella Paita di Italia Viva. Restiamo appunto sui commenti a quanto accaduto ieri alla Camera sulla legge elettorale, sui nodi ancora aperti, tra cui quello delle preferenze, con le interviste di Sonia Martina, che ha sentito prima il presidente del Senato Ignazio La Russa, poi il presidente dei senatori del Partito Democratico Francesco Boccia.
1: Buongiorno Presidente.
2: Buongiorno.
1: Senta, lei stamattina in aula è stato molto criticato dalle opposizioni,
2: Io? Sì,
1: soprattutto
2: bene. Questa è una buona notizia.
1: dal Presidente Boccia per la questione di quello che le ha detto ieri dopo
2: Io
1: la
2: penso che
1: bocciatura.
2: non sanno leggere, evidentemente. Ma
1: Perché?
2: strano, perché Boccia è una persona intelligente. Perché io ho detto con chiarezza che tutta questa vicenda, che ha un significato politico rilevante, che non tocca a me in questo momento perlomeno valutare, anche se posso valutarla, perché devono smettere di considerare il Presidente del Senato come se fosse con gli stessi doveri del Presidente della Repubblica. Lo sono solo nell'esercizio delle mie funzioni, ma in questo caso ho parlato da Presidente del Senato. Ho detto, ricordo che in un sistema bicamerale quello che viene votato in un ramo del Parlamento può essere cambiato in un altro ramo del Parlamento. C'è qualcosa che non piace in questo? Evidentemente me lo spieghino, perché poi il fatto politico rimane e io ho detto fa bene la Meloni a considerare motivo di riflessione importante i voti che sono mancati a un provvedimento voluto dal governo, ma mi pare che si stia facendo una esagerazione su un voto a un emendamento, non a un provvedimento, non a un voto di fiducia, ma neanche a una legge, a un emendamento non firmato nemmeno da tutta la maggioranza. E ho detto, ricordo da Presidente del Senato, che quello che un ramo del Parlamento decide può essere cambiato dall'altro ramo del Parlamento. Se a qualcuno non piace, riformuli la Costituzione.
3: Intoppo che il governo può superare.
2: Io ho dato una lettura di quelle che sono le regole democratiche. Poi farlo, non farlo, la riflessione che ci vuole, perché il fatto politico, l'ho detto nella brevissima dichiarazione all'uscita di un ristorante, mi hanno preso, ho parlato, non è che è un testo sacro. Ci vuole, e la Meloni ha la possibilità, ha sotto controllo la situazione, può decidere la riflessione in che maniera farla, ma dal punto di vista della legge, diciamo, e della Costituzione, ho semplicemente ricordato che quello che un ramo del Parlamento decide può essere modificato, cambiato dall'altro lato. Non piace? Forse non piace a chi non vuole le preferenze, a chi le vuole, non lo so, decidano loro. Sicuramente leggere bene prima di parlare è un bel esercizio che consiglio anche a Boccia.
1: Grazie. Capogruppo del Partito Democratico Francesco Boccia, allora una polemica con il presidente La Russa, l'ho fermato poco fa, ha detto che lei non sa leggere quello che lui, le sue dichiarazioni, tantomeno lei conosce la Costituzione.
4: Ma io conosco la Costituzione antifascista e non so a quale Costituzione faccia riferimento il Presidente, se è la stessa, allora la conosciamo bene entrambi e io penso che sia dovere di entrambi rispettarla. Ho puntualizzato in aula che quando un governo viene sconfitto non si utilizza il Parlamento per andare in soccorso. Il Parlamento può dare la fiducia o non può dare la fiducia, ma non può coprire le sconfitte di un governo. Quello che è accaduto ieri a Montecitorio è sotto gli occhi di tutti. il governo che ha forzato su una serie di regole è andato sotto, perché un pezzo della maggioranza non ha votato un emendamento che non è sulle preferenze, come continua a propagandare Giorgia Meloni, ma era un emendamento che garantiva i seggi ai capilista bloccati, che cancellava l'alternanza di genere, che è un traguardo che abbiamo difeso, voluto fortemente noi tutti, noi tutte in questi anni, cioè significa azzerare il numero di donne in Parlamento, così ci capiamo meglio, e tutto questo era nascosto in quel pessimo emendamento Bignani. Se avessero voluto le preferenze, potevano votare gli emendamenti dell'opposizione che sono stati votati prima e che introducevano semplicemente le preferenze, o proponevano il ritorno al Mattarellum, per esempio. Ma la maggioranza non voleva far scegliere agli elettori e alle elettrici italiane i deputati e i senatori, ma volevano semplicemente organizzare un altro modo per stilare liste di nominati. Questa è la verità. Sono andati sotto per ragioni politiche, perché evidentemente dentro la maggioranza non c'è accordo, e anziché prendere atto che la maggioranza su questo tema, e io penso anche su molti altri, non c'è più, hanno reagito come fanno sempre, attaccando l'opposizione. Giorgia Meloni raccontando il falso, cioè che era un emendamento sulle preferenze, ma è falso perché non era così, e il presidente La Russa sorprendendoci, provando a far andare il Senato in soccorso del governo. E ho ricordato a lui e a tutta la maggioranza che siamo ancora una repubblica parlamentare, la distinzione tra Parlamento e governo per fortuna è definita dalla nostra splendida Costituzione antifascista, e lo sottolineo.
1: Che tra l'altro il Presidente La Russa ci ha tenuto a ricordare anche adesso che qua non c'è il voto segreto, e quindi...
4: Bene, non c'è nessun problema, un problema c'ha la maggioranza, non c'ha l'opposizione, l'opposizione mette la faccia su tutto. Il Presidente La Russa e a coloro che rappresentano i vertici dentro il governo e dentro il Parlamento per conto di questa maggioranza di destra, chiedo di rispettare la Costituzione e le leggi della Repubblica Italiana, cosa che non si sta facendo. Sono preoccupato perché vedo giorno dopo giorno, quanto più si avvicina alla fine della legislatura, un nervosismo di questa maggioranza, un'arroganza, una cattiveria spesso mescolata ad arroganza, che porta loro a calpestare tutte le regole. Ricordano sempre più Trump ogni giorno che passa, anche se ne prendono le distanze, perché in realtà le ha prese lui da loro. Ma sulla RAI mi riferisco al non recepimento del Media Freedom Act, sul quale da un anno ogni settimana in conferenza dei presidenti chiediamo che venga recepito, sulla commissione Covid, che è una vergognosa operazione politica contro il governo Conte 2, con un indegno presidente come Lisei che continua a rappresentare un partito politico e non le istituzioni, così come sull'autonomia. Siamo di fronte a forzature imbarazzanti e vergognose. Sull'autonomia, nonostante la Corte Costituzionale abbia detto no, loro sono tornati alla carica presentando provvedimenti diversi, ma che consentono di far rientrare dalla finestra norme che sono state bocciate, fermate dalla Corte Costituzionale, che chiedeva al Parlamento di riscriverle. Questo è il quadro. Dentro questo quadro la destra ha ancora l'arroganza di pretendere di essere in qualche modo presa in considerazione. Invece noi chiediamo che le italiane e gli italiani si esprimano presto, speriamo, su questa storia con un voto. Quindi io mi auguro che Giorgia Meloni prenda atto che è finita questa esperienza politica e parlamentare, che vada presto al Quirinale, che rassegni le dimissioni e liberi il paese da questa agonia e ci faccia andare a votare.
1: Grazie a Francesco Boccia.
0: Radio Radicale, 14-17 minuti, ancora sulla legge elettorale. Apparentemente può sembrare una sconfitta, ma una vittoria di coerenza, ha detto il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, dopo il KO sull'emendamento alla legge elettorale sulle preferenze. La Premier sottolinea si è intestato un rischio molto grande, ma lei è così, va fino in fondo, abbiamo perso una battaglia ma a viso aperto, sono altri che dovrebbero vergognarsi, così Luca Ciriani. Nel pomeriggio si riunirà l'ufficio dei questori della Camera dopo le polemiche su due casi che hanno riguardato Futuro Nazionale, il primo per le presunte parole pronunciate in aula dal deputato vanacciano Domenico Furgiuele, che secondo le opposizioni avrebbe richiamato il nome di Hitler. La seconda questione è legata al voto sull'emendamento appunto sulle preferenze bocciato, su cui i deputati di Roberto Vannacci hanno girato dei video a testimonianza del loro voto a favore. Di questi due casi si occuperà appunto l'ufficio dei questori della Camera, che si riunirà questo pomeriggio. Roberto Zaccaria, coordinatore della rete contro la riforma della legge elettorale: sono già pronti i ricorsi in decine di tribunali con l'obiettivo di un rinvio degli atti alla Corte Costituzionale. Non è pensabile di andare a votare con una legge elettorale che stravolge la nostra Costituzione. Siamo pronti a una mobilitazione in tutto il paese contro una legge elettorale che appunto stravolge i nostri equilibri democratici, e sottolinea Zaccaria annunciando che domani sera ci sarà una riunione della rete e si creerà un clima simile a quello del referendum, così appunto Roberto Zaccaria. Adesso sentiamo invece, sempre sulla bocciatura dell'emendamento sulle preferenze di ieri, la senatrice del Movimento 5 Stelle Elisa Pirro.

0: Come era prevedibile, credo, secondo me, con il voto segreto è successo quello che è successo.
1: È stato affossato dalla stessa maggioranza e la Presidente Meloni dovrebbe prendere atto di non avere più questa maggioranza granitica che ha sempre sostenuto di avere, ma che mostrava crepe fin dall'inizio, e dovrebbe rassegnare le dimissioni e aprire la crisi di governo. Questa è la nostra posizione.
0: Certo. Senta, ma... che poi io credo, non so, perché insomma il tema delle preferenze, questo poi lo chiederò, perché i giornali dicono Forza Italia, una chat, però insomma poi bisognerà effettivamente, chiederò, però io credo che cioè piuttosto dei soliti listini bloccati, io credo che forse un elettore si possa sentire con le preferenze un pochino più... Comunque, insomma,
1: sicuramente più coinvolto e più incline ad andare a votare, che credo che dovrebbe essere l'intento di tutti, quelli di aumentare la partecipazione elettorale dei cittadini italiani, che ultimamente si sentono evidentemente poco o male rappresentati e disertano facilmente le urne. Questo è certo, è anche vero che l'emendamento di cui stiamo discutendo non era un vero emendamento per ridare questa scelta ai cittadini italiani, perché comunque presentava il capolista bloccato e una short list all'interno della quale poi scegliere le proprie preferenze, quindi non era poi
0: era una mediazione aperto. Che ciò nonostante è stata però bocciata dalla maggioranza.
1: Evidentemente non piaceva neanche a loro, di sicuro avevano delle tensioni interne che a mio avviso non riguardano solamente Forza Italia, ma che sono più ampie.
0: Certo. Quindi non solo Forza Italia, quindi anche la Lega.
1: Ma secondo me è stato un po' trasversale chi pensava che il sistema proposto in quell'emendamento potesse penalizzarlo. Si parla anche di deputate di Fratelli d'Italia che credevano di venire svantaggiate con un simile sistema, anche perché poi non era chiaro se per i capilista ci dovesse essere un'alternanza di genere o meno.
0: Vero,
1: e sappiamo che insomma la parità di genere non è il primo obiettivo di questo governo, seppure pare che abbiamo la prima Presidente del Consiglio donna della storia d'Italia.
0: Certo, grazie senatrice Pirro, buon lavoro.
2: L'intervista era di Sonia Martina, adesso apriamo la pagina estera. Alle 6 del mattino di oggi le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno avviato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Le operazioni sono finalizzate a ridurre ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare il traffico marittimo commerciale nello stretto di Hormuz, lo ha annunciato lo stesso CENTCOM in una nota su X. Intanto i senatori democratici hanno bloccato un disegno di legge per un finanziamento da 1.150 miliardi di dollari per il Pentagono. Il National Defense Authorization Act, riporta Politico, non ha raggiunto i 60 voti necessari per essere discusso in aula. La votazione procedurale, conclusasi con 50 voti a favore e 46 contrari, ha visto tutti i senatori democratici presenti opporsi al disegno di legge. Una decisione che rappresenta un duro colpo per i repubblicani, che avevano cercato di concretizzare le ambizioni di Trump in materia di bilancio della difesa, utilizzando uno dei pochi provvedimenti che vengono approvati ogni anno con il sostegno bipartisan. Tuttavia i democratici avevano già da tempo fatto intendere che non avrebbero appoggiato il provvedimento senza vincoli che limitassero l'azione di Trump, soprattutto sulla guerra all'Iran. Gli attacchi statunitensi contro l'Iran, ripresi domenica scorsa, hanno provocato sinora la morte di oltre 30 civili. Scusate, lo riferisce il portavoce del governo di Teheran. Intanto i Pasdaran, cioè il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, ha minacciato di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti sui suoi porti. L'esportazione di petrolio e gas dalla regione sarà per tutti o per nessuno. Le attività del porto emiratino di Fujairah sono state interrotte dopo l'attacco missilistico di ieri contro due petrolieri attribuito ai guardiani della rivoluzione iraniani. A riferirlo è stata l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran. Il porto, nel golfo dell'Oman, a poche miglia dallo stretto di Hormuz, è considerato il più importante hub petrolifero regionale, ricorda Tasnim. E sempre loro, le guardie rivoluzionarie, hanno esortato in una dichiarazione il popolo del Kuwait a espellere le forze statunitensi dal paese. Ci aspettiamo che non perdiate alcuna occasione per distruggere le aggressive istituzioni degli Stati Uniti e liberare le terre islamiche dalle basi degli occupanti americani, si legge nella dichiarazione. Non siete nostri nemici, le nostre operazioni sono una risposta ai criminali americani che hanno preso di mira al sud dell'Iran, tra cui il magazzino di grano nella città di Novesey nel Khuzestan e una fabbrica di acqua minerale a Debolan nel Lilam. In risposta l'Iran ha attaccato e distrutto il centro di comunicazioni satellitari statunitense, il radar missilistico e di difesa aerea, il complesso di difesa aerea Patriot, la base militare statunitense in Kuwait e le rampe di lancio dei missili IMARS. La situazione nella zona del Golfo Persico è entrata in una fase di deterioramento e gli americani al momento non sono concentrati sul processo di soluzione del conflitto ucraino. Questo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Vediamo che gli americani sono ora impegnati in altre questioni. Purtroppo la situazione nella regione del Golfo è tutt'altro che stabile. Al contrario, è nuovamente entrata in una fase di deterioramento, cosa che non può non suscitare preoccupazione a livello globale. Pertanto, naturalmente, in questo momento gli americani non hanno tempo da dedicare alla soluzione della questione ucraina. Allo stesso tempo, ha aggiunto il portavoce russo, la Russia riceve segnali dagli Stati Uniti secondo cui Washington sarebbe pronta a proseguire gli sforzi di mediazione sull'Ucraina una volta risolte le proprie problematiche. Sull'Ucraina ci ritorniamo tra poco. Intanto il Bahrain ha dichiarato di aver respinto nuovi attacchi iraniani dopo che i guardiani della rivoluzione islamica avevano affermato di aver colpito installazioni della quinta flotta degli Stati Uniti con base nel regno. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto questa mattina diversi attacchi aerei condotti dall'Iran in modo perfido, ha affermato l'esercito del Bahrain in un comunicato. Dopo l'attenuazione delle tensioni registrate nelle scorse settimane, negli ultimi giorni la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran si è accompagnata a nuovi rialzi dei prezzi del petrolio e del gas, confermando la fragilità del quadro macroeconomico. Lo ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenendo all'assemblea dell'ABI. Le autorità iraniane hanno giustiziato un uomo riconosciuto colpevole di aver partecipato alle proteste antigovernative che hanno scosso il paese durante l'inverno. Mohammad Amini Deagani, collaboratore del nemico, così viene definito, è stato impiccato questa mattina dopo la conferma della sentenza da parte della Corte Suprema, ha riferito Mizan, l'agenzia di stampa legata alla magistratura di Teheran. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di guerra contro Dio e corruzione sulla terra. Il condannato aveva lanciato una molotov il 9 gennaio davanti all'ufficio del governatore a Deagan, appiccando il fuoco e distruggendo beni pubblici, tra cui la stazione di polizia della città. Così quello che succede in Iran, e non finisce qui, perché la famiglia della coppia britannica Craig e Lindsay Foreman, che sta scontando in Iran una condanna a 10 anni di carcere con l'accusa di spionaggio, accuse che entrambi respingono, ha reso noto che un giudice ha prolungato di altri 2 anni la pena di Craig Foreman per aver parlato con i media. La coppia era stata arrestata nel 2025 mentre attraversava l'Iran in motocicletta nell'ambito di un viaggio intorno al mondo. Il Regno Unito ha definito la condanna originaria del tutto ingiustificabile. Joe Bennett, figlio di Lindsay Foreman e portavoce della famiglia, ha dichiarato che i familiari hanno ricevuto notizia che Foreman era stato portato davanti a un giudice e informato dell'estensione della sua condanna perché aveva parlato con i media. Passiamo al Libano. L'accordo quadro raggiunto il 26 giugno con Israele è la migliore formula possibile e ha cominciato a dare i suoi frutti, lo ha affermato il presidente libanese Joseph Aoun, sottolineando che Washington ora ascolta il Libano. Il capo di Stato la prossima settimana è atteso alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump, mentre proseguono a Roma i negoziati diretti tra le delegazioni libanese e israeliana sull'attuazione dell'accordo che ha suscitato polemiche a Beirut. L'esercito israeliano dà la notizia che è di un attacco avvenuto ieri nel nord della striscia di Gaza, dove sono stati uccisi due comandanti della forza Nukba di Hamas. Si tratta di Ali Samlak e di Nasser Lou. I terroristi rappresentavano una minaccia immediata per le truppe dell'esercito impegnate a Gaza e sono stati eliminati con un preciso attacco aereo, scrive l'IDF in una nota. Allora, adesso andiamo a vedere cosa succede sul fronte dell'Ucraina. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricevuto a Kiev la nuova onorificenza Ordine d'Europa, conferita dal presidente Volodymyr Zelensky. Cara Ursula, hai sempre creduto in noi, grazie mille per percorrere questo percorso assieme. L'adesione, capitolo dopo capitolo, certamente avverrà, ha detto il presidente ucraino. Questo è un premio che nessuno può toglierti, perché la parola Ucraina è ferma. La nostra unità non è cambiata, non perderemo la forza quando l'Ucraina raggiungerà la sua pace meritata. L'onorificenza può essere conferita a cittadini ucraini e stranieri per eccezionali servizi personali a sostegno del percorso strategico dell'Ucraina verso la piena adesione all'Unione Europea, per significativi contributi al rafforzamento della capacità dell'Ucraina di difendere la propria indipendenza e la sicurezza di tutta Europa. E la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, annuncia un nuovo accordo per la produzione di droni che vedrà Ucraina e Unione Europea insieme. Ogni giorno, ha detto, l'Ucraina rende l'Europa più forte ed è per questo che oggi dico che l'Ucraina, per molti aspetti, è passata dall'essere un acquirente a un fornitore di sicurezza per l'Europa, e questo implica anche un nuovo modo di lavorare insieme, ed è per questo che sono lieta di lanciare insieme a voi una nuova partnership industriale per la difesa tra Unione Europea e Ucraina. Quello che firmiamo oggi è il nostro accordo sui droni. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha firmato accordi simili con diversi paesi, dall'Europa al Medio Oriente. Le conoscenze che avete acquisito sul funzionamento dei droni e dei sistemi antidrone sono davvero uniche, dalla tecnologia e produzione dei droni alle catene di approvvigionamento necessarie per mantenerne la capacità o, aspetto cruciale, alla conoscenza dell'utilizzo di sistemi radar, stazioni di terra e sensori. Dobbiamo sfruttare insieme queste risorse perché conosciamo le minacce che l'Europa deve affrontare in questo ambito. Abbiamo assistito a incursioni e allarmi in molti Stati membri. Gli eventi ci hanno dimostrato l'importanza per la nostra sicurezza di poter schierare rapidamente e su larga scala sistemi di droni collaudati in battaglia. Penso che la Russia sia pronta a fare un accordo presto, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox News. La Russia potrebbe pianificare attacchi mirati contro infrastrutture critiche in Lituania e Lettonia, lo affermano il presidente lituano Gitanas Nausda e il presidente lettone Edgar Rinkis. Nausda ha detto che Mosca potrebbe pianificare attacchi alle infrastrutture del paese e per precauzione ha rafforzato la sicurezza intorno ai siti energetici e di trasporto. Parlando con l'agenzia di stampa BNS, Nausda ha aggiunto che i servizi segreti lituani hanno captato segnali di una potenziale provocazione, ma non identificato un luogo o un momento specifici, perché è semplicemente impossibile determinarlo. Non posso negare che siamo in possesso di tali informazioni e che riguardano operazioni cinetiche, non su larga scala, ma mirate, che con ogni probabilità saranno dirette contro infrastrutture critiche. Il presidente lettone Edgars Rinkvis ha confermato l'allarme di Nausda sui piani russi per un potenziale attacco o tentativo di sabotaggio contro il fianco orientale dell'Unione Europea e della NATO, e durante una conferenza stampa congiunta con il leader lituano a Vilnius ha aggiunto che le informazioni che riceviamo dalla Lituania e da altri stati NATO, da diverse agenzie presenti sul territorio, mostrano vari tentativi di sabotaggio e di indebolimento della sicurezza dei nostri stati. A queste dichiarazioni risponde il Cremlino. Le affermazioni del presidente lituano sui presunti piani della Russia di attaccare le infrastrutture dei paesi baltici rappresentano una nuova dose di allarmismo, lo dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Si tratta di una nuova dose di allarmismo per continuare il lavaggio del cervello e preparare la popolazione a un'ulteriore militarizzazione. Hanno bisogno di creare l'immagine di un nemico dall'altra parte, in questo caso noi, e di continuare a tirare ogni tipo di infrastruttura NATO nei paesi baltici con questo pretesto. Concludiamo la pagina estera con una presa di posizione di Donald Trump sull'operato dell'ICE, che ha difeso sostenendo che stanno svolgendo un grande lavoro, un lavoro che deve essere fatto. Gli uomini e le donne dell'ICE stanno svolgendo questo grande lavoro, la criminalità è in forte calo in America, in molti casi con numeri che non si vedevano da decenni. La politica delle frontiere aperte di Sleepy Joe Biden ha permesso a 25 milioni di persone di entrare nel nostro paese senza controlli né verifiche. Molti erano criminali e dobbiamo farli uscire.
3: E sulla politica estera, proprio in questo momento, le dichiarazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa: non voglio che il governo americano interferisca nelle elezioni in Germania, ha detto appunto Merz, che poi ha detto la coalizione tra conservatori e socialisti al governo in Germania ha fatto molto, ma questi risultati sono ben lungi dall'essere sufficienti. Ha ammesso il prossimo pacchetto di aiuti arriverà alla fine dell'anno, ha aggiunto Merz, ha detto sì, fiducioso che continueremo ad avere successo in questa seconda metà del 2026. Stiamo dimostrando passo dopo passo di essere una vera coalizione riformista per la Germania, e ha definito i critici del suo governo pessimisti culturali, profeti di sventura, disfattisti, lamentosi, e li ha invitati a farsi e da parte. Lavoreremo con fiducia e ottimismo e riporteremo il nostro paese al livello che merita, ha detto ancora il cancelliere tedesco Merz, e poi si è detto anche fiducioso che AfD non riuscirà ad avere la maggioranza, ad ottenere la maggioranza nella Germania Est. E domani il cancelliere tedesco Merz incontrerà il presidente francese Macron vicino a Colonia per preparare la riunione del ministeriale franco-tedesco che si terrà a venerdì a Brühl. Così, e appunto, torniamo invece in Italia, ancora alla legge elettorale, le polemiche sulla legge elettorale, e sì, un vertice durato circa mezz'ora al quale hanno partecipato i leader di PD, AVS, Movimento 5 Stelle, più la capogruppo Dem alla Camera Chiara Braga e il responsabile dell'organizzazione del PD Igor Tauffi, si è tenuto appunto in queste ore sotto gli sguardi degli ex presidenti della Camera. I leader del cosiddetto campo largo hanno discusso le prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. In particolare, stando a quanto apprendono le agenzie di stampa, si sarebbe discusso del comportamento da tenere sull'emendamento presentato da Fratelli d'Italia sul voto ai fuorisede. Così, e appunto, le agenzie di stampa, mentre da parte del governo a parlare è il ministro Foti: noi sicuramente facciamo sempre quello che dichiariamo, gli altri non so, per noi intendo Fratelli d'Italia, gli alleati del centrodestra non lo so, Forza Italia e Lega avevano dichiarato il loro sì al nostro emendamento sulle preferenze, invece il risultato non è stato quello previsto. Mezz'ora prima della votazione avevo previsto almeno 25-30 voti in più a favore del nostro emendamento, non in meno. Così appunto il ministro Foti. Cambiamo adesso argomento e andiamo alla novità sul caso Ranucci. Non conosco la Vitola, qualche volta ho lavorato con Gomes Clesio Tavares, con cui mi conosco da tempo per aver fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Ranucci non so chi sia, non lo conoscevo. Queste sono le dichiarazioni di Pellegrino Davino, accusato dalla Procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato a Sigfrido Ranucci nel corso di dichiarazioni spontanee fatte ai PM. L'indagato, difeso dall'avvocato Antonio Falconieri, si è avvalso della facoltà di non rispondere al di là di queste dichiarazioni in cui appunto afferma di non conoscere la Vitola né Ranucci. E a proposito del caso Report, del caso Ranucci La Vitola, sentiamo ora Vincenzo Vita con Lanfranco Palazzolo.
4: Radio Radicale, siamo con Vincenzo Vita di Sinistra Italiana per parlare di Siegfried Ranucci, di Report e di tutto quello che è successo dopo che è stata resa nota anche l'indagine su Walter Lavitola. Allora io le volevo chiedere che cosa sta succedendo. Abbiamo visto che verranno sospese le repliche di Report e insomma abbiamo visto che si è ribaltato un po' il modo con cui si vedeva questa vicenda. Io le chiedo di dire una parola di una sua valutazione su quello che abbiamo visto, che in qualche modo ha sconcertato tutti. Ieri vedevo lo stesso Siegfried Ranucci molto provato per questa vicenda e niente, le volevo chiedere che cosa pensa di tutto quello che sta accadendo, se insomma siamo tutti un po' sorpresi.
5: Beh, è una storia complessa probabilmente di cui non sappiamo, nel senso che mi pare del tutto inverosimile che la realtà sia solo quella che direbbero i semiologi emergere dalla superficie dei segni, cioè non è convincente, perché Ranucci, che è un'ottima persona, un grandissimo giornalista, Report è uno dei capitoli più alti del servizio pubblico, siano caduti in qualche trappola così plateale. C'è qualche cosa, verosimilmente, che poi emergerà, che forse lo stesso Ranucci al momento non può dichiarare, perché saranno questioni delicate, quindi sospendo il giudizio su questa parte. Io mi sono stupito perché quel signore non era ignoto alle cronache, insomma, non era, come dire, un personaggio che per caso era stato anche inquisito. Aveva avuto, insomma, una certa capacità, come dire, criminosa. Però voglio anche rovesciare, quindi, senza fare il garantista a senso unico, però voglio capire, vorremmo capire tante cose. Però rovescio anche l'ordine degli addendi, perché l'attacco a Report è un attacco preordinato, nel senso che sull'onda e nel contesto di un errore evidente, di una debolezza plateale, si è scatenato l'inferno, perché l'intenzione che ha la RAI, tra l'altro in modo improvvido è intervenuto anche il ministro Urso, che c'entra lui, dovrebbe sapere che la RAI non dipende da lui, insomma, dal suo ministero, ma al netto di questo, insomma, ma al di là, diciamo, della mia comprensione, perché uno che fa il ministro dovrebbe conoscere, è enorme. Ma detto questo, l'intenzione dei gruppi dirigenti della tanto citata Telemeloni è di chiudere Report. Mi pare che siamo di fronte all'inizio di una parabola che porterà un attacco frontale definitivo. Il Report dà fastidio, siamo in una campagna elettorale, perché siamo già ampiamente in campagna elettorale, durissima, in cui non si ammettono infrazioni rispetto al pensiero dominante. Cioè le infrazioni che si ammettono sono quelle cosine dei pastoni politici, no? In cui c'è questo o quello, anche dell'opposizione, che magari col cellulare fa una dichiarazione, ma una trasmissione d'inchiesta oggi dà fastidio. C'è un ampio fronte che lotta perché questo non accada. Mi pare che anche consiglieri di minoranza, di amministrazione della RAI si siano espressi nettamente. C'è, credo, giovedì un'assemblea della redazione, e c'è un'iniziativa anche del mondo sindacale attorno a Report, perché Report è un valore che, mi permetto di dire, va persino al di là del suo storico conduttore, perché quando c'è un prodotto di quel livello, poi lo stesso, diciamo, protagonista principale magari comincia a essere meno del contenuto del prodotto. E quindi per per dire qualche parola infine, quindi primo vorrei anch'io capire alcune cose che francamente non ho decifrato in tutto quello che è successo. Perché questo rapporto, da cosa era davvero originato, insomma. Però nel contempo guai ora a pensare che il problema sia il comportamento di qualche amicizia, insomma, di Ranucci.
4: Lei più che pensare alla chiusura di Report, pensa che ci sia come obiettivo quello di sostituire Ranucci?
5: Ecco, lei è che persona perspicace mi ha preceduto.
4: Ah, scusi, no,
5: nel senso che è praticamente impossibile. È praticamente impossibile. Insomma, Ranucci è come, per chi ama il calcio, ci sono i mondiali, Messi nell'Argentina. Sì, togli Messi, certo. Però l'Argentina perde, però. Perché, come è fatta il Report, non sto dicendo che va bene così a prescindere, però è molto Ranucci, c'è un'identificazione piuttosto evidente. È vero anche che ci sono figure di grande capacità in Report, io ho avuto modo di conoscerne diverse, cui si potrebbe tranquillamente affidare, però c'è un problema di come dire, immagine complessiva. Togli Ranucci e non so se rimane il prodotto.
4: Si stupisce di questa frequentazione, nel senso che io, insomma, conoscendo anche l'ambiente, insomma, non mi stupisco più di niente, nel senso che si possono frequentare persone che hanno idee diverse, che hanno avuto storie diverse.
5: Idee diverse in qualche modo.
4: Sì, ma insomma, io sinceramente di questa cosa non mi sono... non vedo tutto questo scandalo.
5: Ma io non è che voglia scandalizzarmi, sembrerebbe alla mia non più giovane età, in tutti i sensi, sembrerebbe persino ingenuo, non voglio dire, insomma, io ero molto giovane, ma ricordo quando ci fu l'affare P2, Corriere della Sera, i legami Tassandin, allora direttore di Bella, che poi nessuno pensava avesse questo rapporto stretto. Insomma, figuriamoci.
4: Nessuno pensava nemmeno a Maurizio Costanzo.
5: Ecco, ci sono cose della realtà che vanno al di là dell'immaginazione. Qui però un po' mi ha colpito, non tanto la conoscenza, perché quel tipo di giornalismo d'inchiesta è un giornalismo duro che ha bisogno di rintracciare fonti, e spesso le fonti sono anche, insomma, non proprio da mettere, no, nel tabernacolo delle persone più buone. Sono persone spesso, insomma, di moralità varia, ecco, da controllare e quindi da gestire. Ma qui c'è qualche cosa in più, perché mi è sembrato cogliere che ci fosse una frequentazione amicale, e questo va un po' oltre.
4: Certo. Ritiene che comunque sia necessario sospendere il giudizio, perché in una fase come questa dare dei giudizi affrettati ed essere ingannati dall'apparenza può essere fuorviante?
5: Sì, io non dispero, cioè ho la speranza che proprio sia lo stesso Ranucci prima o poi a farci qualche sorpresa, a chiarirci qualcosa che adesso non può dire.
4: Certo.
5: E che può darsi che tra qualche giorno dirà.
4: E comunque possiamo dirlo, lunga vita a Report e anche a Report di Ranucci.
5: Ma assolutamente, è una delle trasmissioni, non lo dico solo io, lo dicono gli indici di qualità, più riuscite, di maggiore qualità per l'appunto del servizio pubblico.
4: Ecco, cosa pensa di quello che ha detto l'amministratore delegato della RAI, Rossi, che dice: noi abbiamo sospeso le repliche per tutelare il marchio?
5: Guardi, che io possa dare credito all'amministratore delegato della RAI che ha gioito perché la vecchia terza rete diretto da Guglielmi, cioè come dire, il fiore all'occhiello del servizio pubblico, scomparisse, sta scomparendo, ulteriormente scomparirà, a uno così io non darei non la conduzione della RAI, ma neanche di una micro radio locale di un quartiere. Cioè questo mio giudizio assolutamente netto, io sono molto critico rispetto al gruppo dirigente della RAI, perché tra l'altro io ho questo dubbio, e è un dubbio che giuro mi pervade spesso quando leggo dichiarazioni di questo o quello, a partire da Rossi. Ma quelli che guidano il servizio pubblico la guardano la televisione, sentono la radio, amano la radio e la televisione. Per fare quel mestiere lì bisogna avere una passione. Io ricordo quando facevo tanti anni fa il sottosegretario, adesso non lo faccio per autocitare, e ho conosciuto il mondo allora in grande sviluppo delle telecomunicazioni, quelli che si occupavano delle varie .com, no? Delle varie nuove iniziative, l'impressione che davano parlandogli che fossero innamorati del loro lavoro, piacesse tanto. E l'impressione che invece no, non interessi neanche più di tanto.
6: Speriamo di sbagliarci. Io la ringrazio come sempre, grazie a Vincenzo Vita, con quale abbiamo parlato delle vicende che riguardano il report e Sigfrido Ranucci, nella speranza che tutto si chiarisca il più presto. Grazie.
5: Grazie a voi.
3: Radio Radicale 14:51 minuti. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, dunque inclusa l'Italia, per non aver recepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Lo annuncia in una nota, spiegando che le capitali hanno 2 mesi di tempo per notificare il recepimento a Bruxelles, in assenza di una risposta potrà emettere un parere motivato portando avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva aperto un'infrazione contro Roma e altri 18 paesi, incluse Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici. E oggi il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti all'Assemblea dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha risposto ai giornalisti anche riguardo possibili timori sulla tenuta del governo in merito al voto sulla legge elettorale alla Camera di ieri. Ma cosa c'entra? Ci sono cose peggiori di questa, ci sono le guerre, ha risposto Giorgetti. E poi sono felice che questa sia l'ultima assemblea dell'ABI in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari, già che considero che il ruolo che l'azionista pubblico ha svolto si sia esaurito, ha annunciato appunto Giorgetti all'assemblea dell'ABI. Giorgetti, secondo il quale le banche italiane sono tra le più solide e redditizie nell'Unione Europea, gli scorsi 4 anni hanno rappresentato il compimento di questo processo, una delle fasi di più intenso miglioramento della storia del sistema bancario italiano, ha spiegato durante il suo intervento all'Assemblea annuale dell'ABI. Oggi la patrimonializzazione è solida, ben al di sopra dei minimi regolamentari e superiore alla media europea. Il profilo di liquidità è equilibrato su tutte le scadenze e la qualità degli attivi rimane buona. Soprattutto la redditività ha raggiunto i livelli più alti dal 2008, con un rendimento del capitale delle riserve pari al 13,8%. Un percorso che si riflette sulla capitalizzazione nei multipli delle banche quotate. Ha sottolineato Giorgetti che a questi risultati ha senza dubbio contribuito alla stabilità del governo e in particolare l'azione di risanamento della finanza pubblica, insomma anche gli spread, lo spread basso tra BTP e Bund. L'euro digitale è un pilastro concreto e realistico dell'autonomia strategica, ha detto Giorgetti. Mi auguro che le banche vogliano favorire questo percorso, perché tutti noi europei avremmo da guadagnare da una infrastruttura sovrana dei pagamenti. Proprio sul fronte dei pagamenti digitali, l'Italia ha registrato con l'impegno comune di governo e operatori importanti passi avanti. I pagamenti elettronici per valore sono cresciuti notevolmente anche nelle transazioni presso i punti vendita. È così Giorgetti appunto all'assemblea dell'ABI, mentre Panetta, il governatore La BCE si trova a gestire un equilibrio delicato di politica monetaria fra economia che rallenta e inflazione che si manterrebbe al di sopra del 3% fino al 2027, dice il governatore della Banca d'Italia nel suo intervento all'Assemblea dell'ABI. L'aumento dei tassi da un quarto di punto deciso a giugno ha rappresentato una prima risposta alla prevalenza di rischi al rialzo per l'inflazione. La ripresa delle ostilità si riferisce chiaramente al Golfo Persico, all'Iran, si è accompagnata a nuovi rialzi dei prezzi del petrolio e del gas, confermando la fragilità del quadro economico, ha detto il governatore della Banca d'Italia a Panetta. E adesso, infine, in chiusura del nostro notiziario, vi ricordo che alle 15 è previsto il question time alla Camera, che andremo a seguire in diretta. In chiusura, Sonia Martina ha intervistato il noto conduttore televisivo Bruno Vespa su un suo documentario presentato oggi alla Sala Zuccari del Senato e hanno parlato anche di Marco Pannella. Sentiamo allora Sonia Martina con Bruno Vespa.
7: Allora, siamo con Bruno Vespa oggi alla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, presenta questo video dalle anni di piombo alla rivolta borghese nel 69-1980, che devo dire sono degli anni duri, ma sono anche pieni anche di risvolti e di significati, no?
8: Dal punto di vista, visto che parliamo a Radio Radicale, sono gli anni delle grandi battaglie di Marco Pannella, no? Gli anni del divorzio, gli anni dell'aborto, e quelle furono però delle parentesi, diciamo, di avanzamento sociale, e purtroppo sopraffatte da un clima di odio che portò tante vittime, insomma, no? Il caso Moro è emblematico, ma certo non fu il solo, insomma. E quindi furono anni terribili, infatti cominciamo con Piazza Fontana e però finiamo con la rivolta dei 40.000 a Torino nel 1980, a dimostrare che oltre un certo limite anche con le proteste non si può andare, e quindi sentiremo dei protagonisti di quegli anni e rivissuta, insomma, fa una certa impressione rivissuta adesso dopo tanto tempo, insomma. Quindi
7: rivissuta che lei ha vissuto, quindi no, esatto. Senta, lei che voglio dire ha conosciuto veramente, insomma, mezzo mondo, come giudica questa fase?
8: Ma questa è una fase, rispetto a quella, grazie a Dio non abbiamo i morti per le strade, e quindi è una fase positiva. Quando c'è dialettica politica è sempre positiva, insomma. Io mi auguro stabilità di governo, avendo vissuto molto la Prima Repubblica, anche quando nelle visite ufficiali il Premier ospitante non sapeva il nome di quello che sarebbe arrivato, dice ma è quello dell'anno scorso, dice no guarda che è cambiato, insomma la stabilità comunque la si pensi è una virtù, e io spero che ci possa essere anche nella prossima legislatura chiunque vinca, perché è un patrimonio assoluto, ma io non lo vedo soltanto col Presidente del Consiglio, lo vedo anche con i ministri, cioè e impostare un programma multilaterale 3 anni fa e vederlo realizzato è una cosa che non avevo mai fatto, perché in genere un governo imposta le cose che farà l'altro e non va bene, insomma.
7: Lei ha citato prima il divorzio, le battaglie radicali, e che cosa ricorda di Marco Pannella? Anche non avevate un ottimo rapporto?
8: No, come no? Non avevamo un pessimo rapporto pubblico, ma un ottimo rapporto privato. Poco prima che morisse lui ha bevuto il mio vino, che io gli ho mandato attraverso Clemente Mimun. No, la cosa funzionava così. Pannella non poteva andare in diretta perché dice se non si mette la maschera, si mette la benda, occupa, quindi, ma si è tutto registrato. Grande rissa e poi pacca sulla spalla, andavamo al bar. Assolutamente, non sembra molto rispettato, ci mancherebbe altro. Tanto un gigante Pannella, un po' casinista, ma un gigante.
7: Quali altri?
8: L'ho ricordato recentemente come Mabonino, certo. Che peraltro di Pannella è stata la principale collaboratrice, ma anche la principale vittima, perché insomma, purtroppo.
7: Qual è, lei voglio dire, veramente ha avuto una grande fortuna. Quale altro gigante si ricorda lei? Perché veramente io a volte mi.
8: Ma diventa per me sempre imbarazzante fare dei nomi. Però certamente il livello della Prima Repubblica, mi permetto di dire, non voglio offendere nessuno, è superiore al livello della Seconda, ma per una ragione, non perché questi siano meno intelligenti di quegli altri, ma perché quegli altri vengono formati, c'erano le scuole di partito, nessuno diventava ministro dalla sera alla mattina, nemmeno sottosegretario se non aveva fatto almeno una legislatura. Quindi si cominciava dalle sezioni, si cominciava dai consigli comunali o da manifestazioni come quelle radicali, che erano però delle manifestazioni in qualche modo formative, e quindi si arrivava a una certa esperienza, poi emergevano i migliori. Però tutti i grandi leader hanno cominciato da, insomma, non, l'eccezione forse Pajetta, che c'era sempre la lingua lunga, era Berlinguer, dice, si iscrisse giovanissimo alla direzione del Partito Comunista, però insomma pure lui, insomma, voglio dire, l'esperienza si era acquisita sul campo, insomma, andavano in giro per l'Italia, andavano a presiedere gente, ma fino a D'Alema, voglio dire, sono fatti dei periodi proprio fuori Roma, nelle regioni, ad avere, e lo stesso in parte avveniva un po' meno per i democristiani, un po' meno per i socialisti, però c'era un certo tipo di formazione che poi è mancata. Ecco.
7: Il nome si sente la mancanza, il nome dello sputtanismo.
8: Esattamente.
7: Grazie, grazie davvero, io le auguro un buon lavoro, grazie.
3: Radio Radicale 15 in punto, si chiude qui il nostro notiziario pomeridiano, un ringraziamento a Francesca Rosini che ha curato la regia. Adesso andiamo alla Camera, dove sta riprendendo la seduta per seguire il question time.
9: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
10: Come sapete c'è una diretta televisiva in corso. Cominciamo con l'interrogazione presentata dai deputati Sasso ed altri ad oggetto intendimenti in ordine agli esiti dell'accertamento ispettivo dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna a seguito dei fatti avvenuti presso il liceo classico Vincenzo Monti di Cesena. Deputato Sasso illustra la sua interrogazione. Prego.
3: Rossano Sasso, Gruppo Misto Futuro
11: Grazie
3: Nazionale.
11: Grazie Presidente. La Costituzione all'articolo 21 garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. A tutti. Quindi anche agli studenti che a Cesena lo scorso 6 giugno hanno esposto a scuola uno striscione con la scritta «L'Italia agli italiani». Per questo gli studenti sono stati puniti con 6 incondotte e con l'obbligo di portare agli esami di maturità un elaborato di approfondimento su un documentario dal titolo «Siamo tutti africani». In seguito alle proteste di Futuro Nazionale con Vannacci contro quella che noi definiamo la deriva woke della scuola italiana, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato un'ispezione su tale anomala attività rieducativa, un'azione impositiva e di censura posta in essere da docenti ideologizzati, ragion per cui le chiedo, Ministro Valditara, quali iniziative intenda prendere nei confronti del personale coinvolto, qualora emerga, dopo le ispezioni che sono partite più di un mese fa, che abbia assunto un atteggiamento di censura ideologica nei confronti dei nostri ragazzi.
10: Risponde il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Prego, signor Ministro.
12: Signor Presidente, gentili onorevoli, voglio subito chiarire l'affermazione «L'Italia agli italiani» non solo non ha nulla di censurabile, ma è senz'altro condivisibile poiché ricomprende tutto.

0: Guardo, premesso che non esiste alcun potere ministeriale sul processo valutativo del singolo consiglio di classe, specifico che l'accertamento è volto a chiarire il rapporto tra la violazione delle regole scolastiche e il contenuto dell'elaborato assegnato agli studenti, vale a dire se il consiglio di classe, nell'assegnare un approfondimento sulle leggi razziali e sul saggio Gli africani siamo noi, sia stato in qualche modo condizionato dalla vicenda in questione e dallo striscione esposto. Ciò detto, qualora all'esito dell'accertamento ispettivo dovesse emergere un collegamento tra il contenuto dell'elaborato critico e l'espressione utilizzata nello striscione, e non, come richiedono le norme da noi recentemente introdotte, con la violazione di regole di condotta scolastica, sarebbe certamente un episodio grave in contrasto con la deontologia professionale dei docenti. Ricordo infatti che la riforma del comportamento da me voluta prevede che i provvedimenti disciplinari abbiano una finalità educativa e tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Dunque, in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione delle opinioni che non siano in contrasto con le libertà altrui. È lo stesso statuto delle studentesse e degli studenti a stabilire che non si può sanzionare uno studente per il suo pensiero politico. D'altronde abbiamo emanato una circolare molto chiara che invita a stimolare lo spirito critico, il pluralismo delle idee, il dibattito e a contrastare ogni forma di indottrinamento, partendo dal presupposto che la grande missione della scuola sia di educare ad essere liberi da qualsiasi soggezione a persone, mode o ideologie.
1: Grazie. Onorevole Sasso, lei ha la facoltà di replicare. Prego.
2: Grazie Ministro, la ringrazio per questa risposta e conoscendola sono più che certo che lei condivida la nostra impostazione, però purtroppo la maggioranza sgangherata di centrodestra sbiadito che la sostiene non sempre la supporta nella sua azione. Per Futuro Nazionale noi siamo di fronte evidentemente all'ennesimo caso di indottrinamento realizzato da docenti di sinistra. La scuola italiana è purtroppo oppressa da decenni dal cappio della deriva progressista e da docenti militanti che utilizzano la cattedra come palco per fare propaganda politica. Ma dico io, come si può pensare di punire un ragazzo per aver espresso un concetto così bello, così forte, così orgogliosamente patriottico come l'Italia agli italiani? Come si può obbligare uno studente a guardare un documentario dal titolo Siamo tutti africani e a redigere un elaborato per gli esami di maturità, pena la bocciatura? Siamo alla rieducazione ideologica. Capisco che in questo periodo la sinistra ami definirsi meticcia, ma non tutti la pensano allo stesso modo. Durante l'anno scolastico appena concluso abbiamo avuto centinaia di casi di striscioni inneggianti alle più disparate ideologie politiche, ma qui nessuna censura, nessun provvedimento. Però se sei un ragazzo di destra e vuoi esprimere liberamente la tua opinione, allora il sistema ti punisce, allora i docenti di sinistra ti sanzionano, ma sono pronti a perdonarti se ti ravvedi e ti lasci rieducare. Tutto questo, signori, ai tempi del governo Meloni. A settembre Futuro Nazionale lancerà una campagna in ogni scuola italiana con lo striscione L'Italia agli italiani. Voglio vedere quanti docenti puniranno i nostri studenti. Ministro Valditara, lei ha il diritto e il dovere di difendere quei ragazzi e di evitare che gli insegnanti con la tessera del PD, del Movimento 5 Stelle, di AVS e della CGIL in tasca facciano politica sui nostri ragazzi.
1: Grazie.
2: Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Manzi ed altri ad oggetto iniziative in merito ai quadri orari e all'offerta formativa degli istituti tecnici. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Ferrari. Prego.
3: Grazie Presidente, mi devo ancora riprendere da questo sproloquio sul suprematismo bianco. Signor Presidente, colleghe e colleghi, assistiamo oggi a un clamoroso e inevitabile passo indietro da parte del Ministro sull'impianto della riforma degli istituti tecnici. Un dietrofront che si sarebbe potuto facilmente evitare se solo il Ministro stesso avesse avviato un confronto democratico e preventivo con le comunità scolastiche. Per farsi ascoltare e difendere il valore della nostra scuola, docenti, dirigenti, studenti, famiglie hanno dovuto mobilitarsi attivamente contro un provvedimento che impoveriva l'offerta formativa tagliando ore di insegnamento fondamentali. È un bene che finalmente nell'incontro dell'8 luglio con le organizzazioni sindacali si sia trovato un accordo per ripristinare le ore sottratte alle discipline scientifiche, geografiche, economiche e di indirizzo e modificare i punti più critici della riforma dei tecnici. Questo accordo

0: dimostra la totale fondatezza delle proteste. Ora però non c'è tempo da perdere, chiediamo al Ministro con quali tempi e strumenti normativi intenda rendere effettive queste modifiche per garantire alle scuole un avvio sereno del prossimo anno scolastico.
1: Grazie. Ascoltiamo la risposta del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Prego, signor Ministro.
2: Signor Presidente, gentili onorevoli, la riforma degli istituti tecnici di cui si discute è stata introdotta dal governo precedente ed è una milestone del PNRR, dunque obbligatoria. Grazie agli interventi attuati da questo governo, tale riforma non comporterà la perdita della titolarità della cattedra per alcun docente. Infatti il Ministero ha introdotto specifiche misure di tutela del personale per garantire una transizione graduale e sostenibile della riforma, dal decreto sulle classi di concorso predisposto con particolare attenzione agli effetti sulle discipline più interessate, alle indicazioni operative fornite alle scuole con la nota del 19 marzo 2026 per un utilizzo equilibrato della quota del curriculum, fino alla norma introdotta nell'ultimo decreto legge PNRR che rafforza sul piano normativo tali garanzie, salvaguardando la titolarità degli insegnamenti e prevenendo ogni esubero. Per adottare ulteriori misure finalizzate a consolidare definitivamente la sostenibilità della riforma ci siamo confrontati con le organizzazioni sindacali, con le quali abbiamo condiviso un percorso volto a rendere la riforma ancora più efficace e pienamente rispondente alle esigenze degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche. Ricordo a tale riguardo che le organizzazioni sindacali, e mi riferisco a CISL, UIL, SNALS, GILDA e ANIEF, fin dall'8 di aprile hanno concordato con atto formale sull'ipotesi di intervento presentata dal Ministero, che prevedeva la riduzione della quota del curriculum riservata all'autonomia delle istituzioni scolastiche. A rivendicare tale risultato è stata recentemente anche la CGIL, che però non aveva aderito alla procedura di conciliazione e che ha espresso apprezzamento per il lavoro presentato dall'amministrazione, prendendosi addirittura il merito a suo dire della pressione esercitata sul Ministero dalla mobilitazione promossa dallo stesso sindacato tra maggio e giugno. In realtà tale mobilitazione, realizzata con lo sciopero del 6 maggio, cioè a distanza di un mese dall'accordo già raggiunto con le altre organizzazioni sindacali, aveva riscontrato percentuali molto basse di partecipazione, pari al 6%, circa il 6%. Il Ministero dunque proporrà un intervento normativo nel senso concordato con le organizzazioni sindacali nel primo provvedimento utile, in modo che anche la riforma, obiettivo PNRR degli istituti tecnici, possa attuarsi nelle modalità concordate con chi rappresenta il mondo della scuola. Sia ben chiaro, questa è una riforma dettata dal PNRR, la nostra riforma è il 4+2. Onorevole Manzi, la invito e vi invito a prendere una posizione chiara anche sulla riforma del 4+2.
1: Grazie, la replica è affidata all'onorevole Manzi, la ascoltiamo, prego.
3: Poco tempo a disposizione, le consegnerò la mia dichiarazione di voto sul 4+2, che era stata una dichiarazione di voto fermamente contraria al modo in cui avete attuato quel provvedimento. Ma torno al tema delle interrogazioni, perché la nostra domanda...
4: Presidente Manzi, Partito Democratico.
3: Quando uscirà la norma, l'intervento? Perché l'anno scolastico inizierà a settembre e forse avrà ricevuto anche lei le tante sollecitazioni che dalle famiglie, dai docenti, dalla comunità scolastica sono arrivate rispetto a una riforma riguardo alla quale voi, dopo l'emanazione del decreto ministeriale del febbraio del 2026, che ha fatto seguito al vostro decreto legge del 2025, che ha riformato l'articolo 26 bis, proprio quella riforma degli istituti tecnici, voi avete costantemente rincorso le emergenze e le difficoltà che da quella riforma sono state realizzate. Le emergenze e le difficoltà che erano legate ai quadri orari, come lei ha ricordato, su cui inizialmente i sindacati hanno, anche quelli che si sono seduti, che hanno accettato la procedura di conciliazione, avevano proclamato uno stato di agitazione a cui poi si è fatto seguito. Io non starei tanto a entrare nei confronti che ci sono in questo momento tra i sindacati, ma a dare risposte alla comunità scolastica, perché in questo momento ancora mancano un quadro chiaro delle linee guida, appunto, che devono orientare gli istituti tecnici, ancora manca il provvedimento normativo che sarà indispensabile e necessario per poter recepire quelle modifiche. Noi continuiamo, come abbiamo fatto nelle tante interrogazioni che da marzo marzo a oggi abbiamo consegnato e diffuso per chiedere appunto chiarezza su questa riforma, perché questa riforma ha molte mancanze, la mancanza relative al biennio, relative alle discipline qualificanti, e quindi continueremo da qui a settembre a chiedere quando uscirà il provvedimento normativo che modificherà, come concordato con le organizzazioni sindacali, il testo di quello sciagurato provvedimento.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Lupi ed altri. Ad oggetto ulteriori iniziative volte a valorizzare l'introduzione delle competenze non cognitive in attuazione della legge numero 22 del 2025. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmatario il deputato Alessandro Colucci. Prego.
4: Grazie Presidente, signor Ministro. A inizio 2025 abbiamo approvato una legge che ha introdotto lo sviluppo di competenze non cognitive trasversali nei percorsi di studio dei ragazzi e degli adulti. Successivamente all'emanazione del decreto attuativo della legge, il Ministero
5: Noi Moderati, Maio e Centro Popolare.
4: Le condizioni per presentare progetti finalizzati a partecipare alla sperimentazione. Complessivamente sono stati presentati 596 progetti con un coinvolgimento di 1.491 scuole, corrispondenti al 20% del totale, per il quale il suo Ministero indicherà a breve quelli che saranno ammessi alla sperimentazione. Il successo di questa alta adesione conferma il grande interesse nell'insegnamento per le competenze non cognitive, obiettivo che richiede anche un investimento sulla formazione degli insegnanti. Signor Ministro, oltre alla sperimentazione che reputiamo molto importante, le chiediamo quale iniziativa ha previsto per valorizzare ulteriormente l'introduzione delle competenze non cognitive che reputiamo essere la novità più significativa per modernizzare i percorsi scolastici nel nostro Paese.
1: Grazie, ascoltiamo la risposta del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Prego, signor Ministro.
2: Gentili, signor Presidente, gentili onorevoli, l'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive trasversali nei percorsi scolastici prevista dalla legge 22 del 2025 è stata da me fortemente sostenuta, poiché è mia ferma convinzione che tali competenze siano fondamentali per inserire al meglio i nostri studenti nel percorso lavorativo. Ci sono tra l'altro studi anche molto importanti di diverse università, anche straniere. Non casualmente, prima ancora di questo provvedimento, le avevamo introdotte nella legge 121 del 2024, istitutiva del cosiddetto 4+2, la riforma dell'istruzione tecnico-professionale. Tornando alla legge 22, ne abbiamo dato subito attuazione con l'avvio di una sperimentazione nazionale triennale finalizzata ad introdurre lo sviluppo delle competenze non cognitive trasversali a partire dalla scuola dell'infanzia fino all'istruzione per gli adulti, con attenzione anche ai percorsi di istruzione e formazione professionale. La commissione tecnica, nominata con il compito di valutare le proposte progettuali inviate dalle istituzioni scolastiche, ha da poco concluso i lavori, all'esito dei quali sono state valutate positivamente 443 proposte progettuali. Seguirà a breve l'adozione del decreto ministeriale di autorizzazione della sperimentazione, che riguarda complessivamente 1.169 istituzioni scolastiche. Il comitato tecnico scientifico nominato ai sensi della medesima legge predisporrà specifiche linee guida con la definizione delle indicazioni metodologiche e didattiche in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti. Il comitato, avvalendosi del supporto di Invalsi e Indire, si occuperà anche del necessario monitoraggio nonché dell'andamento della sperimentazione nazionale nelle istituzioni scolastiche. Quanto alle ulteriori iniziative che intendiamo assumere per l'attuazione della citata legge 22, segnalo la prossima adozione del decreto ministeriale per stabilire i criteri generali di svolgimento della sperimentazione nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, che dovrà tener conto della specificità di questo segmento del nostro sistema educativo, sul quale peraltro stiamo investendo in modo particolare grazie proprio alla riforma del 4+2. Inoltre, consapevoli dell'importanza di investire nello sviluppo professionale dei docenti per l'introduzione delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, è imminente l'adozione di un piano straordinario di azioni formative rivolte ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche, che diventerà operativo già dal prossimo anno scolastico. Le misure sin qui illustrate dimostrano che vogliamo promuovere in maniera puntuale e sistemica la formazione integrale di ogni persona, dalla scuola dell'infanzia all'età adulta, riconoscendo le competenze non cognitive trasversali quale parte integrante del percorso formativo di ciascuno da realizzare in tutte le scuole del Paese.
1: Grazie. Ascoltiamo la replica del deputato Alessandro Colucci. Prego.
4: Grazie Presidente. Signor Ministro, siamo soddisfatti per la sua replica che dimostra quanta importanza sta dando alle competenze non cognitive e trasversali. Vede, per noi l'equità senza il merito diventa uguale distribuzione della miseria. Per questa ragione noi di Noi Moderati vogliamo ringraziare
5: Noi Moderati mai il Centro
4: perché la sua azione di governo sul tema della scuola ha sempre puntato a entrare nel merito con serietà, senza farsi tirare la giacca dalle tifoserie ideologiche che tanto male hanno fatto e continuano a fare agli studenti del nostro Paese. I prossimi mesi saranno importanti per proseguire con iniziative del Parlamento e del Governo che hanno già cambiato la scuola e dobbiamo andare avanti. Siamo sicuri che ci sarà occasione per dare seguito alla grande adesione ricevuta dalla legge sull'introduzione delle competenze non cognitive trasversali, come avvenuto con tanti altri cambiamenti decisi da questa maggioranza e che stanno dimostrando l'attenzione fondamentale riservata al tema educativo. In particolare, Ministro, auspichiamo lo stanziamento di risorse specifiche per le scuole per affrontare in modo concreto una complessa sperimentazione triennale. Il nostro ringraziamento poi, signor Ministro, è rivolto anche agli uffici del Ministero che stanno lavorando a ritmo serrato per completare l'istruttore necessaria ad avviare la sperimentazione della legge su un tema che riguarda direttamente il futuro delle nuove generazioni. La capacità dei nostri giovani di affrontare un contesto in continuo cambiamento con impatti significativi anche sulle loro professioni future dipenderà anche dall'attuazione di questa legge. Per questo vigiliamo e lavoriamo insieme a lei perché questa importante intuizione sulle capacità non cognitive trasversali diventi concretamente completamente efficace. Grazie ancora, signor Ministro, per la sua serietà e per il suo impegno. Noi siamo al suo fianco per il bene dei nostri ragazzi. Grazie.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Maffioli ed altri ad oggetto elementi relativi al piano scolastico Gli studenti italiani in Europa. Illustra la sua interrogazione la deputata Maffioli. Prego.
5: Manuela Maffioli della Lega.
6: Grazie Presidente. Signor Ministro, lei ha recentemente presentato il piano Gli studenti italiani in Europa, improntato a una più strutturata mobilità educativa e formativa nei paesi europei. Posto che oltre all'apprendimento delle lingue straniere, competenza ormai necessaria, i percorsi formativi all'estero offrono ai nostri studenti un'esperienza di vita, arricchente e complementare al loro sviluppo come persone. E tenuto conto anche che, a nostro avviso, uno dei principali punti di forza del piano consiste nell'offrire questa possibilità a tutti gli studenti, anche a coloro le cui famiglie non potrebbero altrimenti affrontarne i costi, siamo a chiederle quali traiettorie programmatiche il Ministero intenda adottare per la concreta realizzazione del piano e l'attuazione dei numerosi e importanti aspetti che contiene.
1: Grazie. Ascoltiamo la risposta del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Prego, signor Ministro.
2: Signor Presidente, gentili onorevoli, con il piano Gli studenti italiani in Europa rafforziamo una visione di scuola costituzionale capace di dare opportunità concrete ai nostri giovani. Per noi la vera uguaglianza significa garantire ad ogni ragazzo, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali o territoriali di partenza, la possibilità di sviluppare i propri talenti e costruire il proprio futuro. Per questo abbiamo deciso di investire 420 milioni di euro di fondi strutturali nel più grande programma di formazione linguistica di modalità e di mobilità educativa internazionale mai realizzato in Italia per gli studenti, pari a ben 7 volte i fondi Erasmus che vengono annualmente investiti. L'obiettivo è offrire ad almeno 150.000 studenti, circa un terzo degli iscritti al quarto anno dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, l'opportunità di vivere un'esperienza di studio e formazione in un paese europeo. Ma il piano va ben oltre il potenziamento linguistico. Gli studenti vivranno un'esperienza formativa, immersiva, fatta di studio, confronto con sistemi educativi, attività progettuali e occasioni di incontro con il mondo della ricerca, delle istituzioni e delle professioni. Un percorso che contribuirà a formare giovani più consapevoli, aperti al confronto internazionale e pronti a vivere da protagonisti in una società sempre più interconnessa e globale. Accanto a loro saranno coinvolti anche 15.000 docenti, con spese di viaggio, vitto e alloggio interamente sostenute dal Ministero e riconoscimento delle attività aggiuntive, affinché questa esperienza produca un effetto stabile sull'innovazione didattica nelle nostre scuole. Tutte le spese per gli studenti ovviamente saranno a carico del Ministero. Non vogliamo che un'esperienza di questo valore resti un privilegio per pochi, ma vogliamo che diventi un'opportunità concreta per chi la merita. Per questo gli studenti saranno individuati dalle scuole sulla base di criteri che considerano merito e ISEE, così da garantire il diritto allo studio e le pari opportunità. Il talento di un ragazzo non deve fermarsi di fronte ad una barriera economica né davanti ad una barriera linguistica. Se oggi non aiutiamo i nostri giovani a superarle, domani limiteremo la loro libertà di scegliere il proprio percorso di studio, di lavoro e di vita. Noi vogliamo fare esattamente l'opposto, allargare gli orizzonti, ampliare le opportunità e rendere più libere le loro scelte. Onorevoli, investire sui nostri ragazzi significa investire sul futuro del nostro Paese, significa credere che il talento debba poter emergere ovunque nasca e costruire una scuola capace di valorizzare il merito senza lasciare indietro nessuno. Questa è la traiettoria che il Ministero intende perseguire, sostenere le famiglie e dare ai nostri giovani la possibilità di studiare, confrontarsi, costruire la propria vita e il proprio futuro senza che le condizioni economiche e sociali possano limitarne le opportunità.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare la deputata Maffioli. La ascoltiamo, prego.
6: Grazie, signor Ministro. Esprimo piena soddisfazione non solo per la sua risposta
5: della Lega,
6: ma anche per l'illuminato contenuto di questo piano e l'ingente investimento che comporta. Un piano che, a nostro avviso, ha diversi meriti. Concorre, l'abbiamo detto, alla formazione degli individui che dovrebbero essere, devono essere il baricentro, il fulcro delle politiche amministrative e di governo. Attua il principio costituzionale di pari opportunità ed, essendo un investimento reale sul persone, è anche un investimento sulle nostre comunità, di cui i nostri studenti sono e rappresenteranno certamente il futuro, ma sono già anche il presente, un presente attivo, consapevole, partecipe, che merita attenzione e qualità, così come lei peraltro ha fatto, al di là e al di fuori anche del piano, coinvolgendo solo pochi giorni fa due rappresentanti delle consulte provinciali studentesche a due importantissimi summit promossi dall'UNESCO per individuare le priorità dell'agenda internazionale dell'istruzione oltre il 2030, alla presenza di 28 ministri dell'istruzione provenienti da altrettanti paesi del mondo, un risultato straordinario che merita cittadinanza e merita voce anche in quest'aula al pari di altre importanti tematiche, un importante percorso di coinvolgimento e soprattutto, aspetto affatto scontato, di ascolto, ascolto dei giovani, delle loro esigenze, per dare risposte reali ed efficaci e non interpretazioni arbitrarie, quando addirittura non strumentalizzazioni. Risultato che ha consentito di valorizzare un inedito e pionieristico modello italiano. Un grande merito suo, signor Ministro, per il quale la ringraziamo.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Ruffini ed altri. Ad oggetto iniziative di competenza volte a valorizzare il comparto artigianale legato alla produzione del gianduiotto. La deputata Ruffino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
7: Grazie signor Presidente. Effettivamente il gianduiotto di Torino, IGP, rappresenta una delle eccellenze autentiche del nostro Made in Italy ed è un patrimonio storico, culturale e economico del Piemonte. E nonostante il percorso condiviso, il disciplinare oggi è oggetto di un ricorso che ne contesta gli elementi essenziali, dal nome del prodotto ai requisiti qualitativi, con il rischio di compromettere un percorso strategico per il territorio e per il Made in Italy. Allora, per questo motivo, signor Presidente, per il suo tramite al Ministro, siamo a chiedere quali iniziative il Governo intenda assumere per sostenere il riconoscimento del gianduiotto di Torino IGP e garantire anche una tutela di un prodotto che rappresenta una delle espressioni più prestigiose della tradizione dolciaria italiana. Grazie.
1: Grazie a lei. Risponde a questa interrogazione il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Prego.
8: Sin dall'inizio di questa legislatura il Governo ha attribuito grande rilievo e importanza alla tutela e alla valorizzazione delle indicazioni geografiche agroalimentari, considerandole un asset strategico per il sistema italiano che contribuisce a evidenziare l'unicità e l'eccellenza del nostro sistema produttivo. Per questo abbiamo anche contribuito al nuovo regolamento che consente anche la registrazione e quindi la tutela delle indicazioni geografiche artigianali e industriali, non più solo agroalimentari, e vi posso annunciare che abbiamo già supportato il deposito di 19 domande di riconoscimento delle IGP artigianali e industriali, altrettanto importanti come il vetro di Murano, la ceramica di Vietro, la ceramica di Caltagirone, e a breve anche altre sono in procinto di essere avviate a riconoscimento. In merito al caso specifico del Gianduiotto di Torino, auspichiamo che il TAR del Lazio, a cui si è rivolto chi vuole ostacolare questo riconoscimento, riconosca invece che questo progetto, frutto del lavoro di intere generazioni, abbia tutti gli elementi per essere riconosciuto come indicazione geografica nell'ambito delle procedure che giustamente sono state avviate con il decreto del Ministero dell'Agricoltura competente nella materia. Sappiamo quanto importante questa decisione sia per tutelare questo straordinario prodotto tipico di un territorio specifico, contrastando così le imitazioni, il fenomeno distorsivo dell'Italia Sound e la concorrenza sleale, e quanto sia importante, come lei ha evidenziato, soprattutto per le piccole produzioni alimentari del territorio torinese.
1: Grazie. Ascoltiamo la replica della deputata Ruffino. Prego, onorevole Ruffino.
7: Certo, grazie signor Presidente. Beh, intanto con piacere accolgo la notizia di questo nuovo regolamento e delle 19 domande depositate. Sarebbe importante riuscire, al di là del ricorso al TAR, a cogliere anche la domanda del Gianduiotto. Un Gianduiotto che approda nell'aula del Parlamento, perché non è soltanto il Gianduiotto di Torino o del Piemonte, è qualche cosa in più, è un progetto inclusivo. Sono coinvolte 4 università, il laboratorio della Camera di Commercio, gli operatori del settore, i produttori di nocciole, quindi gli agricoltori e quindi i posti di lavoro, l'ambiente. Sono state accolte parte delle richieste di Caffarel come il riconoscimento dello storico marchio, però non è stata accolta la richiesta dell'utilizzo di latte in polvere, un ingrediente che non appartiene alla ricetta originaria del Gianduiotto. Tutto è stato rimesso per l'appunto in discussione con questo ricorso. Si contesta perfino il nome Gianduiotto di Torino. Si chiede di ridurre la percentuale di nocciola e questo non è assolutamente possibile, perché rafforza certamente la qualità di filiera. Il Gianduiotto è un simbolo del Made in Italy, genera un valore economico, genera occupazione e una forte domanda anche che arriva dall'estero. Quindi signor Ministro, sono a chiedere un impegno preciso proprio per la delega che lei porta avanti, per una storia, per la qualità delle produzioni e per il lavoro delle imprese che rispettano le regole. La ringrazio.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Grimaldi ed altri, ad oggetto di iniziative volte a garantire la continuità produttiva dello stabilimento Stellantis. Siamo quindi a Mirafiori. Onorevole Grimaldi, illustri pure la sua interrogazione, prego.
9: Grazie Presidente. Come saprà Ministro, Stellantis ha comunicato un ulteriore stop alle carrozzerie Mirafiori, è l'ennesimo, dopo 10 giorni, ci sono altre 4 settimane fra luglio e agosto. Le chiederei di entrare con me, troverà quel vuoto, adesso si dice che ferma per
10: Marco Grimaldi, Alleanza Verde e Sinistra,
9: per le auto ibride, imbarazzante. I dati poi sono inquietanti, se ci pensa nei primi 4 mesi hanno più o meno prodotto 15.000 vetture. Allora lo dico così, ma se ci pensa, ma quanto siamo distanti da quelle 100.000 vetture che hanno dichiarato? Insomma, rischia di essere una balla almeno grande quanto il patrimonio di John Elkann in fuga. Le domande sono chiare. Allora glielo chiediamo, ma mi spieghi, invece di fare il portavoce di Stellantis, dov'è il secondo produttore in Italia? Dov'è? Lo doveva portare. Mi dica lei, la Due Cavalli verrà prodotta a Mirafiori? Si rende conto che gli unici modelli, concluda, quelli della 500 ibrida e quelle appunto quella elettrica, generano dei volumi imbarazzanti? mi dica lei, verranno stabilizzati in interinali, cosa sta facendo? Dove sarebbe
1: Grazie.
9: Il rilancio dell'automotive italiana?
1: Onorevole Urso, Ministro delle Imprese e delle Made in Italy, a lei la facoltà di rispondere.
8: La crisi dell'auto è europea. L'epicentro del terremoto è a Bruxelles, nel regime regolatorio del Green Deal, che ci hanno resi dipendenti dalla Cina. Noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, con responsabilità e chiarezza, qui e in Europa. Ora anche tanti in Europa condividono le nostre posizioni. Proprio questa mattina abbiamo, con il ministro dell'Industria francese, Bastien Martin, individuato una posizione comune che posso sintetizzare con neutralità tecnologica e Made in Europe, cioè più flessibilità tecnologica e più componenti locali. Speriamo di coinvolgere a breve anche la Germania. Non c'è infatti tempo da perdere, perché come dimostrano gli annunci drammatici che si susseguono in Europa sulla chiusura di stabilimenti e licenziamenti, siamo al collasso. Sembra un bollettino di guerra, con impatto negativo anche sulla nostra componentistica che produce per le case automobilistiche tedesche. In questo contesto che nessuno può più negare, si è svolto ieri il tavolo automotive, anche per fare il monitoraggio del piano Italia di Stellantis. La nostra casa automobilistica registra finalmente un'inversione di tendenza dopo l'anno orribile 2025. Nel 2026, in questi sei mesi, la produzione è infatti in crescita con una media superiore al 15%. Questo perché Stellantis si è mossa prima di altri, anche su sollecitazione del governo, mentre le altre case automobilistiche, non solo tedesche, sono ancora in mezzo al guado nel pieno della tempesta. Stellantis si è mossa prima rimuovendo Tavares, che aveva puntato solo sull'elettrico, e cambiando radicalmente il piano industriale con nuovi modelli più rispondenti alle esigenze del mercato, come dimostra proprio la 500 ibrida Mirafiori, che si è aggiunta a quella elettrica. Non è sufficiente, forse, a garantire un adeguato livello produttivo, probabilmente sarà necessario un terzo modello. A Torino, comunque, va tenuto in considerazione, si sta sviluppando il polo di riciclo europeo, rafforzando la nostra vocazione per l'economia circolare e il centro tecnologico per le batterie. Ieri Stellantis ha anche confermato investimenti pari a 5 miliardi di euro, il mantenimento in produzione di tutti gli stabilimenti, a differenza di quanto accade in Europa, dove prevedono addirittura la chiusura di 25 stabilimenti, secondo Boston Consulting, e contratti annuali pari a 7 miliardi di euro per la nostra filiera della componentistica, alla quale è dedicata la nostra attenzione. Infatti, nel piano automotive presentato ieri, abbiamo destinato oltre 1 miliardo tra mini contratti di sviluppo e accordi di innovazione per consentire alle nostre imprese, anche le più piccole, gli investimenti necessari nelle nuove tecnologie.
1: Grazie. Onorevole Grimaldi, a lei la facoltà di replicare.
9: Io sono imbarazzato. Questo sarebbe il ministro del Made in Italy italiano. No, io lo dico così. Ma io vengo da una città che da 18 anni in cassa integrazione. Ma cosa c'entra il Green Deal? Ministro, ma lei ha visto i nuovi spot di Fiat? Ieri, l'altro ieri ci sono stati i primi. Hanno lanciato la Grizzly. Sono andati in un'anagrafe italiana a registrarla. Ministro, lei è del Made in Italy, ma sa dove fanno la Grizzly? Perché non è che Stellantis non fa modelli, li fanno in Marocco. Ma allora, io sono davvero imbarazzato. Ma mi parlate della nostra ideologia. Stellantis dice che quello è il sistema, diciamo, più caro, perché l'energia è cara. Ma lei non fa niente. Mica dall'idroelettrico a Stellantis. Ma lei lo sa che in quei 3 milioni di metri quadri di Mirafiori non c'è un metro quadro di fotovoltaico? Ma non si vergogna a difendere un'azienda che è in fuga da anni? E lei genera alibi. L'alibi perfetto è colpa dell'Europa. No, è colpa di chi fa profitti. Venga con noi, la sfidiamo. Venga Mirafiori con noi
11: a vedere il disastro, il vuoto. Lei dovrebbe difendere tutto questo. Lei dovrebbe dire che su 60 miliardi di euro di Stellantis vanno tutti negli Stati Uniti, la gran parte, per colpa del fatto che siete sudditi di Trump, e non ve ne rendete conto. Avete accettato i dazi, comprate le loro armi e l'unica politica industriale che fate è quella, quella del riarmo. Invece dovreste pensare a noi, ai nostri interessi, agli interessi europei, quelli della buona occupazione nella riconversione ecologica. Voi non volete vedere il giudizio universale climatico che c'è lì fuori. Dovreste essere interdetti all'aria condizionata e capire che voi siete i responsabili di questa crisi, di questa lunga crisi, ma siamo noi la speranza e saremo noi il futuro di questo paese. Grazie.
1: A lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Appendino ed altri, ad oggetto iniziativa a sostegno del settore dei servizi di contatto e assistenza clienti. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Pavanelli. Prego, onorevole.
12: Ministro,
10: il Movimento 5 Stelle.
12: Dei call center impiega 35.000 lavoratori in Italia, un comparto strategico, oggi travolto da una trasformazione tecnologica repentina, mentre l'introduzione di chatbox e l'intelligenza artificiale sostituiscono il lavoro umano. Lo Stato assiste inerte. A questo si aggiungono delocalizzazione, gare a ribasso, clausole sociali inesigibili, contratti pirati. Il risultato, Ministro, i sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale dal 13 al 27 luglio per chiedere un confronto preventivo sulle tecnologie algoritmiche, dei piani di riconversione professionale e ammortizzatori sociali adeguati. Ministro, l'innovazione non può essere solo taglio dei costi del lavoro, deve rispettare trasparenza e supervisione umana previste dal regolamento europeo dell'intelligenza artificiale e chiediamo dunque quale strategia industriale a lungo periodo intendete adottare per riqualificare il capitale umano e salvaguardare i livelli occupazionali oggi gravemente minacciati.
1: Grazie. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego.
8: Il settore dei call center, come lei stessa ha evidenziato, attraverso una crisi strutturale che va governata per tutelare l'occupazione, accompagnandone la trasformazione in modo tale che nessun lavoratore resti escluso dalla innovazione che dobbiamo sostenere. L'intelligenza artificiale, l'automazione e la digitalizzazione rappresentano strumenti fondamentali per accrescere la competitività delle imprese e migliorare la qualità dei servizi per tutti. Ma richiedono un'azione coordinata che affianchi agli investimenti tecnologici un forte impegno sulla formazione continua, sulla riqualificazione professionale e sulla valorizzazione delle competenze dei lavoratori. Sul tema del sostegno allo sviluppo delle nuove tecnologie, il nostro Dicastero ha avviato strumenti specifici, gli accordi per l'innovazione, 731 milioni di euro, il voucher per i servizi cloud e cyber alle piccole e medie imprese, 150 milioni di euro, e gli incentivi ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, 505 milioni di euro, oltre ovviamente ai 10 miliardi destinati a Transizione 5.0. Parallelamente è necessario promuovere condizioni di concorrenza leale, contrastando il dumping contrattuale e favorendo l'applicazione dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi, così da coniugare questa competitività, qualità del lavoro, tutela dell'occupazione. In questa direzione va il decreto del 1° maggio sul salario giusto, come riconoscono gran parte dei sindacati. Accanto a queste direttrici di intervento emerge la necessità di sviluppare nuove opportunità occupazionali nelle quali valorizzare le competenze maturate dai lavoratori del comparto. In questa prospettiva la digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta certamente un ambito particolarmente significativo. Su questo fronte il Dicastero è già impegnato in raccordo con le regioni nella sperimentazione di percorsi di riconversione e di valorizzazione delle competenze in Calabria e in Basilicata. Si tratta di iniziative che dovranno essere rafforzate e, se possibile, messe a sistema attraverso il contributo di tutte le istituzioni competenti, delle imprese e delle parti sociali e sviluppate secondo modelli economicamente e organizzativamente sostenibili.
1: Grazie. Ascoltiamo la replica che è affidata alla deputata Appendino. Prego, onorevole.
13: Ministro, le do una notizia.
1: No.
13: Lei è pagato
5: Movimento 5
13: Stelle per fermare i processi e proteggere lavoratori e imprese. Non è certamente pagato dagli italiani per stare lì a commentare, osservare e anzi, le dico di più, peggiorare le cose per gli italiani. Perché vede, il vostro unico intervento in questo settore è stato quello di intervenire sugli appalti creando il far west delle gare al massimo ribasso, cioè meno tutele sostanzialmente e stipendi più bassi. E lei viene qui e ha il coraggio di citare come buona azione a protezione, anzi a supporto del settore che è profondamente in crisi, il salario giusto? Quello con cui condannate le persone a 5 euro all'ora? Lei viene qui e ha il coraggio di parlare di transizione 5.0. È l'emblema del suo fallimento, ministro, cambi registro, perché vede, la transizione non è inevitabile. L'algoritmo non vota le leggi, ma voi sì. Siete voi che decidete se l'innovazione crea lavoro o crea disoccupati. Siete voi che decidete con le vostre scelte se l'intelligenza artificiale manda le persone a casa o diventa un'opportunità. E allora voi avete scelto di trasformare, ministro, voi avete trasformato l'innovazione in una condanna sociale e quelle persone che perderanno il lavoro le avrete voi sulla coscienza perché non state governando il processo come si dovrebbe in modo dignitoso.
1: Grazie, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Casasca e Squeri, ad oggetto intendimenti riguardo all'ipotesi di estensione delle semplificazioni previste nell'ambito della zona economica speciale a tutto il territorio nazionale. Illustra la sua interrogazione lo stesso deputato Casasco. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente, grazie Ministro. Questo governo ha fatto dei provvedimenti estremamente importanti per l'economia del Paese e per la crescita del PIL. Ricordo che siamo passati dal 22 del rapporto deficit PIL dall'8,1% al 3,07% quest'anno. Tra questi c'è la ZES, che è stato un investimento importante che ha prodotto 25 miliardi su 2 miliardi e mezzo dati non di costi ma di investimento. E oggi quello che le vorremmo chiedere è che già la Presidente del Consiglio nell'aprile di quest'anno ha anticipato che potrebbe essere estesa, lei stesso ieri sul Corriere della Sera l'ha detto, Forza Italia da tempo chiede invece due cose, oltre a questo. L'immediata applicazione per le aree del centro-nord, non con l'estensione degli incentivi, ma con immediatamente la possibilità del modello unico della ZES per semplificazione e sburocratizzazione di centro unico. Questo è la vera incentivo che possiamo dare alle aree industriali del Nord, che sono la locomotiva e la parte preminente della creazione del PIL sulla parte industriale. Quindi la domanda è quando potrà essere estesa e se c'è la possibilità di portare al Consiglio dei Ministri immediatamente l'attuazione di questa realtà.
1: Grazie. Ascoltiamo dunque la risposta del Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Prego.
14: Cari colleghi, ovviamente non si può estendere la zona economica speciale unica del Mezzogiorno, che sta avendo uno straordinario successo, ad altre aree del Paese, perché il suo obiettivo è ridurre i divari interni ed è per questo che è finanziata in gran parte con i fondi di coesione. Possiamo però agire su tre livelli, comunque importanti e su cui ho chiamato al confronto le regioni del Nord già per la prossima settimana e su cui poi mi confronterò con la conferenza delle regioni prima della pausa ferragostana. Mi riferisco innanzitutto a quello che lei ha evidenziato, cioè alla possibilità di realizzare una zona logistica speciale per il centro-nord con l'obiettivo di estendere a tutte le aree interessate e rendere quindi omogenee le semplificazioni autorizzative già ricomprese nelle zone logistiche speciali e ove le risorse economiche lo consentono, di prevedere incentivi dedicati alle imprese nei limiti ovviamente delle regole europee. Pensiamo inoltre di introdurre altre misure di semplificazione nel prossimo decreto imprese che porteremo in Parlamento prima della sessione di bilancio, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della produzione energetica e della sostenibilità ambientale. La terza direttrice è quella dell'Industrial Kessletero Act, del nuovo regolamento europeo che è in via di approvazione nel trilogo istituzionale europeo, in cui l'Italia svolge un ruolo da protagonista. È lì previsto che siano realizzate le aree di accelerazione industriale. Tale aree saranno individuate nei territori a maggiore vocazione produttiva delle regioni, per accelerare gli investimenti attraverso procedure autorizzative coordinate e semplificate e mediante l'istituzione di uno sportello unico per le imprese, privilegiando i siti industriali esistenti e le aree dismesse. Noi vorremmo preparare il nostro Paese per cogliere appieno questa nuova opportunità dopo che sarà approvato l'Industrial Accelerator Act, di cui abbiamo chiesto l'anticipazione affinché entri in vigore già il prossimo anno e non, come oggi previsto, nel gennaio del 2029. Non possiamo certamente aspettare ulteriormente. Queste sono le tre direttrici: la zona logistica speciale per il centro-nord, le ulteriori semplificazioni procedurali nel prossimo decreto imprese e l'individuazione delle aree per l'accelerazione industriale previste nell'Industrial Accelerator Act come fenomeno per creare, proprio laddove vi sono le migliori condizioni, un motore industriale per la nostra Europa.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Casasco. Prego.
4: Ministro, la ringrazio anche per il suo impegno. Sottolineo che Forza Italia è la prima a voler ridurre il divario tra nord e sud. Ma dato che la proposta è quella di
5: Maurizio Casasco, Forza Italia,
4: incentivi, quindi a costo zero, ma solo, come lei bene ha detto, la situazione semplificativa, l'autorizzazione, voglio dire, della sede centrale, la sburocratizzazione, io credo che non incida minimamente su quelle che debbano essere il divario tra nord e sud, e il sud ha il diritto di essere aiutato, ma anche il nord chiede che come primo incentivo sia la sburocratizzazione, senza aspettare il gennaio del 27, ma possiamo portarla, e le chiediamo se è possibile portarla sul Consiglio dei Ministri al più presto, perché è a costo zero. Noi dobbiamo pensare ad incentivare invece poi un domani, dal 27, gli incentivi che siano mirati, lì sono perfettamente d'accordo con lei, non possiamo renderli generalizzati, ma dobbiamo pensare che la competitività economica e anche il valore geopolitico sono due cose messe insieme e incidono sulla capacità di produrre, di attrarre investimenti a tecnologia di frontiera, e quindi il sistema dell'intelligenza artificiale, dei computer quantistici, dei semiconduttori, della meccanica digitalizzata e dei data center sono cose integrate, quindi noi dobbiamo pensare di fare degli incentivi, specialmente per l'area industriale, su determinati settori, questo dal punto di vista anche degli incentivi economici, ma in futuro e probabilmente dal 27 o eventualmente dal 28, ma immediatamente la semplificazione e la fiducia per le aziende del nord, del centro-nord, è estremamente importante, al pari di quelle del sud, che non crea divario, ma crea il rischio di deindustrializzazione, di mancanza di competitività e non dà incentivi all'assunzione dei posti dei posti di lavoro che in questo momento vengono fatti attraverso gli industriali senza neppure l'incentivo, tra virgolette, di quella che è la semplificazione. Quindi confidiamo e siamo certi, e la ringrazio del suo impegno e del suo lavoro che tanto sta dando, voglio dire, al nostro governo per la crescita del nostro Paese, che è fondamentale per competere con altre realtà quali Cina e America, soprattutto in quel campo degli investimenti e delle tecnologie di frontiere avanzate. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Boschi ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza per contrastare l'aumento dei prezzi dei beni energetici ed alimentari. Il deputato Faraone illustra l'interrogazione essendone cofirmatario. Prego.
15: Sì, grazie Presidente. Ministro, noi ci vediamo ciclicamente in quest'Aula, la situazione diventa sempre più drammatica. Lei per gli italiani è peggio di Attila, flagello di Dio. Cioè, dove passa lei non cresce più l'erba, non c'è nessuna iniziativa che ha messo in campo
5: Davide Faraone, Italia Viva, Casa
15: il caro della spesa, sul caro carburanti. La situazione è drammatica, tant'è che è difficile riuscire a comprendere se è peggio lei o il ministro Salvini, cioè se è più complicato prendere un treno o se è più complicato fare la spesa al supermercato. Intanto, rispetto a questi numeri drammatici dell'Istat e non di veline comuniste, lei continua a rimanere immobile o a mettere in campo alcuna iniziativa. Speriamo che oggi potrà aggiornarci in positivo.
1: Bene, allora ascoltiamo la risposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Prego.
8: Nell'ottobre del 2022 l'inflazione aveva raggiunto il 12,6%. 12,6% quando ci siamo insediati. Falcidiava sì allora davvero il potere di acquisto delle famiglie e le retribuzioni dei nostri lavoratori. L'inflazione era del tutto fuori controllo, ben superiore alla media europea, dati Istat. Siamo subito intervenuti, prima con il decreto trasparenza sui carburanti del gennaio 2023, con il rafforzamento delle attività di monitoraggio, conferendo nuovi poteri al garante dei prezzi e infine attraverso il trimestre antinflazione con il cosiddetto carrello tricolore. Un grande successo. I risultati sono misurabili. Dati Istat. Nel 2024 l'inflazione è stata di appena l'1,2%, quando governavate voi 12,6%. Nel 2025 l'inflazione è stata dell'1,6%, sempre ben sotto la media europea. Questo ha contribuito a far recuperare potere d'acquisto alle nostre famiglie e ai nostri lavoratori, come dimostrano i dati Istat. Per esattezza, il potere d'acquisto reale delle famiglie è aumentato, lo dice l'Istat, del 4,7% rispetto alla fine del 2022, cioè quando governavate voi. Per quanto riguarda le retribuzioni dei lavoratori, secondo il rapporto annuale 2026 dell'Istat, essi hanno recuperato potere d'acquisto sia nel 24 che nel 25, lo dice l'Istat, grazie al rallentamento dell'inflazione e ai rinnovi contrattuali che noi sì abbiamo fatto, a differenza di voi. Insomma, l'aumento dei prezzi si è verificato prima del nostro intervento. Quanto governavate voi, l'inflazione non era sotto controllo, era allo sbando. E veniamo a oggi. Con lo scoppio del conflitto in Iran, l'inflazione è cresciuta, attestandosi al 3% a giugno. Se il conflitto dovesse perdurare, realizzeremo altri interventi mirati ed efficaci, soprattutto per quanto riguarda il sostegno alle imprese e alle famiglie con redditi più bassi, come abbiamo dimostrato di saper fare in questi anni, e proprio i dati Istat lo confermano, perché per noi lo sviluppo economico che è in atto deve sempre coniugarsi con l'equità sociale.
1: Grazie. Onorevole Faraone, lei ha facoltà di replicare, prego.
15: Ministro, io ora la prendo per mano come i bambini e viene con me al primo supermercato che troviamo qui su Roma e racconta questi dati agli italiani che fanno la spesa. Poi ci spostiamo al primo distributore di benzina, sempre manina.
5: Davide Faraone, Italia Viva, Casa Riformista.
15: Naturalmente a coloro che distribuiscono la benzina e naturalmente anche agli autotrasportatori, qual è il prezzo della benzina. Poi io non so di quale Istat parla il ministro, perché i dati dell'Istat sono negli ultimi 4 anni, a parte che paragonare il periodo dell'inflazione, il periodo pandemico a quello post-pandemico è un po' ridicolo, ministro Urso, mi consenta. Dopodiché però l'Istat ci dice che, io recupero un po' di tempo, giusto Presidente, visto che mi interrompe il Ministro, perché qui siamo oramai alla fase contraria, il Ministro interrompe l'opposizione, va bene così. Comunque, carrello alla spesa più 25% da quando lei è Ministro, negli ultimi 4 anni, beni energetici più 34%, Ministro, l'Istat, meno 8,6% il potere d'acquisto, l'Istat, più 9,4% il pane, Ministro, il pane, più un terzo il costo della carne, lei viene qui a dirmi che invece i prezzi calano. Ripeto, andiamo a parlare con gli italiani, non noi due, parliamo in giro, ci mettiamo in giro e ne parliamo, vediamo chi ha ragione. Lei ha fatto una serie di iniziative che sembrano le canzoni al Festival di Sanremo, ha fatto il caro voli che sembra Modugno, senza alcun tipo di iniziativa e di ricaduta positiva nei confronti degli italiani. Poi ha fatto il carrello tricolore che sembra Toto Cutugno, anche lì senza nessun tipo di iniziativa positiva per gli italiani. Poi ha fatto, aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più, Johnny Dorelli, presidente, anche lì senza alcuna ricaduta. Dopodiché viene qui a raccontarci che c'è una situazione che va bene, che il governo sta procedendo bene, mentre gli stipendi sono, mancano 15-20 giorni di stipendio agli italiani rispetto agli europei, agli altri paesi europei. Se ci mette più pure il costo della vita che cresce, si renderà conto che da quando c'è questo governo si sta molto, molto peggio. Si dia una smossa oppure vada a casa, che forse è meglio.
1: Allora, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Bignami ed altri, a oggetto iniziative di competenza per la tutela occupazionale del sito siderurgico di Piombino. Illustrerà l'interrogazione il deputato Fabrizio Rossi, essendone cofirmatario. Prego.
16: Signor Ministro, correva l'anno ormai 2018 quando venne sottoscritto l'accordo di programma per il rilancio e la riconversione del polo siderurgico di Piombino, nell'ambito del subentro di JSView nell'area ex Lucchini, con impegni precisi sia dal punto di vista industriale e ambientale, ma soprattutto, Ministro, occupazionale. Dopo 8 anni, quindi a distanza di 8 anni, gli investimenti programmati sono rimasti in larga parte lettera morta, mentre il sito ha continuato a registrare tutta una serie di fermate, ridimensionamenti produttivi, un ricorso prolungato anche agli ammortizzatori sociali e una progressiva perdita di credibilità. Grazie al suo Ministero in questi anni
5: Fratelli d'Italia
16: è stato svolto un importante lavoro di recupero di una situazione ormai grandemente compromessa. È stato fatto un accordo di programma con Metinvest Danieli che prevede la realizzazione di una nuova, quindi, acciaieria elettrica a basse emissioni. È stato fatto un accordo anche per quanto riguarda la situazione del Magona e poi il 9 di luglio è stato sottoscritto quindi un nuovo accordo con JSView che prevede investimenti di 148 milioni di euro.
1: Concluda.
16: Quindi la nuova intesa rafforza vincoli e controlli, soprattutto lo fa dal punto di vista del controllo anche delle promesse. Chiediamo quindi al Governo quali siano appunto le sue iniziative affinché queste promesse siano poi mantenute. Grazie.
1: A lei, ascoltiamo la risposta del Ministro del Medio e delle Imprese, Adolfo Urso. Prego.
17: La differenza tra l'accordo sottoscritto dal nostro Dicastero con l'azienda e le regioni il 9 luglio e quello firmato nel 2018, che ha provocato il disastro di Piombino, è sostanziale ed evidente. Allora, quando governavano loro, secondo una logica dell'amichettismo che si riscontra nel sistema relazionale di quegli anni, di cui proprio quell'accordo è un simbolo, e voi sapete di cosa parliamo, fu siglato un contratto privo di vincoli, penali e responsabilità effettive. Per questo gli investimenti promessi sono rimasti in larga parte sulla carta, mentre il sito registrava fermate, ridimensionamenti, ricorso prolungato agli ammortizzatori sociali. L'intesa attuale è costruita invece su basi opposte, penali stringenti, obblighi precisi, è un sistema di vigilanza e monitoraggio rigoroso con verifiche quadrimestrali. Un comitato esecutivo presieduto dal Ministero e un tavolo dedicato agli impegni occupazionali che coinvolgerà le organizzazioni sindacali. Per questo i sindacati, che non si fidavano di loro e giustamente si fidano di noi e giustamente. A questo impegno si aggiungono gli investimenti, ovviamente, 148 milioni di euro per la modernizzazione del treno rotaie e fino a 32,96 milioni nell'ambito del contratto di sviluppo. Si aggiunge soprattutto un nuovo investitore, Metinvest, pronto a realizzare insieme a Danieli quei forni elettrici che loro avevano promesso e che non hanno mai voluto fare, con un investimento stavolta di circa 3,2 miliardi di euro. Così che Piombino possa finalmente tornare a produrre acciaio, ovviamente green, diventando nuovamente uno dei più importanti poli siderurgici italiani ed europei. In questo contesto importante è stata anche l'intesa, non affatto scontata, per l'acquisizione di Magona da parte di Trastil, cui il Ministero ha fatto realizzare, con la piena tutela degli oltre 500 lavoratori. La soddisfazione espressa dai sindacati, dopo le tante delusioni di questi anni, e anche degli enti locali, perché abbiamo lavorato insieme in una logica di sistema paese col Comune di Piombino e con la Regione Toscana. Grazie a questo finalmente esistono le condizioni per la rinascita del polo siderurgico di Piombino, così come abbiamo già fatto, questa è politica industriale, col polo siderurgico di Terni, con l'accordo di programma sottoscritto con Danieli, anche in questo caso con la collaborazione, lo evidenzio, del Comune di Terni e della Regione Umbria. Ci auguriamo che lo stesso si possa fare anche per Taranto, se tutti gli attori collaboreranno, come hanno

0: i prodotti cinesi e tanto più dovrà farlo quando riusciremo a rivedere le regole degli ETS. Ci auguriamo che venerdì la Commissione presenti, come sollecitato oggi anche dalla Francia con noi nell'incontro che abbiamo fatto al Ministero, una revisione strutturale, sostanziale, sostenibile del meccanismo perverso degli ETS, e così faccia anche nella revisione del SIBAM che abbiamo imposto. Insomma, abbiamo fatto una nuova politica industriale in questo Paese, risultati sono concreti, l'abbiamo fatta soprattutto cambiando le regole europee.
1: Grazie, a facoltà di replicare il deputato Michelotti, prego.
2: Grazie Presidente, grazie Signor Ministro, ci riteniamo pienamente soddisfatti della sua risposta, non soltanto perché ha confermato che il tema della siderurgia è un asset strategico fondamentale a Piombino ed è uno dei pilastri della politica industriale italiana, ma anche perché ha ricordato le cause che hanno portato a quello che è stato un vero e proprio disastro a Piombino e in Toscana, figlie dell'amichettismo e di quella politica purtroppo miope che ha basato tutto su cassa integrazione, su accordi rimasti inevasi. Ecco, noi riteniamo che la vera rivoluzione operata dal governo Meloni e da lei, Ministro, sia quella di aver introdotto importanti investimenti, soldi veri messi a Piombino, messi in Toscana, ma soprattutto anche clausole che permettano allo Stato di intervenire in caso di inadempimenti. Non c'è soltanto l'accordo con milioni di investimenti con GSW o con Magona, dove sono tutelati 500 dipendenti, ricordiamolo sempre, ma lo ricordava lei, il progetto Metinvest, un investimento da 3,2 miliardi di euro con il MIMIT che mette sul piatto 285 milioni più altri 92 per una banchina del porto di Piombino che sarà propedeutica allo sviluppo industriale. Quindi ci piace ricordare come il progetto complessivo fortemente sostenuto dal governo Meloni sia un progetto che guarda al futuro e che possa gettare le basi per creare lavoro, occupazione, sviluppo. C'è ancora tanto da fare, lo sappiamo, perché, come dire, non è, l'obiettivo non è raggiunto, ma abbiamo bene le condizioni per arrivarci. E vogliamo riconoscere anche il grande lavoro che ha fatto il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, che in questi anni non ha mai smesso di rappresentare le istanze dei lavoratori, si è battuto lealmente per Piombino, per la sua terra, per la sua città, per la Toscana, in una collaborazione leale col governo che ha portato, signor Ministro, lo ricordava lei, ai risultati che oggi ci ha raccontato e che sono appunto la base per lo sviluppo. Questa di Piombino, come quella, mi permetto di ricordare, di Siena, è un'altra pagina importante, quella della ex Beco, che attraversa un processo di reindustrializzazione guidato sempre dal governo Meloni e da lei, Ministro, che proiettano Piombino, la Toscana e l'Italia in un nuovo futuro di politica industriale. Grazie Ministro e grazie al governo.
1: Grazie colleghi, è così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 16:15. La seduta è sospesa.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Radio Radicale 16:07 e abbiamo seguito in diretta il question time della Camera dei Deputati, le interrogazioni a risposta immediate, ma come avete sentito la seduta della Camera riprenderà tra pochi minuti e con il seguito dell'esame della riforma della legge elettorale, che è l'esame che appunto abbiamo seguito in diretta anche questa mattina, e riprenderà e proseguirà questo pomeriggio. Naturalmente appunto torneremo a seguirlo in diretta. Nel frattempo diamo uno sguardo alle agenzie di stampa e a proposito della legge elettorale. Nel pomeriggio dovrebbe essere votato anche l'emendamento della maggioranza sul voto dei fuorisede la notizia di pochi minuti fa è che almeno alcuni gruppi di opposizione sarebbero orientati a votarlo. Si tratta di estendere la platea dei votanti, non c'entra niente con la legge elettorale. Così Angelo Bonelli ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se PD, 5 Stelle e AVS voteranno l'emendamento.

0: presentato dalla maggioranza sul voto dei fuorisede. Sì, siamo orientati a votarlo, ha aggiunto. Poco prima era stato il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a ribadire che quella di ampliare il più possibile la partecipazione ed estendere il sacrosanto diritto di voto è una nostra battaglia sin dall'inizio. Per quello che riguarda il Partito Democratico, fonti parlamentari riferiscono la volontà dei Dem di attendere le proposte di modifica dal Comitato dei Nove prima di decidere il da farsi. In ogni caso, viene aggiunto, c'è la volontà di condividere la posizione con le altre opposizioni. Per il sì all'emendamento si è espressa anche più la componente del gruppo misto più Europa. E quindi questo potrebbe essere l'orientamento delle opposizioni. Riguardo invece il tema delle preferenze, è un ritorno, una correzione al Senato per appunto ovviare alla bocciatura dell'emendamento di ieri. E le riflessioni le faremo dopo che sarà approvato il provvedimento. Così il deputato responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, ha risposto ai giornalisti in merito ad un eventuale emendamento nel passaggio in Senato al fine di reintrodurre le preferenze, sebbene nella formula mista che era prevista da questo emendamento bocciato sia capilista bloccati e tre preferenze. Certo, se stessimo andando ad approvare una legge con le preferenze sarei più contento. Sarà comunque una buona legge, ha detto Donzelli, appunto, spiegando il rinvio alle riflessioni su questo tema, su questo nodo, al passaggio al Senato. Così sulla legge elettorale, vediamo se ecco, troviamo altre dichiarazioni. C'è quella proprio di Giuseppe Conte. Io sono a favore, aspettiamo il momento della votazione in aula, ma anche io non ho potuto partecipare ad alcune lezioni quando ero studente, parlando appunto del voto o dei fuorisede, della disponibilità del Movimento 5 Stelle a votare l'emendamento su questo preparato dalla maggioranza. Intanto, invece, per quanto riguarda della politica estera, secondo fonti israeliane citate dai media israeliani, dovrebbe tenere lunedì alla Casa Bianca l'incontro tra il primo ministro Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un nuovo incontro tra i due dopo le tensioni che ci sono state appunto tra Stati Uniti e Israele, l'amministrazione Trump e il governo Netanyahu in relazione alla firma del memorandum d'intesa con l'Iran, che tuttavia in questo momento almeno sembra essere decaduto o comunque superato dai fatti. Quindi incontro lunedì alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu, secondo fonti citate da media israeliani. Questa è la notizia che appunto è uscita poco fa. È ripreso anche il blocco navale americano nei confronti delle navi che partono, sono dirette verso i porti iraniani. Da quando alle 22 italiane di ieri gli Stati Uniti hanno reintrodotto il blocco navale nello Stato di Hormuz contro navi in partenza da o dirette verso i porti iraniani, le forze statunitensi hanno deviato due navi commerciali che cercavano di sfuggire al blocco. Lo ha annunciato su X il CENTCOM, il comando unificato delle forze americane. L'esercito americano rimane vigile e pronto a garantire il pieno rispetto delle regole del blocco navale reintrodotto appunto in risposta agli attacchi iraniani alle navi commerciali nello stretto di Hormuz. Questo si apprende appunto dal CENTCOM e si è parlato durante il question time dei problemi dell'industria europea, in particolare il settore auto, Ne ha parlato il ministro Adolfo Urso, non c'è tempo da perdere, come dimostrano gli annunci drammatici che si susseguono in Europa sulla chiusura di stabilimenti e licenziamenti. Siamo al collasso. Sembra un bollettino di guerra con impatto negativo anche sulla nostra componentistica che produce per le case automobilistiche tedesche, ha detto Urso, appunto, parlando anche dell'impatto sulla filiera. La filiera italiana e attribuendo in parte questo impatto al Green Deal. La crisi dell'auto europea, l'epicentro del terremoto è a Bruxelles, nel regime regolatorio del Green Deal che ci ha resi dipendenti dalla Cina. Noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, con responsabilità e chiarezza, qui e in Europa, ora anche tanti in Europa condividono le nostre posizioni. Così il ministro Urso, rispondendo ad una interrogazione alla Camera durante il question time sul tema. Altre notizie dalle agenzie di stampa. All'Ucraina, il presidente Trump ha detto di ritenere che la Russia sia pronta ad un accordo molto presto, mentre l'Unione Europea, con la presidente von der Leyen, ha siglato un'intesa con Kiev, con l'Ucraina, sui droni. Questa è la novità, insomma, l'annuncio fatto dalla von der Leyen oggi. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte ed è per questo che oggi dico che l'Ucraina, per molti aspetti, è passata dall'essere un acquirente a un fornitore di sicurezza per l'Europa. Questo implica anche un nuovo modo di lavorare insieme ed è per questo che sono lieto di lanciare insieme a voi una nuova partnership industriale per la difesa tra Unione Europea e Ucraina. Quello che firmiamo oggi, ha detto von der Leyen, è il nostro accordo sui droni. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha firmato accordi simili per i droni con diversi paesi, dall'Europa al Medio Oriente. Le conoscenze che avete acquisito sul funzionamento dei droni, sui sistemi antidrone, sono davvero uniche, ha detto von der Leyen. Ma vediamo che sta per riprendere la seduta alla Camera dei Deputati e ricordiamo. Andiamo a seguire in diretta il seguito dell'esame della riforma della legge elettorale. Intanto apriamo lo spazio del programma in convenzione.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Al secondo stenografico della seduta in corso. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il Presidente della prima Commissione Pagano. Prego, onorevole Pagano.
3: Sì, grazie Presidente, le ho chiesto
0: di Forza Italia.
3: gentilmente la parola perché è in corso una riunione in Comitato dei Nove presso l'Aula della prima Commissione su un emendamento che necessitava di una correzione e quindi le chiedo cortesemente un rinvio dell'inizio dei lavori di pari a 20 minuti.
2: Anche perché deve probabilmente anche riunirsi la quinta Commissione a parte la sua su
3: Sì,
2: questo
3: mi
2: emendamento.
3: risulta che anche la quinta ha bisogno
2: D'accordo, onorevole Pagano, prendiamo atto di questa sua richiesta. Dunque, sospendo la seduta che avrà nuovamente inizio alle 16:35. La seduta è sospesa.
1: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Radio Radicale 16:17 minuti, come avete sentito, sospesa di nuovo la seduta alla Camera. Il presidente della prima commissione, Nazario Pagano, ha chiesto ulteriore tempo alla presidenza per far sì che potesse riunirsi il Comitato dei Nove e approfondire e fare un ulteriore approfondimento su un emendamento in particolare e appunto quindi cioè questa è stata decisa dalla Presidenza a una nuova sospensione di 20 minuti. Torniamo alle agenzie di stampa, dicevamo dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina sui droni. il presidente ucraino Zelensky ha ricordato di quando annunciava pubblicamente il piano di produrre 1 milione di droni l'anno, c'era molto scetticismo, ora possiamo affermare che produciamo 10 milioni di droni l'anno e diventeranno 20 milioni, ha detto. Lo faremo insieme ai nostri partner europei, dimostrando ancora una volta il successo dell'industria della difesa ucraina. L'Ucraina è uno Stato che non si è limitato ad aspettare aiuto, cosa importantissima, ma ha unito il mondo per la sopravvivenza e ha imparato a contare soprattutto sulle proprie forze, su se stesso, sul proprio popolo, che ogni giorno aggiunge nuovi motivi di orgoglio, ha ricordato il presidente Zelensky. E annunciando questo accordo, la von der Leyen ha anche detto che questo accordo sui droni unirà l'ingegno ucraino alla scala industriale europea, e con questo accordo il nostro messaggio è chiaro: è il momento di investire in Ucraina e investire in Europa, nella nostra sicurezza comune, nel nostro futuro comune, ha detto appunto von der Leyen su questo accordo. A proposito della crisi dell'auto di cui parlavamo prima, è uno degli argomenti di cui ha parlato anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che non si è opposto all'idea che produttori cinesi possano rilevare stabilimenti tedeschi nel settore automobilistico, attualmente appunto in profonda crisi, come Volkswagen. Interpellato in conferenza stampa, ha dichiarato che la decisione spetta alle aziende coinvolte. La questione è cruciale per il gruppo Volkswagen, che ha aperto la strada a ulteriori 50.000 tagli di posti di lavoro. Considero questa un'ultima spiaggia, non una soluzione ai problemi strutturali, ha commentato il cancelliere in merito appunto all'ipotesi di acquisizione degli stabilimenti da parte dei gruppi cinesi. Tuttavia non spetta alla politica decidere, è una decisione che compete alle aziende, ha affermato il cancelliere Merz, che poi invece riguardo la politica estera, appunto l'Ucraina, il cancelliere tedesco Merz ha affermato che la Russia si sta preparando a nuove aggressioni che vanno ben oltre l'Ucraina, rappresenta una minaccia crescente per l'Europa, anche attraverso operazioni di guerra ibrida contro la Germania. Vediamo chiari segnali che la Russia si sta preparando a nuove aggressioni, ben oltre l'Ucraina, ha detto nella conferenza stampa a Berlino, aggiungendo che minacciano i paesi baltici, la Moldavia e altre parti dell'Europa, minacciano anche noi attraverso le forme della guerra ibrida. Siamo confrontati con massicci sabotaggi, tentativi di spionaggio, attacchi alle nostre reti di dati, tutte queste sono forme di guerra ibrida contro la Germania. Non viviamo in guerra, ha aggiunto Merz, ma non viviamo nemmeno in pace. Sul fronte della difesa, il suo obiettivo è per aumentare la capacità difensiva del paese, fare delle forze armate tedesche l'esercito convenzionale più forte d'Europa. Secondo i piani del governo tedesco, nel 2027 la Germania destinerà alla difesa 109,7 miliardi di euro, il 32,6% in più rispetto agli 82,7 previsti per quest'anno. A questa cifra si aggiungono le risorse del Fondo Speciale per il Riarmo della Bundeswehr, portando il totale a disposizione del Ministero della Difesa a 139,7 miliardi di euro, subordinatamente all'approvazione da parte del Parlamento attesa in autunno. E proprio di minaccia russa di Ucraina, Gianfranco Palazzolo ha parlato con Augusto Minzolini.
4: Radio Radicale, siamo con il numero uno in assoluto, Augusto Minzolini, che ha alle sue spalle un suggestivo quadro che raffigura una battaglia tra costituzionalisti per essere nominati alla Consulta.
5: Tu mi avevi promesso che me lo sarei potuto portare a casa, vediamo,
4: certo,
5: se questa
4: dopo
5: volta
4: dopo il prossimo giro alla corte di nomine alla Corte Costituzionale
5: la prossima volta, vediamo,
4: glielo regalerò. E con Augusto Minzolini vogliamo trattare un tema molto spinoso che sta riempiendo le pagine dei giornali, ovvero se Giuseppe Conte è filo russo o meno. perché c'è un dibattito dopo le sue parole alla manifestazione non molto riuscita del Campo Largo a Napoli, dove ha detto che la Russia non è una minaccia. A giudicare da quello che succede oggi, dove c'è stato un cyber attacco ad alcune grosse potenze europee, la Francia, la Germania, che hanno convocato gli ambasciatori, sembra che le cose stiano in una maniera diversa. Secondo lei come stanno?
5: Hai parlato della notizia di oggi, la notizia di qualche giorno fa recitava il fatto che due ex 007 italiani collaboravano, diciamo sotto compenso, passavano notizie all'intelligenza russa, per cui che noi siamo in una, chiamiamola così, guerra strisciante, siamo in una conflitto asimmetrico, mi sembra abbastanza chiaro, no? Per cui la posizione di Giuseppe Conte, secondo me, io non entrerei nel merito del filo russo o meno, perché sai, su queste cose qui devi avere un po' un'idea chiara, dovrebbero essere delle prove, altrimenti noi cominciamo a fare che ti posso dire inchieste come quelle di qualche noto settimanale televisivo. Però i dati di fatto qual è? C'è una guerra, la prima cosa che uno si pone: bisogna appoggiare l'Ucraina in questo tentativo di mantenere la propria libertà, la propria democrazia, la propria indipendenza o no? Questo è il punto. Lì non è che ci sono molte cose su cui tu devi andare a discutere, perché chi è stato l'aggressore? E nei fatti e nelle cronache, basta leggere i giornali dell'epoca, siamo nel 2022, sai che l'aggressore è russo. Vale per la pena per l'Europa, diciamo, appoggiare l'Ucraina? Secondo me sì, ma per tanti motivi, perché al di là delle intenzioni di Putin, diciamo, Conte diceva è una invenzione questa che la Russia ci voglia fare la guerra. Sì, ma non è chiaro, perché se tu invadi dei paesi, e non è stato soltanto la Russia, no? Perché ne sono stati diversi, e soltanto per riportare le lancette della storia indietro, tornare all'imperialismo russo, che poi si dà quello dello zar o quello dell'Unione Sovietica, poco importa. Beh, comunque quel pericolo c'è un grosso punto interrogativo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, noi, specialmente a sinistra, molto spesso viene criticata la politica sia dell'Italia sia dell'Europa, perché non ha un grande peso nelle grandi crisi internazionali. Parliamo del Medio Oriente e di altro, parliamo anche dell'Ucraina. Qui bisogna cominciare a ragionare in termini un po' più logici, nel senso che se tu richiedi un maggior peso dal punto di vista diplomatico, beh, il maggior peso diplomatico ti deriva anche dalla capacità militare che tu puoi mettere in campo. Le due cose non sono distinte. Più sei forte sul piano militare, più puoi agire dal punto di vista diplomatico. Lo vediamo tutte le volte, chi è che agisce di più? Gli Stati Uniti o la Cina, no? O altri paesi che hanno comunque, diciamo, una potenza militare. Allora, criticare l'Europa e l'Italia perché non hanno peso, quando poi, diciamo, tu ti rifiuti di dargli lo strumento per avere peso, o comunque uno degli strumenti per avere peso, perché poi c'è l'economia e tutto il resto, beh, mi sembra un'assurdità, è un modo di ragionare che è privo completamente dei riferimenti su come, diciamo, tu puoi stare al mondo, o meglio, puoi stare, diciamo, al tavolo del nuovo ordine mondiale. Su questo dovrebbe riflettere Giuseppe Conte, non su altro. Chiedi la pace la fai anche con uno strumento che prevede un sistema di sicurezza e di difesa all'altezza. Dici che non deve essere l'Europa, non deve essere l'Italia, deve essere l'Europa, però lo devi fare. Io posso capire se tu mi dici: io non voglio, diciamo, investire nella difesa se devo comprare armi americane. Sono d'accordo, si comprano armi europee, tenendo conto che il volano della difesa, da questo punto di vista, dal punto di vista, diciamo, tutto quello che c'è intorno, è uno, diciamo, dei settori più in cui l'investimento ti ritorna, ma non ti ritorna solo in termini di carri armati, queste sono banalità, o di industrie, di proiettili, ti ritorna attraverso, che ti posso dire, l'intelligenza artificiale, tutto il comparto cyber, cioè, sono tutte cose che portano il paese anche ad andare avanti dal punto di vista dello sviluppo. Non è una novità e non è neanche un segreto che internet, quello di cui noi parliamo tutti i giorni e che ti serve adesso anche per mandare questa in onda questa intervista, fu una, diciamo, una scoperta sovvenzionata dal Pentagono all'epoca. Quindi
4: certo.
5: È la stessa cosa può avvenire anche per l'industria italiana e per l'industria europea, che da questo punto di vista ha delle eccellenze, ma in realtà sta un po' indietro, no? Quindi non è armi americane né tantomeno. Quindi una cosa del genere significa anche posti di lavoro, un tasso di sviluppo maggiore e via dicendo. E non è soltanto, diciamo, proiettili, missili o altro. La seconda cosa su cui bisognerebbe riflettere è che noi o ci dotiamo di un sistema di difesa all'altezza, o se nella realtà, se dobbiamo ragionare, diciamo, a risico, l'unico paese che garantisce in questo momento la difesa in Europa è l'Ucraina. Perché questa è la realtà. Se il livello dello scontro è quello che si sta manifestando in quella parte del mondo, è evidente che noi non siamo all'altezza, non abbiamo proprio la capacità, non abbiamo il carattere, non abbiamo diciamo nulla di tutto quello che ci può servire, non per fare la guerra, ma per difendere quei valori che ormai soltanto in questo pezzo di mondo esistono, che sono quelli di libertà, di democrazia. D'accordo?
4: E in questo che differenza c'è tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, che per giorni ha taciuto sulle parole di Giuseppe Conte e adesso timidamente sta dicendo qualcosa? Tra l'altro oggi ho incontrato anche un paio di parlamentari del PD che mi hanno detto: noi non possiamo parlare perché ci hanno dato la consegna del silenzio.
5: Io non lo so, io so soltanto una cosa. Allora, nei 5 Stelle c'è un elemento culturale, perché tu vai a vedere, non è che loro sono filorussi, però tutta quell'area di pensatori, diciamo, maître penseur, o diciamo intellettuali che girano intorno a loro, hanno questo atteggiamento rispetto alla crisi ucraina e rispetto, diciamo, alla difesa. E quindi hanno quella specie di sovrastruttura, chiamiamola così, culturale. In più c'è un problema di populismo strisciante. A sinistra si va sempre sull'equazione: no, i soldi, cioè, servono per gli affari sociali e non per le spese sociali e non per le armi. Che sono cose che stanno per aria, perché le due cose non vanno, diciamo, confuse. E secondo, poi, non dimentichiamo che se tu non hai la difesa, poi non hai neanche, diciamo, il welfare, perché il welfare ce l'abbiamo soltanto noi in Europa. Se ci dovesse arrivare, diciamo, per disgrazia, diciamo, l'intervento di qualcuno qui che ha ben altro tipo di, diciamo, dire, modo di ragionare, perderemo anche il welfare. Quindi le due cose non sono alternative. È un sistema, un modello che per esistere in un mondo che a noi non piace, non piace neanche a 5 Stelle, ma che purtroppo il mondo dove viviamo, in cui le aggressioni vanno, basta vedere quello che è successo in Medio Oriente nel giro di, diciamo, di 2 anni, no? Perché non è solo l'Ucraina, poi vedi il Medio Oriente, vedi tutte le crisi che costellano il mondo. Allora, quindi da questo punto di vista tu te lo devi porre, e questi qua, diciamo, sono i limiti dei 5 Stelle, che sono quei limiti, diciamo, di chi si propone al governo ma non vuole assumersi le responsabilità del governo, va bene? Dall'altra parte, secondo me, nel PD pesa il fatto che per tenere insieme l'alleanza l'atteggiamento è quello, diciamo, di maggior timidezza. Stiamo attenti se non litighiamo, stiamo attenti se non litighiamo. Però una cosa di questo tipo non aiuta, perché chiaramente tu a quel punto sposti il baricentro di questa coalizione troppo su posizioni che sono assolutamente indifendibili, tant'è che il PD, diciamo, non critica ma neanche difende le posizioni dei 5 Stelle. Quindi da questo punto di vista, se tu sei la forza, la principale forza di questa coalizione, se pensi di esserne il baricentro, no, l'asse portante, è chiaro che da questo punto di vista, su temi di questo tipo, devi far sentire la tua voce. Questo è il punto.
4: Certo.
5: Ti dirò un'altra cosa, cioè non è che dall'altra parte poi c'è tutto bene anche nel centrodestra, e qui bisogna riflettere anche su un problema grosso come una casa, che da noi ormai è manifesto da 8 anni, 10 anni, è che quanto conta la politica estera e la politica della difesa nella formazione di una coalizione o un'alleanza di governo? Perché questo è il punto. Perché nessuno dei due soggetti, nessuno dei due poli, da questo punto di vista, ha una posizione omogenea. E questo rende entrambi gli schieramenti poco credibili e soprattutto pone un punto interrogativo. Ma se vanno al governo, che cosa succede? Che cosa fai?
4: Certo. A proposito di questo, Conte avrebbe detto questa cosa, che la Russia non rappresenta una minaccia per impedire la perdita di consensi a favore di Vannacci, che è un altro, diciamo, esponente politico che non ritiene la Russia una minaccia?
5: Sì, forse ci sarà anche questo, perché di fatto Vannacci sta raccogliendo soprattutto tra il malcontento che c'è nell'elettorato di centrodestra e rispetto a quel trasversalismo grillino, che ha una parte, diciamo, orientata più verso la destra e populista, e che chiaramente di fatto non si ritrova con un movimento grillino che aderisce al campo largo, d'accordo? Però le questioni sì, sono speculari, tutte e due, ma questo ti devi porre, posso dire una cosa, il punto centrale di tutta questa vicenda è che noi ragioniamo in termini geometrici per quanto riguarda la politica o la possibilità di un'alleanza, senza andare a vedere i contenuti. Stiamo facendo una legge elettorale che, se passa, condanna quelli che vanno a governare o con la destra o con la sinistra ad essere sotto il ricatto di quelli che tu dici sarebbero i cosiddetti, non dico filorussi, comunque che hanno una posizione su determinati argomenti di altro tipo, d'accordo? Sì. Allora, perché uno non si pone il problema su come si faceva una volta, su qual è realmente il baricentro possibile per avere una politica estera che sia, diciamo, omogenea, che sia, diciamo, corrispondente a quelli che dovrebbero essere gli impegni del nostro paese a livello internazionale? Questo è un altro dei grandi punti interrogativi del fatto che mi sembra che la politica italiana è diventata più un gioco di società in cui uno sta insieme perché deve stare insieme, perché sei destra e di sinistra. Ma al giorno d'oggi cosa significa essere di destra e di sinistra? Al giorno d'oggi cosa significa essere di destra o di sinistra sulla questione ucraina? Al giorno d'oggi cosa significa essere di destra e di sinistra sulla questione della difesa europea? Questi sono gli argomenti su cui uno dovrebbe confrontarsi e su cui dovrebbe rapportarsi. E qui invece noi si parte dagli schieramenti che nascono, che ti posso dire, con un occhio rivolto al passato, pensando a quello che dovrebbe essere, ma che non è più, perché quel passato già non esiste più, e poi ci si confronta con un'enorme idea di compromesso, peggio, di disorcismo, nel senso che fai finta di niente, no? Cioè, nel senso, dici, ah beh, ma quello lì è un problema che poi ne risolviamo. Quando non è che non lo risolvi, perché poi al primo punto, poi, quando ti ritrovi a dover prendere delle posizioni, ecco, succede quello che è successo nel campo largo e che potrebbe succedere in un ipotetico rapporto di maggioranza tra il centrodestra attuale e Vannacci.
4: Grazie come sempre Augusto Minzolini, al quale consegneremo questa suggestiva battaglia di costituzionalisti per arrivare alla Consulta.
5: Posso far entrare i traslocatori che dovrebbero prendere?
4: Questo dopo il prossimo giro di nomine alla Corte Costituzionale. Grazie Minzolini.
0: Ed è appena ripresa la seduta alla Camera dei Deputati, andiamo in diretta dall'Aula di Montecitorio.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: La Commissione ha ritirato il subemendamento 0.2.0.1006.500 ed ha presentato un nuovo subemendamento numerato con 0.2.0.1006.501 che è in distribuzione. Avverto altresì che l'emendamento 4.0.1008 Paolo Emilio Russo è stato ritirato dal presentatore. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato da ultimo respinto l'emendamento Gebhardt 1.1063. Passiamo all'emendamento della Commissione 1.500, siamo a pagina 23 del fascicolo. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.500 a scrutinio segreto con il parere favorevole del relatore per la maggioranza e del governo e con il parere contrario del relatore di minoranza. La votazione è aperta. Colleghi, è la prima votazione del pomeriggio ed è l'unica nella quale la Presidenza tollera un'attesa di 30 secondi.

0: Allora, Caramella ha votato, Tucci ha votato, Perantoni sta votando, Cavo è andato a votare, Loizio ne sta andando a votare,
1: Marchi.
0: Presidente Boldrini sta andando a votare. Onorevole Bagnasco ha fatto il suo ingresso. No, no, senza correre, onorevole Bagnasco.
1: Dattis.
0: Trancassino. Non è Stumpo, lei ha votato?
1: Okay. Bella Mazzetti. Marianna Ricciardi.
0: Bella Mazzetti. Marianna Ricciardi l'abbiamo vista. Cattaneo è arrivato. Allora, l'onorevole Stumpo sta recuperando la tessera, va bene, Borrelli è arrivato.
1: Ferrara.
0: L'onorevole Ferrara sta salendo.
1: Anche Tremaglia deve votare.
0: Vabbè, chi è in aula l'abbiamo visto, lo stiamo aspettando. Ci sono altri, tu sei a posto? Altri colleghi?
1: Tremaglia ha votato.
0: Ha votato. Ci siamo? E mi ha detto che non vota.
1: Ma
0: che
1: non vota?
0: Zucconi. Benzoni, Mollicone.
1: Dara.
0: Ciocchetti.
1: Dara. Che donno, presidente.
0: Don è arrivato. Onorevole Silvestri ha votato? Ha votato Silvestri, ok? A posto Battilocchio. Siamo a posto tutti, colleghi? Sì, ho sentito. Dichiaro chiusa la votazione. Presente votanti 334, maggioranza 168, favorevoli 201, contrari 133, la Camera approva. Passiamo all'emendamento 1.1022, prima firmataria l'onorevole Montaruli. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto. Il parere della Commissione è favorevole, parere del Governo favorevole, parere del relatore minoranza contrario. La votazione è aperta. Colossimo.
1: Pozzolo.
0: Frassini sta votando. Frassini ha votato. Ha votato. Onorevole Guerini ha votato. Ok, dichiaro chiusa la votazione. Presenti votanti 341, maggioranza 171, favorevoli 206, contrari 135, la Camera approva. Siamo all'emendamento 1.1004 dell'onorevole Ravetto. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Siamo a scrutinio segreto. Commissione, Governo, parere è contrario e relatore di minoranza parere contrario. Ripeto, i pareri sono uniformi, Commissione, Governo, relatore e minoranza sono contrari.
1: Traversi.
0: Onorevole Traversi ha votato? Non lo vedo. Grazie, dichiaro chiusa la votazione. Presenti votanti 346, maggioranza 174, favorevoli 11, contrari 335, la Camera respinge. Chiede di intervenire il relatore onorevole Russo, prego. Russo.
2: Sì, Presidente, grazie. Alla fine dei lavori d'Aula sull'articolo 1 ritengo a nome dei relatori di fare, diciamo, un punto su quanto abbiamo approvato e, diciamo, fare alcune riflessioni sulle affermazioni provenienti in particolare dai banchi dell'opposizione. Le ho ascoltate come sempre e credo che questo ce se ne debba dare atto a noi relatori, sempre con attenzione e voglio però, diciamo, invece affermare alcuni principi. Si è parlato di un premio di maggioranza spropositato. Non è assolutamente vero, l'ho detto più volte in commissione, l'abbiamo detto più volte in commissione, non lo è. I 70 deputati e i 35 senatori non sono in alcun modo un premio spropositato, sono un premio minore di molte leggi che il centrosinistra ha presentato nelle passate legislature, anche da qualche collega che spesso è intervenuto a denunciarne, diciamo, l'irragionevolezza. E lo è, e non è spropositato per una semplice ragione, per una questione prettamente tecnica, perché l'assegnazione del premio sia alla Camera che al Senato avviene prima dell'assegnazione proporzionale, e questo determina, diciamo, in maniera chiara, lampante, fattuale, il fatto che i 70 e 35 sarebbero per quota parte comunque assegnati alla coalizione vincente. Se io tolgo dall'assegnazione del premio i 70 e i 35 dalla parte proporzionale, è evidente che di quei 70 e di quei 35, avendo fissato come minimo al 42% la soglia per assegnare il premio, è evidente che di quei 70 e di quei 35 alla coalizione vincente spetterebbero il 42% dei seggi. Quindi molto meno di molti premi di leggi regionali di qualche legislatura fa, che magari sarebbe stato il caso che le opposizioni potessero aver presentato in questi giorni come emendamento, visto che i resoconti parlamentari sono pieni di leggi elettorali del centrosinistra con il premio di maggioranza più alto di quello di questo. Poi le liste bloccate. È evidente che i successivi interventi derivanti dai lavori di commissione e d'aula hanno di fatto diciamo, eliminato le due liste di bloccate, perché rimane di fatto solo la lista proporzionale, avendo inserito l'obbligo di candidatura delle liste circoscrizionali tese all'assegnazione del premio come obbligatoria alla candidatura, addirittura nelle posizioni di capolista e seguenti dei candidati del listino circoscrizionale teso all'assegnazione del premio anche nei listini proporzionali. Di fatto la lista rimane una, quindi non è assolutamente vero che sia una lista lunga. Il premio viene assegnato oltre il 42%, quindi il premio di 70 e di 35 determina certamente il raggiungimento della maggioranza assoluta. Non possiamo, la coalizione risultante vincente non potrà eleggere da sola gli organi di garanzia, perché abbiamo messo un cap di 220 deputati e 113 senatori, ben al di sotto delle soglie necessarie per l'elezione degli organi di garanzia, e questo sostanzialmente smonta, diciamo, le narrazioni di queste settimane, e i lavori di commissione e di aula lo hanno, diciamo, ulteriormente confermato. Quindi diciamo, l'affermazione dell'indicazione della proposta di nominativo di Presidente del Consiglio incaricato indicato nel programma è una convenzione politica, è nel rispetto dell'articolo 90 della Costituzione, è nel rispetto dell'articolo 67 della Costituzione, non lede in alcun modo le prerogative del Presidente della Repubblica, perché è la proposta di Presidente del Consiglio incaricato, e il termine incaricato lega indissolubilmente quel nome, quella proposta al Presidente della Repubblica e alle sue prerogative, che in alcun modo vengono lese. È una convenzione politica, e quindi chi vincerà le elezioni avrà un Presidente del Consiglio incaricato dal Presidente della Repubblica, perché ha vinto le elezioni, su un programma chiaro da proporre, con una maggioranza chiara che lo possa portare avanti. Concluda. Quindi ritengo che l'articolo 1 oggi, così come uscito dai lavori di commissione e d'aula, possa diciamo, rappresentare un elemento positivo e una legge elettorale, diciamo, positiva per questa nazione.
0: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Zaratti, ne ha facoltà.
3: Filiberto Zaratti, LVS.
4: Presidente, la questione è molto importante. Io capisco il punto di vista del collega Rossi, ma francamente non è una posizione che può essere condivisibile. È del tutto evidente che l'indicazione del Presidente del Consiglio rappresenta effettivamente una questione fondamentale della legge che voi state proponendo e per certi versi è una proposta che è, come dire, frutto del fallimento della vostra proposta di legge costituzionale sul premierato. Voi cercate attraverso una legge ordinaria di praticamente arrivare allo stesso obiettivo, quello di trasformare l'elezione del Parlamento della Repubblica, e voglio ricordare che questa è una Repubblica parlamentare, in una sorta di premierato, in una sorta di piccola Repubblica surrettiziamente presidenziale. Questo non si può fare. Questo non si può fare assolutamente. Non si può fare perché è del tutto evidente che nel momento nel quale l'indicato nel programma o la indicata nel programma, una volta vinte le elezioni, avrà una forza politica che inevitabilmente limiterà i poteri previsti dalla Costituzione del Presidente della Repubblica. È una cosa ovvia, non soltanto per chi fa politica, perché quell'indicato avrà una forza elettorale che il Presidente della Repubblica invece non potrà mai avere, essendo eletto direttamente dal Parlamento e non dai cittadini. Anche una prassi costituzionale fondamentale, importante, riconosciuta da tutte le cittadine e i cittadini italiani, che è quella delle consultazioni. Il Presidente della Repubblica, dopo le elezioni, invita gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti di Camera e Senato, invita i rappresentanti dei partiti, i capigruppo, i segretari, e dopo questo ciclo di consultazione valuta chi è la persona più indicata per formare una maggioranza. Ma questa prassi, con queste indicazioni, diventa totalmente inutile, perché la sera stessa delle elezioni il Presidente non può far altro che prendere atto di quell'indicazione sulla scheda e quindi nominare quella persona incaricata di formare il nuovo governo. Come vedete, voi state bypassando un caposaldo della Costituzione e io lo capisco perché lo volete fare, perché l'istituzione Presidente della Repubblica è quella che vi infastidisce di più, quella che vi ha dato più fastidio in questi anni. L'autonomia del Presidente della Repubblica è quella che vi fa paura ed è per questo che voi state cercando di demolirla attraverso una norma che sembra surrettizia e invece è sostanziale in questa vostra proposta di legge. Io penso che tra le tante norme che stiamo discutendo e che sono state discusse e che sono state ritenute incostituzionali dai costituzionalisti italiani in gran numero, questa è assolutamente la peggiore, perché mette in discussione una delle istituzioni che storicamente sono più amate dagli italiani, è l'istituzione che gli italiani riconoscono come più rappresentativa, che rappresenta l'unità della nazione, che rappresenta il parere super partes. Voi in questo modo demolite questo caposaldo della democrazia italiana.
0: Grazie, che sono intervenire l'onorevole Bonafè e ne ha facoltà.
5: Sì, grazie Presidente, ma io dico subito che noi voteremo contro questo articolo 1, perché in questo articolo 1 c'è tutto quello che
3: del Partito Democratico
5: contestato e che contestiamo di questa legge, che continuiamo a ritenere, se volessimo essere gentili, solo sbagliata, in verità anche inutile, dannosa e, aggiungo, anche inemendabile. In questo articolo 1 c'è il premio di maggioranza che continuiamo a considerare abnorme, che continuiamo a ritenere che vada a distorcere profondamente la volontà popolare, e lo dico per suo tramite al collega Rossi che è intervenuto prima, noi continuiamo a ritenere che sia un premio che vada molto vicino alla soglia che garantisce nella nostra Carta Costituzionale, che garantisce il quorum degli organismi appunto di garanzia. Non solo, in questo articolo 1 c'è anche il cosiddetto premierato mascherato, l'abbiamo detto più volte nei nostri interventi, e noi riteniamo che l'indicazione del candidato premier nel programma vada a ledere le prerogative del Presidente della Repubblica. E questo è talmente vero che voi stessi avete presentato una modifica alla prima formulazione proprio per contenere che le prerogative rimanessero salde, ma sapete perfettamente che non è una legge ordinaria che garantisce la solidità delle prerogative del Presidente della Repubblica. Quindi non avete avuto il coraggio di fare una modifica costituzionale per inserire il premierato e lo fate con legge ordinaria, e non avete avuto il coraggio dopo che i cittadini si sono espressi sul referendum della separazione delle carriere e vi hanno detto che questa modalità di legiferare è una modalità, ho già finito il tempo, no? È una modalità di arroganza istituzionale. Non solo, in questa articolo 1 continueranno a rimanere le liste bloccate, e noi abbiamo detto in tutti i modi che le liste bloccate non favoriscono la possibilità per l'eletto di scegliersi per l'elettore di scegliersi l'eletto, e che ci sono molti modi con i quali questo si sarebbe potuto superare, ma evidentemente non c'è stata la volontà. Io devo dire che questi sarebbero già motivi sufficienti per votare contro questo articolo 1 e più in generale questa legge. Diciamo che non vi siete limitati solo all'articolo 1 a inserire cose per noi assolutamente inaccettabili, perché il capolavoro si consuma anche negli articoli successivi, per esempio con la modifica che avete presentato e che sicuramente discuteremo dopo sul voto degli immigrati all'estero, che è esattamente la prova di quello che noi stiamo dicendo da quando è iniziata la discussione su questa legge.
0: Colleghi, per favore.
5: E cioè che voi volete una legge su misura per racimolare più parlamentari possibili, perché avete semplicemente paura di perdere. E qui avete rasentato anche il ridicolo, perché noi saremo l'unico paese sulla faccia della terra ad avere in Parlamento un rappresentante della circoscrizione mondo, e insomma non sto scherzando. Per cui, Presidente, questi sono solo alcuni dei motivi che ci portano a votare contro l'articolo 1. Voteremo anche contro l'articolo 2, voteremo contro questa legge, perché pensiamo che sia una legge sbagliata nel metodo, e l'abbiamo detto più volte, e come ho provato a spiegare ora, anche profondamente nel merito.
0: Grazie, chiesto di intervenire l'onorevole Alfonso Colucci, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente, anch'io intervengo per annunciare il voto contrario del Movimento 5 Stelle su questo articolo 1, che rappresenta un po' il cuore di questa proposta di legge, perché una volta eliminati i collegi uninominali che sapevate
3: del Movimento 5 Stelle
6: avreste perso nelle prossime elezioni, sarebbe rimasto un proporzionale puro che avrebbe trovato l'accordo del Movimento 5 Stelle, uno degli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle completamente sostitutivo di questa proposta di legge, era appunto un proporzionale puro con preferenze vere, con piccole soglie di sbarramento. Noi riteniamo che il proporzionale puro, per quanto la nostra Carta Costituzionale non abbia disposizioni riguardanti la legge elettorale, sia un po' nel cuore, un po' insito al nostro dettato costituzionale, e il resto risponde anche ad un ordine del giorno a prima firma Giolitti che venne presentato ed approvato nel 1947, che poi appunto non entrò nel testo della Costituzione, con il quale si invitava proprio a preferire il modello proporzionale quale modello, diciamo, ideale di legge elettorale. E voi no, siete andati oltre, perché eliminati gli uninominali voi correggete questo impianto proporzionale con appunto un correttivo maggioritario che però stride con l'impianto proporzionale di base. Questo correttivo maggioritario è costituito da questi 105 parlamentari che diventeranno parlamentari senza aver ricevuto neanche un voto dei cittadini italiani. Quindi voi comprendete come questo correttivo è un correttivo che allontana l'elettore dall'eletto, rende ancora più lontana la politica dai cittadini ed andrà ad alimentare l'astensionismo e ancor più il distacco dei cittadini, quali riterranno che i parlamentari siano una casta lontana dal popolo stesso. Allora cosa avete fatto per correggere, per il tentativo di correggere almeno in parte questa anomalia? Avete disposto, così come avete fatto con degli subemendamenti, che le persone, le personalità indicate nel listone fossero però obbligatoriamente indicate anche nei listini. Questo per correggere il vizio di riconoscibilità dei candidati che la Corte Costituzionale ha sempre sollevato quale elemento proprio di costituzionalità delle norme elettorali, perché il fatto che il voto di una persona del Lazio possa poi valere ripartito nel proporzionale in ragione, diciamo, del raggiungimento di quelle soglie del 42%, come sappiamo, contribuire all'elezione nel listone di personalità della Lombardia o piuttosto della Sicilia, voi comprendete come non consenta all'elettore di capire l'effettivo effetto del voto che va ad esprimere. E quindi avete disposto questo correttivo, l'obbligo di indicare le personalità del listone anche nei collegi plurinominali. Ma anche questa è una fictio iuris, perché qualora la personalità fosse indicata ed eletta nel listone, non verrebbe eletta nei listini proporzionali, ma si avrebbe l'elezione delle altre persone, le quali pure hanno avuto il voto dei cittadini. Cioè a dire che la elezione del listone prevale sulla elezione nel listino, che è l'unico nel quale i cittadini esprimono il voto, un voto non di preferenza, perché non avete avuto il coraggio di approvarlo, anzi siete stati divisi al punto da avere nelle file della maggioranza un gran numero di franchi tiratori. Ma l'unico esercizio del voto da parte degli elettori si registra nel listino, nel proporzionale, eppure il proporzionale cede il passo rispetto al listone, cioè i 105 che non vengono votati. Ma come possiamo sostenere che l'indicazione del candidato premier sul programma non incida sull'esercizio non formale ma sostanziale dei poteri del Presidente della Repubblica? Come possiamo immaginare che questo non incida in fatto sull'esercizio dei poteri e dell'articolo 92 della nostra Costituzione?
0: Conclude.
6: Presidente, questa è una riforma dal nostro punto di vista assolutamente inemendabile, perché non costituzionale, ma l'unica nota, se lei mi consente, è, nonostante il contrasto totale di vedute con l'onorevole Angelo Rossi, che è stato il portatore dei relatori della maggioranza, io non posso non esprimere il mio ringraziamento, il mio apprezzamento personale per l'atteggiamento che l'onorevole Rossi ha avuto in commissione e ora sta avendo in aula, che è un atteggiamento di confronto, un confronto che è davvero il sale della democrazia, oltre ad un approfondimento tecnico che io ho sempre molto apprezzato e ammirato nel corso dei lavori. E mi permetta, onorevole Rossi, nel ringraziare di questo atteggiamento istituzionale, è l'unica nota positiva di questa proposta di legge. Grazie Presidente.
0: Grazie a lei. Chiesto intervenire l'onorevole Rosato, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. Comincio anch'io con un punto di contatto con l'onorevole Colucci, ringraziando anch'io i relatori. Ecco, questo punto di contatto ce l'abbiamo, ringraziando anch'io i relatori per il loro lavoro, per la disponibilità al confronto che hanno dimostrato.
8: Occupazione per Renew Europe.
7: C'è un bisogno reale in questo Paese di cambiare la legge elettorale, e perché? Io non sono un difensore di quello che c'è mai, e penso che ci sono delle questioni che restano aperte nel panorama politico italiano, che con la legge elettorale potevano essere anche affrontate in maniera intelligente. Ma qual è la problematica più grande che noi oggi vediamo? È un punto di vista il nostro. Il nostro punto di vista è che ci sono due coalizioni che contengono spesso il tutto e il contrario di tutto.

0: nostro corpo elettorale, questo stadio trova le curve piene ancora, con spettatori che applaudono la loro squadra anche quando fa autogol, acritici, e dall'altra parte le tribune vuote. Ed è il panorama politico che ha portato alle europee a scendere sotto il 50% della rappresentanza. Dico questo perché noi avremmo avuto bisogno di una nuova legge elettorale, ma di una nuova legge elettorale che partisse da un altro presupposto. E il presupposto era quello su cui eravamo arrivati in quest'Aula, credo che fosse il 7 giugno del 2017, con un accordo trasversale tra gruppi politici, che era stato fatto dal Partito Democratico, che riguardava Forza Italia, che riguardava la Lega, che guardava il Movimento 5 Stelle, le minoranze linguistiche, in particolare il Sud Tirolo e il Volkspartein, che prevedeva il proporzionale con il sistema tedesco puro, un sistema che avrebbe evitato molte derive, probabilmente al nostro punto di vista anche lo svuotamento dello stadio da parte degli spettatori. Quel giorno lì, lo dico al collega Bignami, perché ricordo che anche lì ci fu un voto segreto, presiedeva la Presidente Boldrini, che forse ricorderà che quel voto segreto, per un meccanismo della casualità, ma i casi chissà, divenne palese a un certo punto, quindi mentre ognuno votava segretamente si vide sullo schermo chi, diciamo, era il franco tiratore o chi no. Io facevo il capogruppo del Partito Democratico e vidi tutto il Movimento 5 Stelle, che sul proporzionale, quello che ci descriveva adesso il collega Colucci, votava contro, generando quello che poi abbiamo visto, e vidi anche 50 franchi tiratori del Partito Democratico, ma questa è storia, quindi la lasciamo stare. C'è bisogno di una nuova legge elettorale? Sì, c'era bisogno di quella legge elettorale, di una legge elettorale che consentisse al Parlamento di strutturare una proposta politica che magari vedesse le forze politiche che credono nell'Europa, che osteggiano il populismo, rispetto alle forze politiche che non credono nell'Europa, che governano col populismo e che in questo Paese fanno gravi danni, perché portano gravi danni al nostro Paese, perché i populisti hanno un primo grande difetto: non vogliono fare le riforme, perché le riforme disturbano, ci vogliono i riformisti di tutti gli schieramenti politici per avere il coraggio di cambiare le cose, altrimenti le coalizioni si paralizzano, ed è quello che vediamo nel nostro Paese, per questo saremo contrari.
1: Grazie. Rosato ha chiesto di intervenire l'onorevole Giachetti, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, noi purtroppo c'è rimasta una manciata di minuti.
3: Italia Viva, Casa Riformista.
2: Saremo agli emendamenti sui fuorisede e sugli italiani all'estero, quindi prendo la parola solo per confermare e rimettermi a tutte le dichiarazioni di voto che abbiamo fatto nel corso dell'esame degli emendamenti all'articolo 1, per dichiarare il voto contrario del nostro gruppo. Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole Maggi, prego.
4: Grazie Presidente, non vorrei, come dire, turbare questa atmosfera mielosa e di ringraziamenti e complimenti. Io, diciamo, al di là di un rapporto di cortesia umana e istituzionale con il portavoce, non sono d'accordo su nulla con questa legge, ma in particolare c'è un passaggio che considero cruciale. Intervengo come relatore di minoranza, lo dico per gli uffici che ringrazio, ed è quello relativo all'indicazione della persona, dell'uomo o della donna, da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Non è vero che si tratta di un vincolo politico, si tratta di un vincolo giuridico, cioè voi state approvando una legge elettorale in base alla quale le liste di candidati e di candidate per il Parlamento italiano saranno legittime e accettate solamente se collegate alla indicazione obbligatoria di questo nome. Non è un vincolo politico, non è come scrivere Berlusconi presidente sul simbolo, Salvini premier sul simbolo e poi il premier lo fa l'unica che non aveva questa iscrizione nel simbolo, cioè l'attuale presidente del Consiglio. È molto diverso.

0: indirizzo, è un obbligo giuridico dal quale proviene la legittimità di quelle liste, è uno dei motivi di incostituzionalità di questa legge, perché i cittadini devono eleggere il Parlamento, non devono indicare una persona che deve diventare premier e per trascinamento eleggere quindi il capo e i suoi. Questo è uno dei motivi dell'incostituzionalità. Hai voglia poi a scrivere, fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica? Fatto salvo nulla, perché sono violate le prerogative del Presidente della Repubblica se si introduce un obbligo giuridico, ripeto, dal quale discende la legittimità delle candidature. Altra cosa è se voi aveste detto si può indicare, è facoltativo indicare in modo da avere un'indicazione maggiore per i cittadini elettori. Non è così, mi dispiace, ed è uno dei motivi di incostituzionalità di questa norma.
1: Grazie, onorevole Maggi. Se nessun altro che deve intervenire... Allora, prima c'è l'onorevole Riemma e poi Donzelli. Prego, onorevole Riemma.
2: Grazie Presidente. Io per suo tramite anch'io volevo ringraziare il relatore Rossi per quanto riguarda la postura che ha avuto in commissione. Tuttavia non possiamo condividere le argomentazioni, soprattutto quella sull'indicazione del Premier.
3: Perché il Movimento 5 Stelle,
2: la maggioranza, la stessa relazione di accompagnamento della PDL precisa che semplicemente è una questione di trasparenza nei confronti dell'elettorato, dall'altro lato si prevedono uno delle conseguenze giuridiche importanti come la ricusazione delle liste che non indicano il candidato del Premier, dall'altro lato è evidente che c'è una torsione del nostro sistema parlamentare, l'indicazione del candidato Premier e quindi l'induzione in maniera indiretta di una votazione sul candidato Premier va a scontrarsi con i principi della nostra Repubblica che è parlamentare e che si basa sul rapporto fiduciario tra il Parlamento eletto e il Governo che invece è appunto in un rapporto di fiducia con il Parlamento. Per questo non possiamo in alcun modo condividere questa impostazione, anche perché è evidente che questo è l'attacco al Presidente della Repubblica che non si è riuscito a fare con la riforma del premierato e quindi si introduce in maniera anche maldestra questo ridimensionamento delle prerogative del Presidente della Repubblica. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Donzelli, prego.
4: Grazie Presidente.
3: Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Sono il relatore Angelo Rossi, che ringrazio anch'io per il lavoro svolto. Ho ascoltato anche alcuni interventi delle opposizioni. Per carità, non è che per forza vi deve piacere la legge elettorale. È legittimo intervenire in aula e dire non mi piace, non sono d'accordo, ma questo continuare a dire è anticostituzionale, non è consentito, è illegittimo, non solo è poco corretto verso gli italiani che ci ascoltano, ma dimostra anche a voi stessi una poca conoscenza delle sentenze della Corte Costituzionale e della nostra Costituzione. Ricordo che la sentenza numero 1 del 2014, quella che è intervenuta sulla legge Calderoli, aveva specificato, per esempio, che il premio di maggioranza al Senato non poteva essere regionale ma doveva essere nazionale. Quindi quando voi dite che è anticostituzionale il premio nazionale di maggioranza al Senato, dite una cosa contro la sentenza della Corte Costituzionale. La stessa sentenza 1 del 2014 diceva, per esempio, che serviva una soglia minima per avere il premio di maggioranza, non che il premio di maggioranza era illegittimo. Tant'è vero che l'Italicum, giudicato poi dalla sentenza numero 3 della Corte Costituzionale del 2017, aveva previsto una soglia minima del 40% che era stata considerata valida. Qui è addirittura del 42%, quindi siamo sopra quanto già la Corte Costituzionale aveva ritenuto valido. Anche lì si stabiliva che dal 40% si poteva arrivare automaticamente al 55%. E invece nella nostra legge il 55% diventa il massimo, dal 42% si può arrivare al 48%, quindi il premio di maggioranza distorce ancora molto meno rispetto all'Italicum giudicato dalla Corte Costituzionale legittima in questo la volontà dell'elettore. Mi permetto anche di dire ai signori che con la penna rossa vogliono insegnarci la Costituzione ma non l'hanno letta, che le liste, per esempio, bloccate, la Corte Costituzionale non ha mai detto che sono vietate, ha detto che devono essere abbastanza corte per essere scritte sulla scheda, altrimenti non c'è la riconoscibilità del candidato e le liste che noi prevediamo sono abbastanza corte con i nomi scritti sulla scheda. Tra l'altro anche la storia che raccontate che si lederebbero i principi della Costituzione andando a decidere al posto del Presidente della Repubblica, perché insieme al programma è indicato il nome non del Presidente del Consiglio, ma della proposta al Presidente della Repubblica per l'incarico di Presidente del Consiglio, dite una cosa profondamente scorretta, perché banalmente non è un obbligo per il Presidente della Repubblica dare l'incarico a uno o a un altro, sono fatte salve le sue prerogative, ma già oggi il Presidente della Repubblica, se vince una coalizione, se è una persona di buon senso, non dà l'incarico alla persona che ha perso se c'è una maggioranza parlamentare. Lo potrà continuare a fare, ovviamente, il Presidente della Repubblica. La limitazione non è per il Presidente della Repubblica, ma è per i partiti politici, perché troppe volte avete preso in giro gli elettori raccontando che avreste fatto fare il Presidente della Repubblica, per esempio, a un Di Maio, per poi far fare il Presidente del Consiglio a un Di Maio, per poi far fare il Presidente del Consiglio a Giuseppe Conte, che non era nemmeno candidato in Parlamento, e quello sì che era sconosciuto alla volontà degli elettori. Quindi potete dire che non vi piace, certo, è legittimo votare contro, legittimo criticarla, ci mancherebbe, vorrei anche vedere il sale della democrazia, ma non stabilitevi al polso della Corte Costituzionale per stabilire voi cos'è costituzionale o no, dicendo tra l'altro una serie di fesserie costituzionali che fanno solo fare una brutta figura a voi che non avete nemmeno letto le sentenze della Corte.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Alessandro Colucci, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, anch'io intervengo sull'articolo 1 come dichiarazione di voto del gruppo di Noi Moderati, perché mi sembra che siano state fatte un lavoro sia sul testo ma anche con gli emendamenti che abbiamo approvato in aula sicuramente molto importanti. Intanto per quanto riguarda quanto già è stato illustrato alcuni colleghi, ma anch'io ci tengo a sottolineare la corrispondenza tra la lista del premio di governabilità e i collegi plurinominali, perché la possibilità di dover riconoscere, di identificare adeguatamente i candidati è sicuramente un'attenzione che anche noi volevamo avere, e attraverso gli emendamenti mi sembra che sia stata garantita questa possibilità di identificare da parte dell'elettore il candidato nella lista che corrisponda a entrambi i livelli e che quindi è certamente non inserito in liste non identificabili, non individuabili. Mi sembra che sia un passaggio importante che non dobbiamo assolutamente trascurare. Così come la possibilità di poter avere delle liste all'interno delle quali il numero dei candidati è adeguato alle dimensioni dei collegi che rimangono invariati, non c'erano le condizioni per farlo, ma mi sembra che è stato fatto un lavoro già nella fase preparatoria della legge importante. E poi devo dirle che per quanto riguarda il premio di governabilità, i 70 e 35 alla Camera e al Senato, sono dei numeri che troppe volte sono stati raccontati come numeri sproporzionati. Mi sembra che il fatto che siano distribuiti come quota prima della distribuzione sul proporzionale dà esattamente la chiarezza che non sono dei numeri aggiuntivi a quelli che sarebbero stati previsti per le elezioni, ma la differenza che oggettivamente viene data per la maggioranza è quella che abbiamo stabilito nel cap massimo dei 220 deputati e dei 113 senatori. Ci sono delle narrazioni e un racconto su quello che abbiamo voluto prevedere in questa legge, in questo primo articolo, un po' esasperati, un po' strumentalizzati per cercare di dare l'idea che ci sia una maggioranza e che ci sia un centrodestra che con questa legge voglio assolutamente vincere a tutti i costi in barba agli altri, ma come abbiamo detto anche nella giornata ieri sulle pregiudiziali, in realtà questa norma dà solo delle garanzie a chi vincerà le elezioni di avere un numero adeguato di parlamentari per poter governare tornare per evitare quel pareggio che la legge attuale purtroppo rischia di determinare, quindi non dare chiarezza agli elettori. Mi sembra che la chiarezza sia garantita, è una trasparenza, un'operazione di trasparenza che facciamo nei confronti degli elettori, perché probabilmente l'astensione che certe volte registriamo è così alta proprio perché c'è uno scoraggiamento da parte dell'elettorato rispetto a leggi elettorali fumose che non danno con chiarezza all'elettore l'idea di qual è una coalizione, di qual è il programma e di qual è la finalità del voto che l'elettore esprime. Quindi mi sembra che con questo primo articolo iniziamo un percorso di approvazione di una legge che certamente ha una caratteristica, quella della chiarezza, quella della trasparenza e quella di dare maggiore fiducia agli elettori, che è l'obiettivo principale che noi abbiamo voluto garantire. Grazie.
1: A lei. Abbiamo l'onorevole Fornaro a titolo personale, prego.
6: Grazie signor Presidente, per il suo tramite al collega Donzelli, noi le sentenze della Corte le leggiamo ed è la ragione per la quale rispetto alla prima stesura del vostro testo vi abbiamo detto che non rispettavano le vostre proposte, il test di ragionevolezza e il carattere decisivo del premio di maggioranza e siete stati costretti a cambiarlo. L'abbiamo letto al punto che sappiamo che le liste corte possono essere, seppur bloccate, costituzionalmente corrette, ma devono essere riconoscibili e ad oggi la Corte ha detto che 4 sono riconoscibili, 6 non necessariamente, ma soprattutto
3: il Partito Democratico
6: nazionale fa eleggere 2 persone, ma l'elettore con quel suo gesto ne elegge altri 68 e 32 al Senato che non sono riconoscibili. Noi non ci appelliamo e non vogliamo sostituire la Corte Costituzionale, ma a differenza vostra riconosciamo nella Costituzione il baluardo della correttezza e soprattutto il fatto che la legge elettorale ha una valenza costituzionale e quello che dice la Corte, quello che c'è scritto in Costituzione vanno rispettati.
1: Onorevole Fratoianni, prego.
7: Grazie Presidente, ho ascoltato come
3: Alleanza Verde e Sinistra.
7: Collega Donzelli, ora per suo tramite, il collega Donzelli ci ha spiegato, o meglio per spiegare le magnifiche sorti progressive di questa legge, ha accusato una parte di questo Parlamento, tra cui in quel caso anche una parte dei suoi attuali alleati, dice voi avete fatto Presidente del Consiglio qualcuno. Ora io vorrei ricordare al collega Donzelli che in questo Paese, in questa Repubblica, ancora per fortuna, perché qualcuno possa fare il Presidente del Consiglio o la Presidente del Consiglio, dopo aver ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica, passa dal Parlamento della Repubblica. È il Parlamento che dà la fiducia al Presidente del Consiglio, perché siamo ancora in una Repubblica parlamentare e il motivo per cui consideriamo questa legge pericolosa è che serve surrettiziamente a introdurre un'altra forma di governo. Questa è la verità e avreste dovuto avere il coraggio di dirlo, quella che vi manca con la rinuncia di misurarvi con la procedura di riforma costituzionale, perché sapete che prendereste un'altra batosta dagli elettori italiani.
1: Onorevole Cooper, lo prego.
8: Grazie Presidente. No, per suo tramite mi permetto di dire al collega Donzelli che il problema non è che noi la Costituzione non l'abbiamo letta, il problema è che voi non l'avete scritta.
1: Se non vi sono altre richieste di intervento, colleghi, per favore, pongo in votazione l'articolo 1 con la votazione segreta, la votazione aperta. Stiamo votando, ripeto, l'articolo 1. Dopo l'onorevole Ignassi non ci sono altri colleghi, vero? Bene, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 354, votanti 351, astenuti 3, favorevoli 208, contrari 143, la Camera approva. Colleghi, passiamo all'articolo 2, cominciamo dall'emendamento 2.1010, prima firmataria dell'onorevole Montaruli. Se non vi sono interventi, il parere della Commissione è favorevole, del Governo è favorevole, contrario il relatore di minoranza, votazione aperta. Votazione palese. Grazie colleghi. Collega Gabbarbagallo, velocemente. Grazie, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 354, votanti 351, astenuti 3, favorevoli 209, contrari 142, la Camera approva. Il 2.1011 è stato ritirato, quindi passiamo al 2.1004, prima firmataria l'onorevole Montaruli. Pareri di Commissione e Governo sono favorevoli, non vi sono interventi, dunque dichiaro aperta la votazione segreta. La votazione è in corso. Grazie colleghi. La votazione è chiusa. Presenti 357, votanti 355, astenuti 2, 210 favorevoli, 145 contrari, la Camera approva. Colleghi, adesso, se non vi sono interventi, pongo in votazione l'articolo 2 con votazione segreta. La votazione è aperta. Stiamo votando, ripeto, l'articolo 2. Ci siamo tutti. L'onorevole Pellegrini è riuscito a votare? Sì. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 360, votanti 357, astenuti 3, favorevoli 213, contrari 144, la Camera approva. Siamo a pagina 29 del fascicolo, l'emendamento è il 2.01, prima firmataria l'onorevole Grippo, ha chiesto di intervenire l'onorevole Pastorella, ne ha facoltà.
9: Sì, grazie Presidente, una dichiarazione di voto sia sul
3: Azione 2, per Renew Europe,
9: a firma della collega Grippo, nonché 203 a mia prima firma. Che sono tante versioni diverse per diverse elezioni, da quelle referendarie, quelle alla Camera, quelle europee, perché veramente le abbiamo provate tutte a darvi gli strumenti, a mettervi in mano gli strumenti per passare una normativa sul voto fuori sede, ma non da oggi. L'abbiamo fatto in sede di voto in commissione, l'abbiamo fatto a ogni occasione, a qualunque legge possibile e immaginabile, l'abbiamo fatto in collaborazione con la società civile. Vi ricordate forse quella famosa matita a Sanremo? L'abbiamo fatto veramente dall'inizio della legislatura ed era davvero difficile spiegare agli elettori come mai questa ovvietà, io direi, cioè dare opportunità di votare, possibilità di votare a 5 milioni di persone, che sembrava a parola avere consenso in tutto l'arco parlamentare, non si riuscisse a fare. E quindi è ovvio che anche in sede di riforma elettorale non potessimo non cogliere l'occasione per ripresentare le nostre proposte, perché sarebbe veramente stato un crimine, un delitto non approfittare di questa riforma per inserire il voto fuori sede. E l'appoggio della società civile ci fa capire che non è una questione di destra e di sinistra, sono spesso citati gli studenti universitari che in sua disono dovrebbero essere di una parte politica, ma in realtà che sono un quinto dei fuorisede votanti o potenzialmente votanti, che quindi si collocano in tutte lo spettro politico. E quello che noi abbiamo cercato di fare è di essere il più neutri possibile a livello tecnologico, a livello di modalità, proprio per dire non importa come, ma per favore fatelo. E in questo caso, poi lo diremo in occasione del voto sull'emendamento di maggioranza, forse abbiamo ottenuto qualcosa, ma è stato incredibilmente difficile per dei motivi che sono incomprensibili. Lo sappiamo, tutti gli stati europei, tranne uno, hanno la possibilità di voto fuori sede, chi lo fa con voto anticipato, chi con voto nel capoluogo, insomma ci sono tante modalità e davvero non si capiva come facciamo qualunque miracolo tecnologico, l'intelligenza artificiale, mandare le persone su Marte, sulla Luna, quello che sia, i data center nello spazio, ma il voto fuori sede sembrava al di là della nostra portata. Ora ci rendiamo conto che le nostre proposte non vi siano piaciute, non importa, forse siamo arrivati a una proposta condivisa e non possiamo che rallegrarcene, però davvero solo per ribadire che come Azione ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre tentato di portare questa battaglia qua in aula, nei picchetti che abbiamo fatto fuori dal Parlamento, non so neanche quanti, con una costante fatica di vedere progetti pilota che cominciano o non cominciano solo per certi tipi di elezione, solo per un certo tipo di elettorato. Noi nelle nostre proposte le avevamo previsti per tutti, per chiunque, che non avessero limitazioni di tempo, perché ci sono categorie varie che cadono nella definizione di fuorisede. E quindi ecco, in questo ulteriore tentativo vi lasciamo agli atti queste tre proposte che speriamo trovino comunque, incontrino comunque un favore nel principio se non nella sostanza. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Pastorella. Se non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 2.01. La votazione è palese, il parere di Commissione e Governo è contrario. Favorevole ai relatori in minoranza, c'è anche il parere contrario della quinta Commissione Bilancio. La votazione è in corso. Grazie colleghi. Gentile ha votato. Schlein, Fatoianni ha votato. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 215 contrari, 143 favorevoli. Passiamo all'emendamento 2.02, prima firmataria l'onorevole Grippo, se nessuno chiede di intervenire, è votazione palese, dichiara aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario, favorevole relatore di minoranza e parere contrario anche della quinta Commissione. Onorevole Rossi ha votato. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.05 dell'onorevole Pavanelli, che deve intervenire, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente. Oggi non stiamo discutendo semplicemente di una modalità di voto. Stiamo decidendo se milioni di cittadini italiani continueranno a dover chiedere il permesso
3: Movimento 5 Stelle
10: per esercitare un diritto che la Costituzione già riconosce loro. Perché è esattamente questo che è accaduto negli ultimi anni. Nel 2024 il governo ha concesso il voto fuori sede per le elezioni europee. Nel 2025 lo ha concesso nuovamente per il referendum, nel 2026 invece lo ha negato. Bene sì, Presidente, stiamo parlando del voto fuori sede, una battaglia che il Movimento 5 Stelle insieme a molte delle opposizioni abbiamo fatto già dall'inizio della legislatura, tant'è che c'era una battaglia all'inizio di questa legislatura per delle proposte, con delle nostre proposte, e il governo aveva deciso, la maggioranza ha deciso di fare un emendamento per delegare il governo a decidere se e come fare questo voto fuori sede. Ebbene, abbiamo visto in questi anni che lo stesso cittadino, nelle stesse condizioni, ha potuto votare un anno, ha votato l'anno successivo e poi si è visto togliere quel diritto l'anno dopo. E noi pensiamo che il diritto di voto non possa essere una concessione revocabile, non possa dipendere dall'umore della maggioranza e soprattutto non possa essere affidato a decreti leggi temporanei. Il voto fuori sede deve diventare finalmente un diritto stabile garantito dalla legge. ed è esattamente quello che propone il nostro emendamento. Non inventiamo nulla, prendiamo una disciplina dello Stato che ha già utilizzato con successo nel 2024 e nel 2025 e proviamo a renderla definitiva. Per questo faccio fatica a comprendere la scelta della maggioranza. Per 2 anni avete parlato di sperimentazione. Bene, le sperimentazioni servono a verificare se un modello funziona oppure no. Se funziona quel modello, si consolida. Se non funziona, si cambia. Ma qui accade qualcosa di incomprensibile, Presidente. Le sperimentazioni hanno funzionato, i comuni hanno organizzato il voto, il Ministero dell'Interno ha gestito la procedura e gli elettori hanno votato. Eppure decidete di buttare via tutto e di costruire un sistema completamente nuovo, mai sperimentato, del quale nessuno oggi è in grado di garantire l'efficacia. Allora viene spontanea una domanda: a cosa sono servite le sperimentazioni? Perché chiedere ai comuni di imparare da capo una procedura completamente diversa? Perché imporre agli elettori nuove condizioni, nuovi termini, nuovi adempimenti burocratici? La vostra proposta, infatti, non amplia il diritto, piuttosto lo restringe, anche se sicuramente farà votare molti cittadini con questa modalità, ma non in una scala abbastanza allargata. Si passa da 3 a 9 mesi di domicilio, si pretendono iscrizioni preventive, insomma tutta una serie di adempimenti. E poi c'è il grande assente di questo provvedimento, cioè i comuni. Chiunque abbia amministrato, e quindi abbiamo tanti di amministratori locali, sa cosa significa organizzare un'elezione, sa cosa significa avere uffici elettorali sottodimensionati, sa cosa significa lavorare sotto organico. E insomma, Presidente, noi invece proponiamo una cosa molto diversa. Proponiamo di riconoscere una volta per tutti il diritto di milioni di studenti, di lavoratori, di cittadini che vivono temporaneamente lontani dalla loro residenza, persone che pagano le tasse, che studiano, che lavorano, persone che non chiedono privilegi, ma soltanto di poter votare senza dover affrontare centinaia di chilometri. Questo è il senso del nostro emendamento, trasformare una concessione temporanea in un diritto permanente. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Madia, ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente. Era il luglio del 2022. Ora io non voglio...
3: Italia Viva, Casa Riformista.
11: Io di caldi con, mi sembra, analoghi venti di crisi, ma parlare semplicemente di fatti. Era il luglio 2022 e in quest'Aula era calendarizzata la discussione che prevedeva appunto di discutere poi probabilmente approvare le disposizioni riguardanti il diritto di voto agli elettori fuori sede. Lo ricordo molto bene perché era una proposta di legge a mia prima firma, ripeto, già calendarizzata in quest'Aula nel luglio del 2022. Una misura di civiltà, una misura, lo ha detto prima di me la collega Pastorella, già presente nella gran parte delle democrazie avanzate. Una misura anche molto semplice, perché dice sostanzialmente che chi per un periodo temporaneo si trova lontano dal suo luogo di residenza per ragioni di studio, per ragioni di lavoro, per ragioni di cura, può comunque votare dal suo luogo di domicilio temporaneo senza dover per forza caricarsi i costi economici ed organizzativi del ritorno a casa per votare. Ora, colleghe e colleghi, voi capite che in un periodo nel quale l'astensionismo purtroppo cresce, tutte le forze politiche sempre ad ogni tornata elettorale dicono che ed è vero, l'astensionismo è un cancro, è un male, e dato che i fuorisede sono stimati oggi in Italia essere 5 milioni, beh, voi capite, colleghe e colleghi, che è un dovere, direi un dovere morale, riuscire almeno a combattere quello che si chiama astensionismo involontario, cioè quell'astensionismo che colpisce persone non che a votare non ci vogliono andare, ma che vorrebbero votare, ma che hanno degli impedimenti oggettivi e materiali che non gli consentono di votare. Ora, che cosa è successo in quel luglio del 22? Lo sappiamo tutti, è finita in modo anticipato la legislatura e dunque noi ci troviamo purtroppo da 4 anni ad attendere un diritto negato senza una valida ragione. Ma le opposizioni in questa legislatura da subito hanno continuato a farsi carico di questo tema, tanto che il diritto la proposta per il voto ai fuorisede è stata calendarizzata in questa legislatura tra le prime proposte in quota delle opposizioni, così si dice, cioè le opposizioni hanno chiesto alla maggioranza di discutere di questo tema. Lo abbiamo fatto a inizio legislatura, la proposta è stata trasformata in una delega dalla maggioranza e poi è stata abbandonata in Senato. Ora, io ho voluto raccontare rapidamente questi fatti perché suonano un po' ipocrito, ho letto delle agenzie, gli entusiasmi della maggioranza che ci dicono che hanno voluto introdurre in modo veloce e rapido per loro volontà il voto ai fuorisede. Diciamo, non è così. Io penso che la maggioranza, dopo aver abbandonato quel veicolo normativo, che era il veicolo normativo naturale per introdurre una legislazione stabile per il diritto di voto ai fuorisede, abbiano cambiato idea, e questo è un bene, e abbiano cambiato idea perché i comitati, che sono tanti fuori da qui, non hanno dato tregua. Questa oggi dovrebbe essere la giornata della vittoria dei comitati di voto dove vivo e di noi con loro, semplicemente perché non li abbiamo mai lasciati. Ora però, Presidente, noi voteremo a favore perché ci sarà un avanzamento, ci sarà un passo avanti, ma vorrei lasciare agli atti che non siete riusciti a scrivere una norma perfetta, e con tutto il tempo che abbiamo alle spalle questa norma doveva essere perfetta per una serie di motivi, almeno 5. Uno, i 9 mesi previsti per essere considerato un fuorisede sono troppi. 2, il termine del 31 dicembre, che sì, avete un po' poi cambiato, ma comunque rimane un appesantimento burocratico. 3, addirittura il passo indietro rispetto al riconoscimento su base provinciale che c'era nelle sperimentazioni. 4, il fatto che si voterà con le schede del domicilio temporaneo e non del luogo di residenza, con un problema sia per la rappresentatività sia per la ragione profonda del voto ai fuorisede, che era quello di rimanere legati a un del proprio territorio. E concludo, 5, il vulnus più grave, che l'abbiate messo in questo obbrobrio di legge elettorale.
12: Grazie.
11: Quindi, Presidente, concludo, voteremo a favore, è un passo avanti, ma quando saremo noi maggioranza, io penso sarà una maggioranza più attenta allo Stato di diritto, e questi aspetti li cambieremo certamente. Grazie.
1: Grazie, se non vi sono altri colleghi che intendono intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 2.05, il parere contrario di Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza con il parere contrario della Quinta Commissione Bilancio. Grazie colleghi. Provenzano ha votato, non è Provenzano? Votiamo. Ha votato, ok. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.03, Pastorella. Se nessuno chiede di intervenire, Dichiaro aperta la votazione. Il parere è contrario di Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza, con il parere contrario anche della Quinta Commissione Bilancio. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al 0.2.0.1006.1. Onorevole Bonafè, prima firmataria, chiede di intervenire e ne ha facoltà.
12: Grazie Presidente. Sì, anche questo emendamento ha a che fare con la possibilità per i fuorisede di votare alle elezioni. Stiamo parlando di 5 milioni di cittadini
13: del Partito Democratico
12: che temporaneamente sono in qualche caso anche costretti a vivere in un posto diverso da quello di residenza per motivi di studio, per motivi di lavoro o per motivi di cura. È giusto garantire a loro la possibilità di esercitare un diritto fondamentale come il diritto di voto. Spesso questo per loro non è possibile perché devono in qualche caso affrontare viaggi costosi, viaggi lunghi. In molti casi, proprio per queste difficoltà, sono cittadini che rinunciano al voto. E come è stato ricordato, noi questo non ce lo possiamo più permettere, perché siamo purtroppo una democrazia nella quale un elettore su due non si reca più alle urne. Quindi noi dobbiamo, abbiamo la responsabilità, abbiamo il dovere di levare ogni ostacolo per la partecipazione democratica, ogni ostacolo concreto alla partecipazione democratica, e anche questo di poter dare la possibilità di votare ai cittadini che vivono e che sono domiciliati lontano dal luogo di residenza diventa un ostacolo da rimuovere, e quindi dobbiamo muoverci per garantire anche a loro la partecipazione. Ora c'è stata una sperimentazione che ha dimostrato che questo è possibile e certo va reso ancora più possibile levando ogni tipo di passaggio burocratico, che pure l'emendamento che è stato presentato e riformulato dalla Commissione ancora prevede. Ora, proprio con questo emendamento devo dire, presentato dalla Commissione, devo dire che sono state ottenute delle modifiche importanti. Certo, non è perfetto, e voglio anche ricordare che le proposte che sono state fatte sia dal Partito Democratico ma anche dagli altri colleghi di opposizione, diciamo che eliminavano davvero tutti questi passaggi burocratici, però possiamo dire che è comunque un passo importante, un passo ulteriore, un passo che noi prenderemo l'impegno di continuare la battaglia e prenderemo l'impegno di proseguire su questa strada, perché come è stato ricordato pensiamo che il voto debba essere valido non nel comune in cui queste persone sono domiciliate, ma nel comune di residenza, perché crediamo che ancora 9 mesi per diciamo, garantire la possibilità di votare siano troppi e perché insomma, pensiamo che ogni altro passaggio burocratico vada sostanzialmente azzerato. Detto questo, vogliamo appunto facilitare il voto. Proseguiremo questa importante battaglia, la faremo a fianco ai comitati, lo veniva ricordato bene prima, ci sono tanti comitati che in questi mesi hanno continuato insieme a noi a dare battaglia, e continueremo a farlo perché riteniamo che questo non sia un privilegio ma sia la garanzia di un diritto fondamentale da riconoscere ai cittadini che, come ho detto, spesso e volentieri si trovano in queste condizioni non perché lo vogliano ma perché sono costretti. Grazie.
1: Grazie Bonafè. Se non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 0.2.0.1006.1 con il parere contrario di Commissione e Governo e parere favorevole del relatore di minoranza e con il parere contrario della Quinta Commissione. Morfino. Braga. Votato. Grazie. Se non vi sono altri colleghi, dichiaro chiusa la votazione e la Camera respinge. A questo punto passiamo al nuovo subemendamento dell'articolo aggiuntivo del Roscani 2.0.1006, sul quale chiedo il parere del Governo. Prego, Ministro Casellati.
13: Grazie Presidente. Il Governo esprime parere favorevole sul subemendamento 0.2.001.006.501 della Commissione, a condizione che sia riformulato sostituendo al comma 2 ter la parola elezioni con la parola consultazioni, questo al fine di poter ricomprendere anche le consultazioni referendarie.
1: Grazie signor Ministro. Signora Ministro, Commissione accetta la riformulazione proposta dal Ministro, quindi il parere favorevole della Commissione, il relatore minoranza accetta anche dell'onorevole Maggi. Dunque colleghi, se non vi sono richieste di intervento, onorevole Piccolotti. Arriverà. Accendiamo il microfono dell'onorevole Piccolotti, per favore. Grazie.
14: Grazie Presidente. Intervengo per annunciare il voto a favore del gruppo di AVS.
15: Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra.
14: Emendamento, e per dire che questo, diciamo, insieme a tutti quelli che servono a permettere il voto ai fuorisede, sarà l'unico voto favorevole di questo gruppo agli emendamenti presentati dalla maggioranza. È un voto favorevole perché noi riteniamo questa norma anche una nostra vittoria, anche nostra, perché si sono mobilitati comitati, associazioni, gruppi di giovani e di studenti, ci sono voluti mesi e mesi, proposte di legge da tanti altri partiti delle opposizioni, mobilitazioni continue. Abbiamo, in vista del referendum, quando voi avete scelto di non far votare i fuorisede, ad esempio raccolto 15.000 nominativi sulla piattaforma di AVS per i fuorisede, che poi abbiamo fatto votare trasformandoli in rappresentanti di lista. È stato un impegno duro e faticoso a difesa di un diritto democratico, perché non può esistere un voto per censo. Se hai i soldi per tornare a casa voti, e se invece non hai i soldi per tornare a casa il tuo voto va perduto. Quindi bene che la maggioranza abbia riconosciuto la giustezza di queste battaglie, abbia presentato un emendamento per inserire in una legge elettorale che per tutti gli altri aspetti rimane una legge ingiusta, truffaldina, incostituzionale e per noi del tutto inaccettabile, questo passaggio che permette ai fuorisede di votare. Naturalmente dobbiamo anche dire che il nostro è un voto favorevole, ma che non significa che noi siamo d'accordo su tutti i dettagli con cui è stata scritta questa norma. Le colleghe lo hanno già sottolineato prima, questa norma, nel caso in cui diventasse poi legge, perché non sappiamo se questa legge elettorale arriverà alla fine, e visto quello che è successo in quest'Aula siamo, diciamo, abbastanza certi che probabilmente non avverrà, ma se dovesse diventare legge andrà corretta subito dopo, perché 9 mesi di residenza sono troppi. Bene che sia stata cambiata con una permanenza prevista di 9 mesi, ma sono sempre troppi. Il termine del 15 dicembre sembra un inutile aggravio burocratico, c'è il problema del collegio di validità del voto, insomma ci sono alcune norme che sembrano essere lì messe apposta per rendere più complicato ai fuorisede esprimere il proprio voto e partecipare alle elezioni e alle consultazioni. Quindi il nostro è un voto favorevole, ma con l'impegno di migliorare questa norma nel caso in cui dovesse diventare legge. E se invece la legge elettorale si arenerà, toccherà a noi nella prossima legislatura fare una legge per far votare sempre i fuorisede e garantire questo diritto costituzionale e democratico per il quale ci battiamo tutti e tutte ormai da veramente molti mesi.
1: Grazie. Chiedo di intervenire l'onorevole Baldino, ne ha facoltà.
16: Presidente, ci sono alcune battaglie che travalicano i confini degli schieramenti politici e le barriere ideologiche di riferimento di ciascun partito. Non sono quelle battaglie che si conducono per capire come assegnare i seggi, quale legge elettorale sia migliore per il proprio partito o per garantirsi
15: del Movimento 5 Stelle
16: autoconservazione, ma sono le battaglie che vengono condotte per estendere i diritti costituzionali, sono quelle battaglie che vengono condotte per riconoscere il valore della partecipazione democratica, sono quelle battaglie che vengono condotte per riconoscere il valore della voce della partecipazione democratica delle nuove generazioni. E in una società in continuo movimento, con una generazione, nuova generazione in continuo movimento, non era più accettabile che il nostro sistema di voto sia rimasto uguale a quello del 1948. Non era accettabile ed era difficile anche spiegarlo come mai fossimo una delle poche democrazie occidentali ad avere ancora lo stesso medesimo sistema di voto e a non consentire ai fuorisede di poter votare con un modo alternativo. E allora noi questa battaglia come Movimento 5 Stelle l'abbiamo condotta dal primo momento. Sin dalla scorsa legislatura, lo ricordava la collega Madia, siamo arrivati a un passo e in questa legislatura sono state 6 le proposte di legge presentate dalle opposizioni sul tema del voto fuori sede. La proposta di legge a mia prima firma, la proposta di legge a firma della collega Pavanelli, la proposta di legge a firma Maggi, Grippo, Zanella, tutte proposte di legge delle opposizioni che poi sono state sostanzialmente trasformate in una legge delega dal governo, delega che dal 4 luglio 2023, da ben 3 anni, il governo non ha mai pensato di attuare. Abbiamo però riconosciuto che, nonostante l'immobilismo da questo punto di vista, siano stati fatti degli sforzi, è stata consentita una sperimentazione alle ultime elezioni europee e al referendum dello scorso anno, salvo poi fare 10 passi indietro all'ultimo referendum costituzionale, quando invece tanti e tante giovani chiedevano di votare. Non glielo avete consentito, forse perché avevate un po' paura della loro partecipazione, ed evidentemente avevate ragione, perché sono stati loro che hanno ribaltato l'esito di un referendum e lo hanno fatto per salvare la Costituzione, per salvare l'indipendenza della magistratura, ed è proprio in nome di quei giovani, di quei tanti e tante che hanno fatto sentire forte la loro voce in difesa della Costituzione, che noi oggi siamo qui a discutere un emendamento presentato dalla maggioranza, dal collega Roscani, che non è un emendamento perfetto, che non è una soluzione perfetta, che non è la soluzione che noi avremmo scritto. Infatti non l'abbiamo scritta, noi abbiamo fatto altre proposte di legge. È una soluzione parziale, è una soluzione che limita e lascia fuori tanti studenti, soprattutto tanti lavoratori, con la questione dei 9 mesi, col requisito dei 9 mesi di temporanea residenza, e soprattutto è una proposta che rischia, e questo voglio che rimanga agli atti, signor Presidente, rischia di alterare il principio della rappresentatività, perché dire agli elettori fuori sede che devono votare per i candidati del collegio, del posto dove vivono e non dove sono residenti, rischia di svuotare quei territori che già sono stati svuotati di servizi, di infrastrutture, di residenti, e così come una ruota ancora di residenti e anche di persone che magari hanno voluto mantenere la residenza ma sono dovuti partire per motivi di studio, di lavoro o di cure, li svuotiamo anche di rappresentatività, li svuotiamo anche di eletti che potrebbero portare la voce di quei territori. Ed ecco che non è la soluzione che noi volevamo, siamo critici, però il Movimento 5 Stelle non si tira mai indietro quando si tratta di allargare la partecipazione democratica. Abbiamo deciso di non fare una battaglia politica sulla pelle dei giovani, ma di fare una battaglia politica per la loro voce, perché quando un muro comincia ad incrinarsi, il nostro compito non è quello di impedirgli di cadere, ma di spingere finché non sarà abbattuto del tutto. E allora noi oggi voteremo a favore di questo emendamento, non perché pensiamo che abbiate risolto i problemi, ma perché pensiamo che ogni passo che miri ad estendere il diritto alla partecipazione democratica debba essere sostenuto. E da qui non si torna indietro. Grazie.
1: A lei, onorevole Pastorella, prego.
9: per annunciare che anche Azione voterà favorevolmente sia al subemendamento che all'emendamento Roscani. Questa legge elettorale tenta, insomma, abbiamo visto nel dibattito, di fare tante cose, cerca di dare la certezza del governo, della stabilità, la certezza del premier.
15: Gruppo Azione per Renew Europe.
9: L'unica certezza che mancava era la certezza del voto per 5 milioni di italiani, e in questo senso non possiamo che essere contenti, anche se risulta un po' un pensiero secondario, perché questo emendamento arriva dopo che la legge era stata presentata, emendata in commissione, ecco, solo in extremis in aula, forse anche grazie alla pressione, la ricordava prima la collega Madia e anche la collega Baldino, che viene da fuori, giustamente, dalla società civile, dai comitati Voto Dove Vivo, perché non dimentichiamoci che c'è anche una legge di iniziativa popolare tra le tante di quelle che giacciono in questa Camera. E c'è anche da dire però che questo pensiero secondario almeno la maggioranza l'ha avuta, perché il problema del voto fuori sede non è un problema che è nato col governo Meloni, è un problema che precede il governo Meloni, quindi c'è da riconoscere per onestà intellettuale che forse ci si poteva pensare anche prima. Detto questo, con tutte le leggi elettorali che abbiamo fatto, diciamo che le occasioni non sarebbero mancate, ma meglio tardi che mai. E anch'io mi unisco al coro di quelli che pensano che non sia un emendamento perfetto, che sia perfettibile, che mettendo dei criteri stringenti, pur comprensibilmente per, immagino, alleggerire o comunque dare certezza anche ai comuni che poi nella pratica devono gestire la tornata elettorale, le tornate elettorali, si sono messi dei paletti che però rischiano di essere penalizzanti. Penso alle categorie che si spostano, quindi che diventano fuori sede, ma per periodi più limitati, non solo i malati, che sono, grazie al cielo, citati, ma anche gli sportivi, gli stagionali, i lavoratori dello spettacolo. Insomma, sono tante le categorie che magari non passano 9 mesi lontano dalla loro residenza, ma che comunque hanno diritto a non dover spendere tempo e denaro per tornare chissà dove a votare. Tutti questi sono purtroppo esclusi, e c'è anche da dire che questi paletti molto stringenti, in un'epoca di tecnologia, di digitalizzazione, con l'anagrafe elettorale in piena funzione, ben collegata con l'anagrafe, diciamo, dei cittadini, quella delle abitazioni, forse tutti questi paletti erano anche poco necessari, ma comunque apprezziamo sicuramente lo sforzo, apprezziamo il fatto che si vada a contrastare l'astensionismo involontario, che è una piaga quasi più di quello volontario, che sicuramente a cui si può rimediare in maniera più rapida. E quindi, ecco, felici che ci sia, purché si faccia, anche se non è perfetto, l'ottimo nemico del bene, e quindi in questo senso voteremo anche noi a favore. Grazie.
1: Grazie. Onorevole Bonafè, prego.
17: Sì, grazie Presidente. Ma anche noi accogliamo con soddisfazione che finalmente anche la maggioranza, dopo che abbiamo portato avanti proposte di legge e una grande mobilitazione con i comitati, si sia finalmente fatta carico di garantire il diritto del voto ai fuori sede. Lo voglio ricordare ancora, sono quasi 5 milioni di italiani che
15: del Partito Democratico
17: o si curano in luogo diverso da quello di residenza, e che, insomma, per questo devono comunque poter avere garantito il diritto di voto, che è un diritto fondamentale. Anch'io dico che noi voteremo, anche il Partito Democratico voterà a favore di questo emendamento. Sono state fatte delle modifiche, insomma, anche recentemente, insomma, in commissione, nel comitato dei 9 di poco fa, e devo dire che questo emendamento non è, l'hanno già detto le colleghe, lo voglio dire anch'io, non è la soluzione che avremmo voluto. Tant'è che le nostre proposte di legge, la nostra proposta di legge in particolare, quella che abbiamo presentato qualche anno fa e che poi è stata trasformata in legge delega al governo e è ancora tuttora ferma al Senato, erano proposte di legge che andavano in una direzione in parte diversa, insomma, che chiedevano per esempio che non ci fossero 9 mesi per certificare il voto, insomma, il domicilio, quindi che non fossero necessari 9 mesi. Non solo, erano proposte che dicevano che il voto doveva incidere laddove
12: il residente fuori sede, il voto fuori sede risiede e non dove domicilia, perché questo effettivamente comporta anche problemi di rappresentatività e non solo. Per noi era importante garantire questo voto non solo a chi si cura, ma anche a chi assiste familiari in cura, e anche questo è fondamentale dal nostro punto di vista. Per cui sono tante le cose ancora da fare, le modifiche ancora da fare a questo emendamento, a questa proposta che arriva dalla maggioranza, dalla Commissione, e per la quale insomma voteremo comunque a favore. Certo, ripeto, per noi la battaglia non finisce qui, anche perché riteniamo che questa sia una modalità per andare incontro all'alto tasso d'astensionismo che spesso e volentieri si manifesta nelle elezioni anche a livello politico. E quindi noi andremo avanti con i comitati, però pensiamo che questo primo passo

0: momento storico. Per la prima volta nella storia della nostra nazione c'è un provvedimento normativo che consentirà alle prossime elezioni politiche, alle elezioni europee, alle consultazioni referendarie di poter votare lontano dal proprio comune di residenza. E questa è una battaglia che ovviamente abbiamo voluto combattere in questa legislatura. Per la prima volta in questa maggioranza ha approvato, prima delle sperimentazioni nel 2024 e nel 2025, e oggi all'interno di questa legge elettorale c'è un provvedimento, c'è un emendamento che inventerà in maniera strutturale per centinaia di migliaia di persone in questa nazione che potranno votare lontano da casa. E io penso che sia giusto in come sono andate queste cose, perché voglio ricordare, anche visti gli interventi che mi hanno preceduto, che la prima persona a parlare di voto fuori sede fu un giovane ministro della gioventù che portava il nome di Giorgia Meloni nell'ultimo governo di centrodestra prima di questo. E nel momento in cui il centrodestra torna al governo di questa nazione con Giorgia Meloni presidente del Consiglio, avvia tutta una serie di iniziative e di normative che portano al compimento di questa battaglia. E allora è una battaglia che da sempre racconta anche la storia del movimentismo della destra giovanile, racconta la storia della destra partendo su un filo di continuità che parte dall'onorevole Tremaglia con l'iniziativa, con la legge sugli italiani all'estero, e che oggi vede compimento anche su questa ulteriore estensione del diritto di voto per i fuorisede, perché in tutto questo c'è la volontà specifica perché di voler abbattere quei muri a picconate di fronte agli ostacoli che si mettono di fronte alla partecipazione delle persone, a chi vuole in qualche modo contribuire a essere protagonista del proprio destino. Allora io sono ben contento che il centrodestra abbia trovato un'unità intorno a questo, e ringrazio l'onorevole Toccalini, l'onorevole Paolo Emilio Russo, l'onorevole Tirelli, ringrazio ovviamente il relatore Angelo Rossi, ringrazio il governo per il parere favorevole, e voglio ringraziare ovviamente le forze di opposizione che si apprestano a votare favorevolmente a questo emendamento. Però qualcosa la devo aggiungere, diciamo, anche su questo, perché non posso dimenticare che nel momento in cui il Partito Democratico manifestava sotto il Senato per il voto ai fuorisede, i parlamentari del Campo Largo votavano contro l'ampliamento del perimetro in affari costituzionali su questa legge elettorale. Non posso dimenticare ovviamente che sono stati tanti anni al governo prima di questa esperienza di centrodestra, e oggi noi invece troviamo una soluzione per rendere fattiva questa battaglia. Quindi bene, un punto di partenza sicuramente, una battaglia vinta da parte di questo Parlamento per l'impegno di tutti noi, ma dobbiamo continuare sicuramente su questa strada per continuare a dare risposta alle giovani generazioni, perché fuori da questo palazzo i giovani italiani aspettano che la politica muova dei passi nella loro direzione. Il governo Meloni ne sta facendo molti rispetto al passato. Signore, avete detto che sono stati dei piccoli passi in avanti. Io dico che sicuramente non possono essere considerati piccoli, basta chiederlo alle centinaia di migliaia di fuorisede che potranno votare grazie a questo provvedimento, ma è infinitamente tanto di più rispetto al nulla che abbiamo visto prima di questo governo.
1: Grazie. Chiesto di intervenire all'onorevole Maggi, ne ha facoltà.
2: Grazie. Gruppo Misto più Europa.
3: Da dire il parere favorevole come relatore di minoranza, beh, mi viene da dire, quindi si può fare, si sarebbe potuto e dovuto fare anche prima, ad esempio in occasione dell'ultimo referendum costituzionale, come avevamo chiesto. C'è stata in quel caso una decisione del governo di negare questa possibilità, non per motivi tecnici ma per motivi politici. Avevamo ottenuto la possibilità per la prima volta nel nostro Paese di farlo in occasione dei referendum abrogativi del 2025, quando come comitato promotori abbiamo incontrato il governo a Palazzo Chigi, ottenendo per la prima volta per i cittadini, per motivi di lavoro, di studio e di cura, di poter votare esercitando il voto fuori sede. Quindi esperienza che non si è potuta ripetere nell'occasione del referendum costituzionale. I limiti di questa proposta ci sono evidenti, ma è innegabile che sia un passo avanti, e come passo avanti noi intendiamo sostenerlo.

0: ed è il frutto, questo va riconosciuto da parte di tutti, del lavoro dei comitati, del lavoro delle associazioni, anche della pressione incessante delle opposizioni, delle proposte delle opposizioni che datano già alle passate legislature, quando abbiamo trovato anche da parte del Viminale degli ostacoli tecnico-burocratici che evidentemente erano affrontabili e superabili. Bene, è un passo avanti, non è tutto, è migliorabile e andrà migliorato, e sottolineo il nostro voto favorevole.
1: Grazie. Caso intervenire l'onorevole Viggiano, ne ha facoltà. Titolo personale, un minuto. Prego.
2: Sì, signor Presidente, sì, intervengo quasi a titolo personale, perché personale è l'esigenza che ha dettato questo mio intervento. Io in realtà sono quasi tentata dal votare contro dopo aver ascoltato l'onorevole Roscani, che poteva evitare ovviamente di eccedere nell'eccellere di questa norma, che è una norma ovviamente imperfetta, esattamente anche nella misura in cui non prevede assolutamente che i genitori dei minori che vengono accompagnati per ragioni di cura e di assistenza in altre città non possano votare. Questo è un vulnus molto molto grave, che limita la possibilità di voto
3: del Partito Democratico.
2: Come la sottoscritta ha dovuto accompagnare in un percorso di cura la propria figlia, che è durato ben oltre i 3 mesi previsti dalla norma, quindi è un vulnus che va sicuramente sanato, esattamente come vanno sanate altre prerogative, e bisogna assicurare realmente la facoltà di voto alle persone e non limitarsi a dire che si è dato il voto ai fuorisede, quando è veramente una norma che solo per dovere di partito e solo per accompagnare il voto dei fuorisede mi vedrò costretta a votare. Grazie. Questa sera, ma è assolutamente imperfetta.
1: Grazie. Onorevole Berruto, prego.
4: Grazie Presidente, anch'io intervengo a titolo personale, in quanto coinvolto proprio nel mio passato a livello personale, e voglio esplicitare un passaggio di questo emendamento, che naturalmente voterò in maniera favorevole, che si riferisce ai lavoratori sportivi. Dico a titolo personale perché ne sono stato vittima, almeno in un paio di occasioni, del non aver potuto votare, semplicemente perché non potevo decidere di farlo, però in una sede diversa da quella della mia residenza, per fare il mio lavoro. Purtroppo questa categoria spesso rimane invisibile. Sapete che sono pochissimi gli sportivi ritenuti professionisti o professioniste in questo paese, sono moltissimi quelli che sono professionisti nella realtà, ma non nella
3: norma. Partito Democratico.
4: Il limite dei 9 mesi arriva non sempre a coprire la necessità di uno sportivo, la stagione sportiva qualche volta dura un po' di meno, però vorrei semplicemente richiamare, confermando che naturalmente ritengo questo emendamento un passo in avanti, alla consapevolezza, e mi rivolgo agli sportivi, di esercitare questo diritto, e alle società sportive, coloro che permettono ad atleti, allenatori, massaggiatori, dirigenti, di poter fare questo lavoro, di mettere loro nelle condizioni di esercitare questo diritto, siglando dei contratti, qualora fossero anche dei contratti di collaborazione. Grazie. Coordinata e continuativa. Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole Paolo Emilio Russo, prego.
5: Grazie Presidente. 4 aggettivi per rivendicare, per commentare questa norma. È una norma che stiamo approvando, è una norma che ha un rilievo storico, perché sono almeno 30 anni, ero un ragazzino come molti di voi, quando per la prima volta si cominciava a discutere della possibilità di far votare gli studenti fuori sede in una nazione, in uno Stato italiano che stava evolvendo con i trasporti e che diventava caratterizzato da una fortissima mobilità. Per la prima volta potranno votare gli studenti, i lavoratori e ovviamente
3: di Forza Italia
5: in cura in una città diversa. È appunto una norma che ha un rilievo storico e che si inserisce in una traiettoria che il centrodestra e questo governo hanno gioco facile a rivendicare, che è cominciata con una sperimentazione alle elezioni europee e che è proseguita nel rafforzare tutti i dispositivi che consentivano di digitalizzare le procedure di voto, a partire dalla raccolta di firme per il referendum, che sono già stati fatti l'anno scorso. Il secondo aggettivo è una legge profondamente democratica, perché aumenterà inevitabilmente il numero dei votanti andando a intervenire sulla cosiddetta astensione involontaria che citavano i primi colleghi, e quindi andrà ad aumentare la rappresentatività del Parlamento e quindi darà maggiore forza al lavoro di tutti noi e di chi sarà eletto a partire dalle prossime elezioni. È una legge coraggiosa e generosa, quindi sono due aggettivi, ma cosa voglio dire? Voglio dire che è una legge che non è stata fatta per la convenienza di qualcuno, perché a essere onesti, e qua dentro è sempre bene esserlo, i risultati del test che è stato fatto alle elezioni europee di 2 anni fa hanno dimostrato che in realtà gli elettori, gli studenti fuori sede che hanno partecipato al voto, probabilmente hanno scelto in larga parte i partiti dell'opposizione del campo largo. Quindi ci poteva essere una piccola convenienza ad aspettare, non lo abbiamo fatto, e quindi il centrodestra ha promosso, sostenuto e voterà con grandissima convinzione questa legge. L'ultimo aggettivo, una legge condivisa, perché non sfugge a nessuno, lo dicevano i colleghi, l'importanza del fatto che a questo voto, dopo 20 anni di rinfacci e anche dopo la pratica, diciamo un po' stucchevole appunto, quello di rinfacciarsi, ma lo facciamo noi, non l'avete fatto voi, non l'abbiamo fatto voi, finalmente arriviamo ad un voto che è un voto largo e condiviso ed è una prova di maturità del nostro Parlamento, oltre che ovviamente di questa maggioranza che ha accompagnato questo percorso cucendo. A proposito di cucitura e lavoro, diciamo, di stimolo, voglio ringraziare personalmente il presidente Fabio Roscani che ha lavorato a questo testo, il mio collega onorevole Stefano Benigni che ha messo a disposizione la sua competenza nel campo dei giovani, dei movimenti giovanili, il relatore Angelo Rossi per il suo lavoro di cucitura e ovviamente tutti i colleghi che voteranno questa importantissima norma. Grazie.
1: Lei ha chiesto di intervenire, l'onorevole Toccalini ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, devo ammettere che non vedevo l'ora che arrivasse questo momento, perché vede, qualche settimana fa mi ritrovo in un post per suo tramite del collega Fratoianni, dove il collega Fratoianni mi attacca dicendo che la Lega non solo non voleva il voto fuori sede perché non voleva che i meridionali votassero, ma soprattutto perché votano solo a sinistra. Quindi, premessa, a me non solo non me ne frega di cosa
6: della Lega
3: votare i fuorisede, ma non mi interessa nemmeno da dove arrivano i fuorisede che andranno a votare, e lo ribadisco per lasciarlo agli atti, visto che qualche giornalista si è divertito evidentemente per qualche mi piace in più a scrivere cose che non stavano né in cielo né in terra e che solo lui aveva sentito senza alcuna registrazione. Ma al di là di questo, sono contento che finalmente sia l'Aula a votare questo importantissimo emendamento che segue un percorso, perché vede, sembra che il termine fuorisede sia nato negli ultimi mesi e negli ultimi anni, cioè quando da questo governo in carica, perché prima di fuorisede se ne parlava ben poco da una certa parte politica. Il termine fuorisede nasce principalmente negli anni 60 e 70, boom economico del nostro paese, iniziano ad esserci i grandi poli universitari, in particolare a Milano, a Bologna, a Torino e a Roma, e quindi inizia a entrare nel vocabolario degli italiani il termine, che non è solo un termine, ovviamente è uno stile di vita, ovviamente, il fatto di essere lontani da casa, per tanti magari una scelta che porta poi a trasferirsi definitivamente su quel territorio. Ecco, da quegli anni, dagli anni 60 al 2026 a cui siamo arrivati oggi, il centro-sinistra, che oggi ha tutte le soluzioni per i fuorisede, ha governato 28 anni, però in questi 28 anni non mi sembra di aver visto grandi soluzioni, grandi proposte e grandi iniziative a favore dei fuorilegge, tant'è che la prima volta storica, lo diceva bene il collega Roscani, in cui c'è stata la sperimentazione per il voto delle europee, c'è stata nelle europee del 2024 con quei cattivoni del governo di centrodestra che non volevano bene i fuorisede. Per la prima volta potranno votare alle politiche grazie a un emendamento del governo di centrodestra. Quindi ecco, questa è l'ennesima dimostrazione che un conto è parlare, un conto è fare polemica, un conto è ovviamente fare articoli di giornale e quant'altro, un conto poi è venire in quest'Aula a lavorare sui tecnicismi, perché non stiamo parlando di un emendamento semplice che può nascere in 12 ore o in 24 ore, c'è un Ministero dell'Interno di mezzo, come c'è stato sull'ultimo ovviamente con le competizioni elettorali delle elezioni europee, e anche in questo caso con la buona volontà è stata trovata la soluzione. Quindi, prima di chiudere, voglio ringraziare il collega Roscani e Gioventù Nazionale per averci messo la faccia insieme ai ragazzi e alle ragazze che ho l'onore di coordinare della Lega Giovani insieme a Simone Leoni, che per una questione anagrafica non può essere in Parlamento e firmare l'emendamento, ma insieme a Forza Italia Giovani ci ha dato una mano, perché ancora una volta il centrodestra anche a livello giovanile ha dato un segnale. Siamo e saremo sempre dalla parte dei giovani.
1: Grazie. Chiedo di intervenire a titolo personale l'onorevole Scarpa, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente, per lasciare agli atti che il percorso che le opposizioni avrebbero voluto per concedere ai fuorisede di poter votare in questo Paese c'era, era una proposta di legge, si chiamava Voto Dove Vivo ed è in campo dal 2020
7: del Partito Democratico.
6: Pace ferma tuttora in commissione al Senato. Quello era il percorso che avrebbe dovuto seguire il voto fuori sede in questo Paese, ci avrebbe evitato forse con una propria discussione parlamentare le storture che presenta questo emendamento e ci avrebbe evitato l'umiliazione di vedere il voto fuori sede negato per convenienza in occasione del referendum costituzionale. I fuori sede nel nostro Paese questo avrebbero meritato, di vedere il loro diritto scolpito nero su bianco con una proposta di legge apposita e non appeso ai destini, abbiamo già visto, precari di una o l'altra legge elettorale. È per loro che noi oggi voteremo a favore di questo emendamento e non certo per compiacere la destra o per dare dei segnali rispetto a questa legge elettorale che in nessun modo viene ripulita da questo emendamento.
1: Grazie. Onorevole Alfonso Colucci, prego.
8: Sì, Presidente, noi prendiamo atto che con questo emendamento le destre hanno accolto una battaglia storica delle opposizioni e hanno anche accolto quella che è la lotta fatta dai comitati per il voto dove vivo. E hanno sanato anche quell'ingiustizia che si è perpetrata in occasione del referendum sulla separazione delle carriere, che non ha consentito alle persone fuori sede di poter votare. Ma questo non è assolutamente un punto d'arrivo, assolutamente, questa è una norma
7: del Movimento 5 Stelle
8: imperfetta, i 9 mesi sono un termine troppo lungo, e il fatto che quel voto valga non già nella circoscrizione di residenza, bensì in quella di domicilio, non è assolutamente accoglibile, per cui prendiamo atto, votiamo favorevolmente al fatto che le destre abbiano accolto questa nostra battaglia storica, ma è l'inizio di un percorso che dovrà portare a un ampliamento di questo diritto nei termini in cui ci siamo detti. Grazie.
1: Grazie. Onorevole Riccardo Ricciardi, prego.
9: Grazie Presidente, ma io trovo francamente sconcertante l'atteggiamento dei componenti della maggioranza, che laddove si fa un voto favorevole con delle criticità del caso che sottolineiamo, ma comunque si fa un voto favorevole, si trovi il tempo e lo spazio per ributtarla in polemica sterile che non serve a niente. Cioè vi votiamo no palesemente come ieri e ci accusate noi che abbiamo votato no al voto
7: del Movimento 5 Stelle.
9: Signami, quando dovreste accusare i vostri vicini di banco. Quando votiamo sì, perché seppur insufficiente riteniamo che comunque sia un passo avanti, trovate il modo di far polemica. Signori, ma cosa stiamo a fare qua allora? Siete completamente dissociati dal senso e dallo spirito con cui si vogliono portare avanti le cose qua dentro.
1: Grazie. Non ho altre richieste di intervento. È arrivata in extremis. Allora, cominciamo dal Malavasi. Prego, poi c'è l'onorevole Alifano, no, prego l'onorevole Malavasi.
10: Grazie Presidente, ci tengo ad intervenire perché rimanga all'Aula uno dei punti possibili di miglioramento su cui dovremo lavorare, lo dico rispetto ad un oggettivo passo avanti che questo emendamento porta, ma io credo che il diritto di voto sia davvero sacrosanto e in questo emendamento mancano alcune motivazioni importanti. Non è previsto che gli elettori che sono fuori sede per motivi di cura o di assistenza abbiano gli stessi diritti degli altri, poiché sappiamo bene quanto sia la mobilità sanitaria nel nostro Paese, sappiamo bene come gli ospedali pediatrici non siano distribuiti ovviamente in tutte le regioni in modo uniforme, credo che sia giusto, accogliendo anche quello che
7: il Partito Democratico
10: hanno prima, ragionare anche su un ulteriore ampliamento, appena ci saranno le condizioni per allargare questo diritto non solo ai malati, perché è previsto nel comma 2-ter, ma anche ai genitori, ai figli e ai caregiver, perché il diritto alla cura cure e l'assistenza non può essere discriminato rispetto al diritto al lavoro e al diritto allo studio. Quindi credo davvero che sia un passo avanti, ma sia ancora incompleto e necessita.
1: Purtroppo si è azzerato il tempo, nonostante avessi premuto, che è andato molto oltre il minuto. Comunque, aspetta, vediamo se riusciamo a darle, per carità, se riusciamo a dare altri 30 secondi, per favore. Se riusciamo, prego, prego.
10: Il diritto alla cura e all'assistenza, quindi auspico che in un futuro si possa ampliare ulteriormente questo emendamento per evitare una discriminazione per chi oggi invece ha necessità ed urgenza oltre a quelle del lavoro e dello studio. Grazie.
1: Grazie a lei. Se non ci sono altre richieste di intervento, dichiaro aperta la votazione. Siamo sul subemendamento Roscani 2.01006, nella riformulazione proposta dal Governo, con il parere favorevole del Commissione, Governo e relatore di minoranza. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Avverto. Avverto che a seguito dell'approvazione del subemendamento della Commissione, il 0.2.0106.501, il subemendamento Bonafè 0.2.0106.3 risulta precluso. Onorevole Sasso, su cosa, prego?
11: Sì, grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori.
1: Mi dica.
11: Chiedo un'informativa urgente al Ministro di Giustizia Nordio affinché riceva...
1: Scusi, onorevole Sasso, durante l'esame del provvedimento non è prevista la richiesta di informativa urgente. Alla fine dell'ordine del giorno, o almeno dalla fase emendativa, va preannunciata al banco della Presidenza, ma in questa fase non si può fare. Andiamo avanti. Avendo precluso il Bonafè, noi adesso siamo al 2.0006, l'emendamento Roscani. Se non vi sono richieste di intervento, è in votazione con il parere favorevole di Commissione e Governo e del relatore di minoranza. Quindi, ripeto, 2.0006. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera approva. Adesso colleghi, se nessuno chiede di intervenire, dovremo votare l'articolo 3. Dichiara aperta la votazione, si tratta di una votazione segreta, l'articolo 3. Gallo.
12: Carfagna.
1: Altri colleghi non riescono a votare? Pizzimenti, Orsini, colleghi, però stiamo votando da 3 ore, quindi se uscite poi non vi scocciate, se non possiamo aspettare. Dai. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 363, votanti 360, astenuti 3, favorevoli 207, contrari 153. La Camera approva. Passiamo all'articolo 4. Abbiamo il 4.600 da votare sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. I favorevoli sono Commissione, Governo e relatore di minoranza e la votazione è aperta. Si vota il mantenimento dell'articolo 4. Palese. Grazie. Allora colleghi, stiamo votando il mantenimento dell'articolo 4 con i pareri favorevoli di Commissione, Governo e relatore di minoranza. Ripeto, si vota il mantenimento, no. Allora ditemi una cosa. Allora, scusate, diciamo così, revochiamo la votazione così rifacciamo le cose in ordine. Stiamo votando il 4.600, che è da votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento, sul quale il parere è favorevole di Commissione, Governo e relatore di minoranza. E alla votazione.
7: Radio Radicale in diretta ai lavori della Camera, gli emendamenti al testo di riforma della legge.
1: Revochiamo la votazione. Adesso lo spieghiamo bene, no? Un attimo di pazienza.
7: Ancora consultazioni alla Presidenza su questo passaggio, appunto in corso l'esame del testo di riforma della legge elettorale, approvato via libera dell'Aula della Camera all'articolo 1, che è il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista coalizione che ottengano almeno il 42% dei voti. È prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno e del nome di chi la coalizione proporrà poi al Presidente della Repubblica come Premier. Ho l'ok dell'Aula della Camera anche all'emendamento per il voto dei fuori sede, con nessun voto contrario, approvato a scrutinio segreto, maggioranza e governo hanno dato parere favorevole alla proposta.
1: Colleghi, se prendete posto allora vi spiego su cosa votiamo. Ecco,
7: torniamo.
1: Se prendete posto vi spiego cosa si vota, così è tutto chiaro. Allora, se voi vi accomodate io vi spiego cosa si vota. Scusate, se mi date una mano, perché sennò poi non si capisce. Prendiamo posto per cortesia. No, è meglio così. Allora, colleghi. Colleghi, per favore, allora, così è chiara su cosa votiamo. Per favore!
13: Sempre lui, Gesù.
1: Onorevole Fornaro, la prego, se no non riusciamo ad andare avanti. Colleghi, mi date retto un attimo, se poi non è chiaro lo spieghiamo. Però davvero 3 secondi di attenzione. Allora. Noi adesso votiamo il mantenimento dell'articolo 4. Il mantenimento dell'articolo 4 è legato alla soppressione del 4.600, che è da votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Quindi chi vuole approvare la condizione del bilancio, che è volta a sopprimere l'articolo 4, deve votare contro il mantenimento. Su questa cosa c'è il parere favorevole di Commissione, Governo e relatore di minoranza. Sulla condizione. Vi è chiaro o lo rispieghiamo? Se non vi è chiaro, lo rispieghiamo. Onorevole Quartini, onorevole Ricciardi, è chiaro o lo dobbiamo rispiegare? Ditemi voi. Quindi si vota il mantenimento del quarto, che siccome è condizionato alla soppressione del 4.600, chi vuole approvare la condizione della bilancio, che è volta a sopprimere l'articolo 4, deve votare contro il mantenimento. Vi è chiaro?
14: Chiaro.
1: Dichiaro aperta la votazione.

0: Allora, abbiamo votato tutti. Mi chiami Sbardella. Colleghi, possiamo chiudere la votazione? Beh, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 69, contrari 281, astenuti 2, la Camera respinge. Dunque, andiamo a pagina 38. Il 4.01.004. Se nessuno chiede di intervenire, dichiara aperta la votazione. Il parere è contrario di Commissione e Governo, c'è anche il parere contrario della Quinta e il relatore di minoranza invece ha dato parere favorevole. Dichiaro.
1: C'era una richiesta dell'onorevole.
0: Chi deve parlare? Deve intervenire. Deve intervenire su questo. Revoco la votazione. Ha chiesto di intervenire. Allora, colleghi, un attimo solo però, silenzio. Chi aveva chiesto di intervenire? L'onorevole Giachetti, siamo sul 4.01.004, prego.
2: Sì, Presidente, avevo portato un fogliettino all'inizio della seduta nel quale ho indicato gli unici due...
0: Scusi un secondo, onorevole Giachetti, mi dica.
2: No, dicevo che avevo portato un fogliettino prima della seduta nel quale indicavo gli unici due interventi che noi avremmo fatto. Va bene, intervengo a favore dell'emendamento della collega Onori, in quanto noi avevamo presentato anche noi un emendamento sul tema degli italiani all'estero, che era il 4.02, ma poi visto l'andazzo della giornata di ieri, diciamo non siamo in condizione di votarlo, però il tema che affrontiamo è un tema di una grande rilevanza e lo è anche alla luce delle modifiche che sono state apportate dalla maggioranza a questa questione, e con il nostro emendamento noi volevamo intervenire su una questione particolarmente delicata e importante, che è quello del diritto di voto degli italiani residenti all'estero, un diritto costituzionalmente garantito che deve essere effettivo, accessibile, ma soprattutto sicuro, trasparente, credibile. L'obiettivo delle modifiche proposte dalla legge numero 459 del 2001 non è quello di limitare il voto degli italiani all'estero, bensì di rafforzarlo, restituendo fiducia a un sistema che negli ultimi anni è stato oggetto di numerose criticità e di episodi che hanno alimentato dubbi sulla regolarità delle procedure. Chi vive fuori dai confini nazionali continua a far parte della nostra comunità nazionale. Gli italiani nel mondo rappresentano una risorsa straordinaria per il Paese sotto il profilo economico, culturale e sociale, e proprio per questo meritano un sistema elettorale che garantisca la piena tutela del loro voto. E noi nel nostro emendamento avevamo previsto, e anche in parte questo è previsto nelle modifiche all'oggetto di questa votazione, esattamente che le cose andassero in questa direzione. Anzitutto rafforzare la qualità delle liste elettorali attraverso un aggiornamento costante dei dati anagrafici e della residenza degli elettori, disporre di elenchi corretti, che significa evitare disguidi, ridurre gli errori nella spedizione dei plichi e assicurare che ogni elettore possa effettivamente esercitare il proprio diritto, e anche definire e ridefinire l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale, attribuendo agli uffici elettorali consolari compiti più chiari e responsabilità meglio individuate, in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero dell'Interno. Si doveva, e pensiamo che si debba, costruire così un sistema più ordinato, più efficace e più facilmente verificabile. Riteniamo particolarmente rilevante il rafforzamento delle garanzie lungo la filiera del voto per corrispondenza, l'introduzione di plichi nominativi sigillati e dotati di un codice QR rappresenta un significativo passo in avanti nella tracciabilità delle spedizioni, consentendo di monitorare il percorso del materiale elettorale senza incidere sulla segretezza del voto. Così, analogamente, la previsione dell'invio mediante strumenti che attestino l'avvenuta ricezione da parte dell'elettore riduce il rischio di smarrimenti e di irregolarità. E quindi noi volevamo introdurre delle procedure più rigorose per la custodia delle buste elettorali, stabilire termini certi per la loro ricezione e disciplina con maggiore precisione le operazioni di scrutinio che vengono, come sappiamo, attribuite a uffici centrali specializzati presso le corti d'appello competenti per ciascuna ripartizione estera. Un elemento di grande importanza per noi sarebbe stato rappresentato dall'istituzione dei comitati elettorati presso i consolati. Sono organismi di controllo che affiancano gli uffici consolari nelle fasi più delicate della procedura, dalla ricezione dei plichi alla loro spedizione, alla custodia delle buste fino all'invio degli uffici competenti per lo scrutinio. Una presenza che rafforzerebbe la trasparenza delle operazioni e contribuirebbe ad accrescere la fiducia degli elettori. L'eliminazione, noi riteniamo che quando si parla di voto non si deve discutere semplicemente di procedure amministrative, ma anche della fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. Ogni voto deve essere libero, personale, segreto, ma deve anche essere certo nella sua provenienza e nella sua corretta contabilizzazione. Rafforzare le garanzie significa rafforzare la democrazia. Per queste ragioni esprimiamo convintamente un voto favorevole all'emendamento della collega Onori, ma anche ribadiamo le ragioni del nostro intervento e della nostra preoccupazione per l'intervento della maggioranza su questo tema. Grazie.
0: A lei. Se non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro aperta la votazione. 4.0.1004 con il parere contrario di Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza, parere contrario della quinta Commissione Bilancio. La votazione. State in aula, colleghi, per favore. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Il 4.3 è ritirato, andiamo al 0.4.0.1007.1. Se nessuno chiede di intervenire, onorevole Tony Ricciardi, prego.
3: Grazie Presidente, e ci siamo arrivati.
4: Del Partito Democratico.
3: Presidente, ho difficoltà a capire come gestire questo primo intervento. Il collega Roscani prima parlava, addirittura citato Mirko Tremaglia, ispirazione, esatto, Mirko Tremaglia, sarei curioso di sapere cosa pensa di quello che vi state apprestando a fare. Voi siete esattamente i figli illegittimi di Donald Trump, perché dove non riuscite con i voti modificate i collegi e le circoscrizioni. Perché voi vi state apprestando a fare questo. Da quando si vota all'estero è stata l'unica legge elettorale che non è mai stata cambiata nella sua configurazione di voto. Un conto è discutere della messa in sicurezza del voto, sulla cui cosa abbiamo discusso per ore, e il relatore Rossi può testimoniare che avevamo una convergenza al 99%. Un conto sono le regole esplicative e un conto è andare a distruggere un diritto di rappresentanza per un senatore o un deputato in più. Perché tu tutto puoi fare in politica, ma non puoi cambiare le regole del gioco semplicemente perché non hai la capacità di radicamento territoriale. Noi stiamo parlando nient'altro che di 4 senatori e 8 deputati. E se andiamo a leggere il risultato delle scorse politiche, quel risultato ha prodotto 3 senatori del Partito Democratico su 4 al Senato, 4 deputati del PD, una deputata del Movimento 5 Stelle e tutto il resto. Ma qual è la notizia da sottolineare? Noi stiamo parlando della 21esima regione d'Italia, come amava dire il compianto Michele Schiavone. Stiamo parlando di 7 milioni di cittadine e di cittadini. Quando si votò la prima volta nel 2006, i residenti all'estero erano poco più di 3 milioni e mezzo. Oggi hanno superato i 7 milioni e non li hanno superati per l'acquisizione di cittadinanza. È bene ricordarlo. Voi siete il governo che l'anno scorso, il 20 maggio, ha segnato il giorno della vergogna perché ha cancellato la trasmissione automatica alle cittadine e ai cittadini residenti all'estero e oggi vi ha prestato a cancellarne il diritto di rappresentanza. Io sfido chiunque di voi a candidarsi con le preferenze, perché noi prendiamo le preferenze, avete capito? Prendiamo le preferenze, noi le prendiamo. Le prendiamo, avete capito bene?
0: Si rivolga a me, onorevole Ricciardi, per favore.
3: Le prendiamo.
0: Onorevole
3: Sfido
0: Ricciardi,
3: chiunque di voi a candidarsi nel collegio unico mondiale al Senato, ma in un qualsiasi collegio, anche alla Camera, e andare a prendere le preferenze. E nonostante questo, il taglio sciagurato della rappresentanza parlamentare nella scorsa legislatura ha prodotto un risultato di non rappresentanza, ma nonostante questo noi avevamo senatori che venivano eletti con le preferenze. Io capisco il ragionamento teorico e ne riconosco l'onestà intellettuale, perché abbiamo discusso per mesi. Tuttavia, se è un diritto di rappresentanza, non puoi cancellare la rappresentanza di territori che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro, che hanno storie diverse, percorsi diversi, che hanno rappresentato la struttura portante di una Repubblica che non si fondò sul lavoro, ma si fondò sull'emigrazione. Noi siamo l'unica Costituzione,
0: favore.
3: Ho chiuso, all'articolo 35, che avvertì la necessità di sancire la libertà di emigrazione. Sono passati 50 anni e arrivò il diritto di rappresentanza che voi oggi cancellate.
0: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. L'emendamento è lo 0.4.0.1007.1. Voto è segreto. Il parere di Commissione e Governo è contrario. Favorevole ai relatori di minoranza.

0: Colleghi, non funziona però così. Si vota e sapete che si vota, quindi che uscite così tanti non va bene. Quindi stavolta passa e poi non passa più. Sai, veloce. Se mi alza la mano. Andiamo su. Dai, veloci, veloci, colleghi, su. Prossima volta non va aspetta, facciamo prima. Dai. Grazie colleghi. No, vabbè. La votazione è chiusa. 335 votanti, favorevoli 128, contrari 207, la Camera respinge. 0.4.0.1007.2, sempre dell'onorevole Tony Ricciardi, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Guardi, dopo l'amarezza che ho rappresentato, no, essendo noi un partito che è abituato a trovare soluzioni, noi proponiamo soluzioni che possano limare i danni. Guardate, colleghe e colleghi, voi probabilmente ignorate che questo Paese è stato il primo Paese a concedere il diritto di voto ai residenti all'estero. Oggi lo concedono 20 Paesi nel mondo.
2: Tony Ricciardi, Partito Democratico.
1: Studiando il nostro modello da anni perché vorrebbe applicarlo. La Francia sta studiando il modello italiano delle circoscrizioni per applicarlo. E allora mi rivolgo suo tramite al governo e ai relatori. Voi avete immaginato per la Camera dei Deputati di ridurre le 4 circoscrizioni in 2, Europa, resto del mondo. Cioè ho la sensazione che abbiate, in una fase nella quale si discute di transizioni, voi abbiate optato per la transazione sudamericana. Ma visto che io non credo a tutto questo, e visto che i risultati dello scorso referendum sulla giustizia abbiamo capito che nel mondo in castigliano si capivano meglio, siamo qui a fare una proposta a quest'Aula. C'è la possibilità, perché prendendo il modello di rappresentanza del CGE, del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, di poter ampliare le ripartizioni alla Camera da 2 a 3, prevedendo un accorpamento per i cosiddetti paesi anglofoni, che sarebbe il Nord America e l'Oceania, e calcolare in un computo facile se l'Asia e l'Africa la vogliamo tenere nella terza ripartizione o suddividerla nelle altre 2 ripartizioni. Questa cosa consentirebbe, dal punto di vista numerico e di rappresentanza, di andare incontro a una finta sottolineatura, ma che io comprendo, che è quella lì di immaginare di trasformare un uninominale proporzionale in un uninominale puro. In questo caso, facendo 2 calcoli demografici, noi avremmo una circoscrizione che grosso modo toccherebbe il 1 milione di residenti, consentendo di preservare, dal punto di vista della uniformità lessicale e linguistica anglofona, come fa il CGE, 2 ripartizioni che altrimenti verrebbero assorbite dalla prepotenza demografica, passatemi il termine, dell'America Latina. Allora, tutto questo è il dibattito.
0: Colleghi, mi scusi, non è Ricciardi, collega Ravetto, collega Nevi, collega Cattaneo, per favore, perché si sente fino a qua. Grazie.
1: Allora, da questo punto di vista, credo che possa essere saggio immaginare un ulteriore approfondimento. Perché guardate, nel momento in cui tu cancelli forme di rappresentanza, ripristinarle è pressoché impossibile. Le prime richieste furono del 1908, ci arrivammo solo nel 2001 e votammo la prima volta nel 2006, c'è stato un intero percorso che intravedeva nella differenziazione storica dei flussi, di questi flussi migratori, la necessità di una voce in un paese dal quale sono partiti, e chiudo Presidente, oltre 35 milioni di italiane e italiane, lo dico a qualche generale che mi sembra più il maresciallo Badoglio, la vera necessità emergenza non è l'immigrazione ma l'emigrazione da due secoli da questo paese.
0: Grazie, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione segreta sul subemendamento 0.4.0.1007.2 con il parere contrario di Commissione e Governo, parere favorevole del relatore di minoranza. Grazie colleghi. Chi manca? Collega Serracchiani, ha votato? Ha votato. Grazie, la votazione. Chi manca? La votazione è chiusa. 338 i presenti, 132 favorevoli, 206 contrari. La Camera respinge. Subemendamento 0.4.0.1007.3. Chiede di intervenire qualcuno? Onorevole Di Sanzo, prego. Aspetti, onorevole Di Sanzo, che non ho acceso il microfono. Aspetti un secondo. Accendiamo il microfono dell'onorevole Di Sanzo, per favore. È rotto. Può per cortesia spostarsi?
3: No, deve cambiare.
0: Se per favore può cambiare postazione, ora Di Sanzo. Quella a fianco, grazie.
4: Grazie Presidente. A lei. Guardate colleghi, io ve lo dico con una certa sincerità, è sgradevole, addirittura un po' fastidioso intervenire su un emendamento quando questo ti riguarda personalmente, perché oltre al tema trattato della rappresentanza degli italiani all'estero, con questo ovviamente si confondono indubbiamente le proprie passioni, le proprie emozioni, la propria vita, il lavoro che si è fatto per anni per costruire una voce, una rappresentanza
2: del Partito Democratico,
4: con quella splendida ossessione di cercare di contribuire a migliorare anche in minima parte questo Paese. Con l'affetto che si ha per questo Paese anche quando si lascia l'Italia, io ho lasciato l'Italia 20 anni fa, e poi per decidere di tornarci nel ruolo più alto che si possa avere al servizio del proprio Paese, qua in Parlamento, un privilegio unico, un onore per il quale sarò sempre grato alle migliaia di cittadini italiani che mi hanno dato il loro voto e la loro fiducia. Ma conscio che non sono solo in questo, che dietro di me vi è una comunità alla quale ho cercato in questi anni di dare una voce, sperando anche di riuscirci. Mi sento libero di potervi dire che oggi si sta compiendo un errore per grave, che è grave per la modalità e per la sostanza. Con questo emendamento cancellate le quattro attuali ripartizioni in favore di un collegio unico mondiale al Senato, come se una persona potesse tenere un comizio a New York, poi a Buenos Aires, poi a San Paolo, poi prendere un volo per Sydney per finire a Londra, a Berlino e a Zurigo. Come se si potesse rappresentare tutto il mondo e si potesse viaggiare in continuazione senza mai stare in Parlamento, perdendo in maniera inequivocabile il rapporto tra eletto e elettore, tra storie di comunità così diverse tra loro, perché ovviamente chi deve rappresentare tutto il mondo, chi deve rappresentare tutti, quando rappresenti tutti finisci per non rappresentare nessuno. Alla Camera c'è la stessa vicenda con l'unione di tre ripartizioni in una e ovviamente chi ne soffrirebbe sarebbero le comunità più piccole, quelle del Nord America che ho l'onore di rappresentare, quella dell'Oceania. La rappresentanza del Nord America sparirebbe per sempre, quella che è la storia di tanti emigrati, quella che tanti voi in questi anni mi avete raccontato delle vostre famiglie, quanti di voi mi hanno raccontato dei parenti negli Stati Uniti, in America, di chi aveva un nonno che è andato in America e poi è tornato. In questi anni ho avuto l'onore e il privilegio di rappresentarne la voce. Con un emendamento volete distruggere un sistema di rappresentanza che è maturato negli ultimi 20 anni, da quando è cominciato il voto all'estero, da quando in questi anni si è deciso di fare quella scelta coraggiosa. E tante cose sono cambiate, abbiamo organizzato una rappresentanza seria. Quella del Nord America era un progetto in cui ho creduto, che volesse essere inclusivo, che non volesse escludere nessuno, che rappresentasse nella sua pienezza le comunità storiche, ma allo stesso tempo potesse dare una voce a tanti di quei giovani che hanno deciso di lasciare l'Italia, di fare un'esperienza all'estero e poi di restarci, quei 150.000 giovani all'anno che vanno all'estero, una voce che credo, che ritengo, debba trovare una rappresentanza. E per questo mi sento di dirvi che con un emendamento cancellerete le storie e le voci di tanti e tante che dall'altra parte dell'oceano ancora credono in questo paese, che ancora credono che il loro contributo possa portare qualcosa di buono, possa nel loro piccolo aiutare a migliorare questo paese. Ecco, con questo emendamento la loro voce sparisce. E dovrete assumervi la responsabilità di averli cacciati due volte, non solo di averli fatti fuggire dall'Italia per la vostra incapacità di fare riforme in questo paese, ma anche per avergli negato una voce in Parlamento. E quando manca una voce in Parlamento è una perdita per la democrazia, ma soprattutto è una perdita per il paese. Grazie.
0: Grazie a lei. Se non vi sono altre richieste di intervento, apriamo la votazione segreta sull'emendamento 0.4.0.1007.3 con il parere contrario di Commissione e Governo e parere favorevole del relatore di minoranza. La prossima è palese. Braga. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera, con 135 favorevoli e 205 contrari, respinge. Siamo all'emendamento 0.4.1007.4. Onorevole Ricciardi chiede di intervenire? No. Chi parla? L'onorevole Carè. Prego, onorevole Carè.
5: Grazie, grazie Presidente. Colleghe, colleghi, diciamolo senza ipocrisie, questa non è una riforma elettorale, è uno scippo di democrazia, è una vergogna istituzionale costruita contro gli italiani all'estero. Però quando serve l'export li chiamate ambasciatori del Made in Italy, quando investono, lavorano, aprono mercato, mercati diventano
2: Partito Democratico.
5: Orgoglio dell'Italia nel mondo. Quando chiedono però servizi, diritti di rappresentanza, per voi diventano un problema da cancellare. Volete il loro lavoro, ma non il loro voto. Volete il loro contributo, ma non la loro voce. Volete il Made in Italy, ma maltrattate gli italiani che lo portano nel mondo. Questa è la vostra ipocrisia. La verità è ancora più grave. Non avete candidati radicati sul territorio, come ha detto precedentemente il mio collega, è capace di conquistare la fiducia della comunità. E allora, invece di scegliere persone credibili, cambiate le circoscrizioni, invece di guadagnare i vostri voti, cambiate le regole, invece di vincere la partita, spostate le porte. Se un territorio non elegge i vostri rappresentanti, voi cancellate il territorio. Noi abbiamo 7 parlamentari eletti all'estero perché siamo presenti, perché lavoriamo sui territori, perché costruiamo ogni giorno un rapporto con la comunità. Ce li meritiamo. Voi non riuscite a cambiare, se voi non ci riuscite, cambiate le regole del gioco per vincere, per avere altri deputati o rappresentanti. Questa non è una riforma, è una manomissione. Non è un riequilibrio, è un trucco elettorale, mettetelo in testa. non è una rappresentanza, è una spartizione costruita per portare qualche eletto in più nelle file del centrodestra. Vergogna, vergogna! Al Senato, poi non parliamo del Senato, al Senato volete una circoscrizione mondiale. A questo punto perché? Aggiungete anche il Sud di Marte, scusate, perché no? Nella vostra geografia elettorale di Sydney, Tokyo, Buenos Aires, Johannesburg, New York, Londra, questi sono praticamente quartieri confinanti, ma almeno Marte è un po' più in periferia, ma sempre fa parte del nostro, del territorio mondiale o extraterrestre. Ma almeno organizzate una convenzione con la NASA, perché almeno il senatore in carica può andare a trovare, può andare a visitare il suo territorio. Vabbè, farebbe ridere se non fosse una gravissima aggressione, come ho già detto, alla rappresentanza democratica di questo Paese, alla rappresentanza e ai diritti degli italiani all'estero. Asia, Africa, Australia, America, Europa non sono puntini intercambiabili su una cartina, sono comunità, storie, bisogni e territori profondamente differenti. Non state accoppando circoscrizioni, state cancellando territori, state cancellando i diritti di persone che si trovano all'estero, degli italiani all'estero, state selezionando comunità, ecco quello che state facendo, state mutilando un diritto costituzionale. Volete trasformare la rappresentanza estera in una lotteria geografica con collegi smisurati nei quali il rapporto tra eletto e elettore diventa impossibile. Gli italiani all'estero non sono un bancomat dell'export italiano, non sono cittadini da celebrare durante le missioni commerciali, da umiliare quando si decide chi debba rappresentarli in Parlamento. Avete i numeri in questo momento per approvare questa vergogna, ma non avete il diritto di chiamarla riforma. Io sono qui per difendere il diritto di ogni comunità ed avere ogni comunità ad avere un rappresentante presente nella propria area, che conosca il territorio. Che

0: Ma signori colleghi di questo Parlamento, loro hanno una cosa fondamentale, hanno la penna per cancellare la vostra arroganza. Grazie.
1: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, onorevole Provenzano, a titolo personale, prego. Prego, onorevole Provenzano.
2: Del Partito Democratico.
3: Grazie Presidente, vorrei unirmi...
1: Non funziona, mi sa.
3: Grazie Presidente.
1: Provi a parlare.
3: Presidente.
1: E niente. Mi deve fare la cortesia di parlare dell'onorevole Malavasi, prego. Va dopo, ok. Chi aveva chiesto di intervenire? Dopo l'onorevole Quartapelle, prego.
4: Io intervengo su un emendamento che non riguarda me personalmente, per superare anche l'imbarazzo del sentito intervento del collega Di Sanzo. Credo che la difesa del ruolo di rappresentanza degli italiani all'estero sia una questione che riguarda l'Aula tutta. Chi di noi ha potuto lavorare con i colleghi eletti
2: a Quartapelle, Partito Democratico,
4: di destra e di sinistra, senza un riferimento partigiano, sa che questi colleghi portano al lavoro delle commissioni un riferimento rispetto alle loro comunità di appartenenza. Questa legge cancella la voce della rappresentanza, le specificità internazionali che i colleghi hanno portato nel lavoro delle varie commissioni. È uno scempio e io credo che quest'Aula debba riflettere meglio e di più su quanto si sta compiendo, ancora una volta, nel tentativo di ridurre, controllare, addomesticare una rappresentanza che ha sempre portato del valore aggiunto.
1: Grazie.
4: Grazie.
1: Grazie a lei. Se non vi sono altre richieste di intervento, dunque siamo in votazione palese, l'emendamento è 0.4.0.1007.4, il parere di Commissione e Governo è contrario, il relatore di minoranza ha espresso parere favorevole. La votazione è aperta. Grazie. Dichiaro. Dai, rapido. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al 0.4.0.1007.5. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Porta. Ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Colleghi, questo emendamento non credo che riguardi soltanto noi parlamentari eletti all'estero, chi ci succederà. È un emendamento chiave, anche perché mostra, chi ancora ne avesse qualche dubbio, la vera natura di tutto questo provvedimento. È la cartina di tornasole di un provvedimento, la prova del 9 di una legge elettorale fatta in maniera strumentale per dare qualche seggio in più a chi oggi sta al governo. E ancora una volta lo fate a spese delle nostre gloriose comunità italiane che vivono all'estero, quelle comunità alle quali avete messo due dita negli occhi lo scorso anno con una legge sulla cittadinanza che impedirà ai nostri figli di trasmettere la cittadinanza ai loro figli. Lo avete fatto con un decreto dal giorno alla notte, senza il coraggio di un vero dibattito parlamentare. E oggi, modificando l'altra grande conquista degli italiani all'estero, una conquista che dovevamo celebrare, commemorare, perché sono 20 anni che la circoscrizione estero esiste, grazie al sacrificio di autorevoli esponenti di destra come di sinistra. E non voglio fare i nomi, non voglio creare polemiche, ma credo che stiamo infangando la memoria di questi grandi personaggi della storia che hanno giustamente dato alla comunità italiana all'estero il diritto attivo e passivo di voto. Lo state facendo

0: nel modo peggiore, col metodo sbagliato, senza nemmeno il coraggio di discutere in commissione questi emendamenti. Nessuna audizione, nessun giurista, né chiesto dalla destra che dalla sinistra, avrebbe mai proposto un obbrobrio del genere. Le ripartizioni continentali estere andavano semmai diminuite, ridotte nelle loro dimensioni. È ovvio, ce lo dice il buon senso. Una ripartizione grande quanto il Sud America è già straordinariamente grande e difficile da gestire nel rapporto con gli elettori. E voi cosa fate? Ne costruite una con il globo terraqueo, come qualcuno ama dire. Ne fate un'altra addirittura con due grandi ripartizioni alla faccia della rappresentanza. Sì, perché quest'altra grande ripartizione nella quale anch'io vivo, il Sud America che andrebbe accorpato all'Africa, all'Oceania, al centro e al Nord America, ha i due terzi di popolazione che vive in un'unica ripartizione, di questi due terzi la metà che vive in un solo paese, in una sola nazione. È come se noi facessimo un collegio elettorale in Italia dove alla Lombardia vengono accorpati il Molise, la Val d'Aosta, la Basilicata e l'Umbria. Immaginate chi saranno i deputati eletti in quella ripartizione. Non solo, a chi parla tanto di lotta ai brogli elettorali, voglio ricordare, e lo dico qui perché rimanga agli atti, avendone subito personalmente le conseguenze, che questa legge aumenterà in misura proporzionale ed esplosiva i brogli elettorali, perché il mix tra ripartizioni enormi e concentrazione del voto in alcune regioni causerà l'aumento dei brogli e l'influenza, l'interferenza anche di lobby, poteri non puliti nel nostro diritto di voto. E tutto questo perché? Per un mero calcolo elettorale, così come ieri avete calpestato e offeso il diritto delle donne di avere un'equa rappresentazione in questa Camera, oggi lo state facendo con gli italiani all'estero, facendo diventare la nostra circoscrizione una finzione, una presa in giro, facendo diventare sempre più flebile la nostra voce. Allora, se avete il coraggio, invece che votare questa porcata, come giustamente l'ha definita ieri la nostra capogruppo, abbiate il coraggio di chiedere l'eliminazione della circoscrizione estero. Siate coraggiosi, non vili, non nascondetevi dietro un emendamento che cela soltanto la vostra voglia di potere e il vostro attaccamento alle poltrone.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Rosato, poi c'è la Presidente Boldrini. Prego, onorevole Rosato.
2: Grazie Presidente, prendo anch'io un minuto per dire la nostra preoccupazione, un po' anche di amarezza sentendo il clima che si è creato da tre colleghi. Bisogna dire che non è la prima volta che si parla di riorganizzazione delle ripartizioni elettorali e questa discussione è sempre stata molto trasversale.
3: Azione per Renew Europe.
2: L'averla affrontata così anche all'interno del contesto della legge elettorale generale evidentemente crea questo clima che poi si registra, che non è un clima frutto di un'antipatia o di uno scontro politico, è frutto che matematicamente ci saranno interi continenti che non saranno più rappresentati in questo Parlamento. Io non penso che noi possiamo sottovalutare completamente questo tema, lo dico anche per chi la legge elettorale l'ha scritta, anche perché la legge elettorale che è stata scritta sugli italiani all'estero non è che arriva da sinistra, io me lo ricordo, arriva da un'altra parte, ha un'altra origine, ha un'altra storia. E nella sua storia c'era proprio quello di rappresentare quegli italiani che sono per noi una fonte di ricchezza incredibile dal punto di vista politico, culturale e anche economico. Dopo c'è un legame che li porta qui alcuni rappresentanti in questo Parlamento, che in tanti anni di Parlamento, devo dire, ho riconosciuto colleghi poi impegnati anche trasversalmente sul merito delle questioni che riguardano il nostro Paese, ma portando un punto di vista che è sempre stato importante. Allora, diciamo, non è che qui si cancella l'elezione degli italiani all'estero, ma si localizza in maniera molto netta, cancellando interi continenti, e questo è un errore che poteva essere limitato trovando qualche accorgimento più puntuale che tenesse conto delle esigenze politiche, perché le esigenze politiche sempre esistono, ma esiste anche un'esigenza di rappresentanza che prenderla e cancellarla così non è una cosa buona.
1: Grazie. Presidente Boldrini, prego.
4: Sì, scusi Presidente, eccomi. Sì, Presidente, io ci tenevo a esprimere la mia profonda solidarietà ai 7 milioni di italiani e di italiane che si troveranno sprovvisti di rappresentanza parlamentare, di fatto, perché quello che questa maggioranza intende fare è quello di impedire un qualsiasi rapporto tra un rappresentante parlamentare e il territorio. Perché lei capisce che già ora i nostri colleghi
3: Partito Democratico.
4: Colleghe parlamentari fanno i salti mortali per riuscire a essere presenti sul territorio, a essere qui. In questo modo sarebbe impossibile. Allora è uno schiaffo a 7 milioni di italiani. È questo che state facendo. Li state prendendo schiaffi in faccia. E poi un'altra cosa, Presidente. Questo è un calcolo elettorale che non porterà bene. E penso che alla fine dei conti sarebbe meglio proprio cancellarla questa riforma, anziché dare questa rappresentanza minuscola che non ha alcun senso, che svuota il voto, svuota anche il voler far partecipare i nostri connazionali alla vita politica di questo Paese.
1: Grazie.
4: Con cui si identificano e con cui si ritrovano. Grazie.
1: Grazie a lei. Se non vi sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione, votazione segreta dell'emendamento 0.4.0.1007.5. Parere di Commissione e Governo è contrario, favorevole il relatore di minoranza. Altri colleghi? Steger, Del Barba. Grazie, dichiaro chiusa la votazione. I presenti sono 346, 140 favorevoli, 206 contrari, la Camera respinge. Passiamo al 0.4.0.1007.6. Chiede di intervenire l'onorevole Fassino. Prego, Presidente Fassino.
5: Grazie, Presidente. Ma io credo che dobbiamo partire da una constatazione che però è dirimente. Nel mondo vivono circa 60 milioni di italo-discendenti. Un'altra Italia distribuita nei 5 continenti. Il 10% di questa enorme quantità di cittadini mantiene la cittadinanza italiana e quindi tutte le titolarità che dalla cittadinanza derivano, compreso sulla base della legge che si approvò nel 2001 il diritto di voto e di rappresentanza nelle sedi parlamentari. Quando si decise questa legge, e voglio ricordare che quella legge fu parto di un lavoro comune tra il sottoscritto per le funzioni che aveva allora e l'onorevole Tremaglia, si riconobbe quello che per lungo tempo non si era riconosciuto. Per lungo tempo si era pensato che chi andava all'estero emigrava e non sarebbe più tornato. Ed erano tempi nell'Ottocento, nella prima parte del Novecento, in cui in effetti chi partiva coi piroscafi da Genova e d'altrove arrivava in Argentina, in Australia o negli Stati Uniti e radicava se stesso, la sua famiglia, cresceva lì i figli ed era quella la sua nuova patria e il rapporto con l'Italia era un rapporto sentimentale e molto labile. Ma oggi noi viviamo in un tempo del tutto diverso. Viviamo in un tempo in cui le modalità della mobilità consentono facilmente un rapporto di scambio tra l'Italia e il mondo. Viviamo in un tempo di comunità.
3: Piero Fassino, Partito Democratico.
5: Gli italiani che vivono nel mondo ogni sera attraverso i canali televisivi hanno le informazioni di tutto quello che accade nel nostro paese. Viviamo in tempi in cui le comunità italiane all'estero hanno avuto una come dire, evoluzione dal punto di vista della loro configurazione e composizione sociale molto più complessa e molto più plurale. Non è solo emigrazione di chi era alla ricerca di un lavoro, quelle che sia, per fuggire da una condizione di povertà e di precarietà, ma è spesso comunità nelle quali ci sono profili professionali, lavorativi, di studio, di vita, del tutto articolati e diversi, con una ricchezza assolutamente significativa. E per questo si è deciso di dare rappresentanza alle comunità italiane nella vita del Paese, perché il rapporto che le comunità italiane nel mondo hanno con il Paese è tale per cui la ricchezza che quelle comunità esprimono, ricchezza culturale, sociale, di esperienze, di storia, è un contributo fondamentale al ruolo che l'Italia deve giocare nel mondo. Guardate che in molte parti del mondo l'Italia è rispettata e ha un'immagine forte grazie alla stima che si sono conquistati milioni di immigrati italiani nel mondo. E allora è tutto questo che noi dobbiamo considerare. Attenzione a non dare, come dire, a assumere una decisione che appare come un atto di umiliazione di una storia di milioni e milioni di italiani. E allora per questo noi pensiamo che quello che voi state proponendo è sbagliato. È sbagliato perché voi azzerate una rappresentanza che era fondata sul rapporto con delle comunità, per quanto quelle circoscrizioni fossero larghe. Un'unica circoscrizione mondo rompe qualsiasi legame di rappresentanza, rompe qualsiasi legame di relazione con le comunità italiane nel mondo. E probabilmente voi siete arrivati a questa conclusione, lasciatemelo dire, perché la storia ha smentito una vostra previsione, una vostra illusione iniziale. Io mi ricordo che voi pensavate che dare il voto agli italiani all'estero avrebbe favorito la destra, e questo in nome del fatto che vedevate che gli italiani nel mondo agitavano il tricolore. E siccome era un tempo nel quale la destra aveva sequestrato l'uso del tricolore, voi avete stabilito questa connessione. Ma non è così. Gli italiani nel mondo agitano il tricolore perché è il segno della loro identità, della loro appartenenza, della loro storia. Poi quando vanno a votare, come i cittadini italiani, votano scegliendo tra un'articolazione di forze politiche con una pluralità di orientamenti. E anzi, vi segnalo che nelle elezioni del 2006 il voto degli italiani nel mondo fu decisivo e dirimente per la vittoria del centro-sinistra a quelle elezioni. Voi vi volete vendicare di tutto questo? Voi pensate che azzerando ogni forma di rappresentanza territoriale recupererete forse un consenso utilizzando magari qualche parola demagogica? Ecco, state compiendo un errore gravissimo.
1: Grazie, onorevole Fassino.
5: E state umiliando milioni di donne e di uomini italiani nel mondo.
1: Grazie. Se non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro aperta la votazione segreta. 0.4.0.1007.6, parere di Commissione e Governo è contrario, favorevole al relatore di minoranza. Grazie colleghi. La votazione è chiusa. La Camera, con 135 favorevoli e 207 contrari, respinge. 0.4.0.1007. Chiede di intervenire l'onorevole Provenzano, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente.
3: Questa del Partito Democratico
6: non nasce oggi. Arriva dopo 4 anni di mortificazione, di umiliazione, come è stato detto, della nostra comunità di italiani all'estero. Che è qualcosa che ci riguarda, perché la storia d'Italia è storia di emigrazione. Un patrimonio del Paese della sua proiezione internazionale, ma anche qualcosa che drammaticamente si intreccia con la nostra identità nazionale. Il compianto Pepe Mujica, parlando così dell'immigrazione italiana, qualche anno fa diceva: all'Italia dobbiamo dire semplicemente grazie. Ci ha dato il sangue e il nostro accento, ci ha dato il lavoro dei contadini, degli operai, degli spaccapietre, ci ha dato le nostre nonne, ci ha dato le nostre mamme. E continuava in un racconto in cui oggi, come è stato ricordato dai colleghi, le comunità degli italiani all'estero a volte rappresentano il volto migliore dell'Italia, del nostro paese. E allora, di fronte a questa storia, Presidente, questa maggioranza deve dirci qual è il criterio adottato nella definizione della rappresentanza. Qualcuno di voi può seriamente sostenere che un cittadino italiano che vive a Buenos Aires, a Toronto o a Johannesburg ha gli stessi problemi e dunque lo stesso bisogno di rappresentanza? Qualcuno l'ha detto, sono tutti italiani all'estero e quindi è normale, sono tutti all'estero. Ma questo non è solo umiliazione, è lo svuotamento della rappresentanza, perché a quei cittadini italiani voi state dicendo siete tutti stranieri. Questo state dicendo a quei cittadini italiani, altro che italianità, altro che patriottismo. E state giocando con la democrazia, perché poi in tutto questo c'è anche un effetto comico. Ma la figura del senatore del globo terraqueo, del senatore di tutto il mondo, chiamiamolo il senatore planetario, che cos'è? Il senato di Star Wars? E forse qualcuno di voi comincerebbe a pensarsi nei panni dell'imperatore, ma non è così. E cos'è la figura del deputato dell'Europa contro il deputato del resto del mondo? Il videogioco dei bambini? Questa è la democrazia e non si gioca con la democrazia. La verità è che questa disposizione è una metafora più generale di tutta questa legge. È un furto di democrazia, perché attraverso questa disposizione voi fate una manipolazione delle circoscrizioni a vantaggio di una parte e a presunto svantaggio di un'altra parte. Anche per un solo deputato? Anche per un solo senatore? Sì, certo, perché l'obiettivo dichiarato di questa legge è conta anche un solo deputato e anche un solo senatore.
1: Colleghi, per favore, se prendiamo posto di qua, facciamo silenzio.
6: Presidente.
1: Alla mia destra.
6: Grazie.
1: Prego, scusa.
6: Grazie. Perché l'obiettivo dichiarato di questa legge, e l'ha dichiarato la Presidente del Consiglio, per cui conta anche un solo deputato e anche un solo senatore, è quello di dare alla minoranza la possibilità di eleggersi da sola il Presidente della Repubblica e magari eleggere un Presidente della Repubblica ex missino. E allora sommessamente voglio dirvi che voi la memoria di un ex missino, Mirko Tremaglia, oggi la state semplicemente offendendo. La verità, e chiudo Presidente, che c'è un termine tecnico per tutto questo, per questa manipolazione delle circoscrizioni elettorali, e si chiama gerrymandering. Viene dagli Stati Uniti e negli Stati Uniti è stata causa di incostituzionalità delle leggi elettorali, perché la Corte Suprema disse che le variazioni sono incostituzionali se motivate da intenzioni detestabili e di parte. Ed è quello che sta provando a fare di nuovo Trump negli Stati Uniti ed è quello che state facendo voi oggi qui. E allora potete fare tutte le pantomime sui social, tutti i litigi nei social network e nei video della Presidente del Consiglio, tutte le sceneggiate ai vertici internazionali, ma la verità è che siete solo e sempre i soliti trampiani e per questo perderete con qualunque legge elettorale, perderete perché gli italiani non vogliono i trampiani.
1: Grazie. Se non vi sono altre richieste di intervento, Dichiaro aperta la votazione segreta sul subemendamento 0.4.0.1007.7 con il parere contrario di Commissione e Governo, favorevole il relatore di minoranza. Altri colleghi? Dichiaro
5: rosso.
1: Chi c'è?
5: È Aiello.
1: Un'altra volta. Lo fa apposta, ma. Ora che l'onorevole Aiello ha votato, possiamo chiudere la votazione. La votazione è chiusa. Dunque. Abbiamo 343 presenti, 133 favorevoli, 210 contrari, la Camera respinge. 0.4.0.1007.8, interviene l'onorevole Cuperlo, prego.
3: Partito Democratico.
7: Grazie Presidente. Lei mi perdonerà se io mi inserisco in questa discussione nel solco degli interventi che mi hanno preceduto, con una testimonianza di carattere più personale. Ma tutti noi in quest'Aula possediamo un calendario privato, diverso per ciascuno di noi, e poi c'è un calendario civile che ci accomuna. Nel calendario privato della mia famiglia, lassù al confine orientale a Trieste, è segnata una data dell'estate del 1955, quando una giovane ragazza, una ragazzina di 15 anni, col fazzoletto bianco in lacrime, salutava la partenza del piroscafo Castelverde e salutava la partenza della sorella di alcuni anni più grande di lei, che si dirigeva verso l'Australia, dall'altra parte del mondo. Presidente, è difficile però in questo brusio, se lei è così cortese, da richiamare gentilmente...
1: Per favore, colleghi.
7: L'episodio non avrebbe alcuna rilevanza se non per la mia famiglia, perché quella giovane ragazza era mia madre e salutava la sorella, che non avrebbe più rivisto per i 30 anni successivi. La sorella partiva poco più che 18enne, appena sposata col marito, e a Melbourne in Australia avrebbero costruito l'intera loro esistenza. Lì è nato un loro figliolo, oggi un uomo adulto, maturo, quasi anziano, il mio cugino di primo grado, il figlio della sorella di mia madre. Io non l'ho mai incontrato nella mia vita, però ho un ricordo della mia infanzia quando, piccolo ragazzino, anzi bambino, si affittava un registratore geloso durante l'anno e si mandavano dei nastri vocali dall'altra parte del mondo, dell'oceano, per sentire almeno la voce di quella sorella distante. E la vita degli emigranti italiani è stata segnata anche dall'orgoglio dell'appartenenza al nostro paese, e la comunità triestina in Australia, Nicola ne sa qualcosa, ha delle tradizioni molto, molto vigorose, molto orgogliose, molto antiche. Poi c'è stata la legge che ha istituito il diritto di voto per questi nostri connazionali costretti ad emigrare, che si sono costruiti una vita, un futuro. E quella data, l'istituzione di quella legge, rientra a pieno titolo nel calendario civile del nostro paese. Ora, Presidente, quando accade, per una magia, per una combinazione virtuosa, che il nostro calendario privato incroci, si sovrapponga, si fonda con il calendario civile del nostro paese, quello è un momento particolarmente felice, perché ci si sente più partecipi, più cittadini, più responsabili del destino di una comunità di donne e di uomini. E la scelta che voi state compiendo, al netto della posizione che assumete, della propaganda che pilotate, è un modo di offendere questo incrocio virtuoso, questa combinazione fantastica che, grazie alla convergenza di obiettivi tra schieramenti diversi, si è realizzata per molto tempo e che ha consentito, avete appena ascoltato degli interventi di straordinaria forza e umanità in quest'aula, di avere tra di noi colleghe e colleghi che hanno portato questa dote di umanità, questa dote di esperienza, questo patrimonio di ricchezze che state offendendo con una norma, nel disinteresse con il quale non state seguendo questa discussione, che state offendendo e calpestando senza una ragione apparente diversa che non sia il perseguimento di una maggiore quota di consenso e di potere. Il consenso e il potere in politica contano moltissimo, nella rappresentanza istituzionale contano altrettanto, però ci sono principi e valori che dovrebbero essere in qualche modo rispettati indipendentemente dalla priorità del consenso e del potere, e in questo momento voi, non ascoltando le voci che si levano dignitosamente, con grande rigore e grande dignità in quest'Aula, state semplicemente offendendo quel patrimonio, quel piccolo grande patrimonio che insieme avevamo costruito e che un giorno ha fatto incrociare dentro queste aule del Parlamento il calendario privato di tanti, tanti di noi, tanti di voi, con il calendario civile più virtuoso della democrazia di questo Paese.
1: Grazie. Se non vi sono altre richieste di intervento, onorevole Quartapelle, a titolo personale, prego.
8: Grazie Presidente, anch'io intervengo per cercare ancora una volta di risvegliare l'interesse dell'Aula, ed è davvero sconfortante, devo dire, dopo gli interventi dei colleghi, vedere così poco interesse da parte dei
9: del Partito Democratico.
8: Gli interventi di Cuperlo, di Provenzano, di Fassino mi hanno fatto venire in mente una cosa. Questa maggioranza più e più volte ha lanciato l'allarme sul declino demografico del nostro Paese, ed è vero. Ci sono circa 80.000 giovani che ogni anno si trasferiscono stabilmente all'estero. 800.000, un milione di ragazzi e ragazze hanno cercato fortuna in altri paesi. Cancellare di fatto un pezzo della loro rappresentanza significa dire a loro, ai loro figli, ai loro genitori, che quelle persone non torneranno più, perché state indebolendo un legame tra loro e il loro paese di origine, che è un legame sacro, che è il legame della rappresentanza attraverso il voto.
1: Grazie.
8: Se non volete pensarci perché pensate di avere un piccolo vantaggio elettorale, pensate a una questione che riguarda il futuro di tutte e tutti noi, che è la situazione demografica del nostro Paese e come noi diciamo a quegli italiani e a quelle italiane.
1: Aspetti, perché è andata molto oltre, onorevole Quartapelle. Grazie. Onorevole Baccalì, prego.
10: Invitato per l'inaugurazione, per la cosa finale.
11: Grazie Presidente. Molto brevemente, per palesare quella che davvero inizia
9: del Partito Democratico
11: tradizione in termini, perché con questo passaggio sulla legge elettorale, questo grande collegio mondiale, circoscrizione mondiale, fate una cosa molto profonda, che è quella di cancellare la memoria del legame della grande emigrazione all'estero che tuttora continua. Però voglio sottolineare un passaggio che è successo proprio oggi in quest'Aula. Il ministro Valditara oggi qui dentro ha detto che appendere un cartello con scritto l'Italia agli italiani è una affermazione condivisibile. Però proviamo a ragionare, perché gli italiani che sono all'estero li volete cancellare. Gli italiani che stanno lasciando questo paese in massa, 130 giovani che lasciano tutti gli anni questo paese, li state ignorando, non ne parlate mai. Degli italiani che questo paese lo scelgono, che qui nascono, che qui crescono,
1: concludano,
11: li criminalizzate e li volete remigrare nella propaganda di questi mesi, e quindi in quest'Italia chi rimane? Qual è la memoria? In quanti rimarranno in questo paese a provare a crescere, a svilupparlo, a dargli un futuro?
1: Grazie.
11: Io credo che dobbiate smettere di recidere anche questa memoria e provare a continuare a creare speranza per il futuro. E gli italiani all'estero continuano a fare questo da decenni, creando e coltivando il legame
1: davvero
11: con l'Italia.
1: Tenete conto che gli interventi a titolo personale sono di un minuto. Io posso concedere un po', ma poi non bisogna neanche esagerare. Onorevole Boldrini.
4: Se la ringrazio, signor Presidente.
9: Del Partito Democratico.
4: A dare anche un altro elemento a quest'Aula. Molti di noi in questi anni hanno fatto visite istituzionali all'estero e nelle visite istituzionali, a meno che non siano lampo, ognuno di noi ha avuto il piacere e l'onore di incontrare le comunità degli italiani e anche i rappresentanti parlamentari. Presidente, sarà successo anche a lei. A me è successo svariate volte negli Stati Uniti, ma è successo anche in Brasile, in Argentina, in tanti posti. Allora, questi connazionali sono i più informati, vogliono sapere quello che succede in Italia, hanno curiosità a avere delle prospettive, di sapere come vanno le cose. Ecco, sono persone che sono fortemente legate alla madre patria. Allora perché voi con questa norma volete deluderli, volete umiliarli, volete recidere proprio quel cordone ombelicale che esiste solo per un piccolo tornaconto elettorale? Ma veramente è una decisione indegna da parte vostra.
1: Grazie.
4: Che queste persone, questi italiani e italiane, 7 milioni non meritano.
1: Grazie. Grazie. Chiesto intervenire l'onorevole Sassoli, a facoltà.
12: Presidente, mi sarei aspettato, dopo l'intervento della collega Baccalì, che qualche collega della Lega intervenisse in difesa del Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara, perché vede, per suo tramite, Presidente, lo dico alle colleghe
9: del gruppo misto componente Futuro Nazionale Vannacci Free.
12: Durante il question time, dire l'Italia agli italiani non è una colpa. Dire l'Italia agli italiani e a porre degli striscioni è quanto di più bello, di più coraggioso, di più ribelle, di più futurista che uno studente possa fare. Non potete continuare a colpevolizzare degli alunni che hanno avuto la faccia tosta, sì, la faccia tosta, di ribellarsi alla deriva progressista che la vostra parte politica ha insinuato nelle nostre scuole dal 68 in avanti. E quindi viva il ministro Valditara, che ha detto che non si può dir nulla agli studenti che portano uno striscione con la scritta l'Italia agli italiani.
1: Grazie,
12: a settembre i nostri ragazzi esporranno in tutte le scuole italiane uno striscione.
1: Stiamo sull'emendamento però.
12: Mi sono collegato.
1: Sì, ma infatti gli ho dato modo di replicare, Presidente, ma adesso stiamo sull'emendamento.
12: Presidente, io mi stavo collegando dicendo che a settembre, in ossequio all'importanza che noi diamo evidentemente alla libertà di opinione tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, chiederemo poi inoltre al ministro Valditara di spiegarci che esito, sperando che a settembre sia terminata, l'ispezione ministeriale volta a individuare le responsabilità dei docenti di sinistra che hanno colpevolizzato. Cosa c'è?
1: Non è esatto, è che siccome sembra che stiamo facendo i tempi supplementari del question time, è per favore, quindi o stiamo sull'emendamento,
12: ho capito,
1: l'onorevole Baccalì ha introdotto un argomento, lei ha replicato, però stiamo sull'emendamento.
12: Sto concludendo, rispetto della sua pazienza, perché dinanzi a tanta tracotanza preferisco
1: chiudere
12: il mio intervento.
1: Andiamo avanti, grazie Presidente. Andiamo avanti. Grazie a lei. Onorevole Ciani, prego. Colleghi, per favore.
13: Mi colpisce molto questo dibattito sugli italiani all'estero e anche le scelte che questo governo
9: del Partito Democratico
13: nei confronti degli italiani all'estero, perché quando più di 25 anni fa si aprì questa discussione nel Paese ero molto interessato, perché ero un appassionato di migrazioni. Mi colpì molto che gli estensori della legge, molti padri anche a destra di questa legge, parlavano del fatto che non potessero esistere italiani di serie A e italiani di serie B. Mi sembra che purtroppo ve lo siate dimenticati e che a forza di avere l'ossessione degli stranieri vi siete anche dimenticati degli italiani. Gli italiani sono in patria, gli italiani sono i nuovi cittadini, gli italiani stanno nel mondo e questo che oggi state facendo umilia tanti nostri concittadini che voi oggi non considerate più tali. Grazie.
1: Grazie a lei. Se non vi sono altre richieste di intervento, onorevole Simiani, prego. Poi c'è Ricciardi.
14: Grazie Presidente. No, intervengo per questo dibattito sugli italiani all'estero.
9: Il Partito Democratico.
14: Il tema libero che l'onorevole Sasso, suo tramite Presidente, ha espresso qui nell'Aula, che non c'entrava assolutamente niente, mi sarebbe piaciuto sapere quale emendamento stava discutendo. Ma detto questo, io credo che noi oggi stiamo votando un emendamento che dovrebbe rimettere in campo un'azione coerente con quello che è stata la legge Tremaglia, la numero 459 del 2001, una legge che comunque ha dato agli italiani all'estero dignità. Questo è stato riconosciuto da tutto l'emiciclo di allora ed è riconosciuto tuttora. Quando una cosa è fatta bene ed è politicamente riconosciuta e riconoscibile. Perché quel diritto non si deriva nei confini nazionali, ma andava oltre. Ora voi state ledendo direttamente la rappresentanza dei cittadini, perché di fatto non gli date la possibilità di essere rappresentati nel proprio continente, nel proprio Stato. Oggi non si può rappresentare l'America del Nord con l'Oceania, non si può rappresentare l'Asia con gli Stati Uniti. Ecco perché voi dovete cambiare questa norma votando questo emendamento. Grazie
1: onorevole Ricciardi.
15: Grazie Presidente, ma brevemente, guardi, il richiamo alla nazione, il richiamo alla patria. La domanda è semplice, ho due domande, Presidente.
9: Del Partito Democratico.
15: La prima, gradirei conoscere la posizione dell'onorevole Sasso e di tutto il suo gruppetto, visto che si chiamano l'Italia agli italiani. Qui si stanno togliendo diritti di rappresentanza agli italiani. Allora, si può sapere come voterete rispetto a questi emendamenti? Uno. Secondo, Presidente, è una nota amara questa, ma spero di poter sollecitare una reazione.
1: Prego.
15: Ma è mai possibile? Io capisco tutte le difficoltà e tutti gli ordini di scuderia, ma è mai possibile che non c'è un eletto all'estero di maggioranza che dica una parola? Ma possibile? Ma è talmente forte questa paura di non essere ricandidati che non dite una parola.
1: Conclude.
15: Vi stanno sfracassando casa e non dite una parola. Vergogna.
1: Onorevole Iaria.
16: Scusi, Presidente, io ho sentito dire...
9: Del Movimento 5 Stelle.
16: ...italiani da qualcuno. Ma se questo italiano di religione musulmana, per lui l'Italia finisce. Se questo italiano è un disabile, secondo alcun partito politico, per lui
1: stiamo sull'emendamento, diritti,
16: quindi anche per lui, per questo caso, l'Italia non esiste. Se un italiano è gay, allora a questo punto anche questa Italia, per questo italiano non esiste l'Italia. Quindi decidiamoci, dovete fare ancora ulteriori specifiche di quali italiani sono degni di vivere in Italia?
1: Dunque, andiamo in votazione segreta, l'emendamento sub è 0.4.0107.8, con il parere contrario di Commissione e Governo e favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera con 129 favorevoli e 203 contrari respinge. Passiamo al 4.0107, ha chiesto di intervenire l'onorevole Rossi, ne ha facoltà.
17: Grazie Presidente. Non è vero che non abbiamo ascoltato i dignitosi interventi dei colleghi Carè e Di Sanzo. Li abbiamo ascoltati.
9: I Fratelli d'Italia.
17: Però non possiamo condividere il collega Carè che dice che quei seggi se li sono meritati. E vi spiegherò brevemente il perché. La sinistra non può continuamente fare richiami alla Costituzione e poi dimenticarsi che la Costituzione dice che il cittadino ha la legittima aspettativa in un sistema proporzionale di vedere assegnati quei seggi con sistema proporzionale e quindi proporzionalmente al risultato elettorale. Perché vedete, il tema della circoscrizione estero, e la legge Tremaglia parla di circoscrizione estero, poi ripartisce quella circoscrizione. Il parlamentare eletto all'estero è eletto nella circoscrizione estero, quindi è rappresentante dell'estero. Vedete, questo non è di poco conto, perché la ripartizione 2-1, 3-1, 2-2 non è assolutamente legata al diritto della rappresentanza e del diritto di tribuna che debbano avere i cittadini residenti all'estero. Noi non le diamo assolutamente con questo articolo la rappresentanza dell'estero. Casomai la riduzione dei parlamentari, purtroppo, ha comportato nella pratica una riduzione di rappresentanza di membri eletti nelle circoscrizioni, nella circoscrizione estero, che ha purtroppo ridotto le ripartizioni da proporzionali a uninominali maggioritari di fatto. Perché vedete, se c'è un unico seggio che viene assegnato a quella ripartizione, il sistema non è proporzionale. Non è proporzionale. È un sistema maggioritario. Ma siccome la legge di elezione dei rappresentanti all'estero è proporzionata, la Corte Costituzionale, nella sentenza 35/2017 sull'Italicum, ha sancito che c'è un principio tutelato dalla Corte Costituzionale che deve vedere l'assegnazione dei seggi in un sistema proporzionale assegnato in maniera proporzionale. Oggi è incostituzionale la legge all'estero, ma non perché la legge lo sia, ma perché la riduzione dei seggi ha comportato una trasformazione di fatto da un sistema proporzionale a un sistema maggioritario. Perché, scusatemi, ma il centrosinistra che cosa direbbe se oggi noi stessimo presentando una norma, oggi con la legge elettorale, che magari assegna all'Abruzzo, il collega Pagano non mi offenderà, invece che gli 8 seggi assegnati alla Camera all'Abruzzo ne assegnasse, diciamo, 20, che sono un terzo dei seggi assegnati per esempio alla Lombardia, perché questo avviene oggi. Dov'è l'eguaglianza del voto all'estero in cui una circoscrizione come l'Europa, che ha 2,5 milioni di elettori, elegge 3 deputati, e la circoscrizione Africa, che ha 250,000 elettori, assegna un deputato? Non è proporzionato, non è rispettata la Costituzione, perché non c'è eguaglianza del voto. Non c'è. Ma se noi presentassimo oggi una legge, ripeto, che assegnasse all'Abruzzo invece che 8 seggi, 20 seggi, e non solo, e quei 20 seggi assegnati all'Abruzzo, il centrodestra facesse una norma che se ne prende, diciamo, 15, e al centrosinistra in totale meno di 2, perché questo avviene oggi. I risultati elettorali del 2022 ne sono una prova, ma non è questione di centrodestra o centrosinistra. Il sistema che trasforma un sistema proporzionale in sistema maggioritario non permette la ripartizione proporzionale. Ma scusate, ma nel 2022 il centrosinistra mi sembra che abbia preso poco più del 30% e si è visto assegnare al Senato, in cui purtroppo, avendo solo 4 senatori, questo elemento è ancora più, diciamo evidente, si è visto assegnare 3 senatori con poco più del 30%. Il centrodestra con poche percentuali di più, mi sembra il 28%, 0 senatori. E il MAIE mi sembra con la metà del risultato del centrodestra un senatore. Ma se noi facessimo una norma del genere oggi in questa legge elettorale, ma che cosa stareste dicendo? Che cosa direbbe il centrosinistra? Mi scuso, non voglio rivolgermi direttamente. Che cosa direbbe oggi il centrosinistra? In cui una parte politica si vede assegnare il 33% dei seggi a fronte dello stesso risultato in un'altra coalizione. Ma di che cosa parliamo? Io lo capisco e capisco il disagio e, ripeto, riconosco la dignità dell'intervento del collega Di Sanzo e del collega Carè in particolare, e anche le ragioni del collega Ricciardi, ma se di Costituzione dobbiamo parlare, ne dobbiamo parlare sempre. La Costituzione garantisce che un sistema proporzionale assegni i seggi in maniera proporzionale. Oggi non avviene e mi dispiace che venga citata la Costituzione, e concludo, Presidente, quando tutte le audizioni, è un principio tutelato dalla Corte Costituzionale,
1: si rivolga a me.
17: Non sta in Costituzione. Mi dispiace che in tutte le audizioni, e mi dispiace che qualche collega della maggioranza dell'opposizione non abbia partecipato, tutti i costituzionalisti hanno dato ragione a questa nostra tesi, perché a tutti abbiamo chiesto se fosse costituzionale e proporzionale l'assegnazione dei seggi all'estero, e tutti ci hanno risposto di sì, anche i costituzionalisti invitati ad essere auditi da parte del centrosinistra. Mi dispiace che questo comporti della mancata elezione, ma non è fatta per noi, è fatta per rispettare un principio che deve vedere l'assegnazione dei seggi e la rappresentanza di chi li vota, perché vorrei sapere dov'è la rappresentanza di un partito politico, di un cittadino che ha votato il centrodestra nel 2022, per dire che non si vede assegnato nessun seggio, e il diritto di rappresentanza, se questa non è lesione appunto di quel diritto di rappresentanza. Dov'è l'uguaglianza del voto?
1: Grazie, onorevole Rosso, grazie. Rosso. Onorevole Fornaro.
18: Grazie, signor Presidente. Noi non dovremmo essere qui a discutere di questa...
9: Del Partito Democratico.
18: E di questo emendamento, perché voi avete fatto una prima forzatura. Noi stiamo parlando della legge elettorale per il territorio italiano. Il voto nella circoscrizione estero è regolamentato da un'altra legge, quella del 2001. Noi avevamo chiesto che il perimetro non ricomprendesse questa legge, perché era necessario affrontare le questioni che sono state sollevate con una specifica discussione legata a questa legge. E invece voi avete fatto un'altra strada, avete fatto un'altra scelta, avete inserito alcune norme per poter consentire di metterla nel perimetro, e poi avete presentato questo modello che ha sostanzialmente stravolto la legge del 2001. La Costituzione e il principio di rappresentanza significa, mi rivolgo con rispetto e per il suo tramite al relatore, vuol dire legare la comunità e le persone all'eletto. Allora, si voleva discutere delle questioni che lui ha sollevato, mi dovete spiegare, vorrei sentire che si alzasse qualcuno a spiegare perché al Senato si passa da 4 ripartizioni ad una e alla Camera da 4-2, sono sempre state 4. Si passava da 4-2 alla Camera e si poteva passare 4-2 al Senato. No, voi non vi siete fatti guidare dalla Costituzione, caro collega Rossi, ma dal foglio Excel dei dati elettorali del 2022. Questo è il punto. Non consentendo alla Commissione di poter discutere, di confrontarsi. Le ho seguite tutte le audizioni, lei me ne potrà dare atto. Io non ricordo questi peana dei costituzionalisti a fronte di questo, e che gli abbiamo presentato una tale massa di argomentazioni sulla legge che di questo di fatto non ha quasi parlato nessuno. Perché? Perché sarebbe stato giusto affrontare, ed era legittimo da parte vostra, evidentemente, si doveva affrontarlo discutendo e approvando eventualmente una modifica di quella della 2001. Voi state stravolgendo la legge del 2001, state tradendo quella legge, state tradendo la vostra storia. Questo è il punto, oltre che milioni di italiane e di italiani. Fate un'operazione di manipolazione, perché questo è un'operazione maxi di gerrymandering. Non siete andati a toccare il comune o la provincia, ma è come se domani mattina qui ci fosse una discussione per cui da 5 circoscrizioni per le elezioni europee, come per incanto, ne rimanesse soltanto una. Saremmo qua tutti a sollevare il problema, sì o no, di rappresentanza. Come si fa a rappresentare da Bolzano a Caltanissetta? E voi pretendete di convincerci che ci può rappresentare il mondo, io credo che ci sia un vulnus enorme da un punto di vista costituzionale. La leggiamo la Costituzione e siamo certi che altri leggeranno la Costituzione per applicarla. È una questione di dignità. Voi oggi fate un esercizio che non ho nessuna difficoltà a dichiarare di dittatura della maggioranza. Voi intervenite sulle regole del gioco, non avete accettato la discussione in commissione, oggi ci imponete i numeri di quest'aula, ma stiamo discutendo delle regole del gioco e della rappresentanza di milioni di italiani. E poi cosa rimane di tutto questo? Rimarranno degli eletti che evidentemente non riusciranno a svolgere quel ruolo di rappresentanza per le quali Mirko Tremaglia, facciamo nomi e cognomi, ha lavorato per anni. Tradite la vostra storia e tradite milioni di italiani.
1: Grazie. Se non vi sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione segreta 4.0.1007 con il parere favorevole di Commissione e Governo, contrario del relatore di minoranza. Abbiamo votato? Chi deve votare? Ho capito. Abbiamo finito? Dichiaro chiusa la votazione. 336 presenti e votanti, 203 favorevoli, 133 contrari. La Camera approva. Passiamo sul 0.4.0.1050.501. Chiede di intervenire? Allora Ricciardi, prego.
15: Grazie Presidente. Ma al di là del fatto che, così mi collega al discorso di cui sopra, che è collegato anche a questo, al di là del fatto che, seguendo il ragionamento, a questo punto potevamo cancellare anche i seggi del Trentino e l'Urzellum o quelli della Val d'Aosta, ma tolto questo, qui arriviamo al dunque di una questione, Presidente, che si lega a doppio filo con la messa in sicurezza del voto, sulla cui cosa, lo ripeto per la terza volta, noi abbiamo ragionato, audito e fatto in una maniera seria e molto vicina. Dopodiché leggo le coperture, Presidente, però se mi dà una mano, io già sto senza voce. Grazie Presidente. Allora, la copertura economica per il voto degli italiani all'estero, voi avete inserito 24 milioni. Vi stiamo spiegando da illo tempore, l'ultimo referendum sulla giustizia è dovuto intervenire dopo che le buste a Londra, non a Mogadiscio, con tutto il rispetto di Mogadiscio, non arrivavano.
9: Del Partito Democratico,
15: di che stanziava d'urgenza per la task force 10 milioni in più, da 25 a 35, e voi vi presentate con 24 milioni di stanziamento. Se vuoi mettere in sicurezza il voto e qualche soluzione, pure se era trovata e discussa insieme al relatore Rossi, devi investire più risorse. È come se compri casa in base alla qualità dell'antifurto che compri, probabilmente percepisci e ottieni sicurezza. E allora, da questo punto di vista, è scientificamente dimostrato e provato che per far votare gli italiani e gli italiane all'estero, o nemmeno le buste volete poi fargli arrivare, servono tra i 60 e i 65 milioni di euro. Ok? Dopodiché il 65% di questa spesa avviene in Italia per i seggi, è scientifico, non è che ci sono le variabili. Allora, da questo punto di vista, Presidente, suo tramite, mi permetto di sollecitare non il senso di responsabilità di questa maggioranza, che purtroppo abbiamo visto che non c'è, ma quantomeno il buon senso, evitando, perché sennò è già una storia scritta, che quando arriveremo all'espletamento del voto succederanno le ennesime questioni, gli ennesimi problemi, perché i contratti con le società di spedizioni verranno fatti al ribasso, le buste non verranno stampate come devono essere stampate e soprattutto, evidentemente, se tu gestisci, costruisci e programmi un sistema del genere, puoi non puoi

0: favorevole Commissione Governo, contrario ai relatori di minoranze e l'emendamento della Commissione e la votazione in corso. Abbiamo votato tutti. Grazie. Che succede, colleghi? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. 0.4.0.1050.500, sempre della Commissione. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione con il parere favorevole di Commissione Governo e contrario del relatore di minoranza. Benzoni. Bonifazi. Urbano. Ci siamo? Ok. Bonifazi ha votato, ok. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Colleghi, passiamo al 4.0.1050, prima firmataria l'onorevole Montaruli, chiede di intervenire l'onorevole Dell'Olio e poi l'onorevole Gallo. Prego. Prego, l'onorevole Dell'Olio.
1: Sì, Presidente.
0: Un casino. Colleghi, facciamo silenzio, per favore.
1: Presidente, solo per mettere a verbale il comportamento del governo, quindi della maggioranza in commissione bilancio, questo emendamento è arrivato con una sua relazione tecnica, una sua copertura finanziaria che è ben strutturata, direi, quindi parte dei soldi presi dal FISPE, parte presi dal FEI.
2: Del Movimento 5 Stelle.
1: Noi abbiamo dall'inizio della legislatura chiesto al governo di rendere disponibile anche alle opposizioni coperture, disponibilità di questi fondi per poter effettuare in maniera corretta gli emendamenti. Non ci sono stati mai forniti. Il 7 luglio di quest'anno la sottosegretaria Albano finalmente ha dato una risposta, ma la risposta è una risposta che contraddice assolutamente quello che sta continuando a succedere, cioè ci ha detto che l'utilizzo di tali risorse avverrà con procedure tali che consentiranno al Parlamento di avere contezza in ogni momento delle effettive disponibilità, sempre in un quadro normativamente disciplinato, in quanto tale assistito dalla massima garanzia e trasparenza e vantaggio anche delle opposizioni. Non è quello che avviene, perché ogni volta che noi utilizziamo come copertura il FISPE o il FEI, quindi il fondo per le esigenze indifferibili o il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ci viene sempre detto che o non ci sono soldi o sono fondi preordinati all'attività di governo, ma guarda caso arriva l'emendamento Montaruli 4.0.10.50, i soldi magicamente ci sono, è evidente che ci troviamo di fronte a una asimmetria informativa nei confronti delle opposizioni che non fa il bene del Parlamento e rende del tutto ignobile la gestione della Commissione bilancio per quanto riguarda il lavoro che devono fare le minoranze, più che opposizione in questo caso, le minoranze anche per presentare emendamenti. Quindi, Presidente, l'abbiamo già detto più volte al Presidente della Commissione, la Sottosegretaria Albano è venuta a dare delle spiegazioni che spiegazioni non sono, perché 5 giorni dopo si verifica esattamente questa cosa, cioè un emendamento di maggioranza che passa, emendamenti di opposizione che ricevono parere negativo. Quindi lo dico anche a lei per fare presente questo al Presidente della Camera, perché non è possibile andare avanti in questa maniera. Questa non è collaborazione, non si può lavorare in questa maniera.
0: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Gallo, ne ha facoltà, 2 minuti, prego.
3: Sì. Allora, più che un intervento è una richiesta di chiarimenti soprattutto. Allora, in questo emendamento, scusate per la voce, i proponenti suggeriscono di dare l'esenzione dalla raccolta delle firme.
2: Gallo del gruppo misto.
3: Che si ritrovano nella condizione prevista per le elezioni del Parlamento europeo, cioè a chi ha costituito un gruppo in una delle due Camere e soprattutto a chi ha eletto un proprio rappresentante in una delle due Camere. Questa formula non andrebbe bene per chi viene eletto in Italia, per chi viene per, per chi

0: presenta le liste in Italia, ma andrebbe bene per chi deve raccogliere le firme all'estero. Quindi facciamo il mio caso. Il partito come Sud Chiama Nord, che ha eletto un deputato e che fino a ieri era esentato dalla raccolta delle firme, stranamente all'esito di dell'approvazione di questa legge si troverebbe nella condizione di non doverla raccogliere all'estero, ma di doverla raccogliere in Italia. Ora, io ho capito che su questa cosa ci sono degli atteggiamenti un po' dispettosi verso qualche gruppo e non certamente verso di noi. In questo caso però mi chiedo a chi si è fatto il favore o a chi si vuole fare il dispetto. Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole Maggi.
2: Grazie Presidente, per chiedere
3: del gruppo misto componente Più Europa
2: accantonare questo emendamento, perché per i motivi che diceva poco fa il collega Gallo, oltre a tutte le questioni poste dall'onorevole Fornaro, qui siamo di fronte alle regole comuni e quello che è accaduto con il voto fuori sede, cioè che si cerca, quando si tratta dell'esercizio dei diritti politici, di trovare un avanzamento trasversale e condiviso, questo dovrebbe valere anche per le regole che riguardano l'accesso alla competizione elettorale. Questa mattina è stato respinto l'emendamento sulle firme digitali, che avrebbe consentito a regime una riforma, ripeto, di trasparenza e legalità. In commissione è stato fatto un emendamento che dà un privilegio ad alcune forze politiche ed esclude altre dalla partecipazione elettorale, a prescindere dal consenso che esse hanno ottenuto nelle ultime elezioni politiche. Ora, qua si modifica di nuovo la normativa, ma solamente per la competizione elettorale nella circoscrizione estero, con un effetto paradossale che aggrava, diciamo, la discrezionalità. Perché secondo questa norma alcune forze politiche, penso anche alla nostra, a quella che io rappresento, potrebbero partecipare, secondo questa norma scritta dai relatori, dalla maggioranza, potrebbero partecipare senza raccogliere le firme alla competizione all'estero, nella circoscrizione estero, ma non anche in quella in Italia. Allora la richiesta di un accantonamento per arrivare a una riformulazione che quantomeno estenda questa stessa norma anche alle competizioni, a tutte le competizioni e alle prossime politiche. Grazie.
1: Chiara la richiesta, chiedo al relatore se intende accogliere la richiesta di accantonamento. Onorevole, ritiene di accogliere la richiesta di accantonamento l'emendamento?
0: No.
1: Quindi è contrario. Insiste per la votazione, onorevole Maggi, dell'accantonamento o andiamo avanti con l'emendamento?
2: Sì, e diciamo poi sarebbe gradito anche che ci fosse una motivazione sul perché no, perché se no ci facciamo tanti complimenti su quanto è bello ascoltarsi e recepire le indicazioni e poi finisce.
1: Onorevole Maggi, io posso solo prendere atto. Dunque, pongo in votazione senza registrazione di nome, quindi palese, la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Maggi, la votazione è aperta, ripeto, è senza registrazione di nomi, palese. Il parere è contrario perché ha detto la richiesta di accantonamento. Stiamo votando. Abbiamo votato tutti. Grazie. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 73 voti di differenza. A questo punto torniamo sull'emendamento. È posto in votazione con il parere favorevole di Commissione e Governo e contrario del relatore di minoranza. La votazione è palese ed è aperta. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. È assorbito il 404 Tirelli dal 401050, andiamo a pagina 44, siamo a 4.01002, chiede di intervenire l'onorevole Giachetti nella facoltà. No, mi sembrava che c'è oramai il onorevole Onori, chiedo scusa, prego.
4: Grazie Presidente. Intervengo con la necessità di lasciare a verbale qualcosa che ritengo fondamentale da deputata eletta all'estero che rappresenta in quest'Aula cittadini italiani che vivono e votano all'estero. Allora, abbiamo parlato ormai diffusamente
3: del gruppo di azione,
4: ma c'è qualcosa che non ho ancora sentito e che credo valga la pena di essere detto, che nel suo complesso il sistema di voto degli italiani residenti all'estero è rotto, non funziona nel suo complesso. E non lo dico io, lo ha detto la Corte Costituzionale, che nel 2018 ha riconosciuto le oggettive criticità di questa normativa. Lo ha detto la Giunta per le elezioni di questa Camera, che ha dedicato un'intera indagine conoscitiva a documentarne i limiti nella scorsa legislatura, come il collega Giachetti ricorderà perché presiedeva ai tempi quella giunta. Lo dicono i cittadini da anni, ogni volta che il plico non arriva, ogni volta che arriva in ritardo, e quando arriva in ritardo non puoi più votare, ogni volta che qualcuno vota al posto loro. E quando questo succede, nessuno in generale può accorgersene. Ecco, facciamo degli esempi. Parliamo di un sistema in cui, ad esempio, non esiste identificazione univoca dell'elettore, in cui le liste elettorali sono obsolete e spesso non aggiornate, in cui un plico può perdersi per strada senza lasciare traccia. E questo, anche oggi, è il sistema che difendiamo con la nostra inerzia, perché non stiamo parlando di niente che riguardi anche queste criticità. Avevamo l'occasione di cambiare qualcosa? Sì. Anche piccole cose per apportare piccoli miglioramenti? Sì. Azione ha presentato una proposta di legge che tutti quanti voi potrete visionare. Abbiamo provato a scrivere un testo che fosse il più completo possibile, articolato, che prendesse in esame davvero tutte le criticità di cui siamo a conoscenza, basandoci sui lavori degli esperti, basandoci sul libro bianco sulle elezioni, anche quello della scorsa legislatura, e sul lungo lavoro che la Giunta che prima menzionavo ha fatto nella scorsa legislatura, perché non possiamo inventare la ruota ogni volta. Di queste cose si è già parlato, di queste cose si è già discusso, ed è stato già scritto ed è stato messo nero su bianco qual era il tipo di analisi che più ragionevolmente poteva essere proposto. Bene, in questo provvedimento abbiamo cercato di estrarre dal provvedimento che abbiamo presentato, dalla proposta di legge che abbiamo presentato, degli emendamenti che potessero andare in qualche modo ad agire sulle problematiche. Quindi un emendamento ad esempio sulle liste elettorali digitali, come quello per il quale sto facendo dichiarazione di voto, un emendamento, il prossimo, sul fascicolo informativo nel plico, per non parlare degli emendamenti che sono stati reputati inammissibili alla luce della decisione che è stata presa nell'ufficio di presidenza della prima commissione sul perimetro di discussione dell'attuale provvedimento. Si è scelto infatti di non parlare neanche della tracciabilità della spedizione, di non parlare dei dati di affluenza disaggregati, di tutte quelle conseguenze che l'attuale assetto normativo del voto all'estero ha, ad esempio, durante le elezioni amministrative, quindi un ritorno, se volete, più vicino a chi sente per qualche ragione invece la vita degli italiani all'estero lontana. Erano misure abbastanza tecniche, non ideologiche certamente, misure tra l'altro che in molti paesi democratici esistono già da anni. Il parere del governo è stato contrario, non viene data però anche qui spiegazione, non viene data motivazione, non viene detto perché non dovremmo avere un plico informativo, perché non dovremmo avere delle liste elettorali digitali. Ora, il provvedimento che stiamo discutendo nasce come riforma del sistema elettorale. Ho un minuto? Bene, l'unica modifica che riguarda i 7 milioni di italiani nel mondo è una revisione delle ripartizioni dei seggi costruita a tavolino per convenienza elettorale. Non una parola sulla sicurezza del voto, non una parola sui plichi che non arrivano, non una parola sulle liste elettorali obsolete. E per di più una revisione che non ha nemmeno una coerenza interna, anche questo non l'ho sentito. Due ripartizioni alla Camera, una sola al Senato, è una simmetria. Ed è una simmetria che non risponde ad alcuna logica istituzionale, non risponde ad alcuna esigenza rappresentativa, non risponde ad alcun principio di razionalità del sistema, risponde ad una sola causa, alla convenienza del momento. E questa maggioranza ha trattato gli italiani all'estero come una variabile da risistemare su una mappa elettorale, come numeri da spostare dove fa più comodo, non come cittadini con diritti da tutelare, non come una comunità a cui questo Paese deve tantissimo. Questa, Presidente, sì, è una vergogna.
1: Grazie, onorevoli. Dichiaro aperta la votazione. Siamo sull'emendamento 4.0.1002 dell'onorevole Onori. Il parere di Commissione e Governo è contrario, insieme a quello della quinta Commissione, con il parere favorevole del relatore di minoranza. La votazione è palese. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Bene. 4.0.1001, nella parte ammissibile, sempre dell'onorevole Onori, lo pongo in votazione. No, non lo pongo in votazione. Chiede di intervenire l'onorevole Onori, ne ha facoltà.
4: Lo mettiamo in votazione dopo l'intervento in dichiarazione di voto. Prego. Così ho l'opportunità di terminare qualche concetto che non ho terminato prima. Vorrei riportare il focus sul tipo, sul gruppo di persone di cui parliamo. Parliamo di 7 milioni di persone innanzitutto, un decimo circa dei cittadini italiani.
3: Del gruppo di azione.
4: Cittadini che vivono, che lavorano, che costruiscono famiglie, che portano il nome dell'Italia nel mondo, come spesso sentiamo dire, non solo dalla maggioranza, che aprono mercati, che fanno impresa, che lavorano nelle istituzioni internazionali, che rappresentano questo paese in ogni angolo del pianeta, che mantengono vivo, e questo era il punto che ci tenevo a completare, Presidente, un legame con l'Italia, che spesso è più forte e più consapevole di chi non l'ha mai lasciata. E voglio collegarmi a quello che ha detto la collega Boldrini prima.
1: Colleghi, per favore.
4: Io invito tutti quanti, quando fate le vostre farete, le vostre missioni all'estero, ad entrare in contatto, a cercare, anche attraverso le nostre ambasciate, i nostri consolati, che sono sempre molto ricettivi e molto disponibili su questo, a mettervi in contatto con le nostre comunità nel mondo. Rimarrete scioccati di quello che troverete. Presidente, io sono stata in Irlanda pochi giorni fa, nella contea di Tipperary, a Cashel. È un paese dell'Irlanda rurale in cui c'è una presenza di italiani di provenienza della provincia di Frosinone molto molto elevata. Ero lì per la presentazione di un libro sulla Randora Star. Ecco, i nostri concittadini all'estero sono in grado di andare anche a recuperare dei momenti storici che in Italia non abbiamo saputo valorizzare a sufficienza, di cui non abbiamo saputo conservare la memoria e che invece all'estero vengono valorizzati, addirittura con delle ricerche sul campo. Ero lì perché era importante, a mio avviso, che un rappresentante delle istituzioni elette all'estero presenziasse e conoscesse queste comunità. Voglio fare degli esempi: i comuni di Casalattico, di Picinisco, di Fontechiari, piccolissimi comuni della provincia di Frosinone che hanno tantissimi discendenti che vivono a Cashel, ma anche in Scozia e in altri punti, che sono, verrebbe da dire, quasi banalizzando, più italiani di noi. Allora, io vi invito tutti quanti a conoscere davvero da vicino, in maniera diretta, questa realtà, perché probabilmente legifereremmo meglio. E voglio, se ho ancora qualche secondo, rivolgermi per suo tramite, Presidente, al collega relatore, di cui tutti quanti hanno apprezzato la disponibilità. Io non ho avuto modo di interloquire direttamente con lui, ma lo vedo attento, e questo certamente mi fa piacere, per dire: è vero, la Costituzione dice che dovrebbe essere un sistema proporzionale invece a maggioritario di fatto. È vero, il taglio dei parlamentari ha incrinato e peggiorato un sistema che comunque, come dicevo all'inizio, è rotto, perché ha tantissime problematiche. Dovremmo davvero metterci con la testa davanti a un tavolo per provare a fare un ragionamento che sia più completo. Ed è vero anche che il referendum costituzionale che ha previsto il taglio dei parlamentari fu votato in maggior parte a favore all'estero. E forse verrebbe da fare anche un'ulteriore valutazione, e guardi, Presidente, mi costa farla e non mi converrebbe farla, però per provare ad andare avanti anche rispetto a certa ipocrisia, quello che ieri chiamavamo casta oggi lo chiamiamo rappresentanza. Ebbene sì, il taglio dei parlamentari all'estero ha aggravato un sistema già rotto. Ci troviamo a non saper come gestire un'opportuna rappresentanza geografica con la possibilità di un sistema proporzionale, però questo, e lo dico al relatore per suo tramite, vuol dire che a maggior ragione la materia richiedeva un'attenzione e una dedizione maggiore. Invece avete fatto, perché noi voteremo contro, un gran pasticcio.
1: Grazie onorevole Onori. Dunque pongo in votazione l'emendamento 4.0.1001 con il parere contrario di Commissione e Governo, favorevole al relatore di minoranza e contrario anche della quinta Commissione bilancio. Votazione palese, la votazione aperta. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Passiamo al 4.0.1000, primo firmatario l'onorevole Urzì, siamo a pagina 50 del nostro fascicolo. Se nessuno chiede di intervenire, chiedo all'onorevole Ferrari, prego.
4: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, da eletta in un collegio che comprende l'intera regione Trentino Alto Adige, già consigliera regionale per 15 anni, in un territorio che è bilingue, mi permetto di darvi una lettura dell'emendamento che vi accingete a votare favorevolmente.
3: Ferrari del Partito Democratico.
4: Presidente, grazie. Colleghe e colleghi, sapete cos'è il gerrymandering di cui parlava poc'anzi il collega Fornaro sui collegi esteri? È quella manipolazione che negli Stati Uniti stanno mettendo in campo Trump e i repubblicani nel ridisegnare i confini dei collegi per poter vincere. È un trucco che assomiglia tanto a questa operazione di questo emendamento del collega Urzì. Con il sistema elettorale attuale, il candidato della destra nelle elezioni del 22 è risultato terzo nel collegio uninominale di Bolzano Sud, dietro a Partito Democratico e Südtirol Volkspartei. In Trentino Alto Adige, la norma che stiamo per votare preserva i collegi in ragione della specialità autonomistica. Ebbene, con questo emendamento a cui state inopinatamente dando parere positivo, quel candidato uscirebbe oggi vincitore, perché il collegio che ricomprende la città di Bolzano e la zona che confina con il Trentino viene ridisegnato in chiave etnica, diventa cioè più italiano, togliendogli i comuni di lingua tedesca. Perché dunque questo ridisegno? Banalmente, perché in Alto Adige il candidato della destra non prende i voti degli elettori di lingua tedesca, contrariamente ai nostri candidati del Partito Democratico, che infatti vincono. Vedete, l'Alto Adige è portato ad esempio come modello di territorio che dopo due conflitti mondiali ha saputo costruire una convivenza pacifica tra etnie diverse, che hanno saputo superare divisioni fortissime, soprattutto dopo la snazionalizzazione feroce imposta dal fascismo in un sistematico processo di italianizzazione forzata che imponeva la nostra lingua nelle scuole, negli uffici pubblici, nella toponomastica, nei cognomi e che licenziò moltissimi funzionari pubblici di lingua tedesca, costruendo al contempo una zona industriale di forte immigrazione italiana. A questa assimilazione culturale si aggiunsero le opzioni che dal 39 al 43 costrinsero gli abitanti del Sud Tirolo a scegliere se restare a casa loro, passando sotto il governo fascista e rinunciando ad essere riconosciuti come minoranza linguistica, o emigrare nel Terzo Reich, una ferita che divise per sempre intere famiglie. Nel 46 la visione straordinaria.
5: Colleghi, possiamo evitare di conversare al centro dell'emiciclo, per cortesia? Liberare il tavolo dei nove. Prego, prosegua.
4: Nel 1946 la visione straordinariamente avanzata dell'accordo De Gasperi-Gruber promosse la via dell'autonomia come strumento per il riconoscimento e la tutela della minoranza di lingua tedesca. Un modello basato sull'autonomia speciale che ha costituito nei decenni successivi, non senza difficoltà, un processo che nel riconoscere le identità etniche lavora per costruire insieme, non per tenere gli abitanti separati in gruppi linguistici giustapposti. Per noi del Partito Democratico, colleghe e colleghi, il futuro dell'Alto Adige e Sud Tirol è sempre meno separazione etnica e sempre più capacità di proporre candidati in grado di rappresentare tutti e tutte e portare avanti un'integrazione culturale ottenendo consenso sia degli elettori di lingua tedesca che italiana. La migliore o il migliore per quello che propone e fa, non per la lingua che parla. Dunque noi non voteremo a favore di questo passo indietro verso l'etnicizzazione della rappresentanza, che contraddice il principio di integrazione culturale e smentisce il percorso decennale di cui quest'anno festeggiamo il 5 settembre l'80° anniversario.
5: La ringrazio. A titolo personale ha chiesto di parlare il deputato Fornaro, ne ha facoltà.
6: A più di due secoli di distanza da quel 1812, quando il governatore del Massachusetts Elbridge Gerry firmò una
3: del Partito Democratico
6: leggi elettorali e li ridisegnò a forma di salamandra, da qui gerrymander, ci ritroviamo, lo dico con simpatia, di fronte a un urzimander. Il collega Urzi si mette a ridisegnare i collegi e noi siamo tutti qua, non abbiamo potuto discutere, non abbiamo potuto capire le ragioni per le quali tutto questo è stato fatto. E le ragioni sono evidentemente ragioni di bottega, ma allora perché non ridisegnare tutti i collegi? Io ricordo però, e concludo signor Presidente, che i collegi e il sistema elettorale che garantisce e tutela la minoranza tedesca è oggetto di trattato internazionale e noi invece facciamo un emendamento non discusso, non coordinato con tutte le forze politiche italiane e devo dire che mi colpisce, signor Presidente, grazie, il silenzio dell'SVP. Dove siete, colleghi dell'SVP? Di fronte a questa operazione. Oggi lo fanno su questo collegio, domani lo faranno su altri.
5: La ringrazio, deputato Fornaro. Deputato Shulian, a lei la parola.
7: Grazie Presidente. Solo per rispondere tramite lei ovviamente al collega Fornaro, anche io non condivido questa scelta, non condivido le ragioni di questa scelta e voterò contro. Grazie.
5: Grazie a lei, Bungo. Ancora il deputato Fornaro per richiamo al regolamento, prego. All'accantonamento. C'è una richiesta di accantonamento, si richiede pertanto il parere del relatore.
8: Accantonamento.
5: Contrario all'accantonamento, volete votarlo? La parola al deputato. No, scusi. Allora, se c'è qualcuno che vuole parlare a favore di questa richiesta di accantonamento, contro. Lo pongo in votazione la richiesta di accantonamento senza registrazione dei nomi. La votazione è aperta. Ci siamo? La votazione è chiusa. È chiusa ma non si chiude. Il brivido del risultato che sta per pervenire sugli schermi. Ci siamo, la Camera respinge per 77 voti di differenza. Siamo dunque alla votazione dell'emendamento con voto segreto 4.0.1000 Urzi, parere favorevole della Commissione del Governo, parere contrario, relazione di minoranza, votazione aperta.
6: Buongiorno.
5: Sbardella Giorgianni e poi chiudiamo. Ricordo che il parere della Commissione del Governo è favorevole. La votazione è chiusa. Presenti i votanti 332, maggioranza 167, favorevoli 202, contrari 130. La Camera approva. Siamo al 3.001 Maggi. 5.001 Maggi. Parere del Governo e della Commissione contrario. La parola al deputato Maggi. Prego.
2: Grazie Presidente.
3: Abbiamo del gruppo misto componente Più Europa.
2: Si ridisegnano circoscrizioni, si accorpano circoscrizioni estere, si ridefiniscono i loro numeri e con gli emendamenti si decide anche della possibilità di forze politiche di presentarsi alle elezioni e con un esonero dalla raccolta delle firme, o invece di dover raccogliere circa 200.000 firme tra Camera e Senato suddivise nei vari collegi plurinominali, tra le 1.500 e le 2.000 per ogni collegio plurinominale. Io sfido tutte le forze politiche, dei rappresentanti del governo, del relatore Rossi, a dire, ad affermare chi di loro sarebbe in grado di farlo. Noi abbiamo proposto, ci torno sopra, una riforma strutturale, cioè quella di consentire a tutti di farlo e anche di impegnarli nel farlo attraverso la firma digitale. Su questo la maggior parte dei costituzionalisti in commissione ci avevano dato ragione, si erano espressi a favore. Il relatore, il portavoce dei relatori Rossi, era intervenuto in commissione invitandomi, poiché la proposta di legge era accorpata, abbinata a quella attuale, invitandomi a trasformarla in un emendamento che sarebbe stato preso in considerazione. Ora io richiamerei l'attenzione del collega Rossi, del collega Urzì, avrà tempo di parlare più di me col suo collega di partito, perché io vorrei su questo avere la possibilità di una risposta dall'onorevole Donzelli, dall'onorevole Rossi. Noi non siamo qui a chiedere un'elemosina, non chiediamo elemosine a nessuno, siamo qui a chiedere chi è che decide, la Presidente Meloni, Donzelli, Rossi, lei, Presidente Rampelli, quali sono le forze politiche che debbono godere di un'esenzione e quali invece no? Qual è il criterio che è alla base? Allora, con questo emendamento noi riportiamo il Parlamento a una decenza. Sono state bocciate le firme digitali? Bene, almeno ci sia un criterio che corrisponde ai voti presi, perché la ratio della raccolta delle firme, colleghi, qual è? Bisogna dimostrare di essere non una forza politica che non ha consistenza, una forza politica che ha un seguito nel Paese. Beh, e il metro sono i voti veri effettivi presi, le persone che hanno fatto una croce, gli uomini e le donne che hanno fatto una croce su un simbolo alle elezioni precedenti. Allora io chiedo a questo punto, veramente prego il relatore, il portavoce dei relatori, di spiegare cosa c'è in questa formulazione che noi proponiamo e che modifica quanto approvato dalla Commissione, che è una formulazione, quella uscita dalla Commissione, discrezionale, perché pone delle forze politiche che hanno ottenuto un numero di voti alle ultime elezioni nell'obbligo di raccogliere le firme ed altre che hanno ottenuto un numero di voti che è una frazione a non raccoglierle. Allora chiedo al relatore Rossi, chiedo al collega Donzelli, chiedo a tutti quelli con i quali inutilmente nelle ultime giornate insistentemente abbiamo provato a interloquire, di dirci qual è la motivazione per non modificare questa norma e se è una motivazione presentabile, cioè se è qualcosa che può essere detto in quest'Aula, oppure se c'è qualcosa di indicibile, se c'è qualche accordo politico che riguarda forze di maggioranza, ma magari anche forze di opposizione, è il momento di dirlo, perché questa cosa non può essere decisa in un altro luogo che non sia il Parlamento e non può essere un criterio che non possa essere ripetuto il Parlamento serve a questo, a parlare, a spiegare agli altri membri del Parlamento e al Paese la ragione e i criteri alla base delle norme che vengono votate. La prego, collega Rossi, ci illumini, grazie.
5: Grazie a lei, la parola al relatore deputato Angelo Rossi, prego.
9: Allora, più volte abbiamo risposto in commissione riguardo alla vicenda dell'esonero delle sottoscrizioni e abbiamo spiegato le ragioni in base alle quali
3: Rossi di Fratelli d'Italia
9: approvare un emendamento che andava in linea con l'attuale previsione di esonero per le forze politiche costituite in gruppo parlamentare in entrambe le Camere alla luce della riduzione dei parlamentari e quindi alla difficoltà per anche forze politiche che avessero raggiunto le soglie di sbarramento di non di non possibilità, l'abbiamo credo AVS in questa legislatura sia in questa condizione di raggiungimento nonostante il superamento della soglia per l'assegnazione dei seggi, di non raggiungimento del numero minimo di parlamentari, soprattutto al Senato, per costituire il gruppo parlamentare. Quindi in linea con l'attuale previsione abbiamo modificato con la Costituzione in un solo ramo del Parlamento. Altro tipo di modifiche sono state ritenute non idonee di parte, nel senso che chi definisce che 500.000 di voti siano una soglia minima per definire per dare le soglie della sottoscrizione e non 800.000 o 1.000.000? Le soglie sono definite dalla legge e c'è per esempio la soglia del 3% che definisce la soglia minima per l'accesso ai seggi. Abbiamo voluto modificarlo secondo in linea con l'attuale previsione, modificando solo la possibilità di avere l'esonero per i gruppi costituiti in una sola delle Camere alla luce della riduzione dei parlamentari e della difficoltà evidente di costituzione dei gruppi in entrambi i rami del Parlamento.
5: Chiesto la parola al deputato Fornaro. Prego.
10: Grazie. Stiamo parlando di legislazione di contorno
3: del Partito Democratico.
10: Ha un valore importante perché è quello di poter consentire a tutti i soggetti di avere identiche opportunità e possibilità di partenza. Questa è una questione, ne abbiamo discusso, devo darne atto ai relatori, lungamente in commissione. La partenza è la base della legge, è quella che prevedeva l'esonero che viene introdotto molto avanti perché per molte legislature tutti i partiti dovevano raccogliere le firme, lo si è fatto per comodità, lo si è fatto anche in presenza spesso di violazioni della norma negli autenticatori e quindi per risolvere tutto questo si era passati sostanzialmente a dare l'esonero ai partiti che avevano gruppi parlamentari sia alla Camera che al Senato. La riduzione del numero di parlamentari ha determinato quello che prima veniva ricordato, cioè che gruppi, che partiti che avevano superato le elezioni, la soglia di sbarramento per il taglio dei parlamentari, in particolare al Senato, non avevano il numero minimo per poter costituire il gruppo. Quindi la proposta che fa la proposta del collega Maggi è una proposta di grande ragionevolezza. Vede, collega Rossi, per il suo tramite Presidente, 500.000 è più dell'1% non dei voti validi, ma addirittura del numero degli elettori italiani. Cioè, io credo che sia una cifra assolutamente ragionevole. D'altronde, voi introducete in questa legge un'ulteriore deroga perché l'assegnazione dei seggi potrà avvenire anche a liste che non raggiungono il 3, ma sono cosiddette miglior perdenti. Allora, io credo che in questa fase un ragionamento oggettivo di 500.000, di 750.000, una cifra che si determina e che a quel punto è uguale per tutti, evita discussioni che sono discussioni antipatiche da questo punto di vista, soprattutto nella misura in cui alla fine, quando si arriva vicino alle elezioni, le deroghe sembrano costruite come dei vestiti su misura rispetto ad alcuni gruppi a discapito di altri. Insomma, noi sosteniamo convintamente questa proposta, che è ragionevole e che consentirebbe da questo punto di vista di dare anche maggiore serenità alla competizione elettorale che comunque sia ci sarà nel 2027, evitando quindi il dubbio che si sia fatto la deroga per favorire A o B oppure per danneggiare C. Credo che questa che propone il collega Maggi avrebbe meritato un altro percorso, ma noi comunque, credendoci, lo sosterremo.
5: Chiedo la parola al deputato Alfonso Colucci. Prego, l'ascoltiamo.
11: Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle sostiene convintamente questo emendamento a firma dell'onorevole Maggi, che va nel senso della rappresentatività, della trasparenza e della giustizia e dell'equità. Poco prima l'onorevole Rossi si chiedeva: ma chi stabilisce 500.000 o 300.000 o 700.000? Beh, la risposta è semplice, la legge lo stabilisce, la norma, e questa è una norma assolutamente di buon senso. Chi dovrebbe dirlo qual è il limite? 500.000 firme, 500.000 voti validi non sono una soglia sufficiente? Possiamo pensare che non contino al fine dell'esonero? Ecco, noi pensiamo assolutamente il contrario, e per questa ragione il Movimento 5 Stelle voterà convintamente a favore dell'emendamento dell'onorevole Maggi. Grazie.
5: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Zaratti. Prego.
12: Grazie signor Presidente, più volte siamo intervenuti sulla questione che è stata posta dal collega Maggi
3: e credo dell'Alleanza Verdi e Sinistra
12: stia presentando un problema che non riguarda ovviamente soltanto la sua forza politica, ma la vicenda della forza politica più Europa è in qualche modo emblematica, perché diciamo così la esenzione dovrebbe riguardare quelle forze politiche che hanno dimostrato di avere una presenza reale nel territorio, una rappresentanza nel territorio, e da questo punto di vista appunto la loro presenza alla competizione elettorale è corroborata appunto dal sostegno che arriva dalla società del nostro Paese. Da questo punto di vista Più Europa è una forza politica che alle scorse politiche è rimasta fuori dal riparto dei seggi perché è arrivata al 2,98%. Ovviamente la legge è legge, quindi Più Europa è rimasta fuori da questo conteggio, ma è del tutto evidente che si tratta di una forza politica che ha avuto circa 1 milione di voti nel 2022, e di questo noi...
5: Prego. Liberare il tavolo dei 9 per cortesia, anche perché l'oratore, intanto blocchiamo il tempo, si rivolge comunque al tavolo dei 9, in particolare al relatore. Prego.
12: Io parlo ovviamente perché i relatori e perché anche il governo ascolti. Se i due stanno, diciamo così, conversando, è evidente che questo non è possibile.
5: Magari conversavano di questo, sia ottimista, dico, magari conversavano
12: al
5: riguardo delle sue considerazioni. Sia ottimista.
12: Della ministra e sia del relatore, quindi voglio dire, sono due grandi stime. Però detto questo, ovviamente mi piacerebbe essere ascoltato, se no, altrimenti potrei anche stare a casa. Ecco, dicevo che è molto importante ricordare di che cosa stiamo parlando, è di quel milione di cittadini che hanno il diritto di veder rappresentato il proprio simbolo alla competizione elettorale. Per questo penso che una forma si deve trovare, è quella dei 500.000, dei 600.000, dei 700.000, tutti gli esempi che ha fatto il relatore e tutte le cifre che ha fatto il relatore, beh, in quegli esempi Più Europa ci rientra tutta. Sempre e costantemente, perché ha preso 1 milione di voti alle scorse elezioni. Quindi io penso che non soltanto per Più Europa ovviamente, ma per quelle forze politiche che hanno una presenza così significativa. Del resto avete già bocciato la norma che prevedeva la possibilità della raccolta digitale delle firme. Ah, allora evidentemente c'è una logica di chiusura che io non voglio pensare sia strutturale. Le firme digitali non si possono fare quando si possono fare per referendum. L'esenzione alle forze politiche che, diciamo così, si sono sempre presentate nel nostro della competizione elettorale non si può fare, francamente è una chiusura eccessiva anche con una maggioranza che normalmente non è così liberale, ma in questo caso lo potrebbe essere. Grazie.
13: Grazie a lei, deputato Zaratti. Pongo dunque in votazione, voto palese. Emendamento 5.1001, Maggi, con parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore di minoranza, la votazione è aperta. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 326 votanti, 325 astenuti, maggioranza 163, favorevoli 130, contrari 195. La Camera respinge. 5.1000 Ziello, parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti votanti 326, maggioranza 168, favorevoli 5, contrari 321, la Camera respinge. Votiamo a questo punto l'articolo, articolo 5, la votazione è aperta. Ricordo che stiamo votando l'articolo. Ci siamo, la votazione è chiusa. Presenti 329, votanti 328, astenuti 1, maggioranza 165, favorevoli 197, contrari 131. La Camera approva. Passiamo all'articolo 6. 6.600, da votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento, con parere favorevole della Commissione, del Governo, del relatore di minoranza. La votazione è aperta. Si tratta della condizione della Commissione bilancio. La votazione è chiusa. Presenti 331, votanti 330, astenuti, maggioranza 166, favorevoli 204, contrari 126. La Camera approva. Votiamo l'articolo 6. La votazione è aperta. Ricordo che stiamo votando l'articolo. La votazione è chiusa. Presenti 228, votanti 227, astenuti 1, maggioranza 164, favorevoli 198, contrari 129. La Camera approva. 6.01 Maggi, che chiede di parlare, la ascoltiamo, due minuti.
2: La ringrazio Presidente, nonostante l'impegno non mi avete, non ci avete ancora fatto fuori e quindi io insisto ed intervengo su una proposta seria
3: del gruppo misto componente Più Europa.
2: Gli esponenti della maggioranza sin dal dibattito sulle pregiudiziali rispetto a questa legge elettorale si sono esposti. Parliamo del principio di stabilità del diritto elettorale, che è sancito dal codice di buona condotta della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e sulla quale principio tra l'altro è pendente un giudizio nei confronti del nostro paese davanti alla CEDU. Cosa dice in sintesi estrema la norma, il principio di diritto internazionale?
13: Colleghi, prendete cortesemente posto, capisco la stanchezza, se ci si siede e si fa silenzio ci si riposa di più. Colleghi, siamo all'ultimo emendamento, quindi un ultimo sforzo. Prego, deputato Maggi.
2: Grazie Presidente. Dunque, il principio di stabilità del diritto elettorale imporrebbe che non vi siano dei cambiamenti delle norme elettorali a meno di un anno dalla celebrazione delle elezioni. Questo per consentire intanto ai cittadini la conoscenza della norma con cui si vota, ma soprattutto per evitare il malcostume che vuole un cambio sistematico della norma elettorale fatto da chi è al governo e da chi è maggioranza per continuare a mantenere il potere. Ora, su questa norma, ripeto, molti esponenti della maggioranza, quando abbiamo discusso le pregiudiziali, si sono detti assolutamente a favore nel rispettarla, quindi non avranno problemi ad approvare questa norma transitoria che dice che la legge che voi state approvando, cioè quella che diventerà la nuova legge elettorale, non troverà applicazione qualora si andasse a votare a meno di un anno dalla sua pubblicazione. Questo per garantire appieno il principio di stabilità. Credo anche, non è questa la sede, che sarebbe buona norma introdurre una regola, magari anche a livello costituzionale, sul fatto che le leggi elettorali non si cambiano a ridosso delle elezioni. Il nostro Paese ha una pessima tradizione, concludo da questo punto di vista, perché le ultime esperienze di modifica delle leggi elettorali sono avvenute a ridosso, addirittura a pochi mesi dalla convocazione dei comizi, contravvenendo in pieno a quanto previsto dal diritto internazionale.
13: Ringrazio il deputato Maggi. Voto palese per il 6.01 Maggi, con parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore in minoranza. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 323, votanti 317, astenuti 6, maggioranza 159, favorevoli 116, contrari 201. La Camera respinge. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che gli ordini del giorno Appendino numero 23, Bellomo numero 26 e Rubano numero 28 sono stati ritirati dai presentatori. Invito il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, a esprimere il parere. Glieli chiamo, gli ordini del giorno. Signora Ministro. Zanella numero 1.
14: Numero 1, parere contrario.
13: Bonelli numero 2.
14: Parere contrario.
13: Fradoiani 3.
14: Parere contrario.
13: Dori 4.
14: Parere contrario.
13: Ghirra 5.
14: Parere contrario.
13: Zaratti 6.
14: Parere contrario.
13: Mari 7.
14: Parere contrario.
13: 8 Piccolotti.
14: Parere contrario.
13: 9 Borrelli.
14: Parere contrario.
13: 10 Grimaldi.
14: Parere contrario.
13: 11 Del Barba.
14: Parere contrario.
13: 12 Boschi.
14: Parere contrario.
13: 13 Giachetti.
14: Parere contrario.
13: 14 Ziello.
14: Parere contrario.
13: 15 Furgiuele.
14: Parere contrario.
13: 16 Ravetto.
14: Parere contrario.
13: 17 Davide Bergamini.
14: Parere contrario.
13: 18 Boff.
14: Parere contrario.
13: 19 Pierro.
14: Parere contrario.
13: 20 Pozzolo.
14: Parere contrario.
13: 21 Sasso.
14: Parere contrario.
13: 22 Serracchiani e Cuperlo.
14: Parere contrario.
13: 23 ritirato. 24 Labbate.
14: 24 parere contrario.
13: 25 Aiello.
14: Parere contrario.
13: 26 ritirato. 27 Steger.
15: Allora, parere favorevole. Volevo un attimo accantonarlo per
13: accantoniamo l'emendamento, l'ordine del giorno, ministro. Signora Ministro, lo accantoniamo, come lei ha detto, poi lo trattiamo separatamente. 28 è ritirato, 29 Baldino.
14: Per il 29 lo accoglierei come raccomandazione, aggiungendo dopo impegna il Governo di valutare l'opportunità di assumere le iniziative necessarie. L'emendamento Baldino.
13: Allora iniziamo con le votazioni. Ordine del giorno numero 1, Zanella, parere contrario del Governo. Lo votiamo, la votazione è aperta. Il parere del Governo è contrario. Diamo tempo ai deputati che si sono allontanati di riprendere il loro posto. Ci siamo?
15: Bella. Marino. Andreuzza.
13: È inutile la raccomandazione di non muoversi, perché gli ordini del giorno scorreranno veloci e quindi non possiamo aspettare ogni volta 5 minuti che i deputati rientrino in aula. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Ordine del giorno numero 2, Bonelli, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Pavanelli, Gusmeroli, Simiani, ci siamo. Lo aspettiamo, non correte, non vi fate male. La votazione è chiusa. La Camera respinge ordine del giorno numero 3, Fratoiani, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 4 Dori, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5 Ghirra, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 6 Zaratti, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 7 Mari, parere contrario del Governo, votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 8 Piccolotti, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 9 Borrelli, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 10 Grimaldi, parere contro del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 11 Del Barba, parere contro del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 12 Boschi, parere contrario del Governo, la votazione è aperta.

0: Respinge. 15 Furgiuele, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 16 Ravetto, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 17 Davide Bergamini, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 18 Boff, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 19 Pierro, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 20 Pozzolo, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 21 Sasso, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 22 Serracchiani, parere contrario del governo. La votazione è aperta. No? La votazione è chiusa, la Camera respinge. 24 Labbate, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 25 Aiello, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno 29 Baldino. È stata fatta una proposta di riformulazione, accolto come raccomandazione, accolta. Ritorniamo al 27 Steger. La parola alla signora Ministro Casellati, prego.
1: Ho fatto un approfondimento e il parere è favorevole.
0: Bene, colleghi, si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento, che riprenderà nella sua di domani a partire dalle ore 9.30 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e della votazione finale. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame degli ulteriori argomenti iscritti all'ordine del giorno nella seduta odierna è rinviato alla prossima settimana, nella quale, sulla base di quanto già previsto dal vigente calendario dei lavori, saranno collocati dopo il seguito dell'esame del decreto legge in materia di sport. Siamo agli interventi di fine seduta. Prima di dare la parola alla deputata Malavasi, chiedo gentilmente ai colleghi deputati di uscire dall'aula in silenzio, senza parlare, perché dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro.

0: Deputata Malavasi, proviamo? Colleghi, dovete uscire in silenzio. Prego.
1: Grazie
2: Presidente. Ilenia Malavasi del Partito Democratico.
1: Una giornata lunga ma anche una giornata importante. La Corte di Cassazione con la sua sentenza ha scritto la parola fine alla tragica vicenda giudiziaria di Saman Abbas.

0: Ci tenevamo insieme al collega Rossi nella nostra rappresentanza della provincia di Reggio Emilia ad esprimere un pensiero. Le condanne definitive all'ergastolo per i genitori, per i cugini e la condanna a 22 anni per lo zio hanno accolto una richiesta di giustizia che il territorio di Reggio Emilia ha sempre fatto a voce alta e abbiamo sempre chiesto fin dal primo giorno. Certo, non ci possiamo limitare a un verdetto senza fare una riflessione politica profonda di questa vicenda. Anche questa vicenda è stata strumentalizzata fin dal primo giorno da parte di chi ha provato ad utilizzare il femminicidio di Saman come una clava politica per un dibattito politico nazionale. Non ci possiamo certamente non indignare sul patriarcato solo quando il carnefice è straniero, per poi negare la matrice culturale del problema quando i femminicidi avvengono per opera di famiglie italiane, per mano di mariti, compagni, ex partner, nati e cresciuti nel nostro paese. La cultura del patriarcato non ha nessun passaporto, è un male universale che si nutre di possesso, di controllo, di sopraffazione a Novellara, a Roma, a Milano e a Islamabad. Mi sembrava giusto ricordare la figura di Saman, che è stata vittima di una cultura patriarcale che ha spento il suo sorriso, la sua voglia di libertà, di amare, di studiare, di volare con le proprie gambe e costruirsi il proprio futuro. Saman Abbas, 18 anni, vittima di femminicidio.
1: La ringrazio, deputata Malavasi. Ha chiesto di parlare il deputato Francesco Emilio Borrelli, ne ha facoltà. 2 minuti. Prego.
2: Grazie Presidente. Intervengo perché ieri sera in quest'Aula sono stati definiti coloro che si battono in difesa dell'ambiente e degli animali animalari, responsabili dei danni che vengono commessi dagli animali e in particolare dai lupi.
3: L'Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Definiti da alcuni, da un parlamentare in particolare, il primo problema di sicurezza, uno dei primi problemi di sicurezza del nostro paese. I lupi in Italia sono tra i 3.200 e i 3.500 esemplari. Questo avviene rispetto a una cultura che sta andando avanti anche nei confronti della caccia, in cui si immagina che gli animali debbano essere sparati, uccisi, che la violenza sia l'unico codice di rapporto dell'uomo nei confronti della natura. È stato detto ieri in audizione in Commissione Agricoltura, gli animali selvatici sono per noi come i criminali e come tali vanno abbattuti. Questa è la filosofia che viene portata avanti. Gli animalisti, coloro che difendono gli animali, considerati animalari, sottosviluppati. Io invece voglio esprimere pubblicamente la mia piena solidarietà e gratitudine nei confronti di quei milioni di italiani che gli animali li amano veramente e il cui obiettivo è convivere con la natura e gli animali e non ucciderli in modo brutale e violento come invece propone qualcun altro.
1: La ringrazio, deputato Borrelli. Ha chiesto la parola il deputato Luca Toccalini. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente. Oggi è un giorno triste. Oggi la Corte di Cassazione di Roma ha condannato Mario Roggero definitivamente a 14 anni e 9 mesi di carcere. Un uomo, Mario Roggero, un papà,
3: della Lega Salvini Premier,
4: un nonno, un lavoratore per bene che ha l'unica colpa di aver ucciso 2 ladri dopo l'ennesima brutale rapina. E questo per noi non è accettabile. Io ritengo, Presidente, che questa non sia una sentenza giusta. Questa è un'infamia contro un lavoratore per bene che ha semplicemente difeso la sua famiglia. E difendere la propria famiglia da un'aggressione, da una rapina, non deve essere un reato. E questo come Lega lo abbiamo sempre ribadito e lo abbiamo dimostrato anche nella scorsa legislatura, potenziando la legge sulla legittima difesa. Ecco, se quel giorno i ladri avessero scelto un'altra strada, quella non di fare i delinquenti, ma quella di fare come Mario Roggero, ovvero di spaccarsi le braccia e la schiena lavorando 50 anni nella propria azienda, nella propria bottega, oggi probabilmente sarebbero vivi e staremmo raccontando una situazione completamente diversa. Ecco, bene ha fatto, e lo ringrazio, il nostro segretario Matteo Salvini a chiedere a Mattarella la grazia per Mario Roggero. Mario Roggero merita la grazia, noi sosteniamo fortemente questa iniziativa e la sosterremo in tutte le piazze italiane. Forza Mario, i cittadini italiani per bene sono con te e saranno sempre al tuo fianco.
1: Ringrazio deputato Toccalini, do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 16 luglio 2026. Ore 9.30, a seguito della discussione della proposta di legge recante disposizione in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per le dichiarazioni di voto finale e la votazione finale. La seduta è tolta.
3: 21:17 minuti, Radio Radicale, allora seduta tolta dal vicepresidente Fabio Rampelli, domani si riprenderà alle 9.30. Vi ricordo che abbiamo seguito il seguito della discussione della proposta di legge Bignami ed altri concernente disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e delle abbinate proposte di legge Maggi, Pavanelli ed altri. Così per quanto riguarda l'ordine del giorno odierno della Camera dei Deputati. Fra pochissimo torniamo in diretta.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: 21:18 minuti, Radio Radicale riprendono i nostri programmi, riprende la nostra programmazione. Io intanto torno a ringraziare la regia di Lorenzo Bruschi e noi andiamo ad ascoltare lo speciale Giustizia a cura di Sergio Scandura.
6: I clan campani hanno intessuto rapporti con reti criminali di origine cinese, libanese, libica e turco-siriana, specializzate nel riciclaggio internazionale, settore operativo al centro di complesse manovre investigative condotte tuttora dal raggruppamento.
7: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura, la nostra rubrica di cronaca giudiziaria. Con uno spot di pochi secondi vi dà già l'idea di cosa ci attende nell'ascolto del documento, perché il 7 luglio scorso un'importante quanto istruttiva audizione ha avuto luogo nella commissione bicamerale antimafia guidata dalla presidente Chiara Colosimo, perché è stato ascoltato il comandante del ROS dell'Arma dei Carabinieri, raggruppamento operativo speciale, Vincenzo Molinese. E finalmente arriva in quella commissione una finestra o una fotografia dedicata anche e non solo alle mafie non tradizionali e quindi gli attori, diremmo, esteri che ormai fanno networking con le mafie tradizionali presenti in Italia. Prima però di introdurvi all'audizione del comandante Molinese, vi diamo un importante aggiornamento datato proprio 15 luglio che ci arriva dalla Corte Penale Internazionale, perché la Camera Preliminare prima ha stabilito di poter esercitare la propria giurisdizione nel caso contro Khaled Mohamed Ali El Hirshi Al Buti, in arte il socio perigrado di El Masdri, e lo ha fatto prendendo questa decisione, quindi ribadendo la propria giurisdizione sul caso Al Buti nel respingere un'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato libico. Ricordiamo, è un fatto storico perché per la prima volta c'è un ricercato catturato, consegnato, assicurato alla Corte Penale Internazionale, in questo caso non dall'Italia, perché l'Italia Al Masdri lo ha riportato con un proprio velivolo di Stato a casa sua, mentre Al Buti, il suo socio di pari grado, è stato consegnato alla giustizia internazionale dalla Germania. Il 30 aprile del 2026 la difesa di Al Buti aveva sollevato un'eccezione di incompetenza della Corte ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto di Roma. La Camera quindi ha ricevuto le osservazioni su questa eccezione proprio dallo Stato libico, dalla Procura e anche dall'Ufficio del Difensore Civico per le vittime, ma la prima Camera preliminare della Corte Penale Internazionale si è ritenuta unanimamente convinta della giurisdizione della Corte sul caso Kelly Hirschi in arte Albuti. In particolar modo la maggioranza della Camera preliminare, composta dai giudici Motoc, Alapini e Gansù, ha ritenuto che la presunta condotta di Albuti continua a rientrare nell'ambito di applicazione della risoluzione 1970 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, varata nel 2011 ai sensi del capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite. Dunque poi la maggioranza della Camera ha mantenuto questa interpretazione nonostante il fatto che nel 2025, lo ricordiamo, quindi un anno fa, lo Stato libico, in questo caso va detto il governo di Tripoli, ha riconosciuto la giurisdizione della Corte Penale Internazionale con una dichiarazione prevista e contemplata dal comma 3 dell'articolo dello Statuto di Roma. Albuti, lo ricordiamo, è accusato di essere stato uno dei più alti funzionari del carcere centro di detenzione di Mitiga a Tripoli, dove migliaia di persone sono state detenute, torturate, anche assassinate, violentate, stuprate, senza limiti di età, per lunghi periodi. Albuti è accusato da 17 capi di accusa per crimini contro l'umanità e anche crimini di guerra compiuti tra il 1 maggio del 2014 e il 30 giugno del 2020. Il mandato di arresto nei confronti di Albuti venne emesso sotto il sigillo della prima Camera preliminare il 10 luglio del 2025, per poi essere riclassificato come pubblico il 31 luglio dello stesso anno. Il 1 dicembre del 2025 El Hirschi in arte Albuti è stato appunto consegnato alla Corte Penale Internazionale dopo essere stato arrestato il 16 luglio dell'anno scorso dalle autorità della Repubblica Federale della Germania, in virtù appunto del mandato di arresto, e quindi la Germania ha ben assolto ai doveri di adesione dello Statuto di Roma, così non ha fatto l'Italia, che peraltro è stata deferita all'Assemblea Stati Parte dell'ONU degli Stati aderenti appunto allo Statuto di Roma. La prima comparizione in tribunale è avvenuta il 3 dicembre del 2025. L'udienza di conferma delle accuse ha avuto luogo dal 19 al 21 maggio scorso, proprio dinanzi alla prima Camera preliminare composta dai giudici Motoc, Alapini, Gansù e Maria del Socorro Flores Hierra. Ed è stata sono state 3 giorni di udienza di notifica dei capi di imputazione che, come abbiamo già raccontato nello speciale giustizia in un focus abbiamo realizzato con Nello Schiavo proprio sul caso Albuti, diversi procuratori si sono dovuti alternare per la lunga lettura delle condotte che vengono contestate dalla Corte Penale Internazionale. A questo punto il processo quindi a carico di Albuti rimane all'AIA e vedremo poi quali saranno gli sviluppi in quella sede internazionale. Tanto vi dovevamo, chi si fosse perso il focus che abbiamo realizzato con Nello Schiavo sul tema di Albuti, dei capi d'accusa che sono stati letti in quei giorni lì, peraltro in concorso con Almastri, può sempre riascoltarlo in podcast sul sito di Radio Radicale. Basta cercare il nome del cui cronista o quello di Nello Schiavo e trovate la scheda nel sito per poter ascoltare in podcast anche quel focus che si è occupato peraltro del momento non proprio popolare a livello di sostegno internazionale che sta vivendo proprio la Corte Penale Internazionale, non solo per gli attacchi di Trump ma anche per le minacce che pervengono verso i giudici dell'AIA dalla parte est, quindi dal Cremlino, da Mosca e soprattutto dal criminale di guerra in capo Vladimir Putin. Veniamo adesso alla introduzione, cercheremo di farla breve per far rientrare sostanzialmente l'integralità di questa audizione, del comandante del ROS Vincenzo Molinese, comandante del raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei Carabinieri, che è stato sentito appunto in audizione in Commissione parlamentare antimafia. Peraltro a inizio anno il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Ministero della Difesa, ha promosso Molinese al grado di generale di divisione. Allora, in termini generali di relazione, Molinese vede ancora giustamente traffico, droga e cocaina il principale business delle mafie per come le conosciamo, aiutate anche da una configurazione geografica, il Mar Mediterraneo, la sua struttura geografica con 8.000 km di coste, evidentemente ancora hanno il loro perché, ma poi sentirete anche interessanti passaggi per esempio sul ruolo del porto di Gioia Tauro e tanti altri aspetti che rimandano alle modalità attuali criminali, che hanno modificato anche un po' di modus operandi, molto più disponibili a trattare con più soggetti criminali dal punto di vista regionale, anche se diversi tra loro. Ma questa audizione è stata anche segnata, lo ricordiamo, dai giorni successivi, si è tenuta dai giorni successivi del furto di ben 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Su questo aspetto ci si sono buttati quel giorno prevalentemente le agenzie di stampa, però in realtà, lo ascolterete, questo è il valore sempre dell'archivio di Radio Radicale, il comandante Molinese ha detto molte più cose interessanti e sicuramente istruttive. E peraltro su questa storia del fentanyl Molinese ha detto che non si registrano al momento segnali di coinvolgimento della criminalità organizzata. Questo non vuol dire che non ci siano attività, è chiaro che è stata una mossa, diciamo un gesto criminale di approvvigionamento, ma di sicuro il fenomeno non è certamente grave come in Nord America, va sicuramente monitorato, ma il principale business, ripetiamo, è la cocaina e altre sostanze stupefacenti. Ma nello spot avete sentito dalla voce del comandante Molinese i rapporti che per esempio la Camorra ha con reti criminali di origine cinese, libanese, turco-siriana e libica. Ecco, su quest'ultimo non è che Molinese spenda grandi dettagli, possiamo immaginare la delicatezza, considerato il memorandum tra l'Italia e la Libia, però non dimentichiamo che oltre alle attività di contrabbando di sostanze stupefacenti e non solo, un ruolo centrale e non indifferente le cosche libiche, le milizie libiche ce l'hanno nel traffico di nafta clandestina, che diremmo, diciamo, è la principale partita IVA della Tripolitania insieme al traffico di esseri umani. Ma chiaramente i criminali libici hanno anche, ma del resto il caso Al-Masri lo ha dimostrato, una agibilità nel territorio italiano, se si pensa che la principale compagnia di bandiera italiana ha messo dei voli diretti da Tripoli a Roma. Diciamo che in Libia non si va più come una volta, sicuramente per turismo, non è un luogo dove andare da turisti, anzi è un luogo non sicuro, però l'Italia ha scelto di piazzare diversi voli commerciali ai velivoli passeggeri che consentono ai libici di andare e venire, a certi libici di andare e venire come, quando e dove vogliono. Però certo, questo è sicuramente un aspetto da approfondire. Dei cinesi sappiamo, dei libanesi un po' sì, dei turco-siriani forse anche qualche dettaglio in più non sarebbe male, ma questa è la curiosità del cronista. E grande attenzione invece, e questa volta dettagliata, da parte del comandante Molinese sul ruolo della mafia albanese, che ripetiamo anche per ragioni, diciamo, di natura territoriale, di natura territoriale d'origine del generale Molinese, appunto il comandante Rosso conosce molto bene. Non resta a questo punto che darci all'ascolto di questa importante, ripetiamo, istruttiva audizione del comandante del ROS Molinese, cedendo la parola alla Presidente Chiara Colosimo della Commissione Bicamerale Antimafia. Buon ascolto.
0: Come noto, l'ordine del giorno reca l'audizione del generale di divisione Vincenzo Molinese, che è comandante del ROS dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito del filone d'inchiesta sul narcotraffico transnazionale organizzato. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione, ma che i lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi. In tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla Web TV. Io nel dare la parola al generale Molinese lo voglio ringraziare infinitamente per la sua cortesia e per la sua disponibilità, e come sentirete dalla sua relazione, il lavoro che svolge il ROS anche fuori dai confini nazionali è un lavoro di assoluto rilievo anche per i lavori di questa commissione. Prego generale, a lei, grazie.
6: Grazie Presidente, grazie a lei e ai signori senatori ed onorevoli commissari componenti della Commissione. Articolerò il mio intervento, permettetemi, innanzitutto offrendovi un flash sull'organizzazione e i compiti del raggruppamento, che non sono noti a tutti, come giusto che sia, peraltro. Introdurrò il tema, quindi lo scenario del narcotraffico in generale, qual è il panorama nazionale per quel che attiene ovviamente i traffici illeciti di un certo spessore, non la gestione delle piazze di spaccio, e quali sono le organizzazioni coinvolte, ovviamente a seconda dell'area nazionale a cui ci si riferisce. Mi soffermerò poi sul traffico di cocaina. Il traffico di cocaina è uno degli argomenti che maggiormente è all'attenzione di tutti gli attori nazionali che si occupano di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e, per quanto ci riguarda, che ci impegna molto, perché è un traffico internazionale in cui gli attori criminali italiani recitano un ruolo importante. Trattandosi di narcotraffico, per noi addetti ai lavori, il narcotraffico e il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, mi soffermerò anche su quelli che sono i meccanismi che noi utilizziamo di cooperazione internazionale per interagire con quei paesi che sono paesi produttori, paesi di transito e paesi di transito o di riciclaggio per il pagamento dei narcoproventi. Infine, consentitemi, vi illustrerò una delle più belle indagini che riguarda il narcotraffico sviluppata dal raggruppamento, l'indagine Eureka, che è un'indagine che ci ha portato oltre i confini degli oceani, non dell'oceano. Dopo questo, e vi chiederò in alcuni casi di segretare anche le mie affermazioni, mi soffermerò su quelle che possono essere oggi le criticità sul piano investigativo e della cooperazione proprio nel contrasto, sì è vero, al narcotraffico, ma in generale a tutti quelli che sono i fenomeni criminali gravi e quelli più importanti, quelli che sono originati e gestiti dalle organizzazioni criminali di tipo strutturato. Incomincio presentandomi. Sono il generale di divisione Vincenzo Molinese, comandante del raggruppamento operativo speciale Carabinieri, un'unità specializzata nel contrasto al terrorismo e alle gravi forme di criminalità organizzata, con competenza su tutto il territorio nazionale e deputata allo svolgimento di indagini su reati transnazionali in seno alle procure distrettuali delle Repubbliche, e che svolge le sue attività soprattutto per quanto attiene al narcotraffico in cooperazione di polizia giudiziaria. Il raggruppamento operativo speciale, il ROS, così come normalmente conosciuto, è stato istituito inglobando la precedente struttura anticrimine fondata dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dai mafiosi nel settembre dell'82, per far fronte all'aggravarsi proprio della minaccia mafiosa, stiamo parlando degli anni 90. È articolato su una struttura centrale ed una periferica. La struttura periferica dipende direttamente dalla struttura centrale, non è inserita nelle articolazioni territoriali dell'Arma dei Carabinieri. Questa è stata una scelta che è stata adottata anche in memoria del generale Dalla Chiesa, che nel lontano 75, quando viene audito dal Parlamento sul fenomeno delle Brigate Rosse, tra le altre cose riferisce che pensare di poter contrastare i fenomeni criminali gravi a livello locale vuol dire aver già perso. Questa è una delle ragioni per cui questo modo di organizzare dal punto di vista ordinamentale del ROS vede ancora la struttura centrale da cui dipendono le strutture territoriali. Come dicevo, è comandato da un generale di brigata o di divisione che si avvale di un vicecomandante col grado di colonnello, perché il vicecomandante mantiene ancora la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, differentemente dal comandante del ROS che perde la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Non mi si guardi in quella maniera, ho sempre il vincolo del segreto d'ufficio, quindi mantengo ancora il vincolo della riservatezza su tutto quello che vengo a conoscere. Il colonnello, vicecomandante, è il responsabile del servizio centrale. Faccio questa distinzione perché? Perché il servizio centrale di polizia giudiziaria dell'Arma, alla stessa stregua di quello della Guardia di Finanza, dello SCICO e della Polizia di Stato, dello SCO, nel ROS non esaurisce l'organo di law enforcement, perché il ROS è competente, diversamente da quegli altri due servizi centrali dei colleghi della Polizia di Stato e della Finanza, è competente anche in materia di eversione e terrorismo. Alle dirette dipendenze del comandante, quindi c'è il vicecomandante da cui dipendono le articolazioni per le attività antimafia, per semplificare, ma dal comandante dipendono, oltre a lui, un reparto antiterrorismo che definisce per l'Arma il quadro della minaccia eversiva e terroristica, aggiungerei anche della minaccia asimmetrica nel più recente passato, orientando e coordinando le attività informative e investigative che sono svolte dalle articolazioni anticrimine nel settore dell'eversione e del terrorismo, assumendo, quando è il caso, anche la gestione diretta delle attività investigative a livello centrale, specie quando questa gestione è originata da un fenomeno che è a carattere nazionale o transnazionale o internazionale. Dal comandante del ROS dipendono anche due reparti tecnici, e anche qui siamo sulla scorta di quello che è l'insegnamento e il modello del generale Dalla Chiesa. Dal comandante del ROS dipendono il reparto indagini tecniche, che è colui che si occupa della supporto tecnico-fisico alle attività investigative, e il reparto indagini telematiche, che si occupa delle indagini forensi, tutti loro avranno sentito parlare delle copie forensi, dell'estrazione, quindi di tutto ciò che si può ottenere dalla materia informatica e telematica, e si occupa di cyber investigation, svolgendo anche le funzioni entrambi di organi di ricerca e sviluppo per tutta l'Arma dei Carabinieri, perché l'innovazione e il supporto tecnologico non è soltanto a suffragio del raggruppamento, ma è a suffragio di tutta quanta l'Arma territoriale. Poi, come potete ben immaginare, l'eccellenza rimane centralizzata dal punto di vista tecnologico. Quello che invece si può distribuire a livello territoriale viene distribuito, fermo restando che noi abbiamo compiti anche di sostegno dell'Arma territoriale allorquando hanno necessità di potersi avvalere del nostro strumento tecnologico. A questo proposito, il Presidente lo sa bene, perché io lo sottolineo non solo in Italia, ma soprattutto anche all'estero, il raggruppamento non si avvale per il supporto tecnico alle indagini di ditte esterne. Il raggruppamento acquista dopo averla sperimentata tecnologia, acquista l'addestramento dei suoi operatori e agisce in autonomia. Questo è un unicum che ci garantisce di garantire la massima riservatezza sulle nostre attività. Immaginate il posizionamento anche di una microspia se venisse fatto da un operatore di una società civile, per quanto nominato ausiliario di polizia giudiziaria, quindi vincolato al segreto, verrebbe comunque a sapere qual è il target dell'attività investigativa. Noi non ci avvaliamo di ditte private, lo facciamo in proprio. Dal comandante dipende anche il reparto crimini violenti. È stato istituito nel 2011, lo dico perché io sono stato il primo comandante, ed è stato istituito per la lungimirante idea dell'allora comandante generale, il generale Gallitelli, e del comandante del ROS, il generale Ganzer, che decisero che quando avviene qualche evento particolarmente grave che perturba l'ordine e la sicurezza pubblica, è necessario che le indagini vengano coordinate e sviluppate secondo le metodologie del raggruppamento. Questo è lo scopo del reparto crimini violenti. Alle dipendenze del vicecomandante, a livello centrale, ci sono 4 reparti investigativi, quindi che costituiscono il servizio centrale di polizia giudiziaria. Il primo reparto investigativo concorre alle indagini di criminalità organizzata e alla cattura di latitanti di massima pericolosità. La prima sezione del primo reparto investigativo è la notissima Crimor, che il 16 gennaio del 2023 ha catturato Matteo Messina Denaro. Il secondo reparto investigativo, il cui comandante è il colonnello D'Angelo Antonio, ha gli stessi compiti di contrasto, ma in materia proprio di narcotraffico, di sequestro di persona, inizialmente anche di riciclaggio, e prevede peraltro la concentrazione di tutte le informazioni che riguardano le attività antidroga dell'arma dei carabinieri, diventando così per l'arma l'interfaccia per la direzione centrale per i servizi antidroga. Pensate che per quanto attiene le attività undercover antidroga, è competente nell'arma ad autorizzare l'attività amministrativa dell'undercover il comandante del ROS, e la valutazione e l'istruzione del quadro di situazione viene sviluppato proprio dal secondo reparto. Il terzo reparto, analisi e pianificazione operativa, svolge quello che gli anglofoni chiamano l'intelligence led policing, cioè la raccolta di tutte quante le informazioni per andare ad individuare non solo gli obiettivi, ma anche le modalità e le metodologie investigative da utilizzare per poter colpire l'avversario. Infine, Servizio Centrale di Polizia Giudiziaria, da ultimo istituito nel 3 marzo 2025, il quarto reparto investigativo, che si occupa di contrasto all'infiltrazione economica da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso. Non si può, e non lo dico io, anzi sono l'ultimo tra coloro che l'hanno detto, non si può pensare di contrastare i fenomeni criminali organizzati, gravi e strutturali, senza attaccare il capitale illecitamente conseguito. E peraltro nel nostro ordinamento noi abbiamo 2 strumenti, lo strumento di prevenzione e lo strumento del procedimento penale, che ci consentono di agire anche dilatando, nel primo caso, i tempi di incidenza dei sequestri e delle confische. La struttura periferica è costituita complessivamente da 10 reparti anticrimine, 16 sezioni anticrimine collocate nei distretti di Corte d'Appello, nonché 4 nuclei e 4 distaccamenti che dipendono dalla sezione o dal reparto anticrimine che è ubicato laddove c'è la direzione distrettuale antimafia competente, ma che sono stati lì posizionati perché i fenomeni criminali d'area sono particolarmente gravi. L'esempio più classico che vi posso offrire, peraltro abbiamo concluso ieri una bella operazione, è quella del nucleo anticrimine di Foggia, che dipende dal reparto anticrimine di Bari e che è impegnato a contrastare la criminalità organizzata foggiana. Faccio un ultimo accenno, permettetemi, al metodo del raggruppamento, onorando la memoria del generale Dalla Chiesa. Già negli anni 70, quando si trova a dover contrastare il fenomeno del terrorismo e dell'eversione, dopo aver già prestato servizio in Sicilia ed essersi confrontato anche e soprattutto con la dimensione economica di Cosa Nostra, a Torino lui istituisce il nucleo centrale di polizia giudiziaria, ma non istituisce solo un organo di law enforcement, non sceglie soltanto gli appartenenti, non gli indica la strada da seguire e la vita da svolgere, una vita di clandestinità, una vita di abbandono delle esigenze personali e familiari, ma soprattutto individua un metodo che ancora oggi è un metodo che noi utilizziamo e che pubblicizziamo e viene raccolto da tanti altri organismi di law enforcement che, pensate, vengono in Italia, a ROS, nella nostra caserma, a svolgere i corsi che noi somministriamo ai nuovi ingressi nel raggruppamento. Tra i tanti anche colleghi dell'FBI, giusto perché questo è un vanto non del raggruppamento né dell'arma, ma è un vanto nazionale. Qual è il metodo che abbiamo ereditato dal generale Dalla Chiesa? Innanzitutto non si possono aggredire i fenomeni se non si svolge un'analisi accurata sulla conoscenza del territorio, su come si sta atteggiando in quel momento la criminalità in una determinata area o in tutto il territorio nazionale, su quello che c'è stato nel passato, leggendo le sentenze o le misure cautelari che sono state emesse nel settore. Solo in questa maniera si può costruire, redigere e stilare un quadro di situazione aderente che ti deve portare ad individuare degli obiettivi e quindi ad avviare l'azione investigativa. Le tecnologie a supporto delle attività investigative, già negli anni 70, immaginate, pensate un po', e siamo lontani anni luce dal punto di vista tecnologico, informatico e telematico, già il generale Dalla Chiesa attribuiva questa grande importanza al supporto tecnico e tecnologico e soprattutto l'adeguamento dell'azione investigativa, quindi la terza fase, sulla base di un'alimentazione della prima fase, quella informativa, che può anche far cambiare gli obiettivi o le metodologie d'azione. Detto questo, entro nel vivo degli argomenti di interesse per l'audizione, ossia quelli relativi al traffico di stupefacenti e più in particolare della cocaina, che così come in premessa ho anticipato, costituisce il business principale delle mafie autoctone e di importazione che operano nel territorio nazionale. Si tratta di un fenomeno in permanente evoluzione, perché è collegato alle mutevoli alleanze che caratterizzano il settore, gli scenari geopolitici, alla necessità da parte delle organizzazioni criminali di reagire alle azioni di contrasto delle autorità, individuando nuove rotte e metodi di trasporto e occultamento, nonché alle sempre maggiori richieste del mercato. Questo che cosa vuol dire? Che, come tutti i fenomeni criminali gravi, il traffico di sostanze stupefacenti, il narcotraffico, è un fenomeno che risente di tantissime variabili, variabili in base alle quali i criminali adeguano il loro modo d'agire. Possono cambiare la dislocazione dei porti d'arrivo, delle basi di stoccaggio, possono avvalersi di broker differenti per l'intermediazione, anche per l'intermediazione economico-finanziaria per i pagamenti di narcoproventi. Possono spostare le aree di transito e oggi vediamo soprattutto per la cocaina sudamericana che le aree di transito sono polivalenti, a seconda anche del continente a cui sono destinate. Del resto, la posizione centrale del Mar Mediterraneo e la conformazione geografica, che consta di circa 8.000 km di coste, fanno del nostro paese una delle principali porte d'ingresso delle sostanze stupefacenti destinate all'Europa. Questo aspetto è favorito, tra l'altro, dalla presenza di organizzazioni criminali strutturate, storiche, caratterizzate da capillari e consolidate ramificazioni all'estero, nonché da uno stretto controllo del territorio, che consente loro sia la gestione dei traffici internazionali di sostanze stupefacenti, che il mantenimento del controllo dei rispettivi mercati interni, perché poi è il mercato che governa sempre tutto. Nel 2024, qualche dato di quelli più aggiornati che si possono citare, sono stati sequestrati in Italia stupefacenti per complessive 58 tonnellate circa, 19 delle quali il 32% presso le aree di frontiera, in gran parte quelle marittime, anche perché quelle marittime consentono dei carichi molto più consistenti rispetto alle frontiere terrestri o alle frontiere aeree, a fronte delle 89 tonnellate sequestrate nel 2023, delle quali solo 22,8, il 26% del complessivo del 2023, in aree frontaliere. Rilevo significativo al proposito che nel 2024 la quantità complessiva di droga intercettata presso i vari ambiti frontalieri ha registrato un sensibile decremento rispetto all'anno precedente, un decremento di circa un terzo. Questo deriva, secondo la nostra valutazione, non solo dall'efficacia dell'azione di controllo svolta negli anni precedenti, ma anche dall'evolversi delle rotte e dei metodi di occultamento e trasporto. Di ciò parlerò soffermandomi più avanti. In base ad alcuni recenti sequestri di raffinerie e di laboratori eseguiti nel territorio nazionale che confermano linee di tendenza diversificate. Che cosa voglio dire con questa affermazione? Voglio dire quella che è la linea che bisogna seguire quando si svolgono le indagini sui fenomeni gravi. Non ci si può mai arrendere, non si può mai pensare che siccome il quantitativo di droga sequestrata è più basso, c'è minore traffico. Bisogna andare anche a cercare altre ragioni per cui i quantitativi di droga sono più bassi, perché probabilmente altre frontiere, altri scali marittimi sono stati individuati, altri soggetti, teste di ponte, sono stati messi in cantiere dalle organizzazioni criminali, il sistema si adegua per cercare di sviare le attività investigative. Il mercato degli stupefacenti che interessa il nostro Paese riguarda, oltre che la cocaina, di cui parlerò diffusamente più avanti, anche l'eroina di provenienza afghana che giunge in Italia attraverso la cosiddetta rotta africana, sia via aerea sia via nave terrestre se transitata dalla Spagna, seguendo la comune via dell'Hashish, così come viene normalmente indicata dagli addetti ai lavori. E la rotta balcanica, i cui principali attori risulterebbero i narcotrafficanti turchi, i quali importerebbero direttamente l'eroina o agendo in veste di fiancheggiatori per conto di altre organizzazioni criminali. Vedete, spesso incontreremo queste figure, cioè questi gruppi criminali che si pongono o come gestori diretti, ovvero come società di servizio, quindi facilitatrici per l'esecuzione dei traffici di stupefacenti. Sia quelle marittime attraverso la Grecia, l'Albania e l'Italia. La cosiddetta, peraltro, rotta del nord, che è quella che parte dall'Asia centrale, attraversa la Russia e arriva in Europa, sembra invece di secondaria importanza in questa fase, a causa della perdurante crisi bellica dovuta al conflitto che tutti conoscete. L'hashish di provenienza marocchina, arriva anch'esso in Italia, importato via Spagna attraverso pescherecci, la marijuana risulta ormai coltivata in grandi quantità anche nella nostra penisola, le droghe sintetiche sembrerebbero prodotte per lo più nel nord-est d'Europa, per quanto attiene al nostro continente e al mercato nazionale. Con riferimento al fentanyl, nonostante la connessa grave crisi che sta colpendo il Nord America per l'uso diffuso del fentanyl, come tutti sapete si tratta di un anestetico che però se usato come sostanza stupefacente provoca delle ulcerazioni gravi nelle persone, oltre che le difficoltà proprio nel connettersi dal punto di vista psichiatrico, non si registrano allo Stato nella penisola segnali di coinvolgimento della criminalità organizzata. Questo non vuol dire che non ci siano, perché poi il coinvolgimento della criminalità organizzata nasce dalle acquisizioni investigative che diventano poi pubbliche allorquando ci sono almeno dei provvedimenti cautelari che ne svelano l'esistenza. Non è un segnale di pericolo, non voglio allarmare nessuno, fermo restando che per ora non si registra quella gravità del fenomeno dell'uso del fentanyl in Italia, così come nel Nord America. Io sono stato più volte, per ragioni di lavoro, nel Nord America, vi assicuro che è molto sentito il fenomeno dell'uso della droga dei poveri che si acquista, che chi poi la smercia l'acquista online e che è di facile reperimento. È tuttavia un fenomeno che va monitorato, quindi, costantemente in linea con le previsioni dello specifico piano nazionale di prevenzione. Segnalo a riguardo ciò che tutti quanti avrete raccolto dai media, il furto di 80 fiale di fentanyl presso l'ospedale israelitico di Roma, denunciato in data 24 giugno ultimo scorso. È un segnale, così come possono essere dei segnali gli esiti delle attività investigative, un furto presso la farmacia di un noto nosocomio italiano, così come vengono custodite questi quantitativi nei più grandi ospedali, è un segnale che incomincia la volontà ad approvvigionarsi. Se questa è una volontà che poi è diretta alla diffusione attraverso il web di quella sostanza stupefacente nel territorio nazionale o all'estero, lo sveleranno le indagini. In un mercato così vasto e complesso che interessa l'intero territorio nazionale, si inseriscono anche gli interessi delle maggiori organizzazioni criminali che operano in Italia. Aggiungerei interessi che vengono soddisfatti dal narcotraffico che creano un problema, quello del riciclaggio dei narcoproventi, proprio perché uno in termini economici chiamerei il traffico di droga più che un acceleratore, un moltiplicatore di reddito illecito che deve essere ripulito. Da decenni nel nostro paese l'andrangheta rappresenta l'organizzazione criminale autoctona con il ruolo più rilevante nel traffico internazionale di stupefacenti e in particolar modo nella cocaina. Questa grande capacità dell'andrangheta risiede nella sua propensione a costruire rapporti diretti e privilegiati con i cartelli sudamericani, consolidati attraverso una rete di broker, spesso formalmente affiliati all'organizzazione, che hanno garantito un canale stabile e sicuro di approvvigionamento. L'andrangheta è riuscita a proiettare non soltanto soggetti, ma anche organizzazioni e strutture che dipendono dalla madre patria, a gemmare la propria organizzazione, non solo in Italia, non nell'area tipica, quindi nella regione calabrese, ma anche nel resto del territorio nazionale, ma all'estero, proiettare persone, teste di ponte o proiettare proprio compagini, le cui direttive provengono sempre dalla madre patria. Molti di questi broker, i soggetti, hanno operato dall'estero in condizioni di latitanza e quindi coniugando l'esigenza di sottrarsi alla cattura con quella di coordinare l'attività di importazione. Tra i nomi più noti figurano quelli di Roberto Pannunzi, Domenico Trimboli, Santo Scipione, Rocco Morabito e Vincenzo Pasquino, tutti arrestati in Sud America da Ross, in collaborazione con autorità locali e agenzie internazionali, nonché quelli di Nicola e Patrick Assisi, a loro volta arrestati dal nucleo investigativo di Torino nell'ambito dell'indagine Samba a San Paolo del Brasile l'8 luglio 2019. Questi soggetti hanno svolto il ruolo di veri e propri ambasciatori dell'andrangheta, interfacciandosi con i cartelli per conto delle coste calabresi e confermando la crescente vocazione imprenditoriale della struttura organizzativa nazionale. Un tratto distintivo dell'andrangheta è la sua capacità di fare sistema, in ragione dell'unitarietà della struttura. Le cosche, pur mantenendo un'autonomia operativa, sanno consorziarsi per gestire le operazioni più redditizie, coordinandosi sotto la regia imprescindibile della componente di vertice, la gemmazione a cui facevo riferimento prima. Le indagini più recenti, tra cui l'operazione Eureka del Ross, hanno confermato questa attitudine, documentando la cooperazione tra le cosche della fascia Ionico-Regina e i rapporti consolidati con il clan del Golfo, potente organizzazione paramilitare colombiana guidata fin dal 2021 da Dario Antonio Usuga, detto Otoniel, e con il PSC, primero comando da Capital, che è una delle organizzazioni strutturate in materia di narcotraffico brasiliane che più si affaccia, che più sta conquistando aree nel mercato mondiale della cocaina. Il PSC, infatti, controlla i porti brasiliani maggiormente strategici in una delle rotte più importanti, al pari di quella che passa per i porti dell'Ecuador, che è una regione di servizio per quanto attiene ai paesi produttori. Questi legami tra il clan del Golfo e il PSC non sono nuovi. Già negli anni 90 erano stati accertati dei rapporti tra i paramilitari colombiani, l'ex AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, e figure di spicco dell'andrangheta, proprio quelli che citavo poc'anzi, come Pannunzi, Scali e Scipione. Dopo la caduta dei cartelli storici di Medellin e Cali, le AUC e altri gruppi armati avevano assunto il controllo della produzione di cocaina, circa il 60% di tutta la produzione prodotta in Colombia, dividendosi il mercato con movimenti di guerriglia con le FARC, la formazione marxista-leninista, le forze armate rivoluzionarie della Colombia e l'ELN, l'esercito di liberazione nazionale. Come vedete, e non solo in questo caso, cioè nel Sud America, ma si può trovare anche in altre aree, c'è una certa sovrapposizione tra il narcotraffico e la materia terroristica, perché è uno dei sistemi di finanziamento anche del terrorismo internazionale, o dell'eversione, come per le FARC, per esempio. Queste alleanze venivano strette e ripartite con i proventi anche con gruppi criminali organizzati come l'Officina de Envigado. L'andrangheta già all'epoca seppe inserirsi in questo nuovo scenario come partner affidabile e stabile. Significative in tal senso le dichiarazioni di Mancuso Gomez Salvatore, interrogato dai magistrati della DDA di Reggio Calabria, Catanzaro e da Ross ad Atlanta nel 2019 negli USA, il quale, dichiaratosi tra i capi delle disciolte AOC, riferì che i rapporti tra la struttura e referenti dell''Ndrangheta, e citava, mettendoli in relazione proprio Panunzi Roberto, Scali Natale e il Sanlucota Sciupione Santo, erano rapporti consolidati. Un altro elemento risultava alquanto significativo, allorquando Mancuso Gomez riferì che dopo una prima operazione di importazione di 1200 kg di cocaina, databile all'inizio degli anni 2000, quindi inizio del terzo millennio, Scali Natale, in nome e per conto di un cartello di cosche dell''Ndrangheta calabrese, tra i quali quelli della Mancuso di Limbadi, quella dei Mancuso di Limbadi, gli chiese, tramite un emissario, di poter disporre in esclusiva di tutta la produzione di cocaina in capo alle AOC da destinare al mercato europeo. Guardate che propensione imprenditoriale in materia già all'inizio del terzo millennio mostravano i trafficanti calabresi. I paramilitari colombiani, pur continuando a mantenere rapporti privilegiati con i calabresi, evitarono però di definire l'accordo di esclusività, preferendo mano libera sulla scelta degli acquirenti in Europa. In sostanza, ed in conclusione di questa doverosa parentesi, il rapporto tra l''Ndrangheta ed i suoi broker di paramilitari colombiani, il clan del Golfo di Otoniel, ne è un'ideale prosecuzione attuale, è datato nel tempo e sistemico, e ciò rappresenta un chiaro elemento di pericolosità. Le indagini hanno inoltre messo in luce alcuni elementi di rilievo che caratterizzano le organizzazioni dei narcos di matrice ndranghetista. L'uso sistematico di squadre di esfiltratori nel porto di Gioia Tauro, contigui alle cosche della Piana. Operatori, operai, portuali, indispensabili per le operazioni basate sul metodo del rip-off, lo spiegherò più avanti. La collaborazione strutturale è sempre più stabile con organizzazioni criminali albanesi che garantiscono l'esfiltrazione dei carichi nei porti del Nord Europa e in Italia. E gli albanesi stanno acquisendo un ruolo sempre più importante nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La capacità di individuare nuovi mercati, anche extraeuropei. In Australia, ad esempio, la cocaina viene pagata circa 130.000 euro al chilo, contro i 35.000 in Italia. Quindi è molto più lucrosa, forse anche perché si possono permettere di pagarla di più in quel paese. Le indagini del ROS hanno documentato canali di approvvigionamento dalla Colombia verso l'Australia, sfruttando la presenza di ndranghetisti già radicati in quel continente. Ecco, vi parlavo di valicare due oceani. Dinamiche analoghe erano state accertate in Canada nel 2013 con l'operazione Acero, prosecuzione di quella denominata Crimine 3, già Solare 3. La proiezione internazionale dell''Ndrangheta è tentacolare. La capillare presenza nei vari continenti, anche con strutture stabili che rappresentano e prendono ordine dall'organizzazione madre, rispettando le regole, è il fattore che ne favorisce l'espansione. Ogni articolazione deve mettere a disposizione dei propri affiliati la rete di contatti di cui dispone, in ogni nazione in cui opera, e questo facilita le attività di narcotraffico perché consente di poter disporre di una maglia attiva permanente che individua fornitori, reti logistiche sicure, narcorotte e modalità di pagamento affidabili dei narcoproventi, nonché sempre nuove opportunità per riciclarli con sistemi diversificati adottando una più marcata delocalizzazione. Queste sono chiaramente le linee di tendenza più attuali e che si sovrappongono anche alle linee di tendenza più attuali dei movimenti degli stupefacenti, così come vengono articolati e differenziati i movimenti dello stupefacente, alla stessa stregua vengono articolati, differenziati, di essi più complessi da individuare i movimenti del denaro per il pagamento e per il riciclaggio dei narcoproventi. Oltre che in Canada, USA e Australia, oggi gli emissari dell''Ndrangheta operano, come già accennato, in Colombia, in Brasile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Cile, Bolivia, Perù, Venezuela e Panama. In sostanza in tutti quei paesi che sono centrali per le rotte del traffico di cocaina o perché produttori o perché centri di stoccaggio, ovvero di trasferimento e transito dei carichi. Parallelamente, sul territorio nazionale, l'Andrangheta sta rafforzando il controllo diretto delle piazze di spaccio nelle grandi città, Roma inclusa. Come l'indagine Anemone conclusa dal ROS nel luglio del 2025, con l'arresto di esponenti della 'ndrina dei Marando, originaria di Platì, ma da anni operante tra Milano e Roma, i quali avevano intessuto rapporti stabili con organizzazioni albanesi, anch'essi attivi nella capitale, con i quali venivano scambiati canali di approvvigionamento e contatti nei porti di partenza ed arrivo dei carichi al fine di alimentare il mercato capitolino. Questo settore, tuttavia, vede ancora la presenza attiva anche della camorra, di Cosa Nostra e della criminalità pugliese, secondo piani differenziati, nonché delle mafie etniche, a conferma di un panorama criminale complesso e competitivo. La camorra ha da tempo esteso la propria influenza oltre i confini nazionali, organizzando basi operative in diversi paesi europei, in particolare in Spagna e nei Paesi Bassi. Queste sedi all'estero hanno consentito ai clan di svolgere un ruolo di intermediazione di alto livello, sfruttando i rapporti

che si avvalgono delle strutture logistiche di tale organizzazione. In questa maniera la Camorra si è progressivamente accreditata come interlocutore affidabile nel mercato internazionale della droga, collocandosi in un livello superiore di intermediazione. Sul piano interno, la Camorra mantiene un controllo militare capillare delle piazze di spaccio, soprattutto in Campania, dove gestisce la distribuzione al dettaglio e rifornisce anche mercati esteri, inclusa la capitale, esterni, inclusa la capitale. Le indagini hanno documentato come le piazze campane siano tra le più floride d'Europa. Un esempio recente è l'operazione condotta nel 2023 del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, nell'area del mercato ortofrutticolo di Pozzuoli, che ha portato all'arresto di 6 affiliati ai clan Contini e Polverino Nuvoletti, al sequestro di oltre 1,3 tonnellate di hashish proveniente dalla Spagna. Analoghi esiti emergono nell'indagine Champions League del 2024, condotta sempre dall'arma territoriale partenopea, che ha fotografato le correlate dinamiche nell'era post-imperiale, evidenziando tra l'altro la storica posizione apicale dei clan maranesi, che appaiono strutturati e ramificati anche in forza di datate alleanze con altre influenti organizzazioni autoctone, come Cosa Nostra tra tutte, e di stabili basi operativi all'estero. Le organizzazioni camorristiche, infatti, si stanno distinguendo per delle caratteristiche che li hanno sempre contraddistinti, il dinamismo e la fluidità. Sono capaci di stringere alleanze con l'andrangheta e con altri gruppi stranieri, adattandosi rapidamente alle evoluzioni del mercato. Un settore in cui hanno sviluppato particolare competenze è quello del trasferimento e riciclaggio dei narcoproventi, attraverso circuiti bancari clandestini basati sulla compensazione. La compensazione è molto simile al modello Havala, gestiti da cittadini cinesi. Questi circuiti consentono, previo il pagamento di un corrispettivo e riconoscimento tramite token, il trasferimento del denaro in modo istantaneo in tutto il mondo. Ecco perché si chiama della compensazione. I clan campani hanno intessuto rapporti con reti criminali di origine cinese, libanese, libica e turco-siriana, specializzate nel riciclaggio internazionale, settore operativo al centro di complesse manovre investigative condotte tuttora dal raggruppamento. Per quanto riguarda Cosa Nostra, va osservato come l'organizzazione mafiosa siciliana abbia mostrato nel più recente periodo un rinnovato interesse per il traffico di stupefacenti, settore che storicamente aveva rappresentato una delle sue principali fonti di finanziamento, pur avendo preso parte della centralità, avendo perso parte della centralità che l'aveva contraddistinta in passato. L'organizzazione siciliana ha cercato di recuperare terreno alimentando accordi di cooperazione con l'andrangheta e con la Camorra e tentando in talune circostanze anche di sviluppare legami diretti con le organizzazioni fornitrici sudamericane, in particolare per l'approvvigionamento di cocaina. Non è così semplice avere dei rapporti diretti con le organizzazioni produttrici, con coloro che offrono anche le basi di intermediazione e di partenza. Certo che organizzazioni criminali come Cosa Nostra non hanno difficoltà ad accreditarsi anche in questo senso. Significativa in tal senso è proprio l'operazione Grande Inverno Kairos, conclusa dal Comando Provinciale Carabinieri di Palermo e dal ROS nel febbraio 2025. La conclusione si è sostanziata complessivamente con il sequestro di 40 kg di cocaina e altre tipologie di stupefacente e soprattutto con l'esecuzione di 181 misure cautelari emesse dal locale ufficio GIP nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, soggetti appartenenti ovvero collegati ai mandamenti di Porta Nuova, Pagliarelli, Tommaso Natale, San Lorenzo, Bagheria, Brancaccio, Noce e Santa Maria del Gesù. Questi elementi dimostrano come Cosa Nostra, pur non detenendo più il monopolio delle grandi rotte internazionali, direi non ancora mantenendo il monopolio, continui a giocare un ruolo attivo e dinamico nel settore, sfruttando la propria rete di contatti e la sua storica capacità di adattamento. La strategia attuale sembra orientata a inserirsi in un sistema di alleanze con altre mafie italiane, piuttosto che a perseguire un'autonomia assoluta, puntando così a mantenere una quota significativa del mercato e a riaffermare la propria presenza nello scenario del narcotraffico. Criminalità organizzata pugliese, invece,
Grazie alla significativa e strategica

0: vicinanza alla penisola balcanica, ricopre un ruolo preminente nella gestione dei traffici di sostanze provenienti dall'Albania, esercitando tuttavia un controllo capillare sullo smercio nella regione. Si articola in tre macro aree di influenza criminale, corrispondenti alla provincia di Foggia, di Bari e al Salento. Come sapete è poliforme la criminalità organizzata pugliese, la cosiddetta Sacra Corona Unita è più l'eccese brindisina, l'area tarantina ha avuto sempre dei contatti molto stretti con l'andrangheta calabrese, i baresi dal canto loro hanno una propria area di autonomia, sono stati i primi ad essere colpiti, se non ricordo male, da sentenze per associazioni di tipo mafioso. I foggiani sono diversi da tutti quanti gli altri e oggi presentano anche gravi elementi di pericolosità rispetto ad altri. Provincia di Foggia. In quest'area opera una società foggiana e la cosiddetta mafia garcanica. Quest'ultima, pur caratterizzata da una decennale faida interna sull'asse Manfredonia-Monte Sant'Angelo-Vieste, non ha mai interrotto, grazie agli storici legami, i rapporti con l'andrangheta, attivi sin dalla fine degli anni Ottanta, come documentato dall'indagine Cocard del Ross, con i trafficanti albanesi e con esponenti della criminalità cerignolana, da sempre attivi nel narcotraffico. Nel tempo la mafia garganica ha sviluppato un approccio sempre più imprenditoriale, utilizzando attività economiche lecite, per lo più nel settore turistico e del commercio, come strumento di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti. Le indagini, come quella codificata a Neve di Marzo, hanno confermato la centralità del territorio in questione nel narcotraffico, nonostante le tensioni interne tra le varie compagini. Provincia di Bari. La criminalità barese mantiene un ruolo significativo nella gestione dei traffici, con gruppi radicati che controllano le piazze locali e intrattengono rapporti con organizzazioni straniere per l'approvvigionamento di grossi quantitativi. Salento. Nel Salento la Sacra Corona Unita e sue evoluzioni e i gruppi collegati risultano particolarmente attivi. Le indagini, come l'operazione Taros del Rosso, hanno documentato il loro coinvolgimento nel cosiddetto politraffico, ossia la gestione contemporanea di più tipologie di sostanze stupefacenti, attività che si affianca al tradizionale controllo del territorio. Sembra che abbiano mutuato la predisposizione per il politraffico dagli albanesi, i quali sono dei grandi esperti di politraffico. Oltre alle mafie storiche si registra la presenza di una criminalità straniera diffusa, capillarmente radicata, soprattutto nelle zone dove il controllo mafioso tradizionale è meno forte. Il riferimento generico è ai nigeriani e agli albanesi, in ambito di territorio nazionale, non laddove insistono le organizzazioni di criminalità organizzate di tipo mafioso tipiche, e laddove sono riusciti a ritagliarsi, anche mutuando le condotte delle nostre mafie autoctone, a ritagliarsi delle aree di territorio da controllare. Gruppi kosovari albanesi. Tra le organizzazioni straniere più attive in Italia spiccano proprio i sodalizi kosovari albanesi, oggi in grado di fornire di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente, il politraffico, i gruppi criminali interessati. Nati come strutture specializzate nella logistica e nella produzione di marijuana, quindi di servizio di produzione di droga non pesante, si sono evoluti in organizzazioni capaci di gestire l'intera filiale del narcotraffico, dall'approvvigionamento di cocaina ed eroina nei paesi produttori fino allo smercio nelle grandi città italiane. La loro forza risiede nella ramificazione internazionale, basi logistiche in Italia, Olanda, Belgio, Germania e Svizzera, collegamenti diretti con i cartelli sudamericani e una capacità di convivenza con le mafie autoctone italiane, tanto da sostituirli in alcune piazze dove queste ultime non erano presenti. Recenti indagini hanno documentato la loro operatività con sequestri di ingenti quantitativi di cocaina, eroina ed hashish, oltre a episodi di violenza per il controllo delle piazze di spaccio. Di rilievo sono le saldature con cosche dell'andrangheta, evidenziate da indagini anche in corso, che vedono gruppi albanesi ben inseriti nei grandi porti del nord Europa, con proprie articolazioni deputate alle sfiltrazioni di carichi, più che ben inseriti direi fortemente radicati. Inoltre i gruppi albanesi sono stabilmente presenti nei paesi di primo stoccaggio, come l'Ecuador e il Brasile, non sono paesi produttori, sono paesi che dai da quelli produttori ricevono una sostanza stupefacente per poi essere trasferita, garantendo la sicurezza dei trasferimenti del narcotico. Su questo aspetto interloquirò anche oltre, riferendo più in dettaglio degli esiti dell'indagine Eureka. Criminalità nigeriana. Le organizzazioni nigeriane si distinguono per la struttura verticistica e per il fortissimo vincolo etnico e rituale che lega i loro membri, spesso appartenenti ai cosiddetti cult, caratterizzati da credenze mistico-religiose e da rigide regole interne. Sapete bene che i cult nascono negli anni 70 in Nigeria quale strumento di protezione sociale nelle università, per evitare l'elitarismo di coloro che si potevano invece permettere di essere protetti in un'altra maniera, quando poi i riti di affiliazione molto violenti già all'epoca e la capacità di interagire in maniera sempre violenta nel mercato criminale ne hanno variato la predisposizione in organizzazioni criminali davvero molto bene strutturate. I cult operano come network transnazionali, con basi in Europa, Asia, Sud America e Africa, e sono attive nel traffico di cocaina, eroina, marijuana, nonché nella tratta di esseri umani. Peraltro, tratta di esseri umani, lo dirò dopo, che serve anche per i trasferimenti di droga. La posizione geografica della Nigeria, nel Golfo di Guinea, ne fa un hub naturale per lo stoccaggio e il transito della cocaina sudamericana e dell'eroina afghana, introdotta in Europa attraverso la cosiddetta rotta del sud, alternativa a quella balcanica. Le indagini più recenti hanno confermato come la tratta e il narcotraffico siano spesso collegati. Le vittime di tratta vengono infatti impiegate anche come corrieri per il trasporto di droga e di denaro. Emergono anche relazioni con strutture criminali albanesi, così come recentemente evidenziato dall'indagine Alba Tibus eseguita dai carabinieri di Roma il 19 febbraio 2025, che ha visto l'emissione e l'esecuzione di 19 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti nigeriani ed albanesi ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Ma gli albanesi mantengono strutture anche con le organizzazioni italiane, come ad esempio è emerso nell'operazione del Comando Provinciale di Perugia del 4 aprile 2024, che ha consentito l'arresto di 24 soggetti nei confronti per lo più di origine nigeriana, facenti parte di un'associazione, un'organizzazione criminale che importava cocaina e eroina in ingenti quantitativi destinate anche a gruppi di matrice camorristica. Sodalizi domenicani. I gruppi domenicani invece hanno costituito una rete dinamica di broker in grado di importare grandi quantitativi di cocaina in Europa, utilizzando container o corrieri a pioggia. L'indagine Yemen del ROS, ancora al vaglio del competente GIP, ha documentato la loro operatività dimostrando che questi sodalizi si caratterizzano per, chiedo per favore la segretazione in questo momento.
1: Un attimo solo, generale, che le dico quando può.
0: Criminalità serbo-croata e montenegrina, grazie. Per quanto attiene a questi gruppi criminali, si conferma l'elevato livello in relazione alla capacità di sviluppare qualificate attività di brokeraggio nei paesi produttori e disponibilità di efficienti strutture logistiche che mettono al servizio anche delle organizzazioni italiane, nell'ottica della mutua assistenza. Sintomatico sul punto quanto accertato nell'ambito del progetto Eureka, progetto investigativo del ROS, sul conto del narcotrafficante Mardesa Antum alias Boros Nicol, recentemente arrestato in Venezuela in rapporti con l'Andrangheta, con una rete operativa nella Repubblica Dominicana, in Colombia e in Ecuador. Criminalità cinese. I gruppi criminali cinesi, inizialmente attivi nella distribuzione interna e nel trasferimento dei narcoproventi tramite le agenzie di money transfer clandestini, mostrano di aver ampliato il loro raggio d'azione. Oggi gestiscono circuiti di compensazione finanziaria molto complessi ed evoluti, utilizzati anche da organizzazioni italiane per i pagamenti internazionali, trattenendo commissione e garantendo rapidità ed anonimato nelle transazioni. Le indagini hanno documentato punti di raccolta a Milano, Roma e Napoli, da cui partivano trasferimenti verso le città colombiane per il pagamento dei fornitori, quindi il pagamento dei narcoproventi. 22 milioni di euro movimentati tra agosto 2020 e maggio 2021, e siamo soltanto ad una fetta. Le indagini condotte dall'arma, in ultimo quella denominata China Connection, concluse nel 2023 dai carabinieri di Roma, con l'arresto di 47 soggetti responsabili, tra l'altro, di traffico di sostanze stupefacenti, hanno dimostrato l'attivismo di queste componenti nell'importazione e il conseguente smercio di droghe sintetiche Chabot. La criminalità cinese è attiva anche nella produzione di marijuana ad alto contenuto di THC, con piantagioni indoor in passato localizzate a Prato, Bologna, Rovigo e Pinerolo. I sodalizi magrebini, dal canto loro, intendendo per tali quelli di origine marocchina e tunisina, gestiscono in regime di quasi monopolio il traffico di hashish verso l'Europa. La loro rete copre la Spagna, l'Olanda, il Belgio, il Portogallo, la Francia e l'Italia, con una spiccata capacità di adattamento alle richieste del mercato. Rimangono anch'essi attivi nel politraffico e nella distribuzione al dettaglio, come confermato da numerose indagini dell'arma territoriale. Terminata questa parentesi relativa al ruolo dei diversi gruppi criminali nel traffico degli stupefacenti in Italia in generale, mi soffermerò sul traffico di cocaina, che come già sottolineato costituisce la minaccia più grave e su questo specifico fronte ritengo di dover sottolineare alcuni aspetti. L'offerta mondiale di cocaina, e lo segnala la DCSA nell'ultima relazione annuale del 2025, ha raggiunto livelli record nel 2022, con circa 2.700 tonnellate prodotte, pari a circa il 20% in più rispetto all'anno precedente. Un aumento frutto di maggior sfruttamento in generale del terreno, in particolare della scelta di destinare a questa coltivazione sempre maggiori aree sottratte alla foresta amazzonica, che tra il 2022 e il 2023 queste aree hanno raggiunto una superficie di quasi 380.000 ettari. Sempre la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, confermando che le coltivazioni rimangono concentrate in Colombia, Perù e Bolivia, evidenzia a livello europeo e non solo italiano un sensibile calo dei sequestri, 40% in meno in Olanda e 50% in meno in Belgio nel 2024 rispetto all'anno precedente, segnalando come tale evidenza possa essere collegata all'aumento dei controlli, ma anche, come in apertura sottolineato, ma anche la diversificazione delle rotte e quindi la ricerca di strumenti per eludere le attività investigative. Devo necessariamente aggiungere sul punto che ad avviso del ROS questa tendenza può essere relazionata ai seguenti fattori: l'emersione di diversificate modalità di occultamento, le maggiori e gravi difficoltà tecniche di controllo del flusso comunicativo tra narcotrafficanti, che inibiscono di fatto l'acquisizione di quegli elementi investigativi necessari al sequestro dei carichi. In sostanza, oggi i carichi più ingenti vengono sequestrati soprattutto per l'attività di controllo frontaliero, quindi doganale, e raramente, e più raramente, su input da attività investigative, proprio per le difficoltà che vi citavo. Su questi argomenti interloquirò specificamente oltre. Soffermandovi sulle rotte tradizionali, comunque sempre attuali, tramite le quali la cocaina viene importata in Italia e più generalmente in Europa, devo osservare come si assista a una sempre maggiore delocalizzazione che interessa sia i porti di partenza che quelli di arrivo. I narcos non scelgono le rotte più brevi ed economicamente più convenienti, ma quelle più sicure, e quindi vengono privilegiati quei porti dove, nel momento di interesse, vi sono le migliori opportunità per controlli più blandi o per la presenza di operatori portuali disponibili ad assecondare le esigenze delle organizzazioni criminali. I cartelli colombiani da tempo hanno individuato i porti dell'Ecuador, Guayaquil in particolare, come base di partenza privilegiata. Lo dimostra il fatto che, secondo i dati disponibili, è il terzo paese al mondo per sequestri di cocaina. Nel 2023 circa 154 tonnellate. Tale scelta è certamente dettata dalla vicinanza geografica, ma anche dalla presenza di gruppi criminali in grado di garantire la compiacenza di operatori portuali, funzionari pubblici e referenti dei gruppi acquirenti, nonché in grado di gestire in autonomia le fasi in ingresso nelle aree portuali. società di servizio, criminali. A riguardo si conferma anche sulla base dei dati investigativi del ROS la presenza massiccia di narcos albanesi stabilitisi in Ecuador, proprio per gestire le fasi di trasporto e garantire il collegamento con le articolazioni presenti in Europa, dove i carichi vengono in gran parte inviati per poi raggiungere su strada la località di destinazione finale. Significativo appare l'omicidio del narcotrafficante albanese Dashi Ergis, avvenuto proprio a Guayaquil, Ecuador, nel gennaio 2022. Egli era sospettato di essere referente in Ecuador di un gruppo albanese in rapporti strutturali proprio con l'Andrangheta. Ulteriore importante base di partenza della cocaina verso l'Europa è rappresentata dal Brasile, dove il porto di Santos è tuttora centrale. In Brasile, dove sono presenti 40 porti che si affacciano sull'Atlantico, la cocaina giunge dalla Colombia, ma soprattutto dalla Bolivia e dal Perù, per poi raggiungere l'Europa, attraverso le normali rotte commerciali, ma anche via Africa, dove giungono i carichi via nave per poi essere trasferiti via terra fino al Marocco, dove, seguendo le rotte dell'Hashish, giungono in Europa. Con l'operazione Samba 2 del dicembre 2024, i carabinieri del ROS, in collaborazione con la Polizia Federale Brasiliana, hanno proceduto all'arresto di 23 persone, 18 delle quali in Brasile e 5 in Italia, disarticolando tre distinti e collegati gruppi di narcotrafficanti attivi sulla rotta Brasile-Italia, in grado di inviare in Europa ingenti quantitativi di droga occultati su navi portacontainer, dirette verso porti italiani e del nord Europa. Ma la stabile presenza dell'Andrangheta in Brasile, aspetto che la rende centrale, e che rende centrale questo grande paese per le rotte che interessano il nostro paese, era stata già dimostrata dalle indagini che portarono alla cattura di Nicola e Patrick Assisi, nonché nel maggio 2021 dai latitanti Rocco Morabito e Vincenzo Pasquino. Beviamo, così segretiamo.
1: Andiamo in segretata, così in generale beve un po'.
0: Non si può a questo punto non dedicare un accenno importante al PCC. È considerato il più importante in Brasile, egemone nell'area di San Paolo. Fu fondato in ambienti carcerari nel 1993, come vedete la storia si ripete, la creazione di organizzazioni criminali importanti all'interno dei carceri, sia per mutua assistenza sia per gestire i traffici all'estero. Oggi vanta migliaia di membri, con ramificazioni estese, in particolare in Paraguay, e si finanzia principalmente con il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche con gravi reati predatori e con la gestione del traffico del gioco d'azzardo. Sul modello delle nostre mafie autoctone, anche il PSC adotta un rito di affiliazione, battesimo, ed è strutturato su una rigida compartimentazione interna in cosiddette sintonie. L'epicentro dell'organizzazione è ubicato, come detto, nella città di San Paolo, ma dalle informazioni attualmente disponibili gestirebbe, controllando importanti porti brasiliani, fasi rilevanti di una delle più incidenti rotte della cocaina verso l'Europa. Chiedo la segretazione.
1: Un attimo. Prego.
0: Grazie. Il Brasile ha una rilevante importanza, anche perché dal sud è alimentato dalle rotte che interessano la tripla frontiera. Centrali per la cocaina di produzione boliviana e peruviana, e dove l'Andrangheta da anni ha creato basi logistiche. Da un'intercettazione ambientale acquisita nell'ambito dell'indagine crimine, si apprende della voce di Domenico Oppedisano, allora capocrimine dell'Andrangheta, che in Argentina esiste una struttura formalmente riconosciuta dal crimine di Polsi, dal santuario, che prevedeva riunioni annuali per la concessione delle doti, a differenza di quello che avviene in Calabria. I tempi sono un po' più dilatati per la concessione delle doti in Calabria. E questa, un'area, quella della tripla frontiera, particolarmente sensibile per ragioni geografiche che facilitano il transito sicuro della cocaina. Il complesso viario denominato idrovia, segnato dai fiumi Paraná e Iguazú, e loro affluenti, continua a essere di assoluta utilità per il narcotraffico, consentendo il trasporto via fiume di pasta base dalle zone di produzione ai numerosi laboratori di trasformazione presenti nelle aree interne del paese. Anche il lago Titicaca è un vero e proprio gigante navigabile, con una superficie di oltre 8.500 km2, e costituisce un'altra importante opportunità viaria per i trafficanti che intendono utilizzare la direttrice Perù-Bolivia. Inoltre, gruppi criminali specializzati operano nel traffico di stupefacenti e sono particolarmente pericolosi. Al riguardo non può non ricordarsi l'omicidio del magistrato paraguayano Marcello Pecci, che impegnato in indagini sul narcotraffico è stato ucciso il 10 maggio del 2022. Nel vicino Uruguay vi era la base logistica di Morabito Rocco, che utilizzava la località balneare di Punta dell'Est per le operazioni di riciclaggio nel settore immobiliare e dove godeva di importanti appoggi collusivi, così come dimostrato dalla sua fuga avvenuta dal carcere di Montevideo nel marzo del 2019, dopo il suo occasionale arresto avvenuto proprio nel 2017. In Uruguay ripartirono le indagini quando la DDA di Reggio Calabria decise di delegare il ROS allo scopo di rintracciare e arrestare il latitante. Un team del secondo reparto investigativo, in seno ad una rogatoria accolta dalle autorità di quel paese, raggiunse Punta dell'Est, svolgendo installazioni tecniche e pedinamenti per conto della locale polizia, che priva di moderni strumenti tecnologici aveva rappresentato difficoltà a garantire un perdurante monitoraggio sulla famiglia del latitante presente nella città turistica uruguayana. Le indagini, come noto, svolte dal team del ROS permisero di acquisire quei primi elementi di riscontro per arrivare alla localizzazione e all'arresto a Coapassoa, Brasile, nel maggio del 2021, sia di Morabito che di Pasquino Vincenzo, dopo una complessa manovra internazionale che ha visto la collaborazione della Polizia Federale Brasiliana, dell'FBI e della DEA. Le agenzie statunitensi, in particolare l'FBI, fornirono infatti dati provenienti da un sistema crittofonico, ANOM, che si rivelarono fondamentali per localizzare Pasquino Vincenzo, il quale, secondo quanto emerso dalle indagini condotte in Italia, era in quei momenti certamente in rapporti di frequentazione con l'altro latitante Rocco Morabito. Lo sviluppo delle indagini connesse alla cattura dei due importanti latitanti confluite nel procedimento Eureka, che era in atto da parte del ROS sotto il coordinamento della DDA di Reggio Calabria e della DN, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dimostrò che i due latitanti erano in Brasile, dove da anni avevano intessuto rapporti strutturali per conto delle più importanti cosche dell'Andrangheta, con il PSC e con altri sodalizi operanti nella tripla frontera, allo scopo di garantire all'organizzazione calabrese costanti approvvigionamenti sulle rotte che generavano dai porti brasiliani. Questa operazione, che rappresenta perfettamente l'adozione del metodo anticrimine sul fronte internazionale, dimostra l'assoluta importanza di una cooperazione internazionale proattiva, che oltre a basarsi sull'utilizzo dei tipici canali giudiziari e di polizia, si fonda sull'integrazione e la fornitura di asset specialistici nei paesi in cui determinati strumenti operativi mancano, ad esempio nel caso specifico l'Uruguay. Ma di questo parlerò successivamente, anche in relazione ad una serie di iniziative intraprese dal ROS con il fondamentale supporto dell'Organizzazione Internazionale Italo-Latina Americana, l'ILA, proprio per cercare di colmare lacune tecniche specialistiche presenti in talune strutture di polizia straniere operanti in aree territoriali strategiche per il contrasto al narcotraffico. L'operazione internazionale che portò all'arresto dei due latitanti fa emergere un ulteriore spunto di riflessione che tratterò successivamente, cioè quello che attiene ai sistemi di criptofonia utilizzati da narcotrafficanti. Ritornando al tema in trattazione, quello delle rotte della cocaina, dopo aver parlato dei paesi latinoamericani che appaiono centrali per la produzione, lo stoccaggio e la partenza dei carichi, devo necessariamente far riferimento alla restante parte della filiera, in particolare ai sistemi di trasporto, occultamento e ai porti europei di destinazione finale. Per quanto riguarda i sistemi di trasporto e occultamento, il trasferimento via mare è quello maggiormente utilizzato, a discapito di quello aereo, perché consente l'invio in Europa di carichi ovviamente di maggiore quantità. La metodologia più usata è sempre attuale ed è quella del rip-off, cioè vengono utilizzati container viaggianti verso il porto prescelto sulle normali rotte commerciali, i cui mittenti e destinatari sono ignari dell'uso illecito. Nel porto di partenza un operatore portuale doganale corrotto facilita l'inserimento e il posizionamento di borse o zaini pieni di cocaina nel porto di arrivo di un'analoga e nel porto di un arrivo un'analoga figura garantisce l'esfiltrazione e la consegna ai corrieri deputati al trasporto alla destinazione finale. È un metodo estremamente semplice che garantisce il trasferimento di centinaia di chilogrammi di cocaina alla volta, ma necessita di azioni collusive e del controllo dei porti. Se per i porti di partenza ho detto per quelli di arrivo in Europa, lo stato maggiormente utilizzato dai narco, devo segnalare quello di Rotterdam, dove operano gruppi di esfiltratori legati alla già detta mocromafia e alla criminalità albanese. Anversa e Amburgo, quelli spagnoli, sono anch'essi di grande rilievo e lì operano gruppi locali. Infine, non per minore importanza, quelli italiani, infiltrati dall'Ndrangheta e dalla Camorra, tra tutti quello di Gioia Tauro. L'indagine Eureka del Ross, di cui parlerò dettagliatamente, ha fatto emergere che esistevano veri e propri turni per le diverse squadre di esfiltratori, questo anche a dimostrazione della dimensione dei carichi, legati all'Ndrangheta e impegnati per le operazioni di rip-off. Questi gruppi specializzati erano a disposizione delle cosche e venivano pagati per i loro servigi, in cocaina o denaro. Analoghe evidenze sono state acquisite sempre dal Ross già negli anni precedenti ed in particolare nell'indagine Solare 3, che si riferiva al periodo 2008-2011. Di rilievo risultano anche i porti di Livorno, Genova, Savona, Vado Ligure e Salerno, centrali per le rotte commerciali che interessano il narcotraffico e interessati da periodiche operazioni di sequestro. L'indagine Carco, conclusa dal Ross nell'aprile 2024 con 15 misure cautelari, ha fatto emergere come esistesse una collaborazione tra l'Ndrangheta, lato Alvaro, e la Camorra, clan Ardoino Vaccaro, per garantire la gestione dei carichi provenienti dal Sud America, in particolare dall'Ecuador, nel porto di Salerno. Proprio le alleanze e le relazioni tra associazioni criminali differenti, che consente loro lo scambio reciproco di entrature, strutture logistiche, risulta sempre più costante e funzionale all'alimentazione del narcotico. Una grande rete criminale che ha un solo scopo, ossia quello di inondare l'Europa di cocaina, se per le organizzazioni criminali questa rete è funzionale e strategica per i loro scopi, costituisce un'ulteriore criticità per le indagini, che non possono che svilupparsi in regime di cooperazione internazionale, tra forze di polizia e di stati, con ordinamenti giuridici spesso differenti e non compatibili. Altri metodi registrati con cadenza periodica sono l'occultamento della cocaina, all'interno dei motori esterni refrigeranti dei container frigo, incarichi di copertura specificamente predisposti, per esempio barattoli di frutta o altri alimenti, prodotti normalmente che vengono commercializzati tra il Sud America e l'Europa. Questa metodologia comporta l'esistenza di una società che spedisce e di una che riceve il carico, infiltrata o comunque a disposizione dei gruppi criminali coinvolti. Stoccaggio nelle stive di velieri transoceanici, a bordo di imbarcazioni con equipaggio coinvolto, con conseguente recupero a mare, attraverso altre imbarcazioni dello stupefacente predisposto in pacchi galleggianti dotati di trasmettitori satellitari per essere localizzati, ovvero nascosto da personale navigante e da questo trasferito a terra durante le soste nei porti europei. Si tratta in questo caso di operazioni che riguardano quantitativi però minori. In Spagna e Portogallo, nel recente passato, sono stati sequestrati anche sommergibili deputati al trasferimento di cocaina in Europa. Tuttavia si tratta di procedure non comuni, di cui si ebbe già traccia fin dai primi anni 2000, in seno alle indagini Journey e Ibisco del Ross. La nuova frontiera che si sta riscontrando in questa fase storica, che ritengo importante segnalare, è quella della cocaina liquida impregnata in merce legale, attraverso la miscelazione con materiali di supporto naturali, alimenti, bevande, polpe di frutta, eccetera, e non naturali, carbone, materiali porosi, tessuti, legno o cartone, oggetto di spedizione. Si tratta di un metodo estremamente sicuro perché elude i controlli scanner, ma che necessita della collaborazione di chimici che sono le stesse organizzazioni fornitrici a mettere a disposizione, nonché di laboratori deputati all'estrazione. Nel più recente periodo, le indagini dell'Arme del Ross in particolare, oltre a documentare la presenza di chimici colombiani e dominicani in contatto nel nostro paese con organizzazioni italiane, hanno permesso di sequestrare e smantellare 3 laboratori clandestini. Nel dicembre del 2025, presso un'abitazione di Fucecchio, in provincia di Firenze, veniva scoperto un laboratorio ricavato in un'area in fase di costruzione dell'abitazione, adibito alla lavorazione della cocaina liquida. In quella circostanza veniva sequestrata cocaina liquida per un peso totale di 26 kg e cocaina già lavorata e predisposta in panetti, nonché il materiale per la lavorazione. il 14 febbraio 2026 presso un'ulteriore abitazione di Sant'Agata del Bianco, Reggio Calabria, veniva rinvenuto un ulteriore laboratorio, ove all'interno era presente acido borico e materiale per il confezionamento in panetti della cocaina. Nella operazione venivano arrestati due cittadini domenicani. Il 22 aprile 2026 Ross faceva irruzione in un'abitazione di Foligno, scoprendo un ulteriore laboratorio erano presenti 7 kg di pasta di coca, varie tipologie di solventi chimici e presse per la predisposizione dei panetti. Considerando le informazioni che derivano da altre indagini tuttora in corso, è evidente che questi sequestri rappresentano un cambio di modalità operativa messo in atto da alcune organizzazioni criminali alla ricerca di nuove metodologie per eludere le attività di controllo. Per quanto attiene alla cooperazione internazionale, il ROS utilizza i canali previsti in materia che sul fronte di polizia si fondano sulla cooperazione con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, che ha una sua rete di esperti stanziati nei paesi produttori e di transito, nonché con Europol attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro tematici. Sul versante giudiziario fondamentale invece è l'azione della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e a livello europeo di Eurojust. Entrambe garantiscono l'azione operativa mediante l'esecuzione di ordini di indagini europee e rogatorie internazionali, nonché con la costituzione di squadre investigative comuni. Il raggruppamento si avvale di questo strumento non solo a livello europeo, ma anche con i paesi del Sud America ed in particolare con il Brasile e l'Argentina. Tuttavia, molto spesso ci si trova a confrontarsi con ordinamenti alquanto differenti e con forze di polizia con mezzi limitati e procedure operative che mirano esclusivamente al sequestro dei carichi dal risultato singolo. Non è questa la strategia del ROS. La strategia del ROS è quella di disarticolare l'organizzazione criminale che origina il traffico. Il sequestro dello stupefacente, la distruzione del laboratorio, del sito di stoccaggio, è, per usare termini medici, è la cura dell'effetto e non della causa. Il caso del corso eseguito da ufficiali operatori specializzati in installazioni tecniche del ROS. Cosa vogliamo realizzare? Il raggruppamento, di concerto con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, tende a instaurare nei paesi strategici per contrastare il narcotraffico dei rapporti strutturali, mettendo a disposizione le proprie capacità al fine di omogenizzare il metodo investigativo che ho citato in apertura e fornire a quelle polizie strumenti e procedure idonee alla complessa azione di contrasto. Questo è stato eseguito da miei collaboratori dall'8 al 22 marzo a Buenos Aires, in Argentina, in favore del Dipartimento delle Investigazioni Antimafia della Polizia Federale Argentina. Un corso finanziato dall'Istituto Italiano Latinoamericano, che è stato richiesto proprio dal Procuratore Nazionale Antidroga dell'Argentina, che aveva avuto modo nei mesi precedenti di osservare l'azione di un team del ROS che aveva operato in una Joint Investigation Team proprio nell'area di Buenos Aires. Le stesse finalità sono la base di corsi specialistici eseguiti da squadre del raggruppamento in favore della Polizia kosovara e della polizia albanese, finanziati in questo caso dal progetto rispettivamente APE e EUFOR-LEA dell'Unione Europea. Ritengo fondamentale questo tipo di cooperazione che mira ad allineare le capacità operative tra le diverse forze di polizia, perché siamo in presenza di una minaccia che non ha confini e credo necessario che gli sforzi siano indirizzati proprio verso quei paesi da cui partono i flussi di cocaina verso l'Italia o comunque più strategici nell'ambito delle relative rotte. A proposito della cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria, valuto la più volte citata indagine Eureka, condotta da ROS, un esempio perfetto di come debbano essere sviluppate le indagini su questo fronte. Rappresenta, a mio avviso, un modello virtuoso di indagine perché non si è limitata ai sequestri di stupefacenti, ma è stata sviluppata nell'ottica della piena comprensione del monitoraggio delle dinamiche associative transnazionali e parallelamente sulle modalità di riciclaggio dei narcoproventi, l'intera filiera. A tal riguardo, il 3 maggio 2023, il ROS e il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a 4 collegate misure cautelari personali e reali emesse a carico complessivamente di 108 indagati dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale procura distrettuale antimafia, con il contestuale sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 25 milioni di euro circa, eseguito non solo in Italia ma anche all'estero ed in particolare in Portogallo, Germania e Francia, tramite la procedura di congelamento prevista dal regolamento europeo 2018-1805. Gli indagati sono stati ritenuti responsabili a vario titolo di associazioni di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico, ripetute ed ingenti operazioni di traffico internazionale di cocaina e detenzione di armi, riciclaggio e trasferimento di valori. Gli interventi hanno interessato le aree di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Catania, Savona, Bologna, Vicenza, L'Aquila, Ancona, Roma e Cagliari, nonché, a seguito di appositi mandati di arresto europeo, il Portogallo, il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia e la Romania. Altri due indagati sono stati localizzati, uno in Brasile, che era già detenuto per altra causa, e l'altro in Australia. Come vedete, sono stati valicati due oceani. Contestualmente, a seguito di indagini condotte in due distinte joint investigation team, due squadre investigative comuni, con le competenti autorità belghe e tedesche, sono stati eseguiti in Belgio altri 6 arresti e in Germania ulteriori 24. Anche in questo caso i delitti contestati autonomamente da quelle autorità giudiziarie estere rientrano nell'ambito dell'associazione finalizzata al narcotraffico ed al riciclaggio. L'indagine è stata avviata nel 2019, condotta da Ross e dai carabinieri di Locri, anche con una complessa e rischiosa operazione sotto copertura, svolta da operatori undercover del secondo reparto investigativo del ROS e della Polizia Federale belga. È stata sviluppata sul fronte internazionale con il costante supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, del Servizio Centrale per la Cooperazione di Polizia, in questo caso con il progetto ICAN, che è un progetto che finanzia tutte le attività di contrasto alla 'ndrangheta fuori del territorio nazionale, di Europol, della rete ONNET, della US DEA, dell'antidroga americana, e grazie all'articolata cooperazione giudiziaria della Procura Nazionale Antimafia, Antiterrorismo ed Eurojust e di Polizia, che ha visto operare congiuntamente in modo sistemico, oltre che i reparti che vi ho citato e l'Arma dei Carabinieri, la Polizia Federale belga, il BKA e gli LKA tedeschi competenti per territorio, la Polizia Giudiziaria di Lisbona, il Servizio di Polizia Giudiziaria di Nizza, l'Udico, che è la Unità Centrale Antidroga spagnola, e la FP australiana, nonché con il contributo informativo accertativo delle agenzie antidroga di Colombia, Panama e Brasile. L'attività investigativa è risultata molto complessa anche per il contesto areale in cui si è sviluppata, è nata a seguito di un'attivazione pervenuta sul canale Europol dalla Polizia Federale belga, che aveva in atto indagini anche con l'impiego di un'operazione undercover nei confronti di una componente facente riferimento a Inirta di San Luca, da anni stanziati a Grenk in Belgio ed attivi nel traffico internazionale di cocaina. A seguito del coordinamento operativo eseguito sotto l'egida della Direzione Distrettuale Antimafia Regina, le attività condotte in Italia si sono concentrate da parte dei due reparti dell'arma con un'azione sinergica sugli strangio fra cascia, collegati ai citati Nirna e progressivamente nei confronti di appartenenti ai Nirta Versi, Strangio Ianchi, Giampaolo Russello, Giampaolo Nardo, Giorgi Suppera, Mammoliti Fischiante, Pelle Gambazza, nonché dei cosiddetti Tranca, il gota proprio dell'andrangheta d'aria. Articolazioni tutte attive a San Luca, nonché verso soggetti ritenuti collegati alle locali di Platia e di Africo, all'andrangheta vibonese ed appartenente alla locale di andrangheta di Bianco e dalle loro promanazioni estere attive negli stati citati in precedenza. In via generale, l'indagine ha ricostruito l'operatività di una vasta organizzazione criminale di derivazione andranghetista nel narcotraffico di cocaina che veniva importata grazie anche ai rapporti intessuti con il clan del Golfo, sia dalla Colombia ma anche via Ecuador, Brasile e Panama, per alimentare il mercato europeo, italiano, tedesco e belga in particolare. Ma è stato documentato anche il modus operandi utilizzato per trasferire i narcoproventi, per complessivi 22 ed oltre 300 mila milioni di euro. Dalla Calabria ai regni del Belgio e Paesi Bassi, da lì a Panama, Colombia, Brasile ed Ecuador, attraverso spalloni con autoveicoli dotati di doppi fondi per la Tatra Calabria Grenk Belgio, sia mediante l'ingaggio ad hoc di autonomi circuiti criminali cinesi, attivi in Italia, Roma, Milano e Napoli e Olanda, con basi anche in Dubai, specializzati nell'esecuzione di operazioni di pick-up money a livello globale. A riguardo, le indagini permettevano di ricostruire più operazioni di pick-up money, per complessivi quasi 15 milioni di euro, due trasferimenti su ruota dalla Calabria al Belgio in settembre-novembre 2020 per quasi 3 milioni e mezzo di euro, un ulteriore trasferimento che doveva essere definito a marzo 2021 dalla Calabria al Belgio per quasi 4 milioni di euro. Attraverso gli agenti sotto copertura schierati sul campo ed infiltrati nell'organizzazione, al riscontro del quadro intercettivo emerso, nel maggio 2021 veniva operato con rituale autorizzazione, ovviamente, delle autorità giudiziarie italiane e belghe, tra Bovalino, Reggio Calabria, e Grenk, Belgio, il trasferimento a specchio di ulteriori quasi 200.000 euro in contanti. Sempre nell'ambito dell'indagine si è potuto procedere nel maggio 2021, come ho già riferito, a Coao Passoa, Brasile, con la collaborazione della Polizia Federale Brasiliana all'arresto dei latitanti Morabito Rocco e Pasquino Vincenzo. Si sono stati ricostruiti, peraltro, gli assetti della locale di 'Ndrangheta di Bianco e si è proceduto ad una serie di interventi di riscontro sul territorio nazionale che si aggiungono ad altri eseguiti all'estero attraverso i circuiti della cooperazione. Evito di citare tutti i vari riscontri, sono contenuti nella relazione che lascerò alla Commissione. Sul fronte estero, invece, sempre connessi con le indagini svolte dall'Arma, venivano documentate ulteriori operazioni con contestuali ingenti sequestri di centinaia di chili di cocaina. Infine, sono state documentate le modalità di riciclaggio dei narcoproventi, reinvestite in attività imprenditoriali nel settore della ristorazione, bar e in autolavaggi, nel territorio italiano, in Calabria e Roma, in Germania, Portogallo e Belgio, anche da cui derivano gli interventi cautelari anche di tipo reale disposti dall'autorità giudiziaria. L'indagine, inoltre, è rientrata nella complessiva manovra di contrasto alla 'Ndrangheta, concepita dai vertici del raggruppamento e costantemente supportata in un perfetto quadro sinergico dall'arma territoriale competente, d'intesa con l'autorità giudiziaria inquirente, che mira tuttora all'individuazione delle articolazioni estere della struttura, funzionali alla gestione delle più qualificate dinamiche di narcotraffico. L'operazione, infatti, costituisce l'ideale prosecuzione di un più ampio progetto avviato sin dal 2008, che ha visto il ROS e l'arma territoriale conseguire importanti e precedenti interventi. Per citare solo quelle più rilevanti che sono note anche al pubblico, le operazioni Crimine Solare, Mandamento, Mamma Santissima e Rinascita Scott. Sul piano dell'analisi si deve infine evidenziare come il quadro raccolto ha svelato il ruolo centrale sempre più consolidato nella 'Ndrangheta nello specifico settore criminale. L'esistenza del rapporto con esponenti di vertice del ormai noto clan del Golfo. La costante disponibilità di team di esfiltratori operanti nei porti di Gioia Tauro, contigue alle coste della piana di Gioia Tauro, indispensabili per quelle operazioni di narcotraffico basate sul metodo del cosiddetto rip-off. La continua ricerca di nuove rotte che ha generato una stabile collaborazione con la criminalità organizzata albanese che garantisce importanti entrature nei porti del nord Europa, quali Rotterdam e Anversa in particolare. La capacità di individuare nuovi mercati anche extraeuropei grazie alla tentacolare struttura presente in tutto il mondo, e qui il riferimento è all'Australia. Ma l'azione di contrasto su questo fronte e più in generale sul crimine organizzato rivela, a mio avviso, in questa fase storica importanti criticità. Ho fatto riferimento in precedenza ad alcune che attengono alla cooperazione internazionale, che derivano dalle diverse procedure esistenti nei differenti paesi con i quali ci si trova a dover interagire per le indagini connesse. paesi che sono caratterizzati da ordinamenti giuridici e poteri investigativi molto diversi dal nostro e che rendono molto spesso difficoltose le attività di cooperazione. Per cui, oltre alla ricerca costante di soluzioni utili ad ottimizzare e velocizzare lo scambio di informazioni ed elementi di prova, è assolutamente necessario un travaso di esperienze, di best practice, anche di bad practice, aggiungerei, cioè dove non sono andate bene le cose, per quale ragione. Tuttavia, la difficoltà che registriamo progressivamente nell'ultimo periodo sono ben più gravi. Vorrei segretare qui perché vado nei particolari.
1: Mi avvisate quando...
0: Cogliendo l'assist del Presidente, proprio in relazione a queste difficoltà sempre crescenti e l'evoluzione che ormai è incontrollata, ma è giusto che sia così perché l'evoluzione tecnologica è un'evoluzione di cui ci troviamo tutti quanti, segnalo peraltro la mancanza del regolamento esecutivo previsto nella legge 146 del 2006 in merito al rilascio dei documenti di copertura per gli agenti undercover. Noi utilizziamo molto questo strumento con dei correttivi che abbiamo condiviso con l'autorità giudiziaria. È uno strumento importantissimo, la possibilità sia virtuale che fisica di potersi inserire nelle organizzazioni criminali, simulando di essere per esempio il titolare di una società che può ricevere il prodotto che nasconde la cocaina, è l'esempio più classico, per noi è importante. Certo che le difficoltà che nascono dalla mancata adozione dei discendenti, in particolare questi sui documenti di copertura, considerate che la norma già consente la testimonianza dell'agente undercover con i nominativi di copertura e con le stesse cautele con cui vanno a testimoniare i collaboratori di giustizia. Ma non avere una norma che consenta direttamente di poter avere i documenti di copertura è un limite per uno strumento investigativo che nel nostro Paese è molto importante e non solo per contrastare il narcotraffico. Concludo finalmente il mio intervento ringraziandovi ancora una volta per l'attenzione che mi avete dedicato. L'attenzione che non avete dedicato a me, avete dedicato a un grande reparto che io indegnamente guido da poco più, da quasi 3 anni. Oggi è necessario, ritengo che oggi sia necessario affiancare sempre di più alle tradizionali metodologie di contrasto al narcotraffico le indagini economico-finanziarie. Non solo per ricostruire le collegate operazioni di riciclaggio dei narcoproventi, ma soprattutto per individuare i canali dei narcopagamenti che sempre più spesso avvengono tramite circuiti basati sulla compensazione, sul modello Hawala, gestiti da cittadini cinesi, libanesi, siriani e libici. A questo riguardo, oltre a specializzare su queste dinamiche, una componente del secondo reparto investigativo, come dicevo in apertura, è stato istituito il quarto reparto investigativo con l'esclusivo compito di svolgere indagini sul piano economico-finanziario. Perché l'inquinamento dell'economia legale è il più, ritengo che, oltre al danno fisico dell'assassinio di persone, di qualsiasi genere si voglia trattare, l'inquinamento dell'economia legale è ciò che fa più male al Paese, perché va a distorcere quelli che sono i meccanismi della libera concorrenza e quindi mina anche la crescita economica della nazione. Da un lato. Dall'altro lato è l'unico strumento capace veramente di depotenziare la capacità criminale delle organizzazioni strutturate. Privandoli della capacità economica, gli si priva di tante risorse, ivi compresa quella di poter sostenere le spese per le difese nei processi. Un secondo aspetto riguarda quello organizzativo. È necessario un costante raccordo delle indagini antidroga. L'arma dei carabinieri fonda la sua azione di contrasto su un approccio integrato. Le componenti territoriali sviluppano indagini in contesti areali di competenza limitati, monitorando le piazze di spaccio. Il ROS opera su un piano ultraprovinciale, nazionale e internazionale, attraverso le sue articolazioni anticrimine, il secondo reparto, a cui è devoluto anche il compito di raccordare tutte le attività dell'arma. Questa azione è sviluppata attraverso sistemi di analisi e rilevazioni delle convergenze allo scopo di supportare dal punto di vista informativo tutti i reparti coinvolti. evitare inutili sovrapposizioni e soprattutto mettere a sistema gli elementi complessivamente acquisiti nel tempo. È un modello che dovrebbe essere acquisito da tutti quando si vuole contrastare un fenomeno criminale grave, esteso e strutturato. Più livelli di intervento a seconda della difficoltà dell'area e della importanza criminale del sodalizio che si va ad attaccare. Noi lavoriamo in questa maniera da tanti anni, cioè, crediamo di aver ottenuto degli ottimi risultati e quando andiamo a svolgere quei corsi finanziati, peraltro da organizzazioni europee o dall'Organizzazione Nazionale dell'ILA, cerchiamo di trasmettere anche questo tipo di metodo organizzativo oltre al metodo di indagine. Io vi ringrazio e sono a disposizione per eventuali domande.
1: Allora, generale, purtroppo per lei ci sono delle domande. Io me le metto all'ultimo perché se sono troppe mi asterrò, però prima di dare la parola ai colleghi la voglio ringraziare perché questa sua relazione dimostra quello che io ho sinteticamente detto all'inizio dell'audizione. Di fatto lei ci ha scritto la relazione della Commissione Antimafia sul Narcotraffico e ce l'ha scritta con un dettaglio che dimostra che non indegnamente, ma degnamente sta continuando la storia super onorata del ROS. Ho iscritto il senatore Sallemi e gli do la parola.
2: Grazie Presidente, credo faccio una richiesta, credo se possibile andare in segreta o se preferisce farla alla fine, mi dica lei.
1: Facciamole tutte insieme, così non rifacciamo di nuovo.
2: Vuole
1: per
2: che comincio subito?
1: Facciamo, c'è qualcun altro che vuole andare in segreta? Anche l'onorevole Della Porta. Allora facciamo prima la parte segreta. Tre iscritti che però potremmo fare in pubblica, poi se lei ritiene chiede comunque la segreta. Prego, senatore Russo.
3: Grazie Presidente. Naturalmente ringraziamo ancora una volta il generale Molinese sia per l'operato del Rosso sia anche della completezza di questa relazione che è oggettivamente organica e dà una rappresentazione molto importante di questo fenomeno. Due domande. La prima. Se ci può meglio esplicare, approfondire il concetto che lei ha affrontato del rapporto tra il traffico di soprattutto della mafia nigeriana e i traffici umani, quindi qual è il legame e come si estrinseca, quali sono le rotte, quali sono diciamo le vostre evidenze in questo campo. Seconda domanda, crack. Quali sono le secondo le vostre approfondimenti, le rotte principali e le principali organizzazioni che diciamo lucrano su questo traffico che è estremamente devastante, soprattutto a livello giovanile?
0: Allora, per la prima domanda, grazie senatore, per la prima domanda chiedo la segretazione.
1: Facciamo tutto alla fine allora, vada direttamente alla seconda.
0: Ah,
1: va bene, così non, se no li faccio impazzire.
0: Allora, per quanto attiene al crack, è un po' come il fentanyl, ci sono delle droghe che vanno al di fuori di quelli che sono i circuiti ordinari, ma sono i circuiti che interessano il nostro paese. È come le droghe sintetiche che possono essere di provenienza europea o possono essere di provenienza estera. Consideriamo e comunque teniamo sempre presente che il principio attivo è sempre lo stesso ed è un principio attivo che proviene dall'est. Dal Medio Oriente e dall'Alto Medio Oriente. Le rotte che oggi ci sono non sono ad esclusivo appannaggio della cocaina, dell'eroina, dell'hashish o del Marocco. Le faccio un esempio che credo possa essere. Non le faccio l'esempio della rotta balcanica, tantomeno quella del Nord Europa che dal Venezuela un tempo arrivava negli Stati Uniti o che dalla tripla frontiera può arrivare al Golfo di Guinea. Le faccio un esempio di una rotta che invece si dirama dal Medio Oriente per tutto il Sahel e trova in tanti paesi, eccezione fatta forse per l'Algeria, in tanti paesi delle possibilità poi di accesso al Mediterraneo fino a giungere, se proviene di là, fino a giungere al Golfo di Guinea per poter valicare l'oceano. Lo stesso discorso può essere fatto poi per il Nord Europa o per il Nord America. Una volta valicato il Mediterraneo, poi ci sono quei porti internazionali che non ricevono solo cocaina, i porti spagnoli, quelli portoghesi, quelli olandesi, anche quelli nazionali, ma i nazionali un po' di meno quando si parte di esportazione, che alimentano quel tipo di sostanza stupefacente, che è una sostanza stupefacente che nell'ultimo periodo, e quando parlo dell'ultimo periodo parlo almeno di 5 anni, considerando che i 2 anni del Covid vanno cancellati dalle statistiche, ha dimostrato di non essere così diffusa, in particolare nel nostro paese, così come specialmente nei paesi nordamericani. Questo è un po' un panorama. E viaggia, così come tante altre droghe, a seconda di chi sono i trafficanti e della origine della produzione e del mercato di utilizzazione. E può viaggiare attraverso la rotta del Sahel, attraverso la rotta balcanica o anche attraverso rotte che vanno dal nord Europa e poi possono andare nel Nord America. Ma oggi non abbiamo grandi evidenze per quanto ci riguarda e soprattutto per quello che interessa la nostra azione di contrasto, che è sempre focalizzato sulle organizzazioni nazionali e sull'arrivo del narcotico in Italia per bloccare il consumo e quindi il traffico, non abbiamo grandi evidenze sull'ingenza di questo fenomeno.

0: guida dei Ross a Lecce, anzi le dico che molti di quelli che lei ha contribuito a sbattere in galera, ahimè, stanno tornando in libera
1: Non si
0: uscita
1: può avere tutto, no?
0: esatto, per aver espiato la loro pena con insomma, tutte le conseguenze che lei può immaginare sui rapporti sul territorio. Le volevo chiedere questo, diciamo, lei ha fatto una disamina della regione Puglia. Peraltro che coincide con le risultanze che noi abbiamo registrato in una missione che è guidata appunto dalla Presidente, abbiamo fatto in Puglia, sul fatto che non ci sia, a differenza, diciamo, di altre regioni come la Campania o la Calabria o la Sicilia, un'unica organizzazione criminale, di stampo mafioso, ma, diciamo, la regione potrebbe sostanzialmente dividersi in tre comparti diversi, no? L'area nord pugliese, quindi Foggiana, la centrale barese e quella, chiamiamola, ionico-salentina. Dalla sua relazione emerge che, diciamo, ci sono degli elementi comuni, diciamo, sebbene siano separati, è quella sostanzialmente dei rapporti con altre mafie, alcune autoctone italiane, penso all''ndrangheta principalmente, e le altre anche straniere, dovute appunto, come l'hai ricordata, insomma, alla vicinanza abbastanza, geografica abbastanza ristretta, insomma, da una costa italiana a quella albanese, in alcuni punti sono meno di 40 miglia, no, circa 40 miglia marittime. E altro elemento in comune è il riciclaggio ormai dell'attività economica, cioè anche diciamo, le mafie, come dire, non organizzate come quelle più conosciute, cioè, mi riferisco appunto a quelle pugliesi, ormai hanno subito una metamorfosi e quindi sono diventate mafie imprenditoriali. C'è una domanda che vorrei farle, diciamo, ed è questa sostanzialmente. Come mai, come dire, tra queste tre aree diverse ci sia sostanzialmente, come dire, un rispetto territoriale? Cioè, pur non essendoci una regia unica, non si avvertono, diciamo, dei conflitti regionali su questo tema? Allora, secondo lei dipende dal fatto che comunque c'è una sorta di comunicazione o un semplice rispetto, come dire, spontaneo tra le tre aree geografiche? Perché è evidente che, insomma, che gli interessi sono altissimi, sia del narcotraffico, sia degli interessi economici ad una regione, diciamo, soprattutto a vocazione turistica, no? Lei ha ricordato come uno dei principali settori di investimento del riciclaggio sia proprio quello ricettivo turistico. Quindi è una cosa, diciamo, è sostanzialmente uno spontaneismo e una ripartizione spontanea del territorio, o forse ci può essere una regia che, come dire, gestisce una ripartizione geografica pugliese?
1: Grazie. Ora, innanzitutto non vorrei essere stato frainteso. In Campania non c'è solo la Camorra, perché se vogliamo possiamo distinguere l'area del Casertano, quella partenopeo napoletana e quella salernitana. Anche in Sicilia non è tutta cosa nostra, c'è stato un fenomeno, l'ha ricordato il senatore, degli stidari. Forse l'unica regione che è monolitica anche nella criminalità, oltre che nel territorio, chiedo scusa al Presidente, però nel territorio monolitico è anche un vantaggio, a volte è la Calabria. Ora, potrei strutturarle, quattro mafie foggiane, una della sesta provincia della BAT, due o anche tre nel Barese e nella provincia, quella tarantina e quella salentina che è soltanto Brindisi e Lecce, che è la Sacra Corona Unita storica che poi ha avuto altre denominazioni. Quando ci sono gli affari non si litiga. E soprattutto le organizzazioni criminali di tipo mafioso che sono state colpite duramente dall'azione di contrasto della giustizia e delle forze dell'ordine hanno imparato che litigare al loro interno, salvo quando non è necessario per affermare quella forza di intimidazione derivante dal vincolo all'interno o all'esterno, non è il caso di sollevare polveroni. E poi se gli affari sono affari. Se dobbiamo trafficare, trafichiamo anche assieme. L'importante è che ciascuno, che le delimitazioni delle aree di competenza siano nette. C'è questo aspetto, che è un aspetto ormai direi quasi decennale, anche tra le mafie, le quattro mafie autoctone, chiamiamole così, organizzazioni più che mafie, di tipo mafioso autoctono italiano. Come avete potuto ascoltare nella relazione, queste connivenze, joint venture tra Cosa Nostra, la Camorra e l''ndrangheta per riappropriarsi affermarsi

0: nel narcotraffico o i rapporti di collaborazione tra la Camorra e l'Ndrangheta o i fortissimi rapporti di collaborazione tra gli albanesi etnici con i calabresi o con i napoletani, dimostrano che anche e soprattutto in ambito criminale gli affari sono affari. E se si tratta di fare denaro illegalmente, in questo caso ci si mette d'accordo. L'importante è che non ci si pestino i piedi. Non ci sono oggi delle evidenze, e devo dire che le nostre indagini sulla criminalità organizzata, come potete immaginare, per quella che è la nostra vocazione, la nostra struttura, sono di tipo strategico, cioè noi andiamo a cercare quelle evoluzioni a cui faceva riferimento lei, la regia unica, la strategia unica, la cupola, quello è il nostro obiettivo. Non ci fermiamo. O lo fanno a livello locale i carabinieri o le sezioni anticrimine, non ci fermiamo al fenomeno locale, ci fermiamo, noi puntiamo al fenomeno nella sua interezza. Non abbiamo evidenze che ci portano a poter individuare una regia unica in strategie che secondo me sono originate dagli affari sono affari.
1: Grazie, prego, senatore Rastrelli.
2: Grazie Presidente. Generale, le dico con franchezza che io non so se ringraziarla per il contributo che lei oggi ha portato in commissione, perché a tratti ne sono profondamente inquietato, nel senso che sollevando un attimo lo sguardo, lei ha dipinto dei profili criminali sempre più complessi che ci dobbiamo trovare a presidiare, che probabilmente comportano anche la necessità di una trasformazione della sfida dello Stato, delle forze dell'ordine, della magistratura, della politica, rispetto alle logiche classiche del contrasto all'intreccio tra narcotraffico e criminalità organizzata. E quindi a profili tendenzialmente di criminalità economica, di business, di profitto, perché è come se si stesse sovrapponendo o si sia già sovrapposto un fenomeno ben più inquietante che quello dell'intreccio tra questi fenomeni inestricabili e le relazioni con il terrorismo e quindi con una dinamica guidata da motivazioni, ideologiche, politiche. I rapporti stabili del narcotraffico con membri di spicco di Al Qaeda, Hezbollah, Hamas, la polivalenza dei traffici, droga, migranti, armi, forse in prospettiva anche metalli rari, alcune rotte tra quelle che lei ha fotografato, alcune particolarmente inquietanti, penso a quella che dal Golfo di Guinea sale verso l'Africa occidentale, e che lungo questo traffico alimenta anche finanziariamente le reti jihadiste. E da ultimo, lei ha tratteggiato anche il fenomeno della mocromafia, e lì sono ormai, come dire, assodati alcuni rapporti con i servizi segreti iraniani, addirittura si è parlato di omicidi commissionati alla mafia marocchina direttamente su commissione delle guardie armate della rivoluzione islamica. Allora, questo è chiaramente uno scenario molto più complesso, poiché però anche questo, di là degli aspetti che paradossalmente appaiono di dettaglio delle realtà locali, e poiché anche su questo dovremo interrogarci in sede di relazione conclusiva delle attività della Commissione.
3: dobbiamo fermarci qui, vi abbiamo proposto quasi integralmente la audizione del comandante del raggruppamento operativo speciale, il ROS dell'Arma dei Carabinieri, il comandante Vincenzo Molinese, che peraltro da poco, insomma, inizio anno è stato promosso dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministro della Difesa, anche generale di divisione, che ha tenuto, come avete sentito, fino adesso una istruttiva e importante quanto interessante di conseguenza audizione alla Commissione bicamerale presieduta dalla Presidente Chiara Colosimo. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, grazie per l'ascolto. Come sempre, buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
4: 23:17 minuti, Radio Radicale, questo era lo speciale giustizia curato da Sergio Scandura. Noi proseguiamo, io torno a ringraziare la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare la rubrica asiatica a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni.
5: Ben ritrovati, buonasera qui su Radio Radicale, l'appuntamento è con Asiatica. Chi vi parla? Valeria Manieri, c'è in collegamento a co-condurre Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia per la nostra emittente. Ben ritrovato Francesco, buonasera.
6: Ciao, buonasera a te Valeria, buonasera a chi ci ascolta.
5: Prima di introdurvi la nostra ospite di stasera, andiamo a introdurvi quelli che saranno i temi su cui ci menteremo. Parleremo ancora una volta di Cina, ma visto dalla prospettiva europea e dalla prospettiva NATO, anche perché appunto, diciamo, in ordine temporale ci sono due grandi appuntamenti che in qualche modo ci aiutano a capire quale sia la traiettoria e la percezione occidentale ed europea sulla Cina e quale sia la sua evoluzione. Da una parte il Consiglio europeo appunto, che si è concentrato sul tema cinese, ancora una volta diciamo l'approccio si passa dal decoupling di molto tempo fa ormai al de-risking, all'analisi degli squilibri macroeconomici e gli ultimatum commerciali, appunto per ridurre il deficit commerciale, con una data che è stata diciamo fissata dalla Commissione europea non oltre la scadenza tassativa di ottobre 2026, affinché appunto Pechino intervenga per ridurre il disavanzo commerciale. Ci sono poi altri temi ovviamente all'ordine del giorno, ma guardando invece all'altro appuntamento importante, il vertice NATO di Ankara, diciamo i toni sono stati diciamo bittersweet, potremmo definirli. Da una parte ovviamente si accusa insomma la Cina, soprattutto sul fronte ucraino, di tenere di fatto in piedi la Russia di Vladimir Putin, da un punto di vista non solo ovviamente bellico, ma anche economico-commerciale, e altre diciamo questioni che affronteremo nell'arco di questa nostra mezz'ora. Intanto do il benvenuto a Francesca Ghiretti, analista politica e direttrice della sicurezza del Dipartimento di Sicurezza Economica di Rand Europe. Ovviamente tutto quello che riguarda la Cina è diciamo molto esperta. Ben ritrovata qui su Radio Radicale e in particolare ad Asiatica.
7: Grazie Valeria, grazie Francesco.
5: Cerchiamo appunto di mettere, diciamo, di focalizzarci su questi due grandi appuntamenti per capire appunto come sta cambiando la percezione della Cina, per la quale appunto si usano forse parole un po' meno dure che in passato, ma insomma, diciamo, ci sono alcune accuse molto, molto, molto precise, segno dei tempi forse. Francesco, da dove partiamo?
6: Partirei da un numero, 360 miliardi, questo è il deficit commerciale che l'Unione Europea ha con la Repubblica Popolare. Numero non più sostenibile, ormai ripetono le istituzioni europee, ripetono i leader delle varie capitali dell'Unione Europea. Un nuovo China shock, un China shock 2.0 con formula giornalistica. L'impressione però è che il Consiglio europeo alla fine non sia comunque riuscito a partorire quelle misure che qualcuno si aspettava, misure decisamente più dure insomma per nei confronti dei soliti temi insomma che riguardano il dibattito sull'Europa, sulla Cina, e cioè innanzitutto la questione della overcapacity, cioè la sovrapproduzione industriale. Che cosa significa? Questi grandi sussidi che soprattutto nel settore delle tecnologie delle tecnologie verdi che letteralmente inondano e portano a inondare i mercati europei di auto elettriche, pannelli solari, eccetera, eccetera. E tutto questo, ma credo che poi ci arriveremo con Francesca Ghiretti, risponde anche a una domanda non solo economica, ma anche di necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento su tutta una serie di questioni, anche per quello che è un grande tema della Cina, che stiamo vedendo in queste settimane, per esempio applicato al Giappone, che sono le politiche di coercizione economica e il blocco su tutta una serie di appunto materiali fondamentali, per esempio per fare la transizione energetica in Europa, che abbiamo per esempio visto applicato nel nostro continente alla Lituania qualche tempo fa, su un dossier su cui, ma magari poi ci ritorneremo, su cui la Cina è riuscita a dividere le capitali europee. Francesca, ho provato malamente a riassumere. Partirei forse proprio un po' da questi punti qui.
7: Sì, no, non hai provato veramente a riassumere, hai riassunto e secondo me hai menzionato le due cose più importanti, ovvero sostanzialmente attualmente ci troviamo di fronte al framing del problema attraverso due lenti. Una è quella delle dipendenze e quindi e avere sostanzialmente la libertà in quanto unione, ma in quanto anche stati, di prendere le decisioni, per così dire, un termine che piace molto di questi tempi, sovrane, senza essere necessariamente influenzati da stati terzi. Il secondo argomento invece è quello del China Shock 2.0, come hai detto tu, ovvero di andare a ribilanciare tutti quegli equilibri che sono sbilanciati in questo momento a livello di macroeconomia, perché in parte è il risultato dei sussidi, in parte è semplicemente che il modello economico cinese ha degli spillover negativi sull'economia globale che fanno sì che appunto sia difficile competere con entità cinesi. No, ora, perché questo diventa un problema? Perché stiamo vivendo una grossa deindustrializzazione del settore manifatturiero europeo, principalmente quello tedesco, ma ovviamente altri stati europei, tra cui quello italiano, in realtà producono per poi esportare in Germania e poi la Germania che esporta nel mondo, quindi poi l'impatto sull'economia europea è ampio. La cosa che a me, e se volete possiamo parlare poi nello specifico di cosa è stato proposto al Consiglio europeo tra il 18 e il 19, quali sono,
5: Tra l'altro c'è
7: quali
5: una
7: sono.
5: sorta di roadmap, cioè se partiamo,
7: Esatto,
5: no? Cioè 18-19
7: sostanzialmente sì.
5: c'è il Consiglio europeo appunto con i capi di Stato e di governo a Bruxelles e appunto tema arginare gli squilibri macroeconomici. 29 luglio appunto la Commissione europea ha formalizzato l'avvio del meccanismo di consultazione bilaterale su commercio e investimenti con il governo cinese. Il 1 luglio è entrato in vigore, diciamo, l'applicazione di dazi doganali minimi europei sui pacchi low cost dell'e-commerce cinese. L'11 luglio c'è stata una dichiarazione dell'alto rappresentante per gli affari esteri della Commissione europea, appunto, che ha emesso una formale dichiarazione appunto a nome del Consiglio europeo per contestare le crescenti tensioni marittime provocate da Pechino, quindi tema mar cinese meridionale. E poi appunto 13 luglio con Kaja Kallas, i ministri dell'Unione europea, hanno analizzato ancora una volta, quindi si tratta insomma di poche ore fa, di fatto, le implicazioni geopolitiche globali dell'asse Cina-Russia e appunto insomma, ci si sta concentrando proprio su questo elemento. Questo diciamo in ordine temporale poco meno di un mese, no? In 30 giorni, queste sono
7: Sì.
5: state un po' un'accelerazione, no?
7: Secondo me le cose importanti sono il Consiglio a metà luglio, il Consiglio, momento in cui i capi di Stato europei dicono alla Commissione europea e a DG Trade nello specifico, voi dovete fare due cose. Una è venire fuori con una misura di solidarietà tra i 27, cioè nel caso in cui noi andassimo effettivamente ad alzare le barriere o a essere vittima di coercizioni economiche, quindi alzare le barriere, ci deve essere un modo per cui i costi vengano divisi tra i 27 e non vengano pagati solo da quei paesi che sono più direttamente colpiti da queste barriere.
6: Esatto.
7: E numero due,
6: Legacy
7: sostanzialmente.
6: Lituania, quello che raccontavo prima su Lituania.
7: Esatto. Infatti,
6: già se n'era, già se era detto, diciamo.
7: Esatto.
6: Punto due.
7: E punto due è invece creare uno strumento che in teoria adesso viene chiamato strumento per la diversificazione, ovvero che obblighi in un certo senso le nostre imprese a diversificare le proprie catene di valore. Ora, l'aspetto che avrà questo strumento potrebbe essere appunto sempre a livello di dazi, cioè alzare i dazi di modo che le imprese diventi troppo costoso per le imprese importare solo dalla Cina e quindi siano incentivate a diversificare, oppure può essere semplicemente un obbligo scritto in un regolamento che ogni impresa, soprattutto nei settori strategici, abbia almeno tre fornitori per le forniture strategiche. Questo è quello che gli stati membri hanno mandato alla Commissione durante il Consiglio. Ora, qualche settimana dopo, ovviamente il commissionario per il commercio e la sicurezza economica, Šefčovič, ha incontrato il ministro per il commercio cinese, giusto, Wang Wentao. E in questo incontro qualcos'altro è successo per questa roadmap di cui parlava Valeria, ovvero si è deciso che entro ottobre, che è dopodomani praticamente, ok? Entro ottobre ci devono essere delle soluzioni in accordo tra Cina e Unione Europea per alcune di queste di questi problemi che sono emersi. Quindi hanno stabilito quattro gruppi di lavoro, uno sul commercio e gli investimenti, uno sui controlli agli export, ed è molto interessante perché questo interessa soprattutto la Cina per quanto riguarda ASML e le macchine litografiche, uno sulla proprietà intellettuale, che oramai chi segue Cina da tempo, proprietà intellettuale emerge sempre, e poi l'ultimo, che è molto molto divertente secondo me, sulla riforma dell'organizzazione commerciale, dell'organizzazione globale per il commercio, quindi la WTO, riforma che è nelle carte da non so neanche io quanto. Quindi però in teoria abbiamo questa scadenza di ottobre, che avviene in teoria subito dopo quello che sarà lo State of the Union di Ursula von der Leyen.
8: Certo, insomma, questo è un po', no, il ruolino di marcia. Francesco?
6: Quale sarà di fronte a tutto questo la risposta di Pechino? Perché fino a qualche settimana fa i toni sembravano, almeno sui media della Repubblica Popolare, piuttosto incandescenti. Pechino aveva a un certo punto anche cancellato un paio di appuntamenti e di riunioni di alto livello tra la Cina e l'Unione Europea. Allo stesso tempo pare di capire che ci sia una certa preoccupazione di una possibile guerra commerciale.
7: Sì. Allora, devo dire, prima che Šefčovič e Wang si incontrassero e accordassero questa sorta di roadmap prima di ottobre, i toni erano molto negativi. Mi ricordo comunque aver letto diverse volte che si diceva, da parte cinese si diceva, se voi volete una guerra commerciale va bene, la Cina ha dimostrato già più di una volta di poter sostenere guerre commerciali, l'Unione Europea sostanzialmente no, quindi davano l'idea di non essere particolarmente preoccupati. Ora, la verità è che se non sei particolarmente preoccupato, a parte ovviamente il lato che ha a che fare con la reputazione cinese, ma se non sei particolarmente preoccupato, non ti siedi necessariamente a un tavolo per negoziare o per trovare una soluzione negoziata, ma anche non ti arrabbi neanche così tanto, secondo me. Questo è un po' l'analisi da parte mia. Secondo me loro sono preoccupati, e il motivo per cui sono preoccupati, penso che ne abbiamo già parlato in passato. In questo momento l'economia cinese non sta andando bene, I cittadini cinesi non consumano, l'economia cinese però continua a produrre tantissimo perché è il motore dell'economia, è la produzione, da qualche parte questa produzione deve andare. E abbiamo detto in passato che ovviamente la Cina aveva diversificato i mercati in cui la produzione andava, ma c'è una differenza tra mercati in via di sviluppo in cui puoi esportare determinate cose e mercati maturi come l'Unione Europea e gli Stati Uniti in cui ne puoi esportare altre. Quindi insomma c'è preoccupazione di non poter più esportare determinate cose in Europa e che questo possa avere un reale impatto nei confronti dell'economia cinese, motivo per cui io sono convinta che in questo caso, se effettivamente gli europei andassero ad alzare le barriere e non ci fosse un chiaro obiettivo o una chiara roadmap di come arrivare effettivamente ai propri obiettivi da parte di Bruxelles, i cinesi risponderanno proprio perché non sono in una situazione ideale.
6: Francesca, noi ne abbiamo parlato qui con te tantissime volte di come appunto parliamo di Europa, poi dobbiamo fare alcune distinzioni tra le istituzioni europee, in modo particolare tra Ursula von der Leyen, che negli ultimi anni ha parlato del dossier Cina con particolare chiarezza, tanto da aver ricevuto un certo tipo di trattamento anche nelle sue visite a Pechino degli ultimi tempi, e dall'altro gli stati membri, anche perché diciamo così, gli europei si trovano in una fase piuttosto complicata. Con la Cina va così come ci siamo detti. Con gli Stati Uniti qualche problema, per essere, diciamo così, eufemistici, rimane, e c'è stato anche un aumento delle visite degli europei in Cina, che ovviamente, i media della Repubblica Popolare hanno cavalcato moltissimo, dicendo tutti qui a farci la corte, perché arrivano tutti, dai canadesi agli scandinavi, a Macron, ormai Starmer, che insomma.
8: Salvo il fatto che l'Europa nel frattempo ha fatto un po' anche lei davvero un po' di de-risking diversificando Mercosur, India, Australia e non solo. Questo anche, no? Come viene letto, Gretti, Francesca, aggiungo la domanda di
7: Sì,
8: ragioni.
7: aggiungerei un paio di cose allo scenario complesso. Per alcuni stati europei fondamentali siamo entrati in anno elettorale. Francia, Italia e Spagna vanno a elezioni nel 2027, che vuol dire che secondo me prendere decisioni
8: Con delle incognite
7: difficili.
8: enormi, cioè nel senso uno
7: Ovviamente
8: scenario
7: sì,
8: totalmente
7: esatto.
8: aperto. Esatto.
7: Assolutamente sì, però secondo me prendere decisioni difficili come decidere di pagare dei costi economici, di far pagare costi economici alle proprie economie e alla popolazione durante l'anno elettorale attraverso l'imposizione di dazi, non lo so, a me sembra difficile, nel senso che qual è il futuro primo ministro che va a elezioni dicendo sì, non vi preoccupate, già il costo della vita è molto alto, ma noi adesso imponiamo dazi, diventa un po' più alto, ma lo facciamo per ribilanciare la bilancia economica. Ora, può funzionare magari in alcuni stati con una forte base manifatturiera, ad esempio se Merz dovesse riandare a elezioni e presentarsi con una piattaforma del genere, forse in Germania potrebbe funzionare, ma in altri stati no. Oltre a questo c'è il fatto che ci sono le solite divisioni interne, come comunque hai detto tu, Francesco, la Spagna in particolare adesso emerge come Stato membro che non ha alcuna intenzione di avere un approccio basato sulla sicurezza economica o sul ribilanciare le relazioni economiche con la Cina, per il semplice fatto che la Spagna non ha un settore manifatturiero autoctono che compete con quello cinese, quindi da un certo punto di vista, dal punto di vista di Madrid, se io accetto investimenti da questo o da quell'altro per far crescere il mio settore manifatturiero, cosa cambia che sia la
8: È stato
7: Cina?
8: l'approccio
6: Aspetta
8: della
6: di capire.
8: intera penisola iberica, in realtà anche il Portogallo c'ha lo stesso, no?
6: E non solo, pare di capire che ormai la Spagna stia diventando sempre di più quello che un tempo eravamo noi, e cioè il ventre molle di noi italiani, cioè il ventre molle di Pechino, il ventre appunto dal quale arrivano gli investimenti. I famigerati auto elettriche cinesi hanno puntato proprio
8: E
6: tantissimo
8: anche di un pezzo dell'America Latina verrebbe da fare
6: sulla
8: la battuta,
6: Spagna.
8: diciamo, però è troppo facile farla adesso.
7: Assolutamente sì. Vabbè, cioè, capiamoci, il ventre molle europeo ha diversi punti di debolezza,
6: Ma ne
7: cioè
6: sono
7: adesso
6: diversi.
7: vabbè, sì, esatto, cioè, possiamo parlare della Spagna, però per tantissimo tempo il settore automobilistico tedesco è stato, insomma, un grossissimo problema anche da quel
6: Ci
7: punto di
6: sono negli
7: vista.
6: ultimi anni anche, ci sono stati però, diciamo, negli ultimi anni qualche cambiamento anche da parte del capitalismo tedesco. E probabilmente lì il punto di rottura è stato quando i cinesi hanno comprato KUKA, il
7: Sì.
6: gigante appunto dell'innovazione tedesca, e hanno detto: attenzione, che succede.
7: Sì, esatto. Tra l'altro molto interessante, leggermente fuori tema, ma molto interessante è che di recente si è visto come Siemens, quindi altro gigante tedesco, per la costruzione di robotica o robotica con supporto AI stia effettivamente facendo partnership con controparti cinesi. Quindi sì, cioè, se fai 2016 KUKA, 2026 la situazione attuale, diverse cose sono cambiate. Decisamente Bruxelles è completamente un'altra entità. Decisamente ci sono capitali europee che hanno abbracciato il de-risking e che hanno iniziato a prendere iniziative in questo senso. Ma è anche vero che è anche in parte la stessa situazione, ovvero le capitali europee inseguono quelli che sono gli interessi primari delle loro economie, e l'altro enorme problema che comunque viviamo giornalieramente è il fatto che le imprese non sono necessariamente allineate con quelle che sono le priorità nazionali o regionali nel caso dell'Unione Europea. Molte di queste imprese sono multinazionali e per loro la cosa importante è fare soldi. Che i soldi siano fatti in Cina o che siano fatti in Europa oggettivamente cambia poco.
8: Non so, Francesco, se volevi aggiungere qualcosa prima di passare, diciamo, più che altro anche all'altro grande tema che è il vertice NATO, che ovviamente allarga rispetto alla
6: Sì, che in qualche modo
8: traiettoria europea, no?
6: mi pare sia i recenti vertici del G7 che quello della NATO hanno parlato, insomma, hanno discusso anche di questi temi, in modo particolare per quanto riguarda la diversificazione. Una priorità, tu lo sai, Valerio, io sono appena tornato dall'India. In India c'è una preoccupazione analoga, per esempio, su tecnologia, e quindi, insomma, è il grande tema di oggi. Diversificare, di cui si parla. So che si è aprito un telegiornale italiano, sem non sembra questo il grande tema, però vi garantisco che è proprio questo. Francesca.
8: Beh, almeno in Europa questo, diciamo, mi pare chiaro, poi in Italia un po' meno.
7: Ma noi pensiamo sempre che l'Italia sia molto più indietro rispetto agli altri, ma cioè, capiamoci, nel senso ci sono degli stati che sono particolarmente avanti perché si sono trovati in prima linea, come ad esempio l'Olanda. Però ci sono anche tantissimi stati che sono molto più simili a noi, ovvero che sì, da un lato si prova a diversificare, ma solo se non è particolarmente costoso, solo se è facile, solo se l'alternativa è a disposizione, perché comunque stiamo tutti vivendo un periodo economico non facile e stiamo tutti vivendo fasi politiche dove il clima elettorale è costante, quindi anche se uno è stato appena eletto continua a cercare di vincere
8: Certo.
7: elezioni. Per quanto riguarda la NATO, io in realtà non so, la mia impressione è stata che rispetto a summit passati la Cina si fosse meno prominente, se non sbaglio
6: Credo
7: non è
6: che non
7: sia
6: c'è nel comunicato, non si viene mai
7: esatto.
6: citata.
7: Esatto, se non sbaglio non è neanche citata nel comunicato. Se parliamo in generale di Indo-Pacifico, comunque a questo summit credo ci fosse solo il leader coreano e che gli altri paesi dell'Indo-Pacifico fossero presenti attraverso presenza ministeriale. Quindi sì, cioè, sicuramente c'è un'attenzione sulla diversificazione dal punto di vista americano, diversificazione anche degli investimenti nella difesa, dove gli europei devono investire di più nella propria difesa, diversificazione della produzione militare, molta più attenzione sulla politica industriale nei confronti della produzione militare, ma che nello specifico ci fosse un'attenzione nei confronti della Cina esplicita, devo dire, per me questo è un po' mancato a questo summit, però appunto magari voi avete una lettura diversa.
6: Non solo, c'è anche, diciamo così, su questo la Francia è stata abbastanza chiara. Se Parigi è molto dura, per esempio, su tutto il dossier economico, mi pare che sul dossier strategico Indo-Pacifico la Francia sia decisamente più cauta. Credo che gli europei, però anche lì poi Valeria mi accusa di essere troppo critico verso gli amici europei, però credo che gli
8: Beh, anche
6: europei.
8: perché l'Indo era anche un po' roba francese, diciamo così, quindi vabbè, ci guardiamo.
6: Sì, loro almeno così si pre ama ama
8: Esatto,
6: amano
8: esatto.
6: presentarsi come a Parigi amano presentarsi come una potenza anche dell'Indo-Pacifico, ma vabbè, ognuno si presenta come vuole, figuriamo, siamo libertari. Però diciamo così, probabilmente la crisi in Medio Oriente, la crisi dello Stretto di Hormuz ancora non ha insegnato perfettamente agli europei di quanto, per esempio, crisi negli stretti, nei mari, anche lontani, penso a Malacca, penso ancora di più a Taiwan, avrebbero delle ripercussioni incredibili sulle nostre economie e probabilmente anche sulla nostra sicurezza.
8: Ma aggiungo una cosa, come Francesca, anche l'inaffidabilità di Washington e di Trump sta in qualche modo avallando anche la retorica e la propaganda cinese, in questo caso abbastanza corretta, devo dire, rispetto all'affidabilità della NATO, la NATO come viene definita da alcuni analisti cinesi, matrimonio di facciata, insomma, anche tutto rispetto ovviamente all'importante enforcement che viene richiesto ai partner NATO rispetto ai temi di sicurezza e difesa, quindi a armi. L'Europa lo sta facendo, diciamo, a prescindere, ma è chiaro che quello è il quadro complessivo e anche quello che viene percepito da Pechino.
7: Secondo me, allora, porterei tre cose. Una è ricordarci che comunque nel 5% di investimento in difesa, esatto, c'è un, se non ricordo male, 2% o 1.5% che dovrebbe, può andare in resilienza. Quindi ricollegandoci sia a quello che ha detto Valeria ma anche a quello che ha detto Francesco, se uno volesse investire quella parte di budget nel rendere il proprio paese, non solo la propria difesa ma il proprio paese in generale più resiliente, quindi agli shock energetici, agli shock che hanno a che fare con i vari choke points che esistono nel mondo, Taiwan, Malacca, l'idea che comunque, cioè, l'introduzione di una tassa nello stretto di Hormuz possa creare una sorta di domino effect per cui i paesi che effettivamente si affacciano su questi stretti geografici possono iniziare a dire, ma se lo fa l'Iran perché non posso farlo io? E quello sarebbe veramente...
6: Gli onesiani qualche settimana fa lo hanno detto, tanto per,
7: vero, esatto, per esatto,
6: non andare troppo lontano.
7: Quello, capiamoci, diventa veramente un
8: alla
7: guerra
8: come alla guerra, come si dice, sì.
7: Diventa veramente un momento in cui, cioè, rimettiamo seriamente in questione non solo la globalizzazione ma l'equilibrio strategico globale, perché a quel punto, se effettivamente non c'è più libertà di navigazione o libertà di passaggio, lì è dove cominciano a emergere sul serio le guerre e gli attriti tra i paesi vicinanti e oltre. Quindi porterei prima di tutto questa idea, appunto, della resilienza e dell'importanza di pensare a come investire quella parte di soldi in resilienza. Ancora di più in un paese come l'Italia, che comunque è stato colpito da diverse crisi climatiche ed eccetera, quindi c'è un'opportunità che non è stata sfruttata. C'è appunto la storia del domino effect che possono avere tutte queste crisi a livello globale sulla stabilità strategica. E infine, secondo me, qualcosa di cui abbiamo parlato anche in passato, c'è la credibilità europea. Secondo me, nel momento in cui i cinesi hanno visto che persino in una crisi come quella dell'invasione russa dell'Ucraina, che aveva a che fare con la stessa esistenza dell'Europa e la sopravvivenza dell'Europa, gli europei hanno dato una risposta più o meno timida o comunque non particolarmente forte, insomma, quello è stato un momento in cui anche i cinesi hanno detto, se qualcosa che minaccia la loro esistenza fa loro reagire in questa maniera, figuriamoci il resto, faranno ancora meno per tutto il resto. Quindi, riallacciandoci poi al tema iniziale di quelle che possono essere le tensioni tra Pechino e Bruxelles, c'è proprio poca credibilità in questo momento, sia a Pechino che a Washington, diciamoci la verità, che gli europei vogliano e possano fare qualcosa. E lo dico da persona che crede profondamente nell'Unione Europea e che ha visto comunque un enorme progresso a Bruxelles, però questa, secondo me, è la percezione. Non so se voi avete visto invece qualcosa di diverso.
8: Francesco, abbiamo pochi minuti prima di andare in chiusura.
6: Sì, credo che abbiamo ormai praticamente un minuto. Sì, diciamo, questo è chiaramente il grande tema per l'Europa, ma vedremo, appunto, nei prossimi 3 mesi ormai questa finestra, sia almeno su questo dossier Bruxelles e Pechino riusciranno a trovare delle condizioni accettabili, con tutti i caveat che ci siamo detti un po' durante questa
8: la roadmap e appunto la deadline di ottobre, che comunque è molto vicina, insomma.
6: Sì, vedremo, appunto, quale sono tutta una serie di temi che chi si occupa di questi temi sente ripetere da 10-15 anni. Si riuscirà a trovare una soluzione nei prossimi 3 mesi? Ve lo diremo tra 3 mesi, ovviamente, con Francesca Ghiretti.
8: Che già riprenotiamo.
6: Esattamente, già prenotiamo, diciamo, per vedere com'è andata.
8: Grazie davvero a Francesca Ghiretti, Rand Europe, appunto direttrice sicurezza economica di Rand Europe. Abbiamo parlato di Cina, di Europa, di vertice NATO, di Consiglio europeo, di tensioni geopolitiche e ovviamente di tentativi di accordi commerciali per ridurre appunto il deficit commerciale della Cina nei confronti dell'Unione Europea. Ma insomma, il tema è stato molto ampio, come avete visto in questa mezz'ora ci torneremo. Grazie davvero a Francesca Ghiretti, grazie a Francesco Radicioni, compagno di viaggio e co-conduttore di questa rubrica. Per Asiatica, per questa sera è tutto. Buon proseguimento con i nostri programmi.
4: 23:48 minuti, Radio Radicale, questa era Asiatica, a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni. Noi proseguiamo e proseguiamo con le interviste di Radio Radicale. Partiamo da Sonia Martina, che ha intervistato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla legge elettorale e sulle sue affermazioni sull'emendamento della maggioranza bocciato.
9: Buongiorno Presidente.
10: Buongiorno.
9: Senta lei. Stamattina in aula è stato molto criticato dalle opposizioni,
10: Io? Sì?
9: soprattutto dal
10: Questa è una
9: presidente,
10: buona notizia.
9: dal presidente Boccia per la questione di quello che lei ha detto ieri dopo
10: Io
9: la
10: penso che
9: bocciatura.
10: non sanno leggere, evidentemente. Ma
9: Perché?
10: strano, perché Boccia è una persona intelligente. Perché io ho detto con chiarezza che tutta questa vicenda, che ha un significato politico rilevante, e che non tocca a me in questo momento perlomeno valutare, anche se posso valutarla, perché devono smettere di considerare il Presidente del Senato come se fosse con gli stessi doveri del Presidente della Repubblica. Lo sono solo nell'esercizio delle mie funzioni. Ma in questo caso ho parlato da Presidente del Senato, ho detto: ricordo che in un sistema bicamerale quello che viene votato in un ramo del Parlamento può essere cambiato in un altro ramo del Parlamento. C'è qualcosa che non piace in questo? Evidentemente me lo spieghino, perché non, poi il fatto politico rimane e io ho detto fa bene la Meloni a considerare motivo di riflessione importante i voti che sono mancati a un provvedimento voluto dal governo, ma mi pare che si stia facendo una esagerazione su un voto a un emendamento, non a un provvedimento, non a un voto di fiducia, ma neanche a una legge, a un emendamento non firmato nemmeno da tutta la maggioranza. E ho detto, ricordo da Presidente del Senato, che quello che un ramo del Parlamento decide può essere cambiato dall'altro ramo del Parlamento. Se a qualcuno non piace, riformuli la Costituzione.
11: Quindi è uno stop che si può superare, diciamo, un intoppo che il governo può
10: Io ho
11: superare.
10: dato una lettura di quelle che sono le regole democratiche. Poi farlo, non farlo, la riflessione che ci vuole, perché il fatto politico, l'ho detto nella brevissima dichiarazione all'uscita di un ristorante, mi hanno preso, ho parlato, non è che è un testo sacro. Ci vuole, e la Meloni ha la possibilità, ha sotto controllo la situazione, può decidere la riflessione in che maniera farla, ma dal punto di vista della legge, diciamo, e della Costituzione, ho semplicemente ricordato che quello che un ramo del Parlamento decide può essere modificato, cambiato dall'altro lato. Non piace? Forse non piace a chi non vuole le preferenze, a chi le vuole, non lo so, decidano loro. Sicuramente leggere bene prima di parlare è un bel esercizio che consiglio anche a Boccia.
9: Grazie.
4: 23:51 minuti e questa era l'intervista di Sonia Martina al presidente del Senato Ignazio La Russa sulla legge elettorale e sulle sue affermazioni sull'emendamento della maggioranza bocciato, come sanno i nostri ascoltatori. Ora andiamo ad occuparci dei flussi migratori, dell'audizione del ministro del Lavoro Elvira Calderone con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo al senatore del PD Graziano Del Rio.

0: qualche istante. Allora vi dicevo che stiamo per ascoltare l'intervista di Lanfranco Palazzolo al senatore, ma forse c'è un errore, al senatore Graziano Del Rio del PD sui flussi migratori, con sull'audizione del ministro del lavoro Elvira Calderone.
1: Radio Radicale con Graziano Del Rio, senatore del Partito Democratico, ma anche presidente del comitato, cosiddetto insomma il comitato Schengen. Ieri è stata audita la ministra del lavoro Marina Calderone sulla questione dei flussi migratori. Io volevo sapere allora un suo commento, anche poiché insomma almeno io così ho letto, insomma comunque molte volte quando si aprono, no, i periodi appunto per o i cosiddetti click day, non so come chiamarli, insomma nella realtà dei fatti diciamo ci sono veramente diverse perdite, insomma diverse complicazioni per chi appunto prova, o devo dire forse probabilmente proprio dei meccanismi che andrebbero rivisti. Però le chiedo.
2: Sì. Allora, partiamo con una premessa. In Italia non è possibile entrare legalmente, questo è il punto. La legge Bossi-Fini di fatto è una legge che impedisce gli ingressi irregolari. È tant'è vero che il governo in questi anni ha dovuto in qualche modo modificare le procedure, modificare i meccanismi, perché questi meccanismi si sono rivelati totalmente inefficaci. Cioè, a fronte di un fabbisogno nel paese di manodopera importante, più di 400.000 ingressi sono previsti nei prossimi 3 anni, a fronte di questo impegno, di questa cosa, che è valutata sulla base delle esigenze delle imprese, cioè ieri la ministra Calderone ci ha detto che appunto hanno fatto quello che finalmente va fatto, cioè ascoltare le imprese, ascoltare i territori, fare una programmazione triennale di lavoratori che sono necessari allo sviluppo del nostro paese. Noi parliamo spesso di immigrazione in termini di sicurezza, ma quasi nessuno si ricorda che se non ci fossero gli immigrati, moltissimi lavori stagionali e non solo, ma anche lavori a tempo indeterminato, non potrebbero essere eseguiti nel nostro paese. Quindi le imprese dicono: noi abbiamo bisogno di questi lavoratori. E quindi bisogna fare in modo che arrivino, ma non sui barconi, che arrivino regolarmente. Purtroppo nel nostro paese il meccanismo non funziona, ripeto, la Bossi-Fini non funziona. Dei 150.000 arrivi previsti, diciamo, si ne realizzano, si trasformano in permessi di soggiorno, cioè in persone che realmente arrivano in Italia, meno del 7%, 8-10.000. Quindi questo meccanismo è sbagliato. Ne abbiamo sollecitato più volte il governo a correggerlo, il governo in parte lo ha corretto e questa procedura lunghissima, ci ha spiegato ieri la ministra Calderone, questa procedura è stata diciamo in un qualche modo semplificata, sono state fatte verifiche preventive, per cui adesso i vari passaggi che cominciano con il click day, che è uno strumento sbagliato, non dovrebbe esserci un click day ma dovrebbe esserci una lista di richieste, diciamo, questo lo ha ammesso anche la ministra Calderone, che l'obiettivo è superare i click day. Parte dalla richiesta della persona, poi deve ottenere un nulla osta, poi deve ottenere il visto e poi deve arrivare all'ingresso. Questo è il percorso, diciamo. Dopo la persona entra nel territorio italiano e poi gli viene dato il contratto di soggiorno e quindi il permesso di soggiorno. Questo è l'iter.
1: Scusi, quanto dura questo iter?
2: Ecco, questo iter può durare anche 2-3 anni, può essere. Quindi spesso quando l'immigrato è arrivato, cioè dovrebbe arrivare, non trova più l'esigenza del datore di lavoro, non c'è più il datore di lavoro che gli dà il lavoro. Quindi un po' sono state corrette alcune strutture, per esempio tra il nulla osta e il visto di solito c'era. In nulla osta erano, mettiamo, 80.000 su 150.000 e poi dopo i visti diventavano 30.000, cioè si perdeva un mucchio di gente. Adesso c'è una maggiore corrispondenza, quindi i meccanismi stanno un po' migliorando. Ma ancora non abbiamo i dati, ieri questa è la cosa che a me preme, non abbiamo i dati di quanti effettivi permessi di soggiorno vengono dati. Cioè il permesso di soggiorno è il passo finale che determina che l'immigrato è realmente entrato nel paese, che ha realmente un contratto di lavoro regolare, come richiesto dalle associazioni imprenditoriali. Quindi,
1: e come mai non ci sono questi numeri, questi dati?
2: Ieri non erano del 2025, gli ultimi dati non erano disponibili, ci verranno dati, però così capiremo se dal 7% che accennavo prima, cioè previsti 150.000, arrivati 10.000, dal 7-8% che eravamo prima, se siamo riusciti almeno a dare un minimo di corrispondenza e in tempi minori. Questi sono i due obiettivi, cioè il Paese non può continuare a avere un'ipocrisia, cioè a tenere in piedi una legge che è stata concepita in maniera che se uno perde un lavoro diventa irregolare, è una cosa incredibile, la perdita del lavoro non dipende dal lavoratore. Non può concepire gli ingressi ancora e semplicemente come una questione di sicurezza, nel senso del pericolo per l'ordine pubblico. Deve essere sempre di più concepita l'immigrazione, come in tutti i grandi paesi occidentali, come uno strumento e parte delle politiche del Ministero del Lavoro e dell'integrazione dentro il tessuto sociale ed economico, punto. Poi tra gli immigrati sono quelli che possono delinquere, ma tanto più saranno irregolari ed emarginati, tanto più avranno propensione a delinquere, esattamente come per gli italiani.
1: Certo. Tanto più, insomma, che andiamo, no, verso un inverno demografico.
2: Tanto più che andiamo verso...
1: Noi perderemo molta forza lavoro.
2: Certo, assolutamente. Noi dovremmo andare in una direzione che favorisce i ricongiungimenti familiari, per esempio, di queste persone che lavorano onestamente nelle nostre fabbriche, dovremmo andare, che curano i nostri anziani, cioè che hanno funzioni anche importanti. Quindi dovremmo andare verso sempre di più una capacità di leggere l'immigrazione non semplicemente come l'arrivo di braccia, ma come l'arrivo di persone e di famiglie che poi possono determinare appunto anche un contributo con nuovi italiani. Insomma, ecco, quindi questo è chiaro che l'immigrazione non è la soluzione al problema demografico, cioè non va vista così, così come non è nemmeno la soluzione alle carenze di lavoro povero, diciamo, ecco, non va vista semplicemente così, non arrivano persone con la loro individualità, con le loro necessità, i loro bisogni, ma va detto che questi bisogni incontrano un bisogno reale del Paese. Il bisogno reale del Paese è di avere appunto natalità e di avere forza lavoro più possibile competente, più possibile integrata. Quindi se il dibattito sull'immigrazione viene lasciato alle destre estreme, è chiaro che diventa un dibattito che diventa dannoso per l'interesse nazionale. L'interesse nazionale è che il dibattito sull'immigrazione sia fatto sui dati concreti e sia fatto sulle esigenze concrete del Paese.
1: Grazie. Grazie a Graziano De Rio. Buon lavoro, senatore.
0: Radio Radicale, questa era l'intervista naturalmente della nostra Sonia Martina, come avranno capito i nostri ascoltatori, e non di Lanfranco Palazzolo, al senatore del PD Graziano Del Rio. Dunque, noi andiamo come di consueto a vedere le prime pagine di quest'oggi, di questo giovedì 16 luglio. Io vi ricordo, per una più ampia e approfondita lettura, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35, curata dalla nostra Roberta Iannuzzi. Iniziamo come d'abitudine dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Nel taglio alto, l'escalation nel Golfo, pesanti raid USA sull'Iran, Netanyahu da Trump, se ne occupa Micaela Cappellini. E poi il titolo d'apertura: investimenti, lo scatto dell'Europa. Dopo 2 anni di frenata tornano a crescere gli investimenti diretti nel mondo, con un progresso del 6% che porta il totale a 1.624 miliardi di dollari, in forte crescita. Secondo il rapporto Ancted, l'Europa con un incremento annuo del 39% in valore, trainato dal boom dei data center. A guidare la classifica sono gli Stati Uniti con 277 miliardi, ma con flussi in entrata in lieve calo. Così Luca Orlando. Giorgetti: stop al governo come azionista delle banche. all'Assemblea dell'ABI, il ruolo del governo azionista delle banche si è esaurito. Giancarlo Giorgetti ieri all'Assemblea dell'ABI si è detto però convinto che le aggregazioni siano un valore quando aiutano le aziende. Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ritiene non più remota la prospettiva che la BCE possa tornare a ragionare su un nuovo rialzo dei tassi, e ce ne parlano Serafini e Trovati nelle pagine interne. Ancora Patonelli, il presidente dell'associazione, che dice gli istituti di credito in Italia fanno più della loro parte. Poi domani il rapporto, la UE alleggerisce i requisiti patrimoniali e le prospettive persone al centro nel rinnovo del contratto, e ci sono una serie di servizi interni. Primo stato degli USA a fermare i mega progetti, New York moratoria sui nuovi data center, se ne occupa Marco Valsania. Nel taglio basso, Massimo Caputi presiede dall'11 giugno la Federazione Nazionale dell'Industria dei Viaggi e del Turismo, che dice contratti di filiera e regole più semplici per il turismo 4.0. Ce ne parla Enrico Netti. Di spalla passano premio e voto ai fuorisede, oggi l'ok finale, Meloni va avanti, il via libera della Camera alla riforma elettorale atteso oggi, intanto il centrodestra incassa l'ok ai 5 articoli dello Stabilicum, sistema proporzionale con premio di 70 deputati e 35 senatori e tetto di 220 seggi alla Camera e 113 in Senato, per la coalizione che maggiormente supera il 42% dei voti. Più obbligo di indicare il candidato premier al momento della presentazione di liste e programma. Per ora Meloni decide di tirare dritto e rinvia ogni decisione sulla maggioranza a settembre. E poi c'è le nomine per le autorità, Valentino nominato presidente dell'antitrust. I presidenti di Senato e Camera hanno nominato l'avvocato Saverio Valentino presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Valentino è all'antitrust dal 13 giugno del 2023. Il Sole 24 Ore passiamo al Foglio. Nel taglio alto, il realismo flessibile dell'America che maltratta gli alleati, ma se poi questi si attrezzano per gestire l'abbandono, s'offende, è un pezzo di Paola Peduzzi. Nel taglio centrale, la vitola di Cappa e Strage, finalmente anch'io a pranzo a Cefalù Bistrò, tra il pesce freschissimo e strani avventori, ad un certo punto a sorpresa arriva lui, Valterino, afflitto da molti guai anche in cucina, così Michele Masneri. E poi ancora altro articolo, la sottile arte del depistaggio. C'è una sproporzione enorme tra l'accusa di strage mafiosa e il trattamento di riguardo riservato all'indagato La Vitola, che parla con tutti tranne col PM, perché la procura glielo consente, una pista per capire i rischi di un ricatto, così Capone. E la vendetta non è legittima difesa, la Cassazione condanna Roggero e ricorda alla destra cos'è lo Stato di diritto, se ne occupa Antonucci. Vedrete che questa storia torna su diversi giornali, soprattutto sui giornali di centrodestra. Votare per ribellarsi al paludellum, così è il titolo del pezzo del direttore Cerasa. Il dibattito sulla legge elettorale, scrive Cerasa, è uno degli argomenti classici su cui si può misurare con una certa precisione la distanza siderale che vi può essere tra l'interesse su un tema rivolto dalla classe politica e l'interesse che ha su quello stesso tema l'opinione pubblica. Sulla legge elettorale tradizionalmente gli addetti ai lavori si eccitano, mentre il resto degli elettori di solito si appisola. Ma nonostante questo, noi naturalmente siamo tra quelli che vorrebbero appisolarsi, ma non ci riescono. Il dibattito sulla legge elettorale merita di essere valorizzato per ragioni non solo di natura tecnica, ma anche di natura politica e persino psicologica. Le peripezie di questi giorni, in un certo senso, con il famoso emendamento sulle preferenze su cui il governo ha visto sfumare per qualche istante la solidità della sua maggioranza, sono lì a ricordarci quanto le discussioni sulla legge elettorale possano aiutare anche gli elettori poco interessati ai sistemi elettorali a capire qualcosa di più sulle identità, sulle difficoltà, sulle ipocrisie, sulle strategie, sulle tattiche, sui vizi e sulle virtù della classe politica italiana. E anche in questo passaggio parlamentare, in quello di martedì scorso e in quello di oggi, con la Camera che dovrà esprimersi con un voto segreto sul resto della legge elettorale, si può tentare di usare le scene che abbiamo visto e che vedremo come cartina di tornasole degli equilibri della maggioranza e dell'opposizione, compresi i molti non detti. Il festival dell'ipocrisia attorno alla legge elettorale è composto da molte scene. La scena più romantica è quella di chi pensa che davvero ci fosse qualcuno in Parlamento desideroso di introdurre le preferenze. Dire di voler far scegliere gli elettori è un conto, e Meloni potrà rivendicare di averci provato, ma volerlo fare è un altro, perché nessun partito, neppure quello guidato da Meloni, brama per togliere potere alle segreterie dei partiti.

Inferno, così il titolo del pezzo di Giuliano Ferrara, che scrive all'inizio tutte le questioni complicatissime e noiosissime della legge elettorale mutilata delle preferenze, della nascosta ma vistosa crepa nella maggioranza parlamentare, che è un colpo duro, anche se non definitivo, alla capacità di guida politica della Presidente del Consiglio. Tutta la questione dell'eventuale anticipo elettorale e del tipo di campagna elettorale che potrebbe profilarsi con un centro-sinistra fortemente condizionato da una piattaforma demagogica, ingenuamente o furbescamente pacifista in politica estera e di sicurezza, con la rappresentazione di un paese che non c'è, un'Italia in ginocchio, prostrata da una destra di governo imbelle che fabbrica armi e distrugge la sanità pubblica. Tutto questo alla fine può mettere capo a un riflusso culturale di sistema molto preoccupante. Se si aggiunga la rinascita di un nucleo di destra militante con il crisma della novità e dell'origine nell'esercito italiano, insomma, il vannaccismo, un fenomeno di sfida politica a Meloni e al suo modo di essere, di governare, di aderire al mainstream europeo con le sue caratteristiche, il rischio è che Meloni abbandoni gli equilibri costruiti in 4 anni e si è andata a costruire un perimetro di difesa che abolisce la stessa novità da lei rappresentata. Non il mondo al contrario, ma Meloni al contrario. L'unica riforma fatta sul serio da Meloni è Meloni stessa. Un miracolo che la base democratica del sistema italiano si sia allargata a una destra che era fuori dalla convenzione costituzionale, ammalata di nostalgia, su posizioni che oggi sono relegate a Vannacci e Alemanno. Questo è l'inizio dell'articolo firmato da Giuliano Ferrara. Tante le questioni affrontate, come sempre su Il Foglio. Israele sta fermo perché gli israeliani non hanno bisogno di intervenire contro l'Iran, basta guardare, se ne occupa Micol Flammini. L'incontro a Roma, Israele e Libano, sono determinati ma non riescono a imparare a fidarsi, i progressi, ancora Micol Flammini. Visto non si stampi, se non condanni Israele non ti pubblico il libro sull'Olocausto e l'editore lo cancella. È un pezzo di Meotti fra i tanti su Il Foglio di quest'oggi. Il giornale Ingiustizia è fatta, vedrete che questo titolo lo ritroveremo, anzi ve lo dico subito, lo ritroveremo sul Libero. Il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapitori, Salvini che chiede la grazia subito, se ne occupa Patricia Tagliaferri. Il depistaggio dei segreti, questo è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Tommaso Cerno. Sia chiaro, scrive in apertura, e lo dico senza giri di parole, l'attentato a Sigfrido Ranucci, e si confermerà tale, è qualcosa che condannerò finché avrò fiato in corpo. Chiunque lo abbia seguito o pensato, la violenza contro un giornalista è il grado zero della civiltà. Ma c'è un ma, grande come una casa, anzi come una redazione. Scopriamo oggi, a 8 mesi di distanza, che il giornalista più scortato e celebrato d'Italia, il paladino delle inchieste senza secondo di fini, è messo tra virgolette, avrebbe indicato in commissione antimafia una pista surreale, i mandanti o giù di lì saremmo noi. E poi si prosegue. Da ora possiamo scegliere il premier, ma mancano le preferenze dopo il passo falso alla Camera. Oggi il via libera alla legge elettorale. Meloni avverte se salta sarà a crisi. E poi c'è un esclusivo, ci sono delle immagini, così le ONG aiutano i trafficanti di uomini, si parla della Sea-Watch e se ne occupa Fausto Biloslavo. Ranucci, le dichiarazioni segrete, accuse a Fazzolari e al giornale. Nel taglio basso, intervista a Leiter, l'ambasciatore di Israele negli USA dice: la pace soltanto se si batte il terrore, ed è il titolo dell'articolo firmato da Fiamma Nirenstein. La tendenza, addio correttezze, follie inclusive, la fine del woke mai così vicina, ed è un pezzo di Francesco Maria Delvigo.
Il secolo d'Italia, la palude è a sinistra, stabilicum, avanti tutta, passa anche la norma sull'indicazione del Premier.

0: L'editoriale è firmato da Leo Malaspina. In primo piano, mafia e legge, liberi di scegliere. Meloni dice così: strappiamo donne e bambine ai clan. Firmato il rinnovo dei contratti per le forze dell'ordine. Piantedosi che commenta dicendo: dal governo Meloni un segnale forte. E poi cinema: basta mangiatoia di sinistra, 37 milioni a progetti di qualità. Ecco l'elenco dei film finanziati. Vediamo il Riformista, Ranucci Fiction, questo è il titolo d'apertura, c'è una foto del noto giornalista. Sesso e 007 nel libro del conduttore di Report, che ammette di mischiare finzione e realtà. Fa lo stesso con le sue inchieste? Questa è la domanda che si pongono sul Riformista. Se ne occupano Tiribocchi, Torchiaro, Giordano e Crucianelli. L'editoriale è firmato dal direttore Claudio Velardi, meglio una riforma imperfetta che il Parlamento dei nominati. Così Velardi su questa nuova legge elettorale. Libero, il titolo d'apertura: Meloni, Vannacci, prove d'intesa. Fratelli d'Italia vota con Vannacci sulla legge elettorale, per coerenza un segnale per il futuro del centrodestra. Nel taglio centrale, ingiustizia è fatta a Roggero, 14 anni per essersi difeso. E se ne occupa Serenella Bettin, e poi c'è un articolo firmato da Francesco Storace, una storia che merita la grazia. L'editoriale è firmato dal direttore Alessandro Sallusti: i franchi tiratori del proprio mutuo. Più che la libertà degli elettori a scegliere i candidati, è valsa la paura di non riuscire a pagare il mutuo, quella terribile di dover andare a lavorare per davvero, ammesso di trovarne uno di lavoro. E Sallusti poi rincara la dose, dice: hanno un altro nobile obiettivo da raggiungere, tirare avanti la legislatura almeno fino al marzo prossimo, quando in base ai regolamenti scatterà per tutti loro il diritto alla pensione. I bravi ragazzi della flottiglia al funerale dell'Ayatollah. Altro articolo, se ne occupa Costanza Cavalli: ai funerali di Khamenei, accanto alle delegazioni di Hamas e di Hezbollah, c'erano anche tre reduci della Global Sumud flottiglia, il blogger Achille Zanes e Moreno Pasquinelli con il suo asse antiimperialista. Il regime li ha ringraziati uno per uno. Scandalo sexy: ora Ranucci dice di aver mentito ai suoi elettori. Questo è il pezzo di Pietro Senaldi. La verità, la Meloni sfida i traditori. Noi ci fermiamo qui. Io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, alle 7:35 a cura di Roberta Iannuzzi. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati ai programmi della notte di Radio Radicale, programmi che apriremo andando ad ascoltare un convegno del 14 luglio dal tema L'Italia che ricostruisce il sistema italiano per Ucraina, Gaza e Siria. Ha aperto i lavori Emanuela Del Re, che è vice responsabile del Dipartimento Esteri di Forza Italia ed è stata anche vice ministra al Ministero degli Esteri, con i saluti istituzionali del sottosegretario alla Difesa e responsabile del Dipartimento Difesa di Forza Italia, Matteo Perego di Cremnago, Francesco Battistoni, segretario all'Ufficio di Presidenza della Camera, Maurizio Gasparri, che è presidente della Commissione Esteri del Senato, Stefania Craxi, che è presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Enrico Costa, che è presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Deborah Bergamini, vice segretario nazionale e responsabile del Dipartimento Esteri di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale del Dipartimento di Forza Italia, Erika Mazzetti, responsabile Dipartimento Lavori Pubblici di Forza Italia, Luca Squeri, che di Forza Italia è responsabile nazionale del Dipartimento Energia, Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive, sempre di Forza Italia, Raffaella Bonsangue, responsabile del Dipartimento Cooperazione allo Sviluppo di Forza Italia, Luisa Reggimenti, segretaria di Forza Italia di Roma Capitale, moderati da Carlo De Romanis. Poi un primo panel, ce ne sono tre. Il primo è l'inquadramento istituzionale, il secondo le imprese italiane per la ricostruzione fisica e il terzo la ricostruzione del tessuto sociale, dell'identità, del patrimonio culturale, con le conclusioni di Antonio Tajani, che è vicepresidente e ministro degli affari esteri e della cooperazione, nonché segretario nazionale di Forza Italia. A seguire una conferenza stampa del Movimento 5 Stelle di presentazione dei cinque disegni di legge per affrontare le gravi criticità che sull'emergenza criminalità in Italia ci sono da nord a sud. Le mafie dilagano da governo, immobilismo e passerelle con Giuseppe Conte e senatori del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Raho. Poi un appuntamento organizzato dal senatore di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre, le voci del Mezzogiorno, i media oltre i confini del giornalismo, con appunto i saluti dello stesso senatore Melchiorre, e introduzione scientifica di Francesco Giorgino, professore presso la LUIS di comunicazione e marketing. Sono intervenuti Stefania Rotolo, che è una cronista parlamentare di Telenorba, Francesco Manigrasso, giornalista di Antenna Sud, Francesco Simone Caselli, giornalista di Radio Radio, Matteo Bortone, giornalista di Telerama. E durante questa iniziativa è stato presentato il libro di Francesco Simone Caselli, Oltre il confine, la vita degli inviati di guerra e lo show del dolore, con le conclusioni di Francesco Filini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Vigilanza RAI. Poi ci occupiamo di Israele, ascolteremo Antonio Picasso e il suo viaggio in Israele. Alle 6 passaggio a sud-est a cura di Roberto Spagnoli. Alle 6:30 Cristiana Pugliese ci legge le prime pagine dei quotidiani che domani troviamo in edicola. Subito dopo la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta. Alle 7 Open Police, numeri alla mano. E aprirà la programmazione in diretta di Radio Radicale alle 7:10, come sempre spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7:30 post sovietica a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova. E alle 7:35 per stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, in studio ci sarà Roberta Iannuzzi. Ma come dicevamo, andiamo ad ascoltare questo convegno, L'Italia che ricostruisce il sistema italiano per Ucraina, Gaza e Siria, che si è tenuto a Roma il 14 luglio scorso. Buon ascolto.
1: attendiamo gli ultimi che stanno prendendo posto. Buongiorno a tutti, lascio la parola per i saluti iniziali all'onorevole Emanuela Del Re, già viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, già rappresentante per l'Unione Europea speciale per il Sahel e promotrice in quanto vice responsabile del Dipartimento Esteri e Affari Europei di Forza Italia di questo importantissimo evento per cui siete stati invitati. Prego.
2: Grazie Carlo De Romanis, che tra l'altro è la persona senza la quale questo convegno non sarebbe stato possibile per il suo impegno, è veramente molto profondo e quindi lo ringrazio. Adesso vorrei dire due parole perché preferisco lasciare la parola alle persone che hanno contribuito alla realizzazione in quanto rappresentanti dei loro dipartimenti. Dirò soltanto che il mio impegno in Forza Italia, che è cominciato di recente, però viene da lontano, nel senso che cercavo una casa per poter portare avanti i temi a me cari e certi contenuti fondamentali, come ad esempio appunto il tema delle ricostruzioni, e l'ho trovato, devo essere sincera, in Forza Italia e che costituisce un ambito veramente sensibile a queste tematiche e caratterizzato da una lungimiranza non comune, anche perché gode di un raggio d'azione molto ampio, uno spettro che va oltre i confini italiani e nell'ambito per esempio del Partito Popolare Europeo, e devo essere appunto sincera, trovo che la sua efficacia sia assolutamente evidente a tutti, anche attraverso l'azione del Ministro degli Esteri, e inoltre trovo una professionalità, una competenza che sono il motore che permette appunto di far agire al meglio le competenze come la mia e di permettere anche nella massima libertà di esprimere appunto tematiche così significative come la questione della ricostruzione. Mi fermo qui per il momento, ringraziando ovviamente appunto Forza Italia per l'accoglienza di questo tema così cruciale, e mi riservo poi di approfondire il tema delle ricostruzioni subito dopo i saluti istituzionali. A questo punto chiederei a Carlo De Romanis di introdurre i nostri illustri ospiti per poi dare inizio al convegno nel suo svolgimento così come da programma. Grazie.
1: Grazie a te Emanuela Del Re, do la parola alla nostra Presidente dei Senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, qui sul podio.
3: Buongiorno a tutti, parlare di ricostruzione significa non solo affrontare una questione che va nella direzione materiale, ma va oltre, ben oltre questa dimensione. Ricostruire non vuol dire soltanto ripristinare edifici, infrastrutture, servizi essenziali, ma ricreare le condizioni affinché le comunità profondamente ferite dai conflitti possano tornare a vivere un contesto di sicurezza, legalità, benessere, fiducia nelle loro istituzioni. Laddove esistono architetture di governo funzionanti, dinamiche economiche orientate allo sviluppo, al progresso civile e sociale, istruzione, servizi, diminuiscono i fattori che alimentano l'instabilità, la radicalizzazione, le migrazioni forzate. e i processi di ricostruzione rappresentano dunque anche una componente della politica estera e di sicurezza collettiva, una delle principali leve attraverso le quali la comunità internazionale può accompagnare percorsi di stabilizzazione e pace duratura. In questa prospettiva il nostro Paese possiede tutte le caratteristiche che lo rendono un interlocutore autorevole. L'Italia infatti dispone di un patrimonio di competenze, di un sistema produttivo a livello internazionale riconosciuto per le infrastrutture, dell'ingegneria, dell'energia, del restauro del patrimonio culturale, della sanità, della formazione e della protezione civile. A queste eccellenze si affianca un tessuto imprenditoriale prezioso e diffuso, composto da grandi gruppi e piccole e medie imprese, capaci di operare in contesti complessi, coniugando innovazione, qualità, sostenibilità. Quando parliamo di sistema Italia, facciamo riferimento proprio a questa capacità di mettere in relazione istituzioni, imprese, università, enti territoriali, organizzazioni del terzo settore e cooperazione internazionale. Nessun attore da solo è in grado di affrontare la complessità di una ricostruzione post-bellica e occorre una visione condivisa che valorizzi le competenze di ciascuno all'interno di una strategia nazionale coerente, pienamente inserita nel quadro europeo e transatlantico. In Ucraina, a Gaza, in Siria, l'Italia è chiamata a svolgere la sua funzione con realismo e senso di responsabilità. Realismo vuol dire assumere consapevolezza delle difficoltà e della complessità dei diversi contesti, sapere che ogni percorso di ricostruzione richiede tempi lunghi, l'impiego di risorse significative, un forte coordinamento internazionale. Responsabilità invece significa assumere fino in fondo il ruolo che compete a un paese fondatore dell'Unione Europea, uno dei membri del G7, protagonista dell'Alleanza Atlantica e tradizionalmente impegnato nelle dinamiche di cooperazione internazionale. Naturalmente anche il rapporto tra pubblico e privato riveste un ruolo del tutto cruciale. Le istituzioni hanno il compito di creare un impianto normativo stabile, di favorire gli strumenti finanziari adeguati e di promuovere il coordinamento internazionale. A sua volta il mondo delle imprese, della ricerca, delle professioni può offrire competenze tecnologiche, capacità progettuale e investimenti indispensabili per trasformare le strategie in risultati concreti. Occorre inoltre prestare un'attenzione particolare alla dimensione sociale della ricostruzione, scuole, ospedali, amministrazioni locali, formazione professionali, università e tutela del patrimonio culturale non costituiscono affatto aspetti secondari rispetto alle grandi infrastrutture fisiche, ma sono pilastri che consentono alle comunità di ritrovare coesione, di guardare con ottimismo al futuro. Quindi l'iniziativa odierna, ringrazio Emanuela Diarré, ma ringrazio anche tutti i dipartimenti che l'hanno messa in piedi, rappresenta un'occasione importante per approfondire queste tematiche, mettere a confronto esperienze, punti di vista, anche proposte. Attraverso il dialogo aperto, la contaminazione virtuosa fra istituzioni, sistema economico, mondo accademico, società civile, dove possono nascere soluzioni efficaci e partenariati capaci di offrire risultati concreti. L'Italia è una nazione che ha conosciuto il valore della ricostruzione. Dalle macerie della guerra ha saputo rialzarsi grazie al lavoro, al sacrificio, alla libertà e alla capacità di guardare il futuro. Ed è questa esperienza che oggi ci impone una responsabilità: contribuire con serietà e visione alla ricostruzione dei paesi devastati dai conflitti. Il nostro obiettivo deve essere quello di costruire ponti laddove oggi esistono solo divisioni. Favorire lo sviluppo come strumento di sicurezza, rafforzare quindi il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e nello scenario internazionale. La pace non si consolida solamente con gli accordi, ma anche con il lavoro, gli investimenti, le opportunità, la speranza. L'Italia ha il dovere di essere protagonista di questa stagione di ricostruzione, fedele ai propri valori, consapevole della propria storia, determinato a offrire un contributo concreto a un futuro di stabilità, prosperità, pace e dialogo tra i popoli. Grazie.
1: Grazie. Rimanendo nel Senato della Repubblica, invito sul podio il Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Senatore Maurizio Gasparri.
4: Buongiorno a tutti, grazie per questa iniziativa. Ho seguito l'impegno in queste settimane di Emanuele Del Re nell'organizzarla e nell'accogliere, come si vede già dall'avvio di questa iniziativa, tante competenze e tante attenzioni. È un tema certamente che a volte sfugge all'attenzione del grande pubblico, anche se poi ci viene di fatto riproposto nelle cronache quotidiane: le devastazioni di Gaza, le devastazioni dell'Ucraina, la situazione della Siria, sono tre scenari dei quali l'Italia si è impegnata. Ci arrivano nelle case quotidianamente attraverso l'informazione, i telegiornali, e quindi in realtà la consapevolezza è superiore a quanto si possa immaginare. Io ti lascerò un'ampia considerazione che non illustrerò in completo, che ho voluto offrire al convegno anche sulla base delle riflessioni che la Commissione Esteri e Difesa del Senato ha avuto modo di fare in questi mesi sul tema, che vede un contributo rilevante dell'Italia, perché, come è evidente, gli interventi di ricostruzione mirano anche a una stabilizzazione delle aree di crisi, anche se poi in realtà noi abbiamo fatto, ad esempio, già numerose iniziative per la ricostruzione dell'Ucraina. L'Italia ne è stata protagonista, immagino che poi lo ricorderà in particolare il Ministro degli Esteri, il nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani. La Ukraine Recovery Conference fu ospitata a Roma nel luglio dello scorso anno. Hanno partecipato 70 paesi, 40 organizzazioni internazionali, ed è stato un passaggio significativo. Poi quando noi vediamo ogni giorno i missili russi che distruggono l'Ucraina, ci chiediamo quando potrà ricominciare una ricostruzione, perché ovviamente è ancora in corso la distruzione, la guerra, la demolizione. Quindi l'obiettivo che il convegno si pone di mettere in evidenza l'impegno italiano per la ricostruzione di quest'area è anche un segnale di speranza, direi di ottimismo, perché ovviamente siamo ancora lontani dalla possibilità di dispiegare un intervento anche a Gaza, dove poi si sono sovrapposte varie iniziative, alcune bisognerà capire se reali o più che altro comunicative, più destinate ai social o meno. Hanno visto l'Italia impegnata seriamente per quanto riguarda il team Gaza, per quanto riguarda un piano che con 13 paesi europei ed extraeuropei è stato messo in piedi. Noi speriamo che nella situazione di Gaza si possa avviare effettivamente un contesto di ricostruzione. E però gli eventi sono sotto i nostri occhi. In questi giorni si dovrebbero svolgere ad esempio dei negoziati tra Israele e Libano. Dice che c'entra con Gaza, è un altro posto, ma tutto si tiene, perché il conflitto oggi si è spostato più nell'area libanese, ma ci sono dei riflessi ovviamente su tutta l'area, e quindi l'evoluzione di negoziati complessivi, non parlo poi di quello che da Hormuz si riflette su tutto il resto, perché le notizie di ora in ora volgono al peggio, anche se abbiamo visto negoziati, trattative, incontri in Svizzera e altrove. Quindi io credo, cara Emanuela, che questo convegno, affrontando i temi appunto dell'Ucraina che ci vedono protagonisti, in un intervento interdisciplinare, che l'Italia guarda un problema di politica estera, di politica economica, di sviluppo, di politiche sociali, di politiche culturali, di assistenza vera e propria, perché accanto alla ricostruzione c'è la necessità di sostenere e sfamare dei popoli, e spesso organizzazioni locali, penso ad Hamas, ostacolano anche la distribuzione di cibo, quindi anche i programmi tipo Food for Gaza che precedono la ricostruzione, perché se le persone non vengono sostenute non c'è poi un contesto di ricostruzione di alcun tipo, vedono crescenti difficoltà. Ecco, però io penso, e mi avvio alla conclusione, che anche la giornata odierna consentirà di evidenziare il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, della SACE, della SIMEST, oltre che quello di tutte le organizzazioni internazionali, e il ruolo del nostro governo, sensibile e attivo, perché Attraverso questo noi rivendichiamo anche un ruolo internazionale dell'Italia, un ruolo di politica estera, una nostra vocazione alla pace, alla ricostruzione post-conflitti, ma speriamo che quel post possa essere scandito, perché al momento non siamo in condizione di parlare di post-conflitti. Quindi i principi della democrazia, dello Stato di diritto, perché è importante ricostruire, ma anche ricostruire le basi della democrazia, che in molti di questi territori, ahimè, non hanno sempre avuto, mi riferisco soprattutto alla sofferenza del popolo palestinese, una definizione compiuta e chiara. Quindi dobbiamo creare degli stati, ma anche delle democrazie. Tutto questo comporta impegni economici e devo, in conclusione estrema, ricordare che anche le missioni militari internazionali, lo dico perché la nostra commissione, come sa anche Stefania che a lungo l'ha presieduta, si occupa sia della politica estera che della difesa, con una scelta intelligente del Senato della Repubblica. E quindi spesso i nostri reparti militari dal Libano altrove hanno svolto un ruolo importante di elevazione civile, di aiuto alle popolazioni, di avvio anche a processi di ricostruzione. Quindi io mi auguro che questo convegno lo si possa poi ricordare, perché ci possa essere in questi mesi una svolta che ci consenta di passare da un conflitto e da una demolizione, ahimè, quotidiana che osserviamo sgomenti, a una ricostruzione reale degli edifici, delle città, delle attività produttive, ma perché no anche un consolidamento laddove è necessario, o la costruzione dove è necessario, di una coscienza democratica, affinché tutto avvenga in una trasparenza e in una realizzazione piena del diritto dei popoli. Buon lavoro e complimenti, caro Emanuele, a tutti gli amici dei dipartimenti.
1: Grazie Presidente Gasparri, e adesso invito sul podio colui che ci ospita, il Presidente dei Deputati di Forza Italia, Enrico Costa.
5: Grazie, io devo dire che ho apprezzato moltissimo il contenuto di questa giornata, perché vedete, la stampa, i media si occupano soprattutto della fase dell'emergenza, della fase acuta dei conflitti, della quotidianità dei bombardamenti, di dinamiche che sono ovviamente legate all'attualità. Il convegno di oggi invece attiene alla programmazione, attiene a una gittata futura, attiene a quella fase in cui si sono spenti i riflettori. E in una chiave, vediamo oggi i rapporti diplomatici che sono molto diversi rispetto a quelli a cui noi eravamo abituati. Sono molto muscolari, molto urlati, molto legati a degli stop and go che i cittadini difficilmente riescono a percepire. Invece oggi parlare di un tema di programmazione, di lunga gittata, per mettere in campo quello che è il nostro stile, la capacità di dialogare, la capacità di costruire, la capacità di realizzare dei ponti tra situazioni diverse, ecco, questo è un aspetto molto molto significativo e questa è la nostra vocazione, perché guardate, la pace non è un atto ad effetto istantaneo, la pace è un qualcosa che va coltivato, l'abbiamo visto ancora recentemente. Quando leggiamo notizie di tregua, notizie che ci rassicurano, magari nel giro di 2, 3, 4 giorni vengono completamente ribaltate. Allora, la pace è un qualcosa che va coltivato e che va reso duraturo. E per renderlo duraturo è necessario che ci siano degli stati, dei paesi, delle predisposizioni, delle vocazioni come quelle di cui stiamo trattando oggi. L'Italia si è posta oggi in una posizione di dialogo, di confronto, di relazioni, alla ricerca della pace. È una vocazione, ma non è soltanto una vocazione del nostro Paese, è una linea politica che il nostro segretario, il Ministro degli Esteri, ha dato al nostro Paese. Perché è uno stile anche di porsi del sistema Italia nei confronti del panorama internazionale. Io lo ritengo molto importante. Vorrei dire, nel panorama italiano, Forza Italia rappresenta esattamente quello che l'Italia rappresenta nel panorama internazionale, perché c'è uno stile, c'è un modo di predisporsi. Ecco, una parola, la parola responsabilità, secondo me, è la parola che racchiude tutto questo. E la parola responsabilità determina anche di guardare quello che avverrà domani, dopodomani, tra una settimana, tra un mese, cercare di interpretarlo, cercare di organizzarlo, cercare di mettere insieme tutti gli attori. Maurizio Gasparri ha parlato di interdisciplinarità. Questo è l'aspetto importante, unire le varie esperienze per presentare una proposta che esca da quella fase in cui ci sono i riflettori accesi, a cui tutti sono interessati, ma veramente entri in una fase di concretezza. Quindi ho apprezzato veramente molto, faccio i complimenti agli organizzatori e penso che la Camera dei Deputati debba essere orgogliosa di ospitare un evento con queste basi, con questa concretezza, con questi fondamenti. Grazie.
1: Grazie. Allora, qui sul tavolo vedete i responsabili di dipartimento che hanno collaborato all'organizzazione. Qui di fronte a noi c'è il responsabile dei dipartimenti che inviterò a seguire, soprattutto perché poi ci dovrà lasciare e quindi do la parola al responsabile del Dipartimento Difesa di Forza Italia, nonché sottosegretario al Ministero della Difesa, Matteo Perego di Cermenago.
6: Grazie. Grazie Emanuele Re, grazie a tutti i colleghi e gli ospiti presenti. Beh, non c'è ricostruzione senza sicurezza, questo è il presupposto. E per sicurezza parliamo di un concetto di sicurezza più allargato, la sicurezza delle persone, la sicurezza giuridica, la sicurezza amministrativa, la sicurezza delle istituzioni, la sicurezza delle regole, la trasparenza dell'utilizzo dei fondi. E se guardiamo all'Ucraina, a Gaza e alla Siria, immaginiamo circa un fabbisogno di più di 1.000 miliardi. Con tre scenari differenti. L'Ucraina è un paese che deve ricostruire mentre si sta difendendo. Avete appreso ieri di un'altra iniziativa che è stata portata avanti anche dal nostro governo di partecipare a un accordo, un'alleanza europea contro i missili balistici, e questo è un prodromico a quella che sarà la futura difesa europea, così come i 12 pacchetti di aiuti militari che abbiamo dato all'Ucraina come segno tangibile del nostro sostegno alla loro difesa. Guardo l'onorevole Cappellacci con cui ci siamo recati tra l'altro in Ucraina all'inizio del conflitto e abbiamo visto come quelle colonne di carri a pochi chilometri da Kiev, come oggi si parla di una Ucraina ancora libera e indipendente proprio grazie allo sforzo degli ucraini in primis ma anche della comunità occidentale. Gaza, prima di tutto voglio ringraziare le nostre forze armate perché si è parlato tanto della flottiglia, ma la 46ª Brigata Aerea di Pisa è quella che ha lanciato su Gaza tonnellate di aiuti umanitari. Vedo Raffaella Bonsango, abbiamo visitato la Brigata Pisa insieme. Anche questo come segno tangibile del supporto dell'Italia verso Gaza. E poi la Siria, lì è un tema di trust, di fiducia delle istituzioni. Oggi c'è una nuova presidenza, c'è una nuova architettura istituzionale, ma ancora deve, come dire, esprimere una fiducia nei consessi internazionali al fine che questo paese possa giovare anche di aiuti e di sostegno. Certamente quello è un paese che ha visto non soltanto una guerra durata tantissimi anni, ma anche una crisi umanitaria. Ci sono milioni di siriani fuori dalla Siria, in Germania, nello stesso Libano, e quindi anche da quel punto di vista credo che lo sforzo debba essere significativo. Voglio anche salutare e ringrazio per la loro presenza sia il generale Petti che il generale Carrozza. Generale Petti tutela il patrimonio culturale, ho citato la Siria, Palmira, uno dei più grandi siti storici romano antico e dell'umanità, e il contributo dei carabinieri può essere significativo da questo punto di vista. L'importanza e il ruolo che svolgono i nostri carabinieri anche nel supporto e nella formazione, pensiamo alla Palestina, pensiamo al Libano, pensiamo a tutte le volte che le nostre forze armate, in questo caso l'arma dei carabinieri, rafforza col capacity building le istituzioni che vogliamo supportare. Poi anche il sistema paese, concludo. E qui voglio salutare sia il dottor Buratti che l'ammiraglio Giacomini, Leonardo e Fincantieri, perché insieme a tutte le altre aziende presenti l'Italia è forte se mette in campo tutte le sue forze con il sistema paese, che è fatto sia dal corpo diplomatico che dagli apparati industriali io sono campanilista, parlo della difesa ovviamente, ma ci sono anche un complesso di altre aziende fondamentali. Tutto questo per dire che l'Italia c'è, l'Italia è protagonista da questo punto di vista, la ricostruzione è un processo fondamentale che ci vedrà coinvolti nei prossimi almeno 10-15 anni, ma ripeto, la prerogativa è la sicurezza delle istituzioni dei paesi che vogliamo aiutare. Grazie a tutti per essere presenti e ringrazio tutti i colleghi per aver partecipato a questo incontro.
1: Grazie, allora quale responsabile dei dipartimenti di Forza Italia invito sul podio l'onorevole Alessandro Cattaneo.
7: Grazie, metto il timer per i tempi europei. Come responsabile dei dipartimenti ci troviamo spesso in questa bella sede, ma anche in giro per le regioni, in giro per il nostro paese, nel cercare di promuovere contenuti affermando un metodo, che è quello di Forza Italia. Guardando questo tavolo vedo una decina di dipartimenti e forse il valore aggiunto dell'ultimo anno è che abbiamo sempre più cercato di lavorare insieme, trasversalmente, interdisciplinarmente. L'abbiamo fatto con la dottoressa Del Re e con il Dipartimento Esteri, con Deborah Bergamini che oggi è impegnata per un convegno sul PPE, si collegherà, su un convegno importante sull'export a Torino. Abbiamo lavorato interdisciplinariamente sul tema dello spazio recentemente, lo faremo settimana prossima sul tema dell'Artico, giusto per dirvi nelle ultime settimane elementi concreti di un metodo che noi affermiamo, lavorare trasversalmente per sostenere il sistema paese nelle sfide più grandi che abbiamo davanti. Guardando la platea invece vedo affermarsi un altro metodo, che è quello tipico di Forza Italia, dialogare con tutti gli stakeholder industriali in primo piano. I grandi player, anch'io saluto tutte le grandi aziende che oggi hanno accolto il nostro invito, saluto anche l'amministratore delegato Skornajenki di Snam e tutti gli altri presenti. Insomma, noi siamo qua per favorire che l'Italia nel suo insieme sia protagonista delle ricostruzioni e sia anche un'occasione di sviluppo economico. Come diceva prima Matteo Pergola, ha accennato anche la Presidente Craxi, il presupposto della sicurezza. Poi c'è la rilevanza geopolitica del nostro paese e possiamo andare orgogliosi del lavoro che stiamo facendo in politica estera con Antonio Tajani. Giorgia Meloni, il nostro governo, sono oggetto di attacchi da parte, da ultimo, della dittatura sanguinaria degli Ayatollah. Vuol dire che siamo rilevanti, vuol dire che diamo fastidio, vuol dire che ci siamo. Ora dobbiamo quindi sicurezza, rilevanza e poi know-how e imprese che arrivano e ricostruiscono, le grandi imprese e a fianco a loro il sistema italiano che è fatto anche da piccole e medie imprese. E ricostruire vuol dire appunto aiutare le democrazie a rialzarsi e non è, come qualcuno a volte dipinge, un neocolonialismo che vuole solo prendere, no, è il riportare i valori fondamentali, perché oggi la grande sfida a livello globale è quella tra le democrazie e le dittature e quindi vuol dire riallacciare veramente un legame profondo, come è stato poi per l'Italia 80 anni fa. Concludo con un ricordo personale. Da giovane ingegnere a un certo punto fui mandato in una centrale a Bari, piccola ma importante perché reggeva la rete di energia elettrica, e uno dei veterani mi portò a vedere le turbine e un po' commosso e orgoglioso mi fece vedere che erano General Electric e che furono installate col piano Marshall. Quelle turbine segnavano un legame, ancora funzionavano nel 2006, un legame profondo che ci ha permesso di rialzarsi, ma ci ha permesso in fondo anche di stringere rapporti duraturi che ci hanno consegnato una pace che dura oggi da 80 anni e che però dobbiamo ricordarci che si difende ogni giorno e si difende proprio con un sistema paese che si fa sentire, che aiuta gli altri su una piattaforma comune di valori. Ed è quello che oggi cerchiamo, come dire, di affermare e di proseguire. Grazie a tutti e buon lavoro.
1: Grazie onorevole Cattaneo, chiedo in generale ai prossimi relatori, in generale ai relatori sia saluti istituzionali che dei panel, di essere più breve possibile come interventi, poiché siamo molti, siete tantissimi e dobbiamo cercare di lasciare la sala per i tempi che la Camera dei Deputati ci ha chiesto. E quindi adesso passo la parola al Presidente del gruppo di amicizia Italia-Ucraina, che è anche responsabile di Dipartimento per la formazione della nuova classe dirigente di Forza Italia, l'onorevole Ugo Cappellacci.
4: Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio gli organizzatori per questo invito. Desidero veramente rivolgere un ringraziamento sincero. Io sono qui come presidente dell'intergruppo parlamentare di amicizia Italia-Ucraina all'interno dell'Unione Interparlamentare. Ricopro questo ruolo dal 2018. L'Italia, posso insomma testimoniare, l'ha ricordato l'amico Matteo Pereo, c'è sempre stata e sin dal principio. Noi abbiamo svolto la prima missione in Ucraina esattamente 7 giorni dopo lo scoppio della guerra, la prima di 4 che miravano a raccogliere alcune centinaia di orfani per portarli in Italia. Quello che però ci tengo a dire è che le conferenze internazionali dedicate alla ricostruzione ci hanno consegnato una consapevolezza nuova, ovvero sia la ricostruzione non inizia quando finiscono le ostilità, comincia mentre la guerra è ancora in corso. Ogni rete energetica ripristinata, ogni ospedale riaperto, ogni scuola restituita ai bambini rappresentano non solo un intervento materiale, ma un'affermazione di fiducia nel futuro, ed è la dimostrazione che la vita può prevalere sulla distruzione anche quando la distruzione è in corso. L'Italia, grazie all'azione del governo e all'intensa iniziativa diplomatica del ministro Antonio Tajani, è oggi riconosciuta come uno dei principali protagonisti del sostegno all'Ucraina. Il lavoro svolto dal Ministero degli Affari Esteri, dalla nostra ambasciata a Kiev, dall'AIX, dall'ICE, da SACE, da SIMEST e dall'intero sistema paese rappresenta una base solida sulla quale costruire il futuro della nostra presenza. L'esperienza internazionale ci insegna però che la ricostruzione è tanto più efficace quanto più riesce ad accompagnare i territori e le comunità locali. Penso in particolare al partenariato che lega l'Italia a Odessa, un'iniziativa di grande valore politico e strategico che potrà diventare sempre più punto di riferimento anche per le nostre imprese, favorendo investimenti, innovazione e una presenza italiana stabile e qualificata sul territorio. E concludo con una considerazione molto rapida. Questa è la sfida dei prossimi anni, ovvero sia trasformare il prestigio politico che l'Italia ha conquistato in una presenza economica, culturale e istituzionale ancora più vicina ai luoghi della ricostruzione. Abbiamo tutte le carte in regola per farlo, imprese leader nelle infrastrutture, nell'energia, nella mobilità, nella sanità, nella tutela del patrimonio culturale e nell'innovazione. Ma soprattutto abbiamo una qualità che il mondo intero ci riconosce, la capacità di fare sistema mettendo insieme istituzioni, imprese, università e cooperazione internazionale. La ricostruzione dell'Ucraina non sarà soltanto un grande cantiere, sarà una prova per l'Europa, sarà il momento in cui saremo in grado di affermare che non è possibile, non si possono tollerare sopraffazioni che prevalgano sulla libertà, sulla pace, sulla sovranità, sul diritto internazionale. E aiutare l'Ucraina oggi significa non solo ricostruire quelle infrastrutture, non solo un aiuto materiale, ma significa soprattutto, e questo credo sia il messaggio più importante, una ricostruzione di speranza e fiducia nel futuro. E credo che questo sia il dato più significativo per il popolo dell'Ucraina, e l'Italia questo lo sta facendo come nella sua tradizione e come ha sempre fatto e sono sicuro farà anche in questo caso con successo, con un auspicio evidentemente, che la ricostruzione parte già da adesso ma che possa aver luogo quando le ostilità saranno finite, perché questo è l'augurio più grande che noi tutti ci facciamo e queste occasioni servono anche per rimarcare questo aspetto e come buon auspicio. Grazie a tutti.
1: Grazie, adesso è il momento dei responsabili dei dipartimenti che hanno collaborato all'organizzazione, a partire dal Dipartimento Lavori Pubblici di Forza Italia, l'onorevole Erika Mazzetti. Possiamo fare così? Siamo... Sì, no, per... così acceleriamo anche per tempo. Grazie.
8: Grazie per l'organizzazione a Carlo, ma a tutti i responsabili dei dipartimenti, in particolare a Alessandro Cattaneo che in questo mese ci ha coordinato un numero insomma importante di dipartimenti che lavorano in modo operoso in un settore particolare. Io oggi mi concentrerò più sul mio, che riguarda una parte essenziale, che sono tutte le opere strategiche per un paese che si deve ricostruire, che però non guarda solo ai danni, ma vuole proprio ricostruire a 360 gradi tutto quello che sono le iniziative, partendo proprio dalle infrastrutture, perché se non partiamo dalle infrastrutture strategiche un paese non si può certo ricostruire. Lo Stato italiano partecipe nella ricostruzione in molti paesi, fra cui certamente l'Ucraina, ma in tante parti del mondo, e ha una strategia integrata. Questo ci fa particolarmente piacere, perché in questo paese, che è un grande paese, l'Italia, abbiamo una strategia comune che parte dalle società partecipate dallo Stato, che sono sicuramente quelle più inerenti al tema. Penso a Italferr, penso ad ANAS e poi anche a ENAC, ma tante altre. E poi c'è la parte, che questa è la parte più operosa, la parte più economica, finanziaria e di garanzia, che è SACE, SIMET e Cassa Depositi e Prestiti. Ma la cosa eccezionale è che sono tutte in sinergia fra di loro, fanno una strategia comune, ma soprattutto lavorano anche e soprattutto con tutte quelle professionalità, quell'industria che nel nostro paese è un'eccellenza. Sicuramente le nostre imprese sono partecipi, ma anche i professionisti, coordinati da un sistema paese che sta funzionando alla grande in Italia, ma anche e soprattutto all'estero, in queste aree, ma non solo, perché chiunque va a giro per l'Italia e per il mondo troverà l'ingegno italiano che si applica a tutti i paesi. Sicuramente dobbiamo fare di più, abbiamo fatto negli anni molto, ma soprattutto dobbiamo lavorare in competizione con altri paesi. E allora qui scatta una parte essenziale che riguarda anche molto il mio settore, che è tutto quello del tema degli appalti, perché le nostre imprese che partecipano e sono delle eccellenze devono avere anche delle garanzie, partendo proprio anche dalla concorrenza con altri paesi fuori Europa, che naturalmente non ha le nostre regole, le nostre sicurezze, le nostre trasparenze, e qui noi dobbiamo fare sicuramente un lavoro maggiore, ma anche e soprattutto lavorare affinché tutti i mezzi, i macchinari, i prodotti italiani vengano utilizzati negli appalti in questi territori, perché è essenziale che tutta la filiera lavori in modo congiunto. Partendo da una cosa che l'Italia è bravissima, anche grazie all'apporto della Leonardo, partire da una diagnosi del territorio quando viene colpito, vedere quelle cose che devono essere fatte, come devono essere fatte, e anche lì noi abbiamo la tecnologia più migliore del mondo con la Leonardo, e non solo, tramite satelliti, droni, eccetera, dove possiamo dare già una ripartenza. Poi abbiamo la progettazione, come dicevo, con Italferr e in parte con ANAS, e anche la programmazione, perché non c'è soltanto una progettazione singola, un'infrastruttura, ma c'è proprio una programmazione per far rinascere tutto il sistema. Poi nasce dalla parte politica, diciamo, che viene gestita sia da Palazzo Chigi, da il Ministero degli Esteri, eccetera, dalla parte operativa geopolitica alla parte dei cantieri. Ed è la parte che serve di più a noi e a tutti voi che siete qua come imprese. E sicuramente abbiamo delle aziende, vi dicevo, nei paesi, e il campione nazionale costruzione come Ubuild, che naturalmente fa da capofila anche nei general contract, che però deve lavorare in modo sinergico, come sta facendo con tutti gli enti nazionali, ma soprattutto io credo che l'obiettivo di far lavorare a livello anche consortile tutte le piccole e medie imprese del nostro paese, e questo lo possiamo fare grazie a un'azienda come loro, alle nostre partecipate, ma anche e soprattutto facendo un coordinamento con tutti i ministeri. E la parte essenziale che noi dobbiamo incentivare sicuramente è semplificare le procedure, sia per le grandi aziende ma anche per le piccole e medie aziende, perché tutti devono avere l'opportunità di partecipare a questi grandi progetti. Per cui il settore Made in Italy funziona, funziona bene, lavoriamo insieme in sinergia per farlo funzionare ancora meglio e essere al centro del mondo.
1: Grazie mille. Onorevole Luca Squeri, responsabile Dipartimento Energia di Forza Italia. Cerchiamo di essere brevi, così diamo la parola all'azienda.
4: Ultra sintetico, e uso il mio poco tempo intanto per fare i complimenti a Carlo De Romanis per questa bellissima iniziativa, e Emanuela Reghe, che insieme a Carlo Romani
9: ha diciamo, dato la possibilità di avere questo momento di approfondimento. Io sono stato chiamato come Dipartimento Energia a segnalare delle aziende che potessero dare una testimonianza interessante su questo argomento. Devo dire che in Italia c'è l'imbarazzo della scelta e comunque tra questa scelta ho pensato che due aziende come Snam e come Ansaldo potessero dare una testimonianza appunto interessante, prospettica su un tema così importante come le infrastrutture energetiche da ricostruire in zone martoriate, per cui penso che anche l'energia sia ben rappresentata in questo progetto di grande respiro, e ringrazio gli amministratori delegati Scornajenchi e Fabbri di essere presenti. Grazie.
1: Grazie Luca Squeri. Passa la parola all'onorevole Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia.
10: Celerità deve essere il nostro motto, corretto Carlo? No, Manuela, grazie davvero per averci messo tutti insieme, perché dobbiamo costruire comunque una capacità di fare sistema anche come politica, e io credo che Forza Italia abbia inaugurato questo messaggio dell'ascolto che sia estremamente importante. Ognuno di noi rappresenta un dipartimento e questi dipartimenti dialogano con il territorio e con gli stakeholder per riuscire a costruire le migliori politiche e per aiutare. Un imprenditore un giorno mi disse: lasciate fare gli imprenditori a noi, voi dateci gli strumenti per poter fare l'imprenditore, ma non sostituitevi agli imprenditori. Io credo che questo sia un po' il motto che noi dobbiamo comunque ricordare sempre. Solo due passaggi come rappresentando il Dipartimento Politiche Industriali. Questa mattina abbiamo degli importanti player internazionali, player che sono il vanto dell'Italia, player che possono trainare quella che è una rete di imprese italiane che ha grandi competenze ma piccole dimensioni, e noi lì dobbiamo lavorare. La Farnesina lo sta facendo, ha organizzato in questi ultimi anni molti incontri, molti B2B, e questo ha permesso anche a imprese con grandi competenze ma con poche conoscenze con i mercati esteri di avvicinarsi, soprattutto laddove hai molta reticenza a farlo, perché hai un problema di finanza, hai un problema di credibilità sul territorio internazionale, ma anche di competenze. Secondo passaggio, un passaggio che abbiamo riscontrato in questi ultimi tempi. Molti ucraini in particolare sono stati accolti dall'Italia, sono stati accolti in varie parti dell'Italia, e molti hanno iniziato a lavorare nelle aziende italiane e sono stati un grande trade union per far conoscere il paese agli imprenditori. E oggi questa formazione indiretta ha permesso anche a delle imprese medio-piccole di immaginare di potersi affiancare, di portare le proprie competenze per la ricostruzione di un paese. Quindi da un lato la grande capacità di accoglienza del nostro paese, dall'altra la grande capacità del nostro sistema, del nostro tessuto imprenditoriale, di creare una rete per poter essere utile sia ai paesi che devono uscire da dei momenti estremamente difficili, ma anche al nostro paese per creare nuove reti di mercato. In questo sta lavorando Forza Italia. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie. Adesso il Dipartimento di Forza Italia per la cooperazione allo sviluppo, l'avvocato Raffaella Bonsangue.
11: Grazie. Prego. Perché l'introduzione delle preferenze mi fa temere quell'errore sul mio cognome. Beh, grazie a tutti, grazie soprattutto a Emanuela per aver voluto consolidare questo nuovo corso, come diceva prima il nostro capo dipartimento Alessandro Cattaneo, cioè una interdipartimentalità che vuol dire interdisciplinarità, che vuol dire rafforzare l'offerta di supporto che il lavoro dei dipartimenti di Forza Italia può dare sia ai nostri rappresentanti nelle istituzioni, che comunque offrire alle aziende, alle stakeholders, agli attori di scenari che sono assolutamente internazionalizzati e non solo nazionali. Certo, mi piace ricordare che la cooperazione, e questa è un po' la linea guida del nostro dipartimento, non è solo un esercizio umanitario o di solidarietà, è in realtà uno strumento che può servire a stabilizzare quelle architetture di geopolitica a favore dell'Italia e dell'Unione Europea. Detto questo, come Dipartimento quindi e ringrazio l'ingegner Filippo De Micheli e anche il collega Marco Rago, collega in tutti i sensi, anche nella vita civile siamo entrambi avvocati, per avviare e consolidare questa attività che ci fa essere molto attenti all'attività dell'Agenzia, dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Tante le attività dell'Italia, sia in Siria, che mi piace a questo proposito ricordare quanto è stato fatto per la centrale di Deir Ali, e perché questo tipo di intervento è un intervento che porta un vantaggio concreto alle, alla popolazione, consente di ridare luce un Fiat Lux che è un segno di vita, non solo mitologico o biblico, ma proprio da tanta speranza per ripartire a costruire. È quello che si dice essere un po' la necessità di chi opera nell'ambito delle relazioni internazionali, ma anche e soprattutto nello specifico della cooperazione, cioè quel nesso, si chiama HDP Nexus, che comunque raccorda non solo l'aiuto umanitario, ma anche le competenze e la volontà di essere incisivi. Su questo, questo preciso raccordo vede un modello d'eccellenza tutto italiano. Le piattaforme che sono state realizzate con MASE, Cassa Depositi e Prestiti, hanno portato interventi concreti in Ucraina. Mi pare che siano 23 milioni che sono stati dati all'Ucraina, ma qui è già stato detto molto.

0: l'altra può portare alla pace e a una vera ricostruzione anche in quel martoriato territorio. Grazie.
1: Grazie, grazie mille. Do la parola adesso al segretario di Forza Italia Roma Capitale, nonché assessore alla Regione Lazio, onorevole Luisa Reggimenti.
2: Carlo, si sente, ecco. Sì, appunto, in qualità di segretario romano di Forza Italia do il benvenuto a tutti voi e faccio i migliori auspici per questa importante manifestazione. Oggi siamo qui a parlare di ricostruzione e parlare di ricostruzione significa appunto parlare di speranza e di futuro. Ricostruire non significa soltanto ripristinare ciò che è stato distrutto o perduto, ma rappresenta un atto di fiducia nella possibilità di ricominciare. Cominciare di trasformare una ferita in un'occasione. Dunque, oggi questa sfida, dobbiamo affrontare una sfida di tipo valoriale e una sfida economica senza precedenti, senza, la quale, francamente non vedo come si potrebbe, andare avanti. E questa è la visione che l'Italia vuole essere protagonista ed è la visione che il governo, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Affari Esteri Antonio Tajani sta portando avanti con determinazione attraverso la diplomazia della crescita che pone al centro dell'azione diplomatica le imprese italiane. Le missioni istituzionali, i forum economici, gli accordi di cooperazione, il dialogo costante con i partner internazionali hanno un obiettivo preciso, fare in modo che l'eccellenza italiana sia protagonista della ricostruzione dei territori devastati dai conflitti. A Gaza, in Ucraina, in Siria c'è un'enorme necessità di ricostruire infrastrutture strategiche e in tutti questi settori l'Italia dispone di competenze riconosciute in tutto il mondo. Oggi abbiamo qui dei manager che rappresentano aziende che sono eccellenze riconosciute nel mondo e che hanno tutte le carte in regola per essere protagoniste di questa stagione di ricostruzione. Penso ad Ansaldo, Leonardo, Snam, Fincantieri, che possiedono quelle competenze e quelle capacità in settori strategici come l'energia, l'aerospazio, l'elettricità, la produzione di velivoli, l'edilizia, ovvero tutto ciò di cui c'è massimo bisogno per far ripartire la vita e l'economia di questi paesi. Ogni impresa e ogni organizzazione oggi presente può svolgere un ruolo determinante nel processo di rinascita di territori e città offese e martoriate dalla guerra. Tutto questo sarà poi possibile se saremo in grado di fare rete. Proprio per questo la nostra missione è quella di unire diplomazia, cooperazione internazionale e sostegno alle imprese italiane. Forza Italia crede in un'Italia protagonista nel mondo, capace di dialogare con tutti e di trasformare la propria credibilità internazionale in opportunità concrete per cittadini ed imprese. La ricostruzione di Gaza, dell'Ucraina e della Siria non rappresentano soltanto una responsabilità della comunità internazionale, è anche una sfida nella quale l'Italia e Roma possono dimostrare ancora una volta ciò che sanno meglio fare: costruire, innovare, creare sviluppo e generare speranza. Grazie.
1: Grazie mille. Chiedo alla regia se può preparare il videomessaggio della nostra responsabile Dipartimento Esteri e Affari Europei di Forza Italia, nonché vice segretario nazionale del partito, l'onorevole Deborah Bergamini.
3: Care amiche, amici, mi sarebbe piaciuto molto essere con voi oggi alla Camera per aprire di persona
1: Volume
3: questa
1: dalla regia,
3: giornata a
1: per
3: cui tengo
1: favore.
3: moltissimo. Non potendo esserci fisicamente per un impegno al Partito Popolare Europeo, comunque ci tengo a rivolgervi queste parole perché il tema che affrontiamo merita ogni attenzione possibile. L'Italia che ricostruisce non è solo il titolo di un evento politico, è la fotografia di un impegno che il nostro Paese porta avanti ogni giorno, spesso in silenzio, in tre scenari diversi, ma accomunati dallo stesso dolore e dalla stessa urgenza: Ucraina, Gaza, Siria. Sono tre ferite aperte nel cuore del Mediterraneo allargato e dell'Europa. I popoli che hanno visto le proprie case, le proprie infrastrutture, il proprio patrimonio culturale colpiti dalla guerra. E l'Italia in tutti e tre i casi ha scelto di non guardare da lontano, ma di esserci, con la nostra diplomazia, la cooperazione internazionale, le nostre imprese, con le nostre forze dell'ordine impegnate anche nella tutela dei beni culturali e con il lavoro instancabile e prezioso del terzo settore. Non è un caso che sia Forza Italia a promuovere questa giornata.

0: È nel nostro DNA politico credere in un'Italia protagonista, atlantista ed europeista, capace di stare al fianco di chi soffre, senza mai rinunciare al realismo e alla concretezza, senza mai scivolare nell'ideologia. È l'insegnamento che ci ha lasciato il presidente Berlusconi, che per primo ha insegnato a questa comunità politica che la pace si costruisce con il dialogo, con le relazioni internazionali coltivate con serietà e con un'idea di Italia che sa essere ponte, non muro. Il Dipartimento Esteri ha voluto organizzare questa giornata insieme ai Dipartimenti Difesa, Attività Produttive, Lavori Pubblici e Cooperazione allo Sviluppo, proprio per mettere a sistema queste energie in continuità con quella visione. Perché la ricostruzione, quella vera, non è mai un fatto solo tecnico o economico. È un fatto istituzionale, industriale e umano insieme. È istituzionale perché chiede una regia chiara ed è per questo che nel primo panel ascolteremo chi ogni giorno quella regia la costruisce. È industriale perché la ricostruzione fisica di ospedali, strade, reti energetiche ha bisogno delle competenze e della capacità delle nostre imprese, ne parleremo nel secondo panel. Un patrimonio che rende l'Italia un partner sempre credibile e concreto per chi deve rialzarsi. Ed è soprattutto umana, perché ricostruire non significa solo rimettere in piedi un edificio, significa restituire a un popolo la propria identità, la memoria, il patrimonio culturale, restituirgli quindi una speranza. Ne parleremo nel terzo panel con chi lavora ogni giorno sul tessuto sociale e culturale di questi territori. Un ringraziamento sentito va a tutti voi che avete accettato di essere protagonisti qui oggi, parlamentari, rappresentanti del governo, ambasciatori, generali, amministratori delegati, rappresentanti del terzo settore del mondo accademico. La ricchezza di questo programma è già di per sé la dimostrazione di quanto sia trasversale e condiviso questo impegno nazionale. Un grazie speciale al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nostro segretario nazionale. La sua guida alla Farnesina, nel solco tracciato dal presidente Berlusconi, è la garanzia che l'Italia continuerà ad avere un ruolo da protagonista in questi dossier che sono così delicati, così complessi. Vi auguro un buon lavoro e un confronto che sia davvero utile, concreto, capace di lasciare un segno. L'Italia che ricostruisce comincia anche da qui, da questa prestigiosa sala. Grazie a tutti e buon lavoro.
1: Okay. Chiudendo i saluti politici e istituzionali, saluto l'onorevole Anna Grazia Calabria che è presente, saluto anche i dirigenti del partito che sono qui assieme al Movimento Giovanile di Forza Italia e passiamo ora invece all'introduzione del tema del convegno L'Italia che ricostruisce assieme a chi ha voluto fortemente questo convegno, questo tema, affrontare con voi oggi presenti questo importantissimo argomento, introduce i lavori l'onorevole Emanuela Del Re.
2: Grazie Carlo, grazie sinceramente a tutti voi. Vedere un parterre come questo dimostra veramente quanto l'Italia sia sensibile e in effetti questo di per sé è un grande patrimonio, un patrimonio che secondo me sta diventando sempre più significativo nel mondo, tanto che l'Italia in questo momento, per quanto mi riguarda, vivendo appunto nel mondo internazionale, è un punto di riferimento e questo ovviamente da un lato ci gratifica, però ci responsabilizza moltissimo ed è questo lo scopo del convegno di oggi che io ho fortemente voluto e ringrazio il ministro Tajani per aver accolto questa proposta e coloro che poi mi hanno seguito nel progetto, perché effettivamente profilarsi come paese su qualcosa che riguarda la persona, come ci chiedono le Nazioni Unite, ma come l'Italia è convinta di dover fare da tempi immemori, questo secondo me è qualcosa che dobbiamo considerare veramente un'opportunità enorme di anche trovare una posizione sul piano globale che in questo momento, con quello che conoscete, le sfide del multipolarismo e tante altre questioni, è sempre più difficile. L'Italia invece, come vediamo, riesce effettivamente a trovare delle sue dimensioni che tra l'altro non sono aliene alla sua personalità politica, economica e sociale, ma anzi la rappresentano fortemente. Io devo dire che in 40 anni di esperienza sul campo, in zone di conflitto, sempre camminando tra le macerie, dormendo e vivendo con persone che avevano subito giganteschi traumi, sia come politica diplomatica, facendo negoziati, sinceramente devo dire che ho sempre vissuto tutto ciò con una certa difficoltà, perché svegliarsi e guardare intorno a sé la distruzione effettivamente è profondamente traumatico. Non dico questo per suscitare, diciamo, un'emozione passiva. Lo dico perché effettivamente questo tipo di sensazioni, di problemi, vivere, penso al Libano, perché ci sono dei libanesi qui presenti, tra i palazzi trivellati, con i carri armati sotto casa, per non parlare soltanto di Gaza, Ucraina e Siria, che sono sicuramente il focus del nostro convegno, ma ovviamente con l'idea di utilizzarli come rappresentativi di un contesto. Beh, insomma, tutto questo certamente ci deve far pensare a come riuscire ad intervenire con il nostro modello di ricostruzione italiano in maniera sostenibile. Sicuramente la ricostruzione porta a una stabilità globale, quindi non pensiamo che la nostra azione sia solo legata a un'azione italiana che appunto comporta una impresa nazionale di necessità anche valoriale, naturalmente. Pensiamo che invece va a inserirsi in un contesto molto più ampio e complesso in cui noi dobbiamo effettivamente contribuire a un nuovo equilibrio, cioè prevenire per esempio conflitti, che non è per niente facile. In questo convegno abbiamo voluto dare, questa è la mia impostazione da sempre, l'accento fondamentale sulla necessità di ricostruire fisicamente, è stato detto anche da altre persone, ma lo ripeto perché la ricostruzione fisica è importantissima. Pensate che secondo dati della Banca Mondiale a Gaza ci sono milioni di tonnellate di detriti, e io non so, perdo un po' l'orientamento quando penso a queste cifre. In Siria un terzo delle abitazioni è stato distrutto o danneggiato, per non parlare delle infrastrutture elettriche. Infatti qui ascolteremo con interesse le imprese che ci racconteranno come fare a intervenire sulle infrastrutture elettriche, che sono una cosa fondamentale nel mondo. In Ucraina 200.000 abitazioni distrutte, per non parlare del settore agricolo, dei servizi, del settore industriale, insomma, diciamo un contesto in cui la ricostruzione fisica è assolutamente fondamentale. Però poi è stato detto anche questo, c'è bisogno di pensare alle persone. Pensare alle persone è necessario per vari motivi, non solo per curare i traumi, perché chiaramente la distruzione comporta dei traumi, ma perché agendo con le persone si vanno ad affrontare le cause profonde dei problemi e soprattutto anche ristabilire la fiducia. Uno slogan che uso spesso ricordare per non ripetere, in questo caso bisogna ricostruire per non ripetere, perché altrimenti, se non si raggiunge appunto una stabilità, è ovvio che questo diventa un problema gigantesco e come spesso dico bisogna interrompere il ciclo dei conflitti cercando di interrompere il furto generazionale, cioè pensiamo all'effetto che le distruzioni operano sulle popolazioni dal punto di vista proprio della costruzione del futuro delle nuove generazioni. Questo è un problema molto importante. Come si può fare? Qui lancio uno dei punti che spero verranno trattati, e soprattutto auspico che gli interventi di oggi, che saranno brevi perché l'abbiamo detto, l'importante è esserci e ragionare insieme, è come fare a passare da interventi a breve termine a una resilienza sistemica a lungo termine. Questo secondo me è una delle sfide più importanti, la sostenibilità, lo dico sempre, una sfida che noi dovremo affrontare in questo secolo. In questo secolo noi affrontiamo il tema del declino della diplomazia, ma l'Italia invece in questo si sta impegnando moltissimo, la protezione dei diritti umani, anche questo un rischio gigantesco, e poi il problema della sostenibilità, come fare a garantire una sostenibilità. L'Italia diciamo che mette in atto quella che si può chiamare la diplomazia della ricostruzione, e questa diplomazia della ricostruzione vede l'Italia come un campione. Siamo in tempi di campionato del mondo, io direi che l'Italia in questo senso è veramente un campione per vari motivi. Uno, perché ha un'esperienza storica molto importante, in missioni di peacebuilding e peacekeeping, abbiamo qui i nostri carabinieri ma anche rappresentanti di altre forze armate, e secondo me in questo campo, considerando che hanno sempre agito in contesti multilaterali, tradizionalmente con le Nazioni Unite ma anche di recente, per esempio più di recente, con l'Unione Africana, ci sono esperienze veramente di grande successo, in questo sinceramente hanno potuto inserire e attuare un modello italiano che io apprezzo particolarmente, che è un modello basato sull'approccio militare civile. Io questo l'ho potuto apprezzare moltissimo in Kosovo, dove ho passato molto tempo, e anche in Afghanistan per esempio, questo rapporto del militare che è militare, si occupa di sicurezza ma lavora con la società civile, con la popolazione a stretto contatto, facendosi laddove è molto difficile per esempio per gli operatori umanitari lavorare, facendosi portatore appunto di un tipo di approccio estremamente umano, a differenza di altri, non scendo nei dettagli ma forse uscirà fuori durante la discussione. C'è un altro tema che ci rende leader nel mondo nel campo della diplomazia della ricostruzione: la società civile. Abbiamo una società civile vivacissima e attivissima, io l'ho potuto apprezzare da ministra della cooperazione allo sviluppo, e devo dire che la società civile rende l'Italia il collegamento giusto con la popolazione per quanto riguarda le priorità dei donatori e le popolazioni locali. È un ruolo politico fondamentale quello della società civile, come lo è l'aiuto umanitario. L'aiuto umanitario è un'affermazione politica quando si riconosce che c'è un problema, per esempio. Sono cose che noi abbiamo per fortuna interiorizzato, che oggi discuteremo per renderla ancora più sistema, ma sono veramente fiera di poterlo dire. Poi l'altro elemento sempre dell'Italia come protagonista e leader, direi il fatto che è capace di proporsi come luogo di incontro, come luogo per le organizzazioni internazionali. Per esempio l'anno scorso, è stato detto, ha ospitato la conferenza della ricostruzione dell'Ucraina, ma insomma è una piattaforma l'Italia, è una piattaforma da sempre per il coordinamento di donatori, per proporre nuove iniziative, e questo non è da sottovalutare perché non è un fatto di tutti. Ultima cosa, certamente ultima ma non ultima ovviamente, la capacità di coinvolgere le imprese. Le nostre imprese per tanto tempo sono state da sempre, direi, una nostra diplomazia, un braccio diplomatico molto importante, perché trainano la ripresa economica, sono in grado di smuovere capitali, creano posti di lavoro essenziali. Ovviamente questi sono alcuni degli elementi che ci rendono leader, insieme al fatto che mettiamo insieme veramente tutte le parti. Qui oggi io sono orgogliosissima e molto grata di vedere università, di vedere istituti che si occupano di restauro, vedere imprese di ogni tipo in ogni settore, e di vedere ovviamente appunto le forze armate ma anche le società finanziarie. Questo secondo me ci rende veramente un paese dotato di una capacità di azione e di incidenza sul futuro non banale in nessun modo. Mi avvio alla conclusione dicendo che Il nostro modello è sicuramente basato su un dialogo aperto, anche questo non è un fatto secondario, e non soltanto, diciamo, mette in campo delle competenze specialistiche che generosamente vengono condivise. Considerate che non sempre questo avviene, molto spesso ci sono interventi che arrivano dall'alto, operano eventualmente, ma poi ripartono. Nel caso italiano c'è una volontà di lasciare qualche cosa. Io credo che anche questo sia una fortissima differenza che ci rende unici. E unico, devo dire, facendo una ricerca in questi giorni anche con amici intellettuali, imprenditori, politici con cui sono sempre in contatto nel mondo, mi dicono sempre che c'è una unicità dell'Italia. Non dobbiamo vergognarci di dirlo, perché ce la siamo guadagnata e l'abbiamo guadagnata sul campo, diciamo una medaglia effettivamente che ci rappresenta. Io vorrei dire che il modello italiano è già una risposta alle sfide attuali, ma chiaramente non basta. Deve risolvere il problema di come rendere, per esempio, la ricostruzione un fatto operativo che appunto affronti i problemi globali. Sembra gigantesco di per sé come progetto e aspirazione, ma in realtà è una possibilità che noi ci diamo avendo gli strumenti per farlo. Il problema è come metterli in atto, perché questi strumenti sono a disposizione, lo vedremo oggi da tutti gli interventi, ma come fare a renderli ancora più efficaci in un mondo dove c'è bisogno di un multilateralismo efficace, anche questo lo andiamo dicendo da tanto tempo, c'è bisogno di ritornare alla volontà di collaborazione tra tutti quando mancano le risorse, mancano gli aiuti, sono stati tagliati, lo sapete bene, e c'è anche una volontà di polarizzazione che forse tenderebbe a una gestione unica e appunto polarizzata. Io direi che questo si può evitare, perché appunto l'Italia vuole mantenere una sua individualità fortissima e consapevole soprattutto di questa sua unicità. Questo convegno appunto vuole essere una risposta, ma una risposta operativa, una risposta programmatica, prospettica, prismatica, lasciatemi usare questi aggettivi, ma lo è veramente, perché se mettiamo insieme tutte queste persone da tutti questi settori con tutti questi impegni diversi, già di per sé il patrimonio dell'azione è fortissimo. Ci servono anche le idee, queste idee oggi emergeranno, sarà la prima volta che ne parleremo tutti insieme. Io veramente sono fierissima di poterlo fare con Forza Italia, che come vedete è ultrasensibile a questo tema, e il ministro Tajani lo sottolineerà, ma lo faremo pensando appunto a restituire un futuro alle generazioni colpite, perché altrimenti, se noi non interrompiamo questo furto costante, naturalmente non saremo in grado di prevedere un mondo dove anche l'Italia deve trovarsi una sua posizione rinnovata, e lo può fare perché ha questa sua unicità straordinaria. Quindi io direi che siamo tutti straordinari oggi perché vogliamo farlo, e la volontà è di per sé un patrimonio enorme, la volontà politica ancora di più, e qui mettiamo in campo diplomazia, capacità professionali di ogni genere, mettiamo in campo ogni tipo di competenza. E quindi io non posso che far altro che aprire i lavori ufficialmente e ascoltare tutti voi per trovare nuove idee e diventare ancora più efficienti. Grazie a tutti.
1: Grazie, adesso chiedo ai responsabili di dipartimento di lasciare spazio ai relatori del primo panel. Invito sul tavolo l'ambasciatore Gatti, l'ambasciatore La Cecilia, la dottoressa Corradini D'Arienzo, il dottor Inguscio, il generale Petti, il generale Carrozza, e poi sul podio la sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, che apre il panel. Prego. Lascio.
3: Buongiorno a tutti, posso cominciare?
1: Sì, lascio anche la moderazione, allora vorrei vedere. Prego, sottosegretario.
3: Ma allora innanzitutto un saluto a tutti, un grazie al lavoro che è stato fatto per arrivare a questo convegno, grazie a Deborah Bergamini, a Alessandro Cattaneo e Emanuele Adere che hanno appunto promosso questa iniziativa. Allora, siccome so che c'è necessità di fare sintesi, io qui rappresento il Ministero dell'Economia e delle Finanze e mi è stata posta una domanda molto chiara nel voler comprendere che cosa il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto rispetto alla questione che riguarda in modo particolare l'Ucraina. Quindi sono stati messi in campo alcuni provvedimenti che in qualche modo hanno già cominciato a portare i loro risultati e che ora in breve, in sintesi, andrò un po' a raccontarvi. Naturalmente riguardo questi territori dove c'è la richiesta appunto di intervento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ci sono delle differenze sostanziali, differenze come condizioni di carattere politico, come condizioni di sicurezza, le istituzioni coinvolte, naturalmente i bisogni delle popolazioni e le prospettive temporali. Per quanto riguarda l'intervento che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto in merito al tema che riguarda la ricostruzione dell'Ucraina, potremmo cominciare solo con una veloce premessa che riguarda la valutazione dell'allocazione di certe risorse. Ovvero, per avere risultati da queste politiche economiche dobbiamo fare alcune valutazioni. Partiamo innanzitutto dalla valutazione del danno, dai bisogni di queste popolazioni, dalle priorità che queste popolazioni hanno, dai progetti che sono sostenibili, perché naturalmente il Ministero si deve anche occupare della sostenibilità di questi progetti, altrimenti quindi, tanti fondi e tanto sacrificio può essere vanificato. E naturalmente la definizione delle responsabilità. L'allocazione di queste risorse derivano da una puntuale verifica fatta appunto dal Dipartimento del Tesoro. Quindi comincerei dicendo che c'è stata una prima valutazione, un primo intervento che riguarda lo stanziamento di 100 milioni di euro del Governo al programma ERA. Questa della società finanziaria internazionale che appartiene al gruppo della Banca Mondiale. Già nel maggio del 2026 è stata erogata la seconda tranche di questo importante finanziamento. Per quanto riguarda un secondo step, lo dobbiamo racchiudere nella volontà di dare un forte impulso al settore agroindustriale. Perciò in questo caso il MEF direttamente ha destinato 10 milioni di euro alla Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, proprio per sostenere l'ammodernamento dell'industria di trasformazione ucraina e favorire la sua integrazione nelle catene internazionali di approvvigionamento. Quindi l'accordo MEF-BERS è stato firmato nel giugno e l'intero contributo, nel giugno dell'anno scorso, e l'intero contributo è stato erogato in questi primi giorni di luglio. Poi ci sono risorse anche sempre da parte del MEF che confluiscono nel fondo speciale di risposta alla crisi ucraina della BERS. Questo è un programma che prevede un contributo finanziario della BERS superiore a 350 milioni di euro e a sostegno di una pipeline di progetti che addirittura potrebbero generare 500 milioni di euro di investimenti complessivi. Un ulteriore impegno riguarda l'accordo tra il governo italiano e il governo ucraino per un contributo a dono di 50 milioni di euro destinato all'acquisto di apparecchiature mediche e di beni strumentali forniti da aziende italiane, perché anche questa è sicuramente una priorità che ci è stata sottoposta. Poi la legge di bilancio nel 2026 ha autorizzato l'erogazione delle risorse e SACE è stata individuata perché naturalmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale anche delle società che in qualche modo controlla come SACE, come Cassa Depositi e Prestiti e come SIMEST. Poi nel maggio scorso, dopo il via libera della Presidenza del Consiglio, è stata trasmessa questa bozza appunto di accordo alle autorità ucraine e tuttora è in atto un confronto su questo tema. Il MEF poi ha destinato 1,5 milioni di euro al fondo di cooperazione FIRST per l'Ucraina. Il fondo finanzia attività di assistenza tecnica necessarie per preparare progetti infrastrutturali e qua ci rifacciamo il discorso anche della valutazione e della sostenibilità dei progetti che vengono proposti. Poi c'è un tema molto interessante, un tema che come dice, ci ha riguardato anche tempo addietro ed è un altro progetto che segue proprio il MEF che riguarda la sicurezza energetica e la messa in sicurezza del sito di Chernobyl. Quindi anche qua la BERS ha mobilitato delle risorse importanti, 10,5 miliardi di euro proprio a favore dell'Ucraina per questo, diciamo, la valutazione di una messa in sicurezza di, questo, di questa centrale. E l'Italia ha partecipato a questo fondo di cooperazione proprio per Chernobyl che è amministrato dalla BERS. Le stime dicono che il costo di messa in sicurezza sarà intorno ai 500 milioni di euro. Anche qui naturalmente in qualche modo intendiamo partecipare al fine di garantire anche la sicurezza nazionale. Ci sono impegni che per esempio riguardano, perché alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina che si è tenuta ad Danzica sono stati annunciati nuovi impegni per 260 milioni di euro. Qui abbiamo il fondo che inizia con una dotazione di capitale di 220 milioni di euro e genera leve fino a 7 miliardi di euro di investimenti. Quindi l'Italia partecipa anche a questo tipo di attività come paese cofondatore con un contributo di 15 milioni di euro. Naturalmente poi la misura SIMEST, che è anche importante da tenere in considerazione per l'Ucraina, mette a disposizione 300 milioni di euro per sostenere le imprese italiane coinvolte nei progetti di ricostruzione. Significativa ancora, vado ad ultimare, significativa è l'iniziativa della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti in favore degli ospedali ucraini, perché questo è un tema sicuramente molto sentito, e qui abbiamo una dotazione superiore a 700 mila euro che sono destinate all'acquisto di 10 apparecchiature diagnostiche rivolte in particolare al reparto materno e infantile. Ecco, diciamo sugli interventi del MEF rispetto alla ricostruzione dell'Ucraina, questo è quanto. Naturalmente non posso negare anche la difficoltà di andare ad inserire collaborazioni fra istituzioni diverse, non è una cosa molto semplice. E, devo anche qua ringraziare il ministro Tajani che nel discutere, nel parlare di questi argomenti si è reso conto che c'è la necessità anche di potenziare e soprattutto di valorizzare il lavoro delle ambasciate, perché c'è la necessità di avere certezza del diritto per le nostre imprese che intendono investire in tutta l'area dei Balcani e in modo particolare in Ucraina. Grazie.
4: Grazie onorevole Savino, l'inquadramento economico è fondamentale, questo non c'è dubbio, però è importantissimo anche, come abbiamo detto dall'inizio, il contributo delle forze armate, in questo caso in particolare dei nostri carabinieri. Io li ho incontrati spesso sul campo e ho sempre potuto apprezzare veramente l'incisività del loro intervento e delle loro operazioni. Quindi vorrei dare la parola al generale di brigata Pietro Carrozza, che è il capo reparto relazioni internazionali e politica militare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Ha portato alcune slide. E quindi cominceremo con il generale Carrozza e poi ci sarà l'intervento del generale Petti, ma attendiamo prima il generale Carrozza. Prego.
5: Grazie di questa opportunità per poter illustrare quello che i carabinieri fanno nel settore della ricostruzione, chiaramente in linea con quelle che sono le indicazioni che riceviamo dalla difesa. E in questo decliniamo le nostre capacità peculiari come arma dei carabinieri. Perché dare un inquadramento di carattere generale? Si è già parlato delle crisi internazionali, tutti noi le possiamo vivere attraverso i media tutti i giorni, ma in particolare voglio sottolineare la specificità di questo momento storico in cui chiaramente la consapevolezza che l'80% tutte le merci globali viaggiano attraverso i mari crea un obiettivo strategico nel colpire queste vie di comunicazione, che nella creare un ambiente di interesse per il nostro paese che definiamo il Mediterraneo allargato, quindi non un bacino chiuso al quale noi siamo abituati, ma un'area ben più ampia che va dal Mediterraneo al Golfo di Guinea, dal Sahel al Corno d'Africa, all'Indo-Pacifico, quindi una zona ben più ampia dove passano tutte quante quelle che sono le merci più importanti e anche le materie prime che poi consentono lo sviluppo di tutte le attività. Quindi questo ci impone anche nei nostri progetti di ricostruzione, quindi nell'attenzione che dobbiamo porre, quella di fare attenzione alla resilienza geopolitica delle aree dove dobbiamo fare il nostro intervento. Come creare una resilienza geopolitica? Attraverso tre interventi particolari. Intanto creare le condizioni affinché le frontiere, quindi i confini dei paesi dove andiamo a intervenire, siano meno permeabili e quindi siano capaci di bloccare le minacce alla sicurezza transnazionale. Poi l'institution building, quindi creare delle istituzioni capaci di lavorare in quei paesi. Ovviamente noi ci confrontiamo essenzialmente con le forze di polizia, con le gendarmerie, ma non possiamo dimenticare, come si è fatto già accenno nei lavori di questo convegno, allo Stato di diritto, quindi alla magistratura, ai penitenziari, a tutte quelle istituzioni che sono complementari a far funzionare uno Stato. E poi, soprattutto, centrale, ed è questa la cifra distintiva dell'istituzione, il consenso della popolazione. Quindi per andare alla resilienza geopolitica di un Paese, nella nostra analisi questi sono i tre fattori assolutamente principali. Come rispondere poi alle crisi? Qual è il modello dell'istituzione? È quello che noi facciamo in patria, quindi questa attenzione molto spiccata in tutto quello che facciamo al rispetto dei diritti umani, all'uso graduale della forza, alle questioni di genere e soprattutto alla responsabilità di proteggere le comunità, le popolazioni locali. E questo è un modo di operare che ci caratterizza quando andiamo all'estero, con un principio fondamentale, la local ownership. Ovunque noi andiamo vogliamo costruire delle forze di polizia capaci di operare e capaci di poter far da sole fronte alle esigenze di sicurezza della popolazione locale. E questo è un tema centrale in tutta la nostra attività. Quindi quando andiamo all'estero ovviamente lavoriamo con le Nazioni Unite, lavoriamo con la NATO, lavoriamo con l'Unione Europea, lavoriamo nell'ambito di coalizioni internazionali, ma anche in progetti bilaterali in area di nostro interesse. In Kosovo ultimamente al centro di attenzioni, perché comunque resta un centro importante di confronto e anche dove gli Stati Uniti adesso hanno deciso di allentare un attimo la loro presenza, resta centrale l'impegno della difesa e l'impegno in particolare dell'Arma dei Carabinieri con il reggimento Multinational Specialized Unit, a che oggi presidia il ponte di Mitrovica, centrale nel confronto tra la comunità kosovara e quella serba, e in prospettiva futura il reggimento avrà maggiori competenze. Abbiamo retto l'incarico di capo missione EULEX, quindi lo strumento dell'Unione Europea per garantire lo Stato di diritto e le riforme istituzionali in Kosovo. Parliamo quindi dei Balcani, ma anche Gaza, che è al centro di questo convegno. Oggi la difesa, l'arma dei carabinieri è presente al Rafah Crossing Point, quindi il valico di Gaza è presidiato in modo importante dall'arma dei carabinieri, che ha anche candidato, in questo momento è in corso il processo di selezione, il capo missione di Awam Rafah. Il nostro impegno ormai decennale nell'addestramento della polizia palestinese, e abbiamo partecipato ai lavori dell'Office of Security Coordinator for the Territories quando è stato iniziato a pensare, si è pensato il futuro di Gaza e delle istituzioni di Gaza, e quindi abbiamo portato la nostra idea, come vediamo la polizia, ma come vediamo anche la crescita di tutte le istituzioni, la creazione delle istituzioni di Gaza, che passano sempre da uno sguardo attraverso lo Stato di diritto, da un processo di uniformità delle regole, perché il sistema giuridico della Cisgiordania è diverso dal sistema giuridico di Gaza, quindi ci vuole un'operazione di armonizzazione delle legislazioni, ma anche problemi più concreti, il pagamento degli stipendi dei poliziotti, ma anche di tutti i membri delle amministrazioni che dovranno svolgere la loro attività. L'arma dei carabinieri, quando opera all'estero, ha coniato questo brand che è lo Stability Policing, c'è una cerniera tra il mondo militare e il mondo civile. Spesso durante gli interventi si era sempre concentrati su attività di carattere puramente militare. L'arma dei carabinieri, proprio per il suo modello, è stata capace sia con le Nazioni Unite quanto con la NATO, con l'Unione Europea, di portare questa necessità che nella pianificazione dell'intervento si pensasse alle esigenze di sicurezza della popolazione e a un principio di creare delle forze capaci da sole poi di poter badare alle esigenze di sicurezza locale. Lo facciamo concentrandosi tanto all'estero ma quanto anche in patria con l'International Stability Policing Hub. Quindi a Vicenza è stato costituito il Centro d'Eccellenza per le Stability Policy Unit, il COESPU, che lavora con le Nazioni Unite. Nella stessa caserma c'è anche la Forza di Gendarmeria Europea e il Centro d'Eccellenza della NATO. Quindi tre organizzazioni internazionali nello stesso perimetro che si confrontano quotidianamente su come ricostruire le istituzioni di polizia nei teatri di operazione. Quindi questo partecipiamo anche ai progetti dell'Unione Europea, quindi con i fondi dell'Unione Europea possiamo procedere ad attività. Grazie per l'attenzione.
6: Grazie Comandante. La vostra azione in Kosovo di protezione del, per esempio, del patrimonio culturale è nota in tutto il mondo, ma anche in tutte le altre regioni. Io inviterei il comandante Petti a questo punto per completare il discorso appunto relativo all'attività dei carabinieri, e quindi gli do la parola. Grazie.
7: Grazie, buongiorno a tutti, onorevoli parlamentari, eccellenze tutte. È un privilegio poter essere qui in questo luogo così importante per offrire il contributo del Comando Carabinieri di tutela patrimonio culturale su un tema che abbiamo visto segna una delle sfide geopolitiche di sicurezza più sensibili e devo dire anche più complesse nel nostro tempo. Parliamo di salvaguardia, protezione e ricostruzione del patrimonio nei complessi scenari post-crisi, anche per quello che riguarda il settore culturale che più ci riguarda da vicino come missione istituzionale. Per lungo tempo la protezione culturale è stata confinata in una dimensione puramente estetica o identitaria. Oggi invece assistiamo a una svolta cruciale, perché è evidente alla comunità internazionale che la distruzione deliberata, il saccheggio metodico, il traffico illecito di beni culturali non sono soltanto dei sottoprodotti di conflitti, ma sono neanche delle appendici delle guerre, ma sono fattori destabilizzanti primari che colpiscono direttamente la sicurezza degli stati, la dignità umana, l'economia delle nazioni e anche i processi di riconciliazione. È in questo scenario che l'azione del Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale si pone in perfetta osmosi con l'articolo 9 della Carta Costituzionale, dove si afferma che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Questo solido presupposto valoriale ha consentito negli anni all'Italia di assumere nell'evoluzione del diritto internazionale di settore un ruolo di riconosciuta leadership. Il nostro comando si è parlato molto di cooperazione, ecco, noi operiamo in stretta sinergia con gli uffici del Ministero della Cultura a cui siamo legati da una dipendenza funzionale pur mantenendo quella gerarchia con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il nostro, a ben vedere, è un modello integrato caratterizzato da notevole flessibilità operativa in cui le capacità investigative del personale dell'Arma si armonizzano perfettamente con le competenze tecnico-scientifiche dei funzionari e degli esperti del Ministero della Cultura. E non bisogna dimenticare che la straordinaria efficacia e la riconosciuta competenza che l'Italia esprime nel panorama internazionale per la tutela del patrimonio culturale sono anche il portato di una tradizione giuridica millenaria, oltre che di una sensibilità conservativa che non teme confronti altrove. Parlavo prima di quadro normativo e di palmare evidenza che per avere i risultati di rilievo che l'Italia ha saputo cogliere in questi anni è necessario un apparato normativo dinamico, incisivo, e l'esperienza italiana ha toccato un punto di svolta cruciale con la legge 9 marzo numero 22 del 2022 che reca appunto disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. È un quadro avanzatissimo che fornisce la base giuridica indispensabile anche per proiettare la nostra attività investigativa all'estero. E l'Italia in quest'ottica di proiezione internazionale ha compreso precocemente come nei modelli scenari geopolitici la tutela del patrimonio culturale si configura come un obiettivo di alto valore strategico nelle dinamiche di costruzione dei processi di pace e di sicurezza internazionale. Nei conflitti che hanno infiammato il Medio Oriente, così come in quelli che oggi interessano l'Europa orientale, assistiamo a una vera e propria guerra culturale da un certo punto di vista, consapevolmente mirata a scardinare la memoria storica e la coesione sociale delle parti avverse. Se ne parlava prima, la distruzione dei musei di Mosul, la demolizione dei templi di Palmira, il saccheggio dei siti in Siria e in Iraq non sono stati degli atti casuali, ma l'espressione di una strategia lucida e consapevole volta a colpire l'identità stessa dei popoli. E poi a questo scenario purtroppo si aggiunge un'altra piaga, il mercato nero dei reperti alimenta in modo diretto anche i canali della criminalità transnazionale e del terrorismo globale. Ora, le azioni di contrasto chiaramente non possono prescindere dal possesso di qualificate competenze operative, investigative e tecnico-scientifiche e soprattutto dalla interoperabilità tra le componenti civili e militari. E proprio in questa dimensione che l'esperienza acquisita del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale nei dati internazionali assumono una particolare rilevanza. E allora arriviamo al 2015, quando il Governo, per dare un concreto segnale di risposta ai numerosi appelli internazionali, si è fatto promotore dell'istituzione dei caschi blu della cultura nell'ambito dell'iniziativa Unite for Heritage promessa dall'UNESCO. Si tratta di un percorso che si è coronato con la firma a Roma nel 2016, il 16 febbraio, di un memorandum d'intesa tra l'Italia e l'UNESCO che ha consentito all'Italia, primo paese al mondo, di mettere a disposizione della comunità internazionale una task force specializzata per la salvaguardia del patrimonio culturale in aree di crisi. Evoluta sul piano normativo con un decreto del Ministro della Cultura del 2022, la Task Force Blue Helmets for Cultural Heritage costituisce l'espressione più avanzata del cosiddetto peacekeeping preventivo. Si tratta di un'unità altamente specializzata che coniuga armonicamente al suo interno le competenze operative e investigative dei carabinieri del comando TPC con quelle del tecnico-scientifiche degli esperti del Ministero della Cultura. E quello che mi preme dire, in linea con il contesto che stiamo valutando, è che il team è concepito proprio per intervenire in teatri di crisi pre e post-conflitto, oltre che in scenari di calamità naturale, per il conseguimento di tre obiettivi primari: salvaguardare i siti archeologici e i beni culturali, contrastare il traffico internazionale di reperti e supportare le autorità estere che ne fanno richiesta nella predisposizione delle misure di emergenza. Concluderei dicendo che l'auspicio per il futuro è che possa affermarsi sempre di più una sensibilità che abbracci la visione del patrimonio culturale come di un bene pubblico globale, insieme alla consapevolezza che la protezione del patrimonio culturale si traduce in ultima analisi nella tutela dell'identità dei popoli, della memoria dell'umanità, che poi sono le fondamenta di una pace duratura. Grazie.
6: Grazie comandante Petti. Appunto l'argomento meriterebbe molto approfondimento, ma oggi siamo qui per dare delle pennellate, diciamo, sulle questioni e poi approfondire in futuro, ma intanto appunto renderci conto della complessità del nostro intervento da tutti i punti di vista. Quindi grazie. Io continuerei a questo punto con l'ambasciatore Stefano Gatti, che è il direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per un quadro brevissimo sulla situazione. Grazie ambasciatore.
8: Grazie, grazie mille, sono state dette cose molto interessanti. Io cercherò di dare qualche elemento informativo per un quadro ovviamente estremamente impegnativo e complesso. Sono stati negli interventi precedenti sollevati una serie di punti rilevanti. Il primo ovviamente è quello dei soldi, cioè delle risorse che servono per fare tutto quello che noi dobbiamo fare. Naturalmente ne servono tantissime. Io vorrei ricordare che l'Italia è l'unico paese G7 che in questi ultimi 2 anni non ha diminuito le risorse pubbliche dedicate alla cooperazione e allo sviluppo, anzi le ha leggermente aumentate, quindi i dati dell'OCSE confermano che lo scorso anno siamo passati dallo 0,29 allo 0,30 del nostro PIL per quello che riguarda i fondi di cooperazione internazionale, ma soprattutto l'utilizzo dei fondi, che non sono mai abbastanza, sono però fondi rilevanti e devono essere utilizzati al meglio. Vi ricordo in questo senso che l'Italia è l'ottavo donatore internazionale in un quadro di grande cambiamento, dove il primo donatore internazionale qualche anno fa, diciamo, è uscito di scena per adesso poi ripresentarsi con, in diverse forme e diverse modalità, quindi un quadro di continuo cambiamento dove il nostro paese si caratterizza come un elemento di stabilità, di solidità, di sicurezza, di certezza, e questa è una decisione innanzitutto ovviamente politica. Su questo noi operiamo come? Operiamo, e questo la legge lo dice molto chiaramente, gestendo e coordinando il sistema pubblico della cooperazione italiana, che è stato ricordato in diversi di questi interventi, ha sede al Ministero Affari Esteri, ma vede tutta una serie di importanti entità pubbliche. Noi come direzione generale sosteniamo ovviamente l'autorità politica, il Ministro e il Viceministro delegato, abbiamo un'agenzia per la cooperazione, abbiamo Cassa Depositi e Prestiti, che è una più grande istituzione finanziaria pubblica italiana, a cui è stato dato 12 anni fa il ruolo di fare anche la banca di sviluppo italiana, e quindi con cui stiamo affinando una serie di strumenti sempre importanti. Ci sono poi tutte le altre amministrazioni pubbliche, è stato ricordato il MEF, ma tutti gli altri ministeri che contribuiscono in un qualche modo in maniera importante. Ma se guardiamo a questo sistema Italia, che contribuisce a queste che io definirei delle crisi, ovviamente la ricostruzione, si parla di Ucraina, si parla di Gaza, si parla di Siria, si è parlato anche di Libano, io neanche entro in quella che è la più grande crisi umanitaria esistente al mondo oggi, come sapete quella in Sudan, quindi abbiamo un mondo ovviamente particolarmente sfidante a livello di crisi, con la possibilità dell'Italia in diversi di questi scenari di svolgere un ruolo importante. In alcuni di questi scenari vedete c'è un conflitto tra virgolette concluso. Se noi pensiamo alla Siria è una vera e propria situazione di ricostruzione, c'è adesso un governo che ha il pieno controllo, dovrebbe avere il pieno controllo della situazione, che noi appoggiamo e sosteniamo per avere il pieno controllo e quindi fare una vera e propria attività di ricostruzione in una situazione complessa e sfidante, ma in cui il ministro Tajani ha dato ovviamente un livello di priorità importante. Abbiamo però altri scenari come Gaza, l'Ucraina stessa, di cui io non vado neanche perché abbiamo il collega qua dalla Sicilia, che è il nostro inviato speciale, o il Libano, dove di fatto c'è un conflitto ancora in corso. Quindi come si agisce in una situazione di conflitto ancora in corso? Dove c'è un misto di emergenza, c'è la possibilità poi di guardare allo sviluppo, alla cosiddetta ricostruzione, quando vi siano le condizioni. In alcuni casi, come l'Ucraina, c'è un misto di ricostruzione laddove c'è la possibilità di ricostruire, che magari viene poi ricostruita bombardata, quindi c'è una ricostruzione quasi continua, perenne, infinita di alcune infrastrutture, no? Dal ferroviario all'energetico, su cui noi come Italia siamo particolarmente coinvolti. Diversa la situazione ovviamente a Gaza, dove in questo momento nessuna ricostruzione è possibile data l'operatività sul terreno. Come vedete, scenari diversi, noi dobbiamo avere delle soluzioni diverse. Come lo facciamo? Lavorando con quest'Italia che ricostruisce. Quindi due cenni a che cos'è quest'Italia ricostruisce. Innanzitutto è un mondo, è stato accennato anche dall'onorevole Del Re, di organizzazione della società civile. Sono qua i rappresentanti delle reti di queste organizzazioni, su cui abbiamo un rapporto particolarmente intenso, operativo, importante, che non è un rapporto di, diciamo, di confronto a distanza, io le do i soldi, quindi magari ti metto a gara e realizzi, piuttosto ci sediamo insieme e come andiamo a risolvere questi problemi, come possiamo agire insieme costruendo i progetti, progettando insieme diversi interventi, che se da una parte sono gli interventi di emergenza, vedete Food for Gaza che è stata lanciata dal ministro Tajani, del Food Sud, la ricostruzione però in alcune parti come Gaza ancora a lungo da venire, qual è il livello intermedio? È questo che viene chiamato, è stato l'onorevole Del Re, l'ha detto chiaramente, si usa la parola resilienza, cioè dobbiamo cercare di intervenire in delle comunità dove cerchiamo di evitare la distruzione totale, cioè di mantenere quel minimo di capacità per poi poter ricostruire. Un esempio concreto è per esempio l'accordo che abbiamo finanziato con la FAO per dare sementi e aiutare il bestiame dei coltivatori a Gaza. È chiaro che in una situazione in cui tutto quello viene distrutto, loro sono dipendenti unicamente dalle derrate alimentari che vengono inviate da fuori. Se rimantiene un minimo di settore agricolo di allevamento, c'è una minima base che poi ti consente una ripresa più veloce. Quindi la resilienza è guardare a tutti quegli interventi che ti permettono, appena ci sono le condizioni, di avviarti più velocemente alla ricostruzione. Abbiamo detto l'organizzazione della società civile, io mi permetto, perché magari non tutti lo sanno, io ho fatto il giro di tutti i quartieri generali delle 10-11 più importanti italiane, ce ne sono centinaia e quindi ovviamente non posso andare in tutte, ma soltanto la prima quindicina hanno a ruolo paga, italiani e non italiani, intorno alle 30.000 persone. Quindi stiamo parlando di, diciamo, un settore della nostra Italia che ha capacità, che ha massa, che ha numeri.